0: visto? Chi secondo lei ha fatto meglio? Quali sono le squadre da seguire con attenzione?
1: Ma il campionato di C è un campionato che sta migliorando anno dopo anno, quindi molto
0: Sì.
1: interessante. Dopo 3 giornate mi sembra inopportuno, ingeneroso dare dei giudizi, soprattutto sulle squadre che
0: Certo.
1: non hanno iniziato alla grande, tipo la Salernitana, sulle aspettative, lo stesso Catania, che poi secondo me sono squadre che arriveranno fino in fondo. Io dico
0: Certo.
1: che i vari gironi c'è molto equilibrio. Se dovessi scegliere una squadra nel girone A, sceglierei il Brescia senza ombra di dubbio. Il girone B è quello, secondo me, più livellato, perché lo
0: È
1: Spezia ha
0: vero.
1: fatto il Pescara, ha una buona squadra senza ombra di dubbio. La retrocessa reggiana ha mantenuto gran parte della rosa della Serie B. Quindi è un campionato, non gironi per gironi, molto molto livellato. È normale che nel girone C la sorpresa al momento possa essere il Sorrento. Il Potenza no, perché il Potenza è una squadra, una società che si sta consolidando negli anni. È a punteggio pieno, ha preso un allenatore giovane, un allenatore che voglio dire aveva fatto benissimo nel biennio di Pineto, e quindi non la ritengo una sorpresa, non la ritengo una sorpresa, perché il Potenza secondo me farà un ottimo campionato. Però tutto quello che abbiamo detto può essere sconfessato, perché dopo appena 270 minuti è difficile dare
0: Sì.
1: giudizi.
0: Molto, molto difficile, ma faccio l'esempio banale dell'anno scorso: dopo 3 giornate, nessuno avrebbe ipotizzato probabilmente il Benevento in testa alla classifica. O 2 anni fa, tornando indietro nel girone B, che diceva lei molto livellato, nessuno poteva immaginare che poi avrebbe vinto l'Entella dominando il girone di ritorno. Quindi il campo, ovviamente, è sempre l'ultimo giudice che dà l'ultima.
1: Il Benevento
0: Sì.
1: dell'anno scorso penso che sia stata la squadra più forte, e io faccio questa
0: Sì.
1: categoria da tanti anni, più forte che io ricordo negli ultimi 10 anni. Quindi l'anno scorso era facile pronosticare che il Benevento fosse arrivato fino in fondo e avrebbe vinto. Io nelle varie situazioni dove ho avuto il piacere, come oggi, di parlare, ebbi a dire sempre che il Benevento era la squadra da battere.
0: No, certo. Però aveva molta concorrenza sulla carta,
1: Sicuramente.
0: ovviamente, si parla sempre
1: La
0: di ipotesi. Esatto.
1: Salernitana, sì. Però era molto forte quella squadra,
0: Sì,
1: molto
0: no, no,
1: molto forte.
0: certo. Poi ha svoltato anche quando ha preso Floro Flores in panchina. A proposito, mister, tecnici giovani come Floro Flores, insomma, ci sono tanti tecnici, nuovi volti, nuovi tecnici giovani che stanno facendo molto bene. Ce n'è qualcuno che le piace in particolare?
1: Ah, guardi, come giusto che sia, i giovani debbono andare avanti nella vita e quindi nel contempo anche nel calcio. Si debbono riconfermare, perché oggi il calcio soprattutto sta cambiando totalmente. Basta fare, non dico metà stagione, una stagione importante, ti ritrovi in A, in B con estrema tranquillità, soprattutto se hai un nome altisonante, che sei stato giocatore. Prima era totalmente diverso, prima per salire di categoria dovevi vincere due o tre campionati, altrimenti non ci salivi. Adesso viene dato l'opportunità con molta più facilità. Questo è un concetto che a me personalmente fa molto piacere, perché quando vedo emergere i giovani in tutte le varie componenti della vita, e quindi nel contempo nel calcio, dove è la mia passione, la mia vita, il mio mestiere, quello che ha fatto vivere e farà vivere la mia famiglia, voglio dire, mi fa piacere. Però andrei molto molto cauto, vorrei che questi giovani si riconfermassero e che non fossero meteore, insomma, come spesso purtroppo è accaduto.
0: Mister, uno dei grandi temi dell'estate è stata sicuramente una notizia che nessuno probabilmente avrebbe mai immaginato di commentare, di parlare, ovvero di Ronaldinho al Ravenna. Ovviamente grande operazione di marketing,
1: Senza dubbio.
0: importantissima, perché... Ma secondo lei può davvero giocare, farla una partita quest'anno?
1: Ma lei vuole che io la rispondo con la schiettezza che mi ha contraddistinto vita o io non so essere fatto? È una grande
0: No, certo.
1: operazione a livello di marketing, ma Ronaldinho è stato un fenomeno, non penso che a 47-48 anni possa andare in campo. Poi se ha questa forza, chapeau, nella maniera più assoluta, magari in 20 minuti ti fa una giocata, ti mette la palla all'incrocio dei pali,
0: Ah,
1: ma
0: quello senza dubbio.
1: io penso che sia stata un'operazione di marketing, di ingresso in società, di rappresentanza di un gruppo. Questo non vado nell'intrinseco della situazione
0: Certo.
1: perché sono a conoscenza totale, ma non penso che Ronaldinho abbia, a prescindere da tutte queste situazioni che ho detto, la volontà di allenarsi, la voglia, la motivazione. Non scherziamo.
0: Mister, l'ultima domanda, vado un po' fuori tema, la porto sulla Serie A perché sono 3 giornate in Serie A, abbiamo già avuto il primo esonero, quello di Fabio Grosso sulla panchina della Fiorentina, è tornato Vanoli. Che idea si è fatto?
1: Ma guardi, ieri parlando con una radio importante proprio di Firenze ho detto quello che penso. Mandare via in Serie A a Firenze un allenatore dopo 3 giornate, arrivato in pompa magna, è il fallimento di tutti, non è solo il fallimento dell'allenatore. Sicuramente nessuno, compreso il sottoscritto, poteva aspettarsi un avvio della Fiorentina dove c'erano e ci sono grandissime aspettative così deludenti. Però non si può mandare un allenatore dopo 3 giornate per i risultati sul campo. Secondo me c'è stato qualche dissapore, qualche non veduta in maniera, cioè voglio dire, ci sono state delle vedute, secondo me, all'interno da direzione tecnica, staff tecnico, proprietà diverse, oppure sia successo qualcosa che noi, almeno io, o di sconoscenza totale, però ripeto, nessuno si sarebbe aspettato un avvio così deludente, ma nessuno poteva aspettarsi un esonero di Fabio Grosso dopo 3 giornate.
0: Mister, siamo arrivati in chiusura, io la devo salutare e ovviamente ringraziare per essere stato con noi, è stato un immenso piacere averla qua in diretta.
1: Piacere anche mio, vi auguro buona giornata e buon lavoro a voi tutti.
0: Grazie mille, mister. Ringraziamo ovviamente mister Ezio Capuano, abbiamo fatto anche un piccolo excursus sulla Serie A, su quell'esonero dopo 3 giornate, il primo esonero in Serie A, Fabio Grosso che non è più l'allenatore della Fiorentina, è tornato Paolo Vanoli a guidare i Viola. Con questo noi siamo arrivati alla fine della nostra trasmissione, l'appuntamento ovviamente con Atuta C è per domani mattina alle 9:45, ma il mio invito è di restare ovviamente qui su TMV Radio e su Il 61 per tutto il nostro palinsesto. In particolar modo alle 13 con Marco Piccari, Stefano Impallomene e tutti i loro ospiti in Maracanã. State qui con noi, un saluto da Daniel Uccellieri.
2: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio. Siete alla

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Ovviamente ci occuperemo della Champions con il Napoli ieri sconfitto dall'Arsenal, ma naturalmente uno sguardo approfondito anche sul campionato, sulle partite che sono in programma per quel che riguarda la quarta giornata della Serie A. Andiamo subito a salutare in collegamento con noi Max Esposito, ex calciatore di Napoli e Lazio tra le altre. Ciao Max, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, ciao a tutti, ben ritrovati.
0: Parliamo subito del Napoli, ha fatto il massimo ieri?
1: Sì, diciamo che venendo da una sconfitta contro l'Inter e quindi non arrivando al massimo della condizione psicologica, se vogliamo, e nemmeno fisica, come ha detto anche lo stesso Allegri, sì, ieri il Napoli ha dato il massimo, per 75 minuti è riuscito a tenere diciamo così distanti diciamo le offensive dell'Arsenal, poi dopo è ovvio che è arrivato questo gol, però ecco, diciamo che bisogna vedere anche il bicchiere mezzo pieno. Perdere solo 1-0 con l'Arsenal, comunque c'è qualcosa di positivo che bisogna per forza di cose prendere e portarsi dietro per la prossima gara di campionato con il Bologna, che sarà quella sarà veramente molto molto importante, perché è una partita da vincere a tutti i costi.
0: Ecco, l'Arsenal è di un altro livello e soprattutto ha una profondità di rosa diversa anche a livello qualitativo, ovviamente.
1: Sì, assolutamente sì. I valori ovviamente in campo erano diversi, ma semplicemente per il fatto che il Napoli quest'anno ha avuto un cambio di allenatore, un cambio di modulo, e quindi per amalgamare il tutto ci vuole tempo. Ripeto, anche lo stesso Allegri. Sono settimane che sta predicando equilibrio, perché ovviamente c'è bisogno di tempo per dare la possibilità ai giocatori di assimilare quelli che sono i suoi concetti, che sono sicuramente diversi da quelli di Antonio Conte, le modalità ovviamente di approccio anche agli allenamenti e alle partite. E soprattutto anche il discorso fisico. Ci sono giocatori che vuoi per infortunio, vuoi per le nazionali, non hanno fatto appieno la preparazione e quindi sono ancora indietro di condizione. Quindi, come dice lui, c'è bisogno di tempo. Quindi, secondo me, tra un mesetto e mezzo si inizierà a vedere il Napoli vero, e forse ecco tra un mese e mezzo, se si incontrava più in là questo Arsenal, non dico che il Napoli può vincere, però sicuramente si poteva, diciamo così, assistere a una gara migliore da parte dei partenopei.
0: Ecco, il Napoli non esce ridimensionato, però comunque è andato incontro alla terza sconfitta consecutiva. Tutto questo può lasciare degli strascichi, secondo te?
1: Credo di no. Sicuramente bisogna prendere il dato che è quello delle tre sconfitte e valutare e maturare come sono arrivate. Ad oggi non è così sconcertante come dato, potrebbe diventarlo se il Napoli non dovesse vincere con il Bologna. Secondo me la partita contro appunto il Bologna, non dico che è un crocevia, però sai, inizi a pareggiare o perdere con loro, la situazione anche in campionato poi diventa, non dico difficile da recuperare, ma se le altre lassù iniziano a correre come stanno facendo, e mi riferisco soprattutto a Roma, Inter e Lazio, voglio dire, dopo rincorrere non è semplice. In più, mettiamoci dentro anche, diciamo così, la sfortuna che non abbandona il Napoli, perché comunque continuano ad esserci infortuni. E quindi ecco, come dicevo prima, la partita al Bologna, secondo me, dirà tanto, perché se dovesse mai arrivare la quarta sconfitta, lì a livello anche mentale e anche ambientale potrebbe crearsi un qualcosa poi difficile da gestire.
0: Senti, invece parlando un po' dei singoli, De Bruyne, sta tornando il vero De Bruyne. Ieri, insomma, si è visto un giocatore all'altezza della sua fama?
1: Dire, non è che lo scopriamo noi, De Bruyne ha fatto tanto, è un grandissimo calciatore, ha delle qualità immense, e secondo me con la gestione Allegri può solo che migliorare. Secondo me anche lui ha bisogno ancora di un po' di tempo per entrare proprio nella migliore condizione fisica. Però sono quei giocatori che, anche se sono a mezzo servizio, diciamo così, fanno delle giocate incredibili, e sicuramente in campo il peso della loro presenza si nota.
0: Senti, i cambi non hanno inciso, però tutto sommato è piaciuto, è stato apprezzato Favasuli, questo ragazzo che arriva dal Catanzaro e che sembra avere anche tanta fame.
1: È quella che serve nel calcio, e non solo. Senza fame non si va da nessuna parte. È un giocatore che è arrivato con tanto entusiasmo, un giocatore che l'anno scorso ha fatto, come dicevi tu, molto bene a Catanzaro. E io credo che si ritaglierà col tempo il suo spazio, a qualità importanti. È ovvio che entra in un gruppo, soprattutto quello difensivo, abbastanza consolidato, però dalla sua il fatto che c'è un allenatore che comunque non vede solo i classici 11-12 giocatori, ma dà un po' spazio a tutti, e questo alla lunga sicuramente gli può giovare, come dicevo prima, per fargli ritagliare il suo spazio e permettergli di dare il giusto contributo alla causa del Napoli.
0: Allegri, tra le altre cose, ha detto di essere rimasto soddisfatto per come il Napoli ha difeso ieri. Se avesse difeso così anche con Como Inter, la situazione sarebbe stata diversa. Sei d'accordo?
1: Eh sì, ma è un discorso di attenzione, purtroppo. Io mi sono fatta la mia idea, nel senso che noi siamo passati, o meglio, loro sono passati da un allenatore come Antonio Conte, che non ti faceva mollare mai, ma proprio mai, nemmeno quando eri a cena con la famiglia potevi mollare. Anche lì dovevi essere con la spina attaccata. La gestione Allegri ovviamente è completamente diversa, quindi secondo me sono passati dal tutto al quasi niente, quindi adesso bisogna trovare quell'equilibrio tra le due gestioni, e per arrivare poi a quella mentalità giusta per affrontare le partite nella stessa maniera. È ovvio che l'attenzione, la concentrazione e la fame in partite come quella di ieri sera non le devi neanche richiedere. A differenza ovviamente magari delle prime partite di campionato. Quindi ecco, se il Napoli riesce ad acquisire quanto prima l'equilibrio e la mentalità giusta, allora lì inizieremo a vedere il Napoli che ci ha deliziato in questi ultimi anni.
0: Ecco, prima però parlavi dell'importanza della partita con il Bologna per il Napoli, però ti chiedo anche che ruolo secondo te potrà recitare in questo campionato il Napoli? Potrà davvero essere l'anti-Inter oppure lo sarà di più la Roma, l'anti-Inter?
1: Io credo che il il Napoli sicuramente lotterà per le prime posizioni. Adesso essere l'anti-Inter ora come ora la vedo abbastanza difficile. Poi è ovvio che io dico sempre che un po' di conti si iniziano a fare al giro di boa, quindi dalle prime battute del girone di ritorno. È anche vero che quest'anno comunque hai una riconferma del Como, che con le proprie convinzioni può fare sicuramente meglio dello scorso anno. C'è la Roma di Gasperini che dopo un anno, diciamo così, di transizione, secondo me ha preso consapevolezza di quello che deve fare, di quello che vuole l'allenatore, e infatti sta lì. C'è una Lazio che magari anche in maniera un po' inaspettata, se vogliamo, è lì su, quindi è un campionato ora come ora un po' strano. L'antagonista, come dicevi tu, dell'Inter, secondo me quest'anno può essere la Roma. Il Napoli ci può arrivare, ma non mi sento di dire ora come ora che può essere l'antagonista dell'Inter.
0: Ecco, e il Napoli comunque, al di là di tutte le considerazioni che hai fatto fino a questo momento, rischia anche di pagare un po' un mercato misero?
1: Ma no, no, non credo, sinceramente, non credo perché non è stato un mercato entusiasmante, questo è sotto gli occhi di tutti, però la rosa rimane competitiva. Qualcuno è arrivato, abbiamo parlato poco fa di Favasuli, quindi vediamo con il passare del tempo anche se questo Badashil riesce a dare anche lui un contributo, e poi dopo restano gli altri. Gli altri, secondo me, comunque sono giocatori importanti e il Napoli resta comunque una delle rose più importanti e competitive del campionato. E secondo me la differenza la farà tanto gli infortuni. In questi anni ce ne sono stati troppi, tanti. E fortunatamente anche senza i titolarissimi il Napoli è riuscito ad ottenere qualche risultato. Senza infortuni è ovvio che con la rosa al completo può dire la sua. Poi dopo se così non dovesse essere c'è la fortuna che comunque a novembre, dicembre, quello che è il mercato di riparazione, e lì magari qualcosina in più di quello che si è fatto quest'estate sicuramente si farà. Il Napoli ovviamente è sul mercato è molto attento, lo è sempre stato. Se il mercato non è decollato quest'estate, perché sappiamo tutti che comunque c'erano tanti calciatori, alcuni sono andati via, ma tanti sono ancora rimasti. Quindi se si spera che da qui a qualche mese i giocatori che non faranno più parte ovviamente del progetto possano andare a trovare qualche altra sistemazione per dare possibilità alla società ovviamente di andare a prendere quei calciatori funzionali a quello che è il progetto del Napoli, ma soprattutto a quello che è l'idea di calcio di Allegri.
0: Senti, cambiando argomento, la questione fiorentina, le polemiche tra il club viola e grosso, il ritorno di Vanoli, una Fiorentina che aveva entusiasmato i tifosi per i colpi che aveva messo a segno durante l'estate e poi c'è stata questa partenza horror a 3 sconfitte consecutive.
1: Guarda, io ho una piccolissima società di calcio e negli anni mi sono accorto che le aspettative ti fregano. Ed è quello che secondo me è successo alla Fiorentina. Lo stesso, se vogliamo, è successo anche quando, se ti ricordi, è arrivato Pioli, l'anno di
0: Certo.
1: Pioli. Tantissime aspettative e poi partirono anche quell'anno lì non benissimo e ci furono tante contestazioni. quest'anno siamo sulla falsariga di quello, se non di più addirittura, perché comunque da quest'estate si è parlato di una Fiorentina che al di là dell'allenatore ha fatto il mercato, diciamo così, forse uno dei migliori, no? Di tutta la Serie A, e quindi ci si aspettava tantissimo. Però, sai, non è facile amalgamare tanti giocatori nuovi, non è facile trasmettere la mentalità o il modo di giocare a tutta la squadra da parte di un allenatore nuovo. Secondo me, Grosso è arrivato con un pizzico di presunzione a Firenze e forse quello non l'ha aiutato tantissimo. E quindi poi sai, quando inizi ad incanalare una, due, tre sconfitte di seguito e mettici poi nel piatto della bilancia tutte le aspettative che erano state create in estate, diventa tutto più difficile. Banoli a Firenze lo conosciamo già. Lo conosco bene, ci ho giocato assieme, quindi sicuramente ora come ora è l'allenatore giusto per la piazza di Firenze. Un allenatore preparato, un allenatore che ha fatto sicuramente la sua esperienza e secondo me da qui in poi, dandogli un po' di tempo ovviamente per lavorare e per mettere le sue idee da trasmettere alla squadra, secondo me, da qui a poco vedremo sicuramente una Fiorentina totalmente diversa.
0: E tra l'altro poi domani ci sarà quello che possiamo già definire lo scontro salvezza per quello che dice la classifica, Venezia-Fiorentina. Venezia di Stroppa come la Fiorentina a quota 0 punti in classifica.
1: Sì, sono due squadre che sono partite non bene. Io credo, almeno stando su quello che può dire, diciamo così, la carta, i valori tra Fiorentina e Venezia sono sicuramente diversi. Il Venezia si affaccia dopo tanti anni, ovviamente, al campionato di Serie A, quindi sicuramente sta pagando lo scotto. Sicuramente sarà una partita all'inizio frenata, ma è come il discorso di prima che facevo per il Napoli contro il Bologna. Secondo me, per la Fiorentina, questa è una partita da vincere a tutti i costi. Se riesce a farlo, sicuramente gli può dare slancio sia per lavorare meglio, l'allenatore con la squadra. Allenatore, e sia per avere quell'autostima, quell'entusiasmo per ripartire e riprendere punti, ovviamente, in campionato.
0: Senti, l'ultima
1: Grazie.
0: considerazione sulla Lazio, hai accennato poco fa anche alla squadra di Gattuso, in questo momento in testa alla classifica insieme a Roma Inter, e sabato ci sarà Lazio-Milan, primo vero grande test per biancocelesti?
1: Assolutamente sì. Come dicevo prima, è una Lazio che anche se vogliamo inaspettatamente è prima in classifica, anche se sono le prime partite, quindi ci può stare, però ecco, diciamo, ascoltando anche un po' le interviste in casa laziale, sono consapevoli anche loro che in maniera magari del tutto inaspettata si ritrovano lì su. Però ecco, secondo me con la determinazione, con la fame di Gattuso possono sicuramente continuare a fare meglio. Sicuramente la partita contro il Milan è uno dei grandi ostacoli che deve superare e se mai dovesse superarlo in maniera positiva, quindi con una vittoria, ma anche semplicemente con un pareggio e quindi continuare la striscia positiva, sicuramente sarebbe un un tassello in più da aggiungere a quello che è stato già fatto, e quindi un aumento poi anche di entusiasmo e di autostima, che in questi casi non è da poco, ti dà una spinta sicuramente in più a fare sempre meglio e ad ambire a qualcosa sempre di più.
0: Max, grazie mille per il tuo intervento. Alla prossima. Buona giornata.
1: Ciao Lorenzo, grazie a te, alla prossima.
0: E dopo questa chiacchierata con Max Esposito siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani. Buona serata a tutti.

0: È ora di far salire i giri del nostro motore e dell'informazione sportiva su TMV Radio Motor Valley.
1: Benvenuti a una nuova puntata di Motor Valley dedicata alla Formula 1 ma anche alla MotoGP. Partiamo ovviamente dal Gran Premio di Monza, il Gran Premio d'Italia di Formula 1, perché c'è stata una vittoria storica per certi versi di Kimi Antonelli, che si conferma sempre di più leader del campionato, porta 66 punti di vantaggio nei confronti del proprio compagno di scuderia in Mercedes, George Russell. Una vittoria che arriva dopo una partenza incredibile, visto che cambiava il motore e quindi era costretto a partire praticamente dal fondo dello schieramento, in particolare dalla 19esima posizione, sicuramente aiutato anche da una safety car, perché c'è stato l'incidente, poi ne parleremo, di Charles Leclerc con la Ferrari. Però poi dopo una grandissima cavalcata che l'ha portato, grazie anche a una Mercedes che si è distinta particolarmente sul circuito brianzolo, a vincere il confronto proprio davanti a George Russell, e in terza posizione Max Verstappen, che nonostante tutto una Red Bull che ha un motore sicuramente inferiore rispetto al Mercedes, è riuscito ad agguantare il terzo posto davanti a Lando Norris e Oscar Piastri, i due della McLaren con il motore Mercedes, e poi in sesta posizione soltanto Lewis Hamilton, che tra virgolette salva sostanzialmente un po' l'onore della Ferrari, anche se comunque per quanto riguarda la rossa ci si aspettava un Gran Premio decisamente differente in casa davanti al proprio pubblico, soprattutto dopo gli aggiornamenti in particolare del motore. Ci si aspettava che potesse lottare innanzitutto per la pole e poi anche per arrivare alla vittoria, invece così non è stato. Detto questo, anche poi per colpa di Charles Leclerc, che non solo in partenza va sostanzialmente a battagliare fin troppo duramente con Lewis Hamilton, che perde posizioni dopo la prima chicane, ma poi finisce sostanzialmente quasi all'inizio del terzo giro alla parabolica, finisce fuori, per fortuna con un incidente senza conseguenze fisiche, però insomma comunque viene anche ridimensionato sostanzialmente anche quello che era il valore di Charles Leclerc per molti, addirittura dopo l'ennesima uscita di pista. Di questo ne abbiamo parlato con il collega del tempo Fabrizio Cicciarelli, ci andiamo a sentire appunto il commento che ha fatto non solo di quello che è il Gran Premio di Formula 1, ma poi proprio nell'ultima parte ci parla anche di quello che è l'appuntamento della MotoGP, importante perché si torna in Italia, anche se poi è il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, quello di Misano, e andiamo a sentire appunto cosa ci dice Fabrizio Cicciarelli.
2: La vittoria di Monza è un po' un'ultima investitura per Kimi Antonelli, perché ha conquistato dei punti importantissimi e lo ha fatto con una rimonta che da un lato è epica in assoluto, partire dal 19esimo posto, dall'altro ha fatto vedere il suo valore nel confronto con il compagno di squadra, che in qualche modo ne è uscito, non dico ridimensionato, ma con qualche cerotto addosso. E chiaramente c'era un vantaggio di motore, perché Antonelli aveva una power unit più fresca, però quello che ha fatto vedere, la capacità di duellare, la maturità a un certo punto anche di mettersi alle spalle del compagno per eseguire gli ordini di squadra, e la capacità di trovare, di sfruttare tutti i momenti favorevoli, sono le skill un po' del grande pilota, e questo credo che definitivamente lo abbia fatto vedere Antonelli. Chiaramente c'è una macchina fortissima, ma non è soltanto macchina. E dall'altra parte appunto Russell dovrà probabilmente un po' fare i conti adesso e capire, c'è qualcuno che mette in dubbio che possa essere ancora in corsa mondiale. Io mi auguro di sì, non per altro, perché sarebbe anche bello vedere per 10 GP il mondiale aperto. Chiaramente ormai tutti quanti facciamo il tifo per Kimi, anche più di quanto sia possibile per la Ferrari, che da questo Gran Premio in qualche modo esce un po' con qualche altro conto da par suo da fare. Tutti ci aspettavamo qualcosa di più riguardo la Ferrari, questo A22 doveva dare qualcosa in più in termini di motore, molto probabilmente lo ha dato, ma gli altri sono cresciuti di conseguenza. Bisognerebbe adesso andare a vedere quali sono realmente i valori dei motori termici, perché insomma tutti quanti eravamo rimasti un po' perplessi nel leggere la Red Bull come benchmark e la Mercedes a inseguire. Abbiamo visto con Kimi Antonelli, Power Unit fresca, quanta differenza potesse avere la macchina, e credo che in qualche modo quel divario la Ferrari abbia provato a colmarlo, ma se gli altri vanno avanti diventa avere la macchina, e credo che in qualche modo quel divario la Ferrari abbia provato a colmarlo, ma se gli altri vanno avanti.

0: La speranza è che già a Madrid le cose possano cambiare e si possa trovare una quadra. Non credo che la Ferrari sia evaporata tutta insieme. Di tempo ce n'è poco, però chiaramente ci può stare che in un Gran Premio qualcosa possa essere ritoccato. Nelle due corse precedenti forse erano mancati un paio di piloti, questa volta c'è stato, secondo me, il vero problema è stato a livello di motore. Per quanto riguarda Leclerc, chiaramente dopo errori di questo tipo c'è un po' la caccia al colpevole, no? Poi due piloti importanti, due piloti molto pagati, sono sempre un po' nell'occhio del ciclone. Io credo che Leclerc abbia della responsabilità, mi chiedo pure però quel tipo di staccata alla curva 1 da parte di Hamilton. Su un avversario avrebbe avuto un peso, su un compagno che sarà pure il primo avversario ne ha un altro, quindi insomma, se si ragiona sempre in termini di preservare la Ferrari, secondo me tutte e due hanno diverse sfumature di responsabilità. Mi chiedo anche cosa sarebbe successo se Hamilton avesse avuto un altro colore, se tutti quanti saremmo qui a dire che la colpa era di Leclerc, per dire. Poi c'è un errore. Viene da pensare anche che magari l'errore possa essere a quello che dicevamo prima, cioè cercare di compensare dopo un giro in cui da secondo perdi tre posizioni, magari ti viene anche un po' di smania nel voler recuperare e quindi questo sicuramente c'è. Credo però che adesso debbano un pochettino parlarsi e chiarirsi su quelle che sono le priorità della Ferrari. Le priorità della Ferrari devono essere fare punti e cercare di trovare la maggiore integrità possibile da ogni weekend, quindi cercare di portare a casa salva la pelle da un punto di vista sportivo. Solo così poi si potrà vedere se ci sarà una chance mondiale. È chiaro che meno 76 e meno 121, insomma, i punti che ci sono di differenza sono una marea, però è altrettanto vero che tra problemi di affidabilità qualche cosa può sempre succedere. Abbiamo visto l'anno scorso Verstappen quanti punti è riuscito a recuperare. È Verstappen, è un fuoriclasse come probabilmente in questo momento in Formula 1 non ce ne sono, però è giusto che a 10 gare dalla fine si possa ancora sperare in un bello spettacolo da parte della Formula 1, che comunque a Monza, al netto di questo regolamento molto discusso, non ha offerto un brutto spettacolo, anzi, anche i cosiddetti sorpassi yo-yo, secondo me, hanno offerto delle cose. Abbiamo visto anche dei sorpassi in staccata, per cui non sarei così tendente a bocciare. È chiaro che a noi vedere quel vuoto di potenza a un certo punto in rettilineo non piace, e questo è evidente. Misano sarà una gara importante e sarà forse più combattuta della precedente. Marquez convive con queste problematiche del braccio. Abbiamo un Bezzecchi che comunque è tornato pimpante ed è pronto a giocarsi le sue chance. Si è scremata un pochettino la lotta mondiale e c'è la possibilità di un bello spettacolo. Vediamo se anche Bagnaia sarà un po' rinfrancato dall'aria di casa e riuscirà a scrollarsi di dosso questo circolo che lo avviluppa, insomma, e che lo porterà probabilmente fino alla fine del contratto con Ducati. Credo in generale potremo vedere un bello spettacolo e la speranza è che non sia pure lì una sentenza già scritta.
1: Ecco, avete sentito appunto quello che è il parere sulla Formula 1 e sulla MotoGP di Fabrizio Ciccarelli del Tempo, e proprio di MotoGP ne ha parlato il direttore Marco Piccari con alcuni ospiti dei temi che ci avvicinano appunto a questo importante appuntamento sul Gran Premio della Riviera di Rimini di Misano, e andiamo a sentire appunto, ecco, quello che è stato il punto della situazione e dei temi che riguardano la MotoGP di Marco Piccari e dei suoi ospiti.
2: Allora, ed eccoci qui, si avvicina la tappa di Misano in MotoGP, fondamentale, importante per questo mondiale molto bello, molto aperto, equilibrato, che ci può veramente far vivere delle grandi emozioni in questo circuito. Ne parliamo con il direttore di MotoSprint Federico Parrozzi. Ciao Federico, ben trovato.
3: Ciao Marco, grazie mille.
2: E Alessandro Biaggi, il collega messaggero Alessandro. Ciao Alessandro, ben trovato.
4: Ciao Marco, ciao Federico.
3: Ciao, ciao
2: Allora,
3: Alessandro.
2: sentite, io
3: Ciao.
2: vi voglio coinvolgere subito sul tema importante che ha, diciamo, dato spazio a tanti dibattiti in questi giorni, ossia la foto che ha pubblicato Marc Marquez sullo

0: lo stato fisico, soprattutto sul braccio destro. Vorrei da voi una vostra interpretazione perché è stata messa secondo voi questa foto, che poi ha suscitato tanti, diciamo così, approfondimenti vari. Federico, come ti spieghi questa foto che è stata pubblicata? Tra l'altro, considerando anche il fatto che Marquez aveva detto anche, mi sembra, nell'ultima gara, basta parlare del mio braccio, ha sempre detto la moto va bene, sono io che devo migliorare la mia condizione, eccetera. Poi ci siamo trovati sta bella foto spiattellata, sui social, che insomma ci ha fatto parlare molto. Che ne pensa, direttore di MotoSprint?
1: È vero che non si sopportano Valentino Rossi e Marc Marquez, però è vero anche che Marc è un, tra virgolette, un figlio a livello di comunicazione di Valentino Rossi, quindi purché se ne parli fondamentalmente, l'importante è che la tensione sia su di lui, quindi ha fatto bene anche a evidenziare, diciamo che ha messo a tacere tutta una serie di anche, come dire, di piccoli dubbi sul suo stato di salute, sul fatto che avesse ripreso al 100% la condizione, su come stesse effettivamente a qualche mese dall'ultima operazione. Insomma, è una foto abbastanza esplicativa e ci fa capire bene in che condizioni guida Mark. Lo associo a un altro grande infortunato vincente della storia del moto mondiale, che è Mick Doohan, che praticamente vinse dei titoli con una gamba e un quarto, fondamentalmente neanche una gamba e mezzo. Il chirurgo, il dottore di Mark, ha detto che lui tendenzialmente ad oggi corre con un braccio e mezzo, si vede il braccio atrofizzato nella zona sotto la spalla. Questo perché? Perché dopo, se non ricordo male, 7-8 operazioni, come si dice a Roma, dai e dai, i muscoli si ritirano, tutti i tessuti si tendono a ritirarsi, ovviamente perché sono stati, tra virgolette, sfugliati molto, e quindi alla fine il tono muscolare non è più quello del pre-7 operazioni.
0: Ma perché però Marquez? Che spiegazione c'è?
1: No.
0: Perché ha messo questa foto?
1: Cioè, tendenzialmente possiamo dire sto vincendo anche così, cioè rendetevi conto di come sto e come sto lottando per il mondiale, come sto vincendo, al netto del fatto, ripeto, che lui ci ha sempre giocato come il suo, come dire, predecessore Valentino dal punto di vista della comunicazione sul dico non dico, vi faccio vedere, non vi faccio vedere. Premi sano. Tendenzialmente è un round, diciamo, come posso dire, gli occhi del mondo del motociclismo sono puntati ovviamente sugli italiani, no? Tendenzialmente sui vari Bezzecchi di Gian Antonio, quelli che sono in lotta con Marc per il mondiale. Ovviamente spostare tutta l'attenzione su di lui è un gioco che fanno in tanti, lo vediamo anche nel calcio, in sport anche, diciamo, più seguiti fondamentalmente, ed è un messaggio importante della serie. Sì, parlate anche degli italiani per il round di Misano, ma io a Misano mi presenterò così, questa è la mia forma. Sto lottando con i migliori in queste condizioni. Ed è ogni tanto è importante ricordarlo in che condizioni si trova Mark, perché non è mai, lo diamo molto per scontato proprio perché sta facendo dei grandi risultati, è un 9 volte iridato, spesso si passa sopra a queste situazioni, no? Vabbè, come se aver vinto 9 mondiali ti possa dare, come dire, tempi di recupero diversi o ti possa far sembrare agli occhi di tanti un supereroe che affronta, come dire, gli infortuni in modo normale. Non è così, è importante che lui evidenzi ogni tanto che anche lui è
0: Certo,
1: umano, che ha dei problemi normali e che, come dire, fa fatica comunque, anzi probabilmente fa più fatica di quelli che non hanno avuto quel tipo di infortunio nel raggiungere certi risultati.
0: Alessandro.
2: Sì, beh, ha detto tutto e bene Federico, insomma, non posso aggiungere nient'altro, nel senso che la motivazione principalmente sta in quello che stiamo facendo noi adesso, insomma, stiamo parlando di cosa? Stiamo parlando di lui, della sua spalla, delle sue condizioni, e quindi ha centrato l'obiettivo, perché come dobbiamo farlo noi a livello giornalistico, questo è il dato di cronaca oggettivo di questa settimana, naturalmente lo hanno fatto in tanti. Non è da escludere il fatto che comunque lui si appresti ad andare in un territorio nemico, e quindi questo magari con questo vuole anche, non dico trovare benevolenza nella tifoseria avversaria, ma comunque far capire ulteriormente chi è e che cosa sta facendo, perché quando il dottor Antuna alla fine della sua intervista dice che clinicamente non riesce a spiegarsi come fa Marquez a ottenere questi risultati, insomma, la dice tutta, no? sulla situazione. E poi ci mettiamo anche il fatto che qualcuno ha fatto qualche battuta dopo l'ultimo Gran Premio, il sollevamento della sua compagna con il braccio, ha voluto far vedere a tutti quanti come effettivamente, in che condizioni è questa spalla. Tra l'altro lui i muscoli li ha tutti quanti, naturalmente, come diceva Federico, sono muscoli che non hanno la stessa potenza, una potenza normale, lavorano forse al 50-60%, e conseguentemente è chiaro che sta correndo con un braccio e mezzo. Questo gli richiede un grande sforzo, un grande sacrificio, e io a questo punto, sai, apro una riflessione su quella che potrebbe essere in prospettiva il futuro di Marquez, perché lui oggi sta dando il 110% per ottenere questo risultato che per lui è imprescindibile, no? Arrivare a 10. Una volta arrivato a 10, con questo braccio non so che cosa, che scenario si potrà aprire. Io comincio ad avere anche qualche dubbio che possa fare una mossa a sorpresa, sorprendere tutti quanti, e una volta arrivato a 10 dire basta, non ce la faccio più a fare questi enormi sacrifici.
0: Bisogna vedere quando ci arriva a 10, però. Se arriva quest'anno,
2: sì,
0: sia uno scenario possibile. Non so, Federico, che ne pensa. Cioè, io ho la sensazione che se arriva quest'anno, tant'è che non so, Federico, se a te ti risulta qualcosa. Io giorni fa ho visto un podcast, adesso non ricordo il nome, però insomma parlava, credo, un giornalista spagnolo che ha detto che, parlando praticamente in Spagna, non mi ricordo il nome, però dice, questa persona diceva che era sicura al 100% che con l'arrivo di Acosta in Ducati il prossimo anno, Marc Marquez ha detto non ci sarà. Cioè,
1: allora,
0: secondo lui finirà quest'anno, perché avendo Acosta praticamente come compagno c'è il grosso rischio che sia difficilissimo batterlo, e quindi lui potrebbe lasciare.
1: Allora, l'ha anche detto più volte, interpellato sul problema, sulla questione, lui ha detto non ho interesse ad arrivare a 40 anni in moto, e lì si riferiva ovviamente al suo antico rivale, anche perché credo che, avendo visto insomma la parabola di discendente di Valentino, non troppo esaltante negli ultimi anni, credo che voglia evitare di fare quel tipo di percorso, no? Tendenzialmente non sarebbe mai
0: giusto, ti devo dire la verità.
1: Ma lì, sai, poi subentrano tutta una serie di cose, lo sai meglio di me, Marco. Sponsor, no? Soldi, sì. Investimenti sul movimento motociclistico e tutto, tendono a, passami il termine, a tirarti il collo fino alla fine per cercare di sfruttare fino all'ultimo la gallina e l'uovo d'oro. Questo è successo con Valentino, ovviamente potrebbe succedere anche con Marco. Una cosa che probabilmente lui non ha in testa di fare, chiudere da vincente sarebbe un gran colpo, è una cosa molto molto difficile, ci vuole tanto coraggio per diciamo piloti e campioni di questo genere mollare quando si è all'apice, perché poi pensi sempre che l'anno successivo puoi lottare ancora, avere il mondiale, ancora e ancora. Credo che quello che diceva probabilmente Manuel Pesino, il podcast, quello di Manuel, credo che fosse uno dei punti per i quali si è trascinato molto il rinnovo di Marc con la Ducati. Credo che Marc avesse interesse a mettere una postilla del genere in quel contratto, cioè se vinco vado via. È chiaro che questo creerebbe non pochi problemi a Ducati fondamentalmente, però penso che quello fosse uno dei punti. Fondamentalmente, se succede questo, se lui si ritira al decimo titolo vinto a 33 anni, 34 anni, fondamentalmente può essere una chiusura perfetta di una carriera
0: Sì.
1: fantastica sotto tanti punti di vista. Vedremo se avrà il coraggio. Tanto, parlando sempre, come dire, fuori dai denti, come si dice in questo caso, soldi non gli mancano. Possibilità di fare soldi in futuro non gli mancano, perché potrà contare su contratti milionari anche da uomo immagine e quant'altro, anche, non so, uomo box in alcuni team, Ducati per esempio, Honda, se dovessi entrare nell'orbita Honda come manager per esempio, credo che non ci siano problemi. Ci vuole solo una cosa, ripeto, il coraggio nel momento di staccare, nel
0: Certo.
1: momento in cui vinci il decimo.
0: Certo. No, no, io sono un po' dell'idea di Alessandro, cioè nel senso, se dovesse centrare il decimo titolo, secondo me sarebbe anche bello ritirarsi in questa maniera. Hai detto bene, ci vuole coraggio, ma sarebbe una chiusura perfetta ritirarsi da campione del mondo con 10 titoli, avendo superato Valentino Rossi, sarebbe per lui veramente un gran finale, ecco, un gran finale.
1: Probabilmente, scusate se intervengo, giusto per completare il pensiero, se non avesse avuto il problema al braccio, l'infortunio al braccio, probabilmente avrebbe corso fino al sedicesimo titolo, a puntare al record di Giacomo Agostini, ma visto che sa perfettamente che il fisico non gli darà questa possibilità, probabilmente potrebbe fermarsi al decimo, se dovesse vincere quest'anno.
0: E quante possibilità date di vincere questo mondiale? Così siamo quasi in chiusura. Alessandro.
2: Adesso io direi che il prossimo Gran Premio ci darà un quadro molto più chiaro della situazione, perché in caso di vittoria di Marquez effettivamente entrerebbe in scia e sarebbe pronto per il sorpasso. Obiettivamente oggi paradossalmente lo vedo favorito perché dall'altra parte, l'abbiamo detto recentemente, il fatto che ci siano due piloti, Aprilia, che si stanno contendendo un po' il primato e il campionato del mondo sulla moto, che oggi comunque è più veloce, non è un grandissimo vantaggio per loro. Marquez corre da solo, ha tutta la squadra per lui, comunque la Ducati lui ci tiene in maniera enorme, perché io lo do un mondiale vinto da Marquez quest'anno, raggiungendo il 10, io do, non dico lo do quasi per certo il suo abbandono, ma quasi. E quindi obiettivamente credo che lui correrà al 110% per ottenere questo risultato. È un Marquez che già è un mostro di per sé, vederlo correre al 110%. Sarà difficile per gli altri due battere, ci vorrà una Aprilia proprio, dovrà essere in maniera stratosferica
0: Stratosferica,
2: superiore
0: sì.
2: alla
0: Sì,
2: Ducati. Scusate
0: assolutamente
2: se mi sono
0: sono
2: prolungato, però giusto per dare una
0: no,
2: motivazione a quella che
0: perché
2: sembra
0: assolutamente
2: oggi essere, insomma, contro due piloti che sono dotati di una moto velocissima, che sono anche in testa, Martin, dire favorito Marquez sembra quasi paradossale, però anche in virtù delle difficoltà fisiche che ha. Però obiettivamente ci sono una serie di motivazioni che possono portarlo a questo risultato.
0: no, no, ma hai fatto bene a precisare e aggiungo io che secondo me quella foto lì è anche un messaggio che lui ha voluto dire: io corro in queste condizioni ma non mollo, cioè no, non posso tornare più al 100%, ma sto cercando il mio 100% con questa condizione. E questo è il messaggio secondo me. Io non l'ho vista come una foto per impietosire qualcuno o per dire ecco sta male, quindi cosa pretendiamo? Così sta, qualcuno ha detto sta spiegando, sta già mettendo le mani avanti che non può battere l'Aprilia e quindi fa vedere come sta. Io non credo che sia questo il segnale. Cioè, no, è vero Fede, cioè, conoscendolo...
1: Non conoscono Marc Marquez.
0: Come?
1: No, non conoscono Marc Marquez
0: Esatto. No, no.
1: 79.
0: Sono d'accordo con te, quello ha detto che visto che mi chiedete sempre del braccio, ecco come sta il braccio, però sappiate che io non mollo un centimetro, E questo è il messaggio che secondo me ha voluto mandare. Senti, andiamo un attimo a Misano. L'anno scorso ha fatto un ottimo risultato. La Ducati è come l'anno scorso? Federico può ripetere questo risultato? È una tappa importante questa.
1: Se non ricordo male, l'anno scorso domenica vinse Marc con
0: Sì,
1: mezzo secondo di vantaggio su Bezzecchi, una cosa del
0: fece
1: genere.
0: vedere la tuta, ti ricordi, no?
1: Sì, no, pensavo alla foto, il fotogramma dell'arrivo sul rettilineo. Allora, secondo me quest'anno potrebbe essere forse anche un pochino più difficile per Marc, perché le Aprilia sono più sul pezzo. Quindi se l'anno scorso Bez ha perso di mezzo secondo su Mark, quest'anno potrebbe essere un pelino più ostica la situazione, cioè potrebbe doversela sudare di più, soprattutto considerando che probabilmente insieme a Bez potrebbe esserci un Martin che l'anno scorso non c'era per ovvi motivi di infortuni e altro, quindi c'è un Martin in più con l'Aprilia. C'è un'accoppiata Ogura Fernandez in più con l'Aprilia l'anno scorso, ovviamente, diciamo avevano altri erano su altri tipi di risultati, invece quest'anno tendenzialmente sembra che possano lottare per qualcosa di importante. Dobbiamo capire le altre Ducati che cosa faranno. Mi viene in mente Ligia che a Misano è di casa per tutta una serie di motivi, quindi potrebbe essere anche un round di riscatto per il romano. L'altro punto interrogativo è Acosta, ci ha fatto vedere grandi cose nell'ultimo round. Se dovesse riconfermarsi nell'ottimo stato di forma anche a Misano, che è una pista che comunque potrebbe, non dico avvantaggiare KTM, ma ridurre il gap di KTM rispetto a Aprilia e Ducati, vedere un'altra scheggia impazzita lui. Quindi forse potrebbe essere un pelo più difficile per Mark riconfermarsi come l'anno scorso, però è chiaro che poi lo vedremo subito, secondo me, dal venerdì pomeriggio, che aria tira. Sarà divertente. Credo che quest'anno per chi arriverà in circuito sarà davvero una grande festa, perché ci sono tante situazioni da seguire, quindi sarà una
0: Alessandro, mi
1: grande festa.
0: aiuti?
2: Sì, allora, effettivamente la concorrenza quest'anno è più qualificata sotto il profilo delle prestazioni, quindi sarà sicuramente difficile. Ripeto, poniamolo sul piano motivazionale. Marquez ci darà tantissimo a ottenere una vittoria a Misano, però è anche vero che quest'anno stiamo osservando un Marquez leggermente diverso, nel senso che se lui ha sentore che comunque ci sono delle difficoltà oggettive a stare davanti o a ridosso delle Aprilia, non credo che correrà il rischio di stendersi a terra per poter raggiungere quello che per lui è un traguardo, insomma, vincere nella terra di Valentino in questo momento e portarsi magari, che so, in testa al mondiale, sarebbe il top per lui. Però oggi, quest'anno, stiamo vedendo un Marquez diverso, quindi è tutto da vedere. Tutto da vedere. Potrà vincere se effettivamente la Ducati riuscirà ad avere un livello di competitività almeno pari e vicinissimo a quello della prima, ma diceva giustamente Federico che le Aprilia sono particolarmente in palla in questo momento. A Misano sarà difficile battere Bezzecchi e Martini, insomma, sarà molto difficile, soprattutto per il Marquez quest'anno un po' più ragioniere.
0: Due domande veloci e due risposte altrettanto veloci. Vi aspettate più performante Bezzecchi o Martin? Federico.
1: Allora, Bezzecchi. Te la dico, come dire, ancora più grossa sulla scia della vittoria di Antonelli a Monza. È gasatissimo, quindi punterà a fare quello che ha fatto Antonelli a Monza. Ha questa motivazione
0: Viaggi?
2: in più. Anch'io punto su Bezzecchi, anche se probabilmente non è ancora al 100% della condizione, però sotto il profilo motivazionale ha un quid in più che potrebbe portarlo a stare davanti.
0: Ultima, vi aspettate dei fischi a Marquez a Misano oppure quest'anno con Rossi?
1: Qualche deficiente c'è sempre, come si dice, per dirla proprio in modo molto diplomatico. C'è sempre e ci sarà sempre. Credo che ci saranno sempre meno fischi quest'anno, meno dell'anno scorso. Me lo
0: Ok.
1: auguro, ma credo che poi alla fine, come dire, il tempo abbia questa grande capacità di attenuare certe dinamiche, anche considerando le prestazioni di questo ragazzo.
0: Alessandro?
2: Sottoscrivo in pieno, ci sarà qualcuno che proverà a fischiare, quest'anno saranno sicuramente di meno e credo che quest'anno forse quei fischi potrebbero essere anche coperti dagli applausi di quelli che sono accanto e che in virtù di quello che sta facendo Marquez potranno una volta tanto spogliarsi dei panni dei tifosi italiani e rendere omaggio insomma al più forte in assoluto.
0: Speriamo, speriamo, perché poi insomma meglio esaltare le bellissime prestazioni, soprattutto di questi che rischiano la vita su questi mostri incredibili. Ragazzi, io vi voglio ringraziare tanto di questo approfondimento che abbiamo fatto. Naturalmente ci risentiremo dopo Misano per raccontare questa bella tappa del Mondiale di MotoGP. Stiamo per concludere la puntata di Motor Valley, che oggi è stata divisa a metà tra Formula 1 con la grande prestazione di Antonelli e appunto invece questo pre-Misano per affrontare un po' la questione Marquez e questa tappa del Mondiale che speriamo ci potrà regalare veramente delle bellissime emozioni. Grazie a Federico Porrozzi. Federico, a presto, un abbraccio.
1: Grazie a te, un saluto a Marco e Alessandro, ciao. Grazie,
0: Grazie anche ad Alessandro, a presto ragazzi per un'altra puntata di Motor Valley,
2: un saluto a
0: grazie ancora.
2: Federico, grazie Marco, alla prossima.
3: Bene, questo il punto sulla MotoGP, allora io do appuntamento alla prossima puntata di Motor Valley dove parleremo non solo appunto della MotoGP e dell'importante appuntamento di Misano, ma anche Formula 1 perché ricordiamo si arriva sul circuito di Madrid un inedito proprio per il campionato del mondo di Formula 1. Ringrazio Claudio Ferrarese dall'Alta Parte del Vieso e appunto ci diamo appuntamento alla prossima settimana. Ciao!
4: È ora di far salire i giri del nostro motore dell'informazione sportiva su TMV Radio Motor Valley.

0: Maracanã.
1: Interrompere un rapporto di lavoro sul quale si era puntato, diciamo, un paio di mesi prima è un tempo troppo breve per poter trovare accusatori, colpevoli, cause.
2: Anche a me non è piaciuta la risposta di Malagò, perché si è capito nettamente che è molto infastidito da questa situazione, di uno scenario che sicuramente è lui diciamo uno scenario intorno alla federazione che a molti non piace, e lui avverte questo clima, questa atmosfera, e oggi l'ha dimostrato.
3: Io credo che la situazione della Juve sia difficilissima, cioè si porta dietro i disastri delle campagne acquisti di Comolli e di Giuntoli e l'impossibilità di fare un mercato come avrebbe voluto quest'anno.
4: Chiaro che Locatelli nella mia Juventus ideale è il primo dei panchinari,
5: certo.
4: Così come il primo dei panchinari lo è Gatti, per dirla fino in fondo. Però non capire che in questo momento Locatelli è il filtro del centrocampo, è l'uomo che ha permesso tante volte in queste partite a Douglas Luiz di fare il bello e il cattivo tempo.
6: Bisogna rallentare molto. Di fatto già quando si opera un menisco esterno rispetto all'interno sono tempistiche completamente diverse.
5: Più brevi, certo.
6: Assolutamente, l'interno. Però all'esterno, in questo caso, bisogna aspettare parecchio tempo, diciamo già stare 4-6 settimane senza appoggiare l'arto a terra. Dopodiché si dice comincia a correre, no, la riabilitazione deve essere fatta sempre fuori carico, quindi idroterapia, bicicletta, eccetera.
7: Cioè, se uno aspettava una controprova, un test importante per vedere a che punto è il Milan di Amorim, sinceramente domenica abbiamo visto una partita in cui, a parte difendersi bassi, il Milan ha fatto zero. Però io qualcosa l'ho visto in queste prime giornate, un Milan che sicuramente sta provando a fare qualcosa di diverso rispetto all'anno scorso.
5: Ben trovati a Maracanã, buon pomeriggio da Marco Piccari, un saluto a Lucio Marinucci.
8: Ciao Marco, ben ritrovati, un saluto a tutti.
5: Un saluto a tutti, ben trovati. Allora, ci siamo in questa anteprima.
8: Anomalo giovedì di Champions.
5: Sì?
8: Beh, questa settimana è tutto Champions, no? Quindi anche oggi ci trasciniamo ulteriori discorsi su chi deve giocare.
5: È vero, perché siamo a giovedì, ancora ci sono due squadre che saranno Roma e Como a completare praticamente il quadro di questa Champions League. Anche ieri un'altra giornata non perfetta, insomma un po' amara.
8: Altra sconfitta.
5: Le prime due del nostro campionato, lo scorso campionato, tutte e due sconfitte che sono diverse, però sono due sconfitte con due squadre
8: differenti,
5: che dobbiamo dire nettamente più forti delle nostre, su questo non ci sono dubbi. Poi c'è modo e modo per perdere, per giocare. E questa
8: il distinguo andrà fatto.
5: Esatto, il distinguo va sempre fatto proprio per evitare, no? Evitare di confondere le cose sotto questo punto di vista. Quindi è importante, diciamo, fare poi una riflessione sulle
8: due,
5: assolutamente,
8: tutte e due.
5: Assolutamente. Detto questo, parleremo naturalmente di questa partita e del Napoli, che intanto qui bisogna usare, lo dico, ormai la diciamo così, nei social, di bloccare le persone.
8: Ah.
5: Sì, perché ormai siamo colpiti dai social, dove fenomeni ci stanno ovunque, quindi penso che bisogna adottare la tecnica del blocco, perché le cose si possono sempre dire, ma c'è modo e modo per dire le cose, no? Quindi io credo anche
8: la libertà di espressione è sacrosanta,
5: esatto,
8: ma anche il rispetto degli altri.
5: Esatto, il rispetto anche di fare delle osservazioni, quindi siccome poi si va sempre oltre i confini, si sconfina, allora quando è così è meglio bloccare, tanto voglio dire, uno in meno, uno in più, non cambia niente nei social,
8: no,
5: quindi,
8: ripeto,
5: non è questo che faccia la differenza. Allora, che fa la differenza?
8: Bisogna esprimersi a dovere,
5: assolutamente. Allora, 331 82 00 213, caro Lucio, per i vostri commenti. Oggi è chiaro che ci concentreremo sul Napoli, andremo ad analizzare quello che è successo ieri contro l'Arsenal e vogliamo sapere anche il vostro di pensiero. Io faccio subito una domanda che lascio aperta ai nostri ascoltatori.
8: Qual è il quesito?
5: Il quesito è semplice. Il Napoli, insomma, ha un inizio molto brutto in questa stagione, dobbiamo dirlo. Appena 3 punti in campionato dopo 4 giornate, che sono veramente pochi.
8: Sì, 4 partite.
5: Esatto, poi è arrivata anche la sconfitta praticamente di ieri in Champions. Quindi 3 giornate, 3 punti sono veramente pochi. Ci sono le 2 sconfitte, poi c'è la sconfitta in Champions League. Allora io vi voglio chiedere, secondo voi, di questo avvio di campionato del Napoli, così, chi è secondo voi il responsabile? Cioè, proviamo ad individuare quello che
8: le responsabilità.
5: Le responsabilità. Allora, facciamo così, io pongo due situazioni. Da una parte la società, che non ha fatto mercato, ha fatto una scelta diversa, ha scelto un allenatore, detta del presidente aziendalista, sul mercato non ha di fatto operato se non con un acquisto, ha regalato a questo allenatore l'impianto, la struttura dello scorso anno. Quindi ha delle responsabilità per questo avvio. Dall'altra parte ci mettiamo l'allenatore, perché insomma credo che sia anche giusto porci delle domande sull'allenatore dopo
8: sulla gestione tecnica,
5: no? Dopo queste quattro partite che sono state giocate tra campionato e Champions League, tutte gare ufficiali tra l'altro, dove il Napoli ne ha vinta solo una. Naturalmente qualcuno potrebbe dirci subito, ma il Napoli ha incontrato anche squadre forti. Verissimo, ha incontrato l'Inter, se l'è comunque giocata, secondo me, non dico alla pari, ma comunque è andata vicinissimo anche a vincere la partita.
8: Perso di misura
5: e poteva vincere. Mentre ieri sera qualcuno potrebbe dire, c'è una netta differenza. Verissimo, contro l'Arsenal, che è una squadra che non conosciamo certo oggi, che sappiamo che è una squadra molto forte,
8: campione
5: d'Inghilterra, una squadra candidata a vincere,
8: vice campione d'Europa,
5: esatto, vice campione d'Europa, candidata ad arrivare in fondo in questa Champions League, comunque grandi possibilità, parliamoci chiaro,
8: tra le più forti.
5: E quindi uno potrebbe dire ma ieri ha perso contro la squadra più forte, benissimo, tutto bene. Poi dopo c'è il campo che va praticamente anche ad analizzato, come si perde, perché ad esempio le due sconfitte di Inter e Napoli sono diverse, come abbiamo detto prima.
8: Stessa All'Inter. Distanza di gol,
5: esatto.
8: Ma diverse. Abbiamo avuto indicazioni differenti. Questo
5: quindi,
8: sotto gli occhi di tutti.
5: Di chi sono le responsabilità? In chi le individuate? Io però dico subito una cosa, naturalmente è la mia posizione e non deve influenzare nessuno, perché poi devo dire, uno si deve anche esporre. Io vedo che già, diciamo così, son partite praticamente una serie di spiegazioni che vanno in qualche modo a togliere responsabilità all'allenatore.
8: Tu dici giustificazioni.
5: Giustificazioni. Alibi.
8: Alibi, sì.
5: Diciamo così. Max alibi, per Max dirla proprio alibi. Alla mia. Allora, vi spiego, ne ho già individuati tre da ieri sera.
8: Vediamo.
5: Primo. E sta allenando una squadra che non ha costruito lui. Prima motivazione. Seconda, il Napoli è a fine ciclo, quindi lui ha preso una squadra che è a fine ciclo. Terza, siamo già al terzo di spiegazione.
8: Sì.
5: Terzo, la società non gli ha fatto mercato, quindi responsabilità di Allegri non ci sono. In base a questa chiave di lettura,
8: sì, ho capito,
5: l'allenatore
8: dove,
5: è messo lì.
8: Dove stai dirigendo?
5: No, l'allenatore è messo lì e di conseguenza ci sono questi tre punti, che sono tutti e tre punti che si possono analizzare. Attenzione, non sto dicendo che
8: vanno soppesati.
5: Dicendo che non hanno senso, però se già mettiamo questa cosa qua, allora stiamo dicendo l'allenatore, ancora una volta, Max Allegri non ha responsabilità, perché l'anno scorso Milan non era da scudetto. Quindi che non era da scudetto, doveva star lì ad arrancare per arrivare al quarto posto e alla fine l'ha perso. Gli anni prima la Juve, ma c'era il disastro societario e bim bada bam, insomma tutta una serie di cose e le penalizzazioni e quindi...
8: Insomma tu non credi che...
5: No. Non credo assolutamente.
8: Che quest'anno abbia altri.
5: Allora,
8: alibi.
5: Se dobbiamo dire una via di mezzo, la troviamo. Una via di mezzo si trova sempre.
8: Bisogna soppesare.
5: Una via di mezzo si trova sempre.
8: Però, Marco, gli allenatori hanno sempre responsabilità.
5: Ma certo che hanno sempre responsabilità.
8: Magari maggiori.
5: Ma non ci sono dubbi. Ieri io ho visto una squadra. Netta differenza. Non c'è niente da fare. Ieri, anche chi. Mi permetto di dire, poi lascio la parola a Lucio, magari.
8: No, ma figurati.
5: Anche ieri chi ha giustificato in qualche maniera il primo tempo del Napoli, ragazzi, non c'è giustificazione. Il primo tempo del Napoli non può essere esaltato. Ieri è andata di lusso a Napoli. Parliamoci chiaro.
8: L'Arsenal ha sciupato.
5: È andata di lusso.
8: Tante occasioni.
5: Se no, parlavamo di un altro. E con quel tipo di scelta. Bisogna dire che Allegri era arrivato fino al 70esimo impattando la partita più o meno.
8: Sì, era 0-0, l'aveva incartata.
5: L'aveva
8: in
5: incartata
8: modo.
5: Ancora una volta scegliendo quella
8: strategia.
5: Anche per
8: demeriti dell'Arsenal.
5: Esatto, però allora io mi faccio questa domanda. Se devi perdere nel calcio, perdi pure se fai la scelta di mettere 8 pullman davanti alla porta. magari arrivi al 90esimo, ma perdi. Puoi perdere perché se ti porti dentro casa sempre l'avversario, dai prima, dai dopo, dai più avanti, la probabilità che tu possa prendere il gol è alta. Allora dico, ma non è meglio provare a essere un po' più pericolosi, a rischiare qualche cosa, tanto se devi perdere? Non è meglio perdere rischiando che invece sta lì tutti rintanati?
8: Tu dici a rischiare di fare magari di riaprire la partita piuttosto che...
5: Cioè preferisco l'Inter che va sotto di due gol, l'Inter è più forte del Napoli e su questo siamo d'accordo.
8: Tu dici anche avesse perso 4-0.
5: Preferisco la mentalità dell'Inter che sul 2-0 poteva anche dire oh qui se andiamo avanti questi ci impallinano e ce ne fanno 4 e facciamo un'altra figuraccia come abbiamo fatto con la finale e come quel... ragazzotto di Huisen si è permesso di fare un'osservazione a Lautaro che ho letto insomma
8: sì,
5: abbastanza
8: io.
5: Pessima insomma da questo
8: e
5: punto
8: poi
5: di
8: sono
5: vista
8: temi di campo
5: sì,
8: carità.
5: Vabbè, quello deve imparare a crescere però secondo me comunque detto questo meglio una squadra che prova no a rientrare in partita che rischia e l'Inter ha rischiato.
8: L'Inter poteva anche perdere a un certo punto 4-0 perché il Real ha avuto delle occasioni gigantesche ma avresti preferito quel rischio lì piuttosto che mantenere uno 0-0 un 1-0 alla fine ma senza creare nulla.
5: Esatto,
8: il riassunto
5: esatto.
8: È questo.
5: Senza creare nulla, questo poteva praticamente in un certo modo avvenire e invece l'Inter ha deciso di stare in partita, di attaccare, di rispondere e sinceramente ha dato un segnale più europeo. Io onestamente ieri sera ho visto un calcio che è fuori tempo. Lo sto dicendo da tempo e se lo diciamo noi siamo quelli che siamo contro Tizio, Caglio e Sempronio, ma è un calcio fuori tempo, cioè sembra essere un calcio di un altro periodo e non puoi reggere più il passo.
8: Beh,
5: questa è la sensazione.
8: Sì, poi bisogna fare dei distinguo ovviamente, entrare nello specifico. Secondo me il centrocampo del Napoli quando non ha né McTominay né Anguissa patisce molto perché quella forza in transizione la perde un po'. Quindi anche quello sicuramente
5: ma
8: un
5: ma
8: tema.
5: Le assenze
8: ci sono
5: sì,
8: sì, bisogna
5: ce l'ha pure dal Madrid,
8: ecco,
5: quello che volete
8: sì.
5: Le assenze nel calcio
8: certo,
5: ci sono
8: contro le squadre più forti e forti come l'Arsenal devi cercare di ragionare. Non poteva fare una partita arrembante perché all'Arsenal se concedi troppo spazio alle spalle ti massacra, però sai Marco, la differenza cerco sempre di fare un distinguo tra fase difensiva, una partita difensiva, una partita passiva. Il primo tempo del Napoli è stato difensivo, forse un po' troppo, ma ogni tanto le ripartenze è anche riuscito a farle. Qualche possibilità di ripartenza ce l'ha avuto. Poi De Bruyne ha sbagliato anche un paio di scelte.
5: Sì. No, secondo me sbagliano l'altro che non capiscono De Bruyne come gioca.
8: Quindi... Sì, anche se secondo me un paio di passaggi diversi sì. Poteva farli anche De Bruyne. Sarà una bestemmia, ma qualcosina, un paio di circostanze poteva valutarle diversamente. Il secondo tempo secondo me è stato il problema, perché quando tu non riparti più diventi passivo, non sei più difensivo. Si possono fare anche le partite di grande sacrificio difensive, però devi dare sempre la parvenza di riuscire ogni tanto a mettere la testa fuori. Quando tu ti rintani in fase in area di rigore e quasi rinunci a ripartire, lì perdi la partita. E poi quando hai l'Arsenal di fronte, Marco, alla fine hanno sbagliato tante occasioni, tanti tiri, ma poi alla fine lo stoccatore Odegaard che calcia decide bene, basta, prende la palla, tira una saracca per dirla in termini poveri e la mette in rete e alla fine capita. Quindi è quella, bisogna sempre soppesare, non poteva fare una partita a pressing alto perché se no esci con le ossa rotte, però forse in alcune circostanze, soprattutto nel secondo tempo, rialzare il baricentro si poteva fare e il Napoli non l'ha fatto. Io la vedo così,
5: Sì, sì, sì, sì.
8: Ci sono dei limiti, ci sono delle spiegazioni, delle contestualizzazioni. Però prima leggevo un messaggio, Marco. Gianluca ci chiedeva perché le occasioni mancate dal Real valgono meno delle occasioni mancate dall'Arsenal.
5: L'ha detto questa cosa?
8: No, perché dice, ma come, hanno perso tutte e due con un solo gol di scarto, entrambe le squadre avversarie hanno mancato tante occasioni da gol, quindi sulla carta sembrano sviluppi simili.
5: No,
8: però poi
5: così.
8: Bisogna anche guardare che cosa hanno creato
5: ma
8: le
5: non è così,
8: italiane.
5: Se uno guarda la partita ed è un po' sempre obiettivo e non la guarda con gli occhi del tifoso,
8: no,
5: sa
8: non
5: bene
8: lo so.
5: Che
8: qui
5: non,
8: peraltro
5: sa bene
8: Gianluca
5: che non
8: è tifoso dell'Inter, dice.
5: Sa bene che non è così, insomma. Sono state due partite differenti, non possiamo dire che sono, allora, se vogliamo dire che sono uguali nel risultato o simili nel risultato, ma non sono differenti nello sviluppo, sono differenti nello sviluppo della
8: nel
5: partita.
8: Nel senso, quando l'Inter era sotto di un gol, era comunque difficile da pensare una rimonta al Bernabeu, però dava l'impressione di poter dar fastidio.
5: Ma anche l'approccio iniziale, come è avvenuto, come è partito l'Inter. L'Inter non è mai stata remissiva come squadra, mai. Però ragazzi, queste cose non è che le dobbiamo di noi, è stato il campo a dirle. Se non si riesce a vedere questo, io dico allora è meglio spegnere la televisione. Cioè sono due partite differenti.
8: Ma poi
5: sono,
8: ripeto,
5: due modi di stare in campo differenti.
8: Anche il Napoli ieri, secondo me, faceva bene a pensare ad una partita difensiva,
5: ma,
8: contro
5: ma
8: l'Arsenal.
5: Però
8: poi bisogna,
5: ragazzi,
8: cercare in alcuni momenti di avere la forza di reazione. Nel primo tempo, io in alcuni momenti le ripartenze del Napoli potenzialmente potevano essere pericolose. Nel secondo quasi non ci sono state, quella la differenza.
5: Comunque, ragazzi, io dico una cosa: il cambio che c'è stato nella gara con l'Inter e questa partita qui, cioè io credo che un qualche, diciamo, analisi vada fatta. Non si può dire che al Napoli mancano i giocatori, che non è stato fatto il mercato da Allegri. Questo Napoli, per me questo Napoli vale di più di quello che abbiamo visto fino ad oggi.
8: Più di
5: vale
8: quello dell'anno
5: più.
8: Scorso?
5: No, vale di più di quello che abbiamo visto.
8: Cioè quello rispetto a quello che abbiamo visto
5: vale
8: in queste partite.
5: Vale di più di quello che abbiamo visto in
8: ma
5: queste
8: probabilmente
5: partite.
8: Sì,
5: quindi,
8: probabilmente sì.
5: Quindi a Genoa pure vince perché gli ultimi 10 minuti non c'è
8: degli episodi.
5: Esatto, c'è un episodio che gli gira la partita, perché se quell'episodio vi ha letto in un altro modo nemmeno va in gol in quel momento. Poi per carità ci puoi andare dopo, però voglio dire, non è che avesse brillato pure lì nonostante la vittoria.
8: No.
5: Cioè siamo, questo bisogno, allora cos'è, un problema di condizione fisica? E vabbè, aspettiamo che qualche altra partita, ma la prossima già diventa una partita fondamentale.
8: Beh, è importante
5: perché
8: per
5: non
8: dare
5: puoi
8: una
5: sbagliarla, non puoi sbagliarla, quella non puoi sbagliarla assolutamente.
8: Con il Bologna in casa.
5: Diventa una partita cruciale, diventa una partita che potrebbe addirittura sancire una crisi se non la vinci.
8: Beh sì, poi dipende sempre appunto il come. Ecco, l'unica cosa che possiamo dire è che siamo al 10 di settembre, quindi io non mi sento ancora già di bocciare il Napoli. Io sono convinto che il Napoli potrà ripartire, non per i massimi obiettivi, io l'ho già detto dall'inizio del campionato, non mi aspetto un Napoli competitivo per lo scudetto, però io non mi aspetto neanche disastri, io rimango fedele a quello che ho detto prima, perché poi uno bisogna anche attenersi a quello che su cui si espone. Io mi aspetto
5: allora
8: un Napoli competitivo per la Champions, in zona Champions in campionato, però ecco,
5: allora
8: è ancora presto, dai, 10 settembre, sospendiamo il giudizio.
5: Bene, andiamo a sentire qualche audio.
0: Ai ai ai ai ai, aveva ragione il nostro caro buon Luigi su Allegri. Sì.
8: Ecco,
0: ieri ha schierato l'8-1-1 e niente, non è riuscito a portare a casa il Cortomuso, lo 0-0, non ci è riuscito. Grande Arsenal, veramente una grande squadra. Complimenti. Napoli, poca roba. D'altronde con l'allenatore così non puoi pretendere altro. Secondo me il Napoli quest'anno farà poca strada. Questa è sempre una mia opinione. Ciao a tutti, Max Nerazzurro da Pavia. Ciao.
5: Ancora un altro, dai.
9: Un saluto anche da parte mia a Marco e a Lucio. Ma volevo soffermarmi sulla partita che c'è stata tra Real e Inter, soprattutto sull'arbitro, cioè la gestione dei cartellini. Noi vediamo che alcuni calciatori in Serie A possono fare falli, protestare, inveire continuamente sulle decisioni arbitrali, proteste anche abbastanza forti, e i cartellini rimangono nella tasca dell'arbitro. A Real Inter ho visto Lautaro protestare e l'arbitro un cartellino. Fallo di Çalhanoğlu, cartellino. Cose che in Italia difficilmente si vede. E non lo so da cosa dipenda questa differenza di giudizio e di trattamento. Voi sapete dare una risposta su questa considerazione.
5: Io non rispondo.
8: Io non, sai, in realtà
5: non mi sembra un argomento da grande, diciamo, riflessione personalmente. Vai.
8: No, più che altro quei cartellini che hanno preso Lautaro e Özen in realtà derivavano anche poi da quell'alterco che c'era stato fra i due. Il giallo su Çalhanoğlu è stato estratto. Sì, forse ogni tanto, ma non credo sia un mal costume della Serie A. Forse ogni tanto nel calcio ai giocatori si permettono troppe proteste.
5: No, vabbè, però il messaggio
8: generale
5: è mirato per tirar fuori un altro discorso. E quindi io non ci casco su sta cosa.
8: Gli arbitri in Italia, dici?
5: Li conosciamo bene. bene e mi dispiace perché
8: tu dici con l'Inter.
5: Sembra che c'è una cosa, una, ogni giorno una pillola di anti-Inter da parte tua, abbiamo capito, perché poi ognuno sceglie di come essere. Però
8: pensavo
5: sinceramente mi sembra un po' esagerata questa cosa, mi sembra un atteggiamento, possiamo parlare di campo,
8: di trattamento.
5: Riusciamo a parlare una volta di campo, perché poi alla fine i tuoi messaggi, ma io veramente ti voglio bene perché sei un ascoltatore, però sono sempre indirizzati in quella maniera. Che ti devo dire? Cioè, allora, in Italia c'è un atteggiamento per difendere l'Inter. Così sei contento ed era, diciamo,
8: non avevo
5: il messaggio
8: io.
5: Era indirizzato in quel modo. Io che ti devo dire, mi è sembrato che ieri forse sia stato punito per quel motivo che c'è stato con Huijsen, non tanto è quindi
8: Çalhanoğlu ammonito,
5: è stato ammonito, quindi il fatto che non lo ammoniscono in Italia è perché c'è la protezione per l'Inter.
8: Tra l'altro
5: se
8: contro
5: la pensi
8: il Napoli
5: così,
8: Lautaro Martinez,
5: pensiero,
8: ironia della sorte, è stato ammonito per proteste contro il Napoli Lautaro Martinez.
5: Non lo so, cioè io
8: quindi
5: ripeto
8: anche quello.
5: Voglio bene Enrico, però è sempre a martellare in quella direzione. Io non
8: provocano,
5: te lo posso.
8: Marco, ti
5: no, ma che vogliono che uno gli dice, cioè io non me lo, io questa cosa qua non la dirò mai, uno perché non la penso e due perché se devo dire una cosa del genere devo portare dei fatti e delle prove, se no faccio
8: il processo
5: teatro.
8: Alle intenzioni,
5: esatto, quindi non mi interessa chi ha questo pensiero se lo tiene, io non glielo voglio cambiare, tanto voglio dire, guardare il calcio così, io dico sempre che è meglio non guardarlo, è meglio fare un'altra cosa. Non si riesce a parlare di campo, c'è ancora due messaggi di Enrico di ieri e non avesse parlato una volta di campo, cioè è sempre l'altra volta vince il Milan 3-1, cioè, poi sto vittimismo continuo dei tifosi ma poi vittimismo del Milan o della Juve?
8: Allora aspetta,
5: ma di che stiamo parlando?
8: Ti leggo un messaggio
5: ve lo dico chiaramente, i tre grandi club italiani non sono vittima di niente, non si possono ritenersi vittima di nulla, di nulla. Parliamo di campo e di quello che avviene sul campo, perché poi le vittime, per cortesia, quando parliamo di Milan, Inter, Juve, faccio fatica.
8: Ora ti provoco fatica. Marco, perché è appena arrivato il messaggio che ci tira in ballo e dice, ma lo possiamo dire che l'Inter è trattata in guanti bianchi da tutti, compreso voi?
5: Sì, compreso noi. Ma questo è un altro, so anni che ci segue e scrive sempre, ma che saluti, che è sempre lui. Ma non lo saluto affatto, è sempre lui.
8: Ti ho aizzato.
5: Ma no, ma è sempre lui, ma lo conosciamo, cioè sono sempre quei due o tre che fanno, capito? Ma si divertono perché poi sanno anche magari che qualcuno li legge.
8: Beh sì,
5: però è così. Allora,
8: è arrivato proprio
5: capito?
8: Con un tempo
5: poi,
8: comico perfetto, non potevo non leggerlo.
5: Allora, io ti ripeto, Enrico la pensa così e se lo tiene, io non... mi poni un quesito che io non ti rispondo, perché penso che non c'è una risposta, quindi se per te sono protetti, per te e l'altro amico juventino, mi fa sorridere perché i juventini milanisti che parlano di protezione degli altri, magari andate a leggere un po' la storia, non è che siete stati maltrattati dalla storia del calcio, quindi voglio dire, io dopo le cose sapete le dico, ma non devo difendere nessuno, però dopo se me le tirate fuori dalla bocca le dico e quindi io ci andrei piano.
8: Marco, in un anno in cui stiamo tornando a vedere un minimo di ordine dal punto di vista arbitrale, io non sento di andare a parlare di altro.
5: Solo questo, poi andiamo avanti.
8: Dai.
5: Per carità. Poi ripeto, se lui ritiene che siano protetti, se lo tiene, il suo pensiero nessuno glielo cambia.
8: Sì, questo, libertà d'opinione.
5: Amen, punto, fine. Così come i napoletani possono pensare che la Juve ha avuto dei favori, se lo tengono, punto. Però c'è stata una partita di calcio. Vorremmo parlare di calcio. Se è possibile, visto che se no parliamo o dei scandali o di quello o di quello, l'arbitro, mi interessa solo l'arbitro.
8: Marco, andiamo avanti, dai,
5: sennò veramente,
8: altrimenti non ci schiodiamo
5: break,
8: più.
5: Dai, break, dai, ci fermiamo.

0: Ci siamo di nuovo, ben trovati. Allora, ben ritornati. Andiamo, Lucio, a vedere se ci sono delle news praticamente da riportare in questa parte. Ricordiamo oggi che si completerà il quadro con la partita della Roma, che giocherà prima con il Fenerbahce. Ci sono già le probabili formazioni, che poi dopo andremo a fare il collegamento con Marco Campanella. Se vogliamo dare un'occhiata, Lucio, proprio velocemente a quella che potrebbero essere le scelte, ma mi sembra che siano quelle che, insomma, che sapevamo un po' tutti alla vigilia.
1: Ecco. Sì, sostanzialmente sì, vedevo l'unico vero ballottaggio, da quel che si legge in realtà, è in avanti, perché sulle Mora sono appunto in una sorta di testa a testa per la zona offensiva alle spalle di Malen. Per il resto, Marco, le scelte dovrebbero essere appunto quelle classiche, poi appunto più tardi approfondiremo con il collegamento, ma vedremo sempre a Roma schierata con il 3-4-2-1. In porta ci sarà ovviamente Svilar, poi tre di difesa, Mancini, Indica ed Hermoso. Sulle fasce vedremo con più spazio Molina dal primo minuto, a destra, a sinistra c'è sempre Wesley, al centro Cristante e Kone sono il binomio imprescindibile, poi davanti appunto uno tra Sule e Mora insieme a Dybala e chiaramente a Daniel Malen. Sono scelte abbastanza chiare, nette, le
0: certo
1: solite.
0: Che pure gli avversari niente male,
1: Beh, è una squadra fastidiosa al Fenerbahce. Acturkoglu è un esterno che spinge molto di gamba, molto intenso. Murici lo conosciamo, è l'uomo di stazza da rigore.
0: Visto poco qui in Italia.
1: Sì, è non ricordato con grandi paragoni alla Lazio, un pochino di più al Mallorca. C'è Greenwood comunque, che poteva essere il calciatore tanto voluto da Gasperini, alla fine è andato al Fenerbahce. C'è Kanté, che pur sempre è il motorino in mezzo al campo. Però, Marco, la Roma è superiore nel complesso. Sì. Certo è che giocare ad Istanbul
0: non è facile,
1: sempre una grossa,
0: però la Roma ha detto chiaramente a voce proprio di Gasperini: dobbiamo partire bene, quindi partire bene.
1: Marco, sono queste le partite che faranno la differenza per la Roma. Quindi è già un incrocio molto molto importante.
0: Allora, dunque, andiamo a prendere un altro audio. Dai, 331-8200.
1: Ti do delle notizie su Sar della Juventus.
0: Sì, andiamo, vai.
2: Ciao Marco, ciao Lucio. Grazie come sempre. Quanta strategia di Mourinho, che ha un po' il dente avvelenato con l'Inter, perché si era offerto due volte e comunque niente. Quanta strategia anche attraverso i suoi giocatori, sia prima Mbappé che durante la partita, questo Huizen. E secondo me ha fatto un po' da ventriloquo. Ciao, un abbraccio, Tullio.
0: Sì, però vi voglio dire una cosa, la strategia però la adottava anche quando guidava l'Inter e quando guidava la Roma.
1: L'ha sempre adottata,
0: Non è che quando poi allena le nostre squadre è un fenomeno, bravo, bello, perché carica, perché poi dopo quando va dalle altre parti e fa la stessa cosa diventa cattivo, brutto, capito?
1: È sempre Mourinho.
0: Mourinho è questo, vada. Quando si prende Mourinho si sa che è questo e
1: pregi,
0: quindi
1: difetti,
0: se diventa un eroe quando allena le proprie squadre lo è lo stesso quando va da un'altra parte, perché poi tutto gli possiamo dire, ma lui è un grandissimo, ma grandissimo professionista, quindi ha detto bene, no? Emozione quando incontrerà la Roma prima e dopo, ma durante la partita è battaglia, cioè
1: sì,
0: questo è Mourinho ed è giusto che sia così.
1: Può piacere o meno, c'è chi non è grande appassionato, però riconosce, ripeto.
0: Ci siamo allontanati da me, dal Napoli, perché avevo fatto una domanda sul Napoli, però è uscito fuori improvvisamente Lautaro, si è ritornati indietro.
1: Siamo stati trascinati dalla marea in altre direzioni.
0: Ci hanno portato fuori tema. La domanda era appunto sul discorso di questo momento del Napoli, se è più riconducibile a una situazione tecnica oppure al fatto che non è stato fatto il mercato e quindi è una squadra a fine ciclo e quindi, come dire, Allegri più di questo non può fare. È un po' questo il sunto della situazione.
1: Della domanda.
0: 331-8200-213, vado avanti, vai un altro, vengo da te, Lucio, stavolta.
1: Sì, guarda, ti do delle notizie su Sar, perché sappiamo che Marco, il centrocampo della Juventus, è passato da essere un reparto ingolfato ad un reparto con troppe assenze. Anche Sar sappiamo che non è arrivato nel migliore delle condizioni, però ci sono delle buone notizie. Viene riportato su tutto mercato web perché si sono ancora allenati a parte alcuni elementi, McKennie, Cambiaso, che devono ancora ritrovare la condizione migliore, mentre invece Mata Sar fa dei passi avanti, ha lavorato parzialmente con in gruppo. I prossimi giorni saranno decisivi per capire se sarà a disposizione almeno per la panchina nella sfida contro il Sassuolo di domenica, quindi È già una buona notizia.
0: Sì, una buona notizia.
1: Quantomeno per aumentare il numero di scelte a centrocampo.
0: Sai, poi se ti devo dire la verità, voglio anche capire, lo faremo oggi, che tipo di scelte farà davanti Spalletti, perché Colomoni giocherà sicuro 100%.
1: Il carro Colomoni, Marco.
0: Ma non scenderà mai da quel carro, l'ho detto chiaramente. Però sarà molto interessante, oggi ho cominciato a leggere che c'è un'ipotesi, io non ci credo, ve lo dico subito, poi ne parliamo, oggi faremo un focus su questa
1: sugli
0: cosa
1: attaccanti?
0: Sulla possibilità di schierare i due attaccanti insieme, ossia Voltemade e Colomani. E quindi questo implicherebbe un cambio di modulo.
1: Beh,
0: sì. Non so se lui, per esempio a me verrebbe in mente un 4-4-2 proprio stampato.
1: Sì, come lo vuoi vedere, 4-4-2.
0: Però
1: sì,
0: io, sì, io invece sono convinto che lui farà il 4-2-3-1. Che non cambierà praticamente modulo, che non giocherà con due punte, andrà su Colomani là davanti, in mezzo al campo giocherà secondo me con Douglas Luiz e Cop Miners, quindi andrà sulla, su una scelta logica, e il resto rimane praticamente quello che abbiamo visto. La mia idea
1: per
0: è...
1: la partita, esatto. Ma dici anche in generale.
0: Sì, sì, la mia idea su una scelta logica. E il resto rimane praticamente quello che abbiamo visto. La mia idea
1: per
0: è...
1: la partita, esatto. Ma dici anche in

0: Per me. Ma ne parliamo oggi.
1: Dimostrato allo Stoccarda.
0: Allora, ritornando al Napoli, Antonio giorni. Ci scrive, senza fare drammi o pessimismo esagerato, il Napoli sicuramente in difficoltà fisiche e tecniche e di energie. Dopo queste due partite, Inter e Napoli, si può dire male il risultato, ma bene la prestazione dell'Inter, male la prestazione, ma bene il risultato del Napoli, sì. Poteva finire tanto a poco. La colpa è del biennio, ecco, la colpa è del biennio di Conte, che ha prosciugato i giocatori e le casse del club, però Allegri deve fare in modo che questo gruppo faccia meglio e arrivi tra le prime quattro e passi il turno di Champions, e penso che si possa riuscire.
1: Non lo so.
0: Io però ti devo dire la verità, non mi piace questa cosa di dare le colpe a Conte, cioè Conte va al Napoli, lo sceglie De Laurentiis. De Laurentiis sa chi si porta a casa, tra l'altro era una corte che partiva da lontano, sa chi ti porti a casa, ti fa delle richieste perché tu sai che se viene lui ti fa le richieste, se no non lo prendi. Vuol dire che ti sei fatto due conti e vuol dire pure, vabbè, cercherò di soddisfare le sue richieste. Tant'è che se vi ricordate c'è una partita dove lui perde, mi sembra con il Verona, se non vado
1: alla prima,
0: esatto,
1: sì, 3-0,
0: fa l'escandescenza post partita sul mercato e di lì a poco viene accontentato. Quindi vuol dire che De Laurentiis, se si porta a casa uno di questi, io dico De Laurentiis perché andava al Napoli, poi può essere qualsiasi altro presidente, sai chi è Conte, sai come lavora Conte, quindi lo prendi perché vuoi quell'allenatore che lavora in una certa maniera. Ora vince uno scudetto, arriva secondo, non va bene in Champions, lo abbiamo detto più volte, vince una Supercoppa, non possiamo cancellare tutto il lavoro che è stato fatto e ritenere che sia responsabile di tutto adesso i problemi del Napoli.
1: No, questo no.
0: Per me è riduttivo, no. È un voler trovare per forza una responsabilità che in questo momento non capisco perché deve essere consegnata a Conte.
1: No, questo no. Certo, bisogna dire che Conte chiede tanto a livello di dispendio fisico ai suoi giocatori, e
0: infatti,
1: poi
0: ma
1: magari
0: abbiamo letto, Lucio, più osservazioni di alcuni calciatori che lo hanno avuto, hanno detto lo sopporti due anni, il terzo anno, esatto, il terzo anno non ce la fai più. E tu lo sai però, quando prendi Conte, chi prende Conte sa che Conte è questo. Quindi non è che dopo gli si devono dare tutte le responsabilità se vai male. L'hai preso? Quindi sai come lavora.
1: No, certo, poi incide.
0: Però non è che possiamo far passare
1: tecnico
0: adesso Conte come l'ultimo degli allenatori e come quello praticamente che è colpevole de poi delle situazioni negative successive.
1: Ma no,
0: allora,
1: questo no. Incide un po'.
0: Poi andiamo avanti. Gabriele, mi sa che ce l'ha con te.
1: Non ho letto i messaggi.
0: Vabbè, questa mattina 10 minuti per commentare una senza neanche prima informarsi, non lo so di che cosa state parlando perché non ho seguito. L'Inter giocherà lunedì prossimo e non sabato o domenica. Tutto questo per mettere in dubbio quello che succede a questa squadra è sempre non chiaro, losco. Anche questo non contribuisce al migliore calcio. Però non ho capito la vicenda, cioè del calendario. Quando è che gioca l'Inter la prossima?
1: Credo
0: scusami.
1: Sì. L'Inter dovrebbe andare a posticipo. Nel prossimo turno.
0: Prossimo turno, stiamo parlando di domenica, di questo turno che arriva.
1: Esatto, lunedì 14 con l'Udinese.
0: Perché
1: l'Udinese,
0: c'è un concerto, sì, mi sembra. No? Ho letto
1: sì, a Roma parliamo, però. Del concerto
0: all'ippodromo.
1: Sì, a Roma, cioè. Sì, ora non mi ricordo.
0: No, a Roma, a Milano.
1: A Milano. Ah, perdona, avevo capito male.
0: E quindi hanno spostato, non giocano di domenica, di lunedì.
1: Sì, ha due giorni, è vero, l'avevo letto.
0: Questo.
1: 48 ore di, tra virgolette, di ritardo, hanno posticipato rispetto al concerto.
0: E quindi questo va a vantaggio di un recupero maggiore rispetto ad altre squadre, eccetera, eccetera. Quindi, che vi devo dire? Io, se c'è un concerto e decidono di... Non lo so, fate voi se volete leggerci un meccanismo perverso.
1: Dici che abbiano piazzato
0: non lo so, io non...
1: il concerto appositamente di sabato.
0: Penso che di solito i concerti vengono fissati prima, magari chi fa il calendario poteva stare a te, ma siccome abbiamo visto
1: qual è la soluzione?
0: Tante cose che non hanno funzionato.
1: Il calendario di Serie A si può imputare tante cose, ma debba tenere in considerazione anche i concerti. Sulla base di impegni mi sembra un po'.
0: Ciao, due numeri sul Napoli di ieri: 24% possesso palla, 0 tiri in porta. Napoli in Champions con Luca, Favasulli, Gilmour, Rafa, Marin, Oliveira.
1: Si è parlato un po' più del 24 in realtà.
0: Sì.
1: Però sì, poco.
0: Beh, però la formazione

0: è sceso in campo all'inizio, non è che c'era Fasulli, però.
1: Sì, Politano, peraltro ha avuto anche un paio di chance. Credo forse intendesse più sul secondo tempo rispetto a quello che dicevamo prima, e forse è stato quello per me ancora più in difficoltà.
0: Sì.
1: Di certo al Napoli, quando non hai né McTominay né Anghissà, perdi.
0: Lo so, voglio dire,
1: perdi in fase le assenze, di transizione.
0: Cioè, se noi dobbiamo spiegare tutte le partite con le assenze, allora finiremo.
1: Ma no, no, bisogna soppesare.
0: Cioè,
1: appunto,
0: ci limitiamo a dire, siccome guarda, gli mancano 5-6 giochi, allora facciamo una cosa, la Juve ha perso col Sassuolo, non possiamo fare niente, non c'è il centrocampo. Caro Spalletti, non scendere in campo la prossima partita.
1: Infatti, cioè,
0: ti manca tutto il centrocampo, ce n'hai due a malapena, che tra l'altro uno non si sa che come possa giocare, quindi non scendere in campo, Spalletti. Fa una cosa, dà la vittoria a tavolino al Sassuolo, evita proprio di scendere in campo. Il calcio, secondo me, spiegarlo così è troppo semplice. Cioè, le assenze fanno parte della stagione, fanno parte di un percorso. Poi si possono analizzare i tanti infortuni.
1: Esatto.
0: Per esempio, l'anno scorso il Napoli ha avuto una valanga di infortuni, e io ho sempre ritenuto come fattore anche un certo tipo di lavoro. Non è che possiamo dare la responsabilità solo ai preparatori atletici, dobbiamo darla ai preparatori atletici e anche all'allenatore, che sceglie un piano di lavoro, evidentemente.
1: Molto più indietro,
0: esatto. Vabbè,
1: discorso, certo.
0: Dunque, ricordo che l'Inter ha giocato sabato sera e poi martedì, il Como ha giocato venerdì e gioca oggi giovedì. Ma ci si rende conto di quanto sono ridicole certe recriminazioni? Scrive Gaetano da Catania. Andiamo a sentire un altro audio, dai, vediamo se c'è qualcosa di carino.
2: Buon pomeriggio, sono Ivano. Ieri sera ho visto la partita Liverpool Atletico Madrid e devo dire, questo per me, a mio giudizio personale, è non calcio, perché tutto quello che vuoi, agonismo, ma tanti errori, corse impazzite, falli di qua, destra, sinistra, cioè, per carità, forse questo è il futuro del calcio, però a me questo non piace, a me piace altro. Grazie.
0: Non ho visto la partita, non mi posso...
1: Parlava di Liverpool Atletico. Non l'ho vista neanche io.
0: Ho visto solo le immagini, quindi non mi posso rendere conto di come sia stata la partita, e quindi non ti posso rispondere al tuo quesito, però il calcio è cambiato, questo sì, è un calcio molto più fisico, molto più veloce. E quindi noi, che magari siamo cresciuti personalmente con un altro tipo di calcio, in un'altra generazione, non possiamo più pensare di tornare indietro. L'evoluzione c'è in tutti gli sport, c'è in tutti gli sport, e bisogna anche accettarla. Poi, se lo sport ti piace, lo segui a prescindere.
1: Marco,
0: insomma, no?
1: Ci sono anche partite brutte,
0: sì,
1: anche in Champions League.
0: Diamo un'occhiata al Como, come potrebbe giocare con il Lipsia, perché mi incuriosisce tanto questo esordio del Como in Champions League. Ma mi incuriosisce vedere la partita questa sera, ma soprattutto anche che effetto avrà poi nella partita successiva, perché penso che ci sarà un bellissimo ambiente, quindi tanta emozione, tanta enfasi da parte dei giocatori, credo che daranno il massimo, e chissà se non avrà subito una piccola ripercussione in campionato questo avvio di Champions per il Como.
1: Sì.
0: C'è grande attesa, mi dicono, poi più tardi proveremo magari a vedere di fare un collegamento anche a Como per sapere come sta vivendo questa attesa la città. Ore 21 si gioca praticamente alle Sirigaglie di Como.
1: Sì. Il grande giorno è quello che si sono conquistati sul campo l'anno scorso, è il premio più meritato del Como della passata stagione, quindi è una festa. Poi c'è anche l'ambizione sul campo, anche perché, Marco, io mi aspetto una bella partita, perché pure Lipsia è una squadra che gioca proprio per mentalità da sempre e anche per composizione di organico, però una squadra che ha cambiato guida tecnica, è arrivato tra l'altro una vecchia conoscenza, De Michelis, ricordiamo tutti, come giocatore ha allenato il River Plate nelle ultime avventure, adesso ha preso la guida dell'Lipsia, giocano anche loro con il 4-2-3-1, quindi però mi aspetto che il Como faccia la partita, perché Lipsia, io l'ho visto in Bundes, è una squadra ancora che deve costruire alcuni automatismi. Il Como invece gli automatismi ce l'ha. Tra l'altro vedevo già le probabili formazioni, Marco, non so se vogliamo già dare un'anticipazione.
0: Vai.
1: Sostanzialmente il riassunto è che squadra che vince non si cambia per il Como, quindi ci sarà sempre
0: Stiamo mettendo anche in grafica,
1: 4-2-3-1, in porta ovviamente Boutet, poi ci saranno gli altri, i due terzini di spinta, Couto, che a me piace tanto, secondo me può fare molto bene. È proprio terzino da Borussia Dortmund, lui viene dal Borussia, quindi molto di spinta, molto tecnico. Dall'altra parte Vaie, che conosciamo benissimo, anche lui molto propositivo. Poi al centro della difesa ci saranno Jacobo Ramon e Chalobah, centrocampo Perrone da Cugna, e poi davanti Diao, Pass e Vaturina alle spalle di Anastasios Duvikas. Quindi ci sarà il numero 9 greco. Vedremo anche come sarà l'alternanza poi, Marco, tra Ken e Duvikas, tra campionato e Champions League. Dovrebbe giocare lui questa partita, quindi è la squadra tipo del Como. Io mi aspetto una partita testa alta. Vediamo. Come sempre del resto da parte del Como.
0: Su questo non ci sono
1: a proposito dubbi. Proprio di interpretazioni, eccetera.
0: Sì. Vogliamo andare a sentire un altro audio? Vai.
3: Buongiorno, sono Angelo da Barcellona. Volevo fare una domanda a Maracanã. Ma secondo voi perché la Gazzetta dello Sport ha dato 6 ad Allegri? Hanno perso tutti e due con uno scarto di un gol. Uno ha perso a Madrid contro il Real ed Allegri in casa contro l'Arsenal.
0: Non ho capito il primo 6 a
3: perché
0: chi l'ha dato.
3: Questa differenza di mezzo voto? Secondo me c'è da una parte una squadra che ha giocato con l'avviso aperto e dall'altra una squadra sparagnina.
0: Ma guarda, io...
1: Sono valutazioni individuali. Francamente, ecco, io non sono d'accordo, devo dire.
0: Meno
1: la
0: io.
1: Mi sembra un voto...
0: Però in dubbio, ragazzi...
1: No, alto.
0: È in dubbio una cosa, lasciatemela dire, Massimiliano Allegri gode di una certa
1: reputazione
0: positiva e quindi c'è questa, secondo me, riconoscenza da molti nei suoi confronti. Io personalmente non ho nulla contro di lui, lo dico, non ho mai avuto nemmeno il piacere di parlarci, non mi interessa perché io devo valutare quello che poi è il campo. Non mi interessa avere questi tipi di rapporti con gli allenatori o con i calciatori. Qualcuno ce lo possa aver avuto perché l'ho avuto il piacere di incrociarlo, ma però va valutato per quello che è il campo. Quindi io non sono d'accordo con il nostro ascoltatore, non avrei dato un mezzo punto in più a Allegri.
1: Sto leggendo il giudizio qui.
0: 6
1: viene...
0: e mezzo mi sembra un voto troppo
1: alto. Il
0: riassunto
1: è Allegri l'ha studiata bene, l'ha cambiata in corsa. Insomma, questo non lo so, un'altra sconfitta, vero, ma bisogna valutare contro chi si perde, in che modo, in quali condizioni di emergenza.
0: Esatto.
1: Questo è quanto ho scritto.
0: No,
1: sulla
0: ma guardate,
1: sono
0: che dopo
1: opinioni
0: avremo,
1: personali, io non
0: tra poco
1: sono
0: ci sarà un approfondimento
1: in maniera
0: sul
1: molto
0: Napoli.
1: Chiara.
0: Tra poco ci sarà un approfondimento sul Napoli. Pardon. E vi posso dire che avremo qualcuno che ritiene invece che sia stato
1: positivo.
0: Una prestazione positiva.
1: Sono
0: opinioni. Punti di vista.
1: Sì, poi non sono condivisibili. Per me è un po' troppo 6,5 ad Allegri ieri.
0: Allora, vai con un altro audio. Ne arrivano tantissimi, li prendiamo e cerchiamo di rispondere a tutti alternando un po' di news. E tra poco arriva anche Stefano Palomeni. Vai.
4: Buonasera Maracanà, giusto velocemente per rispondere al tifoso che parla dei cartellini, della gestione diversa che c'è per l'Inter in Champions e in campionato. Questa è una storiella vecchia. Se credete che ci sia il complotto, la Marotta League, la pressione sul designatore, tutto quello che volete, ormai buttate tutto nel calderone per giustificare gli insuccessi di squadre vostre, allora non lo guardate la Serie A, cioè fateci il piacere, non le guardate le trasmissioni sportive. Se vi fate così condizionare da queste minime cose, parlate di prestazioni, parlate di trame di gioco, parliamo di schemi, parliamo di qualsiasi cosa, ma basta, veramente basta, ormai è una cantilena che va avanti da 6 anni.
0: Poi c'è Enrico che mi scrive, lo prendo al volo.
1: Che ti stuzzica.
0: Ma sì,
1: dai.
0: Ma io però rispondo, lo sai. Per me la vostra, ma lui è quello che cerca e quindi mi piace per questo. Per me la vostra compagnia mi permette di staccare dopo una mattinata in ambulanza con situazioni difficili, lo so, e quindi facciamo anche veramente salutiamo tutti coloro che poi fanno questo lavoro molto difficile. Tra l'altro io ho una sorella che lavora in ospedale da anni, quindi mi diverte stuzzicarti con simpatia, vedi? Ti dirò che i tifosi interisti ritengono lo scudetto del 2006 il più bello della loro storia. Beh, non potrei mai parlare bene, va bene, dai,
1: vale
0: abbiamo
1: tutti.
0: Capito però, insomma, c'era bisogno che lo specificavi. Allora,
1: sì, comunque sui complotti, sì, basta, non se ne parli più, non è la sede per parlarne, qui non abbocchiamo, complotti altrove.
0: Allora, bene, 331-8200213, c'è un'ultima riflessione da riportare, caro Lucio. Prima avevo letto una cosa proprio qui che ha parlato Stroppa, eccolo qui.
1: Sì,
0: Venezia,
1: perché domani
0: esatto.
1: Si gioca.
0: Domani si gioca, ma ti ho detto, anzi,
1: e c'è questa gara tra Venezia e Fiorentina,
0: che è molto importante. Molto, molto importante.
1: Tra l'altro, poi scherzo del destino, Vanoli comunque anche legato a Venezia.
0: E come no?
1: È anche poi
0: l'ha portata in Serie A, mi sembra,
1: è un
0: no?
1: incrocio anche sentimentale. Da questo punto di vista, Andrea del resto ci, dalla cabina di regia, purtroppo ci segnala, purtroppo per la Fiorentina, che al momento è uno scontro per le zone calde della graduatoria, quindi è uno scontro diretto, purtroppo.
0: No, è uno scontro salvezza,
1: è uno scontro, è uno scontro diretto, cioè, a livello di classifica, è così,
0: è così. È così.
1: E lui ha detto che si sono compattati. Bene. Dice: abbiamo capito come è arrivata la sconfitta contro il Frosinone. C'è stata una risposta comunque nel secondo tempo. Stiamo recuperando alcuni infortunati. Insomma, si è visto uno stroppa positivo. Venezia comunque è una squadra che sa dar fastidio. Poi bisognerà valutare quanto sarà competitiva sul lungo termine. Però sarà una gara vera. Bene. Per tutte e due, Fiorentina e Venezia.
0: Bene, bene, naturalmente domani noi la tratteremo nell'anteprima, tra l'altro lo dico, domani ci sarà Lucio Marinucci,
1: usurpo il posto,
0: tutta la giornata insieme a Stefano Impallomeni, non ci sarò io perché insomma sono in partenza per Misano,
1: sul rombo dei motori,
0: a gustare questa tappa del moto mondiale lì. In questi tre giorni, poi ci collegheremo comunque domani da Misano, farò un flash, un blitz durante il pomeriggio, però mi andrò a gustare questa tappa del motomondiale che l'alternerò, ho dovuto incastrare gli orari delle gare con le partite, insomma,
1: è un programma denso,
0: sarà una roba proprio denso, veramente Marco. Finisce una cosa e ne devo vedere un'altra, capito?
1: No, cioè, dovrei fare il forcing,
0: tutto incastro, vabbè,
1: esatto, sai, ce la faremo, gioca ogni tre giorni, te giochi ogni due ore o anche meno.
0: Va bene, siamo arrivati al break, se non erro, vediamo se
1: sì.
0: c'è.
1: Sì,
0: allora c'è Rudy che risponde ad Enrico, bello lo sfotto, comunque bello, ti apprezziamo e ti sfottiamo come
1: sfotto,
0: vabbè,
1: ma finché sfottò va bene, accettabile,
0: ci mancherebbe,
1: basta
0: ci mancherebbe.
1: Che non si trascenda.
0: Dunque c'è un altro audio, ce lo vuoi dare e poi ci fermiamo? Andrea, saluto Andrea Magliocchi in cabina di regia come sempre, vai.
5: Buongiorno Marco, Francesco da Battipaglia.
0: Francesco,
5: tu sei nato in un'epoca giornalistica nella quale i tuoi colleghi hanno deciso sicuramente di non passare alla storia come dei grandi statisti sportivi. Vorrei che tu ti accollassi, perché realmente di quello trattasi, di avere un ruolo al di sopra delle parti, che spesso lotti per ottenere, che è quello di parlare di calcio. C'è una nutrita e folta rappresentanza di spettatori che vi ascoltiamo e ascoltiamo le trasmissioni sportive per sentir parlare di tecnica, di tattica, di quello che è il campo.
0: Grazie.
5: E invece si parla solo di polemiche e quant'altro. Io vorrei che tu piano piano facessi una selezione dei tuoi ospiti, e quando ti imbatti in personaggi che sono dedicati solo alla polemica pur di avere un like o quant'altro, li escludessi piano piano dalla trasmissione e cercassi di elevare il livello con chi vuole parlare invece di calcio.
0: Bene, bene. Ti ringrazio
1: domani
0: del consiglio.
1: Domani parlerò solo di campo.
0: No, ma noi ci proviamo,
1: dico,
0: perché devo dire,
1: si parla a me, solo di campo, perché mi piace parlare di campo.
0: Vi devo dire una cosa, a me rimproverano il fatto che non invece cavalco certe polemiche, certe cose, e quindi molte volte mi dicono: "Ma perché non parli di questa cosa? Ma perché non parli di quest'altra?" Che sono riconducibili tutta una serie di polemiche, di situazioni.
1: No, ma delle discussioni si possono anche
0: sì,
1: fare, purtroppo
0: anche
1: ci
0: giusto,
1: sono dei temi spinosi,
0: cioè, esatto,
1: siamo giornalisti,
0: esatto,
1: dobbiamo riportarli.
0: Non si può, non
1: però
0: si possono ignorare.
1: Però un conto è informazione, un conto è polemica.
0: Però mi sembra,
1: a prescindere, sono
0: mi sembra
1: due cose
0: che
1: differenti,
0: la linea
1: Marco.
0: Di Maracanã sia molto indirizzata verso il campo, verso le partite. Poi è chiaro che ci sono delle cose che delle volte vanno prese in considerazione. Lucio, grazie.
1: Grazie a te Marco.
0: Domani naturalmente domani. Vi lascio con Lucio dalle 13. Break per noi, arriva Stefano e ripartiamo subito.

0: Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
1: Abbiamo la Iena e la Volpe. La Iena è The Fox.
2: Sai chi vi ascolta voi?
3: Tutta l'Italia. Eccoci qua, benvenuti a Maracanà, un saluto da Marco Piccari
4: e Stefano Impallomeni. Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti.
3: Buon pomeriggio, un saluto anche in cabina di regia a Claudio Ferrarese. Adesso andiamo subito ai titoli, poi cominciamo, apriamo il dibattito tra pochissimo, vai. Il Napoli perde in casa contro l'Arsenal. Napoli, la max difesa non basta. Roma e Como tocca a voi, scenderà in campo prima la Roma contro il Fenerbahce e poi il Como questa sera contro il Lipsia, e quindi completano il quadro della Champions League delle italiane. Juve, serve una spallettata, vediamo un po' se ci può essere questa spallettata, magari con una mossa lì davanti. L'Inter ha accusato un po' troppi gol in questo avvio di stagione, allora Stones, pensaci tu, potrebbe essere lui la chiave per così limitare i danni in difesa. Sisse e Chukwueze, le certezze del Milan per cercare di allungare il passo e soprattutto nella sfida contro la Lazio. Bene, allora caro Stefano, adesso entriamo un po' subito nell'analisi della partita di ieri sera, della sconfitta del Napoli che ha perso appunto contro l'Arsenal. Tra l'altro le due italiane, le nostre due migliori italiane della scorsa stagione, hanno perso entrambe le loro partite. Poi anche qui ti chiederò una cosa successivamente su queste due sconfitte, che credo siano due sconfitte diverse se andiamo a analizzare la prestazione, diciamo. Poi
4: si può dire.
3: Il risultato è lo stesso, hanno perso. Però poi a noi piace anche andare ad analizzare quello che dice il campo anche in caso di sconfitta. Allora, tra poco arriveranno anche degli ospiti per andare un po' a approfondire proprio il tema Napoli. Questa squadra che perde in casa, ricordiamo c'erano anche delle assenze, Anguissa e lo stesso McTominay, due assenze importanti in mezzo al campo. Affrontava l'Arsenal, che insomma non la scopriamo certo oggi. Stiamo parlando della squadra campioni in Premier League, vice campioni d'Europa, una squadra che pratica un calcio in questo momento che io lo definisco sempre completo, una squadra che sa difendersi, sa attaccare, sa
4: provare
3: varie situazioni, che poi io noto che sia un po' questa, no, la strada che stiamo vedendo in alcune squadre. Lo stesso Como fa questa situazione,
4: vero.
3: L'Arsenal, cioè questo, dove c'è l'equilibrio, Stefano, no?
4: Sì.
3: Può essere
4: tra le due fasi,
3: esatto.
4: E soprattutto però scegliendo sempre una missione, che è quella di
3: andare a
4: andare avanti.
3: Esatto. E allora andiamo nel dibattito Napoli, lo facciamo intanto con Luciano Marangon, che è collegato con noi. Ciao Luciano, ben trovato.
5: Ciao,
3: grazie.
5: Buongiorno a tutti voi.
3: Poi abbiamo il direttore di Tutto Napoli, Francesco Molaro. Ciao Francesco, ben trovato e grazie.
4: Ciao Francesco.
6: Grazie a te, un saluto a tutti voi. Mi fate trovare uno dei miei miti, Luciano Marangon. Quando ero un ragazzo, insomma, io volevo la maglia di Luciano Marangon.
3: Noi te l'abbiamo messo in diretta, vedi?
5: Ormai sono vecchio.
3: No, che vecchio, sì.
5: Sono diventato un mito.
3: E con noi c'è anche Luca Cerchione, il collega Luca Cerchione. Ciao Luca, ben trovato.
4: Ciao Luca.
3: Grazie.
7: Buon pomeriggio ragazzi, grazie mille per l'invito.
3: Non ci mancherebbe. Allora, vorrei un vostro subito giudizio sulla partita, poi un quesito da porvi successivamente. La sconfitta del Napoli, Stefano, parto da te. Che cosa possiamo subito mettere in evidenza?
4: Beh, allora, fare una premessa, secondo me importante. Napoli è forte, una squadra forte. Detto questo, sta attraversando un momento particolare, anche il calendario non ha aiutato Allegri, però relativamente alla partita di ieri c'è una prestazione pressoché difensiva diversa da quella che ha fornito la squadra di Allegri a San Siro contro l'Inter. Si dirà, l'Arsenal si doveva affrontare in questo modo, si poteva affrontare soltanto in questo modo? Queste sono un po' le domande. Non lo so, fatto sta che ieri c'è stata un'esercitazione, di solito si fa durante la settimana, si faceva insomma ai tempi anche di Luciano, non lo so se lo si fa ancora adesso, attacco contro difesa. Che cosa ci dice Champions League dopo due giornate? Che non esiste il pareggio, non esiste la mediazione, almeno soprattutto in questa fase iniziale della Champions League. Chi attacca probabilmente meglio, probabilmente vince la partita. Poi magari qualche calcolo si potrà fare più in là, ma sia per vale il discorso per la Champions League che per il campionato, no? Per le leghe. Io credo che la partita di ieri insomma, abbia detto che Napoli è una buona squadra, l'Arsenal è di livello superiore, quindi ha vinto la squadra più forte. Adesso vedremo quando e come partirà e se partirà il campionato del Napoli contro il Bologna. Detto questo, io non sarei tanto soddisfatto. Allegri si è detto soddisfatto a fine partita. Io ho qualche perplessità, qualche riserva a riguardo. Si poteva giocare in un'altra maniera? Non lo so. Poi il dissidio tra De Bruyne e Di Lorenzo, per carità, e concludo, può succedere. Momenti di nervosismo possono succedere. Però il nervosismo è accaduto tra due giocatori molto importanti del Napoli. E credo che De Bruyne non nasconda affatto questa intolleranza a un calcio, l'aveva fatto con Conte, a un calcio... perché ridi?
3: Perché aveva detto delle cose.
4: No, e adesso con Allegri, cioè non è che dice che è arrivato... Non dico che sono confinanti Allegri e no. Conte, però queste corse all'indietro... molto estenuanti, dei Neres, degli Allison alla fine, ma ti manca lucidità per fare la differenza là davanti. E De Bruyne è la stessa cosa, che ha fatto una super partita ieri e che ha ancora voglia di dimostrare di essere De Bruyne. Però come lo potrà fare? Con questo tipo di calcio? La vedo dura. Quindi c'è uno scontro filosofico all'interno di uno spogliatoio, che è vero che il nervosismo può capitare, però non deve, secondo me, capitare tra Di Lorenzo e De Bruyne. Poi può succedere di tutto, per carità, però secondo me racconta anche un disagio
3: all'interno
4: di De Bruyne, non dico di Di Lorenzo, però credo che insomma faccia fatica De Bruyne, no?
3: Molaro, vengo da te. La prima cosa, prima fotografia di questa partita, che diresti? Il primo spunto che ti ha dato?
6: Che sposo tutto quello che ha detto il collega prima, è stato perfetto nella disamina, non veramente bisognerebbe aggiungere poco. Mi permetto di dire soltanto che sulla questione De Bruyne, De Bruyne deve capire che non gioca più nel City, però, e che non gioca con alcuni giocatori del City. Ieri per me, quando mette quella palla al centro, non trova Haaland, trova Lucca, con tutto il bene che possiamo volere a Lorenzo Lucca, e deve capire che forse proprio perché lui è un grande campione quella palla la deve tirare e deve provarci, perché tanto sei all'ultimo secondo, meglio che ci provi tu che la metti a centro e poi non trovi nessuno. Ripeto, la disamina è perfetta, dico però che ai tempi di Luciano Marangon, quindi anche ai tempi miei, nel senso che...
3: Non ci fa sentire troppo vecchi però, Francesco.
6: No, io sono vecchio pure io, vabbè, siamo vecchi. Però dico, ai tempi, diciamo, quando Luciano giocava, c'era un altro tipo di calcio, no? E quindi oggi si guardano gli XG. E onestamente io invece guardo la partita, continuo a guardare la partita, e dico che se l'Arsenal sbaglia così tanto può anche pagare, perché come si dice, no? Chi rompe paga. Se tu rompi qualcosa e quindi non riesci a fare gol con Saka, non hai messo una palla dentro nel primo tempo, tranne quel cross che poi alla fine era un tiro cross che Meret per fortuna ha visto, l'Arsenal nel primo tempo non è che ha dato così fastidio a questo Napoli. Nella ripresa hanno spinto gli azzurri nella loro metà campo, distruggendoli, perché sono una squadra che vale 300 e più milioni, quindi diciamo è una squadra straordinaria, deve fare almeno un gol, e lo fa con un tiro da fuori, se ci pensate, e quindi questo ci fa capire che se sbagli paghi, e poteva finire anche 0-0. Poi è chiaro, tutti gli XG, tutte le azioni che avete visto, tutti i numeri che vedete, delle statistiche, però Luciano Marangon, quante partite abbiamo fatto 0-0 con il tuo Napoli, che casomai l'avversario faceva 10 tiri in porta ma non segnava, perché casomai c'era Luciano Castellini in porta.
5: Già, vero, vero.
3: Luciano, vengo da te, però ti aggiungo il messaggio di un nostro ascoltatore. Dice, ci saluta e dice: ma De Laurentiis come ne esce da questa situazione? Vedo Allegri nel panico come Ancelotti al secondo anno.
5: Ma non lo so, sai, il presidente è molto strano, è molto umorale, diciamo, quindi chiaro, siamo ancora all'inizio, anche se sono state perse 3 partite contro 4, diciamo 4, perché Como, Inter e Arsenal, 3 partite, 3 partite con squadre
3: tutte più forti della Napoli.
5: Forse il Como è alla pari del Napoli, ma le altre sono superiori, sia Inter che Arsenal. Quindi andato tutto visto, c'è stato comunque un buon segnale per Allegri, è che non si sono tirati indietro, hanno cercato di dare il possibile, però questo è la qualità. Quindi credo che De Laurentiis, che è un uomo anche ormai di calcio, perché dopo tanti anni capisce anche di calcio, dalla tribuna possa aver visto quali possono essere le difficoltà, oppure si rassegna, tra virgolette, diciamo, si rassegna a un fatto che ci sono squadre in Europa più forti del Napoli.
3: Luca Cerchione.
7: Ma secondo me si sta facendo un funerale al Napoli in maniera troppo preventiva. Sicuramente nessuno è contento né soddisfatto di queste prime quattro gare stagionali, neanche quella vinta contro il Genoa. Sapevamo che sarebbe stata una stagione complicata, conosciamo tutti i motivi, però francamente una prestazione scialba come quella contro il Como in casa, il Napoli ha dimostrato di potersela giocare con le unghie e con i denti contro corazzate come Inter ed Arsenal, quindi francamente non mi sento ancora pessimista. Attendo questo miniciclo di due gare che dovrà sancire l'inizio, mi credo, della stagione del Napoli contro Bologna e Fiorentina, dove ovviamente sono necessarie due vittorie, e qualora dovessero arrivare poi il discorso verrebbe rimandato al post sosta. In questo momento francamente il Napoli mette in campo quello che può, cerca di difendersi con le unghie e con i denti, perché nella fase offensiva mancano calciatori, perché nella fase offensiva hai ad esempio Lucca che su quella palla lì di De Bruyne, che avrebbe potuto sicuramente calciare, ma da altruista qual è, cerca la prima punta, lui non attacca neanche il primo palo, e allora è chiaro che è una squadra con lacune, lo sappiamo tutti. Mi sembra che stia facendo un funerale troppo anticipato. Vediamo quello che succede, perché ribadisco, se il Napoli dovesse riuscire a fare due vittorie in queste, nelle prossime due gare, e poi alla ripresa del dopo la sosta, è un'altra stagione.
3: Però
5: sì, posso dire una cosa, c'è anche da dire che c'è una grande diversità tra i due allenatori, tra quello che c'era l'anno scorso, Conte e Allegri. Quindi bisogna anche dire che questi ragazzi, dopo aver lavorato con un allenatore che li ha impostati in un determinato modo, stanno cambiando completamente metodo di approccio al campo dal mio punto di vista, con un allenatore che ha una mentalità e ha un gioco tutto diverso. Certo. E quindi questo può essere anche una scusante, se vogliamo dire.
3: Quindi tu dici, tu ne fai una questione di gioco, ne fai una questione di differenza di gioco.
5: Perché il Napoli ha dimostrato di essere una squadra forte. Può capitare che incontri squadre un po' più forti che gli va bene tutto e portano a casa la vittoria, però siamo all'inizio.
3: Allora vi faccio questa domanda.
5: Sì.
3: Se noi dovessimo individuare in questo momento il motivo di questa partenza del Napoli, così possiamo dire una partenza non positiva, perché insomma quattro partite, certo, tre sconfitte, non possiamo definire una partenza. È vero che poi ci sono state delle squadre forti, che è vero anche che con l'Inter magari poteva andare diversamente il risultato, però certo, questo dice il campo. Ritenete che ci sia più responsabilità tecnica o più responsabilità del club che magari poteva fare un mercato? Perché io ho letto questo: Allegri sta guidando una squadra che non ha costruito lui, Allegri sta guidando una squadra che a fine ciclo, Allegri sta guidando una squadra a cui non è stato fatto il mercato.
8: Vero.
3: Io ho letto queste cose
7: tutto prima di firmare, direttore.
3: È apposta, però questo sta emergendo, sta emergendo.
8: Sì, sì.
3: Quindi io non vorrei che...
7: benissimo la situazione prima ancora.
3: Esatto, è apposta, però non vorrei che questi cominciano a essere degli alibi che poi vanno a giustificare, no, l'andamento. Chiedo a voi, Stefano, individui tra queste cause, cioè non so, vedi più una responsabilità tecnica o più invece una responsabilità...
4: No, io sono d'accordo con Luca, nessuno vuole fare un funerale a Napoli.
3: Cioè,
4: non
3: c'è
4: da me, assolutamente. Napoli resta una squadra forte. E Allegri ha accettato il Napoli perché Napoli è una squadra forte, al netto di quello che hai detto tu, di un mercato che non è stato definito, delle difficoltà. Insomma, Allegri va a Napoli per questo motivo qui. Per me in questo inizio c'è una difficoltà da parte dell'allenatore di scegliere dove andare, quale strada prendere. Allora, faccio un esempio pratico per farmi capire meglio. Secondo me se il Napoli gioca come ha fatto a Milano a San Siro contro l'Inter, ne vince parecchie.
3: Okay.
4: Se gioca come contro l'Arsenal o contro il Como, ne perde parecchie o faticherà a vincere le partite. Allora, è come un po' il discorso dell'essere concavo o convesso. E tu a Napoli, se c'è una vocazione offensiva, non puoi fare il suo lavoro all'indietro. E allora lui è soddisfatto perché Napoli ha tenuto una corazzata come l'Arsenal fino al 75esimo, ma al Maradona e altrove, anche da chi insomma come me ha visto la partita in televisione, davanti al televisore, si attendeva il gol dell'Arsenal, cioè come la Cometa, la Befana il 6 gennaio. Cioè, ragazzi, non commettiamo questo errore, dice, vabbè, ma sai, poi alla fine l'Arsenal ce l'ha fatta con un po' di fortuna. Ma quale fortuna? Ma è stato un monologo, è stata un'esercitazione tecnica, difesa contro attacco, stavamo tutti lì, diciamo, adesso arriva il gol dell'Arsenal perché non poteva essere altrimenti. Allora, io capisco Max, che stimo, nonostante tutto, però deve scegliere una strada. Trasformare questo gruppo di calciatori che ha entusiasmato i napoletani e anche il calcio tutto, giocando un calcio meraviglioso, a tratti con Conte, sempre e comunque con Spalletti, ma qui stiamo parlando di una realtà che dura del tempo, sono 15 anni, correggimi Luca o Francesco che voi avete detto. Il Napoli fa l'Europa League, la Champions League, Marco, ma che ci stanno a raccontare? Che adesso arriva Allegri, trova delle difficoltà perché non gli hanno fatto il mercato, eccetera, eccetera. Cioè lui si deve prendere la responsabilità di farci vedere, deve dimostrarci che ancora è un fuoriclasse dalla panchina. Io credo che ancora lo possa essere.
3: Certo, certo.
4: Però sono osservazioni critiche che servono a lui e non fare sti partiti Allegri nonostante a vita oppure contro Allegri perché non mi piace. No, io vedo le partite, certo, certo, e dico, certo, il Napoli è una squadra forte. Secondo me sì. Però certo, come deve giocare? In difesa? Secondo me no.
6: No, in difesa no, ma infatti
3: Molaro?
6: Io dico che Stefano, solo su una cosa, il problema è chiaro che lo sapeva, lo dico anche a Luca, che Allegri sapeva che doveva firmare, ma forse ha firmato perché comunque il Napoli rimane una grande squadra, ha vinto lo scudetto 2 anni fa, è arrivata seconda, non ce lo dimentichiamo, però ad Allegri almeno un acquisto glielo si poteva dare, gli si è dato un ragazzo, Favasoli, che ieri è entrato benissimo e che spero che possa trovare spazio nelle prossime settimane, ma poi gli è stato dato Badiashile, che insomma è un giocatore che non gioca da 3 anni, infortunato, è arrivato zoppo alle visite mediche, insomma andiamoci piano.
4: Vabbè, Francesco caro, perdonami, Marianucci e buongiorno si sono fatti male, cioè, non mi sembra così scarso il Napoli dietro,
6: no,
4: non mi sembra che davanti non abbia soluzioni. Alisson adesso sei infortunato, però voglio dire, Neres non lo vede, Højlund lo cambia con Lucca quasi sempre.
6: E non gli devi dare Badiashile, Lucca non può essere il vice di Højlund, anche perché
4: ho capito, ma inventati qualcosa.
6: Lo so, però cioè, la cosa è questa, ragazzi, si è fatto male altro.
4: Non mi sembra una squadra scarsa il Napoli, ragazzi.
6: No, scarsa no, però un po' di mercato per Allegri gli si poteva fare.
4: Siamo d'accordo, Francesco, ma non è quella la causa perché ha perso 3 partite.
6: No,
4: poi
6: no,
4: il calendario non ha aiutato, però sono d'accordo con Luca. Aspettiamo Bologna e Firenze, credo, no? La seconda partita.
6: Un po' di mercato glielo si poteva fare. De Laurentiis ha voluto sfidare un po' la sorte, come fece l'anno dopo di Spalletti. Non ci dimentichiamo che lui ha detto che questa squadra senza gli infortuni avrebbe vinto lo scudetto l'anno scorso. È tutto da vedere, perché l'Inter è sempre l'Inter, e ripeto, questa squadra si è indebolita con la cessione di Gutiérrez, ma si è indebolita con la cessione di un signore che si chiama Romelu Lukaku, e adesso il Napoli
4: si sta indebolendo, perdonami Francesco, perché non sa quale strada prendere.
6: Anche questo,
4: dai, su, perché se gioca a San Siro come contro l'Inter, ne vince una dietro l'altra.
6: Ma infatti la partita con l'Inter è la migliore di questo terzetto che abbiamo fatto, però io dopo la partita con l'Inter ci metto lo 0-0, l'1-0 dell'Arsenal, sai perché? Perché con il Como invece siamo stati non solo passivi, ma alla fine non siamo riusciti mai a giocarcela contro il Como,
3: certo,
6: mentre
3: certo,
6: con l'Arsenal, voglio dire, la differenza penso che è sotto gli occhi di tutti.
3: Ma se dovessi individuare una situazione di questa partenza, come la spieghi allora? Cioè,
6: per me il mercato non fatto.
3: Mercato non fatto, ok, perfetto. Luca, e poi mi lascio Marangon per ultimo. Luca invece?
7: Ma probabilmente c'è una sopravvalutazione della rosa, perché come ricordava giustamente il direttore Molaro poc'anzi, il presidente De Laurentiis, l'ultima conferenza stampa della passata stagione, probabilmente la prima in cui lui parlò, vado a memoria, post Napoli-Udinese, affermò che quella squadra lì senza gli infortuni avrebbe vinto lo scudetto. Magari un po' di sopravvalutazione della rosa c'è stata. Resto convinto di quello che mi è stato riferito dall'interno, però sia che Allegri sapeva benissimo che non sarebbe stato fatto
8: mercato la rosa si è indebolita, perché chiaramente perdi Gutierrez, che oggi con Olivera avrebbe fatto sicuramente il titolare. Olivera mi sembra palesemente lontano mentalmente da Napoli, e comunque in ogni caso lontano dal livello della Champions League, anche l'Olivera che abbiamo visto ieri sera. Spinazzola sarebbe dovuta essere una carta a gara in corso, visti anche i sopraggiunti limiti di età. È una squadra che ha delle lacune in alcuni ruoli.
6: Il centrocampo, ragazzi, insomma, il Napoli non ha più centrocampo. Anche se è infortunato, e vediamo quando ritorna. Gilmour viene da un lungo infortunio. Vergara e De Bruyne non sono due centrocampi.
3: No, ma gli infortuni poi purtroppo fanno parte del calcio, Francesco, perché poi ci sono anche altre. Allora, aspetta, vengo subito. Però intanto Luca mi dice una rosa molto probabilmente sopravvalutata. E Luciano, tu che pensiero hai se dovessi individuare in questo partenza?
5: No, io credo
3: una responsabilità,
5: che sia il mister Allegri che deve dimostrare di poter essere un allenatore non solo da Napoli ma da grandi squadre, dal mio punto di vista. Quindi la rosa è forte, l'ha dimostrato anche in campo, pur perdendo ha dimostrato di poter competere, e quindi ora sta molto all'allenatore trovare, dare, non so, il metodo giusto, la volontà giusta ai propri giocatori, unire lo spogliatoio, perché ora è molto importante dal punto di vista la mano dell'allenatore, e quindi dovremo vedere le prossime partite. Possiamo dare l'alternativa al fatto che appunto nuovo allenatore, nuovo metodo, lo sta lavorando da pochi mesi con questi ragazzi. È partito con un calendario sicuramente che non l'ha aiutato, però è molto importante. Adesso non ci devono essere, anche perché poi perdere troppo terreno nelle varie competizioni poi diventa difficile.
3: Certo. Allora, vi leggo un messaggio al volo. Allegri è carismatico e fonte di sapere, un piacere dialogare con lui di calcio e di altro. Ha fatto un buon calcio solo all'inizio con il Cagliari, dove non contava il risultato, poi con Milan, Juve, ancora Milan e ora Napoli, doveva solo vincere, e ha cominciato a fare il gestore perché aveva quasi solo campioni o giocatori affermati. Questo è un piacere,
4: ma
3: Allegri non rimarrà mai senza panchina.
4: Non sono d'accordo, Allegri con la Juventus ci ha fatto vedere un bel calcio.
3: Dice Massimo, sono sicuro che alla fine dei giochi salirete tutti sul carro dell'allenatore più vincente d'Italia, commentando sempre sì, ma se... Io però veramente impazzisco, cioè, uno come si deve analizzare il calcio? Io vorrei chiederlo.
5: No, ma è normale, io... la parte del gioco,
3: sì, vabbè,
5: del gioco dei tifosi, di giocare, di sperare, e di...
3: Vabbè.
5: È sempre stato così il calcio, è il bello del calcio poi.
3: Sì, vabbè, comunque. Ma no, voglio dire una cosa al volo, Luca, però col Bologna diventa una tappa fondamentale,
8: Ma col Bologna Allegri deve dimostrare di essere Allegri, portare il Napoli a vincere, altrimenti ritorniamo alla gara con l'Inter, perché non è che Allegri sia esente da critiche. Gli diamo il giusto tempo per poter prendere in mano questa squadra, non lo attacchiamo, gli diamo del tempo, però contro l'Inter in vantaggio di due gol, una sostituzione come quella di con l'ingresso di Badiashile grida vendetta, quindi
3: esatto.
8: Allegri si porta già 3 punti sulla coscienza, perché quella era una vittoria. Se sei in vantaggio di 2 gol, chiunque tu sia, sei il Napoli, contro chiunque altra squadra, tu la devi portare a casa, in quella partita lì si porta sulla coscienza.
3: Francesco, prima mi è arrivato un messaggio, Francesco, così siamo in chiusura, e me ha scritto: ma la colpa di questa situazione è tutta di Conte per il mercato che ha fatto,
6: perché ha sfondato
3: i giocatori del Napoli. Quindi ve lo dico perché è arrivato il messaggio, quindi
6: ma ormai a Napoli c'è anche questo, purtroppo. Luca Cerchione, che vive a Napoli come me, lo sa: ogni giorno è colpa di Conte, ogni giorno è colpa degli infortuni che ha provocato Conte, ogni giorno è colpa degli acquisti che ha fatto Conte, perché Lucca l'ha voluto lui, Lang l'ha voluto lui, però poi Lang, Conte l'aveva messo in disparte, abbiamo visto quello che è successo.
5: È la mentalità del tifoso italiano, comunque.
6: Hai ragione. No, però è brutto, perché ormai Conte non c'è più. Io mi dispiace.
3: Anche perché ha fatto delle cose positive. Adesso è andato via, poi
6: scudetto.
3: No, ma anche perché se prendi Conte, sai com'è Conte, cioè non è che tu prendi una scatola chiusa, e quindi lo sai com'è, quindi
6: sai cosa c'è dentro.
3: Esatto. Non è che dici, sai, è la prima volta che l'abbiamo conosciuto e quindi abbiamo capito. No, lo conoscevi già da prima. È così. Va bene, dai, staremo un po' a vedere che cosa succederà andando avanti. Io mi devo fermare. Voglio ringraziare tanto Luca Cerchione per essere stato con noi. Luca, presto, un abbraccio.
7: Grazie mille, ragazzi. Un abbraccio forte, un saluto a tutti.
3: Un saluto anche a Francesco Molare. Grazie, buon lavoro con tutto Napoli, Francesco. Grazie ancora. Mille. Luciano, ci sentiamo presto.
5: Ragazzi, grazie anche a te. Forte.
3: Grazie ancora, Luciano Marangon. Ci fermiamo, ripartiamo tra pochissimo con altri ospiti. Continuiamo un po' con questo discorso. Stefano, ti voglio coinvolgere anche sulle due prestazioni delle italiane. Però, ripeto, la prima e la seconda del nostro campionato hanno perso entrambe. La prima uscita in Champions contro squadre più forti, ma
4: la prima e la seconda dello scorso campionato.
3: Esatto. Break.

0: Eccoci, eccoci. Allora, ci siamo come sempre nel pomeriggio di Maracanã. Adesso mi sono appena un attimo perso. Allora, eccomi qua. Dunque, andiamo, caro Stefano, avanti in questo pomeriggio.
1: Ciao,
0: mister,
1: Marco,
0: c'è mister Colantuono, che era un po'
1: Stefano.
0: Che non sentivamo. Ciao Stefano, ben trovato, mister.
2: Ciao a tutti, ben trovato a voi.
0: Come sta? Tutto bene?
2: Tutto bene, dai, ci lamentiamo.
0: Mister, senta, faccio questa domanda subito a lei. Queste due sconfitte in Champions League di Inter e Napoli, che sono state le prime due squadre dell'anno scorso, la prima e la seconda, perdono perché c'è tanta superiorità degli avversari, oppure si poteva fare in una delle due partite meglio?
2: Ma guarda, si può fare sempre meglio, però poi bisogna essere anche obiettivi. Il Napoli ho visto differenza tra le due squadre, però il Napoli secondo me ha fatto una buona partita. Poi si vede la differenza fra quel tipo di calcio che sviluppano gli inglesi e il nostro. Però tutto sommato, a mio avviso, il Napoli non ha sfigurato. Certo, è stata una partita di contenimento, insomma, hanno dovuto difendere, hanno difeso parecchio, c'è stata sta grossa differenza nel possesso palla, che poi secondo me il possesso palla è un dato che mi sembra che gli si stia dando forse un'importanza molto più grande di quella che poi alla fine ha, perché poi bisogna vedere nei minuti che tu hai la palla quanto riesce a essere pericolosi. È vero che comunque sono stati pericolosi, però il Napoli ha fatto il suo. C'è differenza fra le due squadre, va detto questo, perché poi va riconosciuta anche la superiorità, però dai, ha fatto la sua partita. È un peccato perché chissà, magari con un po' più di fortuna poteva magari pareggiarla, però dai, è andata così, è la prima partita, insomma, si va avanti. L'Inter è un po'... L'Inter, pure dell'Inter, insomma, è una partita che poteva sicuramente finire con un risultato anche quello lì di pareggio, anche se poi sto momento il calcio in Italia all'inizio, specialmente dalla stagione, ci sono sempre delle difficoltà per tanti motivi e niente, bisogna accettare il risultato e cercare di rimettere a posto le cose durante il proseguio. Che devi fare? Non puoi fare niente, insomma.
0: Vado a dare il buon pomeriggio anche a Francesco Bonfanti di Netwick. Ciao Francesco,
1: ciao,
0: ben
1: Francesco.
0: Trovato. Ecco,
3: ciao ragazzi,
0: eccoti, ciao Francesco, c'è anche mister Colantuono insieme a Stefano Impallomeni. Stefano, invece tu come Impallomeni, così vi chiamo per cognome se non faccio confusione.
1: No, ha detto bene.
0: Queste due sconfitte
1: Stefano ha detto
0: sono diverse, benissimo. Però sono due sconfitte diverse.
1: Sì,
0: risultato uguale, sconfitte.
1: Ma io guarda, credo che sono d'accordo con Stefano, il calcio italiano magari è un pochino sempre un po' in ritardo agli inizi, non lo so, però Marco, in Champions League non è uscito fuori un pari. Non è casuale. Si va verso un'altra direzione, si va verso un calcio, poi puoi scegliere di giocare il sistema di gioco, qui abbiamo un grande allenatore come Stefano, poi sceglie 4-2-3-1, 4-3-3, 3-5-2, quello che ti pare, 3-4-2-1, 3-4-1-2. Ma se non giochi a una certa velocità e soprattutto con uno spirito di iniziativa accettabile, non va da nessuna parte, perdi.
0: L'Inter però l'ha messo questo spirito.
1: Sì.
0: È la squadra italiana più europea.
1: Ho capito, poi voglio dire, ha detto bene Stefano,
0: anche più
1: Real Madrid e Arsenal sono superiori, no?
0: Sì.
1: Si portano dietro questa intensità che è naturale, questa classe di giocatori, la qualità ce la devi mettere. Però secondo me, come piano strategico, un allenatore in questo momento deve pensare alle due fasi, ma soprattutto anche a proporre calcio. Se non vai da nessuna parte. Cioè, poi dopo... Abbiamo visto nella scorsa Champions League che il Paris è andato a lì, ha fatto una partita offensiva, però non è contenimento, cioè non è arroccarsi. Cioè fare la fase difensiva di una squadra è fare una fase, creare le basi anche per sviluppare un controattacco. Qui mi sembra invece che c'è stato, non dico il segno della croce, ma poco è stata un'esercitazione attacco contro difesa e aspettavamo tutti il gol dell'Arsenal. Io a dire questo è impossibile, no?
0: Che non arrivi, mister, poi sento gli altri. Vai.
2: A volte uno dice gioca, si difende, ma si difende, ma mica che uno vuole giocare per difendersi.
1: No,
2: a volte sei costretto a difenderti,
1: sì.
2: No? Sei costretto a difenderti perché trovi di là. Il problema però qual è che oggi secondo me si aspetta sicura meno a livello di si allena poco secondo me, perché tu ci lo sai che una partita la soffri.
1: Certo.
2: Quando vai a preparare giochi con l'Arsenal, giochi con l'Real Madrid, devi mettere in preventivo che questi qualche cosa proporranno. Mi dà l'impressione che oggi non parlo nella fattispecie né del Napoli né dell'Inter, parlo in generale, si è molto concentrati su un certo tipo di discorso e si sta tralasciando qualche cosettina. Cioè, il calcio è fatto di due fasi. C'è una fase, ho insegnato a Coverciano questo, c'è la fase di possesso e la fase di non possesso pure c'è. E quando è non possesso ti devi saper difendere. Si è persa un po' questo tipo di attitudine.
0: Sì, magari poi
1: però,
0: c'è pure chi c'è
1: Stefano, le due squadre io le ho seguite, adesso non perché sei qui presente, e giocavano magari una fase non possesso perché il debole contro il forte, ti devi adattare, sì. Quindi la tattica, no? Diceva Mazzone, il pane dei poveri e la tecnica il pane dei ricchi. Quindi alla fine se Stefano allenava l'Atalanta oppure però quando vincevi i campionati tu facevi la fase di non possesso, però sussurravi alla fase di possesso. Qui mi sembra invece che siano due cose completamente staccate una dall'altra, e dici vabbè, tanto poi qualcosa facciamo là davanti. Sì, ma qualcosa c'è là davanti, se fa una trequartista, a un tornante, a uno che ha per esempio le caratteristiche di un Alisson, di un Neres, si fa terzino oppure fa 40 metri di campo, arriva davanti alla porta, vede non lo so, il Vesuvio, vede la Madonna, cioè non c'hai la lucidità per fare gol, per fare la differenza, per fare quello che sei pagato per fare. Quello che dico io, mi sembrano due cose molto separate. Se invece io sono d'accordo con te, se mi fai un contenimento che poi si trasforma in un contrattacco, in qualcosa che io posso farti male,
0: un attimo solo, mister, che arrivo, però presento anche Lorenzo Di Benedetto di Tutto Mercato Web, che è in collegamento telefonico con noi. Ciao Lorenzo, ben trovato.
3: Buon pomeriggio. Ciao.
0: Allora, un attimo che faccio un giro, vengo subito. Voglio sentire anche Francesco Bonfanti e Lorenzo su questa questione. Stiamo un po' mettendo così, analizzando le due sconfitte delle italiane in Champions League. Francesco.
4: Allora, sono due sconfitte secondo me molto diverse, perché dal punto di vista del gioco secondo me l'Inter non è stata assolutamente inferiore al Real Madrid, ma nella maniera più assoluta. L'Inter è stata punita da due errori clamorosi, due errori singoli da parte di Bissek e di Martinez, ma dal punto di vista del gioco assolutamente ha tenuto testa al Real Madrid. Da come allenatori ne esce molto meglio Chivu di Mourinho dal punto di vista del gioco, perché comunque l'Inter ha fatto la partita. Poi certo ha rischiato anche di prendere il terzo, se non addirittura il quarto gol poi nel secondo tempo, però poi alla fine, quando ha trovato il gol del 2-1, il Bernabeu fischiava ed erano fischi di paura, quindi segno che l'Inter comunque la sua partita è andata a farla con coraggio e con la convinzione di chissà di avere dei mezzi da poter opporre al Real Madrid, che dal punto di vista del gioco non mi è sembrato assolutamente nulla di che. È ovvio che poi hai degli interpreti talmente meravigliosi, per cui quando tu fai dei regali di Natale anticipato a Mbappé, a Bellingham, a Valverde, a Vinicius, è chiaro che questi ti castigano, ma dal punto di vista puramente del gioco secondo me ha giocato meglio l'Inter del Real Madrid. Per quanto riguarda il Napoli invece è una situazione un pochino diversa, perché secondo me il cosiddetto piano partita di Allegri era esattamente quello di partire in contropiede, affidarsi alle invenzioni dei singoli. Alisson Santos, c'è stato a un certo punto nel primo tempo che è partito sulla sinistra, si è fatto 80 metri di campo, è arrivato fino all'area avversaria, oppure l'intuizione di De Bruyne che qualcosa ha cercato di fare piuttosto che magari una palla mezza sporca da recapitare a Højlund. Ma dal punto di vista del gioco secondo me il Napoli è questo, Allegri è questo, cioè si difende. A un certo punto nel secondo tempo, quando l'Arsenal berfiava, loro erano in 10 dentro l'area di rigore, neanche dietro la linea della palla, all'interno dell'area di rigore. E prima o poi, secondo me, in quel caso lì, il gol lo prendi. Assolutamente di prenderlo, come
0: sono
4: poi
0: d'accordo con Stefano, eravamo lì di tutti, il gol arriva. Che poi il gol arriva comunque, cioè il gol arriva se ti metti tutti dietro, e può arrivare pure se sposti la squadra un po' più avanti, il gol comunque arriva, non è che c'è una ricetta che il gol non lo prendi, è garantito. Però tra le due, non so Lorenzo che cosa ne pensa.
3: No, guarda, io vi dico che dobbiamo fare anche un ragionamento sulla forza dell'avversario di Inter,
0: certo,
3: Napoli.
0: Certo.
3: Perché l'Arsenal è molto più forte, l'Arsenal è molto più squadra, perché non voglio prendere i singoli, ma è molto più squadra. Stiamo parlando dei campioni d'Inghilterra, stiamo parlando dei vice campioni d'Europa, e dall'altra parte stiamo parlando di una squadra che l'anno scorso non ha vinto niente, che ha preso un allenatore dal quale non ci si deve assolutamente aspettare il gioco. Cioè, se Florentino Perez ha preso Mourinho, per il Mourinho del 2026,
4: per vedere la sua squadra giocare bene, ha sbagliato completamente. Quindi sono state due partite diverse. Poi il Napoli in questo momento c'è la al mirino puntato, soprattutto Allegri, perché ha chiuso la stagione passata in malo modo col Milan e ha cominciato questa molto male, però ha avuto anche sfortuna. Cioè ieri secondo me ha fatto la partita che qualsiasi squadra italiana contro l'Arsenal deve fare, perché se non fai così perdi 4-0. Chiunque tu sia, sia l'Inter l'anno scorso, la grande Inter di Christian Kivu, l'anno scorso nella fase campionato con l'Arsenal si è giocato la partita e ha preso 3 gol a San Siro. Cioè secondo me non c'è altra possibilità di giocare contro questo Arsenal, e questo Arsenal che soprattutto a inizio stagione, come ha dimostrato l'anno scorso, sta molto bene, perché significa che Arteta fa una preparazione per partire subito forte. Dall'altra parte è vero, l'Inter se l'è giocata con Real Madrid, sono pienamente d'accordo con quello che è stato detto prima, però poi devi mettere sul piatto anche gli errori. Dice ma gli errori sono dei singoli, ho capito, ma in queste partite qui non te li puoi permettere. Perché la partita poteva finire 2-2 senza ombra di dubbio, ma poteva finire anche 5-1, perché Martinez poi dopo l'errore di
0: però hai ragione quello che stai dicendo, Lorenzo, però dopo lascia la sensazione che l'Inter con il gioco può comunque in qualche maniera trovare una risposta, cioè ti lascia qualcosa più l'Inter rispetto al Napoli ieri sera, parliamoci chiaro.
4: Ma sono d'accordo, va bene, ma il Napoli è questo, cioè quando si prende Allegri si sa che vai a fare questo tipo di gioco, perché Allegri fa il grande gioco, lui l'ha fatto soltanto quando aveva la Juventus, la prima Juventus, che squadra era quella Juventus? Cioè quella Juventus lì è chiaro che riesce anche a giocare bene, era una squadra troppo forte. Cioè quest'anno il Napoli gli ha fatto un mercato da 4 ad Allegri, da 4 in pagella, perché te togli Højlund e devi mettere Lucca, con tutto il bene del mondo. Poi arriva il Barcellona, dici guarda chi l'ha fatto il quinto gol del Barcellona? Gabriel Jesus, che era quello che voleva Allegri. E il Barcellona ce l'ha come terza riserva in attacco, è quello, cioè se non ma... si può tirar fuori il sangue.
0: Quindi
4: da
0: vi faccio una domanda velocissima, la faccio prima a mister Colantono. Mister, allora questo avvio qui del Napoli che fa 4 partite, mi sembra, una vittoria e 3 sconfitte, giusto? Correggetemi se sbaglio.
4: Ma contro chi però, Marco?
0: No, aspetta, allora è frutto questo. Ok, contro squadre forti, ci mettiamo l'Inter e l'Arsenal tra le più forti. Col Como, secondo me, seppure il Como è più forte del Napoli, io ho qualche dubbio.
4: Scusa, un secondo, ma se Anguissà ci va di sinistra a San Siro,
0: bravo, vince la partita. No, allora questo avvio che cos'è? Frutto, che ne so, degli errori di mercato, del non mercato fatto, oppure delle scelte tecniche, che si poteva fare un avvio diverso? Questo chiedo, è una domanda la mia. Cioè, questo avvio come lo spiegate? Chiedo al mister Colantuono, questo avvio.
2: Ma io credo che intanto per dare un giudizio magari un po' più oggettivo bisogna aspettare ancora qualche gara, è un po' troppo presto, insomma ancora le squadre devono trovare un certo equilibrio, anche l'allenatore magari deve andare a individuare quelli un po' più oggettivo, bisogna aspettare ancora qualche gara, è un po' troppo presto, insomma ancora le squadre devono trovare un certo equilibrio, anche l'allenatore magari deve

0: Savio la darebbe indicando gli avversari che ha incontrato, ecco.
1: Anche gli avversari, perché comunque gli avversari vanno, è incontrando il Como, ragazzi, il Como la lotterà da in Champions League anche quest'anno, cioè è una squadra forte il Como, non è che la vuoi annoverare fra quelle, insomma, di media caratura.
0: Perfetto, quindi Stefano, tu mi sembra che prima avevi detto un po' questa cosa qui.
2: No, deve scegliere una strada. Se gioca come a San Siro, ne vince parecchie.
0: Ecco, tu sei convinto di questo.
2: Se gioca come contro il Como Larsen, ne perde parecchie, fa fatica a vincere. Ecco, ne pareggia parecchie, non fa fatica a vincere. Magari qualcuno la vince così.
0: Quindi tu dici, però scegliamo una strada un po' più propositiva.
2: Ma sì, è come il discorso, ecco, di un gruppo che è abituato. Io di Lorenzo l'ho visto a San Siro una volta, ha messo quella palla a Oilund là davanti. Io ieri non l'ho visto mai avanti. Per farti capire un po' il paradigma di questo nuovo corso.
0: Ma lui ha scelto questo piano gara, ragazzi.
2: E allora, piano gara. Poi piano di Lorenzo discute con De Bruyne. Perché discute con De Bruyne? È nervosismo? Sì. Però, ripeto, non è che hanno discusso Vergara e Favasuli. Hanno discusso De Bruyne e di Lorenzo. Ora, qui abbiamo un allenatore. Io non è che voglio alimentare polemiche, proprio luce da me. Non mi piace proprio far polemica. Però, secondo me, è uno scontro filosofico all'interno. Che c'è, che esiste, De Bruyne non ce la fa più a giocare questo calcio. Non ce la faceva più a giocare con Conte, pensa un po' con Allegri. Non ce la fa. E allora lo dice apertamente. Però, sussurra e parla anche con i compagni. È un problema anche questo all'interno. Perché finché ci sarà De Bruyne, ci sarà questa intolleranza a un calcio che non gli piace per niente, lo intristisce, lo fa diventare un depresso. È un giocatore che è formidabile, dice vabbè, ma il Napoli non è il City, e allora perché l'hanno preso? Ma perché l'hanno preso De Bruyne? Questo
3: non è perché è andato lui allora.
2: Allora ho capito, è un altro, è uguale. Allora perché l'hanno preso? Perché De Bruyne è uno che polemico, dialettico, perché i giocatori forti sono polemici, sono dialettici. Dentro lo spogliatoio ti rompono tra virgolette le scatole in modo positivo, cioè un allenatore dopo di quello che vuole Antuono. I giocatori forti, dalle grandi personalità, parlano. So dentro che so delle pentole di tutto dentro lo spogliatoio, e lui è uno così. Cioè dice vabbè, poi un attimo di nervosismo di Lorenzo, ma c'è questo nervosismo perché io mi chiamo De Bruyne.
0: Certo.
2: Se no me ne vado a casa, faccio le valigie e me ne vado con mia moglie e me ne vado via da Napoli. Però se vi voglio far capire io De Bruyne che la penso in maniera completamente differente.
0: Ma l'aveva detto, l'aveva detto.
2: Perché
0: pure,
2: siamo una squadra forte e possiamo giocare anche in un altro modo. Questo è un po'. Ma non è, vuol dire che Allegri stia sbagliando. Però il Napoli dove vuole andare? Quello di controllarsi o quello bellissimo visto a San Siro? Bello che viene, va a fare aggressione, va in 2-0 in vantaggio, mette in difficoltà l'Inter. Perché lì ha giocato bene il Napoli. Oh.
0: Francesco, tu che come la spiegheresti questo avvio? Così completiamo il giro, mi manca Lorenzo.
4: La spiego dicendo che Allegri, cioè, non... siamo sempre lì, è un tipo di calcio che lui fa e che lui porta avanti ormai da diverse stagioni. Io sono molto curioso di vedere Napoli-Bologna, perché poi molto dipende anche dall'avversario che ti ritrovi di fronte, perché io ricordo perfettamente che l'anno scorso il Milan con le cosiddette grandi squadre ha sempre fatto delle partite importanti, perché poteva sfruttare il fatto di avere dei metri di campo a disposizione, anche accettando di farsi schiacciare, però poi aveva i metri di campo a disposizione. La stessa cosa, volendo, poteva essere ieri sera con l'Arsenal, il piano partita era assolutamente identico. Per quanto riguarda la partita con l'Inter, ha sfruttato gli spazi di una squadra che comunque attacca a sprombattuto, perché l'Inter ha provato a fare ovviamente
0: l'Inter fa la partita
2: certo,
0: sempre.
2: No, al primo tempo il Napoli andava alto a prendere ha giocato una grande partita,
4: sì,
2: il Napoli.
4: Però posso dirti io tutto sto grande Napoli non lo so. Poi l'atteggiamento di Allegri che sul 2-0 accetta di consegnarsi all'avversario, secondo me è un errore che non è giustificabile, cioè
2: è un altro
4: la partita,
2: discorso
4: secondo me.
2: Però la sviluppa bene.
4: Ma siamo sempre lì, Stefano. Ma siamo sempre lì. Cioè, il fatto di un allenatore che si affida alle individualità per cercare di andare in avanti e di inventarsi qualcosa. Bravo. Si mette dietro con tanti giocatori dietro la linea della palla.
2: Come ha detto,
4: e poi quando prende palla, pensateci voi in qualche
2: modo.
4: Come
2: ha detto Stefano, probabilmente ancora deve capire bene, e soprattutto deve capire se De Bruyne può fare il titolare in questa squadra o no, perché mi sembra di capire che non gioca. Ragazzi, De Bruyne non fa il titolare così con Allegri. Non ci giriamo intorno.
4: Secondo me,
2: ho capito.
4: È molto chiaro.
2: È un problema.
4: Il Napoli è questo. Lui l'ha detto così.
2: Pure De Bruyne in panchina.
4: Il problema è in questo momento lui ha trovato Como.

0: Como, Inter e Arsenal, che sono tre squadre che giocano, e quindi ha fatto la partita sull'avversario. Contro il Bologna
1: deve fare la partita, certo, deve fare la partita. È chiaro, c'è questa differenza.
0: Sono le difficoltà, secondo me.
1: Vediamo un po'. Lorenzo.
2: Ma no, già detto le penso, cioè bisogna, io poi sono d'accordo col mister che bisogna lasciare un po' più di tempo prima di tirare le conclusioni, perché ripeto, cioè sono quattro partite dove ha incontrato il Como che lotterà per lo scudetto, l'Inter che lotterà per lo scudetto e l'Arsenal che se fosse in Serie A lo scudetto lo vincerebbe con la sigaretta in bocca, quindi cioè, stiamo parlando di tre super avversari, alcuni errori li ha fatti Allegri, altre volte ha avuto sfortuna, perché se vince contro l'Inter, lo ripeto, all'ultimo minuto siamo a dire guarda Chibu ha già perso da Allegri e allora Chibu non è l'allenatore buono, ha visto Allegri ha vinto a Milano, aspettiamo, c'è troppe poche partite, vediamo, sono curioso di vedere anch'io il Napoli contro il Bologna, ma ripeto, se De Laurentiis ha preso Allegri pensando di vedere il Napoli spumeggiante, allora doveva prendere Italiano, e lì Italiano se la va a giocare la partita contro tutti e cerca di fare il suo calcio. Allegri è questo, però lo ripeto un'altra volta, se il Napoli ieri non avesse fatto questa partita contro l'Arsenal, secondo me avrebbe preso 3-4 gol, era l'unico modo per provare a portare a casa un risultato.
1: Fino al 75esimo c'era quasi riuscito. Mister, l'ultimissima gliela fa un ascoltatore: stasera capiremo la stagione del Como, se vincono bene questa squadra arriverà fra i prime quattro. Che dice? Possiamo capire
3: Sì, ma c'è poco da capire sul Como, secondo me. Il Como è una delle bighe del campionato.
1: Quindi ma stasera è una partita che ci può dare anche un quadro sulla stagione, secondo lei?
3: No. Per lo stesso motivo che abbiamo detto prima, insomma, è presto per dare un giudizio certo. Da una partita.
1: No, io invece sono curioso di capire che effetto può avere la Champions sul Como. Cioè, mi spiego, questo fatto che per la prima volta questo gruppo, l'allenatore compreso, si trovano ad affrontare una doppia competizione. Questo mi interessa vedere, che tipo di... però a lungo tempo, non adesso subito la prima partita, certo.
3: Certo. No, è stimolante per il Como, è stimolante per l'ambiente, cosa che non era mai accaduta, i giocatori magari... qualcuno è già abituato a questo tipo di situazioni, quindi è tutto molto interessante, è tutto nuovo per Como, non per chi sta all'interno della società, per chi l'allena, per chi gioca nel Como, insomma sono tutti molto abituati, però certo, è chiaro, certo. Per vedere che indirizzo ci avrà la stagione ancora presto, ma il Como sarà lassù comunque, di questo è poco ma è sicuro.
1: Sentite, mi dite proprio al volo se vi ha colpito le Favasulli che fa l'esordio, cioè che giudizio avete avuto?
4: È stato un grande entusiasmo, una grande determinazione, servono giocatori così dentro la squadra, come no?
1: Positivo. Lorenzo?
2: Guarda, sì, ben venga insomma che facciano l'esordi anche giocatori così giovani in partite così importanti, e sul Como ti dico che secondo me stasera il Como dovrà stare molto attento, perché un conto è giocare in Serie A dove si va tutti a 50 all'ora e poi arrivi in Champions League e trovi tutte le squadre che vanno a 100 all'ora, quindi vediamo, cioè non mi stupirei se il Como stasera andasse in difficoltà, ma torno indietro, ricordiamoci le difficoltà che trovò la prima Atalanta di Gasperini in Champions League.
1: È vero, verissimo.
2: Le prime quattro le perse tutte e quattro, prendeva gol da chiunque, perse 3-0 a Zagabria, mi sembra, insomma, in una trasferta che era sicuramente alla
1: È un altro mondo, entra in un altro contesto,
2: esordi,
1: dai.
2: Esatto, gli esordi sono difficilissimi, sì, quindi sì. Non dirà niente, secondo me, la partita del Como stasera, sia se dovesse vincere, se dovesse perdere.
1: Bonfanti?
5: Contento per lo sono per gara, quando ci sono dei giocatori giovani che vengono lanciati sul palcoscenico internazionale, secondo me sono sempre delle buone notizie e ben vengano, magari ci fossero altri esempi di questo tipo. Per quanto riguarda il Como, sì, sono d'accordo, attenzione, perché insomma l'effetto entusiasmo è bellissimo ed è molto coinvolgente, però poi c'è da fare i conti con la Champions League, che è una competizione che sa essere spietata. Ciononostante, io credo che il Como comunque l'atteggiamento ce l'avrà, il suo atteggiamento non si snaturerà assolutamente. Poi magari subirà il contraccolpo perché è una competizione diversa dal campionato, però secondo me Fabregas la partita la vuol provare a fare.
1: Grazie Francesco, buon lavoro. Ciao, Francesco. A te tutta la redazione di Netweek, a grazie a Francesco Bonfanti, grazie anche a Lorenzo Di Benedetto.
6: Ciao,
1: a presto, a domani Lorenzo.
2: Ciao, ragazzi,
1: a domani.
2: Ciao.
1: Mister, nel salutarla una cosa gliela voglio chiedere: questa Roma in campionato la vede lanciatissima?
2: Okay.
1: È la contendente numero uno dell'Inter?
3: Ma sicuramente sarà là fino alla fine. Grande partenza, poi giocano bene, si vede in tutte le sue sfaccettature il calcio di Gasperini, i ritmi di Gasperini, il ritmo, tutto, dai. Bene, la Roma sarà protagonista.
1: E beh, ha iniziato
3: tutti
1: forte.
3: Tutti gli amici miei mi chiameranno.
1: Ha iniziato forte e aggiungo una notizia che riguarda il calcio italiano, che fa sempre piacere. Poi tra l'altro questa competizione ho avuto il piacere di commentare anni fa e mi divertivo tantissimo. Impresa della Roma in Youth League, sotto di due gol in Turchia al 45esimo, vince 4-2 grazie ad una super rimonta di questi ragazzi. Quindi che sia di buon auspicio anche per la gara di questo
4: allenatore.
1: Quindi complimenti a questi ragazzi, perché
4: sta andando bene. Complimenti.
1: Questi giovani devono emergere, mister, in qualche modo, quindi è fondamentale, quindi speriamo. Va bene, mister, grazie.
4: Ciao,
1: un abbraccio.
4: Stefano.
3: A voi. Ciao,
1: grazie a mister Colantuono. Facciamo un break e torniamo tra pochissimo.

0: Bene, siamo tornati, caro Stefano, di nuovo eccoci nel pomeriggio qui. Di Maracanà, come ciao sempre. Allora, andiamo a dare il buon pomeriggio in collegamento con noi a Enzo Bucchioni. Ciao, ciao Enzo, ben trovato.
1: Ben ritrovati, ciao a tutti. Ciao. Ciao.
0: Solo audio, non lo vediamo video? Allora, dobbiamo riperfezionare il collegamento, chiedo in regia? Non lo so. Non lo so. Ah, ecco, basta capirlo. Allora, ci sei Enzo?
1: Io ci sono, vi sento forte e chiaro. Ciao
0: benissimo
1: a tutti.
0: Non ti vedevamo noi prima, adesso non so se ti vediamo. Comunque, buon pomeriggio. Buon pomeriggio anche a Ricky Buscaglia di DAZN.
2: Ciao Ricky,
0: telecronista
1: ciao
0: DAZN.
1: Tutti,
0: ciao Ricky, ben ciao. Trovato, ben ritrovato. Poi mi fa
1: ciao,
0: molto
1: Ricky,
0: piacere
1: ciao.
0: Ritrovare anche in collegamento con noi Massimo Paganin. Ciao Massimo,
2: ciao
0: ben
2: Massimo.
0: Trovato.
3: Ciao Marco, ciao Stefano, ciao,
1: ciao
3: Enzo e ciao Ricky.
1: Ciao, ciao Massimo.
0: Che bella squadra, che bella squadra che ci abbiamo. Allora, no, sentite, io vi voglio... Super offensiva, cioè... Assolutamente. Allora, è che ci piace il calcio offensivo a noi.
2: Non diciamo questo,
0: sennò dopo facciamo subito una polemica. Ma no, però vi voglio riportare questo messaggio che è un po' quello che è comunque è leitmotiv di oggi, no? Dice: non ci siamo resi conto che l'Arsenal è la squadra più forte del mondo. Ieri mancavano anche due elementi importanti a centrocampo all'Inter. Però io se poi vi lascio la parola subito. Però se noi accettiamo questo discorso di dire che sono squadre più forti, che lo sappiamo dall'inizio, cioè quando le nostre italiane adesso vanno in Champions, credo che non partano come le squadre più forti o favorite. Sappiamo che l'Arsenal è più forte, che Real Madrid è più forte, quindi che facciamo? Non ci andiamo? Oppure se ci andiamo a giocare sappiamo che siamo battuti e quindi dobbiamo per forza, non si può poi dire ma si poteva interpretare in un modo o in un altro la partita? Per esempio, e poi mi taccio, sono andato a vedere l'Inter dell'anno scorso che affronta l'Arsenal. L'Inter ha fatto, ha creato di più, ha tirato più in porta, ha fatto una partita diversa rispetto a quella scelta da Napoli. Tutto qua, io parlo del piano gara quando facciamo l'appunto, eh? Poi vi lascio a voi la parola. Stefano, vuoi iniziare tu?
2: No, ma io già mi sono espresso, quindi ripeto, nessuno adesso vuole sentenziare e dire che Allegri è responsabile di queste tre sconfitte. Allora, sono tre partite che ha perso contro squadre forti, organizzate, che hanno un'identità ben precisa e molto evidente, riconoscibile. Poi si può decidere di giocare come a San Siro o si può decidere come giocare come contro il Como e contro l'Arsenal. Sono due scelte. Io credo che poi, ecco, Allegri, di Allegri si vedrà più in là, e questa trasformazione, il suo intento sarà quello di trasformare una squadra a vocazione offensiva per lo più a una squadra che abbiamo visto che fa blocco basso e vuole ripartire. Tutto lì. Poi ha gli uomini giusti per farlo? De Bruyne, che poi galleggia tra la titolarità e la non titolarità. De Bruyne che discute con Di Lorenzo all'interno del campo. Qui abbiamo un campione come Paganin, grande giocatore, può succedere il nervosismo, ma non è che hanno discusso Vergara, con tutto il rispetto, e Favasuli. Hanno discusso Di Lorenzo e De Bruyne. Perché c'è questo nervosismo?
0: Mm-hmm. Ok.
2: Cioè, bisogna, cioè, un allenatore si deve orientare, cioè, e poi decidere e battere la strada che preferisce.
0: Massimo, che idea hai? Perché stavamo anche un po' paragonando le due sconfitte delle due italiane, no? Ad esempio l'Inter ha giocato con Real Madrid, ma forse, chiedo a te, dal punto di vista della prestazione, siamo di fronte ad un altro tipo di interpretazione.
3: Beh, sicuramente sì, anche ad un altro tipo di squadra, Real
0: esatto.
3: Madrid, secondo
0: assolutamente.
3: Me in questo momento non è all'altezza dell'Arsenal, per quanto sia trazione anteriore, però nella parte bassa, diciamo così, da metà campo in giù, soffre tanto, quindi diciamo che non è equilibrata, non ha lo spessore che ha l'Arsenal in questo momento, se valutiamo il complesso della squadra, non presi singoli logicamente, perché credo abbia dei giocatori davanti veramente importanti in Real Madrid, però l'Inter ovviamente ha anche uno standing diverso rispetto al Napoli, secondo
0: certo.
3: me a livello europeo,
0: certo.
3: l'ha affrontata in maniera diversa quella partita a viso aperto, purtroppo quei due errori hanno concesso e hanno spalancato la porta al Real Madrid, però diciamo che se l'è giocata come a giocarsi una partita come quella, vuol dire a Santiago Bernabéu ci sta di perdere, credo che l'Inter sia uscita a testa alta per quello che ha espresso, per quello che è riuscita a fare, e dall'altra parte se guardare la partita del Napoli è chiaro che ha sofferto molto la personalità, il tipo di gioco dell'Arsenal, però 26 tiri verso la porta sono tanti comunque, quindi sono tanti comunque, indipendentemente dal fatto che l'Arsenal ti abbia costretto a giocare con un blocco basso. Ha provato a ripartire, ha fatto la partita probabilmente che doveva fare, e a mio modo di vedere, se la devo valutare, è diversa dalla partita che ha giocato a Milano con l'Inter, dove il Napoli mi è piaciuto molto, soprattutto nella prima parte della gara. quindi direi che sono due Napoli con due
0: fatti Massimo
3: diverse,
0: Stefano dice che se il Napoli gioca come ha giocato con l'Inter vince,
2: ne vince parecchio.
0: Se gioca invece come ha giocato con Como e Arsenal ne perde parecchio, questa è la sua convinzione.
2: Per sintetizzare, certo.
0: Anche scusami, se Massimo,
2: è molto, un po' approssimativo il parere, però
3: no, è vero, cioè le due facce della stessa squadra nel giro di pochi giorni si sono viste. Una squadra che secondo me ha affrontato la partita con l'Inter nel giusto modo, con il giusto piglio, e come deve fare una squadra della levatura del Napoli. L'altra invece è quella contro l'Arsenal, dove credo abbia accettato da subito di dover giocare con un blocco basso per non concedere alla squadra avversaria di mettere in difficoltà. Però d'altra parte quelle sono secondo me
0: ha mandato il messaggio subito, sono inferiore
2: e posso aggiungere una cosa
0: è questo.
2: Vai. I calciatori la pensano un po' come me, Massimo. Cioè, nel senso che se io esco da San Siro, certo, 3-2, una sconfitta meritata.
0: Esci con qualcosa.
2: Esatto, quindi si crea il dibattito interno. Come dobbiamo giocare, caro mister? Caro Max?
3: No, lo so, e difatti, i due segnali sono molto distanti l'uno dall'altro, a distanza di poco tempo, creano confusione.
2: Esatto, bravo.
0: Bucchioni, e poi vado da Ricky.
1: Ma io non chiedo ad Allegri di cambiare il suo modo di pensare. È inutile che stiamo sempre a ragionare, si poteva fare così, si poteva fare così. Allegri è questo, lo conosciamo da troppi anni. Allora cosa devo chiedere a Allegri? Devo chiedere di incidere maggiormente sul livello di prestazione dei giocatori. Perché qui ci sono ancora giocatori che non hanno capito cosa devono fare o quantomeno faticano a farlo. È vero che un po' è cresciuta la fase difensiva, ma la fase difensiva del Napoli è lacunosa. Non è da squadra di Allegri, gli esterni fanno fatica a chiudere, e questo è il calcio di Allegri. Le ripartenze non hanno quella rapidità che sarebbe necessaria per mettere in difficoltà le squadre avversarie come l'Arsenal, che ti è superiore. E anche la strategia, Allegri l'ha sempre fatto, di studiare l'avversario, magari perché ha affrontato così l'Inter, perché aveva visto giustamente nelle partite precedenti che l'Inter va benissimo quando è dominante, quando fa la partita, però dietro qualcosa lascia, e infatti gli ha fatto due gol e ha dato in vantaggio 2-0. Quindi Allegri è questo, uno stratega che studia l'avversario, gioca in base a quelle che sono le caratteristiche dell'avversario, e poi ama questo tipo di calcio, blocco basso, ripartenza contro le squadre che ritiene più forte. Questo è Allegri. Allora, i giocatori, il tema è questo: in quanto tempo avranno bisogno per riadattarsi a fare questo tipo di calcio, che è profondamente diverso da quello che hanno fatto negli ultimi anni, con Spalletti prima, con Conte poi, pur nelle diversità. Questo è il dibattito che è nato anche in campo, forse ce lo racconta De Bruyne, di Lorenzo, come mai non sono d'accordo. Ieri sera dopo la partita ha detto Allegri: mi ci vorrà ancora un mese e mezzo. Ma un mese e mezzo è tanto per una squadra come Napoli.
0: Ti sei oscurato, Enzo, rimettiti a posto. Allora, almeno io vedo oscurato qua, poi non so se è così. Ecco, adesso si è oscurato. Allora, vado da Buscaglia, Ricky. Oggi c'è problemi con Teams, dai, vai.
4: No, io utilizzerei la parola periodo, cioè il periodo storico in cui siamo. Uh-huh. E mi permetto, allora, l'Inter fa quella partita là con l'Arsenal lo stesso anno, perché l'Arsenal non è questo qua. C'è un anno di differenza, e l'Arsenal ha vinto un titolo di Premier League oltre alla finale di Champions League, quindi si è tolto un gorilla di dosso tale per cui è come la Roma adesso. La Roma è arrivata in Champions, si è sciolta, gioca libera di testa. L'Arsenal è straconvinto dei suoi mezzi, quindi cominciamo da qua. Facciamo un parallelo rimanendo a Napoli. Quanto ci impiegò Rafa Benitez a trasformare il Napoli dal Napoli di Mazzarri? Sono due sistemi completamente diversi. Io credo che tra un mese e mezzo stiamo parlando di un Napoli molto più equilibrato, non necessariamente difensivista. Punto 3, guarda caso il Napoli ha fatto blocco basso con Como e Arsenal, due squadre che amano tenere il pallone, e non con l'Inter, che ha accettato la partita colpo su colpo, per me sbagliando. Perché ha rischiato di perderla l'Inter, perché stiamo parlando di due anni. Quindi molto molto piano, perché siamo veramente all'inizio di tutto.
0: Quindi il periodo può diciamo così,
4: dobbiamo parlarne tra un mese, cioè le cose vere si fanno dopo la sosta.
0: Ma questo avvio così, Ricky, lo colleghi, chiedo, no, se dovessimo trovare, non dico un responsabile, ma una causa magari al mancato mercato del Napoli, faccio ad esempio.
4: Io non so che richieste potesse fare al a De Laurentiis, non so se, perché lui, ecco, su questo è veramente molto, passami il termine, aziendalista.
0: Esatto, cioè, esatto. Infatti io lo escludo questa cosa, perché lui è un allenatore che comunque ha sempre lavorato col materiale che poi gli veniva propinato, sì, quindi non è che mi sembra uno...
4: Questo non significa che magari fosse contrario a certe mosse, perché ormai è risaputo che a gennaio l'altro anno avesse chiesto un centravanti, gli è arrivato Fulcrug, cioè... Questo ormai lo sanno praticamente tutti, okay. Quindi non è che lui non si fa sentire dalla società e dice signori sempre, io queste richieste adesso è troppo presto, almeno io non le conosco, quali potrebbero essere oppure no. Ecco, la partita di lesione, cioè per me, cioè, a Genova gioca male, parliamoci chiaro.
0: Sì, sì, gioca male.
4: Male, sì. Ma con l'Inter è molto bene, quindi si fa il percorso di crescita non è mai lineare. L'importante è che tutti, questo invece questo è vero, che tutti remino dalla stessa parte, perché certo. Io non ho capito sinceramente se l'attrito pubblico tra Di Lorenzo e De Bruyne fosse per un'azione, per una questione filosofica, non è chiara questa situazione.
0: Certo,
4: qua.
0: Sì. Però, registriamo questa cosa, poi è chiaro che non sappiamo.
4: È chiaro, noi certo. Quello facciamo di mestiere lo dobbiamo certo, registrare, certo. Però ecco, io registro soprattutto il periodo.
0: Certo, certo. No, no, chiarissimo.
4: È un po' presto parlare di interpretazione, e, eccetera, è un po' quello che diceva anche Massimo prima, sai, l'Inter può permettersi di andare a Madrid, e a me il Real non sta convincendo neanche un po' in questo periodo, lo dico chiaro, perché abbiamo la fortuna di seguirlo su DAZN e a me non piace, per me è indietro parecchio, e quindi cioè, può permettersi di far quello perché è uno status, certo. Uno standing che gli amici della televisione della Svizzera italiana, io abito vicino al confine, mettono tra le potenziali prime otto, cioè mettono l'Inter tra le potenziali prime otto, il Napoli, sì, sotto sì. Como e Roma, come ipotesi di girone Champions League.
0: Okay.
4: Cioè, sono all'estero, sono neutrali. Ecco.
0: Massimo, il mercato può essere una causa? Diciamo un mercato che forse non è stato fatto, dicono ad Allegri?
5: Beh, manca forse qualche cosa alla squadra, certo, però come detto lui si arrangia con quello che ha. Ieri mancava anche McTominay, quindi è un giocatore molto importante, incide per una percentuale molto alta in quella squadra perché è in grado di fare le due fasi e soprattutto di mettere in grande difficoltà gli avversari quando il Napoli arriva di dosso dell'area di rigore. Però detto questo, insomma, io credo che, come detto, il Napoli ha giocato una partita, non una bellissima partita dal punto di vista tattico contro l'Arsenal. Però giustamente sposo quello anche di che dice Ricky, è vero che la progressione, la crescita non avviene mai in maniera lineare, è vero questo. Purtroppo gli sono diciamo così, dico purtroppo per Allegri, sono arrivate tutta una serie di partite con delle squadre in grado di metterle in grande difficoltà, partendo dal Como, che ovviamente dobbiamo considerarla
0: certo,
5: una squadra
0: forte,
5: che sta sulla fascia medio-alta per quello che ha espresso soprattutto nel campionato scorso, e poi in fila Inter, che ha vinto lo Scudetto, ha vinto la Coppa Italia, una squadra che a livello internazionale comunque è in grado di mettere in difficoltà chiunque, l'Arsenal, quindi certo, diciamo che l'inizio è stato difficoltoso, bisognerà vedere da qui in avanti, però ripeto, il Napoli che ha giocato con l'Inter per gran parte della gara è stato un Napoli che mi è piaciuto.
0: No, no, assolutamente. Così, sì. Enzo, anche a te lo chiedo, questo discorso del mercato, se la individui come una causa di questa partenza non eccezionale del Napoli, oltre agli avversari forti, come abbiamo detto, che sono stati incontrati, quindi se è una causa, ecco.
1: No, perché Allegri sapeva benissimo dove è andato, gliel'hanno detto quando l'hanno chiamato, il mercato non si sarebbe fatto per ragioni di fair play finanziario, per ragioni di spese di De Laurentiis, magari sarebbe stato più contento se fosse stato sostituito Lucca, ma insomma con un giocatore più adatto, però questi sono dettagli, l'impianto della squadra era questo e sarebbe rimasto questo, lui sapeva, più che altro hanno inciso le assenze, perché anche Tomini non lo puoi regalare a nessuno, ovviamente, qualche difficoltà, qualche infortunio di troppo, ora anche Ellison si è infortunato, non sappiamo quanto starà fuori, ecco, questi sono in un percorso di crescita, questi sono degli stop che ti condizionano parecchio.
0: Ma certo, è certo. Stefano, per chiudere, poi c'è una domanda, vuole aggiungere qualcosa?
2: No, io sono d'accordo che non bisogna essere precipitosi nelle analisi, però noi vediamo le partite, lo dobbiamo fare, perché è quello che ci spetta. Però io dico una cosa, correggetemi se sbaglio, cioè voglio dire, noi pensavamo che il Napoli potesse essere, no, la seconda squadra più forte del campionato, giusto?
0: Sì.
2: Mercato non mercato. Faccio un passo indietro e mi sposto sull'Internazionale di Milano. Lo scorso anno noi dicevamo, disfatta Champions League, lo sfogo di Lautaro, Çalhanoğlu, sì, no? Sì, i mondiali per club.
0: Il cambio
2: successione. Il cambio allenatore è definito terza scelta.
0: Anche quarta.
2: Quarta, inesperto, inadeguato. E gruppo finito, destinato alla consunzione fisiologica naturale dopo il ciclo di Inzaghi.
0: Okay.
2: Non sappiamo più cosa fare qui a Milano, no? Sponda nerazzurra. Mercato ritenuto non all'altezza, non soltanto agli addetti, ma anche dai tifosi. Sucic, Bonny, Esposito, si sono rivelati straordinari, hanno dato un contributo straordinario.
0: Anche Diouf.
2: Kivu ha vinto il campionato? Confermate che ha vinto il campionato? Benissimo, mi fermo.
0: Che può aggiungere qualcosa?
2: No, non lo so, perché se no, che Napoli adesso è stato fatto il mercato.
0: Allora
2: gli manca quel calciatore, e allora gli manca quest'altro. Gli manca quest'altro ancora, secondo me, un allenatore che allena il Napoli, che, ricordo, ha vinto uno scudetto 2 anni fa. Lo scorso anno è arrivato secondo, con mezza squadra fuori per tutto il campionato.
0: Sì.
2: Poi responsabilità tecnico del
0: proprio. Ok, però questi sono i dati.
2: Conte è arrivato secondo senza mezza squadra. Siamo d'accordo?
1: No,
2: poi quest'anno ripartiamo in assi di partenza e diciamo: ma Napoli, chi è dell'Inter? Inter è Napoli. Allora, noi critichiamo, ma non tanto per criticare. Dobbiamo fare delle osservazioni critiche. Il Napoli, è vero, sono d'accordo con Ricky, tutta la vita, è presto, però insomma noi vediamo le partite e ci facciamo un'idea. Il Napoli è la seconda squadra più forte del campionato, se non vogliamo cambiare, dire no, la Roma è l'anti-Inter, il Como è l'anti-Inter. No, il Napoli c'ha l'organico più forte della Roma e del Como, per me.
0: L'organico, ok, vai se Enzo, poi c'è l'ultima curiosità, vai.
1: Ma c'è un passaggio fondamentale.
0: Poi intervenite, sia Massimo che Righi, se volete aggiungere qualcosa, senza problemi.
1: Questa squadra giocava un certo tipo di calcio da anni, quindi erano degli automatismi consolidati, pur con qualche differenza che ha portato Conte rispetto a Spalletti, lascia perdere l'anno del disastro. Ma culturalmente, se vogliamo affondare ai tempi di Benitez, era geologica, e affondiamo anche lì, una squadra che è sempre stata abituata a giocare un certo tipo di calcio, dominante, offensivo, con questa arriva uno che ti dice devi fare delle cose completamente diverse. Qui abbiamo un calciatore importante come Massimo, è un calciatore che ci deve mettere un po' di tempo a riciclarsi, a rigenerarsi, anche se sei bravo, i meccanismi sono diversi, quello dell'allenatore è diverso, quindi il tempo è fondamentale. Fra un mese e mezzo, come ha detto Allegri, se allora ci sono gli stessi difetti
2: Enzo,
1: di oggi, allora
2: perdonami,
1: diremo la squadra non ti segue.
2: Tu sei un maestro, sei un punto di riferimento, qui nessuno si diverte a criticare tanto per criticare. Lo scorso anno il signor Christian Kivu va a Roma e vince la partita, perché era la partita di Kivu quella, e salva Baracca e Burattini alla quarta giornata, se non vado errato, era la quinta.
1: Hai ragione,
2: perché se tu alleni l'Inter, alleni il Napoli, alleni il Milan, alleni la Juventus, sono queste le responsabilità. Non cerchiamo delle eccezioni perché a uno sta simpatico uno, sta simpatico l'altro, antipatico l'altro. Dai, dobbiamo fare analisi, secondo me, più oggettiva possibile. Kivu rischiava il posto lo scorso anno. A Roma va a vincere una partita che è veramente incredibile, l'ha vinta.
1: Non ha cambiato nulla, ha preso una squadra che aveva una personalità.
2: Non ha cambiato nulla, ha perso 2 su 3 lo scorso anno.
1: Sì, ho capito, ma sapevi, metti il pilota automatico prima o poi.
2: Pilota automatico non è, ha perso 2 su 3.
0: Aspetta, buoni, che se no finiamo più. Finisce Enzo, poi voglio sentire al volo Massimo.
1: No, io ho finito. Non è che il lavoro di Kivu sia stato più facile. Non ha dovuto cambiare modo di giocare, ha continuato, poi ha messo.
0: Però c'erano molte riserve, Enzo, perdonami, c'erano molte riserve.
1: Certo, ma lì è stato bravo lui individualmente.
0: Esatto, ha dimostrato di essere molto bravo, lo sta dimostrando anche quest'anno. Massimo, proprio se vuoi aggiungere una cosa, anche Righi, perché c'è una curiosità da chiedervi, vai.
5: No, beh, non è che abbia tanto da aggiungere, credo che abbia detto tutto Stefano. Kivu ha vinto perché era un ottimo allenatore e si è riuscito più che altro ad inserirsi nell'ambiente. Io credo che Kivu sia ritornato nel suo ambiente e quello sia stato il suo vantaggio, no? Avere la legittimità di poter parlare ai giocatori in un certo modo, ad avere uno standing, un pregresso importante che lui è riuscito a trasferire poi alla squadra, con tutte quelle qualità sicuramente che lui ha messo all'interno del gruppo, a disposizione del gruppo, e che gli hanno permesso di ottenere dei risultati straordinari. Per quanto riguarda Allegri, questo non è canto nell'arco del tempo Juventus o Milan, quindi ci sarà da aspettare un po'. Come detto, è arrivato in mezzo a delle partite probabilmente un po' più complicate di quello che si sarebbe aspettato, e quindi questi sono stati i risultati. Però sono d'accordo con Stefano che i risultati comunque devono venire, non è che ci sono partite più difficili di altre, ci sono partite da giocare e risultati da ottenere. Questo è quello che purtroppo ogni allenatore, non solo Allegri, ogni allenatore deve fare. Io credo che questo sia il dato di fatto più importante, al di là di tutto.
0: Ricky?
4: sì, il concetto è proprio questo, cioè ogni tanto i risultati mascherano e aiutano, perché non venitemi a dire che il Milan di Amorim è perfetto, però 7 punti. No. Cioè, il concetto è proprio quello, no? Tu sei all'inizio di un percorso e qualche risultato preso anche
2: verissimo, vabbè, certo,
4: non importa come, aiuta. Mm-hmm. E aiuta. Allegri, certo, in questo, certo, senso non è stato proprio aiutato.
0: Sì, sì. Massimo, una curiosità, siccome prima parlavamo un po', anche qualcuno ha accennato sulla difesa dell'Inter che in effetti prende un po' più di gol rispetto, diciamo, a quello che dovrebbe essere, l'inserimento di Stones proprio al centro della difesa può cambiare qualcosa? Può essere quella la strada, e se ti aspetti che sia inserito in pianta stabile?
5: Ma in pianta stabile non lo so, perché anche lo scorso anno Kiwu ha cambiato parecchio nell'assetto difensivo. È chiaro che può dare una grossissima mano, soprattutto dal punto di vista mentale, la tranquillità dell'aver già vinto. L'Inter che è partita l'altra sera con Bissek al centro non mi ha convinto, perché in quel ruolo, secondo me, non è ancora maturo o pronto per giocarci, tanto è vero che ha pasticciato un po', ha avuto un po' di difficoltà. Anche Curtis Johnson non si è ancora inserito perfettamente in quelli che sono i meccanismi della squadra. Però è chiaro che secondo me sono stati presi tutti i giocatori che sono funzionali e soprattutto hanno alzato il livello del gruppo, e questa è la cosa più importante. Poi al di là di quello, Kivu nell'arco della stagione credo che abbia, al di là di aver ruotato i giocatori, però riesce ad identificarli, a capire chi deve giocare. L'anno scorso lo ha fatto, è la cosa più importante credo per un allenatore, per uno staff in generale, non solo per lui, ma credo che si appoggi molto allo staff, sia quello di riuscire ad identificare i giocatori che stanno meglio e di riuscire a farli giocare quando è il momento. Quindi credo che in questo momento lui si appoggi ai giocatori che già conosce, sta conoscendo meglio quelli che gli sono arrivati e sono a disposizione, e un po' alla volta li inserirà. Se Stones dovrà giocare, e credo che insomma possa farlo tranquillamente visto il trascorso e visto la serietà della persona e del giocatore, gli dà la possibilità di giocare, appunto, che sia una partita o un'altra. Credo che non ci dovremmo sorprendere nel momento in cui gli dà la possibilità di giocare. Stones potrebbe entrare e non uscire più, però è chiaro che dipende, perché anche Akanji è un ottimo giocatore, Bissek è un ottimo giocatore, Bastoni è un ottimo giocatore, quindi ha solo l'imbarazzo della scelta, certo, da questo, certo, punto, certo, di vista, certo, e certo. Questo credo sia un vantaggio, avere una rosa così profonda e così di qualità.
0: Ricky?
4: Ha detto tutto Massimo, io mi aspetto Stones molto molto presto centrale di questo progetto qua, e Bissek centrale di difesa invece proprio no, del salvaccetto.
0: Quindi ti aspetti che possa, nel momento in cui recupera, cioè sta in condizione, possa essere lui il riferimento della difesa?
4: Assolutamente sì.
0: Beh, un giocatorone. Enzo, sei d'accordo anche tu, penso, no? Cioè questo è un giocatore...
1: Sì, che... sì, assolutamente, cioè... è più adatto degli altri a fare la guida, quello che sa dove posizionarsi, quello che ha il carisma necessario, sarà lui sicuramente.
0: Va bene, io mi sto per fermare, voglio ringraziare Massimo Paganin per essere stato con noi. Massimo, grazie,
2: ciao Massimo,
0: un piacere,
1: ciao,
0: grazie.
1: Massimo, ciao.
0: Ricky, ti saluto anche a te, dove, ciao, che ci racconti questo fine settimana?
1: Ciao Ricky.
4: Torino a Roma, per l'osteria sono Torino.
0: Bene, bene, bene, bene, bella Roma, tra l'altro impegnata questa sera che fa l'esordio in Champions League in questa stagione, staremo a vedere. Grazie Ricky,
2: ciao, Ricky.
0: Un saluto, un abbraccio.
4: Ciao, Ricky. Ciao, ragazzi. Ciao. Ciao,
0: Enzo, rimani
4: ciao,
0: lì ciao. Perché ripartiamo però dalla Juventus, perché voglio analizzare un po' di cose con voi, quindi torniamo tra pochissimo.

0: Eccoci qua, siamo. Mettiti un po' più interno. Siamo tornati di nuovo in diretta.
1: Tridente
0: totale. Adesso lo diciamo subito. Vincenzo Maranggio ci ha raggiunto in studio.
2: Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
0: Naturalmente...
2: A chi mi vuole, a chi non mi vuole.
0: Vabbè, dai. Lo sai chi c'è con noi in collegamento? Enzo
2: Bucchioni. Da quanto tempo? Dagli esordi di TMV Radio. Eravamo in una stanzetta. Grande abbraccio, grande.
1: Non si molla,
0: no, non si molla mai. Assolutamente no. Siccome dicevi una cosa che volevo subito chiedervela al volo, si è presentato Rove, tra l'altro, andiamo su tutto il mercato web al volo. Contento di essere qui. Lookman mi ha parlato bene della Dea, quindi questo giocatore che è stato acquistato.
2: Non ho mai visto nessuno che parlasse male della vecchia squadra,
0: no?
2: Magari doveva parlare col Papu Gomez.
0: Però questo mi consente di chiedervi che idea vi state facendo e che tipo di campionato farà l'Atalanta di Sarri, perché ad oggi, siamo sinceri, il calcio di Sarri non si è visto, ma insomma siamo all'inizio.
2: Che tipo di campionato ti
0: aspetti?
2: Io ci metto 3 secondi a rispondere.
0: Sì, lo so, però,
2: il sarrismo è esistito solo a Napoli in un anno, poi non si è mai più visto.
0: È stato chiaro.
2: Secondo
0: però
2: me
0: questa Atalanta qui
2: mi affascina più la squadra che l'allenatore, ti dico la verità.
0: Bene.
2: Perché
0: stai
2: comunque
0: l'affronta la Juve tra qualche
2: lo so, tempo. Infatti mi preoccupa perché poi c'è anche una cabala terribile. Penso sono 10 anni
0: poi
2: che
0: c'è
2: la Juve
0: un
2: non batte
0: carico, un Sarri
2: giunto
0: carico.
2: Di Sarri che sì, Tanganà, tutti quanti carichi, sono tutti arrabbiati con la Juventus.
0: Arrabbiati.
2: E lo so, vabbè. Poi ho sentito che Giunto ha detto: ah, fanno giocare ancora qualcuno dei miei. Cavolo, li hai comprati, ma ha speso 300 milioni. Sono rimasti quelli, giochi con quelli che sono rimasti. Comunque no, come squadra mi affascina, l'allenatore
0: meno, vabbè,
2: perché
0: da
2: per
0: sempre,
2: esempio
0: dai.
2: Contro la Roma, che gli ha fatto una faccia così a un certo punto dopo che la Roma, che l'Atalanta era andata in vantaggio, però onestamente forse uscire un po' di più dalla propria retroguardia forse sarebbe stato utile, però
0: sì,
2: evidentemente
0: c'è chi ne esce mai, quindi Enzo!
3: Dategli tempo,
0: te pareva,
1: Oh Enzo, tu l'hai data scudettata,
3: perché volevo provocare questi giochini, se no se ti dico che vince l'Inter,
1: troppo fa,
0: è facile. Però voglio dire, adesso al di là di tutto, però la struttura squadra c'è, Enzo,
3: questa è una squadra forte, dategli tempo ad entrare nei meccanismi diversi rispetto a 10 anni Gasperiniani e più. Secondo me è una squadra, se diventa sarriana, cosa vuol dire sarriana? Non è quel tipo di calcio di Napoli, vuol dire principi, aggredire il pallone, marcare a zona, marcare tutti questi principi sono sarriani, quelli non devi prescindere. Poi se c'è la squadra che fa quel tipo di calcio a dei giocatori straordinari come a Napoli, lo fai, altrimenti Sarri è talmente intelligente che fa un altro tipo di calcio, ma questo da anni.
2: Per esempio, no, mi piace questa cosa che stai dicendo tu, per esempio la famosa giocata Insigne-Callejon, giocata codificata. Ragazzi, funzionava perché uno che lanciava era Insigne e quell'altro che entrava era Callejon, cioè se tu non azzecchi il tempo oltre alla giocata non ti funziona, se invece hai giocatori che indovinano anche il tempo, ecco che la giocata codificata ti funziona.
0: Sì
3: lì l'intelligenza dell'allenatore capisce.
0: No, ma io
3: rubo
0: veramente 30 secondi su questa cosa e dico, sono sempre stato dell'idea, mi è piaciuto tantissimo Sarri col Napoli, per carità, ma quel 4-3-3 nasce in maniera
1: casuale.
0: Esatto, non, cioè mentre sì, noi se dobbiamo
1: all'emergenza
0: dire, esatto, sì, nasce, non è che
2: stranamente sarà fatto male Milik,
0: no, ma se tu ti ricordi poi lui con l'Empoli che aveva fatto un bel campionato ma faceva un'altra cosa, cioè quindi quello è casuale, mentre
1: nasce se non vado errato dall'infortunio di Milik,
2: partita con lo Spezia, si fa male Milik, crociato per la seconda volta,
0: credo.
2: C'era il 4-2-3-1 inizialmente, e poi dopo
1: 4-3-1-2,
2: bravissimo.
1: Giocava con Rombo.
2: Poi hanno cambiato.
0: Esatto.
2: Così con Mertens, che venne inventato come attaccante.
3: Sì, a Empoli giocava con Rombo. Infatti,
0: ecco perché sono d'accordo con Enzo quando dice che il sarrismo in realtà non esiste, non è mai esistito, è qualcosa che ci siamo creati noi. Mentre, ad esempio, può piacere o non piacere, Zemallandia è sempre esistita. Cioè quella era nei limiti.
1: Vabbè, però dobbiamo dare altro Sarri che ci ha fatto divertire.
0: Ma certo, però fatto di dire il sarrismo che è una cosa
1: vabbè,
0: che abbiamo coniato noi per divertirci.
1: Ci sta un neologismo che ci sta.
0: Sì, per carità. No,
3: sì,
0: senti,
3: certo, il sarrismo però limitato lì. Poi dopo è un allenatore che ha grandi qualità, sa anche cambiare. giustamente Zeman ha sempre fatto quel calcio anche se non aveva i giocatori adatti.
0: Esatto, infatti esatto. Poi, cioè il suo marchio lo vedevi subito, con tutti i difetti e con i pregi lo vedevi subito, in poco tempo, pregi e difetti vedevi, sì. Qua invece è un po' diversa la cosa, nel tempo poi si è modificato molto, Sarri, questo ha ragione sì, Enzo quando dice dopo Napoli abbiamo visto altre cose. Altre cose, poi bello, brutto, questo è un altro discorso. Sentite, invece, una situazione Juventus. Che tipo di Juventus vi aspettate contro il Sassuolo dal punto di vista del campo? Oggi ho letto da qualche parte, coinvolgo subito Enzo, addirittura di qualcuno che proponeva una sorta di due punte lì davanti, quindi far giocare Voltemade con Kolumani. La vedo veramente difficile, perché significherebbe, e correggetemi se sbaglio, cambiare modulo.
2: Secondo me non lo cambia il modulo, esatto. Anche se si sta arrivando a una forzatura di dover cambiare il modulo e che soffi di centrocampisti, però oggi Sar e non Sarri si è allenato in parte con il gruppo, quindi potrebbe essere convocato e questo già è una buona notizia. Probabilmente McKennie recupererà non per la gara contro il Sassuolo, ma forse per l'Europa League, e questa sarà un'altra notizia. Io immagino che si partirà con i quattro dietro, che ma sono un punto di forza, perché Vicario è bravo, perché Lukumi e Bremer sono un'ottima difesa, perché Calulo a destra e Selic a sinistra sono bravi. Selic che secondo me prende il posto di Cambiaso anche al di là dell'infortunio che è corso a Cambiaso. A centrocampo Douglas Luiz, che ha ritrovato la titolarità, è bello casato, cioè ha trovato la convocazione in nazionale, è bello casato, il posto non glielo toglie nessuno. Lì vicino giocherà con Miners con ogni probabilità, che non ha avuto un impatto negativo quest'anno e che fino adesso due apparizioni, un assist e un gol in pochi minuti.
0: Quindi tu non ti aspetti cambiare?
2: No, perché Voltemade, che secondo me in fondo Spalletti lo metterebbe anche al posto di Kolumani, però si è dato una martellata da solo Spalletti quando ha detto non scendo dal carro di Kolumani. Il problema è che quindi se tu lo sostituisci alla partita successiva dal carro sei sceso, lui non ci scenderà, Voltemade sarà un'alternativa magari in corsa,
0: che
2: anche perché poi non hai altri
0: cosa,
2: attaccanti da
0: che questa uscita, e lascio la parola a Stefano e Enzo, questa uscita è molto caratteriale di Spalletti, perché poteva evitarla in questo momento, cioè
2: doveva evitarla prima.
0: La prima sbagliatissima.
2: Sì, dopo, la prima questa non lo faceva.
0: Dopo ha voluto correggere e secondo me ha fatto un altro errore. Ha fatto un altro errore.
2: Sì, sì.
4: Può capitare. Sì. Infortuni comunicativi.
0: Però è una comunicazione.
4: Però per quanto riguarda, ha detto bene tutto Enzo, insomma, la formazione è quella, le Begovic, non c'è Boga, che anche lui infortunato, deve far fronte a un'emergenza.
0: Quindi non te li aspetti
4: totale.
0: Le due punte nemmeno tu.
4: No, anche io.
2: Anche perché
4: no.
2: Si stanca uno, si fa male uno, tanto fatti avanti, se ne deve entrare un altro dalla
4: partita. Dovrebbe bastare per andare a
0: solo.
4: Sì, devi stringere i denti e devi un po', diciamo, limitare questa emergenza che non sarà totale, rientro dopo la
0: quindi
4: sosta,
0: in mezzo,
4: quindi
0: Cop Miners,
4: devi portare a casa 6 punti.
2: Alla Ibegovic, Nico, con Sesao, Kolumani.
4: 6 punti, perché il risultato mai come in questa città è determinante, perché poi rafforza l'emergenza, rafforza lo spirito di gruppo, delle convinzioni sullo sviluppo, ne parlavamo con Enzo anche la scorsa settimana del lavoro di, perché Spalletti è sta roba qua. Quindi in piena emergenza, reazione, andiamo a prenderci punti, poi sosta e speriamo che ne rientri.
2: No,
4: almeno
2: c'è ancora l'Atalanta e poi sosta.
4: Sì, no, dico con l'Atalanta 6 punti, cioè nel senso l'obiettivo è quello di fare, di sistemare la classifica, di stare attaccato all'altro carro, cioè competitivo del campionato, e poi vedere se rientra qualcuno, perché insomma sfido chiunque,
2: li perdi,
4: sfido chiunque con questa emergenza, ma sono 9 che ne mancano.
2: Sì. Recupereresti diciamo a tempo 4, pieno... McKennie, Sar, Cambiaso, che potrebbe essere importante, perché Cambiaso, così sentiamo anche cosa ne pensa proprio Enzo, potrebbe all'occorrenza fare anche il centrocampista interno.
0: Enzo, vengo da te, ti aspetti una spallettata in questo momento, oppure come dicono loro si va su quello che è stato acquisito in questo momento?
3: Ma con il Sassuolo io credo che continuerà sul lavoro che ha fatto fino ad oggi, vedendo un po' come giocano questi, come gioca con...
0: Che è successo? Si è bloccato? Si è frizzato? Ma no, così facciamo qualcosa. No,
2: sì, lo recuperiamo.
0: Si è bloccato il nostro
2: no,
0: Enzo.
2: Perché semplicemente l'alternativa sarebbe o Voltemade o Nico. Questa è l'unica alternativa, perché il cambio modulo, se ci pensi, non lo puoi fare. 4-4-2 non lo puoi fare, perché limiteresti troppo Selic e Kalulu e sacrificheresti con Sesao e Aliabegovic, già così la Juventus fa fatica a fare gol. Se volessi fare un 3-5-2 ti manca il terzo centrocampista, perché sì, puoi promuovere Owusu, però o giochi con Sarra sin dall'inizio o con Owusu dall'inizio, e non mi sembra un rischio che puoi calcolare o comunque che ti può portare da qualche parte. Mantenere questa struttura con Miners incrociando le dita, che va tutto bene almeno per per 90 minuti, per 70
0: invece
2: minuti.
0: Scusate, adesso magari dico un'eresia, Stefano, ma pensare a un 4-4-2 no, è impossibile, vero?
4: No, ma se ne parlavamo anche nei giorni scorsi, ma cioè
0: non è da Spalletti, non... secondo te, quel
4: ma
0: tipo di
4: non è da Spalletti, insomma, Spalletti poi è abituato, voglio dire, alla Roma, quando allenò la Roma, credo in una trasferta a Genova contro la Samp, a proposito di emergenza, nacque quel 4-2-3-1 con Perrotta dietro Totti spostato in avanti. Cioè, secondo me Spalletti, in attesa della spallettata, io mi aspetto da Spalletti qualcosa che possa mettere, possa esaltare e valorizzare dei valori che ha.
0: Perché a me,
4: squadra, io, perché
0: allora, lo dico, a me piacerebbe vedere dall'inizio Voltemade con Colomani. Mi piacerebbe, cioè,
4: però,
0: mi incuriosirebbe,
4: però, Marco,
0: molto.
4: Come, sì, ma poi dopo se ti salta
0: è
4: il
0: vero,
4: banco,
0: poi dopo dice se salta il banco il cambio come lo fai? Cambi, questo è
2: puoi
0: un'osservazione.
2: Utilizzare Nico a gara in corso, però diciamo poi...
4: Adesso proprio sta all'osso.
0: Tu dici è meglio non rischiare in questo
4: quando
0: momento.
4: Quando recupererà giocatori... Adesso Turam
2: Turam se ne parla tra quattro mesi.
4: Quattro mesi, Ildiz... Indizio, Locatelli sono tre assenze.
2: Secondo me Locatelli ha finito dopo febbraio, sì, verso... marzo-aprile potrebbe cominciare a giocare, però,
4: è molto
2: capisci?
4: Importante.
2: No, più che altro un ragionamento che si può fare in attesa che recuperiamo Bucchioni è Locatelli quando recupererà, se nel frattempo la Juventus ha trovato una soluzione o ha valorizzato Sarri, rischia di aver perso il posto di squadra?
4: Questa è una bella domanda.
2: Perché
0: secondo me no.
2: In questo momento è comunque...
0: Però è pure vero una cosa, che quando rientri c'è bisogno di un tempo.
2: Sì, ma al di là del tempo che c'hai, se nel frattempo hai trovato una soluzione che ti piace di
4: certo.
2: più.
0: Può essere.
2: O Sar diventa quel giocatore imprescindibile.
0: Il rischio c'è.
2: E poi dopo lui rischia che, vabbè, aspettiamo, non c'è fretta, vediamo l'anno prossimo e magari potrebbe essere
4: vabbè,
2: ma
4: stato... A gennaio farà qualcosa però.
2: Ma a centrocampo è difficile. Sì? A centrocampo è difficile, perché comunque... dovrebbe cedere in realtà la Juventus per rispettare i paletti UEFA, c'è ancora un obbligo tra virgolette di cessione. Se recuperi comunque Sar, c'hai con Miners, vedi con Uso come va, non è che andresti a fare un grosso investimento sul mercato, quindi bisogna vedere. Io dubito, a seconda poi di come si arriva anche un po' a gennaio.
0: Allora, stiamo cercando di recuperare anche Enzo, vediamo un po' in che modo. 331-8200213, intanto c'è chi è d'accordo con te, Vincenzo, sul discorso di Sarri. Sarri è esclusivamente un grande allenatore della fase difensiva.
2: Sì, sì.
0: Per
2: sì,
0: il resto sì. Poche idee, secondo lui e secondo
2: sì, aveva quella quelle giocate codificate che, ripeto, però riuscivano a fare Insigne e Callejon, sempre la stessa, eccetera. Non lo vedo uno che e ti porta dentro l'area di gol. Poi te la sa rendere solida, ti fa la partita di battaglia. Però non, il sarrismo secondo me è stata una cosa limitata.
0: C'è un'osservazione da parte di Mario. Stefano, il piano gara da quando esiste il gioco del calcio si fa tenendo conto la forza dell'avversario. Poi ci sono allenatori che lo capiscono ed allenatori che sono presuntuosi, e chi è presuntuoso di solito fa brutte figure. Mi riferisco ad Inter Arsenal dello scorso anno, 0-3, 6 partite su 7 perse in Champions. Non esiste la regola di che giocare bene si vince e giocare male si perde. Ma infatti questo non,
4: ma io non,
0: lo dice
4: non è
0: qualcuno.
4: Che stavamo discutendo il bene o il male, cioè,
0: infatti
4: beh,
0: non era questo il discorso.
4: Sono discorsi di mentalità, di piano gara, di cioè il calcio va da una parte. È casuale secondo voi che non è uscito un pareggio in queste 12 partite di Champions League? Secondo me no, almeno nella
0: prima. Perché adesso si gioca più per vincere.
4: Esatto. Poi dopo fai i calcoli. Avete mai visto una squadra che non fa un compromesso durante l'anno? Perché se no non vinci. Qui ci abbiamo, insomma, voglio dire, Enzo, che ne ha raccontate di cotte e di crude, soprattutto i trionfi della Juventus. La Juventus vinceva perché magari imponeva la sua personalità, il suo modo di giocare, e poi a volte speculava sul risultato,
2: sì,
4: perché se
2: sì,
4: tu non speculi sì, però sì, nell'arco della stagione però il 70% deve avere un'idea,
0: certo, ovviamente, certo,
4: ovviamente, che non sì, può essere quella di difendere, basta.
0: Enzo,
4: bisogna che i campionati non
0: esatto, abbiamo recuperato Bucchioni, credo, vediamo un po' se ci riusciamo.
3: Sì. Telefonica. Io mi sento bene, mi
0: adesso sentite? Bene, telefonica. Ciao, abbiamo avuto qualche problema con la linea video. Stavi completando il discorso, credo, sulle possibili variazioni della Juventus.
3: Sì, non so dove eravamo rimasti. Io mi sono interrogato se non fosse il caso di tornare alla difesa 3, visto che i difensori ne ha tanti con l'arrivo di Lukumi e anche Bravi. Lukumi potrebbe fare il centrale e quindi, o Bremer, quindi le soluzioni ce l'ha, facendo un 3-4-3, perché anche i due esterni d'attacco, recuperando Nico Gonzalez, uno che aiuta molto anche nella fase difensiva, potrebbe essere una soluzione, perché oggettivamente se non funziona Kop Meiners, ma lo vedremo con il Sassuolo, sai, va in difficoltà, perché Sar come sta fisicamente? Stesse bene almeno Sar fisicamente, non lo so, anche se recupera è pronto per fare 90 minuti, cioè, le difficoltà sono enormi. E non so se Spalletti sta pensando di dare un maggiore equilibrio ripartendo da una difesa con tre, non lo so, io sinceramente lo farei in questo momento, perché Locatelli ti mancherà moltissimo anche dal punto di vista caratteriale, al di là di quello che fa da giocatore, che è comunque un giocatore importante, era un po' l'anima di questa squadra, era un po' il trascinatore nei momenti di difficoltà. Quindi se ti viene a mancare quello, non so che reazione ci sarà. Ecco, il test con il Sassuolo secondo me è importantissimo per capire.
2: No, sono d'accordo con quello che dice Enzo, cioè la difesa a 3 con il centrocampo però a 4, non a 5, perché ti mancano i centrocampisti. Infatti lui parlava di 3-4-3, che può diventare anche un 3-4-2-1 per dire, ma quando per esempio al posto di Conceição gioca Nico, certo, che insieme ad Alia Begovic possono essere due mezze punte che dietro l'attaccante possono funzionare, anche lo stesso Woltemade potrebbe essere effettivamente questa una soluzione per andare con Selic.
4: Noi ne parlavamo anche nei giorni scorsi, Enzo, cioè, voglio dire, a volte dall'emergenza può nascere un cambio di modulo, ma che non sia magari provvisorio, però provare qualcosa, anche perché
2: detto che poi Spalletti è uno che ama dire una cosa che poi è anche giusta, un modulo può essere di partenza, poi diventa liquido durante la
0: partita. Questo sempre. Però dai, in questo momento sono d'accordo quando hai detto
3: qualcosa bisogna inventarsi, e Spalletti ci ha sempre abituato a qualche invenzione, perché è evidente che la Juventus fatichi un po' là davanti a trovare imprevedibilità, magari sfondando di più sugli esterni, alzando i due esterni in un 3-4-3 potresti avere maggiori meccanismi sulle fasce, prendendo da lì la superiorità numerica. Non puoi sempre aspettare che con Seisao ti salti l'uomo, faccia quella giocata lì per avere la superiorità. Magari se si sgancia meglio un esterno, se è più vicino alla porta avversaria, arriva con maggiore velocità e con maggior freschezza.
2: Ho una domanda per Enzo.
0: Vai, proprio anch'io ce n'ho una.
2: Allora,
0: vai.
2: Brevissima, Enzo. Ti aspetti più volte questa carta nelle partite bloccate, Gatti attaccante, ultima ora, ultimo minuto?
3: No, questa è veramente stata una roba della disperazione. Se la Juventus
2: lo fece con la Roma anche l'anno scorso.
3: Sì, se la Juventus va avanti e pensando o Gatti mi può risolvere la partita, e va poco avanti, non è possibile. Cioè, questo è come il miracolo, no? E succede una volta ogni tanto. Se diventa una logica tattica o un'idea che ti può risolvere la partita, perché poi non è che Gatti non è che sia un centravanti, gli è andata bene stavolta, gli può andare bene un'altra volta. Cioè, io proprio l'abbandono un'idea così. So che nella disperazione può essere, ma non lo devo mettere nelle mie soluzioni.
0: Invece, io vi voglio chiedere una cosa a tutte e tre. Credete nel rilancio di Gudmundsson in questa stagione?
4: Perché non dice a me.
0: No, tu sei sempre stato un estimatore, però è un po' scomparso, no? L'anno scorso.
4: Certo, evidente.
0: Ci credete in un rilancio?
4: Sì.
0: È un giocatore che pensate possa far bene alla Lazio?
4: Possa
0: e quindi
4: far bene, certo. Gattuso adesso si deve inventare qualcosa. Adesso ho letto un falso 9, non lo so.
0: Sì.
4: È un peccato non impiegarlo. Però è un formidabile cambio adesso in questo momento, visto gli equilibri vincenti della Lazio. Però meriterebbe la titolarità, quantomeno un giocatore importante, sarà un giocatore importante per la Lazio in questa stagione.
0: Vincenzo,
2: allora, la Lazio mi è piaciuta come partita, però io tendenzialmente dopo le prime tre cerco di non tirare già delle somme.
0: No, assolutamente.
2: Sono abituato a tre vittorie di fila di Thiago Motta e tre di Tudor e poi abbiamo visto com'è finita, no? Quindi aspetto la sesta, la sei per tutti quanti, perché
4: tu sei abituato bene.
2: Sì, però allora, quindi all'inizio Frattesi secondo me ha avuto subito un ottimo impatto, mamma e lo avrà mia. E darà un grande...
0: È impressionante.
2: Può fare un bel lavoro alla Lazio, sono d'accordo con Stefano Gudmundsson. Secondo me Firenze in particolare, diciamo, in questi anni che è stata un po' delicata, la passata stagione delicatissima, quest'anno io continuo a non capire perché hanno preso Grosso invece di andare avanti con Vanoli, che secondo me aveva trovato le corde giuste e le ritroverà anche. Però Gudmundsson con Gattuso secondo me può fare una buona stagione, sì.
0: Bucchioni?
3: Ma sono d'accordo, perché questo è un giocatore che va rigenerato dal punto di vista mentale. È arrivato a Firenze come un acquisto straordinario, uno che avrebbe potuto risolvere tutto. E già lì, quando carichi un giocatore di questa responsabilità, non è mai bello, perché poi sul campo è un'altra storia. Ha trovato un allenatore che non lo capiva come Palladino, ricorderete. Quell'anno lì funzionava solo palla lunga Ken e gli altri erano giocatori inutili da difesa e da battaglia, cosa che Gudmundsson non è. L'anno scorso la stagione disastrosa della Fiorentina, quindi non potevi non essere coinvolto in questa situazione, e quindi lui ha pagato non è mai riuscita a esprimersi. Gli cambia città, cambia allenatore, trova uno che ti carica come pochi, che ti dice sei un giocatore importante, puoi fare la differenza, e ti mette nelle condizioni di giocare. Credo che Gudmundsson possa riallacciarsi al periodo genoano e dimenticare questi anni difficili a Firenze. Le qualità ce l'ha, l'aveva messe, ma è un giocatore che gli devi dire vai in campo e fai quello che ti ispira la tua fantasia, che ti ispira
0: tu
3: la
0: dici lasciarlo un po' libero.
1: E poi aggiungo
0: e forse
1: so se
0: Gattuso è l'allenatore giusto,
1: ma deve avere poche responsabilità,
0: è quello che dice lui, un po' più libertà. Gattuso potrebbe essere,
3: se lo ingabbi in movimenti, se gli dici mi devi aiutare la fase difensiva assolutamente, se no ti tengo fuori, tutto quello che ha patito in questi anni, non hai capito chi è Gudmundsson. Invece Gattuso credo che lo possa capire.
0: E un'altra cosa che vi chiedo, vi sposto però sul Milan, ci sono due giocatori che hanno fatto molto bene anche nell'ultima partita, ossia Sissé, che tra l'altro in tre partite ha fatto due gol, e Chukwueze, che quando entra sono un po', potrebbero essere loro due in questo momento, senza fare un po' le certezze del Milan, cioè anche considerando la partita che deve affrontare prossimo turno all'Olimpico, cioè affidarsi su questi due giocatori?
1: Ma Marco, guarda, sono veloce, certezze mi sembra un termine molto...
0: No, però hanno fatto bene.
1: Sì,
0: Chukwueze ha fatto bene anche nel
1: Milan deve lavorare tanto, deve trovare un equilibrio, soprattutto anche lì in una strada. Partito bene, c'ha 7 punti, Juve Milan abbiamo visto tutti, insomma, secondo me la Juve avrebbe meritato molto di più. Sisse è un giovane, anche lì poche responsabilità, fai bene. Poi però quando sale il livello... Poi gatta, cioè, voglio dire, devi
0: ci giocheresti all'Olimpico contro la Lazio? Con tutte
1: Chukwueze è discontinuo di natura, deve ritrovare continuità e devi essere continuo all'interno delle aspettative di un grande club come il Milan, cioè, quindi è tutto da certezze, ci andrei piano. Però sono due giocatori sui quali puntare, sì, certamente per una crescita individuale che poi serve al collettivo.
0: Marangio?
2: No, io faccio copia e incolla di quello che ha detto Stefano. Per esempio, Sisse nella prima in casa ha subito un po' la pressione del pubblico, quindi comunque è giovane, va gestito nel modo giusto. Chukwueze, troppi alti e bassi, non mi dà quel senso di continuità. Voglio aspettare Amorim, che
0: però,
2: secondo me farà...
0: Però un Chukwueze è diverso,
2: sì, è diverso come è diverso il Milan, perché poi Amorim sta facendo un lavoro, poi è stato molto onesto alla fine della partita con la Juventus, non avremmo meritato di vincere, sto chiedendo tanto alla squadra, quindi bisogna anche dargli il tempo di metabolizzare. Lui sta cambiando totalmente l'anima del Milan rispetto a quella dell'anno scorso. A me intriga molto, se posso fare un nome, la posizione di Rabiot da trequartista, che secondo me alla lunga può diventare intrigante.
0: Bucchioni?
3: Ma guarda, Chukwueze in questo momento è più avanti di Moreira, aveva la necessità di far giocare questo nuovo arrivato che è costato 50 milioni, vederlo, ma non è ancora inserito nella squadra. Questa è stata l'idea. Magari una partita importante come quella con la Juve pensava che il giocatore tirasse fuori quelle risorse che non ha, ma non è così. Quindi in questo momento Chukwueze mi dà maggiori certezze. L'altro è uno di quelli che ti porta energia, che ti porta imprevedibilità, come tutti i ragazzi, però non gli darei la titolarità del ruolo. So che è una grande risorsa, dipende da partita a partita se la pressione, le tensioni, il tipo di squadra che hai davanti. E comunque io ho già scritto che secondo me da nazionale, proprio perché ha questa imprevedibilità, andate a vedere il gol che ha fatto, è una genialata, no? Quel tipo di calcio lì, quindi è un qualcosa che io mi coltivo, è un allenatore, è un qualcosa di prezioso, ecco. Ho un gioiello che non so se me lo devo mettere in una serata o è meglio nella serata non esporlo, o me lo porto nella serata successiva. Però ce l'hai e va sfruttato al massimo, perché questa energia...
0: Io sono curioso di vedere che scelte farà contro Lazio.
3: Luce, hai visto quando prende la palla Cisse, anzi lui ha detto che si chiama Cisse. Quindi si accende una luce, quando c'è questa luce dei ragazzi va sfruttata al massimo possibile.
1: A proposito dei ragazzi italiani, lui che è nato a Treviso Sissé, che probabilmente sarà Mirino, no? Probabilmente entrerà nei convocati. C'è anche questa buona notizia, Marco, non abbiamo data
3: sfruttata al massimo possibile.
1: A proposito dei ragazzi italiani, lui che è nato a Treviso Sissé, che probabilmente sarà Mirino, no? Probabilmente entrerà nei convocati. C'è anche questa buona notizia, Marco.

0: però è tutta la storia che non mi convince. Io, se fossi stato Vanoli, ho un carattere diverso, ognuno al suo.
1: Non avresti accettato.
0: Ma no, ma andatevene al diavolo, mi avete trattato in quel modo lì 3 mesi
1: Ti
0: fa.
1: do
0: Poi
1: ragione, guarda, ti do ragione.
0: sono anche delle brutte storie, insomma, entrate negli spogliatoi di Paratici, insomma, storie che hanno, quindi ritorno in quell'ambiente, però la reazione è strettamente individuale. Quella che dico calcisticamente parlando, che mi sembra che questa squadra sia meno forte di quella dell'anno scorso, o meglio, sia meno squadra di quella dell'anno scorso. L'anno scorso c'erano dei giocatori di esperienza. Parlo di Gosens, di altri giocatori di personalità, Mandragora, eccetera. Questa è una non squadra che va fatta diventare squadra. Ci sono dei giocatori belli, stilisticamente interessanti, giocatori che magari potranno diventare dei campioni, penso a Mastantuono, ma in questo momento non lo sono, sono troppo acerbi. La personalità, prendono un gol e si impauriscono. Avete visto queste partite, non sanno più cosa fare. Quindi, secondo me, Vanoli si è preso una gatta da pelare più gatta di quella dell'anno scorso, perché l'anno scorso ha
1: Secondo me si è
0: ricompattato il
1: preso una
0: gruppo.
1: responsabilità grossa pure Paratici.
0: Vabbè, Paratici è responsabile di tutto quello che sta succedendo.
1: Assolutamente.
0: A Firenze l'hanno accolto come arriva
1: Ha
0: perché è un
1: sminuito il
0: uomo di
1: mercato che ha
0: calcio.
1: fatto con queste ultime due mosse, secondo me.
0: No, ma anche a
1: In attacco
0: gennaio,
1: un po' confuso, sì.
0: Marco a gennaio ha speso quasi 30 milioni per prendere Fabian e Brescianini. Fabian l'ha ridato
1: Apposta,
0: via.
1: ha dati via tutti, sì. Bah.
0: Quindi a gennaio.
1: Vediamo. Oh.
0: Quindi quelli che dicono che senza Marotta Paratici è un'altra persona, stanno crescendo questo
1: Sì,
0: di numero, l'hanno sempre
1: vediamo.
0: detto. Però un uomo solo al comando
2: Guarda,
0: fa di.
2: te lo posso confermare, credo che l'inizio del declino della Juventus monarca, no? Quella che vinceva 9 scudetti di fila della Juventus, nacque quando partì Marotta e quando Andrea Agnelli, invece di sostituire Marotta, disse a Paratici fai tutto tu, accorpandogli due ruoli, uno dei quali non era prettamente il
1: Un po'
2: suo,
1: di
2: quello
1: casotti gli ha
2: di
1: fatto.
2: amministratore, eccetera, si è
0: Enzo, i
2: perso.
0: disastri di Paratici li sta pagando ancora ora
2: Lo
0: la
2: so,
0: Juventus, perché l'operazione Ronaldo è stato un disastro assoluto dal punto
2: ha
0: di vista economico.
2: portato un problema ai conti non da
1: Sì,
2: poco, diciamo. E quello
1: l'ultimi.
2: fu il motivo per cui Marotta disse: io non
1: Sì,
2: sono
1: non sono
2: d'accordo, ok, vai
1: d'accordo.
2: via.
1: Sono. L'ultima, ragazzi, ve la voglio fare
2: C'era anche
1: sulla
2: dell'altro.
1: salvezza. Genoa-Frosinone, ma De Rossi rischia, ragazzi?
2: Sì, però
3: Rischiano tutti, certo.
2: anche lì Stefano sciagurato il mercato che gli hanno fatto, che
1: Esatto,
2: poi
1: gli hanno
2: hanno
1: tolto
2: tolto
1: dei
2: alla fine
1: giocatori.
2: anche
1: Sì,
2: Norton,
1: sì.
2: Caffi e Martin, cioè,
3: Però
2: io
3: le
2: capisco.
3: prestazioni.
1: È una partita
3: Ci sono
1: difficile
3: state,
1: questa,
3: sì,
1: però.
3: molto, perché il Frosinone ha un gioco collaudato,
2: Non male, Frosinone,
3: codificato,
2: non male.
3: si porta dietro, insomma, una bella dote.
1: Si è portato dietro il DNA dell'anno
3: Sì,
1: scorso in
3: esatto.
1: Serie A e non solo,
3: A
1: per esempio,
3: proposito del gioco e di
1: Raimondo
3: proposte.
1: che è diventato un attaccante che segnava poco, invece ha cominciato a
2: Sì,
1: segnare, quindi
2: sì.
1: bisogna fare molta attenzione. Enzo, rischia secondo te?
0: Ma se vedo le prestazioni ti dico cosa volete di più dal Genoa che ha venduto
1: Cioè, però c'è zero
0: tanto.
1: punti, se perde pure questo è uno
0: Lo
1: scontro,
0: so,
1: questo è uno scontro salvezza, parliamoci
0: questo
1: chiaro.
0: lo sai, no, certo, questo la puoi andare a vincere se la metti sulla garra, sulla cattiveria, su quel tipo, perché il Frosinone gioca molto meglio, il Frosinone è molto più squadra, io l'ho vista anche con la Fiorentina, ma anche nella gara successiva, quindi ha una personalità, ha un'identità di gioco che in questo momento il Genoa non ha. Può andare a fare punti soltanto mettendola sull'aggressività, sull'uno contro uno, su queste qualità che nel Genoa comunque ho visto, ecco, questo non l'ha mollato. E poi,
1: Io lo
0: sai, i
1: vedo male.
0: risultati, non so cosa pensano la società, non conosco il presidente del Genoa, non so come, cioè, se vogliono i risultati, giustamente, se dovesse rimanere e non fare punti neanche col Frosinone, qualche dubbio mi viene.
1: Sì, rischia moltissimo. Vabbè, vediamo, dai, staremo a vedere. Enzo, grazie e
2: Ciao
1: ci
2: Enzo.
1: sentiamo presto.
2: Ciao
1: Un
2: Enzo, un
1: abbraccio, Enzo
2: abbraccio.
0: Ciao, buona serata a tutti. Ciao Enzo.
1: Bucchioni, salutiamo e ci stiamo per fermare anche noi. Noi ti lasciamo che
2: Sì.
1: vai a fare a preparare la
2: Partiamo,
1: trasmissione.
2: andiamo di là, andiamo
1: Con
2: sulle
1: Santare,
2: Bianconeri.
1: salutaci Santarelli.
2: No, no,
3: Luce Alessandro.
2: non ve lo saluto
1: A
2: perché sennò
1: presto.
2: comincia a
1: No, è
2: strillare.
1: vero, strilla troppo. Come strilla così? C'è sta cosa.
2: Mamma mia,
1: Mamma mia.
2: uno strillone
1: Mamma
2: proprio.
1: mia. Ci fermiamo, tra poco
3: Ciao
1: torniamo per
3: Enzo,
1: l'ultima ora.
2: ciao. Ciao.

0: Allora, siamo tornati nuovamente, entriamo nell'ultimissima ora, caro Stefano Impallomeni, ci sono già delle domande per noi, al volo.
1: Vai.
0: La prima, se domenica il Napoli perde male con il Bologna, Allegri rischierebbe l'esonero? Sì o no?
1: No.
0: No, anche per me. Poi c'è un'altra da parte di Salvatore, e vi chiedo a voi due per favore un pronostico degli italiani in Champions stasera. Mamma mia, Salvo, ci fai chiedere il pronostico.
1: Beh, speriamo che vincano entrambe.
0: Beh, io spero che vincano. Vedo una partita un po' più difficile per ambientale per la Roma, ma ambientale, non
1: ambientale,
0: sul campo,
1: sì.
0: Perché sul campo penso che la Roma possa fare il risultato. Allora, ti abbiamo risposto subito, non so se c'è un audio, così rispondiamo anche ad un audio, e saluto come sempre Andrea Magliocchi in cabina di regia. Vai.
2: Ci metto pure anche sta, anche sta non è più, anche sta una volta, e quindi manca anche un vice, anche sta che non c'è, quindi manca un po' il centrocampo a Napoli. Io non so come farà Allegri a impostare il centrocampo, poi non lo so, l'anche fa sempre del casino, e quindi va bene così, dai. Buon pomeriggio a tutti.
0: Grazie, è vero, però ricordiamoci che pure a Spalletti gli manca il centrocampo. Voglio dire, anzi, forse Spalletti sta peggio pure, perché deve adesso affidarsi a due giocatori in coppia, esatto, che Cobb Miners non mi sembra che dà garanzia in questo momento, e quindi però ci si deve affidare. Ragazzi, nell'emergenza l'allenatore deve fare qualcosa, non è che può stare lì a pensare a chi manca, se no fa un altro lavoro, dico sempre. Ragazzi, poi io dico una cosa, ma quanti di noi lavorano nell'emergenza? Però cerchi di portare a casa il risultato in qualche maniera. Va bene, un altro audio al volo, dai.
3: Allora, io sono il primo a criticare l'Inter per la partita contro il Napoli, però sembra quasi che il Napoli abbia perso la partita con l'Inter per un episodio, ma anche l'Inter i due gol che prende dal Napoli gliele regala clamorosamente, gli regalano il pallone, cioè Barella prima si ferma in area di rigore, Napoli contropiede, Barella recupera palla, per due volte la ripassa a Politano che fa gol, dopo tre minuti la palla va verso la rimessa laterale, Di Marco non si sa come mai si ferma, si gira verso la sua area quando non c'è nessuno, palla rimane in campo e fanno gol. Gli errori non è che ci sono da parte di Napoli, prima di Anghissà il gol sbaglia clamoroso da parte di Turam.
0: No, ma io sono d'accordo che Anghissà si è mangiato il gol, però prima c'è stato un altro episodio, poi gli episodi nel calcio sappiamo quanto siano determinanti, no?
1: Questo è il fatto che 2-0 a San Siro
0: la riporta a casa quella, assolutamente. Allora vai con il primo flash che dobbiamo fare a Como, andiamo a vedere un attimo perché c'è grande entusiasmo, c'è l'esordio in Champions League di questa squadra, ma che bella storia comunque, eh?
1: Beh sì,
0: se pensi magnifica. Dove stavano tre anni fa e dove sono arrivati adesso. Quindi è sicuramente bello, bella cosa, e vediamo stasera.
1: Mi auguro per il
0: sono
1: Como
0: curioso,
1: e per il calcio italiano
0: curioso.
1: Che possa fare un percorso tipo il nostro Bodo Glimt, che possa sorprendere su tutti i campi d'Europa. Il Como di Cesc Fabregas.
0: Allora, il mio Como crescerà nel mondo, ma resta alla gente. Ha parlato così il presidente del Como. Chiediamo questo, ma anche le ultimissime.
1: Tra l'altro, bella iniziativa, magari ce la facciamo raccontare.
0: Come no, da Giulio Saetta della Gazzetta dello Sport.
1: Ciao,
0: Giulio, buon pomeriggio.
4: Sì, buon pomeriggio a voi, mi sentite?
0: Benissimo, sì, forte e chiaro ti sentiamo, benissimo.
4: Ok.
0: Allora, dai, raccontaci, Stefano ti chiedeva dell'iniziativa del Como, poi io ti chiedo insomma come si sta vivendo questo avvicinamento alla partita e dacci anche l'ultimissima, dai, un quadro.
1: Sì, mi riferivo ai posti che concederanno Suazo.
0: Sì. Esatto.
4: Sì, ho avuto conferma oggi dal club che saranno ceduti circa una ventina di posti in tribuna d'onore. Li rinunceranno ovviamente il presidente Suarso, che è stato il promotore di questa iniziativa, e altri dirigenti, l'amministratore delegato Terrazzani e altri manager del marketing fra le varie insomma strutture del club. E posti destinati a over 75, tifosi storici del Como che ne hanno fatto richiesta attraverso una mail raccontando le loro varie storie, potevano essere appunto partite particolari, gente che magari ha conosciuto la moglie allo stadio, insomma, sono stati selezionati e hanno avuto questo regalo dal club, una, uno dei tanti, diciamo, gesti bianchi del Como, che ci è abituato anche a questa diciamo questa iniziativa, questo approccio anche molto, no, smart in questo panorama italiano, che magari spesso ha degli atteggiamenti un po' urlati, un po', chiamiamoli, cafoni. Invece il Como ha questo approccio anche un po' orientale, zen, che lo contraddistingue.
0: Senti, come si sta vivendo invece questo momento, questo avvicinamento alla partita in città?
4: Beh, è una prima storica, c'è molto grande entusiasmo, lo stadio ovviamente sarà tutto esaurito e c'è grande aspettativa, grande attesa e la squadra pare tranquilla. Ieri Fabregas ha detto anche una cosa abbastanza, non dico curiosa, ma interessante, quando gli hanno chiesto che se ci sarà spensieratezza. Lui ha detto no, assolutamente non è quello l'atteggiamento, perché comunque loro vanno a giocarsi le partite sempre per vincere, e non è certo è un regalo questo della Champions, ma non è certo un regalo così da usare in maniera, no, per divertirsi, ma sempre nell'ottica di fare esperienza e di crescere.
0: Senti, invece le scelte per quanto riguarda la probabile formazione?
4: Le scelte credo che abbia un paio di dubbi che si trascinerà fino a poco prima dell'inizio, per cui credo che in questi minuti credo che stia prendendo le ultime decisioni. A mio parere sono due i ruoli quelli che saranno, insomma, attenzionati. Credo la punta, ballottaggio tra Duvicas e Ken, e forse un centrocampista centrale, credo tra Miglia e Perrone, che siano, diciamo, il capitano sicuramente, anche perché ieri è andato in conferenza stampa, e credo che il capitano D'Acuña non sarà della partita, e si giocheranno una maglia da titolare Perrone e il nuovo spagnolo Miglia.
0: Bene, facciamo un in bocca al lupo al Como, stasera ci gustiamo questa partita, sì. E speriamo, insomma, speriamo bene sì. Per questo esordio. Ripeto, una bellissima storia di calcio, perché se pensiamo a dove era 3 anni fa e dove sta adesso,
4: sì.
1: Nessuno l'avrebbe mai immaginato.
0: Nessuno, dai, penso, no, poteva fare un pronostico del genere.
1: Giù, inguaribile ottimista.
4: Credo che sì, no, ma credo che appunto la società ci ha abituati. Credo che questa stagione potremmo anche trovarcelo lì a lottare anche per lo scudetto, secondo me.
0: Un po' tutti hanno, in tutti c'è questo pensiero. Vediamo.
4: Sì, perché comunque vedendo la squadra, vedendo il mercato.
0: No, sai, Giulio, che cosa aggiungiamo, sì, noi? Di vedere che impatto può avere la Champions sulla squadra. Questa è l'unica, diciamo così, cosa che io adesso...
4: Non lo so.
1: No, secondo me sarà un integratore motivazionale.
0: Sì, però gestire il doppio impegno, cioè questo vorrei vedere che effetto
4: non lo
0: ha.
4: So, sì, però ripeto, il mercato è stato fatto proprio in funzione di avere, diciamo, due anche più giocatori dello stesso livello per tutta la stagione, per cui già questo era un diktat che Fabregas aveva già sperimentato anche l'anno scorso. Quest'anno invece sono arrivati giocatori di buon livello, ma anche di esperienza. Certo. Per cui tutto è stato fatto in funzione del doppio impegno e di un impegno, dell'inserimento di un impegno nuovo, in cui appunto la Champions, in cui ci vogliono giocatori di esperienza. Vediamo appunto, Ken, lo stesso, che ha fatto 24 partite di Champions, lo stesso Miglia, che non ha mai giocato in Champions, però è un giocatore di 31 anni, nel pieno della maturità, e che porta sicuramente quella esperienza che serve in uno spogliatoio molto giovane.
0: Sì. Giulio Setti, una domanda per te da un ascoltatore, poi ti salutiamo. Il regalo del Como vale per tutto il campionato Champions inclusa o solo per questa partita?
4: No, credo solo per questa partita.
0: Perfetto.
4: Credo solo per questa partita. Anche perché appunto è la prima e è uno stadio che comunque ha una capacità un po' ridotta in Champions, perché rispetto al campionato perdono circa mille posti, perché ancora ci sono dei settori, dei distinti, e della curva, quella vecchia curva, non la nuova rifatta, che hanno delle strutture ancora un po', diciamo, intubolari, per cui non a norma, per cui perdono un po' di capienza. Poi ovviamente la prima c'ha una c'è stata una richiesta eccezionale, per cui credo che sia proprio un'iniziativa così, one shot.
0: Bene, Giulio, noi ti facciamo buon lavoro per questa sera e insomma speriamo di raccontare una bella partita. Grazie Giulio.
4: Grazie Giulio. A voi, alla prossima.
0: Alla prossima, Giulio Setta da Gazzetta dello Sport. Andiamo invece da Marco Campanella, Tutto Mercato Web, che ci dà un po' le ultime invece per quanto concerne la Roma. Esordio anche della Roma questa sera in Champions League, quindi con il Fenerbahce. Marco.
5: Buonasera.
0: Eh sì, ci siamo perché siamo insomma vicino all'inizio della partita, 18:45.
5: Sì.
0: Vai, le ultimissime, vai.
5: Sì, dovrebbe iniziare dal primo minuto Rensch, confermato anche Molina titolare, quindi prevediamo una panchina per Wesley. È chiaro, lo sappiamo, la Roma inizia oggi il periodo di 3 partite a settimana. E arriva da una gara molto intensa, e lo sappiamo tutti, dopo con la rimonta contro l'Atalanta, quindi un po' di gestione delle energie da parte di Giampiero Gasperini ci può anche stare. Sicuramente non verrà toccato Svilar dal primo minuto tra i pali. La difesa a 3 si va verso il solito terzetto con Mancini, Indica ed Hermoso, mentre appunto sulle fasce, lo ripetiamo, Molina va verso il debutto dal primo minuto a destra, con Resch a sinistra, in mezzo Cristante e Kone saranno regolarmente in cabina di regia. Si va verso la titolarità anche per Dybala, sappiamo lui come va gestito, con un po' con il contagocce, ma ha detto ieri il mister Gasperini che sta bene, quindi prevediamo una maglia da titolare anche per lui. Al suo fianco, Sule, l'eroe della rimonta pazza contro l'Atalanta. Alle spalle non c'è nessun dubbio qui di Malen, unica punta.
0: Sì, tanto qui viene giù di tutto.
1: Sì, siamo un po' preoccupati
0: per sta venendo giù tuoni, fulmini, lampi, da tutto.
1: Un fine mondo,
0: sì, proprio questo fine settimana, cioè proprio doveva cadere, non poteva aspettare una settimana in più, no?
1: Ma guarda un po'.
0: Cioè, vabbè. Lasciamo stare. Scusa, Marco, di questo, però le condizioni climatiche anche hanno un certo peso.
1: Beh, però, effetto. Un po' d'acqua,
0: certo. Sì, però insomma, un pochettino adesso. Non esageriamo, insomma, oggi ci voleva il canotto per venire a lavorare stamattina, una roba incredibile. Vabbè, comunque, dicevo, Marco, va bene. Allora, Dybala, ha detto Gasperini ieri: partiamo bene, siamo migliori con lui e partiamo bene.
5: Ha suonato la carica un po' ieri Gasperini. ha detto che bisogna avere fiducia nei propri mezzi, senza sottovalutare l'avversario. Il Fenerbahce, ce lo ha detto il tecnico, è una squadra di assoluto valore che crescerà nel tempo, però non bisogna snaturarsi, bisogna credere nei propri mezzi, che sono ciò che poi l'ha portata a giocarsi questa sera questa partita.
0: Bene, Marco, grazie, buon lavoro a Marco Campanella.
1: Ciao Marco.
0: Grazie Marco.
1: Allora, dall'altra parte c'è il pirata, lo ricordo.
0: Come no, Murici non l'abbiamo mai visto. Kanté, che ha messo
1: Ortogoglu, Kanté,
0: mamma mia, ma
1: che
0: sta
1: Kanté dietro con Skriniar, Ederson in porta, ex City.
0: Come no,
1: Muldur, te lo ricordi, Sassuolo,
0: quelli del City, la sono stati sparsi un po' a destra e a sinistra, adesso hanno finito il ciclo lì e l'hanno iniziato andare via, che è sta roba? Ah, ecco, sì, siamo tornati indietro.
1: Holland, 59 gol in 50 anni.
0: Mamma mia, pazzesco.
1: Ma l'hai visto, si è tagliati i capelli,
0: sì,
1: fatto un taglio da Marines,
0: che si fa fatica a riconoscerlo adesso, capisci? Sì, cioè, però possente, però
1: insomma, Holland,
0: sì, vabbè.
1: Cara.
0: È vero, perché la palla la butta dentro. No, beh, dammi un altro audio, vai.
6: Salve ragazzi, volevo soltanto dire a Di Benedetto.
0: Che devi dire? Sei andato via
6: a Genova, sappiamo tutti come ha vinto il Napoli. è stata frantumata da Genova e poi Genova. È andata come è andata, abbiamo visto tutti come.
0: Sì.
6: A San Siro, se non regala due gol l'Inter al Napoli, non l'avrebbe mai fatti. Su questo non ci piove. E quanto riguarda Anghissà, quando una squadra si sbilancia per vincere una partita che poteva essere persa, ci sta anche che rischi qualcosa. Ma Napoli è questo, Allegri è questo.
0: Vabbè, grazie, abbiamo capito. Abbiamo capito, Allegri è questo, ha ragione, vediamo. Il suo piano gara è stato spesso impostato in questa maniera.
1: Crollando il cielo,
0: cioè, qui sopra
1: sentiamo
0: noi,
1: mentre noi siamo abbiamo il rimbombo dei
0: sì, mi mette
1: dei
0: paura
1: toni
0: sta cosa che poi devo pure partire. Va bene, vorrei solo dire che Lautaro doveva essere espulso. Dove? Col Napoli. Io per esempio sono d'accordo, invece Stefano non era d'accordo.
1: Cosa?
0: Cioè, su Marin c'era la gomitata, secondo te per me non c'era, ti ricordi?
1: No, per me c'era,
0: per me invece no. Vedi, sono posizioni diverse. Quindi però perché dobbiamo tornare ancora indietro su questa cosa che ne abbiamo già discusso?
1: Ma sembra lunedì, siamo giovedì.
0: Molte volte esce fuori così un pensiero, ma sei espulso, vabbè.
1: Una menzione particolare per Ken, Asparo, tracce di Drogba, confermo.
0: Poi Ube dice, stasera vedo un Como dominante, mi aspetto un 3-4-1, per me, lo ripeto, è la vera alternativa all'Inter. Vediamo, insomma, 4-1 sarebbe un bel inizio. Veramente un bel inizio per
7: l'ha rullato proprio.
0: Sì, sarebbe proprio una rullata clamorosa se finisce così. Vabbè, spero che Allegri dia spazio a Favasuli, che inserirà, è entrato benissimo in partita anche a costo di mettere Di Lorenzo in panca. La vedo dura.
8: E questa è una cosa molto bella.
0: Però la vedo molto dura. Panchinare Di Lorenzo la vedo molto dura. Però,
1: molto difficile.
0: Però è un giocatore che se entra così, magari in alcune situazioni può entrare bene. Mi dammi un altro audio, poi andiamo in pausa, vai.
9: Arriva. Ma secondo voi che chance ha l'Inter di andare avanti in Champions, in base anche a quello che avete visto con Real e gli impegni che ha?
0: Rispondi tu, Stefano, poi io.
1: Ottavi, poi si vede. Ottavi, no. Quarti, ottavi.
0: Allora, se devo giudicare quella che ho visto contro il Real Madrid, per me fa strada. Dove arriva non si... però per me può fa strada. Se devo giudicare per la partita
1: dagli incastri, dal...
0: adesso le prossime partite secondo me sono tutta la portata del Nino.
1: Sì.
0: Quindi, le prossime partite. Quindi vediamo.
1: Beh, però devi sbrigarti a far punti.
0: Certo, assolutamente, c'è dubbio. E ci abbiamo un altro audio o andiamo in pausa? Un altro audio, vai.
10: Buongiorno amici, Leo da Taranto, tifoso juventino, senza nulla togliere a mister Spalletti, io mi auspico quanto prima il ritorno in panchina di Antonio Conte. Ecco. Ho un allenatore col DNA bianco-nero, l'unico che potrebbe dare una scossa all'ambiente e a trasmettere ai giocatori in campo l'importanza di indossare quella maglia. Vi vorrei ricordare che Marotta, quando andò all'Inter nel 2011, il primo allenatore che chiamò fu appunto Antonio Conte, e poi a seguire Inzaghi e adesso Chivu.
11: Sono inconsolabile.
0: Io invece spero che sia finita.
1: C'era Spalletti prima di Conte. Con Marotta.
0: Lo sai che non mi... Spalletti ha portato l'Inter in Champions.
1: Però Marotta ha scelto scelse Spalletti. No, non c'era Marotta.
0: Non mi ricordo, sai, vado a vedere adesso, c'è un buco
1: secondo
0: di memoria.
1: Secondo me sì.
0: Te lo dico subito, controllo, però vado un attimo su tutto Mercato Web al volo, perché c'è una cosa che mi ha incuriosito, legata alla partita del Como, perché Ken e la Champions si ritrovano 4 anni dopo, l'ultima volta fu al fianco di Vlahovic. E quindi con il Como ritorna dopo 4 anni in Champions League e dovrà conquistare anche il posto, perché da quello che abbiamo visto parte dalla panchina, c'è Duvikas davanti,
1: sì.
0: Così le ultime che sono arrivate, vabbè, comunque vediamo questa sera. È interessante anche capire l'inserimento di Ken nel calcio di
1: Fabio. Comunque ha fatto un ottimo esordio, è stato altruista, offerto anche la palla per il gol di Aou a Genova. Mm-hmm. Ma guarda, con Fabregas sul piano comportamentale già non si può permettere, ecco,
0: Le fa tante cavolate, esatto, diciamolo, bravo. Stretto, stretto, insomma.
1: Lo ha capito, secondo me.
0: Perché uno... No, stavo soltanto controllando una cosa. Sì, c'era, ma... Allora, arriva nel 2018 Marotta, e nel 2017 però già c'era Spalletti. Quindi lui finisce...
1: Però loro lavorano insieme, poi vanno in Champions League.
0: Sì, lavorano insieme.
1: E poi
0: sì,
1: sceglie Conte.
0: E poi sceglie Conte. Vanno in Champions e poi sceglie Conte. Va bene, ci dobbiamo fermare. Break, a tra poco.

0: Bene, bene, bene, bene, siamo tornati, ci siamo. Mamma mia, qui sta facendo, non so, da altre parti, magari così dateci qualche anche indicazione, come si dice, climatica, dove direi. State, le zone, com'è il tempo da qui. Qui sta facendo un diluvio pazzesco, veramente siamo sotto l'acqua, si vuole il canotto. È una situazione drammatica, no vabbè, adesso non esageriamo, però insomma piove tantissimo. Allora, c'è lui, Massimo Brambati. Massimo,
1: ciao Massimo. Ciao Marco, ciao Stefano.
0: Tempo dalle due parti, Stefano, com'è il
1: tempo? Ma no, non è stato bello, perché io sono in Toscana e ieri ho beccato una roba indescrivibile, che ho mai visto nella mia vita.
0: Sì, veramente, ma l'avevano detto che erano un paio di giorni tremendi, però insomma non ci aspettavamo una cosa del genere. Veramente.
1: No, nemmeno io.
0: Ormai col tempo non ci possiamo più fare niente, ragazzi, cambia una velocità.
1: Bravissimo.
0: Poi io vado molto col tempo.
2: Se metterò
0: quando c'è il sole sono già bene, meglio. Quando vedo sto tempo così, poi c'è chi qui da noi
1: c'ho redazione. Nostalgia, sì. C'ho nostalgia. No, del caldo no. No, io ho nostalgia delle stagioni che c'erano una volta, segnate veramente, così come del calcio di una volta, quello con la magliettina, col 7, col 10, col 11, senza il 3 marca il 7, il 5 marca il 9,
0: grande,
1: il 4 marca il 10.
0: È vero.
1: Ma c'è la nostalgia anche di quello.
0: Che poi una volta noi
1: rimanere in tema.
0: No, ma una volta noi capivamo i ruoli con i numeri. Ricordi? Ma era
1: certo.
0: Cioè il 7 era quello che l'ala, poi che ne so, il 10 era quel giocatore
1: era
0: di bravo. Poi il 10 era il giocatore di fantasia, quello che doveva illuminare il calcio, il più forte.
2: L'11 era la seconda punta.
0: Esatto,
2: il 7
0: la seconda
2: il
0: punta. A 9 era il centravanti classico. Poi...
2: Ciotti come chiamava il mediano a sostegno.
1: Sì,
0: il 4 era il mediano.
2: Il mediano puro.
1: Sì, a sostegno.
2: La mezzala.
0: Pensa, la prima maglia che ricevetti al Bettini Calcio, ora lo ricordo, fu il numero 4.
2: Mediano a sostegno.
0: Mediano. E mi hanno detto stai lì in mezzo e capito? Poi dopo dal mezzo mi hanno messo ancora dietro, poi da dietro mi hanno messo largo perché facevo meno danni, capito? Allora mi hanno messo un po' sulla corsia in basso, capito? Vabbè, però è vero, era così, ragazzi, era il numero indicava il ruolo, Adesso non si capisce più niente.
1: Sì.
0: Numeri,
1: no, è vero,
0: 34, 84, 93, i nomi dietro, ma dai. Gli attaccanti che hanno il doppio numero, una volta poi qual era quello che faceva 9 più 1? C'era pure il 9 più 1, Zamorano. Se poteva guardare quella cosa, dai. Ma che
1: è vero.
0: 9
1: è
0: più...
1: vero.
0: No,
1: è vero.
0: No, Massimo, che è 9 più 1, dai.
1: No.
0: Ma dai.
1: Io penso che ho una collezione di maglie di quelle vere. Cioè quelle con cui io mi sono scambiato in campo. Che ti dico la verità, sono rimaste intatte, intonse, perché le ho conservate in cornici. Ci sono dei non nomi, i proprietari delle maglie, perché non c'erano i nomi. E per esempio, io ho quella di Maradona con lo scudettino cucito, e vedi proprio lo scudettino di tessuto, col tessuto fatta di lanina, la maglia, una cosa bellissima.
0: Una volta pensa
1: Roma,
0: che venne, una volta venne
1: Roma
0: qui...
1: del Napoli, ne ho 3 o 4 per squadra.
0: Una volta venne qui Cucciari. Cucciari, mister Cucciari, calciatore, e ci portò la maglia di Maradona che se l'era scambiata, che hanno dato la maglia di Maradona, l'hanno portato qui in studio, una cosa bellissima. Ma queste cose qua
2: generoso Maradona.
0: Ma vi chiedo a voi che siete stati, ma queste cose dello scambio della maglia le pattugliate prima o dopo fine partita? Che ne so?
1: Io ho questo aneddoto che rompo le palle a Marumenighi da quando entro in campo fino all'ultima zampata che gli tiro, che lui purtroppo in un mezzo italiano tedesco mi dice ti to maglia ma adesso pasta picchiare perché praticamente dal primo intervento gli ho cominciato a dire però gli tiravo di quelle zampate
2: l'entrata di Bramba erano
0: Ma che dovevi fare
2: erano memorabili
1: bravo Marco, che dovevo fare
0: cioè Rumenighe come marcare secolari. Scusa c'aveva due gambe che erano c'aveva una gamba che era due dei
2: ognuno mette quello che
0: all'epoca come facevi a marcare certi giocatori che giocavi d'anticipo come facevi a anticipare
1: pensa a Gullit pure un altro che era una roba che se gli facevano un cross
0: ma scusa ma io adesso
1: facevi il segno della croce
0: Massimo all'epoca quando se giocavamo noi non so adesso a noi ci insegnavano o palla o piede, cioè, questa frase me la ricordo, o palla o piede, cioè, certo. Come fai? Tanto erano quelle le soluzioni, non è che potevi fare diversamente.
1: Era una frase, era proprio un modo di fare.
0: Sì, un modo di fare. Adesso il difensore se ne mette le mani dietro, deve stare come il giocatore del subbuteo, tutto dritto, va in marcatura, deve stare. Ma che roba? È una roba che non si può vedere.
2: Pinguino.
0: O no? Non si può vedere, Stefano.
1: È vero.
0: Proprio. Però vabbè, calcio moderno. Dobbiamo. Però è così. Una volta era così. Erano queste un po' un attacco di nostalgia, dai.
2: Ci dobbiamo un po'. Sì.
0: Però fammi fermare gli attaccanti prima, scusa. Pure a te ti picchiavano, Stefano.
2: Sì,
0: dai.
2: No,
0: su.
2: No, però. Voglio dire, Massimo.
0: Tu le zampate le hai prese o no?
2: Una
0: lasciamo perdere quella che
2: una vale per tutti,
0: una che vale, però tu ci hai raccontato che anche all'inizio te
2: però Massimo era leale,
0: qualcuno invece no,
2: qualcuno un po' meno,
0: ma perché ti picchiavano anche lontano, vero, quando c'era...
2: No, da dietro non, Massimo non l'ho mai visto, no, giusto Massimo, da
1: no,
2: dietro,
1: sì,
2: da dietro
1: no, non... no, su mai. questo devo dirti, sai che io
2: da
1: sono
2: dietro
1: abbastanza... no
2: da dietro non lo puoi fare,
1: eppure ti dico la verità, ho preso più di una gomitata a palla lontana, non faccio i nomi perché non è giusto, non è corretto.
2: No. Mm-hmm.
1: Però ci sono 3-4 campionissimi che mi hanno tirato delle gomitate a palla lontana e uno mi ha fatto perdere un dente.
0: Porca miseria.
2: L'hai detto, l'avevi già detto.
0: Ma palla lontana proprio.
2: E io siccome ho una buona memoria, se vuoi lo dico.
1: Sì.
0: Chi è stato? Tu sai.
2: No, l'ha raccontato Massimo, però si ricorda perché l'hai detto tu, Massimo.
1: Certo.
2: A Empoli.
0: Empoli-Roma, gli hanno mollato.
1: Roma-Empoli.
0: Ma sai che l'avevi raccontato qui, è vero. È vero, l'avevi raccontata questa cosa.
2: No, c'è rimasto male perché non se l'aspettava.
1: Massimo. No, non l'aspettavo.
2: Hai capito? Perché poi è bello perché il calcio è la metafora della vita, non te l'aspetti.
1: No, non te l'aspetti, è vero.
2: Da uno così ti aspetti
1: una gomitata. E poi ho anche ricevuto da qualche grandissimo campione delle parole non bellissime,
0: vabbè,
1: della serie quanto guadagni, ti metto a palleggiare nel giardino di casa mia.
2: Questa era una frase che andava di moda e brutta.
1: Fanno tutti
2: quelli buoni adesso, però erano arroganti.
1: Una volta però ti dico la verità, uno mi ha detto ti metto insieme ai miei sette nani del giardino.
2: Andava di moda quel periodo lì.
1: Esatto, io gli ho risposto non hai un bel gusto se c'hai sette nani nel giardino. Non è bello, sette nani nel giardino mi sembra una casa anni 60.
2: Mamma mia.
0: Non hai un bel gusto, gli hai risposto bene però,
1: sì,
0: dai.
2: Ma poi a te, proprio a te.
0: Gli ha risposto in maniera molto...
2: Sei informati prima di parlare con me. Capito, Marcio? Perciò devo dire che nemmeno mi spreco un secondo a parlare con te. C'era questa arroganza di chi era già affermato a...
1: Sì, bravissimo.
2: C'era una sorta di bullismo, no? Adesso sarebbero...
0: Adesso non si può dire più niente, è vero, non si può dire più niente.
1: Ma sai che cosa?
2: Però era
1: brutto.
0: Sì.
1: No, una cosa che io sono cresciuto sognando di giocare all'Olimpico, giocare a San Siro e sognando di incontrare i giocatori per cui io ascoltavo il 90esimo, tutto calcio minuto per minuto e queste cose qui. Quindi quando poi li ho affrontati, perché parecchi li ho avuti sulle figurine, ok? Li vedevo sulle figurine. Quando li ho affrontati e ho avuto questa percezione, purtroppo, di quello che mi dicevano o di come si comportavano, dentro di me c'è avuto una grandissima delusione. Cioè mi sono confrontato poi con la realtà e sono venuti meno nel mio idolatrare troppo, forse mitizzare troppo questi calciatori che erano sicuramente bravissimi, ma che poi se ti dicono certe cose, si comportano così, ma ti scadono un pochettino, no? E quindi, vabbè, questo è. Hai esaudito un desiderio e hai realizzato un sogno, ma
0: della serie mi è caduto un mito, no? È capitato a tutti, no? Che conosci, tu sai,
1: l'unico che non mi è caduto, uno di quelli che non mi è mai caduto, Maradona, Careca, lo stesso Rummenigge, Mateus. Ecco, questi giocatori ho un bellissimo ricordo perché erano molto leali, eppure prendevano delle botte, ragazzi, devastanti. Prendevano delle botte che se c'erano due carabinieri in giro lì ci arrestavano.
0: Lo sai che questa cosa che stai dicendo tu su Maradona l'ho sentita giorni fa, mi è capitato un reel mentre stavo vedendo, di Maldini che raccontava proprio una cosa su Maradona, che era uno che prendeva le botte ma non te diceva niente, cioè nel senso poi alla fine finiva tutto la partita, però le botte le prendeva tante, perché pure Maldini diceva, però era uno che non cioè accettava questa cosa, un giocatore forte come lui. Beh, sapeva che
2: a un certo punto, perché
0: lo so, però le prendeva.
2: Ci fu un mega rissone in Spagna.
0: Beh, in Spagna però quello gli aveva rotto,
2: no, prima
0: dopo è successa la rissa, dopo lui dopo. Viene rotto da Goicoechea, mi sembra.
2: No, c'è un altro episodio in cui lui gli fanno un'entrata, non gli rompono la Goicoechea, poi gliela rompe.
0: Sì, prima. Sì.
2: Ma prima
1: la verità, è che quando veniva mio padre a vedermi a Napoli, o quando giocavo con Maradona in casa, nella squadra dove militavo, la frase che mi diceva sempre dopo la partita, mi diceva: scusate, non riesci neanche a prenderlo. Cioè neanche a menarlo riesci, quella è la cosa, perché
0: ma è vero, cioè si saltava come i
1: birilli, le entrate, esatto, saltava veramente, lui saltava, poi si buttava, naturalmente, giustamente si buttava e prendeva la punizione, ma tu non l'avevi neanche preso. Mm-hmm. Perché tu avevi fatto un intervento da killer, ma lui era bravissimo anche a saltare l'intervento. Sì, non ti diceva mai niente, non era uno che magari reclamava un'ammonizione, questo ci poteva stare, ma non aveva capito che io ero un manovale del calcio.
0: Caruccio, sei troppo forte, sei un manovale del calcio, c'è uno che dove sta lì a lavorare.
1: Io una volta ti dico la verità, contro il Napoli di Maradona, Careca e se non sbaglio Carnevale, che facevano gli scambi con le spalle alla porta, e dopo credo 25-30 minuti stanno già 2-3-0, io dovevo rinnovare il contratto e mi ricordo che gli dissi: scusa Diego, per favore, ti prego, basta adesso, perché io devo rinnovare il contratto, se continui avanti così non mi rinnovano niente, resto senza squadra.
0: È lui che ti ha detto?
1: Lui rideva, anzi si slacciava le scarpe su 3-0, ha giocato 20 minuti con le scarpe slacciate, che è un'umiliazione incredibile, gli volevo dire: sì, se vuoi metti le ciabatte.
2: Evidentemente un'umiliazione.
0: No, però dai, belle queste cose, raccontarle ogni tanto è piacevole, insomma, anche di un calcio che adesso è molto lontano da queste cose qui.
2: Sì, però no, per carità, adesso sono inavvicinabili.
0: No, sono inavvicinabili, sì,
2: se la prendono roba pure per una critica, se uno per un... no,
0: sono un po' più personaggi adesso, bisogna dire la verità, prima invece erano un po' più, erano calciatori, vabbè dai, io starei qui a parlare solo di queste cose, guarda, a raccontare questi aneddoti del vostro calcio che vabbè, io ci sono cresciuto,
1: non c'è più,
0: no
1: non c'è più,
0: tutto diverso, Massimo,
1: non c'è più.
0: Qualcuno ci dice che quando parliamo così siamo dei boomer,
2: però
0: ogni tanto fa pure bello ricordare, insomma, queste cose che appartengono ad un calcio diverso, per carità, però bello, è divertente, ecco, sentì questi aneddoti
2: come personaggi leggendari, come Gigi Radice, che Gigi Radice è stato un mito,
0: un mito,
2: guarda, Massimo potrebbe scrivere un libro su Gigi Radice, io l'ho avuto un anno a Roma, ma gli abbiamo voluto,
0: qual era la cosa
2: bene,
0: che ti piaceva
2: un bene
0: di
2: che
0: lui?
2: Tu nemmeno immagini, anche con tutto, una cosa era tutta sempre una risata e è un divertimento assoluto, perché lui e Cazzaniga poi formavano, no Massimo, una coppia straordinaria.
0: Qual era la cosa che ti piaceva tanto di lui, Stefano? Questo poi la chiedo pure a Massimo.
2: Il suo modo di parlare, di esprimersi, di buttarla sul sociale, sul politico, sulla solidarietà. Lui, questa solidarietà. Ma che cazzo? Uno il mister, buongiorno, ma tu poi che stai, leggi i giornali, ti informi, capito? La mattina facevi colazione e ritiro. Bisogna evolversi, il calciatore deve pensare,
0: forse
2: si deve migliorare. È una persona straordinaria.
0: E tu come, che pensavi tu?
2: Che io l'ho amato sin da subito. Come fai a non amare un personale? Poi è una persona per bene, eccezionale. Cazzaniga pure. Quindi Massimo, che l'ha vissuto tutto quel tremendismo granata, che lui era piccolo, poi faceva mazza, non sono portati dietro. Cioè la scuola Toro.
1: Ma
2: quando incontri Brambati, dice: Brambati, dove sei nato? Che, me lo chiedi? sono andato a Torino, ce l'ha stampato sul volto, capito? E lui come tanti altri. E questo grazie anche a Gigi Radice, a Vatta, a tutta sta roba qua. E io ho avuto l'onore e la fortuna soltanto di conoscerlo quell'anno a Roma e fu una cosa strepitosa.
0: Massimo, tu che
3: vabbè, la schiettezza, la spontaneità, ma io ho saputo poi, dopo qualche anno, che il giorno che io debutto in Serie A, e mi fa debuttare lui in Serie A,
0: sì,
3: io dormo nel pensionato del Torino, perché mi chiamano solamente perché sta male di notte un giocatore. Uh-huh. All'epoca erano 16, ok? Sì, erano i 16 che andavano. Quindi ho saputo poi, più tardi, che lui ha voluto chiamare me, tant'è vero che poi mi chiamano al pensionato, io vado con l'autobus allo stadio. Uh-huh. Io prendo l'autobus dalla sede e io esordisco andando con l'autobus in linea. Vado al Philadelphia, prendo il sacchettino che mi dà Mario, il magazziniere, con dentro le scarpe, e poi mi dirigo al comunale a piedi, dal Philadelphia al comunale a piedi col sacchettino con le scarpe insieme ai tifosi. Poi arrivo al cancellone, mi aprono. Tant'è vero che i tifosi, poi sai, all'epoca,
2: meraviglioso,
3: la primavera, io entro praticamente col sacchettino e lì c'è Gigi Radice, ci sono tutte le maglie appese, senza nomi, di Lanina, si giocava e lì io non lo so, ho toccato il cielo con un dito, perché poi a 5 minuti, 10 minuti alla fine mi ha fatto entrare. E io ho saputo che voleva probabilmente darmi anche un premio perché mi vedeva sempre dentro al pensionato del Torino, che studiavo sotto nei sotterranei. Lui andava sotto a fare la sauna, mi vedeva sempre che studiavo, che insomma, oltre che pensare al calcio, pensavo anche a... E lui ha quasi voluto premiarmi questa cosa. Queste sono cose di altri tempi.
0: Sì,
2: poi era brillante. Una volta noi ci invitò a cena, un gruppo, eravamo 5-6. Lui è Roma, allora quindi ha detto: mi portate in un posto caratteristico. Sebino organizzò questa cosa e scelse un ristorante a 7 stelle praticamente.
0: Che pagava lui.
2: Però capisci, ma dove entriamo? Pagava, certo, alla fine un conto iperbolico, una cosa mostruosa. E ho detto: però questa cosa
0: non si ripete più.
2: No, non va bene, però che mi avete tirato il pacco. Però fu una cosa molto simpatica. Cioè, era uno straordinario. Infatti, credo che, ecco.
3: Però parlando... diciamo anche che era molto, molto puntiglioso, meticoloso.
2: Mamma mia, come era.
3: L'immagine di lui che si incazza con Mozzini sull'autorete, che poi vincono ugualmente lo scudetto.
2: Sì.
3: Ma è lui invece che festeggiare lo scudetto.
0: No, ma quello è guardi, quando vedo quel mi capita di rivedere quel video, Massimo, dico: ma come, pensa che allenatore, cioè, in un momento dove c'è l'apoteosi, tu hai vinto lo scudetto davanti a tutti, lui sta lì a pensare all'errore, cioè lì capisci che allenatore è stato.
3: Peggio di Antonio Conte,
0: Veramente, perché lì è l'apoteosi, tu devi pensare solo a festeggiare, è finito tutto, ma chi se ne frega come è finito.
3: Esatto,
0: invece lui,
3: no,
0: ma poi c'è il giornalista, esatto.
3: Non gliel'ha chiamata, dice: ma come mai non te l'ha chiamata? C'era Paolo Fraiesi di fianco che gli diceva: ma sei campione d'Italia,
0: mister. Sì, allora, vabbè, però
3: non ho capito il gol.
0: Sì, no, veramente, lì è uno spettacolo, incredibile. Uno spettacolo veramente. Senti, Massimo, nel chiudere, che io ti devo dire che arrivano un sacco di messaggi che ci ringraziano per queste cose che stiamo raccontando, veramente, che spettacolo queste storie, scrive Mattia, che bello sentire questi aneddoti, fatelo più spesso, vabbè, noi ogni tanto ci proviamo, è capitato veramente così in maniera casuale, perché non era stato certo stabilito, però te la faccio una domanda proprio al volo, Massimo: momento del Napoli, questa partenza è dovuta a che cosa secondo te? Soltanto alla forza degli avversari che sono stati incontrati, oppure non è stato fatto un mercato a Massimiliano Allegri, oppure ci vedi dell'altro? Non lo so, rispondi tu e poi ci salutiamo, dai.
3: Allora, ci vedo qualche giocatore che si è seduto sui due scudetti, ma si era già seduto sul primo, e quindi c'è una fase discendente che arriva dalla gestione Antonio Conte, che secondo me Antonio aveva individuato. Prendo un giocatore per fare un esempio: Ragmani mi sembra il fratello di quello che ha vinto lo scudetto, l'ultimo scudetto. Non è assolutamente proponibile in questo momento Rachmani. Lo stesso Di Lorenzo, è vero che ha avuto un infortunio, ma non è più tornato il Di Lorenzo dello scudetto. Ci sono giocatori che hanno vinto, sai, vincere lo scudetto due volte a Napoli o anche una, può succedere questa, tra virgolette, pancia piena, questo sentirsi è come vincerne 20 alla Juventus, perché la storia di Napoli lo dice. E quindi se c'è stato, secondo me, un sedersi un po', e poi sicuramente non si può dire di no. Allegri non è stato per niente aiutato nel mercato, e quindi metti un po' tutte queste cose e metti il fatto, dai, siamo sinceri, con l'Inter Anghissà la butta dentro, per me finisce in modo diverso, e oggi stiamo parlando di un qualcos'altro, anche se però si evince e si capisce che il Napoli deve lavorare molto con i giocatori che ha a disposizione, ma deve veramente abbassare la testa e lavorare
4: non c'è dubbio.
3: Per uscire fuori da questa situazione.
4: Non c'è dubbio.
3: Ritrovare la mentalità, la voglia, la voglia di imporsi. Mi sembra che manchi un po' di voglia anche.
4: Sì, ci deve mettere anche del suo Massimiliano, il lavoro deve fare anche...
3: Sicuramente, anche, è un lavoro che deve fare lui, questo sicuro.
4: Assolutamente. Va bene Massimo, io ti ringrazio perché ci siamo divertiti comunque, anche se abbiamo parlato un po' del calcio di un po' di tempo fa, però bello anche questo. Massimo, grazie come sempre, ci sentiamo presto.
5: Un abbraccio
4: presto.
5: Massimo.
4: Un abbraccio grazie. Forte, ciao, ciao, Massimo Brambati. Bene, siamo arrivati in dirittura di arrivo, allora io lo dico subito, domani vi lascio a Stefano Impallomeni, c'è Lucio Marinucci, Francesco Tringali, quindi io... Non ci sono, mi collegherò più tardi da lontano.
5: Benissimo.
4: Sono a Misano domani, speriamo di non prendere tutta st'acqua perché sta piovendo come un matto, speriamo di no. E ci collegheremo da lì e vi farò un salutone, poi domani c'è il gioco pronostico, quindi vediamo un po', ci divertiremo comunque. A domani, caro Stefano.
5: A domani.
4: A domani. Un saluto e ringraziamento a Andrea Magliocca e Claudio Ferrarese. Vi lasciamo a tutta C. Poi c'è c'è TMV News e la replica anche di Motor Valley, curato da Daniele Petroselli, per quanto riguarda Formula 1 e MotoGP. Ciao a tutti, a domani. Ciao.
6: Maracanã.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Ovviamente ci occuperemo della Champions con il Napoli ieri sconfitto dall'Arsenal, ma naturalmente uno sguardo approfondito anche sul campionato, sulle partite che sono in programma per quel che riguarda la quarta giornata della Serie A. Andiamo subito a salutare in collegamento con noi Max Esposito, ex calciatore di Napoli e Lazio tra le altre. Ciao Max, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, ciao a tutti, ben ritrovati.
0: Parliamo subito del Napoli, ha fatto il massimo ieri?
1: Sì, diciamo che venendo da una sconfitta contro l'Inter e quindi non arrivando al massimo della condizione psicologica, se vogliamo, e nemmeno fisica, come ha detto anche lo stesso Allegri, sì, ieri il Napoli ha dato il massimo, per 75 minuti è riuscito a tenere diciamo così distanti diciamo le offensive dell'Arsenal, poi dopo è ovvio che è arrivato questo gol, però ecco, diciamo che bisogna vedere anche il bicchiere mezzo pieno. Perdere solo 1-0 con l'Arsenal, comunque c'è qualcosa di positivo che bisogna per forza di cose prendere e portarsi dietro per la prossima gara di campionato con il Bologna, che sarà veramente molto molto importante, perché è una partita da vincere a tutti i costi.
0: Ecco, l'Arsenal è di un altro livello e soprattutto ha una profondità di rosa diversa, anche a livello qualitativo, ovviamente.
1: Sì, assolutamente sì. I valori ovviamente in campo erano diversi, ma semplicemente per il fatto che il Napoli quest'anno ha avuto un cambio di allenatore, un cambio di modulo, e quindi per amalgamare il tutto ci vuole tempo. Ripeto, anche lo stesso Allegri, sono settimane che sta predicando equilibrio, perché ovviamente c'è bisogno di tempo. C'è bisogno di tempo per dare la possibilità ai giocatori di assimilare quelli che sono i suoi concetti, che sono sicuramente diversi da quelli di Antonio Conte. Le modalità ovviamente di approccio anche agli allenamenti, alle partite, e soprattutto anche il discorso fisico. Ci sono giocatori che, vuoi per infortunio, vuoi per le nazionali, non hanno fatto appieno la preparazione, e quindi sono ancora indietro di condizione. Quindi, come dice lui, c'è bisogno di tempo. Quindi, secondo me, tra un mesetto e mezzo si inizierà a vedere il Napoli vero, e forse ecco, tra un mese e mezzo, se si incontrava più in là questo Arsenal, non dico che il Napoli può vincere, però sicuramente si poteva, diciamo così, assistere a una gara migliore da parte dei partenopei.
0: Ecco, il Napoli non esce ridimensionato, però comunque è andato incontro alla terza sconfitta consecutiva. Tutto questo può lasciare degli strascichi, secondo te?
1: Credo di no. Sicuramente bisogna prendere il dato che è quello delle tre sconfitte e valutare e maturare come sono arrivate. Ad oggi non è così sconcertante come dato, potrebbe diventarlo se il Napoli non dovesse vincere con il Bologna. Secondo me la partita contro appunto il Bologna, non dico che è un crocevia, però sai, inizia a pareggiare o perdere con loro, la situazione anche in campionato poi diventa, non dico difficile da recuperare, ma se le altre lassù iniziano a correre come stanno facendo, e mi riferisco soprattutto a Roma, Inter e Lazio, voglio dire, dopo rincorrere non è semplice. In più, mettiamoci dentro anche, diciamo così, la sfortuna che non abbandona il Napoli, perché comunque continuano ad esserci infortuni. E quindi ecco, come dicevo prima, la partita al Bologna secondo me dirà tanto, perché se dovesse mai arrivare la quarta sconfitta, lì a livello anche mentale e anche ambientale potrebbe crearsi un qualcosa poi difficile da gestire.
0: Senti, invece parlando un po' dei singoli, De Bruyne, sta tornando il vero De Bruyne. Ieri, insomma, si è visto un giocatore all'altezza della sua fama?
1: Beh, voglio dire, non è che lo scopriamo noi, De Bruyne. Ha fatto tanto, è un grandissimo calciatore, ha delle qualità immense. E secondo me con la gestione Allegri può solo che migliorare. Secondo me anche lui ha bisogno ancora di un po' di tempo per entrare proprio nella migliore condizione fisica. Però sono quei giocatori che, anche se sono a mezzo servizio, diciamo così, fanno delle giocate incredibili e sicuramente in campo il peso della loro presenza si nota.
0: Senti, i cambi non hanno inciso, però tutto sommato è piaciuto, è stato apprezzato Favasuli, questo ragazzo che arriva dal Catanzaro e che sembra avere anche tanta fame.
1: È quella che serve nel calcio e non solo. Senza fame non si va da nessuna parte. È un giocatore che è arrivato con tanto entusiasmo, un giocatore che l'anno scorso ha fatto, come dicevi tu, molto bene a Catanzaro. E io credo che si ritaglierà col tempo il suo spazio, ha qualità importanti. È ovvio che entra in un gruppo, soprattutto quello difensivo, abbastanza consolidato, però dalla sua il fatto che c'è un allenatore che comunque non vede solo i classici 11-12 giocatori, ma dà un po' spazio a tutti, e questo alla lunga sicuramente gli può giovare, come dicevo prima, per fargli ritagliare il suo spazio e permettergli di dare il giusto contributo alla causa del Napoli.
0: Allegri, tra le altre cose, ha detto di essere rimasto soddisfatto per come il Napoli ha difeso ieri. Se avesse difeso così anche con Como Inter, la situazione sarebbe stata diversa. Sei d'accordo?
1: Eh sì, ma è un discorso di attenzione, purtroppo. Io mi sono fatta la mia idea, nel senso che noi siamo passati, o meglio, loro sono passati da un allenatore come Antonio Conte che non ti faceva mollare mai, ma proprio mai, nemmeno quando eri a cena con la famiglia potevi mollare, anche lì dovevi essere con la spina attaccata. La gestione Allegri ovviamente è completamente diversa, quindi secondo me sono passati dal tutto a quasi niente, quindi adesso bisogna trovare quell'equilibrio tra le due gestioni per arrivare poi a quella mentalità giusta per affrontare le partite nella stessa maniera. È ovvio che l'attenzione, la concentrazione e la fame in partite come quella di ieri sera non le devi neanche richiedere. A differenza ovviamente magari delle prime partite di campionato. Quindi ecco, se il Napoli riesce ad acquisire quanto prima l'equilibrio e la mentalità giusta, e allora lì inizieremo a vedere il Napoli che ci ha deliziato in questi ultimi anni.
0: Ecco, prima però parlavi dell'importanza della partita con il Bologna per il Napoli, però ti chiedo anche che ruolo secondo te potrà recitare in questo campionato il Napoli? Potrà davvero essere l'anti-Inter oppure lo sarà di più la Roma, l'anti-Inter?
1: Io credo che il il Napoli sicuramente lotterà per le prime posizioni. Adesso essere l'anti-Inter ora come ora la vedo abbastanza difficile. Poi è ovvio che io dico sempre che un po' di conti si iniziano a fare al giro di boa, quindi dalle prime battute del girone di ritorno. È anche vero che quest'anno comunque hai una riconferma del Como che con le proprie convinzioni può fare sicuramente meglio dello scorso anno. C'è la Roma di Gasperini che dopo un anno, diciamo così, di transizione, secondo me ha preso consapevolezza di quello che deve fare, di quello che vuole l'allenatore. Secondo me ha preso consapevolezza di quello che deve fare, di quello che

0: lì ci può arrivare, ma non mi sento di dire ora come ora che può essere l'antagonista dell'Inter.
1: Ecco, e il Napoli comunque, al di là di tutte le considerazioni che hai fatto fino a questo momento, rischia anche di pagare un po' un mercato misero?
0: Ma no, non credo, sinceramente, non credo perché non è stato un mercato entusiasmante, questo è sotto gli occhi di tutti, però la rosa rimane competitiva. Qualcuno è arrivato, abbiamo parlato poco fa di Fasuli, quindi vediamo con il passare del tempo anche se questo Badashil riesce a dare anche lui un contributo e poi dopo restano gli altri secondo me comunque sono giocatori importanti e il Napoli resta comunque una delle rose più importanti e competitive del campionato e secondo me la differenza la farà tanto gli infortuni in questi anni ce ne sono stati troppi, tanti. E fortunatamente anche senza i titolarissimi il Napoli è riuscito ad ottenere qualche risultato. Senza infortuni è ovvio che con la rosa al completo può dire la sua. Poi dopo se così non dovesse essere c'è la fortuna che comunque a novembre, dicembre, quello che è il mercato di riparazione e lì magari qualcosina in più di quello che si è fatto quest'estate sicuramente si farà. Il Napoli ovviamente è sul mercato è molto attento, lo è sempre stato. Se il mercato non è decollato quest'estate, perché sappiamo tutti che comunque c'erano tanti calciatori, alcuni sono andati via, ma tanti sono ancora rimasti. Quindi se si spera che da qui a qualche mese i giocatori che non faranno più parte ovviamente del progetto possano andare a trovare qualche altra sistemazione per dare possibilità alla società ovviamente di andare a prendere quei calciatori funzionali a quello che è il progetto del Napoli, ma soprattutto a quello che è l'idea di calcio di Allegri.
1: Senti, cambiando argomento, la questione Fiorentina, le polemiche tra il club viola e grosso, il ritorno di Vanoli, una Fiorentina che aveva entusiasmato, i tifosi per i colpi che aveva messo a segno durante l'estate e poi c'è stata questa partenza horror a 3 sconfitte consecutive.
0: Guarda, io ho una piccolissima società di calcio e negli anni mi sono accorto che le aspettative ti fregano ed è quello che secondo me è successo alla Fiorentina. Lo stesso, se vogliamo, è successo anche quando, se ti ricordi, è arrivato Pioli, l'anno di
1: Certo.
0: Pioli, tantissime aspettative e poi partirono anche quell'anno lì non benissimo e ci furono tante contestazioni. Quest'anno siamo sulla falsa riga di quello, se non di più addirittura, perché comunque da quest'estate si è parlato di una Fiorentina che al di là dell'allenatore ha fatto il mercato, diciamo così, forse uno dei migliori, no? Di tutta la Serie A. E quindi ci si aspettava tantissimo. Però, sai, non è facile amalgamare tanti giocatori nuovi, non è facile trasmettere la mentalità o il modo di giocare a tutta la squadra da parte di un allenatore nuovo. Secondo me, Grosso è arrivato con un pizzico di presunzione a Firenze e forse quello non l'ha aiutato tantissimo. E quindi poi sai, quando inizi ad incanalare una, due, tre sconfitte di seguito e mettici poi nel piatto della bilancia tutte le aspettative che erano state create in estate, diventa tutto più difficile. Vanoli

0: Firenze lo conosciamo già, lo conosco bene, ci ho giocato assieme, quindi sicuramente ora come ora è l'allenatore giusto per la piazza di Firenze. Un allenatore preparato, un allenatore che ha fatto sicuramente la sua esperienza e secondo me da qui in poi, dandogli un po' di tempo ovviamente per lavorare e per mettere le sue idee da trasmettere alla squadra, secondo me da qui a poco vedremo sicuramente una Fiorentina totalmente diversa.
1: E tra l'altro poi domani ci sarà quello che possiamo già definire lo scontro salvezza per quello che dice la classifica, Venezia-Fiorentina. Venezia di Stroppa come la Fiorentina a quota 0 punti in classifica.
0: Sì, sono due squadre che sono partite non bene. Io credo, almeno stando su quello che può dire, diciamo così, la carta, i valori tra Fiorentina e Venezia sono sicuramente diversi. Il Venezia si affaccia dopo tanti anni, ovviamente, al campionato di Serie A, quindi sicuramente sta pagando lo scotto. Sicuramente sarà una partita all'inizio frenata, ma è come il discorso di prima che facevo per il Napoli contro il Bologna. Secondo me, per la Fiorentina, questa è una partita da vincere a tutti i costi. Se riesce a farlo, sicuramente gli può dare slancio sia per lavorare meglio l'allenatore con la squadra allenatore, e sia per avere quell'autostima, quell'entusiasmo per ripartire e riprendere punti ovviamente in campionato.
1: Senti, l'ultima
0: Sì.
1: considerazione sulla Lazio, hai accennato poco fa anche alla squadra di Gattuso, in questo momento in testa alla classifica insieme a Roma Inter, e sabato ci sarà Lazio-Milan, primo vero grande test per biancocelesti?
0: Assolutamente sì, come dicevo prima, è una Lazio che anche se vogliamo inaspettatamente è prima in classifica, anche se sono le prime partite, quindi ci può stare, però ecco, diciamo, ascoltando anche un po' le interviste in casa laziale, sono consapevoli anche loro che in maniera magari del tutto inaspettata si ritrovano lì su. Però ecco, secondo me con la determinazione, con la fame di Gattuso possono sicuramente continuare a fare meglio. Sicuramente la partita contro il Milan è uno dei grandi ostacoli che deve superare e se mai dovesse superarlo in maniera positiva, quindi con una vittoria, ma anche semplicemente con un pareggio e quindi continuare la striscia positiva, sicuramente sarebbe un tassello in più da aggiungere a quello che è stato già fatto e quindi un aumento poi anche di entusiasmo e di autostima, che in questi casi non è da poco, ti dà una spinta sicuramente in più a fare sempre meglio e ad ambire a qualcosa sempre di più.
1: Max, grazie mille per il tuo intervento, alla prossima, buona giornata.
0: Ciao Lorenzo, grazie a te, alla prossima.
1: E dopo questa chiacchierata con Max Esposito siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani, buona serata a tutti.

Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

0: Buonasera, mister Gianluca Talante di
1: Ciao,
0: Latino
1: buonasera.
0: Oggi. Credo che sia, mi prendo questa cosa, credo vittoria innanzitutto, perché pronti via la squadra è entrata in campo come se dovesse giocare alla finale, come se quella finale persa con il Potenza fosse la partita con il Grosseto. Pronti via si è messa lì a tamburo battente in maniera ordinata, in maniera intelligente, ha colpito due volte con Sila, sono felice, credimi. Ma ha dominato questa partita dall'inizio alla fine e credo che ci sia molto del tuo nell'inculcare questa mentalità dove non si deve mai abbassare la guardia in nessuna partita, che sia di Coppa Italia o campionato.
1: No, innanzitutto questa è una vittoria di tutti, perché si vince insieme, si soffre insieme e facciamo tutto insieme. Sicuramente quello che dici sul fatto che bisogna affrontare ogni partita come se fosse una finale, quella è una mentalità che bisogna portarsela dentro, bisogna portarsela sempre in tutte le partite. Ci tenevamo molto a questa partita, i ragazzi sono stati perfetti perché hanno fatto una grande partita da subito, ho visto grande concentrazione, grande partecipazione da parte di tutti ed è un segnale importante perché oggi ho cambiato praticamente 9 undicesimi rispetto alla partita di sabato e quelli che hanno giocato hanno dato una grande risposta.
0: Senti, quanto può essere importante, che viatico può essere importante questa roboante vittoria qui a Grosseto per una trasferta delicata come quella di sabato a Gubbio?
1: No, noi dobbiamo essere bravi sempre a resettare e a ripartire da zero perché nel calcio funziona così. Sicuramente vincere da morale, da autostima e ci dà qualche certezza in più, però ovviamente abbiamo un percorso da fare, un percorso lungo e bisogna ragionare di partita in partita. Non abbiamo nemmeno tempo di respirare, che fra 2 giorni si riparte e si riva di nuovo in trasferta. È una partita comunque molto difficile.
0: Senti, un'ultima cosa da parte mia, oggi hai avuto forse la certezza o comunque hai toccato con mano il fatto che c'è una marea di titolari, insomma, perché quei 9 undicesimi nuovi rispetto al Forlì che entrano in campo fanno questo po' di partita.
1: No, ma io l'ho detto anche ieri nella conferenza, nelle mie parole c'era molta onestà, molta sincerità nel fatto di dire che qui non ci sono veramente titolari, qua c'è un gruppo veramente omogeneo dove tutti possono giocare e tutti possono essere protagonisti. E oggi credo che ne sia stata una prova lampante.
2: Eccoci qua, abbiamo avuto un attimo di problemi tecnici, abbiamo sentito, erano in programma ovviamente, le abbiamo anticipate, le parole di Mister Volpe, tecnico del Latina che ieri sera ha strapazzato il Grosseto 4-1 in Coppa Italia Serie C, il Grosseto che ha detto più volte che non era probabilmente la competizione, il Latina teneva di più alla competizione rispetto a loro, non volevano rischiare infortuni. Il Latina ha fatto la voce grossa ed ha passato il turno. Giovedì 10 settembre sono le 9:50. Questa è a tutta C, ovviamente il nostro focus su TMV Radio e su il 61, canale 61 del digitale terrestre. Iniziamo la nostra trasmissione come sempre con gli amici di TuttoC.com. Ritrovo con piacere il direttore di TuttoC, Ivan Cardia. Ciao Ivan, buongiorno.
3: Buongiorno Daniel, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
2: Allora, parlavo proprio del. Intanto iniziamo da quello che è successo ieri sera, perché non solo la Champions, ieri si è giocata anche questa gara di Coppa Italia Serie C con un Latina che ha dominato 4-1 con il Grosseto. Insomma, una bella prova di forza di una squadra ben allenata, perché Volpe ha dimostrato di fare molto bene. Insomma, una bella dimostrazione di quanto comunque. Alcune squadre tengono molto a questa competizione perché, ricordiamo, garantisce poi un pass per i playoff e fase nazionale.
3: Sì, infatti, poi in questa fase è una competizione che soprattutto ti consente di schierare magari anche giocatori che hanno trovato meno spazio, di applicare un po' di rotazioni, però poi nel tempo secondo me ha saputo ritagliarsi uno spazio interessante anche proprio per quello che ricordavi tu, perché poi comunque È vero che alla fine chi vince il playoff di solito è chi arriva, diciamo, dal secondo al quarto posto orientativamente, però intanto li puoi giocare ed è una cosa insomma, che comunque penso faccia piacere a tutti. Ieri due squadre che nel proprio girone finora sono partite bene, meglio il Grosseto per quanto riguarda il girone, però alla fine secondo me è una formazione da tenere molto in considerazione sul lungo andare, perché sono una squadra ben allenata con alcuni buoni giocatori in un girone dove poi, spostandomi dalla Coppa Italia al girone, in un girone sì. dove non ci sono gerarchie così chiare, secondo me.
2: Sì, molto equilibrato.
3: È molto equilibrato, se no si possono divertire, ecco, sia il Grosseto che il Latina, devo dire la verità.
2: Infatti, come dicevi tu, il girone B è l'unico che per adesso non ha squadre a punteggio pieno, quindi sono tante squadre, sono un bel gruppetto di squadre a 7 punti, poi a 6, via via, c'è tanto equilibrio come dicevi tu, mentre le squadre a punteggio pieno ne troviamo due nel girone A, che sono quelle sulla carta, Ivan, che avevamo più o meno previsto. Una è l'Union Brescia, l'altra gioco forza è il Cittadella, perché ce l'aspettavamo lo scorso anno un inizio così, poi non c'è stato. Dal Cittadella ci aspettiamo un campionato di questo tipo?
3: Sì, decisamente. Io ti dico sul lungo andare mi aspetto di più dal Brescia, che credo per
2: sì,
3: struttura
2: certo.
3: Anche societaria, io credo abbia quasi l'obbligo di vincere il campionato e di trovare la promozione, perché insomma ha fatto, cioè è un club, è una squadra, è una dirigenza che ha una dimensione diversa, è una proprietà ovviamente che hanno tutta una dimensione diversa rispetto al resto. La Cittadella, l'hai detto bene tu, ce l'aspettavamo già l'anno scorso, è una squadra con dei valori. Sicuramente può dar filo da torcere al Brescia. Il fatto che si dica che il Brescia ha l'obbligo di vincere il girone, poi ovviamente non vuol dire che non possa farlo il Cittadella, quindi
2: certo,
3: lo seguire secondo me sarà questo il duello. Lì non vedo poi altre squadre che possano inserirsi, per quanto ce ne siano di valore, però secondo me c'è un bello stacco tra queste due e le altre, ecco.
2: Tra l'altro lo scorso anno nel girone A hanno fatto bene, fra le squadre che hanno fatto bene, che hanno lottato per le posizioni di vertice, ovvero lontane dal Vicenza, perché il Vicenza ha fatto un campionato a parte, c'erano Lecco e Renate, che quest'anno però non hanno iniziato benissimo. Un punto per il Lecco, ancora 0 il Renate.
3: È giusto quello che dici, è giusto anche che soprattutto il Renate comunque espressione di una realtà un po' più piccola da tutti i punti di vista,
2: sì,
3: quindi
2: certo.
3: Diciamo
2: una delle più piccole
3: di anno in anno, secondo me deve, non dico resettare, ma quasi. Per il Lecco già vale un pochino meno questo discorso, diciamo, soprattutto nel caso del Lecco. Mi sembra esserci un evidente problema di produzione offensiva, dico una banalità, visto che parliamo di una squadra che ha segnato 0 gol, insomma, 0 gol dopo 3 giornate di campionato, iniziano ad essere più di un campanello d'allarme, una sirena d'allarme, insomma.
2: Ivan, invece chiudiamo con l'analisi del campionato con il girone C, ovviamente mancava l'appello quello. Qui troviamo altre 3 squadre a punteggio pieno e non sono quelle che probabilmente uno alla vigilia del campionato si sarebbe aspettato, perché a 9 punti troviamo Potenza, Sorrento e Picerno. Dietro poi c'è il Bari comunque, che sta altalenando, fa tanti alti, tanti bassi, insomma un avvio un po' sulle giostre per il Bari.
3: Sì, un avvio sulle giostre, un avvio nella desolazione del San Nicola,
2: sì.
3: E quando il Bari gioca, sì, che pesa tanto secondo me, però il Bari ha una squadra competitiva, ce l'ha secondo me, forse sì. Non ha preso un allenatore in rampa di lancio, ma anzi un allenatore che qualche difficoltà l'ha avuta, però è che con la piazza non so se poi quando ci sarà qualche difficoltà, diciamo, riuscirà a gestire una piazza oggettivamente scontenta praticamente di tutto. Aggiungiamo, almeno aggiungo, anche comprensibilmente, e le altre stanno un po' sono dietro, cioè il Catania, che poi anche in Coppa Italia non è una partita di questa settimana, però visto che siamo partiti da lì, anche in Coppa Italia ha fatto male, ha grossi problemi, cioè la vedo come una squadra con grossi problemi. La Salernitana, tra l'altro, oggi ci sarà una conferenza stampa che seguiremo sulle pagine di Tutto C, è un altro club e anche una squadra proprio a livello tecnico che vedo fortemente in ritardo rispetto alle ambizioni della piazza.
2: Sì.
3: Diciamo, il Bari sta tenendo botta e quelle tre sono tre belle storie che ci divertiamo sempre a raccontare. Poi al di là di non aspettarcele, come giustamente dicevi tu, c'è anche da capire quanto possano andare in là, nel senso che nessuna delle tre che sono, ripeto, belle storie sia a livello sportivo sia a livello di programmazione da qualsiasi punto di vista, per me soprattutto il Picerno, perché lo raccontiamo da anni che insomma
2: sì,
3: ha una continuità nonostante la dimensione è molto piccola anche in questo caso, però nessuna delle tre la vedo come una potenziale squadra che poi possa andare davvero a rimanere in posizioni molto nobili fino alla fine del campionato.
2: Oddio, forse un po' il Potenza, no? Sulle ali anche di quello che ha fatto lo scorso anno. Certo, non vincere, però restare comunque nelle zone alte di classifica può comunque ambire a questo,
3: sì, a sì, questo, no, io questo vincere, traguardo. Io nelle prime due, tre posizioni.
2: Ah, vincere, cioè, no, certo, no, certo. Sì, sì, sì, no, certo. Ivan, ovviamente grazie come sempre per essere stato qui con noi. È sempre un piacere averti qua in diretta.
3: A te, buon proseguimento.
2: Ringraziamo Ivan Cardia, direttore di TuttoC.com. Con lui siamo arrivati alla conclusione della prima parte della nostra trasmissione. Ci fermiamo qualche minuto, restate con noi.

0: Martedì a tutti, sempre in diretta dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio. Daniel Uccellieri sempre al microfono che vi terrà compagnia per altri 40 minuti circa fino alle 10.45 per parlare di tutto quello che è successo e che succederà nel mondo della Serie C. Dicevamo quello che è successo ieri con la vittoria del Latina per 4-1 in casa del Grosseto. Si sono chiusi i sedicesimi di finale della Coppa Italia di Serie C. Andiamo a fare un riepilogo di quelli che sono stati i risultati. Il Campobasso ha battuto la Scafatese ai calci di rigore, Ravenna Forlì 2-1, Potenza Monopoli, anche qui il Potenza ha battuto il Monopoli ai calci di rigore. Stesso discorso per il Bari, che ha vinto contro il Picerno. Netta vittoria del Gubbio 5-0 contro la Vispesaro. Altra goleada, quella dell'Union Brescia 5-2 contro la Giana. Sorrento-Cosenza 1-0 per il Sorrento. Anche il Carpi ha battuto la Provercelli ai calci di rigore. Stesso discorso per la Dolomiti-Bellunesi, che ha vinto ai rigori in casa dell'Arzignano. Spezia ha battuto il Vado con un netto 3-0. Il Savoia si è imposto 3-0 in casa del Catania. Il team Altamura, anzi Altamura perché è cambiata la denominazione del club, Altamura contro la San Benedettese ha vinto la Altamura ai calci di rigore. Cittadella Renate 4-1, anche il Livorno ai calci di rigore contro il Novara. Finiamo con il Trento, che ha perso in casa con il Desenzano, e il Latina, come dicevamo, che ha vinto 4-1 in casa del Grosseto. Questi invece gli accoppiamenti per gli ottavi di finale saranno Campobasso Latina, Spezia Livorno, Potenza Bari, Savoia Sorrento, Altamura Gubbio, Desenzano Dolomiti Bellunesi, Carpi Ravenna e Union Brescia Cittadella. Quindi sfida al vertice fra le due squadre in testa a punteggio pieno nel girone A. Ovviamente si torna in campo a ottobre per gli ottavi. Gli ottavi di finale si giocheranno il 28 ottobre, poi le date esatte e gli orari verranno definiti in seguito, mentre i quarti di finale si giocheranno l'8 dicembre. Gli ultimi due turni in gara secca dalle semifinali di gennaio in poi cambierà turno. L'anteprima della finale si giocherà infatti su gara andata e ritorno, con il primo confronto previsto il 13 gennaio, per il mio compleanno, grazie, e il secondo il 26, mentre la finale si giocherà sempre su doppia gara il 17 e il 31 marzo. Quindi questo è tutto il programma della Coppa Italia Serie C. Parlavamo di Brescia e Cittadella a punteggio pieno, perché sono le squadre che stanno in testa alla classifica del girone A dopo tre giornate. Andiamo a fare un rapido recap di quello che è successo nell'ultima giornata, lo scorso weekend, in Serie C. Nel girone A, Albino Leffe Carpi 1-0, Gian Erminio Dolomiti Bellunesi 1-2, Juventus Next Gen Pergolettese 0-0, Cittadella Lumezzane 2-1, Spitaletto Franciacorta Arzignano Valchiampo 3-1, Union Brescia Desenzano 1-0 di Corto Muso, l'Union Brescia ancora una volta, Alcione Milano Treviso 1-1, Provelce Folgore Caratese 1-0, Renate Novara 1-2, Trento Lecco 1-0. Una classifica che, come dicevamo, vede Cittadella e Union Brescia a quota 9 punti, poi Dolomiti Bellunesi, Spitaletto, Trento a 7 punti, la Juventus Next Gen a 5, il Carpi Albino Leffe, Novara, Alcione, Provercelli, Arzignano, Treviso a 4 punti, Lumezzane a 3, Desenzano a 2, Folgore Caratese, Lecco e Pergolettese a 1 punto, ancora a quota 0 punti, Gian Erminio e Renate. Andiamo al girone B con il Gubbio, che ha vinto 4-2 in casa del Campobasso, Guidonia Montecelio Pianese 1-0, Latina Forlì 2-0, Vispesaro Ostiamare 1-2, successo per la squadra del presidente De Rossi, Grosseto Torres 2-0, San Benedettese Spezia 1-2, Livorno Atalanta Under 23 1-0, Pescara Ravenna 0-0, Reggiana Vado 3-1, Perugia Pineto 2-1. E la classifica, come dicevamo prima con Ivan Cardia, direttore di TUC, c'è un bel gruppetto: Reggiana, Grosseto, Perugia, Spezia, Livorno a quota 7 punti, il Guidoni a 6, Ravenna a 5, Latina, Vado, Pescara, Forlì a 4, Gubbio, Campobasso, Ostiamare, Atalanta, Torres a 3 punti, Pineto 2, San Benedettese 1, Vispesaro 1, Pianese 1 punto. Chiudiamo invece con il girone C, i risultati del girone C: Crotone Barletta 2-2, il Bari è tornato alla vittoria 1-0 con il Casarano, successo del Sorrento 2-0 in casa del Giuliano, Potenza Monopoli 1-0, Salernitana Cavese 1-1, Altamura Savoia 0-2, Casertana Scafatese 0-1, Foggia Cerignola 0-2, Catania Cosenza 4-0, successo del Catania, insomma una bella vittoria del Catania, Picerno Inter Under 23 4-1, la classifica come dicevamo con Potenza, Sorrento e Picerno a quota 9 punti, poi il Bari che fra alti e bassi si piazza lì a 6 punti, bella vittoria del Catania che trova i primi 3 punti, il Crotone ovviamente è ultimo a quota meno 5 perché ha ancora la penalizzazione di 6 punti in classifica. Torniamo al girone A, perché come dicevamo in testa ci sono l'Union Brescia e il Cittadella, e proprio del Cittadella andiamo a parlare ora perché sentiamo l'intervista al direttore sportivo del Cittadella, Stefano Marchetti, uno che forse sbaglia un mercato, ma due non ne sbaglia, infatti il Cittadella è a punteggio pieno e sono sicuro che darà filo da torcere all'Union Brescia fino alla fine del campionato. Andiamo a sentire le parole del direttore sportivo Marchetti.
1: Stefano Marchetti, ben ritrovato. Intanto è stata un'estate dalle scelte difficili, forse, e radicali. Possiamo definire anche un po' controcorrente per come si era messa. Sono andati via giocatori che hanno fatto un percorso importante e ne sono arrivati altri che stanno facendo bene, anzi, mi viene da dire molto bene. Se l'aspettava un inizio così?
2: Ah, ci speravo sicuramente. È stata, come hai detto te, un'estate difficile, perché fare certe scelte non è semplice, soprattutto per chi magari vive il calcio come lo viviamo qua a Cittadella, però il mio lavoro è anche decidere e quindi ho cercato di ricreare una situazione di ripartenza, di entusiasmo nuovo, magari se qualche giocatore era qui da qualche anno aveva bisogno di stimoli nuovi. E quindi credo che sia stata fatta la cosa, la scelta giusta. Poi sono arrivati i giocatori, secondo me, interessanti, il gruppo sta crescendo, l'allenatore sta facendo delle cose importanti, e anche lui è nuovo, è un vecchio nuovo perché è qui da tanti anni, ha esperienza, però come allenatore in prima ha iniziato da poco, ma io non ho mai avuto un dubbio, quindi non so se sono scelte controcorrenti, per me sembrano scelte naturali, giuste, e quando la penso così le faccio.
1: Sbaglio se dico che il miglior acquisto è stato Roberto Musso?
2: Ma io me lo auguro e devo dire la verità, non lo vedo entusiasta, lo vedo positivo, ha idee, è tornato lo spirito un po' dei vecchi tempi, dovevamo ritrovare l'anima che avevamo un po' perso, che può essere anche quasi naturale dopo una retrocessione, dopo tanti anni, è fisiologico, però riuscire a ritrovare quello spirito lì era fondamentale, era quello che volevo, e devo dire che Musso è un elemento che è stato determinante anche per ritrovare quell'anima del Cittadella, perché lui ce l'ha.
1: Nella conferenza di presentazione proprio di Musso, lei ha usato spesso il verbo ripartire, l'ho guardata più volte, proprio ripartire da quel che era il DNA del Cittadella. Cosa le è piaciuto particolarmente e dove si può migliorare?
2: Il DNA del Cittadella è non mollare mai, essere tignosi, una squadra che dà fastidio. A me piaceva molto quando in Italia dicevano che il Cittadella era è una squadra difficile da incontrare, era una squadra magari non con qualità eccezionali, però con un'anima, una forza, una aggressività che ci ha sempre portato a fare dei risultati straordinari. Ecco, quella l'avevamo un po' persa, c'eravamo un po' imborghesiti dopo tanti anni di B, il primo anno di C l'abbiamo preso male, non con la testa giusta, con le cose giuste, abbiamo pagato dazio, che però anche da questi campionati si impara. Io credo che abbiamo imparato, abbiamo fatto tesoro degli errori e oggi spero che insomma riusciamo a portare avanti quello che stiamo facendo adesso fino alla fine.
1: È finito finalmente il mercato, c'è stata qualche scelta dolorosa, ce n'è stata una più di qualche altra che le è dispiaciuto particolarmente?
2: Beh, ce ne sono state tante, però diciamo che dopo tanti anni, Salvi, Vita, Pavan, questi ragazzi qua che hanno dato tanto a Cittadella, quando devi fare una scelta così, lo stesso Manu e Liori, è stato un mio giocatore, mio allenatore, ho fatto una vita con lui, quindi fare queste scelte qua sono difficili, fanno male, non ti fanno dormire, però nella vita bisogna che farle. Quello che credo che debba restare però è la stima, i rapporti, la vita va avanti, il calcio è una parentesi della vita, però io credo perché il Cittadella per queste persone abbia fatto tanto e loro hanno fatto tanto anche per noi, quindi lasciarsi con i valori giusti credo sia anche una questione morale proprio da uomini veri. Io credo che sia così.
1: Io continuo a sottolineare che nella rosa di Cittadella ci sono 5 ragazzi che arrivano al settore giovanile e ci aggiungo anche Zilio, che è passato anche lui. È una cosa da prendere da esempio.
2: Bravissimo, hai fatto bene a sottolineare questa cosa. Vuol dire che sta crescendo. Qui spendo 2 parole per un ragazzo che secondo me è molto molto bravo, un ragazzo che farà carriera, che farà bene, che è Andrea Paolucci. Vicino a me abbiamo subito instaurato un rapporto bello, forte, sincero e sono orgoglioso di quello che sta facendo.
1: Parlando dei nuovi, ho visto nella foto di presentazione un abbraccio più che una mano tesa verso il giocatore, mi riferisco ad Antonucci. È un figlio che rientra a Cittadella?
2: Ma è un ragazzo che è molto sensibile, è un ragazzo che ha grandi qualità tecniche, però è un ragazzo che ha una sensibilità forte, quindi ha bisogno di sentirsi voluto bene, di sentirsi apprezzato, di sentire che ha la fiducia. Ecco. E a me è piaciuto molto perché lui ha fatto di tutto per tornare a Cittadella. E sono quei segnali che a me piacciono, cioè non sopporto i giocatori che non hanno, possono anche aver fatto bene o male, non è quello, però i giocatori che vanno via in maniera sbagliata lasciano un brutto ricordo, il calcio va avanti ma poi l'uomo perde di valore e quando perdi la stima puoi essere anche un bravo giocatore ma non va da nessuna parte.
1: L'ultima cosa, non so se qualcuno gliel'ha chiesto, gliela chiedo io: le piace il nuovo stadio? E vorrei aggiungere un verbo a quello che ha detto lei, ripartenza, mi viene da dire riempiamolo.
2: Ma io credo che oltre allo stadio c'è proprio un impianto di una grandissima professionalità. Il Cittadella, dopo tanti anni di B, sfiorando che l'A, anche se è retrocesso, però è rimasto quella mentalità, quel modo di vivere il calcio. Quindi qui c'è tutto a un livello professionale altissimo, abbiamo campi di allenamento, un terreno di gioco invidiato, cioè perfetto, tribune, e continueremo a crescere. Quindi quello che deve essere apprezzato è che nonostante tutto Cittadella c'è, indipendentemente dai risultati o da quello che succede. Siamo cresciuti, abbiamo fatto qualcosa di bello che resterà nella storia e cresceremo ancora, questa è la cosa più importante.
1: Bisogna riempirlo.
2: Bisogna riempirlo, quello sicuramente, dobbiamo essere anche noi però a dare dei segnali, stiamo cercando di darli, certo che vedere le tribune piene sarebbe qualcosa di straordinario, è un obiettivo che ci dobbiamo dare e credo che debba partire tutto anche dal nostro calcio, un calcio che riporta la gente allo stadio, che riporta la gente a tifare per questa, secondo me, società straordinaria.
1: Credo che siamo sulla buona strada.
2: Io me lo auguro, sto sempre con i piedi per terra perché è il mio modo di pensare, non mi esalto mai, come cerco anche di non abbattermi nei momenti difficili, però io sono felice, sono contento.
1: Grazie.
0: E queste erano le parole del direttore sportivo del Cittadella, Stefano Marchetti. Da un direttore sportivo all'altro, perché abbiamo in collegamento un amico ormai di A Tutta C, il direttore sportivo della Nocerina, Francesco Lamazza. Salve direttore.
3: Buongiorno.
0: Allora direttore, intanto le chiedo come è andato questo? Sta andando, è iniziata bene la stagione in casa nocerina, insomma, dopo un bel mercato, le prime sensazioni di questa nuova stagione?
3: Ma siamo agli inizi, è una squadra completamente nuova, in un girone di ferro, un girone H, è un girone che non ti permette di, l'abbiamo visto anche negli anni scorsi, squadre costruite per fare bene e poi alla fine sono scivolate nei playout, quindi è un girone che devi vivere partita per partita e sperare che ti vada tutto bene.
0: Tra l'altro ne abbiamo parlato spesso qui con tanti ospiti che sono intervenuti qui da noi. La Serie D è cresciuta molto il livello della Serie D in generale e poi diventa sempre più complicato vincere perché passa la prima. Di fatto poi i playoff servono al giusto perché ne vince una sola e viene promossa una squadra sola, quindi rende tutto ancora più complicato, a maggior ragione, direttore, come diceva lei, in un girone di ferro perché ci sono realtà veramente importanti nel girone H.
3: Sì, è quello che è il dibattito che si fa nel calcio, no? Nel senso che si è abbassata tantissimo la qualità in Serie C col discorso del minutaggio e si è alzato invece il livello della Serie D perché poi dopo il giocatore scende di categoria. E quindi la Serie D diventa sempre un campionato molto più difficile, però si è alzata tanto la qualità. Ed è una cosa che secondo me non va bene, però dobbiamo attenerci a quello che sono i regolamenti e d'altronde il calcio ha anche dei costi insostenibili e quindi si usano tutti questi mezzi che poi dopo va a abbassare quella che è la qualità in Serie C. Questo è
0: Però
3: il
0: dall'altra
3: mio
0: parte,
3: modesto parere.
0: sì. Però
3: Il mio
0: dall'altra parte,
3: modesto parere.
0: direttore, le squadre poi promosse dalla Serie D alla Serie C con pochi innesti fanno molto bene, lo hanno
3: Vanno
0: dimostrato
3: tutti,
0: tante
3: ma
0: squadre
3: infatti,
0: che...
3: è proprio a
0: Esatto.
3: dimostrazione di quello che dicevo, che
0: Sì.
3: la squadra che vince l'interregionale, la Serie D, l'80-90% almeno vanno a fare i playoff per la B.
0: Sì.
3: Poi dipende se non viene stravolto l'organico e allora cambiano le cose. Però se tieni lo stesso organico con qualche innesto sicuramente fai bene.
0: Direttore, le chiedo qualche commento, invece proprio visto che qui parliamo alla nostra trasmissione legata la trasmissione sulla Serie C, su questo avvio di campionato in Serie C, perché c'è tanto equilibrio, ci sono poche squadre che sono a punteggio pieno dopo 3 giornate, siamo ancora agli inizi, però qualche indicazione può essere arrivata. Mi viene in mente il girone A, dove davanti ci sono l'Union Brescia e il Cittadella. Sulla carta sono queste nel girone A, forse qualcosa in più l'Union Brescia, le squadre che lotteranno poi alla fine per la promozione.
3: Sì, stiamo parlando di due squadre che hanno fatto la storia del calcio italiano. Anche il Cittadella, voglio dire, in Serie B è stata sempre una certezza degli ultimi anni. Quindi sono squadre costruite per andare a vincere. Il Brescia quest'anno non può permettersi di sbagliare per blasone, per storia, per quello che è la rosa. E quindi diciamo che si stanno consolidando con quelli che erano i pronostici di inizio campionato, ecco. Quindi fino alla fine penso che queste due realtà si giocheranno al campionato.
0: Molto invece
3: Anche se
0: l'equilibrio nel... Sì, prego.
3: molto, no, stavo parlando degli altri gironi, però
0: Ecco, se stavo
3: dimmi.
0: scendendo proprio nel girone B, che c'è tanto equilibrio invece nel girone B, ancora non abbiamo una vera e propria candidata, ripeto, siamo a 3 giornate, però ci sono tante squadre che hanno iniziato molto bene.
3: No, il girone B è sempre stato per eccellenza un girone
0: Sì.
3: equilibrato negli anni, infatti si è sempre deciso alle ultime giornate. Ma ancora, anche se è settembre, lo vedo ancora come un calcio d'agosto, nel senso che le rose ancora si devono
0: conoscere, certo.
3: Esatto, sì, sì. Quindi le prime giornate sono giornate interlocutorie e bene fa chi mette fine in cascina, nel senso quelle realtà che lottano per salvarsi, però partendo bene di sicuro cresce poi dopo la mentalità nelle squadre e poi si trovano quelle outsider che fai veramente fatica ad andare ad importi. Quindi è un girone, soprattutto quello del girone C, che è una Serie B a tutti i livelli. Ci sono piazze che negli ultimi anni hanno fatto anche la Serie A nel recente passato.
0: È vero.
3: E quindi c'è una pressione che li accompagna tutti i momenti e non è facile poi prevaricare su realtà che invece se la giocano con tranquillità. Quindi è un campionato molto avvincente, dove fino all'ultimo faccio fatica a vedere una lepre, diciamo, nel girone B e nel girone C.
0: Sì, più che altro nel girone C, lo diceva lei, direttore, ci sono tante big che anche nel recente passato sono state in categorie superiori, la Salernitana, il Bari, il Cosenza, il Crotone, insomma, il Foggia, non ne parliamo, però tutte queste... Il Catania, esatto, tutte queste big hanno un po' iniziato col freno a mano tirato, infatti davanti ci abbiamo a punteggio pieno, le tre squadre sono Potenza, Sorrento e Picerno, che difficilmente potranno lottare per la vittoria probabilmente del girone, però hanno dimostrato di poterci stare lì in alto.
3: Sì, perché sono realtà che innanzitutto hanno costruito bene negli anni, non hanno quella pressione, esatto, di andare a vincere, e quindi la vivono con molta tranquillità. Poi ci sono piazze come Salerno, che è una piazza infuocata e quindi la pressione è tanta, e tante volte questa pressione non giova alla squadra e perde magari molti punti per strada. Quindi è un campionato molto avvincente che fino all'ultimo non riesce a fare un pronostico vero.
0: Direttore, l'ultimissima domanda al volo, non c'entra ovviamente niente con la Serie C, parliamo di Champions League, delle italiane, perché il Napoli ha perso in casa con l'Arsa, l'Inter è stata sconfitta seppur giocando molto bene in casa del Real Madrid, oggi tocca alla Roma in casa del Fenerbahce, e soprattutto c'è il Como, questo debutto da sogno per i lariani in casa con il Lipsia. Come vede le Roma e Como questa sera?
3: Spero molto nel loro successo, diciamo che sono squadre che possono essere anche alla portata di queste realtà,
0: sì.
3: Purtroppo nelle coppe,
0: sì,
3: questo è lo specchio del calcio italiano, qualitativamente rispetto ad altri campionati siamo sotto, perché bisogna dire la verità, non abbiamo quella qualità e comunque la vai a pagare, e quindi spero molto questa sera nel passaggio del turno della Roma, cioè nel passaggio nella vittoria. Diciamo, del Como, sì, sì. E della Roma che alza un po', diventa il nostro portabandiera di questo turno.
0: Direttore, grazie mille come sempre per essere stato con noi, è sempre un piacere averla qua in diretta.
3: Grazie a voi.
0: Ringraziamo come sempre ovviamente il direttore sportivo della Nocerina, Francesco Lamazza, al quale facciamo ovviamente in bocca al lupo, così come lo facciamo a tutte le squadre impegnate nei vari gironi di Serie D e di Serie C, e come ovviamente lo facciamo alle due squadre italiane impegnate questa sera in Champions League. Ci fermiamo qualche secondo perché siamo arrivati alla conclusione della seconda parte di trasmissione. Restate con noi perché dopo abbiamo un altro super ospite.

0: Terza e ultima parte per quanto riguarda l'appuntamento odierno con Tutta C, qui in diretta su TMV Radio e su il 61, canale 61 del Digitale Terrestre. Vi avevo preannunciato un super ospite, un gradito ospite nell'ultima parte di trasmissione, e io do il benvenuto qui in diretta su A Tutta C a Mister Ezio Capuano. Salve mister!
1: Salve, salve, buongiorno a voi tutti e a tutti quelli che ci stanno ascoltando.
0: Allora, mister, intanto ovviamente grazie per aver accettato il nostro invito. Le chiedo, 3 giornate di campionato ovviamente sono poche per poter fare ipotesi, però possiamo iniziare a tracciare un mini bilancio. Insomma, come ha visto queste nei vari gironi? Come ha visto? Chi secondo lei ha fatto meglio? Quali sono le squadre da seguire con attenzione?
1: Ma il campionato di C è un campionato che sta migliorando anno dopo anno, quindi molto interessante. Dopo 3 giornate mi sembra inopportuno, ingeneroso dare dei giudizi, soprattutto sulle squadre che non hanno iniziato alla grande, tipo la Salernitana, sulle aspettative, lo stesso Catania, che poi secondo me sono squadre che arriveranno fino in fondo. Io dico che nei vari gironi c'è molto equilibrio. Se dovessi scegliere una squadra nel girone A, sceglierei il Brescia senza ombra di dubbio. Il girone B è quello secondo me più livellato, perché lo Spezia ha fatto, il Pescara ha una buona squadra senza ombra di dubbio, la retrocessa reggiana ha mantenuto gran parte della rosa della Serie B, quindi è un campionato, non gironi per gironi, molto molto livellato. È normale che nel girone C la sorpresa al momento possa essere il Sorrento. Il Potenza no, perché il Potenza è una squadra, una società che si sta consolidando negli anni, è a punteggio pieno, ha preso un allenatore giovane, un allenatore che voglio dire aveva fatto benissimo nel biennio di Pineto, e quindi non la ritengo una sorpresa, non la ritengo una sorpresa, perché il Potenza secondo me farà un ottimo campionato. Però tutto quello che abbiamo detto può essere sconfessato, perché dopo appena 270 minuti è difficile dare giudizi.
0: Molto molto difficile, ma faccio l'esempio banale dell'anno scorso: dopo 3 giornate nessuno avrebbe ipotizzato probabilmente il Benevento in testa alla classifica, o 2 anni fa, tornando indietro nel girone B che diceva lei molto livellato, nessuno poteva immaginare che poi avrebbe vinto l'Entella dominando il girone di ritorno. Quindi il campo ovviamente è sempre l'ultimo giudice che dà l'ultima.
1: Il Benevento dell'anno scorso penso che sia stata la squadra più forte, e io faccio questa categoria da tanti anni, più forte che io ricordo negli ultimi 10 anni. Quindi l'anno scorso era facile pronosticare che il Benevento fosse arrivato fino in fondo e avrebbe vinto. Io nelle varie situazioni dove ho avuto il piacere come oggi di parlare, ebbi a dire sempre che il Benevento era la squadra da battere.
0: No, certo, però aveva molta concorrenza sulla carta, ovviamente si parla sempre di ipotesi.
1: Esatto. Però era molto forte quella squadra.
0: Certo. Poi ha svoltato anche con quando ha preso Floro Flores in panchina. A proposito, mister, tecnici giovani come Floro Flores, insomma, ci sono tanti tecnici, nuovi volti, nuovi tecnici giovani che stanno facendo molto bene. Ce n'è qualcuno che le piace in particolare?
1: Ah, guardi, come giusto che sia, i giovani debbono andare avanti nella vita e quindi nel contempo anche nel calcio. Si debbono riconfermare, perché oggi il calcio soprattutto sta cambiando totalmente. Basta fare, non dico metà stagione, una stagione importante, ti ritrovi in A, in B con estrema tranquillità, soprattutto se hai un nome altisonante che sei stato giocatore. Prima era totalmente diverso, prima per salire di categoria dovevi vincere 2 o 3 campionati, altrimenti non ci salivi. Adesso viene dato l'opportunità con molta più facilità. Questo è un concetto che a me personalmente fa molto piacere, perché quando vedo emergere i giovani in tutte le varie componenti della vita, e quindi nel contempo nel calcio, dove è la mia passione, la mia vita, il mio mestiere, quello che ha fatto vivere e farà vivere la mia famiglia, voglio dire, mi fa piacere, però andrei molto molto cauto, vorrei che questi giovani si riconfermassero e che non fossero meteore, insomma, come spesso purtroppo è accaduto.
0: Mister, una delle grandi, dei grandi temi dell'estate è stata sicuramente una notizia che nessuno probabilmente avrebbe mai immaginato di commentare, di parlare, ovvero di Ronaldinho al Ravenna. Ovviamente grande operazione di marketing, importantissima, perché... ma secondo lei può davvero giocare, farla una partita quest'anno?
1: Ma lei vuole che io la rispondo con la schiettezza che mi ha contraddistinta o io non so essere fatto? È una grande operazione, no, certo, a livello di marketing, ma Ronaldinho è stato un fenomeno, non penso che a 47-48 anni possa andare in campo. Poi se ha questa forza, chapeau, nella maniera più assoluta, magari in 20 minuti ti fa una giocata, ti mette la palla all'incrocio dei pali.
0: Ah, quello senza dubbio.
1: È stata un'operazione di marketing, di ingresso in società, di rappresentanza di un gruppo, questo non vado nell'intrinseco della situazione, certo, perché sono a conoscenza totale, ma non penso che Ronaldinho abbia, a prescindere da tutte queste situazioni che ho detto, la volontà di allenarsi, la voglia, la motivazione, non scherziamo.
0: Mister, l'ultima domanda, vado un po' fuori tema, la porto sulla Serie A, perché sono tre giornate in Serie A, abbiamo già avuto il primo esonero, quello di Fabio Grosso sulla panchina della Fiorentina, è tornato Vanoli, che idea si è fatto?
1: Ma guardi, ieri parlando con una radio importante proprio di Firenze ho detto quello che penso. Mandare via in Serie A a Firenze un allenatore dopo tre giornate, arrivato in pompa magna, è il fallimento di tutti, non è solo il fallimento dell'allenatore. Sicuramente nessuno, compreso il sottoscritto, poteva aspettarsi un avvio della Fiorentina dove c'erano e ci sono grandissime aspettative così deludenti. Però non si può mandare un allenatore dopo tre giornate per i risultati sul campo. Secondo me c'è stato qualche dissapore, qualche non veduta in maniera, cioè voglio dire, ci sono state delle vedute secondo me all'interno da direzione tecnica, staff tecnico, proprietà diverse, oppure sia successo qualcosa che noi, almeno io, o disconoscenza totale. Però ripeto, nessuno si sarebbe aspettato un avvio così deludente, ma nessuno poteva aspettarsi un esonero di Fabio Grosso dopo tre giornate.
0: Mister, siamo arrivati in chiusura, io la devo salutare e ovviamente ringraziare per essere stato con noi, è stato un immenso piacere averla qua in diretta.
1: Piacere anche mio, vi auguro buona giornata e buon lavoro a voi tutti.
0: Grazie mille, mister. Ringraziamo ovviamente mister Ezio Capuano. Abbiamo fatto anche un piccolo excursus sulla Serie A, su quell'esonero dopo tre giornate. Il primo esonero in Serie A, Fabio Grosso, che non è più l'allenatore della Fiorentina, è tornato Paolo Vanoli a guidare i Viola. Con questo noi siamo arrivati alla fine della nostra trasmissione. L'appuntamento ovviamente con A Tutta C è per domani mattina alle 9.45, ma il mio invito è di restare ovviamente qui su TMV Radio e su il 61 per tutto il nostro palinsesto, in particolar modo alle 13 con Marco Piccari, Stefano Impallomene e tutti i loro ospiti in Maracanà. State qui con noi, un saluto da Daniel Uccellieri.
2: Il calcio ci fa impazzire. A Tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio. Siete alla

0: l'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Lampi, fulmini e tempesta su Roma.
0: Se WhatsApp al 331-8200-213.
1: Lampi, fulmini e tempesta.

0: contro l'Arsenal 1-0, anche qui per qualcuno a testa alta, ma sempre una sconfitta, e che racconta come ci sia un divario sempre più ampio tra squadre di Liga, squadre di Premier e le nostre italiane. Per carità, l'Inter se l'è giocata di più a Madrid contro il Real, ha provato anche a riaprirla nei minuti finali contro il Real, che però aveva 9 assenze per squalifiche. Il Napoli ha fatto praticamente forte pace in casa contro l'Arsenal, provando a farsi vedere davanti, provando soltanto in alcune ripartenze a graffiare un Arsenal che però non ha mai sofferto più di tanto, tranne per quel pallone messo al centro da De Bruyne all'88esimo, non raccolto da Luca, che era arrivato in ritardo, e quindi in quel momento unico brivido per la difesa dell'Arsenal, che poi ha praticamente dominato la partita, chiudendo il Napoli, che si è fatto chiudere un po' per strategia, Allegri lo conosciamo, nella propria area di rigore. Poteva portarsi a casa un pareggio che sarebbe stato preziosissimo, perché comunque l'Arsenal è più forte, perché comunque c'erano tante assenze anche in casa Napoli, ma gli azzurri di fatto non ci hanno neanche provato realmente. Peraltro il Napoli, dopo aver perso Anguissa, che però dovrebbe recuperare, dopo aver perso McTominay, che ritornerà dopo la sosta, perde anche Ellison Santos, che si ferma dopo una delle poche ripartenze che aveva effettuato, resta a terra, esce dal campo, mani in faccia, e poi a fine gara Allegri dice dovrebbe essere qualcosa di serio, non lo vedremo per molto tempo. Nel frattempo però monta la polemica legata a Noah Lang, ieri non convocato per motivi disciplinari. Di Lorenzo a fine gara ha detto tranquilli, lavorerà con noi già a partire da domani, cioè da oggi, quindi problema risolto. Però ricordiamo che Allegri certe cose non le dimentica, guardasi il famoso sgabello su cui fece accomodare Bonucci. Oggi tocca alla Roma in casa del Galatasaray nel pomeriggio di oggi, e il Como in casa contro il Lipsia, per avere una risposta dalle italiane in Champions League. Dalla settimana prossima parte l'Europa League, in mezzo il campionato. Buongiorno da Vincenzo Marangio, da Andrea Maiocca in cabina di regia, e diamo il buongiorno ad Alessandro Santarelli. Santa!
1: Allora, intanto
0: non grazie, che non ti chiamo in quel modo.
1: Sì, io come ho detto a Maiocca, intanto non sta arrivando l'inverno, perché domani torna il sole, quindi
0: sì,
1: comincia,
0: ma si abbasseranno le temperature, Santarelli. Torna, sì. per farti compagnia, per farti fare una camminatina, visto che c'è la ciccia da smaltire, ma poi arriva l'inverno.
1: Sì, quello sicuramente farebbe bene anche a te, però poi arriva l'inverno, sì, ma insomma, però quando vengono queste piogge torrenziali come stamani non è mai bello.
0: No, bomba d'acqua pesante, perché poi io me ne sono andato via da dove abiti anche tu, perché abitiamo vicini, sì. Penso in tempo giusto, altrimenti qua non mi vedevate, sì. Stamattina, secondo me Piccari è arrivato poco fa, pioggia, fulmini,
1: vabbè,
0: lampi.
1: Piccari è indistruttibile.
0: Indistruttibile, può camminare anche a piedi sulle acque. Allora, sì. Santa, raccontami un po' questa partita di ieri, che sicuramente hai visto.
1: Ma sinceramente non mi aspettavo niente di diverso da quello che ho visto. Devo dire che tu hai distrutto il Napoli, no? Beh, è chiaro, l'Arsenal è più forte, ha provato con un po' di palleggio.
0: Io voglio bene a Max, lo sai quanto ne vuoi bene tu, ma
1: sì, quanto li voglio bene io, bravissimo. Ha provato un po', magari con un po' di palleggio nella propria metà campo, poi Odegaard, vabbè, per me è il centrocampista più forte che c'è in assoluto, ha trovato quella traiettoria baciata proprio. Parlavi di Luca in ritardo, ma Luca è in ritardo da una vita, cioè questo è uno dei grandi misteri del calcio, no? Cioè un giocatore che ha fatto una stagione a Udine, perché quella ha fatto, pagato 40 milioni, e insomma io non mi meraviglio. Dopodiché, Vincenzo l'ha detto in maniera perfetta, ci sono squadre con le quali noi non possiamo confrontarci. Credo però che in questa giornata sia Roma che Como possano portare a casa le vittorie, perché la Roma gioca sì in un ambiente delicato come quello di Istanbul, però il Fenerbahce mi sembra sia sesto, settimo in classifica e ha grosse difficoltà. Basta pensare che i due attaccanti sono lo scaldabagno Lukaku, che ormai è poco più di uno scaldabagno, e Murici, quello che giocava nella Lazio. Quindi, mentre il Como, che gioca in casa, se supera l'emozione, che capisco anche
0: inizialmente
1: normale, può portare a casa la vittoria, quindi secondo me si chiuderà con due sconfitte e due vittorie.
0: Sconfitta e perdita importante, perché Napoli perde Ellison Santos, Luca non è ancora riuscito ad emergere, malino anche Højlund, che però è stato fondamentale con un bellissimo gol, fondamentale fino a un certo punto, un bellissimo gol contro l'Inter, e anche importante nella gara contro il Genoa, se non ricordo male, che la sblocca lui, adesso vado a memoria, però

0: No, no, la sblocca De Bruyne.
1: Ah, la sblocca De Bruyne, bravo, De Bruyne, e poi c'è il raddoppio che è un autogol nel finale, anzi sì. Partita negativa contro il Genoa, contro il Como invece segna esattamente Højlund, in quell'altra bella conclusione da fuori. Højlund se l'inventa di fatto i gol. Cosa si deve inventare invece Allegri per un'inversione di tendenza di questo Napoli?
0: Questa è una domanda notevole, Vincenzo. Allora, intanto, perché poi, per l'amor di Dio, i calendari sono sempre molto casuali, no? E qui stiamo parlando del Napoli, non della Juventus, voglio dire. Però vedo squadre che affrontano, che ne so, il Monza, poi affrontano impegni molto leggeri, e vedo altre squadre che affrontano in tre giornate Genoa, Napoli, Genoa, Como e Inter.
1: Sì.
0: Beh, possiamo dire che è stato un po' sfortunato rispetto ad altre squadre,
1: sicuramente,
0: che magari hanno sempre sto calendario morbido, lo possiamo dire? Vabbè, è casuale, dai. Ora non mi ricordo come si chiama il personaggio che segue i calendari, non me lo ricordo.
1: Ah, però, diciamo, sfugge anche a me.
0: Mi sfugge il nome.
1: Però diciamo, però, calendario diciamo, poco amico del Napoli in questo inizio di stagione.
0: Beh, sì, onestamente, ti ripeto, sto parlando del Napoli, quindi. Per cui intanto ritrova, secondo me, una soluzione col Bologna, perché è chiaro che col Bologna il Napoli deve vincere a tutti i costi, perché altrimenti, cioè, io credo che già in parte sia in crisi la squadra, però non dovesse battere il Bologna, poi va a Firenze il Napoli. Si potrebbe parlare, Vincenzo, con due settimane di sosta di una crisi importante, quindi deve ritrovare i risultati e poi deve cominciare a ritrovare un po' di fiducia. Perché secondo me quello che manca è, naturalmente, con le sconfitte consecutive, poi è anche la fiducia. Naturalmente ci sono infortuni, situazione molto delicata, però ti posso dire la verità, io me la immaginavo così, la situazione del Napoli.
1: Perché
0: non sono molto sorpreso. Perché, e allora, l'hai detto prima, noi siamo due grandi estimatori del primo Allegri, ok?
1: Sì, sì.
0: Di quello che abbiamo conosciuto. Secondo me Allegri però in questo momento è una fase di regressione, è andato a vivere una esperienza molto molto molto delicata, in un ambiente molto delicato, tra l'altro alle prese con neppure una ricostruzione, perché di fatto è la squadra dell'anno scorso, però con un cambio totale, con alcuni giocatori che secondo me hanno finito il ciclo. È difficile, Vincenzo, quindi me la immaginavo così, un po' come quando Allegri è tornato alla Juventus. Cioè, questa seconda parte di carriera di Allegri è delicata, anche perché va a prendere sfide molto delicate,
1: sì.
0: Molto delicate.
1: Dopodiché, quindi... dopodiché, questo è chiaro, e tra l'altro ci aggiungiamo anche che Conte in genere dopo i suoi due anni lascia anche qualche
0: distrugge. Quindi è vero che Allegri, il primo Allegri, aveva preso la Juventus, ma quella non era una Juventus distrutta. Perché? Perché era una Juventus a inizio ciclo. Questo è un Napoli, secondo me, a fine ciclo, in tanti giocatori. Ora, non chiaramente Højlund, ma penso a Anguissa, penso a Lobotka, penso a Di Lorenzo, penso allo stesso Meret che poi ieri si è fatto male. C'è una struttura logora, penso a Politano. E quindi questa è una sfida ancora più difficile di quella che ha fatto quando, ti dico, Vincenzo è tornato la seconda volta alla Juventus. Sono simili, ma questa, se vuoi, è ancora più difficile, perché oltretutto qui c'è l'attesa di una piazza che secondo me pretendeva, non dico lo scudetto, ma di lottare per...
1: Beh, anche giustamente, però...
0: forse anche lo scudetto, Vincenzo, perché l'organico non è male.
1: No.
0: Ma è un organico logoro in tanti elementi.
1: Allora, però, intanto, dopo questo inizio complicato per quanto riguarda il calendario del Napoli, ci sarà domenica alle ore 18 il Bologna, che non è esattamente il Bologna che ricordiamo negli ultimi anni,
0: no,
1: quindi sfida abbordabile.
0: No.
1: Poi il Napoli, prima della lunghissima sosta, andrà a far visita alla Fiorentina, che però deve recuperare punti dopo un inizio così complicato. Affronterà il Venezia, se non sbaglio, adesso la Fiorentina.
0: Venerdì, domani 24.
1: Esatto, la Venezia. Poi si giocherà ora di pranzo a Firenze, questo Fiorentina-Napoli, che sarà molto delicato. Dopodiché Napoli-Frosinone, dopo la sosta, in Champions in casa del Villarreal, poi in casa del Venezia, in casa contro il Bodø Glimt, fino al 24 ottobre che arriva la Roma. poi ci sarà un Monza in mezzo e Juventus-Napoli, Porto-Napoli, Napoli-Lazio, eccetera, eccetera. Quindi c'ha una serie di partite adesso in cui Allegri deve dimostrare qualcosa.
0: Sì,
1: io
0: penso.
1: Ti chiedo anche se, e penso di dare già la risposta dicendo no, ma è addirittura plausibile che se queste 4-5 partite non portino punteggio De Laurentiis possa fare qualche ribaltone?
0: Guarda, io onestamente non mi sento di escluderlo, lo sai? Perché, allora, chiaramente non prima della sosta, cioè Napoli-Bologna e Fiorentina-Napoli comunque vadano, porteranno, no, non porteranno novità. Poi però, allora, intanto primo punto, Vincenzo, è vero che poi inizia una fase delicata, ma, scusami, una fase meno delicata, ma la domanda è, a quanti punti dalla vetta si troverà il Napoli? Perché al momento è già a 6 punti, giusto?
1: 7, credo 7 dall'Inter, perché comunque considera che lo scontro è detto, va, diciamo così, quindi 6 con i punti normali.
0: 6,
1: diciamo,
0: bene, 6. Poi adesso c'è il Bologna e probabilmente le distanze rimarranno immutate. Poi va a Firenze. Se le altre fanno bottino pieno, è vero che poi ci sarà un Roma-Inter il 19 settembre, però comunque le distanze rischiano di allargarsi, per carità, 5 giornate, tutto quello che vuoi. Ma lo sappiamo quanto è difficile, Vincenzo, dover rincorrere da
1: certo,
0: subito.
1: Certo.
0: Non dico che non puoi più sbagliare, per l'amor di Dio, però è il fiato sul collo della piazza, dell'ambiente, della classifica. Quindi secondo me Allegri, per stare sereno, deve fare 6 punti in queste due partite. Però ti aggiungo, è in grado di andare anche a vincere a Firenze contro una Fiorentina già con l'acqua alla gola?
1: Con Vanoli soprattutto, che ha dimostrato di avere sempre un ottimo impatto.
0: Secondo me 3 punti non bastano, Vincenzo.
1: No, 3 punti potrebbero non bastare per non farti fare dei ragionamenti che possano mettere a rischio Allegri. Detto che, poi che fai? Non puoi richiamare Conte, ovviamente, italiano, salve Sicta, se sta facendo bene.
0: Però
1: non ci sono grandi nomi. Vediamo, intanto Matteo ci scrive e dice: non è solo un problema di calendario, secondo voi è giusto che l'Inter giochi la Champions di martedì, il Como e la Roma giovedì e poi lunedì? Perché questa disparità? Perché Atalanta e Juventus giocano giovedì l'Europa League e una alla Conference, l'Atalanta ovviamente, poi domenica alle 18? No, domenica però la Juventus gioca la sera, se non ricordo. Sì, si gioca domenica sera.
0: Sì.
1: Però insomma, avanzano i nostri amici ancora tante perplessità sul calendario. Non so se ti vuoi esprimere in tal senso.
0: Allora, questo è un messaggio che ti sei inventato, Maran.
1: No, te l'ho giù, te lo leggo. Se vuoi ti mando la foto.
0: No, sei una brutta pezzo. Allora, intanto diciamo così, la prendo alla larga. Vai. È vero che Como e Roma giocano oggi che è giovedì, ma poi giocano lunedì, quindi hanno venerdì, sabato, domenica, 3 giorni. L'Inter quando gioca, sabato o domenica?
1: L'Inter gioca lunedì.
0: No, lunedì non gioca lunedì l'Inter.
1: L'Inter gioca lunedì alle 20:45 contro l'Udinese, quarta giornata di campionato.
0: Ah.
1: È quello che stanno chiedendo i nostri amici. Quindi
0: risposta. No, non ho risposto. No, sinceramente non ho risposto.
1: Non hai risposto, va bene. Motivo?
0: No.
1: Ascolteremo il tuo prossimo reel, dai.
0: Ero convinto che giocasse domenica l'Inter.
1: No,
0: gioca lunedì.
1: Lunedì alle 20:45. Lunedì poi giocano anche, così ti faccio proprio il calendario
0: preciso. La Roma e il Como, sì.
1: Esattamente.
0: Cioè, quindi, no, sono rimasto un po' senza parole, perché
1: allora,
0: la
1: lunedì,
0: mia buona fede.
1: Lunedì c'è Torino-Roma alle 18:30, prima facciamo giocare la Roma. Il Como anche alle 18:30, sai, a volte viene la nebbia. E poi alle 20:45 Inter-Udinese. L'Inter è l'ultima a scendere in campo per quanto riguarda...
0: Vedi
1: la
0: mia buona fede, no?
1: Sì.
0: La mia buona fede, io nemmeno ero certo di Como e
1: Roma. Perché giocano
0: ma
1: giovedì.
0: Ma ero altrettanto sicuro che l'Inter, avendo giocato il martedì, insomma, ora è chiaro che li vogliamo far riposare, è chiaro che li vogliamo dare un bacino ai muscoli, è chiaro che li vogliamo una carezzina sulla testa, ma magari domenica sera, no, addirittura lunedì.
1: Domenica sera c'era la Juve, capito? Gioca giovedì.
0: Vabbè ragazzi, non ho cioè ce l'avrei le risposte, ma me le tengo per me, dai.
1: Va bene, Sì, continuano ad arrivare messaggi che non ti giuro non me li sto inventando. Allora, per darti la prova, ci sentiamo
0: leggiamoli.
1: Note vocali, dai, così ci abbiamo la prova provata.
2: Buongiorno ragazzi, Marco Moretta. Volevo fare una considerazione, ma Ovuso, perché non lanciarlo subito? Buttarlo nella mischia come in tanti campionati fanno e l'Italia rimane sempre indietro dal punto di vista concettuale di investire sui giovani. Ma, tra virgolette, non mi dite, ma il giovane deve avere un suo percorso, deve fare questa gavetta. No, vanno buttati subito, se no alla fine l'Italia un sistema non cresce mai. Il Vergara di turno ieri, non so per quale miracolo Fava Suli non l'ha buttati in campo Allegri. Però bisognerebbe puntare un poco di più direttamente a rischiare. Che ne pensate? Ciao, buona giornata.
1: Ciao Marco, rispondi anche tu. Io dico la mia, ragazzi. Sicuramente ecco, in Serie A si dà poco spazio ai giovani, tutto il resto.
0: Questo è vero.
1: Dopodiché l'impatto di Vergara e di Fava Suli, per quanto ci abbia messo il fisico ieri, però si capisce subito che chiaramente in Champions League a certi livelli ti divorano, ti mangiano. Poi dipende anche dal contesto, al momento in cui entri, la partita, eccetera, eccetera. Col Sassuolo tu potresti anche dire uno spezzone di partita, la faccio fare oggi.
0: Ma sì,
1: sicuramente.
0: Ma Vincenzo,
1: però se riesco a recuperare, visto che pare che oggi si dovrebbero allenare regolarmente sia McKennie che Sarr, è chiaro che un allenatore ti dice, magari parto con Cobb Miners, se devo mettere qualcuno in corsa comincio a mettere Sarr, che l'ho pagato, è un giocatore che farà... Potrebbe essere importante, vista la lunga assenza di Locatelli, intanto provo e vedo come sta.
0: Ma guarda, io non ne faccio una questione, l'amico ha ragione, però io non ne faccio una questione di giovani o non giovani. Noi ce l'abbiamo un esempio. Miretti deve giocare. Perché non gioca Miretti?
1: 104 di partite, ma insomma.
0: Poi fa 104 partite, alla terza partita va levate Miretti. I giovani o sono forti, ragazzi, oppure devono fare il loro percorso. Ovuso
1: secondo te com'è?
0: È un buon giocatore, Vincenzo, ma non è ancora all'altezza di una Juventus ambiziosa. È un buon giocatore, per carità, col Sassuolo può fare dei minuti, ci mancherebbe altro, ma è un po' come quando leggo, no, sì, beh, è cambiato fuori, dentro la next gen. Ragazzi, ma le partite di Serie C le vedete? No, perché poi io faccio sta domanda, le partite di Serie C vengono viste o non vengono viste? O si ragiona perché è il giovane e quindi dalla C fa il passaggio in Serie A? No, perché io vi invito a guardarvi una partita di Serie C, qualsiasi. Poi ditemi se vedete giocatori di Serie C oggi che possono giocare in Serie A. Per esempio Licina, che è uno forte, non è in C, è in B. Gli hanno già fatto fare una categoria superiore.
1: Sì, così come Yıldız scalò la next gen in prima squadra perché aveva
0: però
1: qualità.
0: Però io invito tutti... veramente, ma lo dico senza vena polemica, ci mancherebbe altro, di guardarvi una partita media, non neppure di squadre di primo livello, una premedia di Serie C. Poi mi dite quanti giocatori di Serie C, lì è pieno di giovani, voi prendereste in Serie A per la vostra squadra.
1: Sentiamo un'altra nota vocale, io la risposta già ce l'ho a questa domanda. Diciamo che il Licina magari me lo sarei tenuto, ma bene fargli fare un po' di esperienza. Quelli di Serie C poi si è visto l'impatto che hanno e come dicevi giustamente tu, se Licina e Yıldız sono forti, scavalcano una categoria e li provi, ma non gli dai la fascia da capitano.
0: Ricordi Lucca, Vincenzo, quando giocava nel Pisa?
1: Sì.
0: Ricordi
1: sì,
0: Lucca?
1: Sì, tutti
0: eravamo già insieme.
1: Sì.
0: Lucca alla Juve, Lucca in nazionale, Lucca. Oggi Lucca chi lo vuole?
1: Bella domanda. E allora direi che anzi il Napoli ha provato anche a venderlo, ma offerte non ne sono arrivate. Lo vuole Conte. Quindi se vuoi ti do la risposta. Chi lo vuole Conte. Poi dopo c'è un po' riprovato, diciamo, ci ha ripensato più che altro, anche perché poi sappiamo che ha avuto poco spazio e quindi insomma poco ne avrà. Tra l'altro Conte voleva anche Novalang, poi non gli è piaciuto più. Adesso Novalang ha litigato anche con Allegri. Tra l'altro questa è un'altra cosa che si porterà un po' avanti, secondo te, o conoscendo Allegri, medierà, perché uno l'ha fatto sedere sullo sgabello anni fa. Lang?
0: Ma allora io non ho ben capito cosa è successo, perché Allegri ha detto ha fatto una cosa stamani che non doveva fare, non so se magari si è rivolto male a lui, è arrivato in ritardo, non lo so, però secondo me, vista la situazione anche d'emergenza, Vincenzo, Nolang rientra. Una cosa però mi viene in mente, Nolang era stato mandato via l'anno scorso a gennaio, non deve essere un carattere proprio semplice.
1: No, no, no, però insomma quello poi lo devi mettere in conto quando lo vai a prendere il giocatore, fondamentalmente.
3: Lo so.
1: Ci sono un paio di messaggi vocali, sì. C'è anche qualche testuale. Ok, ho avuto una risposta da Mirko Ricolino su una domanda che gli ho fatto poco fa, poi te la giro. Al 387 finale so anche il nome, ma non lo posso dire perché faccio le cose con diciamo correttezza, a differenza sua, tua, dico stai attento a quello che scrivi perché poi arrivano letterine.
3: Cosa ha detto? Lasciamo stare.
1: Ciao Vincenzo, ma a me tanto. L'Inter gioca lunedì perché San Siro non è disponibile per un concerto, ci dice. Inoltre ha giocato martedì in trasferta dopo aver giocato di sabato, mentre il Real di venerdì. Basta con questa dietrologia, dai.
3: C'è un concerto lunedì, ragazzi.
1: Che credo sia stato annullato, perché se non sbaglio era il concerto di Emma Marrone, credo.
3: No, era all'Ippodromo. Concerto... Allora, però, ragazzi, c'è un concerto il giorno prima di una partita? Ragazzi, diciamo, ora... Vai un po' a controllare, Vincenzo, sì, ma sì, un concerto sul rettangolo di gioco dove il giorno dopo si gioca una partita di pallone?
1: Mi sembra. Vabbè, comunque andiamo a controllare. Mi fai sentire la nota vocale, Maiocone? No, non è in programma.
4: Buongiorno,
1: nessun... fermati un secondo, però, Non è, non è in programma nessun concerto proprio perché è prevista la partita di Serie A Inter il giorno dopo. Non è possibile.
3: Diciamo baggianate, ma secondo voi si può fare un concerto la domenica e il lunedì?
1: Calcolate che ci vogliono sempre 3 giorni per recuperare il campo, quindi non c'è nessun concerto. Vai Maiocca.
3: Ma che concerto
1: poi,
3: c'è?
1: Poi pensa se devono... Vabbè, lo stadio è per le partite.
4: Buongiorno, sono Antonio da Milano. Io penso che il Napoli ritornerà perché... io sono un estimatore di Allegri e quando si parla di lui, non qui, non voi due, ma si usano sempre due pesi e due misure. Ha avuto un calendario incredibile, il più difficile, perché si è beccato il Como, l'Inter e l'Arsenal.
1: Si
4: pretendeva da lui chissà che cosa con una squadra che ha appena preso, con una squadra che ha enormi difficoltà, con una squadra che probabilmente lui ancora non ha inquadrato bene, ma quando comincerà a mettere i tasselli che ha in testa al posto giusto, il Napoli comincerà a girare. Poi ci sono sempre due pesi e misure. L'Inter prende 2 gol a Madrid e si dice che 2 gol se li è fatti da soli. Quando il Napoli, col Como, prende 2 gol che si è fatto da soli per 2 errori sciagurati, allora lì si comincia a guardare l'allenatore, si comincia a guardare il gioco.
3: Amico mio.
4: Ci sono sempre 2 pesi e 2 misure, ripeto, non qui da voi, quando si parla di Allegri e di altre situazioni.
1: Allora, io lo trovo molto equilibrato il messaggio del nostro amico, soprattutto
3: molto.
1: Sulla lettura di Allegri, perché
3: molto.
1: È quello che abbiamo detto anche noi, no? Un calendario molto tosto all'inizio, difficile da gestire, appena preso in mano la squadra, fai una lettura totalmente diversa rispetto a quella di Conte. Sì, qualcuno potrebbe dire Allegri era già subentrato a Conte alla Juventus e fece meglio, però era un'altra Juventus, erano altri tempi e forse in quel tipo di calcio Allegri ancora poteva funzionare, adesso probabilmente deve rivedere sicuramente qualcosa, però è un vecchio marpione che poi sa il fatto suo, quando il calendario sarà un po' più agevole farà vedere qualcosa di diverso, certo deve recuperare anche lui qualche giocatore e poi soprattutto una cosa che mi piace di Allegri è uno che per esempio avrebbe potuto anche dire beh guardate il calendario che abbiamo avuto, invece non mi sembra che sia uno che si sia lamentato.
3: Vedi Vincenzo, rispetto a questo messaggio del nostro amico, io non ho visto Real Madrid Inter, però ho letto soprattutto un quotidiano, no?
1: Sì.
3: Che se tu leggi quel quotidiano dici porca miseria, ma ha vinto l'Inter? Poi dici no, 2-1. Però la partita l'ha fatta l'Inter, però 2-1. Però è stato meraviglioso, straordinaria. È la narrazione, l'ha detto l'amico, non lo dico io. Io però ho letto, e sinceramente tu hai detto una cosa, Vincenzo, il famoso a testa alta. Ma io fossi un tifoso dell'Inter mi sarebbe venuto... Cioè a un certo punto mi verrebbe anche a noia questa cosa, perché ogni volta che l'Inter perde l'Europa è sempre a testa alta, no? Tra un po' anche col Bodø/Glimt a testa alta. La narrazione secondo me fa male poi anche a questa squadra, ma te lo dico proprio fuori dai denti, perché qualche critica ogni tanto la si può anche fare,
1: Sì, sì,
3: la
1: no.
3: Si può anche fare.
1: Certo che si può fare. Certo che si
3: può fare. Allora che Napoli, tutto sommato, ieri è uscito a testa alta.
1: Ha
3: una squadra più forte.
1: Sì, sì, sì.
3: Gli errori, l'Inter ha perso per 2 errori che si è fatta da sola. Ha ragione l'amico, anche il Napoli col Como. Poi l'antipatia che c'è nei confronti di Allegri. Ma lì il problema è che Allegri, secondo me, in quei 5 anni ha spento i sogni di tanti. e quindi tutti lo hanno preso un po' sulle scatole.
1: Altra nota audio, vai. Nel frattempo stavo guardando, ci sarebbe il concerto di Marrakech e Gue, tu sei più, io sono più boomer di te da questo punto di vista, però il 12 e il 13 settembre sul palco dell'ippodromo SNAI San Siro di Milano.
3: Che c'entra, e quindi siccome stadio, l'ippodromo SNAI è vicino,
1: sabato fanno la fanno lunedì sabato e non domenica, perché poi il concerto c'è sabato. Va bene, andiamo avanti con questa nota vocale, vai.
5: Ciao Vincenzo, buongiorno, sono Pasquale. Ascolta Vincenzo, vedi, a me quando uno ragiona con pregiudizio, quello è quello che non mi piace. Cioè Conte distrugge, che distrugge Conte? Si è lasciato un Napoli al secondo posto con tanti problemi che ha avuto, tanti infortuni, altrimenti avrebbe vinto lo scudetto, e lo sai bene. No, Conte distrugge, ma diciamolo che Allegri è un allenatore sopravvalutato e che praticamente
1: allora, vince. Ecco qua, questo è un pregiudizio, Pasquale. Cioè, allora mi dispiace, ma ti sei fatto autogol, perché ho fatto mandare comunque l'audio anche se sapevo dove volevi andare a parare. Allora tu dici, non si può ragionare con pregiudizio. Quando mai Conte distrugge? Però te lo dicono tutti, e te lo dicono anche i fatti.
3: Tutti.
1: Te lo dicono tutti e te lo dicono i fatti. Allora, esponiamoli questi fatti, Santa, perché poi li esponiamo, no? Allora, ci sono i giocatori del Napoli che hanno fatto la fila davanti ai taccuini, poi dopo ne parliamo con Salvatore Cagliazzi alle 12.05, a dire, ah, è arrivato Allegri, meno male, quello era un sergente, ci ha messo sotto stress, siamo stanchi, eravamo nervosi, non ce la facciamo più, e Cagliazza già ce l'aveva raccontata questa cosa qua. È uno che vince subito, per carità, pretende il massimo, ma dopo due anni, giocatori che ha fatto un mercato che il Napoli non è riuscito a vendere nessuno, perché ha voluto giocatori, facciamo prima l'elenco, Lucca, Nualanga, che poi, ah, ma non mi serve, no, non va bene, prendiamo Giovane, ma insomma non ti è servito, e questo significa distruggere. Allenatore sopravvalutato, dici di Allegri, e quello è il pregiudizio. Ale, vuoi aggiungere qualcosa?
3: Ma Allegri, Conte ha distrutto tutto quello che ha fatto prima vincere, a parte la Juve, ma perché lì, te l'ho detto, era inizio ciclo. Conte all'Inter ha fatto vincere, ma ha distrutto, tant'è vero che non credo che ci sia un tifoso dell'Inter che lo rimpiange. Al Tottenham, al Chelsea, va via a calci nel sedere, perché non lo potevamo più vedere. Poi aspetta, al Napoli appunto, alla fine non vedeva l'ora che se ne andasse, poi che è uno che vince, per l'amor di Dio, questo non nasconde nessuno, però è uno che dopo, che ti logora se stesso e gli altri. Poi anche qua sembra che qui stiamo parlando di Gesù Cristo, di Gesù Cristo ce n'è stato uno solo e l'hanno messo in croce a 33 anni. Poi che sia un ottimo allenatore è vero, ma che Conte sia la panacea di tutti i mali, per me è una delle grandissime leggende che è stata portata avanti, che viene portata avanti, mentre quindi diciamo, mettiamo le cose così, Conte non è un fenomeno, Allegri non è uno scappato di casa, e invece viene fatto passare Conte per un fenomeno, Allegri per uno scappato di casa, semplice.
1: Altro, io sto temporeggiando perché ti voglio leggere una cosa simpatica se riesco a recuperarla live. Allora ci dice Gianni da Brindisi, Real gigioneggiava con il pallone, andavano a due all'ora, avessero accelerato un po' avrebbero fatto altri 5 gol, e vabbè, anche questa è una sensazione da parte di un nostro ascoltatore. Invece ti chiedo un attimo, già me l'avevi accennato prima, stiamo andando oltre il tempo, ma tra poco ti saluto, cosa ti aspetti concretamente dalla Roma e dal Como oggi?
3: Due vittorie perché il Como può farlo, tra l'altro gioca nel suo stadio, se vince l'emozione sicuramente può portare a casa una vittoria, l'unica di questo girone, di questo campionato, non lo so, però intanto sarebbe un bel segnale. E la Roma è quasi obbligata secondo me a vincere, perché se vuole pensare di passare, questi qui devono essere 3 punti, visto che non ha un calendario facilissimo. Quindi con il Fenerbahce deve vincere. È chiaro che poi c'è, cioè, ancora, è la prima volta che si trova a dover gestire tre partite in una settimana, cosa che poi dopo la sosta diventerà quasi un'abitudine. Però questa è una partita che la Roma deve vincere, pigiando sull'acceleratore come ha fatto in queste prime partite del campionato.
1: Perfetto, chiudo con il messaggio di un altro nostro amico che dice: si potrà però perdere con Real e Arsenal, che sono più ricche di noi italiani, non facciamo dame pretendere di vincere con l'inglese e pretestuoso. No, ma caro amico, è stata la prima cosa che abbiamo detto, abbiamo fatto la premessa, nella premessa iniziale che probabilmente ti sei perso, ho detto il calcio italiano ha dimostrato di essere anni luce dietro la Liga e la Premier per capacità di investimento, l'unica qualità dei giocatori.
3: Dice. Che dico, Vincenzo, è che ha ragionissimo questo amico. Sì. L'unica cosa che dico è che è molto meglio affrontarle nella prima, seconda
1: bravo,
3: giornata.
1: Bravo, perché ancora non hanno carburato, quindi esatto. È ancora. Però chiudiamo facendo un encomio a uno dei giocatori che a me e so anche a te fa impazzire, che è Odegaard, che penso che sia tra i centrocampisti più forti in circolazione in questo momento.
3: Per me è il centrocampista più forte che c'è in giro. È fortissimo. L'abbiamo visto anche quando ha ridicolizzato la nostra nazionale con la Norvegia, ma questo è un giocatore che tra l'altro si è costruito negli anni, perché qualche anno fa non era così. È un mostro, è veramente un mostro.
1: Grazie Santa, un abbraccio Alessandro Santarelli.
3: Ciao Maraggio.
1: Termina qui il nostro spazio editoriale, tra poco Rotocalcio con la redazione di Tutto Mercato Web, poi avremo Salvatore Cagliazza, così andiamo a approfondire meglio quello che si respira in casa Napoli dopo la terza sconfitta comunque di fila, che va raccontata, anche se ognuna, come ha detto giustamente Allegri, è diversa dall'altra, soprattutto l'ultima è diversa dalla penultima. Poi andiamo da Gabriele Chiocchio, che sarà al seguito della Youth League, ma ci racconterà le ultime in casa Roma per la gara di questo pomeriggio contro il Fenerbahce, e poi Allen Valnegri.

0: Rotocalcio, ancora più calcio nella mattinata di Tiambo Radio, a cura di Vincenzo Marangio.
1: Kevin dal buongiorno, come Andrea Maiocca?
2: Il ritmo.
1: Il ritmo ancora di più, Andrea, perché con le col tempo così già cominciamo a ragionare, poi chiaramente che non ci siano eccessi, perché poi quando arrivano nubifragi o bombe d'acqua si creano sempre dei danni, quindi speriamo non ci siano grossi danni. Andiamo però a dare il buongiorno dalla redazione di Tutto Mercato Web a lui, Ivan Cardia. Ciao Ivan.
3: Ma che presentazione, buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: Una grande carica, cerchiamo di trovare gioia nonostante i dispiaceri dalle partite, perché ieri la seconda italiana su due comincia con una sconfitta. Sconfitta meritata, ti chiedo intanto.
3: Sì, sconfitta meritata.
1: Che cosa ci ha raccontato questa sconfitta?
3: Ma di buono ci ha raccontato che De Bruyne quantomeno si applica ed è un po' meno ruolo, poi molto, ma cioè molto poco, ecco, molto poco secondo me. Napoli, l'avevamo detto ieri, non è che si potesse pretendere necessariamente la vittoria con una formazione che insomma è molto forte, ha vinto la Premier League, quindi l'avversario ha un coefficiente di difficoltà elevatissimo, però volevamo vedere qualcosa dal Napoli, invece mi sembra abbiamo visto un po' pochino, anche considerando poi quello che è stato l'avvio di campionato.
1: La domanda che ti faccio, visto che comunque la portata dell'avversario era importante, parliamo dei campioni di Premier, della finalista della scorsa Champions League, che peraltro trascinò fino in finale Paris Saint-Germain, che veniva dalla seconda vittoria di Champions consecutiva, la prima fu più agevole con l'Inter, la storia la sappiamo, contro l'Arsenal invece fu un testa a testa fino ai calci di rigore, eccetera, e ti chiedo se era anche giusto che il Napoli, diciamo, Allegri scegliesse una tattica quasi a tamponare intanto in questa partita iniziale, o se questa tattica poi alla fine bisogna che Allegri, che io e te stimiamo, cominci a mettere un po' in discussione.
3: No, Allegri deve mettersi in discussione. Allegri purtroppo si è fermato ed è un peccato secondo me, per quello che Allegri ha dato e può dare ancora al calcio. In passato, proprio nelle serate di difficoltà anche numerica, perché poi c'è da dire anche che Napoli aveva una oggettiva difficoltà numerica soprattutto al centrocampo, aveva inventato delle cose diverse, ieri non gli ho visto inventare nulla. Tamponare è una cosa che lascia il tempo che trova,
1: perché tu dici poi quello prendo, vero che è poi arrivato quasi nel finale, diciamo, con di Odegaard.
3: Sì, vabbè, ma per carità, però secondo me non basta, soprattutto in Europa, ma anche in Serie A ormai, diciamo, stiamo venendo una Serie A un po' più spigliata in questo avvio di stagione, e non puoi diventare a tamponare, quindi ma a me deve farci vedere qualcosa di diverso, Allegri.
1: Sì, anche
3: deve farci vedere qualcosa di diverso.
1: Deve inventarsi qualcosina. Intanto però perde Alisson Santos. Ti chiedo se avete già capito quali saranno i tempi di recupero, e soprattutto bisogna risolvere la questione Spinosa Nualang, perché a questo punto con Neres, che si è visto non ancora al 100%, e chissà quanto al 100% potrà tornare, ecco che Nualang potrebbe tornare totalmente utile, insomma, per i tre lì davanti.
3: Allora, Allegri ha detto lo perderemo per un bel po'.
1: Pensi dopo la sosta ritornerà?
3: Sì, sicuramente dopo la sosta, penso anche un mesetto o anche un mesetto e mezzo, quindi diciamo un'assenza. Poi la sosta è lunga, perciò dopo la sosta vuol dire...
1: Sono 20 giorni, sì, quindi sono due mesi, dai.
3: No, 20 giorni e due mesi sono sbagliato.
1: No, nel senso un mese prima più la sosta, quindi complessivi, perché diciamo la sosta sono quanti? 20 giorni, credo, il 21 si va a fare l'ultima, quindi una decina di giorni. Più sì, 20, un mese e mezzo, dai, un mese e mezzo.
3: Un mese e mezzo. Quindi diciamo è lunga, però non saranno tantissime partite. Anche un giocatore teoricamente da recuperare, anche perché è rimasto. Il Napoli non ha minimamente fatto il mercato che avrebbe voluto, non è riuscito a sistemare delle questioni pendenti, e Nualang non è l'unico, secondo me, perché per esempio ad Allegri, se no il Lucca non gli dispiace nemmeno, però non è rimasto proprio furore di popolo, di convinzione. Sono tanti i giocatori che sono rimasti a Napoli perché non si sono trovate destinazioni alternative, su questo bisogna essere sincero. Molti li devi recuperare, perché altrimenti poi inizia ad avere problemi seri, soprattutto con gli infortuni. Poi gli infortuni sono una costante del Napoli, su questo forse anche c'è da ragionare, perché se ti porti dietro per lungo la stagione è molto preoccupante da quel punto di vista. E quella, ora ovviamente ci sono dei casi particolari tipo McTominay, però al netto di questo, diciamo che anche l'avvio di quest'annata è stato è già condizionato da problematiche di questo tipo.
1: Quindi insomma adesso vediamo un po' quello, però vedi, cominciano a moltiplicarsi gli infortuni. Secondo me facciamo corno ovviamente per tutti i giocatori di Serie A e non solo, ce ne saranno altri con tante partite che si giocano e la possibilità, rispetto al passato che si facevano delle preparazioni diverse, adesso si parte subito in tournée. Secondo me anche questo crea problemi, detto che il Napoli ha fatto la preparazione classica e quindi questi problemi non dovrebbe averli avuti, però insomma ci sono, e la lunga sosta secondo me salverà tante squadre che devono o risistemarsi come la Fiorentina con un nuovo allenatore o recuperare giocatori infortunati. Poi ci arriviamo. Senti, c'è una domanda che stanno facendo oramai in tanti, quindi voglio che tu mi dia una risposta. Sì. Ti chiedono perché l'Inter gioca lunedì e non domenica, visto che invece lunedì è giusto che giochino Roma e Como, che giocano questa sera.
3: Perché è in programma al Dippodromo
1: sabato un concerto.
3: È in programma, sì, un concerto. Sono proprio due giorni di concerti, Marrakesh e Guè, vabbè, insomma, si può non essere fan, però diciamo attirano un po' di persone. Sono due giorni a San Siro, e non era possibile.
1: E non hanno pensato che c'era il campionato in quel periodo? Cioè, sai, campionato, cioè, credo che lo stadio, sì, è vero, sì, che è in affitto, no, però serva soprattutto per le partite di Inter e Milan. Dopodiché, d'estate, non si gioca, fai il concerto senza problemi. Se il concerto è sabato, ti chiedono domenica, non si poteva? Non si poteva neanche spostare la data del concerto?
3: No, sabato e domenica. Sono due concerti.
1: Quindi fanno due concerti a ridosso del campionato.
3: Sono due concerti di fila.
1: Non si poteva spostare quando c'era la sosta. Cioè, io ti faccio l'avvocato del diavolo, ecco, perché poi è l'obiezione che ci può stare dai nostri amici. Dice, allora perché gioca martedì l'Inter e non poteva giocare giovedì e magari giocava martedì la Roma in Champions League? Perché i calendari sono separati da questo punto di vista, però magari...
3: Sì, allora, sì, i calendari, la UEFA non tiene conto dei calendari.
1: Certo.
3: Cioè, è l'Italia che si adegua ai calendari internazionali, e poi c'era questa limitazione che era nota da tempo. Ora, se si potesse dire, guardate, non, San Siro non è disponibile sabato e domenica, sabato e domenica per il concerto, ora, sono valutazioni che insomma... Poi fa anche, diciamo, la società che gestisce lo stadio, che non è l'Inter, ma è una società diversa con partecipanti.
1: Ci dicono allora Milan. Poteva giocare venerdì? Domani?
3: Poteva giocare
1: prima del concerto?
3: No, perché ha giocato martedì. Ha giocato
1: tre giorni. Perché... Martedì ha giocato?
3: Sì, ma di solito martedì, venerdì si cerca di evitarlo, anche perché. Nel momento in cui si era stato fatto il calendario di Serie A, non era ancora noto quando avrebbe giocato in Champions, cioè era martedì, mercoledì o giovedì.
1: Però quando poi era uscita la data della Champions, sapendo che comunque Roma e Como avrebbero giocato da giovedì a lunedì e l'Inter avrebbe giocato il martedì, si poteva dire bene, il concerto c'è sabato e domenica, si anticipa venerdì. Una variazione.
3: Sì, però significava variare abbastanza a ridosso della gara.
1: Quando sono usciti i calendari,
3: sì, creando oggettivamente una partita, giocare dal martedì al venerdì è una cosa non così frequente, e oltretutto era stato pianificato, cioè francamente...
1: Quindi hanno vinto Marrakesh e Guè, dai, hanno vinto loro.
3: Sì, hanno vinto Marrakesh e Guè, l'organizzazione, il concerto che tira fuori, esatto, che porta tanta gente. Cioè, esatto. Francamente,
1: sì, tanto oramai vanno più concerti, tennis e altro che il calcio, va bene. E no, quindi abbiamo dato la risposta ai nostri amici che hanno dei dubbi, che però possono essere anche giusti e legittimi, per carità. Quindi noi proviamo a darvi le risposte, giustamente più che dirvi il motivo è più che dirvi sì, si poteva anche fare il venerdì, evidentemente non era fattibile e si farà
3: sì,
1: il
3: si poteva fare, poi non, no, ti dico, non so onestamente
1: perché non l'hanno fatto.
3: Ma no, più che altro il venerdì per un concerto di questo tipo c'è anche da fare un allestimento, ci sono da fare le prove.
1: Quindi vince il concerto, cioè praticamente per un concerto fermano un calendario. Cioè, si gioca il concerto di due giorni, c'è da preparare il palco venerdì, c'è poi da risistemare tutto domenica sera, mettere in ordine, lunedì mattina il giardiniere, eccetera, eccetera, esatto. E poi la sera si può giocare.
3: Avrà un bel lavoro da fare,
1: magari lo spostano a martedì poi. non si può. Quello mi sembrerebbe un po' troppo. Allora, invece parliamo un attimo di Roma e Como, che questa sera sono chiamate a rialzare, risollevare un po' il calcio italiano. Due impegni che possiamo dire rispetto a Inter e Napoli, che hanno affrontato mostri sacri, l'Inter e il Real Madrid, il Napoli comunque l'Arsenal, il Fenerbahce sì, squadra rognosa, difficile da affrontare, però la Roma che sta anche in condizione la può battere, lì davanti chi c'hanno Murici e Lukaku, quindi insomma ce la puoi tranquillamente fare. Il Como in casa con l'Ipsia, esordio che magari può rappresentare uno scotto, però che comunque ti può dare qualcosa, cioè nel senso anche dare quell'emozione, quel brivido, quella voglia di partire bene.
3: Sì, allora se cioè tornando all'origine della tua domanda, se mi dici gli avversari di Inter e Napoli erano più forti, sì, perché comunque Real Madrid e Arsenal, quindi insomma i due di quelle che hanno ottime possibilità di entrare nelle prime otto e sono anche due candidati alla vittoria della Champions, quindi che siano più forti di Fenerbahce e Lipsia è vero, è oggettivo, però io spero che tu abbia ragione, io starei attento a entrambe le rivali, perché comunque il Fenerbahce ha una bella squadra, cioè c'è Greenwood che è un giocatore che tra l'altro la Roma ha provato a prendere e non è riuscita perché il Fenerbahce ha pagato di più. Lukaku da vedere se ci sarà in realtà, però c'è Kanté, c'è dietro a Skriniar, Ederson, che Fenerbahce è una squadra tosta, ci sarà un aspetto ambientale, poi secondo me la Roma può vincere. Il Como affronta una formazione secondo me forte ma battibile, un po' più abituata alle coppe europee, cioè l'incognita vera del Como secondo me non riguarda il valore dei giocatori, perché il Como ha una bella squadra, un bel progetto, un bel impianto di gioco, quindi ha una squadra di valore, è la prima volta, quindi secondo me è anche giusto concedergli di viverla con la consapevolezza che si parli di un impegno nuovo a cui Fabregas è abituato da giocatore ma non è abituato da allenatore e a cui non è abituato praticamente nessun calciatore a sua disposizione, perché ce ne sono pochi che hanno giocato le coppe europee e tendenzialmente non per diciamo vincere, comunque insomma non in maniera continua, quindi io spero che come Roma cambino un po' l'andamento, perché ultimamente non sarebbe bello partire con quattro sconfitte. Sono due gare da non prendere sotto gamba, ecco, non è nessuna delle due.
1: No, soprattutto dopo aver visto insomma le soldi, sono tutte partite scivolose, poi è sempre Champions League, quindi è sempre comunque complicata e difficile. Ti sto per fare altre domande, voglio però, siccome ritornano tanti amici un po' su questa questione anche del calendario, comunque qualche dubbio ti resta, ti chiedono. Cioè nel senso che andava organizzato, che si poteva cambiare un pochettino il calendario. Una volta scoperto il calendario della Champions League, quindi magari visto che si è scoperta ad agosto, si poteva riguardare questa giornata di campionato e dire allora magari si anticipa a venerdì. Perché
3: a me il dubbio, a me resta soltanto il dubbio, poi i lettori, gli utenti, i tifosi devono fare i tifosi e capisco i loro dubbi. A me resta soltanto il dubbio di tanti colleghi che su questa questione speculano senza riportare la verità. Io non. Quello è l'unico dubbio che mi resta, se vuoi saperlo, perché cioè, venerdì non era stato programmato, poi spostare chi ha venduto anche dei biglietti dal venerdì al lunedì secondo me non era proprio il massimo, però vabbè, Poi il venerdì c'era il concerto, lo stadio è già dato in mano a chi fa il concerto, poi uno può dire, la cosa che si può dire secondo me è lo stadio durante il periodo del campionato non esiste che vada ad un concerto, secondo me si possono fare,
1: quello è un grande dubbio, cioè magari chiamano quello San Siro, dicono allora noi vogliamo fare il concerto in questo periodo qua, allora la Serie A dice signori si gioca il campionato, siamo nel pieno, si giocheranno ogni 3 giorni, dal 20 ci sarà una lunga sosta, se spostate il concerto ci fate un favore, altrimenti dobbiamo ragionarci sopra, perché è probabile che o Milan o Inter possano dover giocare delle partite in casa e quindi bisogna farle collimare con la Champions League, con
3: questo sono d'accordo,
1: quindi magari uno deve, mancata la comunicazione,
3: in realtà non credo che la Serie A secondo me poteva dare al massimo un indirizzo su questo, perché poi non può impedire, non può imporre di non farlo.
1: Però magari lo dicevo, che okay, allora calibrerò il calendario mettendo anche questo dato un po' dentro, perché poi visto il casino dell'anno scorso con la finale di ATP Finals e con la finale di Coppa Italia, magari uno dice per evitare il secondo anno di consecutivo la questione legata alla contemporaneità con altri eventi della Serie A, allora proviamo ad anticipare, a giocare d'anticipo per una volta, tutto qua. Senti, invece
3: non sempre sui calendari ci sono grossi, sui calendari secondo me ci sono grossi problemi,
1: sì,
3: per me, e non sempre si lavora bene, secondo me. Secondo me non è fatto a favore di nessuno, contro nessuno.
1: No, però punto, come però, dici tu anche, non si lavora. A novembre ci sarà, la Juventus giocherà lunedì nonostante i giochi di giovedì, perché domenica c'era il tennis e quindi Toro e Juve non potevano giocare e sfruttare il campo. Bastava che chi fa i calendari avesse messo come paletto nella composizione del calendario che l'11 novembre, sapendo che c'è il tennis a Torino, sia Juve che Torino giocassero le partite in trasferta, quindi quello. Poi ti basta quello, diciamo, inserire tutte le variabili, no? Per evitare eventuali polemiche, però vabbè, questo è giusto per capire che comunque verranno fuori ancora delle polemiche. L'ultima cosa che ti volevo chiedere, tornando al Napoli, e tanto tra poco avremo Salvatore Cagliazza, me lo faccio spiegare da lui a Napoli eccetera, già Bologna e Fiorentina, una in casa, una fuori, alla mezza, prima della maxi sosta, possono essere dei banchi importanti per Allegri, o secondo te De Laurentiis comunque vada, soprattutto nell'anno del centenario, andrà avanti con Allegri fidandosi di lui?
3: Allora, De Laurentiis non è un mangio allenatori, perché è uno molto vulcanico, però in realtà se vai a vedere gli esoneri a campionato in corso, sono stati pochi, non è una cosa che ha fatto tanto, ne sono capitati, cioè, non è quello, non è la Juve che, vabbè, ormai non è nemmeno la Juve, però diciamo che per tanti anni se capitava nessuno era in corso, era veramente una notizia clamorosa, sì. Però non è nemmeno diciamo il compianto Zamparini che ne faceva saltare
1: come se niente fosse. C'ha due anni fosse. Giusto Allegri?
3: Allega 2 anni di contratto.
1: Quindi, inizialmente dovevano essere 3, poi lei ha accettato 2. Ok.
3: Esatto, la premessa per dire, secondo me De Laurentiis in questo momento non ci sta nemmeno pensando e non vorrebbe cambiare. Poi il Napoli è partito male, se non si raddrizzano le cose in una piazza che Allegri non l'ha accolto facendo i salti di gioia, delle votazioni ci possono essere. Ad oggi secondo me non ci sta nemmeno pensando all'esonero.
1: Ok. Chiudo con un altro messaggio di un nostro amico che ci dà una mano, Mauro, lo ringrazio. Dice: il concerto non è allo stadio ma all'ippodromo e sicuramente la data è stata fissata molto tempo prima della compilazione dei calendari. Con biglietti venduti è complicato spostare due eventi diversi su due strutture diverse, era più semplice spostare il calcio. Quindi torniamo al punto di partenza, sì. Che una volta che tu sai che all'ippodromo di Milano in quei giorni c'è questo evento e che poteva creare un problema, allora sapendolo prima era più facile comporre il calendario in maniera diversa. Ma come detto Ivan, queste problematiche ce le porteremo a lungo avanti. Detto ciò, ti saluto, ti ringrazio e ti abbraccio. Ciao Ivan.
3: A te, buon proseguimento.
1: Ivan Cardi, Tutto Mercato Web, noi ci fermiamo al rientro, avremo Salvatore Cagliazza, vi aspetto.

0: Come detto, adesso andiamo a Napoli da Salvatore Cagliazza. Ciao Salva, buongiorno.
1: Buongiorno a te caro Vincenzo e ai tuoi radioascoltatori.
0: Mi hanno mandato un video, c'è ancora il sole a Napoli?
1: Sì. È estate piena.
0: Bene, allora preparatevi perché qui invece a Roma si è scatenato il putiferio.
1: Quindi sta arrivando, speriamo un po', perché veramente... Ragazzi, sono tre mesi che sembra di stare a Miami.
0: È terribile.
1: Ma proprio per tasso di umidità. Ieri ero allo stadio. A volte si rende conto che da fermo su di figurarsi correre appresso a un pallone.
0: Io vedevo le inquadrature dal basso, si vedeva la gente dietro che si usava il ventaglio. Quindi immagino veramente che era una situazione molto complicata. Detto questo, Salva, ti chiedo intanto, prima di andare ad analizzare un po' la situazione in casa Napoli, la situazione di Alisson Santos, che è una perdita importante per il Napoli.
1: Sì, ma credo che si tratti di bicipite femorale anche per lui, perché la situazione purtroppo è questa. Purtroppo non è solo Alisson Santos, stiamo vedendo a Juve quanti problemi sta avendo a livello di infermeria, quindi, ma lo stesso Arsenal ieri, no? E comunque Mosquera piuttosto che il Saliba, ci sono questi problemi, ci sono e bisogna affrontarli.
0: Bisogna capire anche per recupera Alisson, ci vuole più tempo.
1: Bisogna capire che cosa diranno gli esami, caro Vincenzo, perché a Prime il tecnico aveva detto che i tempi erano lunghi. Ma tu tra due giornate finisci e poi c'è 15 giorni, quindi se è un mese va bene, ma di solito anche lo stiramento, mi auguro non lo strappo, del bicipite femorale ci vogliono almeno dai 2-3 mesi.
0: Questa è una doccia fredda sul...
1: Con Lang che fa le bizze, e con Neres che ancora non è al top, sinceramente le difficoltà ci sono, certo. In quella zona del campo puoi far giocare tranquillamente anche Vergara, c'hai Giovane fuori, cioè la situazione è abbastanza complicata anche qui, a livello di infermeria. Poi parliamo di altro.
0: Poi parliamo anche di campo, però un'altra domanda che ti faccio extra campo è proprio la questione Noah Lang. Che cosa è successo? Che poi insomma io Allegri lo conosco abbastanza bene, so che non ti fa sconti. Un certo Bonucci
1: viene sistematicamente monitorato da Allegri sia in campo che fuori. Secondo una ricostruzione, il giocatore avrebbe mandato con parolacce in inglese Vergara per dei passaggi non riusciti. A quel punto Conte lo avrebbe mandato fuori. Conte lo avrebbe proprio.
0: Conte lo mandava in Turchia un'altra volta, come ha fatto già.
1: E invece Allegri lo ha messo fuori. Però qualcun altro racconta che avrebbe reagito male al fatto che stava fuori formazione base, fuori formazione titolare. Sicuramente per lui. E per Luca, caro Vincenzo, Napoli si porta appresso due croci che purtroppo Manna non è riuscito a piazzare, ma non perché Manna non sia bravo, ma perché proprio questi due ragazzi non hanno mercato. Il primo, come ti dicevano, Alang, che vuole fare tutto quello che vuole e fuori e dentro al campo. Il secondo, che entra in questa partita importante pronti via da una gomitata a un avversario, l'arbitro gli ha detto ti ho visto io, quindi è inutile che dici di non aver fatto
0: l'arbitro che stava ritornando,
1: questo gesto,
0: stava partendo in contropiede,
1: mentre il Napoli stava ripartendo in contropiede, quindi sono due croci per Allegri ha cercato in tutti i modi e sta cercando in tutti i modi di inserirli, di dargli un'ulteriore chance, di permettergli di mettersi in evidenza. Niente, non ce la fanno. Questo, oltre agli infortuni, sono altre due croci che purtroppo questo Napoli si sta portando appresso.
0: E andiamo a parlare di campo, perché qua ci sono due cose da analizzare. La prima, oggettivamente, un dato oggettivo, è stato un calendario inizialmente pronti via complicato per il Napoli, perché in tre partite hai già incontrato Como, Inter, una dietro l'altra, Como, Inter e Arsenal, quindi peggio
1: e
0: di così.
1: Tutte e tre,
0: questo è il lato negativo, cioè peggio di così non poteva essere fatto il calendario, è un po' una parola d'ordine oggi. Dopodiché però arriva il fatto che in queste tre partite ha ottenuto tre sconfitte. È vero quello che dice Allegri, è una sconfitta, sono sconfitte diverse tra di loro, in particolare l'ultima, quella con l'Arsenal rispetto a quella con l'Inter, che con l'Inter è andata addirittura in vantaggio, hai fatto vedere qualcosa, poi sei un po' crollato perché ti sei ritirato nelle stanze troppo presto. Contro l'Arsenal invece è stata una resistenza che non ha portato frutti. È più il calendario ad aver sgambettato il Napoli o Allegri che ancora non è riuscito a superare
1: ancora,
0: il polso limite?
1: Allegri ancora non ha il polso della situazione in mano. Però io lo difendo perché ha speso meno di Lecce e Parma il Napoli in questa fase di per amor del cielo. Ieri Fasoli è entrato, ha fatto un'ottima prestazione secondo me, arrivando da un campionato di Serie B, ragazzo calabrese dal Catanzaro, quindi devo dire Bariascini invece a Milano il suo debutto non è stato proprio dei migliori, anche perché poi è costato caro al Napoli. Ma a prescindere da ciò, io credo che sapevamo che c'era bisogno di un po' di tempo per un gruppo abituato ad un altro tipo di lavoro, che era quello di Conte, ad un altro tipo di impostazione tattica. Il Napoli è cambiato varie volte in questi ultimi anni. Devo dirti la verità però, caro Vincenzo, che ieri il 4-2-3-1, a prescindere, perché poi va bene tutto, però non dobbiamo dimenticare che di fronte c'erano i campioni d'Inghilterra e i vicecampioni di Champions League
0: che hanno portato il Paris Saint-Germain fino ai rigori, non è che...
1: Esatto, che dall'ottava giornata in poi, scusami, dagli ottavi di finale in poi di Champions non hanno preso più gol, e hanno preso gol in finale sul calcio di rigore per il pareggio e poi hanno perso i calci di rigore. Quindi stiamo parlando di un'avversaria dove Arteta negli ultimi 4 anni ha fatto, con la scuola Guardiola, ha fatto un gran bel lavoro. Poi mettici che mentre tu ne hai spesi 4, 3 per Badiashile prestito con il diritto di riscatto e 1 per Fasoli con obbligo di riscatto a 7, mentre loro hanno speso 220 milioni di euro. Questo non vuol dire niente, perché tu l'anno scorso comunque hai fatto un grandissimo investimento, alla fine ha portato al secondo posto, sì, però molti elementi, e mi riferisco a Langa, a Lucca, piuttosto che a Beque, ma lo stesso Milinkovic-Savic, non è che ti hanno portato chissà che cosa. Appurato l'avversario, credo che poi bisogna capire il Napoli e Allegri cosa vogliono dal loro sistema tattico, perché aspettare l'Arsenal, sì, hanno vinto solo 1-0, però Saka si è mangiato 2 gol a porta vuota, Merino, cioè ci sono state le azioni. Certo, tu alla fine poi, per la legge del calcio, se avessi avuto Lautaro Martinez in quel passaggio brillante, se avessi avuto Lautaro Martinez in quel passaggio

0: da squadra, da
1: e
0: Napoli,
1: lo sa
0: da
1: fare molto
0: reparto.
1: bene Allegri, lo sa meglio di me.
0: Rafa Marin, devo dire la verità, mi è piaciuto moltissimo, lo stesso Rachmani, ma lo stesso Oliveira è andato bene. E devo dirti la verità, i due davanti alla difesa, con Gilmour a fare il vecchio mediano metodista che scarica e va a coprire, quindi va a sostenere i compagni che ricevono il pallone, non mi è dispiaciuto. E poi c'è, diciamo, la nota positivissima, che è quella di Kevin De Bruyne, perché io credo che un giocatore che arriva il 5 di agosto, che comunque ha 35 anni, giocare l'intera partita e avere tre incursioni veloci in quel modo, dove il primo tiro in porta del Napoli è stato il suo, devo dire la verità, allora bisogna alzare le mani. Quindi tutto questo, tra negatività e positività, io mi auguro che già domenica col Bologna il Napoli possa ritrovare un po' se stesso e capire qual è la sua identità calcistica prima di tutto.
1: Oltre a se stesso deve ritrovare la vittoria col Bologna, intanto con la Fiorentina prima della maxi sosta. Se non dovessero
0: perché
1: arrivare
0: poi,
1: 6 punti su 6 non è facile?
0: No, perché poi Vincenzo si dimentica che in questa squadra sta mancando McTominay, che comunque è stato negli ultimi due anni, non a caso è stato anche premiato al Gran Galà, no, di Milano,
1: certo,
0: della Panini, come miglior centrocampista. L'anno prima stessa cosa, nell'anno dello scudetto addirittura come miglior calciatore di quel campionato. E poi si è fatto male anche Anguissà, praticamente a centrocampo ne avevi quattro, ma Vergara, se proprio la vogliamo dire, non è che può fare il mediano alla Anguissà. E anche questo, c'è una falla nel mercato, perché se tu dai via Elmas e non lo sostituisci, sei un uomo in meno. E sicuramente questa voglia matta di Allegri di evidenziare il fatto che a lui questa rosa sta bene, piace e forte, io ho delle serie preoccupazioni. Ad oggi devo dirti la verità, lo sai, sono sempre molto lineare e attento, questa squadra è fuori dai primi quattro posti.
1: Allora, poco fa, sì, in questo, ma più che altro perché tre posti secondo me mi sembrano già quasi prenotati, perché Inter, Roma e Como viaggiano, sono già collaudate,
0: sì,
1: forte.
0: Sì. Ma poi sai cosa, Vincenzo, e poi passiamo alla... Cioè, hanno chi fa gol. Napoli, sì, a parte Højlund, cioè non fa gol, purtroppo non fa gol.
1: Stesso problema per la Juventus, che segna praticamente con i difensori e i centrocampisti,
0: bravi,
1: e non con gli attaccanti,
0: esatto,
1: e quindi questo, esatto, sicuramente è un problema che si porteranno un pochettino avanti. Senti, poco fa un amico diceva, secondo me, e lo dico con affetto verso l'amico, sbugiardando se stesso, si ragiona con pregiudizi, Conte non è vero che distrugge le squadre, Conte è bravissimo, Allegri invece lo sappiamo che è un sopravvalutato. E secondo me il pregiudizio è chi pensa che Allegri sia un sopravvalutato e che Conte non distrugga, perché
0: no, ma Conte ha logorato se stesso e ha logorato il Napoli, lo ha logorato, ma stiamo facendo un'analisi, non è una critica,
1: certo,
0: è un'analisi del dato di fatto. Cioè, si è logorato lui, perché lo sappiamo e tu lo sai benissimo che lui dà tutto sotto tutti i punti di vista, e quindi si logora, ha logorato le casse del Napoli, perché lui, a differenza di Allegri, ha preteso, e ha preteso anche tanto, e poi logora i calciatori, molti calciatori ormai erano esausti, e non ti dico che hanno brindato quando hanno saputo che Conte andava via, ma poco ci manca, quindi è un dato di fatto, non dia all'amico che non... che magari riscriverà, che non stiamo criticando. Stessa cosa di casi per Allegri, io credo che Allegri sia un allenatore bravo, un allenatore che sa fare gruppo, un allenatore che è riuscito a ritrovare De Bruyne, perché lo ha messo nelle condizioni di mettersi in evidenza. È naturale che poi la differenza la fa la rosa, la fa l'organico.
1: Chi va in campo, questo, Salvatore?
0: E questa è una squadra che purtroppo, ai noi, ad oggi è fuori da quei quattro posti. Poi magari Allegri, sai, parlando l'altra sera con Bucciantini, Allegri è uno che ti trova poi l'intuizione giusta, no? E tu che hai seguito la Juve,
1: certo,
0: con lui qualche intuito l'ha messo subito in campo e ha fatto la differenza e ha vinto. magari lo

0: Roma, no, con questo 4-2-3-1, magari trovando un Kevin De Bruyne molto molto ispirato, trovando Højlund, sperando che Luca si possa sbloccare, perché amici cari, la Juve, così come il Napoli, non ha delle grosse alternative. La Roma ce l'ha, la Roma ha Castro, non parliamo dell'Inter, ma lo stesso Como, ragazzi, ma il Como, Dovbik e un certo Ken, cioè il Napoli non
1: comunque
0: ce l'ha.
1: Comunque c'ha tanti giocatori che trovano la via del gol, Nico Paz, Baturina,
0: esatto.
1: Quindi insomma
0: Baturina e tutti gli altri, Diao, cioè è una situazione abbastanza complicata, quindi io direi anche alla gente, no, perché purtroppo ieri, nonostante questa partita persa a testa alta, c'è una depressione in città, caro, che rende ancora più umile il clima, perché la gente giustamente pensa a te, caro Vincenzo, se ieri sera ho detto in televisione il Napoli avesse perso 5-1 come ha perso il Feyenoord contro il Barcellona, o avesse preso 6 gol dal Paris Saint Germain, qui sarebbe successa la rivoluzione. E poi c'è un altro dato che ti devo raccontare.
1: Vai.
0: Perché sai, c'è questa, purtroppo, questa frizione tra la proprietà, mi riferisco a De Laurentiis, e i tifosi,
1: l'ho sentito.
0: Non è, secondo me, De Laurentiis, ma anche i tifosi hanno scelto il momento meno adatto per farsi guerra.
1: Tra l'altro ti posso chiedere una cosa, Salvatore? Io
0: conosco bene la situazione, dimmi tu.
1: Lasciamo stare simpatie o antipatie sulle persone, eccetera. Però questo presidente ti ha portato 2 scudetti, ti ha portato stabilmente tra le prime 4, stabilmente in Europa, in CE. Che cosa si pretende di più? Lo stadio? Sì, magari, però...
0: No, ma non è questo, no, c'è un precedente. Ci sono vari precedenti. Raccontano le cronache che il presidente non avrebbe gradito la festa dei tifosi del 31 luglio. Perché lui... No, a Rotonda Diaz.
1: Ah, ok.
0: Cioè, qui ci sono state 2 feste, il 31, quella degli ultra, dei gruppi storici, e il 1 agosto, quello del, diciamo, del centenario,
1: okay,
0: ufficiale.
1: Sì.
0: Raccontano le cronache che il presidente non avrebbe gradito che il 31 luglio i tifosi facessero questa grande, devo dirti la verità, c'ero anche io, questa grande manifestazione a Rotonda Diaz con una sfilata abbastanza copiosa per la Riviera di Chiaia, fino ad arrivare da dietro alla Rotonda Diaz, con un finale dove c'erano le vecchie glorie. Perché questo? Perché secondo sempre le cronache, il presidente De Laurentiis la festa del 1 agosto non l'avrebbe voluta fare. Quando ha saputo dal comune che c'era questa possibilità di festa, allora di fretta e furia, e si sarebbe legato, mettiamo i condizionali, e si sarebbe legato al dito questo affronto, tra virgolette. Poi ogni anno gli ultra andavano con Conte a Castel di Sangro, e all'esterno del quartier generale Loro incontravano Conte e qualche rappresentante, tra cui Di Lorenzo, Politano, Spinazzola. Quest'anno il presidente gliel'ha vietato, non li ha voluti fare incontrare.
1: Come mai?
0: Poi te l'ho detto, perché
1: ha capito.
0: Si è legato al dito, purtroppo, quest'anno. Ieri le curve avevano preparato delle coreografie, questo è ufficiale, non esiste condizionale, perché stando fuori allo stadio, la tribuna stampa, c'è la curva B, no?
1: Sì.
0: E parlando con qualche rappresentante dei gruppi storici, si lamentavano perché il presidente aveva loro negato la possibilità di fare le coreografie, e loro le avevano già preparate autotassandosi, e quindi era vietato anche mettere gli striscioni, come da regolamento UEFA, sopra le balaustre dove c'è scritta UEFA Champions League. Negando questa cosa, loro sono entrati, hanno fatto silenzio per 5 minuti e 2 curve, poi hanno cominciato a sostenere la squadra, a tifare, e hanno messo gli striscioni sopra la scritta UEFA Champions League, e quindi Napoli dovrà pagare la multa. Ma non è questo, sono state, perché se prima De Laurentiis ascolta questa voce Napoli e dei tifosi, ieri purtroppo ci sono state degli epiteti e delle delle offese, e quindi questo ha caratterizzato e ha evidenziato ancora di più questa rottura. Però ripeto, secondo me sia dall'una che dall'altra parte ci vuole un poco di serenità e tranquillità in una stagione che alla fine, se si perde, perdono tutti, non perde solo De Laurentiis, Allegri e i giocatori, ma perde una piazza che ha bisogno di eventi come quello di ieri sera. Non dico vincere lo scudetto tutti gli anni, ma almeno partecipare in Champions League. Ma con questi chiari di luna la vedo difficile.
1: Tra l'altro nell'anno del centenario, e questo è il grande peccato, perché dovrebbe essere l'anno in cui metti d'accordo tutti e cerchi di, comunque vada, non è che devi vincere per forza sempre lo scudetto, come dicevi tu, vincere la Champions è impossibile.
0: Io continuerò a proporre, visto che De Laurentiis ormai ha un'età non troppo vecchia, neanche troppo giovane, e ha dei punti fermi, io direi che questa situazione la dovrebbe gestire una come Valentina De Laurentiis,
1: che è in gamba,
0: ha un potere veramente importante dal punto di vista personale, perché io l'ho vista a Di Maro Folgari, che aveva anche a Castel di Sangro, intrattenersi con le persone che non avevano prenotato il museo, lei le ha fatte entrare. Secondo me questa
1: può essere risolta da lei.
0: La deve risolvere Valentina, bravo, con la diplomazia.
1: Sì, perché altrimenti sarebbe un grande peccato. Io ricordo che ci fu anche una contestazione per altri motivi, evidentemente, tempo fa. C'era addirittura, si scontrarono addirittura in curva B durante una partita col Milan, se non ricordo male. Poi però si arrivò a miti consigli, si fece pace, la famosa foto di De Laurentiis, esatto, con i tifosi, e da lì si andò avanti tutti quanti insieme. Quindi tu invochi una diplomazia che in questo caso può passare attraverso la figlia, evidentemente.
0: Esatto.
1: Bene così, anche perché bisogna fare bene. Poi allora tu sai quanto io voglio bene a Max Allegri. È sfortunato, cioè finisce sempre, sì, in situazioni. Allora,
0: no,
1: il triennio successivo alla Juve
0: ha fatto il parafulmine,
1: qua sta facendo il parafulmine.
0: Ma ne parlavamo l'altra sera, di solito, sempre per Buccia, di solito prima i campionati cominciavano verso il 14 settembre, in Napoli in questa stagione prima del 10 settembre, cioè prima di oggi, ha affrontato come Inter e Arsenal.
1: Infatti, è veramente una partenza in salita. Perciò con tutte
0: per
1: le beghe.
0: Che
1: poi
0: cosa,
1: che ci sono.
0: Per confermare la tua tesi, no? Che porca miseria, Allegri proprio.
1: Destinato a far parafulmine e comunque a sistemare le cose. Però ti do una buona notizia da te, tifoso del Napoli. È uno che ama guidare la barca in mezzo alla tempesta e poi portarla al raggiungimento.
0: Sì. Ma io perciò lo sostengo, lo sto difendendo. La gente che mi ferma per strada, per radio, in TV, sui giornali, perché poi gettare l'acqua sporca e pure il bambino, come si suol dire. Non sarebbe il caso. Quindi
1: Salva,
0: meglio
1: parliamo
0: che...
1: di un allenatore, diglielo poi quando senti i tifosi, eccetera, che visse una stagione nella quale la Juventus tolsero prima 15 punti, poi 10, poi glieli restituirono, poi gliene tolsero 10 quando ormai la Juventus aveva raggiunto comunque la Champions League e lui ti portò comunque nelle coppe, ma poi gli tolsero la possibilità di fare le coppe e vinse comunque poi una Coppa Italia. Cioè stiamo parlando di un allenatore che veramente le bufere le ha affrontate.
0: Sì, ma vedi pure il fatto di cacciare Lang, no? Senza pensare questo mi può servire, perché comunque è un uomo di coppe, no? È uno che ha fatto bene in campo... Non gliene è fregato niente, perché comunque ha dato un segnale.
1: Ma certo.
0: Perché poi non possono pensare di sbracare, consentimi il termine, perché c'è Allegri e non c'è più Conte.
1: Santa, Salvatore, io anche qua ti ricordo Bonucci seduto sullo sgabello a vedersi la partita col Porto. Quindi lui è uno che poi il rispetto lo pretende, lo chiede e te lo riattiva. Nel salutarti c'è il nostro amico di qui sopra che dice con un occhiolino: ok, Conte logora, però ti fa vincere. Ho capito, anche Allegri ha vinto abbastanza.
0: Il problema è che poi dopo che hai vinto non ha più un euro.
1: Esatto. E vedi le problematiche che poi affrontano tutti quanti gli altri. Tanto che dalla Juve se ne scappò dicendo che non c'erano più soldi.
0: Bravo, e poi è arrivato Allegri ha vinto
1: 5 scudetti di fila. Esattamente. E fece anche meglio in Champions League, perché Conte poi aveva detto: vuoi vincere? Ok, Champions League l'ha fatta arrivare a 31esimo l'anno scorso, se ne ricordavo.
0: No, ma ragazzi, però posso dire, ieri è chiuso, ieri la partita, comunque l'allenatore con il materiale che aveva a disposizione e con la convinzione dell'ambiente che ci sarebbe stata una goleata col pallottoliere, la partita l'aveva preparata,
1: certo,
0: nel primo tempo, poi il caldo, il fisico che non regge e tutto il resto la fa. E poi trovi Odegaard che secondo me è uno dei giocatori che non ha sbagliato un passaggio e uno stop ieri visto dal campo, poi ti trova quella buca, quella palla in buca d'angolo e che cosa fai? Mi diceva ieri Gennaro Iezzo, ha detto ma perché Milinkovic la tocca perché è un portiere di 2 metri, ma uno di 1,91, 1,92, 1,93 neanche la vedeva arrivare,
1: non la vedeva neanche arrivare, detto che poi se all'80esimo io metto una palla in mezzo e Lucca arriva in ritardo anche lì, insomma. Infatti pare che tu eri allo stadio e i colleghi di Prime raccontavano al Cialto, se non ricordo male, raccontava che Allegri in quella circostanza si gira vicino al Cialto, dice,
0: sì, l'ho visto,
1: ti rendi conto? È questo, questo è come si dice a Napoli. Ciao Salvo,
0: ma quello era abituato ad Holland.
1: Vabbè, capisci bene, no? Quindi, insomma, vabbè,
0: con i capelli lunghi o capelli corti.
1: Sì, poi là si è girata, ha detto mi sono dimenticato che ci abbiamo Luca. Va bene, senza offendere troppo Luca, per carità, si rifarà,
0: speriamo.
1: Per il Napoli. Ciao Salva, salutare ragazzi, un grande abbraccio, noi ci fermiamo, rientriamo tra poco, Gabriele Chiocchio, la Roma, vai.

0: Allora, stiamo per perfezionare il collegamento con Gabriele Chiocchio, anzi ce l'abbiamo, e allora andiamo subito lì, in Turchia, da Gabriele Chiocchio. Ciao Gabri, dove ti trovi adesso? Buongiorno.
1: Scusate,
0: ecco,
1: un attimo.
0: Adesso ti sento. Ah, ok, beh, avevo letto adesso il tuo messaggio, quindi ti do il tempo di sistemarti, perché so che dove ti trovi in questo momento la musica è molto forte, non sei a un rave, evidentemente, però... Adesso cerchiamo di fare in modo da poterci sentire. Allora, dove ti trovi, Gabri? Ah, è caduto, perfetto, lo recuperiamo. E ricordiamo appunto quelli che sono gli appuntamenti della giornata per quanto riguarda l'Europa, la Champions League. L'Europa League invece partirà a partire dalla settimana prossima, mentre giornata di Champions League con la Roma che affronterà appunto il Fenerbahce. Intanto abbiamo recuperato, penso, Gabriele, la Roma che affronterà il Fenerbahce alle 18.45. Sento comunque la musica di sottofondo. Vai Gabri, dove ti trovi?
2: Eccoci, buongiorno, scusate il disagio, mi trovo al Pendik Stadium, dove tra poco la Roma Primavera esorgerà per la Youth League, quella che è l'appendice della Champions League per i giovani. Sono qui a seguire la partita, sto cercando di non portarvi questo caos in trasmissione. Spero di esserci riuscito, perché meglio di così non potrò fare.
0: Ci sei riuscito benissimo. Allora Gabri, saremo rapidissimi, così ti liberiamo. Oggi, insomma, dopo due tentativi falliti dall'italiano in Champions League, tocca alla Roma, che arriva in uno stato di grande forma contro il Fenerbahce, avversaria sicuramente non imbattibile, rispetto al Real Madrid e Arsenal la più abbordabile, però comunque bisogna prestare attenzione. Quali sono le difficoltà che Gasperini cercherà di arginare del Fenerbahce e le scelte invece che farà in campo per la Roma?
2: Per quanto riguarda le difficoltà, il Fenerbahce è una squadra che è piena di calciatori che conoscono la competizione, qualcuno anche magari un po' di ritorno, come Kanté per esempio. E altre difficoltà possono essere di livello ambientale, ma la Roma in Europa con Gasperini ha sempre fatto piuttosto bene, quindi da questo punto di vista credo sia una garanzia. Il tecnico soprattutto ha tentato di normalizzare questo appuntamento, ha detto sì, torniamo in Champions League, ma la Roma sono tanti anni che fa l'Europa, che fa bene in Europa, quindi deve mettere in campo quello che sa fare. Ha detto noi dobbiamo essere noi in Champions League, è la stessa Roma che ha fatto molto bene nelle prime tre partite di campionato. Scelte: è possibile che la Roma vada col migliore 11 e che magari voterà lunedì, quindi Zilean tra i pali, Mancini, Indica, Hermoso, linea difensiva, Molina esordio dal primo minuto, noi crediamo, sugli esterni con Wesley, la coppia centrale Cristante e Koné abbastanza inamovibile, davanti Dybala, lo consideriamo ormai pronto all'uso costantemente, col Malen il dubbio principale è sempre quello, Mora o Solé, con uno che inizia l'altro che sicuramente subentrerà.
0: Poi c'è Murici che un po' vivrà l'aria da derby con la Roma questa sera, Lukaku eccetera eccetera. Ti voglio chiedere in chiusura, qual è il segreto che sta portando avanti Gasperini per avere continuità di rendimento da Dybala, che sembrava dovessi fermare, invece gioca bene, sta bene, quindi come lo sta rivalutando, ecco, fisicamente?
2: Il segreto è poi il lavoro che è stato fatto quest'estate e anche il lavoro sulla testa, secondo me, del calciatore, che a volte si ferma, poi gli esami strumentali e non evidenzia nulla. Quindi è anche un po' un discorso di fargli capire che se magari sente un dolore non è per forza perché si è fatto male e si deve fermare. Credo che Gasperini da questo punto di vista sia molto molto convincente, anche perché l'abbiamo visto, Dybala sta in campo e Gasperini non ha intenzione di toglierlo neanche a risultati acquisiti. Se ricordate, magari si pensava sì, sul 3-0 da Roma leviamolo, così lo gestiamo, l'abbiamo preso più avanti. Adesso Dybala resta in campo proprio per potenziarsi, per rimanere tra virgolette la bestia che Gasperini, come Gasperini l'ha definito in conferenza stampa. Credo che il segreto sia questo. Poi bisogna stare sempre attenti, sappiamo lo storico, sappiamo le sue condizioni fisiche che non sempre sono ottimali, e lì se dovesse succedere qualcosa non saremmo sorpresi, ma al momento sta andando tutto bene.
0: Grazie a Gabriele Chiocchio, buon lavoro Gabri, ciao.
2: Grazie a voi, a presto.
0: Allora, noi adesso diamo il tempo all'ottimo Andrea Maiocca di mettersi in contatto con Alain Valnegri, ma dicevamo, per stasera area di derby per Murici, stasera è veramente un vero e proprio derby per lui, ex Lazio che affronterà appunto la Roma, il kosovaro del Fenerbahce, che insomma ha pescato anche in Italia, se vogliamo, perché al di là di lui, che è candidato a essere il centravanti titolare dei turchi, al posto di Lukaku, però ci sarà anche Lukaku probabilmente tra i convocati, una sfida di Champions League che ha il sapore appunto del derby per lui. Ricordiamolo, quando arrivò in bianco celeste nell'estate del 2020 proprio dal Fenerbahce, al termine di una trattativa da circa 20 milioni di euro, doveva essere l'alternativa di peso a Ciro Immobile, ma non decollò mai. Appena due gol in 49 presenze complessive tra tutte le competizioni, nel mezzo anche tre derby con la Roma legati da una particolarità, perché ai giallorossi non ha mai segnato. Questo è l'approfondimento a cuore di Ivan Cardia su tutto mercato web. Ai giallorossi non ha mai segnato, e nell'unica rete delle tre gare in cui è stato titolare nel ritorno del campionato, la Roma vinse 2-0. La Lazio viceversa vinse 3-0 e 3-2, le due stracittadine in cui Muriqi entrò nel finale. Difficile fotografare meglio la sua avventura laziale, lontano dall'Italia, in compenso il kosovaro è rinato. A Maiorca il pirata si è completamente ritrovato, diventando uno degli attaccanti più prolifici della Liga e una bandiera del club spagnolo. 58 gol in 155 partite prima dell'addio, con 23 reti nell'ultima stagione, il record di miglior marcatore della club in Liga. Andiamo da Alain Valneghi. Alain, buongiorno, ben ritrovato.
1: Ciao, ciao Enzo, buongiorno.
0: Alain, ci siamo divisi tra quello che scrivono i nostri ascoltatori e quello che... in parte penso io, in larga parte pensa i colleghi da Napoli sulla prestazione di ieri del Napoli. Per i tifosi bisognava usare qualcosa in più, per i colleghi comunque contro un Arsenal così al netto di tanti infortuni e un Napoli finito nelle mani di Allegri da poco con già due sconfitte sul groppone, bisognava intanto cercare di limitare al massimo i danni. Ha fatto bene, ha fatto male, che partita è stata?
1: La fase difensiva l'ha fatta bene, non ha concesso tanto. È la partita che doveva fare per limitare l'Arsenal. L'Arsenal fa fatica con attacco in posizionale, lo spiegavamo ieri.
0: Sì, sì.
1: Ma alla fine ieri il Napoli ha fatto una bella partita difensivamente, secondo me. Poi sì, devi rischiare di più. Ma ci sono anche delle situazioni di gioco dove Alisson specialmente decide male, ha avuto i suoi contropiedi il Napoli. Poi lì devi essere abile, comunque avere i due o tre contropiedi dove puoi andare in porta se sbagli la scelta, sbagli il passaggio, sbagli il controllo. Ormai in quel tipo di partite devi essere cinico. Il cinismo difensivo l'abbiamo visto, il cinismo offensivo bisogna rivedere qualcosa.
0: Perché lì bisogna essere un po' più cattivi, devo dire che però ha fatto un'ottima prestazione De Bruyne, che poi è arrivato sfiancato e nel minuti finale all'88esimo anche con poche energie riesce a mettere quel pallone in mezzo. Dopodiché se quando sostituisci Højlund metti Luke, e Luke è perennemente in ritardo, peraltro appena entra si prende l'ammunizione per quella sbracciata, il problema è sempre chi va in campo, no Alain?
1: Beh, il problema è chi è andato a spendere quei soldi per lui. Alla fine è sopravvalutatissimo, degli acquisti più inspiegabile per prezzo, perché comunque lui arrivava per fare il vice Lukaku o il vice Højlund, non vai a spendere tutti questi soldi? Tanti dubbi e poi anche quando l'hanno mandato in prestito non è che abbia fatto bene al Nottingham Forest. Dunque sì, ormai in questi casi preferisco vedere un giocatore non così forte fisicamente, ma vivo. Io voglio vedere Vergara. Vergara deve giocare, dai, ragazzi. Vergara, come si fa a lasciare Vergara in panchina? Cioè, rispetto a Alisson, tutto rispetto per Alisson, ma Vergara è tre spanne superiore ad Alisson. Tecnicamente, sì, ma sulla visione di gioco, cioè, poi lui comunque influisce. Ma Vergara può anche avere influenza al centrocampo. Alisson è un'ala, però Alisson, se sbaglia la scelta, se sbaglia il controllo, se sbaglia il passaggio, diventa un giocatore normalissimo. Per gara speciale, ma poi sono opinioni,
0: lo so, mi stupisce molto questa
1: lettura. L'uno contro uno, sa triangolare, può anche far numero a centrocampo, è uno che comunque si sacrifica. Io per gara lo voglio vedere in campo.
0: E quindi tu, cioè, questa mi ha spiazzato un po' questa tua considerazione, perché ricordavo che comunque Alisson ti piacesse. Tra l'altro Alisson che
1: sì,
0: si
1: mi
0: ferma.
1: Piace. Sì, mi piace Alisson, ma lui ha tante ali, ha troppe ali. Perché ha pure Neres. Il Neres della Supercoppa l'anno scorso è un giocatore determinante, decisivo. E al giorno d'oggi è più decisivo, potrebbe essere più decisivo di Politano. Ma come sta? Il Napoli, quante ali, quanti trequartisti ali c'ha in rosa al Napoli?
0: Tra l'altro aveva 6, anche 7. Lang, che però per motivi disciplinari, sì, ci siamo fatti raccontare il motivo, esatto, che non era convocato.
1: Esatto. De Bruyne è un trequartista. Dunque, hai Vergara, hai Alisson, hai Lang, hai Neres, hai Politano per due posti.
0: Mentre lì poi davanti hai Højlund e basta. Mentre davanti c'hai Højlund e basta, di fatto. Perché Luca,
1: c'hai Højlund e Luca, però Luca, vabbè. Ormai abbiamo capito cosa può non dare questa squadra. Mm.
0: Quindi, insomma, questo rappresenta un vero problema. Come hai visto l'Arsenal, Alen?
1: Il solito Arsenal. L'Arsenal è una squadra che... cioè, è la squadra vincente, una delle squadre più vincenti e più noiose dall'inizio del secolo. Però quando sai vincere 1-0, lo spiegavamo ieri, al giorno d'oggi in Europa la squadra più capace di gestire un 1-0 per me è l'Arsenal. Perché il PSG va a cercare il 2-0, il Barcellona va a cercare il 2-0, Real Madrid non ha ancora la struttura difensiva per poter fare dei shootout. Il Bayern Monaco, bisognerà capire un po' che versione vedremo quest'anno. Normalmente la prima fase della Champions è una delle squadre dominanti, ma non gli basta 1-0 nemmeno al Bayern. All'Arsenal sì, l'Arsenal sa gestire, nasconde il pallone, concede poco, la squadra fisica cattiva, è una squadra molto ben costruita. Ricordati che quando Arteta è arrivato a Londra, al nord di Londra, 4 anni fa, l'Arsenal era in crisi di identità, soffriva il post Wenger, non aveva un'idea di a che cosa si volesse giocare. Cioè, quando arrivò Arteta, io ricordo un 4-5-0 contro il City, e tutti dicevamo, ma neanche Arteta può risollevare l'Arsenal. E da lì in poi lui ha cambiato proprio la filosofia dell'Arsenal. È tornato al boring Arsenal degli anni 80, e con una mentalità, ha tanta cattiveria l'Arsenal. Lì su quello normalmente in Europa quando sai vincere 1-0 così vai almeno in quarti o in semifinale.
0: È così, e poi di fatto abbiamo visto il cammino dell'anno scorso. Fenerbahce Roma, Como Lipsia, che partite saranno? C'è la possibilità di vedere una o entrambe le italiane trionfare questa sera?
1: Speriamo, perché il coefficiente comunque piange. Sì, adesso il Fenerbahce ha fatto una squadra comunque di altissimo livello, ha varie assenze, stasera non ci sarà Guendouzi, che per lui era chiaramente un derby,
0: come per Murici, no?
1: Ritrovarsi con Dybala, ma forse per le energie mentali del Fenerbahce è qualcosa di positivo, visto cosa è successo a Lione. Là davanti comunque ha tanta scelta, Kertal sta facendo fatica un po' in Superliga turca, però in Champions ha eliminato il Lione, e poi andare comunque a Istanbul è sempre delicato. È una bella prova per la Roma, per vedere comunque a livello continentale se conferma il buono che ha fatto vedere in Serie A all'inizio stagione.
0: Oggi pomeriggio si scenderà in campo, invece per questa sera il Como ospita nella sua prima apparizione in Champions League il Lipsia. E qui insomma l'esordio può giocare più un'emozione negativa o un'emozione positiva?
1: Ormai penso che il Como è un treno, il Como va, il Como non guarda la storia, non pensi se ha esperienza, il Como gioca. Come ha voglia di giocare, ha voglia di essere protagonista, ha voglia di vincere, ha voglia di andare sempre ad attaccare la porta rivale. Mi aspetto una partita con gol, perché comunque lì sia una squadra che ha voglia di giocare con questo gegenpressing, concederà tanti spazi al Como, e vedremo, secondo me, una partita spettacolare. Non sarà una partita bloccata, tattica. Lipsia ha venduto Diomandé, alla fine sono rimasti Nusa e Bakayoko, è stato a prendere Marc Guiu, è tornato Nkunku, ha comunque tanti argomenti offensivi, anche il Leipzig. Adesso vedremo se De Michelis riesce a confermare la Champions, che sarebbe già un successo, Ho un po' di dubbi, visto la sconfitta a Bremen contro il Werder nell'ultima giornata di Bundesliga. Questo potrebbe approfittare il Com, che comunque è molto più squadra al giorno d'oggi rispetto all'Ipsia, che si sta cercando ancora con l'arrivo di Zanicchi e di Simpanchina.
0: Dobbiamo vedere, insomma, effettivamente sono molto curioso da questo esordio del Com, però sono d'accordo con te, quando sei proprio sul pezzo, sei un treno, sei pronto, magari puoi anche viaggiare sulle ali dell'entusiasmo. Alen, grazie, ci ritroviamo domani.
1: Ciao Enzo, buon pomeriggio. Ciao.
0: Alen Valnegri, lo salutiamo come sempre, sta per partire a Maracanã, tanti temi come al solito. Io ringrazio e saluto Andrea Maiocca.
3: Il ritmo.
0: Saluto tutti quanti voi, vi do appuntamento a domani, buona Champions.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Ovviamente ci occuperemo della Champions con il Napoli ieri sconfitto dall'Arsenal, ma naturalmente uno sguardo approfondito anche sul campionato, sulle partite che sono in programma per quel che riguarda la quarta giornata della Serie A. Andiamo subito a salutare in collegamento con noi Max Esposito, ex calciatore di Napoli e Lazio tra le altre. Ciao Max, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, ciao a tutti, ben ritrovati.
0: Parliamo subito del Napoli, ha fatto il massimo ieri?
1: Sì, diciamo che venendo da una sconfitta contro l'Inter e quindi non arrivando al massimo della condizione psicologica, se vogliamo, e nemmeno fisica, come ha detto anche lo stesso Allegri, sì, ieri il Napoli ha dato il massimo, per 75 minuti è riuscito a tenere distanti le offensive dell'Arsenal, poi dopo è ovvio che è arrivato questo gol, però ecco, diciamo che bisogna vedere anche il bicchiere mezzo pieno. Perdere solo 1-0 con l'Arsenal, comunque c'è qualcosa di positivo che bisogna per forza di cose prendere e portarsi dietro per la prossima gara di campionato con il Bologna, che sarà quella sarà veramente molto molto importante, perché è una partita da vincere a tutti i costi.
0: Ecco, l'Arsenal è di un altro livello e soprattutto ha una profondità di rosa diversa anche a livello qualitativo, ovviamente.
1: Sì, assolutamente sì. I valori ovviamente in campo erano diversi, ma semplicemente per il fatto che il Napoli quest'anno ha avuto un cambio di allenatore, un cambio di modulo, e quindi per amalgamare il tutto ci vuole tempo. Ripeto, anche lo stesso Allegri, sono settimane che sta predicando equilibrio, perché ovviamente c'è bisogno di tempo, per dare la possibilità ai giocatori di assimilare quelli che sono i suoi concetti, che sono sicuramente diversi da quelli di Antonio Conte, le modalità ovviamente di approccio anche agli allenamenti e alle partite, e soprattutto anche il discorso fisico. Ci sono giocatori che vuoi per infortunio, vuoi per le nazionali, non hanno fatto appieno la preparazione e quindi sono ancora indietro di condizione. Quindi, come dice lui, c'è bisogno di tempo. Quindi, secondo me, tra un mesetto e mezzo si inizierà a vedere il Napoli vero, e forse ecco tra un mese e mezzo, se si incontrava più in là questo Arsenal, non dico che il Napoli può vincere, però sicuramente si poteva, diciamo così, assistere a una gara migliore da parte dei partenopei.
0: Ecco, il Napoli non esce ridimensionato, però comunque è andato incontro alla terza sconfitta consecutiva. Tutto questo può lasciare degli strascichi, secondo te?
1: Credo di no. Sicuramente bisogna prendere il dato che è quello delle tre sconfitte e valutare e maturare come sono arrivate. Ad oggi non è così sconcertante come dato, potrebbe diventarlo se il Napoli non dovesse vincere con il Bologna. Secondo me la partita contro appunto il Bologna, non dico che è un crocevia, però sai, inizi a pareggiare o perdere con loro, la situazione anche in campionato poi diventa, non dico difficile da recuperare, ma se le altre lassù iniziano a correre come stanno facendo, e mi riferisco soprattutto a Roma, Inter e Lazio, voglio dire, dopo rincorrere non è semplice. In più, mettiamoci dentro anche, diciamo così, la sfortuna che non abbandona il Napoli, perché comunque continuano ad esserci infortuni. E quindi ecco, come dicevo prima, la partita al Bologna secondo me dirà tanto, perché se dovesse mai arrivare la quarta sconfitta, lì a livello anche mentale e anche ambientale potrebbe crearsi un qualcosa poi difficile da gestire.
0: Senti, invece parlando un po' dei singoli, De Bruyne, sta tornando il vero De Bruyne. Ieri, insomma, si è visto un giocatore all'altezza della sua fama?
1: Dire, non è che lo scopriamo noi, De Bruyne ha fatto tanto, è un grandissimo calciatore, ha delle qualità immense, e secondo me con la gestione Allegri può solo che migliorare. Secondo me anche lui ha bisogno ancora di un po' di tempo per entrare proprio nella migliore condizione fisica. Però sono quei giocatori che, anche se sono a mezzo servizio, diciamo così, fanno delle giocate incredibili, e sicuramente in campo il peso della loro presenza si nota.
0: Senti, i cambi non hanno inciso, però tutto sommato è piaciuto, è stato apprezzato Favasuli, questo ragazzo che arriva dal Catanzaro e che sembra avere anche tanta fame.
1: È quella che serve nel calcio e non solo. Senza fame non si va da nessuna parte. È un giocatore che è arrivato con tanto entusiasmo, un giocatore che l'anno scorso ha fatto, come dicevi tu, molto bene a Catanzaro. E io credo che si ritaglierà col tempo il suo spazio, a qualità importanti. È ovvio che entra in un gruppo, soprattutto quello difensivo, abbastanza consolidato, però dalla sua il fatto che c'è un allenatore che comunque non vede solo i classici 11-12 giocatori, ma dà un po' spazio a tutti, e questo alla lunga sicuramente gli può giovare, come dicevo prima, per fargli ritagliare il suo spazio e permettergli di dare il giusto contributo alla causa del Napoli.
0: Allegri, tra le altre cose, ha detto di essere rimasto soddisfatto per come il Napoli ha difeso ieri. Se avesse difeso così anche con Como Inter, la situazione sarebbe stata diversa. Sei d'accordo?
1: Eh sì, ma è un discorso di attenzione, purtroppo. Io mi sono fatta la mia idea, nel senso che noi siamo passati, o meglio, loro sono passati da un allenatore come Antonio Conte, che non ti faceva mollare mai, ma proprio mai, nemmeno quando eri a cena con la famiglia potevi mollare. Anche lì dovevi essere con la spina attaccata. La gestione Allegri ovviamente è completamente diversa, quindi secondo me sono passati dal tutto al quasi niente, quindi adesso bisogna trovare quell'equilibrio tra le due gestioni, e per arrivare poi a quella mentalità giusta per affrontare le partite nella stessa maniera. È ovvio che l'attenzione, la concentrazione e la fame in partite come quella di ieri sera non le devi neanche richiedere. A differenza ovviamente magari delle prime partite di campionato. Quindi ecco, se il Napoli riesce ad acquisire quanto prima l'equilibrio e la mentalità giusta, allora lì inizieremo a vedere il Napoli che ci ha deliziato in questi ultimi anni.
0: Ecco, prima però parlavi dell'importanza della partita con il Bologna per il Napoli, però ti chiedo anche che ruolo secondo te potrà recitare in questo campionato il Napoli? Potrà davvero essere l'anti-Inter oppure lo sarà di più la Roma, l'anti-Inter?
1: Io credo che il il Napoli sicuramente lotterà per le prime posizioni. Adesso essere l'anti-Inter ora come ora la vedo abbastanza difficile. Poi è ovvio che io dico sempre che un po' di conti si iniziano a fare al giro di boa, quindi dalle prime battute del girone di ritorno. È anche vero che quest'anno comunque hai una riconferma del Como, che con le proprie convinzioni può fare sicuramente meglio dello scorso anno. C'è la Roma di Gasperini che dopo un anno, diciamo così, di transizione, secondo me ha preso consapevolezza di quello che deve fare, di quello che vuole l'allenatore, e infatti sta lì. C'è una Lazio che magari anche in maniera un po' inaspettata, se vogliamo, è lì su, quindi è un campionato ora come ora un po' strano. L'antagonista, come dicevi tu, dell'Inter, secondo me quest'anno può essere la Roma. Il Napoli ci può arrivare, ma non mi sento di dire ora come ora che può essere l'antagonista dell'Inter.
0: Ecco, il Napoli comunque, al di là di tutte le considerazioni che hai fatto fino a questo momento, rischia anche di pagare un po' un mercato misero?
1: Ma no, non credo, sinceramente, non credo perché non è stato un mercato entusiasmante, questo è sotto gli occhi di tutti, però la rosa rimane competitiva, qualcuno è arrivato, abbiamo parlato poco fa di Fava-Suli, quindi vediamo con il passare del tempo anche se questo Badashil riesce a dare anche lui un contributo, e poi dopo restano gli altri. Gli altri, secondo me, comunque sono giocatori importanti e il Napoli resta comunque una delle rose più importanti e competitive del campionato. E secondo me la differenza la farà tanto gli infortuni. In questi anni ce ne sono stati troppi, tanti. E fortunatamente anche senza i titolarissimi il Napoli è riuscito ad ottenere qualche risultato. Senza infortuni è ovvio che con la rosa al completo può dire la sua. Poi dopo se così non dovesse essere c'è la fortuna che comunque a novembre, dicembre, quello che è il mercato di riparazione, e lì magari qualcosina in più di quello che si è fatto quest'estate sicuramente si farà. Il Napoli ovviamente sul mercato è molto attento, lo è sempre stato. Se il mercato non è decollato quest'estate, perché sappiamo tutti che comunque c'erano tanti calciatori, alcuni sono andati via, ma tanti sono ancora rimasti. Quindi se si spera che da qui a qualche mese i giocatori che non faranno più parte ovviamente del progetto possano andare a trovare qualche altra sistemazione per dare possibilità alla società ovviamente di andare a prendere quei calciatori funzionali a quello che è il progetto del Napoli, ma soprattutto a quello che è l'idea di calcio di Allegri.
0: Senti, cambiando argomento, la questione fiorentina, le polemiche tra il club viola e grosso, il ritorno di Vanoli, una Fiorentina che aveva entusiasmato, i tifosi per i colpi che aveva messo a segno durante l'estate, e poi c'è stata questa partenza horror a 3 sconfitte consecutive.
1: Guarda, io ho una piccolissima società di calcio e negli anni mi sono accorto che le aspettative ti fregano. Ed è quello che secondo me è successo alla Fiorentina. Lo stesso, se vogliamo, è successo anche quando, se ti ricordi, è arrivato Pioli, l'anno di
0: Certo.
1: Pioli. Tantissime aspettative e poi partirono anche quell'anno lì non benissimo e ci furono tante contestazioni. Quest'anno siamo sulla falsariga di quello, se non di più addirittura, perché comunque da quest'estate si è parlato di una Fiorentina che al di là dell'allenatore ha fatto il mercato, diciamo così, forse uno dei migliori, no? Di tutta la Serie A, e quindi ci si aspettava tantissimo. Però, sai, non è facile amalgamare tanti giocatori nuovi, non è facile trasmettere la mentalità o il modo di giocare a tutta la squadra da parte di un allenatore nuovo. Secondo me, Grosso è arrivato con un pizzico di presunzione a Firenze e forse quello non l'ha aiutato tantissimo. E quindi poi sai, quando inizi ad incanalare una, due, tre sconfitte di seguito e mettici poi nel piatto della bilancia tutte le aspettative che erano state create in estate, diventa tutto più difficile. Banoli a Firenze lo conosciamo già. Lo conosco bene, ci ho giocato assieme, quindi sicuramente ora come ora è l'allenatore giusto per la piazza di Firenze. Un allenatore preparato, un allenatore che ha fatto sicuramente la sua esperienza e secondo me da qui in poi, dandogli un po' di tempo ovviamente per lavorare e per mettere le sue idee da trasmettere alla squadra, secondo me da qui a poco vedremo sicuramente una Fiorentina totalmente diversa.
0: E tra l'altro poi domani ci sarà quello che possiamo già definire lo scontro salvezza per quello che dice la classifica, Venezia-Fiorentina. Venezia di Stroppa come la Fiorentina a quota 0 punti in classifica.
1: Sì, sono due squadre che sono partite non bene. Io credo, almeno stando su quello che può dire, diciamo così, la carta, i valori tra Fiorentina e Venezia sono sicuramente diversi. Il Venezia si affaccia dopo tanti anni, ovviamente, al campionato di Serie A, quindi sicuramente sta pagando lo scotto. Sicuramente sarà una partita all'inizio frenata, ma è come il discorso di prima che facevo per il Napoli contro il Bologna. Secondo me, per la Fiorentina, questa è una partita da vincere a tutti i costi. Se riesce a farlo, sicuramente gli può dare slancio sia per lavorare meglio l'allenatore con la squadra. Allenatore, e sia per avere quell'autostima, quell'entusiasmo per ripartire e riprendere punti, ovviamente, in campionato.
0: Senti,
1: In
0: l'ultima
1: classifica.
0: considerazione sulla Lazio, hai accennato poco fa anche alla squadra di Gattuso, in questo momento in testa alla classifica insieme a Roma Inter, e sabato ci sarà Lazio-Milan, primo vero grande test per biancocelesti?
1: Assolutamente sì, come dicevo prima. È una Lazio che anche se vogliamo inaspettatamente è prima in classifica, anche se sono le prime partite, quindi ci può stare, però ecco, diciamo, ascoltando anche un po' le interviste in casa laziale, sono consapevoli anche loro che in maniera magari del tutto inaspettata si ritrovano lì su. Però ecco, secondo me con la determinazione, con la fame di Gattuso possono sicuramente continuare a fare meglio. Sicuramente la partita contro il Milan è uno dei grandi ostacoli che deve superare e se mai dovesse superarlo in maniera positiva, quindi con una vittoria, ma anche semplicemente con un pareggio e quindi continuare la striscia positiva, sicuramente sarebbe un un tassello in più da aggiungere a quello che è stato già fatto, e quindi un aumento poi anche di entusiasmo e di autostima, che in questi casi non è da poco, ti dà una spinta sicuramente in più, a fare sempre meglio e ad ambire a qualcosa sempre di più.
0: Max, grazie mille per il tuo intervento. Alla prossima. Buona giornata.
1: Ciao Lorenzo, grazie a te, alla prossima.
0: E dopo questa chiacchierata con Max Esposito siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani. Buona serata a tutti.

Il calcio ci fa impazzire. A Tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

0: Buonasera, mister Gianluca Talante di
1: Ciao,
0: Latino
1: buonasera.
0: Oggi. Credo che sia, mi prendo questa cosa, credo, vittoria innanzitutto, perché pronti via la squadra è entrata in campo come se dovesse giocare alla finale, come se quella finale persa con il Potenza fosse la partita con il Grosseto. Pronti via si è messa lì a tamburo battente in maniera ordinata, in maniera intelligente, ha colpito due volte con Sila, sono felice, credimi. Ma ha dominato questa partita dall'inizio alla fine e credo che ci sia molto del tuo nell'inculcare questa mentalità dove non si deve mai abbassare la guardia in nessuna partita, che sia di Coppa Italia o campionato.
1: No, innanzitutto questa è una vittoria di tutti, perché si vince insieme, si soffre insieme e facciamo tutto insieme. Sicuramente quello che dici sul fatto che bisogna affrontare ogni partita come se fosse una finale, quella è una mentalità che bisogna portarsela dentro, bisogna portarsela sempre in tutte le partite. Ci tenevamo molto a questa partita, i ragazzi sono stati perfetti perché hanno fatto una grande partita da subito, ho visto grande concentrazione, grande partecipazione da parte di tutti ed è un segnale importante perché oggi ho cambiato praticamente 9 undicesimi rispetto alla partita di sabato e quelli che hanno giocato hanno dato una grande risposta.
0: Senti, quanto può essere importante, che viatico può essere importante questa roboante vittoria qui a Grosseto per una trasferta delicata come quella di sabato a Gubbio?
1: No, noi dobbiamo essere bravi sempre a resettare e a ripartire da zero perché nel calcio funziona così. Sicuramente vincere da morale, da autostima e ci dà qualche certezza in più, però ovviamente abbiamo un percorso da fare, un percorso lungo e bisogna ragionare di partita in partita, non abbiamo nemmeno tempo di respirare, che fra 2 giorni si riparte e si riva di nuovo in trasferta, è una partita comunque molto difficile.
0: Senti, un'ultima cosa da parte mia, oggi hai avuto forse la certezza o comunque hai toccato con mano il fatto che c'è una marea di titolari, insomma, perché quei 9 undicesimi nuovi rispetto al Forlì che entrano in campo fanno questo po' di partita.
1: No, ma io l'ho detto anche ieri nella conferenza, nelle mie parole c'era molta onestà, molta sincerità nel fatto di dire che qui non ci sono veramente titolari, qua c'è un gruppo veramente omogeneo dove tutti possono giocare e tutti possono essere protagonisti. E oggi credo che ne sia stata una prova lampante.
2: Eccoci qua, abbiamo avuto un attimo di problemi tecnici, abbiamo sentito, erano in programma ovviamente, le abbiamo anticipate, le parole di Mister Volpe, tecnico del Latina che ieri sera ha strapazzato il Grosseto 4-1 in Coppa Italia Serie C, un Grosseto che ha detto più volte che non era probabilmente la competizione, il Latina teneva di più alla competizione rispetto a loro, non volevano rischiare infortuni. Il Latina ha fatto la voce grossa ed ha passato il turno. Giovedì 10 settembre sono le 9:50. Questa è a tutta C, ovviamente il nostro focus su TMV Radio e su il 61, canale 61 del digitale terrestre. Iniziamo la nostra trasmissione come sempre con gli amici di TuttoC.com. Ritrovo con piacere il direttore di TuttoC, Ivan Cardia. Ciao Ivan, buongiorno.
3: Buongiorno Daniel, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
2: Allora, parlavo proprio del. Intanto iniziamo da quello che è successo ieri sera, perché non solo la Champions, ieri si è giocata anche questa gara di Coppa Italia Serie C con un Latina che ha dominato 4-1 con il Grosseto. Insomma, una bella prova di forza di una squadra ben allenata, perché Volpi ha dimostrato di fare molto bene. Insomma, una bella dimostrazione di quanto comunque. Alcune squadre tengono molto a questa competizione perché, ricordiamo, garantisce poi un pass per i playoff fase nazionale.
3: Sì, infatti, poi in questa fase è una competizione che soprattutto ti consente di schierare magari anche giocatori che hanno trovato meno spazio, di applicare un po' di rotazioni, però poi nel tempo secondo me ha saputo ritagliarsi uno spazio interessante anche proprio per quello che ricordavi tu, perché poi comunque È vero che alla fine chi vince i playoff di solito è chi arriva, diciamo, dal secondo al quarto posto orientativamente, però intanto li puoi giocare ed è una cosa insomma, che comunque penso faccia piacere a tutti. Ieri due squadre che nel proprio girone finora sono partite bene, meglio Grosseto per quanto riguarda il girone, però alla fine secondo me è una formazione da tenere molto in considerazione sul contro del girone, però alla fine secondo me è una formazione da tenere molto in considerazione.

0: I prodotti energetici. Secondo i consumatori, l'impatto su mutui e prestiti si tradurrà in un aumento della rata mensile fino a 25 euro.
1: Un bus turistico proveniente dall'Olanda e diretto in Austria è stato coinvolto in un incidente stradale nella Svizzera orientale. A bordo c'erano 48 persone, alcune di loro sono morte, altre sono rimaste ferite. La Farnesina sta verificando l'eventuale presenza di italiani a bordo del mezzo.
0: Si è uccisa a 35 anni Denise Costa, la figlia della testimone di giustizia Lea Garofalo. La madre, tra i simboli della ribellione alle mafie, aveva la stessa età quando fu assassinata dall'Ndrangheta. Secondo quanto si è appreso, il dramma si sarebbe consumato domenica 6 settembre. La donna si sarebbe lanciata dal balcone del palazzo in cui viveva ad Ariccia, in provincia di Roma, ed è morta giorni dopo in ospedale. Nelle prossime ore si terrà l'autopsia. I PM di Velletri indagano per istigazione al suicidio.
1: A Roma un uomo di 35 anni si è liberato dal braccialetto elettronico e all'apice di una lunga escalation fatta di violenze, minacce e atti persecutori nei confronti della ex compagna, ha incendiato il negozio nel quale la vittima lavorava. L'incendio, appiccato pochi giorni prima di Ferragosto, intorno alle 3 di notte, aveva distrutto, oltre all'esercizio commerciale, anche l'appartamento sovrastante, che per solo una fortuita circostanza in quel momento era disabitato.
0: Sarebbe stato un powerbank nel bagagliaio a mano di un passeggero a provocare il principio di incendio, per cui è stato evacuato a Malpensa un aereo in fase di rullaggio. Lo scalo in prima battuta è stato chiuso per permettere tutte le operazioni in sicurezza e poi in serata è tornato alla piena operatività. Il volo EasyJet, interessato dal principio di incendio, era in partenza per Praga alle 17.31 con 146 passeggeri a bordo.
1: Il tennis, la finale femminile di New York metterà di fronte la numero uno uscente e la prossima numero uno del mondo. Arina Sabalenka, alla quarta finale consecutiva agli US Open, andrà a caccia del terzo titolo di fila dopo i successi delle ultime due edizioni. Di fronte ci sarà Elena Rybakina. Le tenniste scenderanno in campo domani alle 22.
0: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e i protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
5: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
6: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio.
5: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
6: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno e benvenuti ad un nuovo appuntamento con A tutta C, il format di TMV Radio interamente dedicato al mondo della Serie C, un format che, come ormai sapete, potete seguire non solo sulle nostre frequenze e sulla nostra diretta streaming, ma anche sul canale 61 del Digitale Terrestre. Ultimo giorno della settimana per quanto riguarda la nostra diretta, che riprenderà poi come di consueto a partire dal lunedì alle ore 9:45. Chi vi dà il buongiorno è Claudia Marrone, mi ritroverete poi anche inizio della prossima settimana. Un giorno, quello odierno, che farà iniziare la quarta giornata del campionato di Serie C, che si giocherà da oggi a domenica. Non ci saranno posticipi il lunedì perché ci sarà poi il primo turno infrasettimanale che partirà o mercoledì o giovedì, adesso non lo ricordo, e di questo vi chiedo scusa, le date dovrei saperle. Ma allora, ecco, mi faccio supportare direttamente dal nostro primo ospite, vado intanto a ringraziare Costantino in regia, mi collego con la redazione di tuttoc.com e do il buongiorno a Nino Sergi, che, come voi che ci state guardando, trova in diretta praticamente la sposa cadavere. Nino, buongiorno.
2: Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Allora, so che tu di matrimoni te ne intendi, ora io oggi non volevo venire vestita davvero modello sposa cadavere, ho sbagliato il trucco. E niente, venerdì 11 settembre è capitato anche a me di aver sbagliato il trucco, perché mi faccio fregare dai reel su Instagram che evidentemente hanno delle luci un po' diverse da quella che poi è la realtà. Ma vabbè, Nino, forse è meglio parlare di Serie C, dai.
2: Sì, dai, parliamo di Serie C.
1: E forse però invece ti conveniva continuare a parlare di Combolabre, spose e cadavere, Nino, perché io ti faccio subito la domanda antipatica più antipatica del mondo. Ieri in casa salernitana c'è stata la conferenza dell'amministratore delegato Umberto Pagano, che insomma, alla vigilia di una partita che per i Granata si presenta come un appuntamento, non dico vitale, ma quasi, perché l'avvio di stagione dei campani non è stato assolutamente positivo e questo è inutile negarlo, ha insomma confermato massima fiducia a Serse Cosmi, che non è in bilico, ma ha soprattutto parlato della possibile cessione del club. Di fatto è davvero in vendita questa Salernitana, perché sostanzialmente Pagano ha detto che sì, ma ha fatto intendere poi anche no, perché non ci sono state richieste fattive da parte di imprenditori molto solidi, e soprattutto non ci sono state persone che dalla società sono state reputate della stessa solidità dell'attuale proprietà, e la condizione per cedere la Salernitana è proprio questa, che subentri qualcuno con la stessa solidità di Iervolino.
2: E allora, sicuramente ti ricordi che a inizio estate si era parlato tanto della possibile cessione della Salernitana, anzi a un certo punto sembrava veramente a un passo. Sicuramente è un'altra situazione, come ce ne sono comunque in Italia, anche in categorie superiori, che sono piazze che comunque sono in piena rivolta nei confronti della società, della proprietà, perché a Salerno non è, si respira un clima così sereno. Secondo me anche poi i risultati in campo ne risentono. Poi quando vieni da due retrocessioni consecutive, dopo la retrocessione della scorsa annata, diventa tutto più complicato. Sicuramente adesso bisogna pensare al campo, perché si rischia veramente di fare un'altra... di giocare una stagione ben al di sotto delle aspettative, nonostante che qui si è speso tanto anche questo calciomercato, è una rosa a disposizione che è importantissima, però vedremo quali veramente saranno le volontà di Iervolino, se veramente vuole cedere questa Salernitana, perché tante volte sì, si dice che non è arrivato mai l'investitore che possa dare futuro e solidità alla squadra, ma tante volte comunque i presidenti non è che hanno ascoltato sempre tutte le offerte che sono arrivate. Quindi la verità purtroppo sta sempre nel mezzo. È facile parlare dopo, comunque, quando abbiamo tutte le carte alla mano, però ti ripeto, la verità è sempre nel mezzo. Ma sicuramente quello che mi ha colpito di più è la sicurezza, con cui ho parlato di Cosmi, che comunque ha detto che non è in discussione, però Secondo me non è in discussione questa settimana e non lo sarà nemmeno nel turno infrasettimanale, perché queste tre partite secondo me saranno la chiave poi per il futuro della Salernitana. Se Cosmi non riuscirà a ottenere il massimo da, non ti dico il massimo, almeno due vittorie nelle prossime tre partite, probabilmente si andrà a cambiare in panchina, anche perché poi diventa una situazione molto spinosa. Sicuramente non si va all'esonero ora con un turno infrasettimanale alle porte. Però sicuramente queste tre partite ravvicinate diranno tanto sul futuro di Serse Cosmi sulla panchina della Salernitana.
1: Tra l'altro, Potenza, Barletta e infine Giuliano sono andata a vedere, insomma, i prossimi tre avversari dei Granata. Non so se siano davvero così abbordabili, perché alla fine il Potenza è una di quelle squadre che comunque riesce poi sempre a sorprendere. Il Barletta non mi sembra sia partito male, ma comunque non ha voglia di fare la comparsina in questo torneo. Il Giuliano è un'altra di quelle squadre che dopo la stagione scorsa è chiamata a rialzarsi, quindi non credo che saranno tutti appuntamenti così agevoli per la formazione di Cosmi.
2: Assolutamente.
1: Una formazione dove Nino... Si può dire che il mercato, cioè fare i complimenti a Fagiano e tutto, ma secondo me manca qualcosa a questa squadra. Poi se se la prendono mi dispiace, non faccio io il direttore sportivo, quindi non vuol dire che la questione giusta sia la mia, ma secondo me Fagiano, un po' come è accaduto l'anno scorso, ha costruito una squadra che al momento sta difettando sotto qualche aspetto, manca qualcosa.
2: Sì, assolutamente, qualcosa manca, poi sicuramente quegli uomini chiave che sono stati presi. Quelli dovevano essere gli uomini chiave della squadra, sono stati presi sia lo scorso mercato di gennaio che quest'estate, finora non è che hanno garantito un grandissimo rendimento. Poi partito anche Ferrari, che doveva essere uno degli attaccanti capaci di poterti fare la differenza nel girone C, e alla fine vuoi l'ambiente, vuoi cambio in panchina, comunque non è riuscito a fare vedere il Ferrari, forse dopo l'infortunio, comunque dopo il cambio infortunio a Vicenza, forse non è più quel... Non è riuscito più a incidere come nelle scorse stagioni. Si è parlato, anzi, nelle ultime settimane si è messa molto in discussione anche la figura di Lescano, che era stato il grandissimo colpo del mercato di gennaio dello scorso anno. Si è segnato un gol in queste prime tre partite, però spesso è stato messo in dubbio anche nella formazione titolare. Comunque è incompleta, sicuramente ha qualche lacuna, però in questo momento sicuramente tutte le big del girone C sono partite male. Perché non è solo la Salernitana, ma lo è anche il Bari, anche il Catania. Il Catania, vabbè, viene da un 4-0 con il Cosenza, ma sappiamo tutti la situazione che si vive in casa Cosenza, e lì bisogna aprire poi un altro capitolo a parte di quanto sta succedendo negli ultimi giorni pure a Cosenza. È una
1: Eh sì.
2: sicuramente quella di stasera sicuramente sarà una partita importantissima per la Salernitana, perché arriva una squadra che ha già una sua idea di gioco. Comunque vanno fatti i complimenti a Tisci, perché dopo il Pineto comunque ha affrontato questa nuova avventura e ha cominciato nel migliore dei modi con tre vittorie in tre partite. Ma sarà una partita anche importantissima in casa a Bari, perché poi c'è il derby con l'Altamura, e deve dare continuità a una vittoria contro il Casarano arrivata con il gol dell'ultimo acquisto del mercato estivo. Quindi sarà una giornata importante, soprattutto per capire quale. Per cosa possono lottare sia Bari che Salernitana, che sono le due big che in questo momento stanno stentando.
1: Sì, tra l'altro poi Nina accennavi prima, no, al fatto che è stato un po' messo sotto accusa anche Lescano del fatto che Ferrari non ha reso, però io a volte mi chiedo se i calciatori rendono da tutte le parti e poi tutti falliscono un po' solo in una piazza, forse il problema non lo hanno i calciatori, ma magari c'è un problema un po' più radicato da dover risolvere altrove, questo sempre a parere personale. Vado
2: Assolutamente.
1: velocemente a leggere quello che sarà il programma della quarta giornata del Girone C, stasera alle ore 21. Audace Cerignola Giuliano, Casarano Barletta, Salernitana Potenza e Altamura Bari, scusate, non si chiama più Team Altamura. Domani invece spazio a Cosenza Cavese, Nino non so parlare, Inter Under 23 Casertana, Savoia Crotone che si giocheranno alle 15, mentre alle 18 scenderanno in campo Catania Scafatese, Monopoli Foggia e Sorrento Picerno. Vado un attimo a leggere velocemente il girone A perché Nino la chiusura volevo farla poi sul girone B, tanto del girone A ne parleremo abbondantemente dopo e insomma spero poi dopo di tornare a saper parlare meglio. Allora, Un girone A che si giocherà tutto nella giornata di domenica con Carpi Cittadella, Dolomiti Bellunesi, Albino Leffe, Lecco Giana Erminio, Treviso Provercelli, gare delle ore 15, mentre alle 18 scenderanno in campo Folgore Caratese Alcione, Lumezzane Renate, Ospitaletto Juvenex Gen e chiuderanno il tutto alle ore 21 i tre confronti che riguarderanno Arzignano Valchiampo Desenzano, Novara Pergolettese e un interessantissimo Trento Union Brescia. Spazio invece al girone B che partirà nel pomeriggio di domani con Atalanta Under 23 Pescara, Vado Campobasso alle ore 15, mentre alle 18 spazio a Guidonia Montecelio Reggiana, Pineto San Benedettese, Spezia Livorno e alle ore 21 a Forlì Pesaro, Gubbio Latina, Pianese e Grosseto. Chiuderanno il tutto domenica 13 alle ore 15 Torres Ostia Mare e Ravenna Perugia, che per la prima volta sarà trasmessa su Rai 2, perché da questo turno partiranno anche le gare in chiaro di Serie C sulla Rai. Ogni volta ce ne sarà una, insomma, non su Rai Sport, intendo sui primissimi canali della Rai, in questo caso qua Rai 2, quindi ci sarà anche questa prima volta. Nino, una chiusura finale su Latina, un Latina che ha giocato anche in Coppa Italia. E veramente Volpe sta facendo i miracoli dei miracoli. Hanno ha cambiato la rosa per 9 undicesimi, come dichiarato da lui nel post-gara. La rosa ha reso, nonostante non ci sia più Parigi e nonostante Parigi non sia stato rimpiazzato, però il secco 4-1 rifilato al Grosseto non è stata cosa di poco conto, soprattutto se si considera anche la vittoria del precedente turno sul Forlì.
2: Sì, sicuramente è stata una vittoria importante, anche perché cambiando tanti giocatori. Comunque il Latina arriva in un girone che in questo momento è inutile dirlo, ma è il più complicato dei tre, perché ci sono veramente squadre che possono lottare per, cioè, tantissime squadre che possono lottare per vincere il campionato. Basta vedere che il Siena, che sarà impegnato, poi vincevi tu nel posticipo lunedì, dovrebbe, scusa, nell'ultima gara dovrebbe tesserare a breve Edoardo Soleri, quindi un altro acquisto importante per i Ravenna. Si stanno rispondendo a colpi di svincolati anche le grandi che lottano per vincere il campionato in un girone sicuramente molto, molto complicato. Comunque il Latina, sono contento anche per il lavoro di Volpe, perché veniva poi da 2 anni fa con delle esperienze un po' scottanti, quella di Lecco, perché lì, vabbè, ci sono tutte le difficoltà di una squadra retrocessa, che poi si è salvata alla fine con Valente. Però quando perdi un giocatore del calibro di Parigi davanti, poi diventa complicato. Ho trovato la doppietta di Silla nella gara di Coppa Italia, adesso aspetti gol di Brescia in campionato. Comunque è una buona squadra che può recitare un ruolo non così importante, però sicuramente si inserisce tra le possibili outsider dalla decima alla settima posizione. Sicuramente bisogna sempre guardarsi dietro, perché quest'anno, come dicevo prima, il girone B è talmente complicato che un buon inizio non ti assicura sicuramente una grandissima stagione. Però fin qui il lavoro è stato ottimo, nonostante anche tutte le difficoltà del mercato. Ricordiamo che comunque Latina stava andando a cercare una punta nell'ultimo giorno di mercato, poi il problema liste e quant'altro ha un po' bloccato il direttore sportivo. Quindi, però, sicuramente in questo momento il Latina è partito con il piede giusto, e la gara di Coppa Italia può dare solo quella motivazione in più per fare ancora meglio.
1: Sì, rinnovo anche io i complimenti a Volpe perché effettivamente, insomma, non era semplice. Già l'anno scorso ha fatto un grande lavoro trascinando poi, peraltro, la formazione pontina in finale di Coppa Italia, una finale dalla quale è uscita comunque a testa alta la squadra, il trofeo è andato al Potenza, ma insomma, il Latina ha di fatto recitato un'ottima parte. Nino, io ti ringrazio per essere stato con noi, ti auguro ovviamente un buon fine settimana, anche se sarà un fine settimana di lavoro. Ma questa non credo sia la novità e chissà, non so se ci risentiremo lunedì, ma comunque insomma settimana prossima ci ritroveremo e avremo anche un turno infrasettimanale da commentare. Intanto grazie di nuovo per essere stato con noi.
2: Grazie a te, buon proseguimento.
1: E allora salutiamo e ringraziamo Nino Sergi e la redazione di tuttoc.com. Sono scoccate le ore 10, quindi per noi ora una piccolissima pausa, ma rimanete tutti sintonizzati perché a breve torneremo con la seconda parte di A tutta C. A tra poco.

0: Un giorno dalla redazione sportiva, il calcio in primo piano, il Como vince all'esordio assoluto in Champions League. La squadra di Fabregas ha battuto il Lipsia per 4-1 allo stadio Sinigaglia nella prima giornata della massima competizione europea in cui giocava per la prima volta nella sua storia. A decidere la partita i gol di Baturina al 15esimo, Duvikas al 38esimo, Diao al 54esimo e Perrone al 90esimo. Nel mezzo la rete tedesca firmata Maximovic al 58esimo. Il Como vola quindi a quota 3 punti nella classifica generale della fase campionato, mentre il Lipsia resta a 0. Ascoltiamo l'allenatore del Como, Fabregas.
1: La felicità mi durerà 5 minuti perché dopo dobbiamo preparare una bella partita un'altra volta contro il Parma lunedì. Dobbiamo avere la stessa energia che abbiamo avuto oggi, però contento ovviamente che è una notte storica per la società, per la città, questo lo capisco molto bene, però adesso umiltà, serenità, continuare a pedalare.
0: La Roma pareggia 1-1 contro il Fenerbahce. Cristante sblocca, Brown pareggia. La trasferta nell'infuocata Turchia della Roma si chiude così con un pareggio. Meglio i giallorossi nel primo tempo, dove sbloccano, salvo poi incassare il pari immediatamente a inizio ripresa. Fener molto pericoloso nel finale, tra due prodezze di Svilar e una traversa colpita da Ake. Ascoltiamo Gasperini.
2: Abbiamo fatto una buona partita, non era facile su questo campo con questo ambiente e con una squadra che nonostante giocasse in casa si è chiusa molto, cercava di ripartire di rimessa dove alcuni giocatori velocissimi. Credo che abbiamo fatto un'ottima gara, poi alla fine è uscito questo pareggio che per la classifica servono anche i pareggi per poter raggiungere gli obiettivi.
0: Ma intanto è caos in casa a Fenerbahce, il tecnico dei turchi Kartal ha lasciato il suo incarico annunciandolo in conferenza stampa. Ringrazio i miei giocatori stasera e rassegno le mie dimissioni, ha detto il tecnico turco. Ho preso questa decisione perché il mio club riesca a gestire meglio la squadra. Mi dimetto per aiutare il club e i miei giocatori. Lascio con la consapevolezza che non tornerò mai più, ha detto. La pallavolo buona, la prima per l'Italia agli europei di volley maschile. Battuta la Svezia 3-0 in una partita condizionata dalla pioggia che ha portato anche alla sospensione al 30esimo nel primo set. Gli azzurri sono restati concentrati, hanno ottenuto la prima vittoria davanti allo sguardo attento del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Alla vigilia del GP di Spagna Kimi Antonelli predica cautela e lucidità nonostante 66 punti di margine sul primo degli inseguitori Russell. Il pilota Mercedes non vuole lasciarsi condizionare dal vantaggio in classifica. A inizio stagione avevo 50 punti di margine e in soli due weekend sono diventati 20. Le cose in Formula 1 cambiano alla svelta. Il leader del mondiale ribadisce la propria filosofia zero calcoli e la volontà di guidare il più libero possibile. Per ora è tutto, a più tardi.
3: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: Siete all'ascolto di TMV Radio.
5: Il pronostico di Giocabet TV.
6: Amici sportivi, ben ritrovati al pronostico di Giocabet TV. Andiamo subito ad analizzare due partite della prossima Serie A. Partiamo da Lazio-Milan, con i rossoneri favoriti al 41% rispetto al 30% concesso alla Lazio e alle speranze di pareggio. Proseguiamo con il Genoa, favorito al 46% sul 26% del Frosinone, con la X data al 29%. È tutto per noi, ci ritroviamo con un nuovo appuntamento al pronostico di Giocabet TV.
5: Il pronostico di Giocabet TV.
7: Scaldate i motori e aprite il gas a martello. Per rivivere tutte le gare di MotoGP e Formula 1 c'è Motor Valley. Ogni tappa del mondiale delle più importanti competizioni del mondo dei motori verrà analizzata da ex piloti e addetti ai lavori. Con Daniele Petroselli e Marco Piccari dopo ogni gara il mercoledì alle 18.30.
8: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste. Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì al venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
7: Vuoi rivivere il post Champions delle italiane? Entra nel più grande stadio d'Europa, Euro Maracanà. Analisi, commenti e numeri delle squadre italiane e non solo. Quando scendono in campo le stelle, arriva Euro Maracanà. Ogni venerdì post Champions alle ore 19. Tutta la Champions delle italiane ad Euro Maracanà.
8: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Nuovamente in studio con la seconda parte di A Tutta C. Abbiamo chiuso la prima parte in collegamento con la redazione di TuttoC.com e con Nino Sergi parlando di Coppa Italia, perché si è giocata l'altro giorno l'ultima sfida dei sedicesimi di finale che ha visto il Latina battere 4-1 il Grosseto, 1-4 il finale perché si giocava in terra maremmana la sfida secca e diretta che proietta poi agli ottavi di finale. A tal proposito vi faccio ascoltare quelle che sono state le parole del tecnico Gennaro Volpe nel post partita dopo questa netta vittoria dei nerazzurri. Intanto chiedo alla regia se appunto è possibile mandare il video di Gennaro Volpe, il tecnico del Latina. Ecco, sì, ci stanno dicendo arriva. Piccolo problema sul video dell'allenatore e... Allora sì, abbiamo poi però il collegamento con l'ospite, quindi capiamo un attimo le tempistiche di questo video, se è possibile mandarlo. E allora, Costantino, dammi un cenno. Allora, so che abbiamo l'ospite, gli chiedo di pazientare due minutini e è possibile quindi far ascoltare le parole di Gennaro Volpe intanto oppure no? Perché così almeno chiudevamo un attimo il discorso Coppa Italia senza poi rimandarlo a dopo. C'è stato appunto questo problema video, però chiedo alla regia se per favore mi danno, ecco, un segnale. Ok, è arrivato, quindi spazio intanto alle parole di Gennaro Volpe e poi subito dopo rientreremo in studio con il nostro prossimo ospite di giornata.
1: Buonasera, mister Gianluca Talante di Latina Oggi. Credo che sia... Mi prendo questa cosa che vittoria innanzitutto, perché pronti via la squadra è entrata in campo come se dovesse giocare la finale, come se quella finale persa con il Potenza fosse la partita con il Grosseto. Pronti via, si è messa lì a tamburo battente in maniera ordinata, in maniera intelligente, ha colpito due volte con Sila, sono felice, credimi. Ma ha dominato questa partita dall'inizio alla fine e credo che ci sia molto del tuo nell'inculcare questa mentalità dove non si deve mai abbassare la guardia in nessuna partita, che sia di Coppa Italia o campionato.
2: No, innanzitutto questa è una vittoria di tutti, perché si vince insieme, si soffre insieme e facciamo tutto insieme. Sicuramente quello che dici sul fatto che bisogna affrontare ogni partita come se fosse una finale, quella è una mentalità che bisogna portarsela dentro, bisogna portarsela sempre in tutte le partite. Ci tenevamo molto a questa partita, i ragazzi sono stati perfetti perché hanno fatto una grande partita da subito, ho visto grande concentrazione, grande partecipazione da parte di tutti ed è un segnale importante perché oggi ho cambiato praticamente 9 undicesimi rispetto alla partita di sabato e quelli che hanno giocato hanno dato una grande risposta.
1: Senti, quanto può essere importante, che viatico può essere importante questa roboante vittoria qui a Grosseto per una trasferta delicata come quella di sabato a Gubbio?
2: No, noi dobbiamo essere bravi sempre a resettare e a ripartire da zero perché nel calcio funziona così. Sicuramente vincere da morale, da autostima e ci dà qualche certezza in più, però ovviamente abbiamo un percorso da fare, un percorso lungo e bisogna ragionare di partita in partita. Non abbiamo nemmeno tempo di respirare, che fra 2 giorni si riparte e si riva di nuovo in trasferta. È una partita comunque molto difficile.
1: Senti, un'ultima cosa da parte mia, oggi hai avuto forse la certezza o comunque hai toccato con mano il fatto che c'è una marea di titolari, insomma, perché quei 9 undicesimi nuovi rispetto al Forlì che entrano in campo fanno questo po' di partita.
2: No, ma io l'ho detto anche ieri nella conferenza, nelle mie parole c'era molta onestà, molta sincerità nel fatto di dire che qui non ci sono veramente titolari, qua c'è un gruppo veramente omogeneo dove tutti possono giocare e tutti possono essere protagonisti. E oggi credo che ne sia stata una prova lampante.
0: Queste le parole di Gennaro Volpi, si chiude quindi il capitolo Coppa Italia. Il Latina sarà chiamato all'esame Gubbio e vedremo se darà questa continuità che insomma il tecnico auspica di vedere. Di certo la risposta della squadra è stata ottima. No, cambiare 9 undicesimi non è da tutti, soprattutto non è da tutti dare questa risposta, anzi. Sul fronte Grosseto sono stata buona, non le ho riprese, ma il tecnico Paolo Indiani non è stato poi così buono invece con le sue cosiddette seconde linee, a differenza di quanto non lo sia stato Volpe, ma il campo ha parlato ed effettivamente è stato giudice abbastanza insindacabile. Ripeto, chiudiamo questa parentesi Coppa Italia, ci spostiamo di nuovo in campionato perché stavamo parlando di situazioni buone e positive e tra queste, io credo che nel girone A ci sia l'avvio di campionato del Treviso che da neopromossa sta comunque dicendo la sua. E allora, per la prima volta qua, credo sì sia la prima volta almeno con me, è la prima volta qua nei nostri studi, collegato in video, il direttore sportivo del club, Pier Francesco Strano. Direttore, buongiorno.
3: Tutti, buongiorno, grazie per l'invito intanto Claudio.
0: Allora, grazie
3: Prima
0: mille a lei
3: volta,
0: per essere qua
3: prima
0: con noi.
3: volta.
0: Allora, ci siamo. E non so se questo è un bene o un male che sia con me, non so, poteva andarle meglio, direttore, poteva trovare qualcuno dei miei colleghi forse più bravi, ma insomma, ci siamo incrociati non troppo tempo fa nei meandri dello Sheraton di Milano. Giovane lei, giovanissima, io possiamo andarci del tu, giusto?
3: Assolutamente sì. Assolutamente.
0: Allora, ti vedo un attimo provato, insomma, capello più lungo, occhiaie, barba incolta. È stato così difficile portare a termine il calciomercato del Treviso? Ha così appesantito? Sto scherzando, sto scherzando. Oggi sono io quella che ha sbagliato il look, ma insomma, ecco, dovevo essere soft nella domanda per capire un po' il retroscena di questo calciomercato ormai archiviato.
3: Giusto così, no, ma hai ragione perché è stata un'estate abbastanza complicata, abbiamo deciso di ribaltare un po' tutta la squadra, quindi abbiamo fatto solamente quattro conferme, purtroppo un ragazzo di questi ha subito un brutto infortunio, all'inizio gli faccio un grande in bocca al lupo a Filippo Artioli che secondo me meritava tanto questa chance, ma sicuramente se la prenderà al ritorno dall'infortunio. E quindi giustamente andando a fare tante operazioni di mercato abbiamo inserito quasi 20-22 ragazzi e quindi sì, è stata abbastanza un'estate abbastanza stressante, diciamo.
0: Ecco, quindi la barba incolta è giustificata. No, a parte tutto, qual è stata l'operazione più difficile da portare a termine? Perché tra l'altro, insomma, ti sei trovato a dover operare nel mercato di Serie C proprio il primo anno di introduzione del salary cap, che chiaramente ha un po' cambiato le dinamiche delle trattative.
3: Ha cambiato le dinamiche delle trattative sicuramente, però per quanto ci riguarda, essendo comunque neopromossi, avevamo un tetto prestabilito, il budget messo a disposizione dalla società, dalla proprietà, non andava ad inficiare il salary cap, quindi per noi è stato facile operare in questo mercato. La trattativa più difficile, ti dico onestamente, che è stata quella di Vita dal Cittadella, perché comunque il capitano del Cittadella. È sempre difficile fare delle trattative con Marchetti, che è uno dei migliori direttori sportivi per me della categoria. Poi la volontà del ragazzo, sinceramente, ha spostato tanto e ha fatto sì che poi la trattativa andasse a buon fine per quanto ci riguarda.
0: La volontà del ragazzo, però, insomma, credo sia arrivata anche per la bontà del progetto che forse il Treviso ha proposto, perché ok che siete neopromossi, però è anche vero che siete, insomma, un nome abbastanza importante per la categoria.
3: Ora, siamo fieri per quanto riguarda questo aspetto perché molti ragazzi hanno sposato proprio il progetto, sono stati convinti dal progetto che c'è, dalle strutture, dall'organizzazione, dalla proprietà. Quindi ti dico che molti ragazzi sono venuti qui e hanno sposato questo progetto andando anche a guadagnare di meno rispetto a quanto guadagnavano prima, a rifiutare offerte economicamente più vantaggiose. E quindi questo per noi è motivo d'orgoglio. Poi sai, certo, molto lo fa la città, la qualità della vita della città, molto lo fa le strutture, perché siamo veramente ben organizzati fuori dal campo, abbiamo due campi in erba, con con palestra sempre al centro sportivo, abbiamo uno staff medico di primo ordine, quattro fisioterapisti, quindi fuori dal campo siamo organizzati molto bene e questo è un motivo di vanto per la società.
0: L'umiltà del direttore è stata nel non menzionare in tutto questo perfetto marchingegno il direttore sportivo stesso.
3: E non c'entro nulla, Claudia, è tutto il resto. Poi cerchiamo di fare il meglio possibile, cerchiamo di individuare i giocatori più funzionali al progetto tecnico dello staff, del mister. Poi siamo sempre, cerco di stare sempre un passo indietro, perché poi i protagonisti sono sempre i calciatori. A me e ai miei collaboratori sta a metterli nelle condizioni migliori per lavorare e per farli pensare solo al campo.
0: Però insomma, ora qualche piccolo merito io credo tu te lo possa prendere, anche perché ora è vero che funziona tutto, però poi è anche vero che a trattare ci va appunto il direttore sportivo. Intanto io sto facendo le piroette sulla sedia, anche se poi dico agli altri di non farle, no? Quando sono nelle dirette, ma io invece mi diletto molto nel ballare. Vabbè, problemi del nostro regista che mi deve sopportare, ma tornando invece al ruolo del direttore sportivo, ecco, è il tuo secondo anno da primo direttore sportivo, perché di fatto hai avuto già una lunga esperienza, però sempre come vice, come osservatore, ma io credo che alla fine hanno intravisto qualcosa in te, perché ora hai lavorato con direttori sportivi anche importanti, però io credo che molto lo fa anche quello che tu hai fatto con loro, ovvero tanto scout, per cui probabilmente del potenziale ce lo avevi, altrimenti non avresti poi fatto questo upgrade. Quindi io credo che qualcosa di buono, ecco, qualcuno in te ce l'abbia visto, ma come è cambiato anche il tuo lavoro, insomma, dai ruoli che hai precedentemente coperto all'essere poi il direttore sportivo di una squadra che comunque già l'anno scorso puntava a dei risultati importanti, perché parliamoci chiaro, il Treviso non era a far la comparsa in Serie D.
3: Tanto ti ringrazio per i complimenti che non sono mai scontati. L'anno scorso era un anno difficile, sai, il primo per quanto mi riguarda, come dicevi tu, da direttore sportivo in prima, quindi arrivare in Serie D, una categoria che comunque onestamente conoscevo meno rispetto alle categorie professionistiche, con l'assillo, tra virgolette, di dover vincere subito senza troppe scuse. Quindi sicuramente è stato complicato, ma al contempo molto bello ed emozionante. Ricollegandomi alla prima parte che dicevi, devo ringraziare solamente il presidente Botterra che ha investito su di me e spero di averlo ripagato finora con i risultati sperati. Cerchiamo ancora di crescere e con lui c'è un ottimo rapporto anche con tutta la famiglia e i suoi collaboratori. Sono sempre molto presenti al campo, sono presenti in sede di mercato e questo per me è solamente un vantaggio, lo è per me e lo è per i ragazzi e per lo staff tecnico. Poi sta a noi, come dicevo, renderli fieri, tra virgolette, ogni domenica e cercando di portare a casa i risultati migliori. Per quanto
0: Io
3: riguarda la
0: credo,
3: gestione,
0: scusami, prego, prego.
3: prego, dimmi.
0: Guarda, forse dai, ti ho tolto. No, non è vero che ti ho tolto da un impiccio, perché anzi, ti faccio probabilmente un'altra domanda un po' complicatella. La proprietà finora dei risultati non ha potuto dire niente. Siete in linea, no, con gli obiettivi?
3: Siamo in linea con gli obiettivi. Quest'anno il nostro obiettivo principale sarà quello di sicuramente mantenere la categoria che appunto tanto faticosamente l'anno scorso abbiamo conquistato. Poi dal momento in cui saremo salvi matematicamente, cercheremo di pensare partita dopo partita e vedere dove possiamo arrivare. Io credo che siamo un gruppo forte, una squadra con delle individualità importanti, ma al contempo, ripeto, con un gruppo molto coeso e quindi secondo me possiamo anche non metterci i limiti. Credo che giocare contro di noi sia sempre difficile, fastidioso, quindi questo deve essere il nostro punto di forza. Poi in futuro magari potremmo pensare di ambire ad altro, ma questo poi ci penseremo l'anno prossimo.
0: La parola playoff non l'ho sentita. Mi è
3: Non l'hai sentita
0: sfuggita?
3: perché non l'ho detta, no. Solamente perché non l'ho detta, e se riusciremo ad arrivare ai playoff, secondo me faremo un grande risultato. Ecco, quindi, però l'obiettivo principale è mantenere la categoria e anche valorizzare dei ragazzi che secondo me meritano anche palcoscenici più importanti di quella che è la Serie C.
0: Non ti faccio fare nomi, su questo sono molto buona stamani, forse non lo so perché è venerdì e la stanchezza della settimana, non lo so, ecco, cioè, hai avuto però la fortuna di beccarmi nella giornata piuttosto buona, almeno per ora, poi non so come potrà diventare, ma intanto per ora è buona. E, tornando alle prime esperienze però, se non sbaglio, anche Pergorini è la prima volta in Serie C perché lui era partito da Cittadella, ma quando i Granata erano ancora in Serie B e dopo la conclusione di quell'esperienza è approdato da voi al Treviso, anche lì in una categoria per lui nuova. Quindi, insomma, anche la scelta del tecnico, per quanto poi si sia rivelata vincente, però è stata un pochino, quantomeno poteva sembrare un po' un azzardo.
3: Può sembrare un azzardo se non si conosce la persona direttamente. In quel momento cercavo l'anno scorso un profilo esperto, un profilo che sapesse gestire il gruppo perché avevo in mente di fare una squadra appunto forte, profonda e quindi giustamente quando fai una rosa profonda di giocatori forti, ogni domenica giocando in 11 magari 4-5 rimangono fuori, quindi cercavo prettamente quello e sono molto contento di aver convinto un allenatore come dici te, che non aveva mai fatto né la C né la D, a scendere di addirittura due categorie, di lasciare il professionismo per sposare questo progetto. È stato un po' un salto nel buio per entrambi, ma poi ci siamo trovati bene. Un allenatore bravo sul campo, un allenatore è una persona, scusami, con cui fuori si può veramente parlare di tutto, una persona splendida, con cui c'è un continuo dialogo e quindi questo sicuramente ci ha aiutato perché siamo molto simili caratterialmente e una volta trovato l'equilibrio poi siamo andati dritti per dritti e non ci siamo più fermati, ecco.
0: E niente, la parola playoff non te la faccio dire nemmeno ora se ti chiedo, ma, cioè magari rimpassando la domanda. E allora non vi siete fermati, quindi andrete avanti fino ai...
3: Fino ai vediamo
0: Niente,
3: ad
0: fino...
3: aprile dove saremo. Se saremo nei famosi playoff,
0: ai
3: saremo
0: non...
3: contenti.
0: Però ai non torna con vediamo dove saremo. Ai implicava una parolina sola, oppure agli spareggi promozione erano due. Niente, no, non ce l'ho fatta.
3: La fai.
0: Vabbè, vedremo se ce la farò. No, aspetta, aspetta, aspetta, ora non ce la fai. Con calma. È iniziata solo ora la stagione, quindi vediamo. Ora praticamente per il povero Mattia Piovesan sarà un continuo ora chiedere collegamenti al direttore, con il direttore fino a che non dirà la parola playoff entro dicembre. Quindi, insomma, è già preparato nel caso anche l'ufficio stampa del Treviso su questo. Ma Pierfrancesco, tornando un attimino al discorso del girone, questi benedetti playoff e quant'altro, allora il girone A, almeno sulla carta, sembra un po' già deciso. Insomma, ora è vero che i pronostici, queste cose qui sono cose che piacciono più ai giornalisti e ai tifosi, che magari a chi deve poi far squadra, a chi deve scendere in campo. Però ecco, sembra un po' che l'Union Brescia abbia già la promozione in Serie B in tasca e fatichi un po' ad avere una vera e propria rivale. Come stai vedendo dopo queste prime 3 giornate, con la quarta ormai alle porte, invece questo girone A? Perché alla fine ci sarà tra l'altro anche un Trento Union Brescia che potrà magari dire invece qualcosa in più.
3: E dopo Trento Union Brescia andremo noi sul campo del Brescia giovedì, quindi anche per noi sarà un bel banco di prova. Detto ciò, credo che il Brescia abbia costruito una squadra veramente importante, riparte da una finale playoff persa, quindi per loro l'obiettivo penso minimo sia quello di vincere il campionato e credo che il direttore Ferretti abbia costruito una squadra molto molto importante, per questo vi faccio i complimenti. Sulla carta sono loro quelli che dovrebbero uccidere il campionato, insomma, ecco. Detto ciò, poi sì, il girone A, però ci sono moltissime squadre organizzate, piazze importanti, direttori importanti, ti dico, secondo me Cittadella, Trento, lo stesso Alcione, il Lecco, la Provercelli con questa nuova proprietà dall'anno scorso sono tutte squadre che si sono attrezzate e con cui è difficile giocare contro e secondo me faranno un ottimo campionato. Noi saremo lì a dare fastidio, speriamo.
0: Beh, però poi, cioè, ci stai girando intorno anche te se io dopo ribatto sui playoff è colpa tua, questo sappilo.
3: Giusto.
0: Però vabbè, diciamo che hai nominato anche la Pro Vercelli, che se non sbaglio è il prossimo avversario prima ancora dell'Unione Brescia.
3: Esattamente, avremo un bel trittico perché Pro Vercelli, Brescia e De Senzano, che è un'altra neopromossa, ma che secondo me ha allestito un'ottima rosa, quindi sarà una settimana di fuoco, una settimana pesante, però noi siamo pronti, consapevoli di ciò che siamo, senza paura di nessuno, ci cioè andremo a giocare le nostre partite, ma sarà una settimana veramente molto, molto impegnativa.
0: Di 9 punti a disposizione, quale sarebbe un risultato, mi stavo incartando, soddisfacente da poter portare a casa?
3: Sai che sono estremamente scaramantico, quindi non ti risponderò mai a questa domanda. Più punti possibili.
0: Ecco, allora,
3: Più
0: quindi
3: punti
0: abbiamo un'altra
3: possibili.
0: cosa, non dice i playoff, abbiamo scoperto che è anche scaramantico. Ok, vabbè, dovrò lavorare forse di più io perché, allora no, guarda, ti dirò di più. Io un po' che sto puntando quella lampada che è bellissima, tra l'altro, che vedo sopra di te perché avrei potuto fartela accendere in faccia un po' più un modello interrogatorio la prossima volta. Se servirà ad estorcerti la parola playoff, probabilmente lo farò. Ecco, mi assicurerò prima che ci sia qualcuno che possa puntarti proprio il faretto in faccia, se dovesse servire, perché di fatto alla fine anche qui di questi 9 punti non è che mi hai dato una risposta che mi ha soddisfatta.
3: Addirittura, vabbè, 9 punti,
0: E no, non mi hai
3: 9 punti sono son
0: risposto.
3: tanti, sono 3 partite molto difficili e ti dico, non saprei dirti una quota di punti che mi farebbe felice, ecco, poi dipende da partita in partita. Sicuramente più punti possibili, più vicini ai 9 siamo, più sarò
0: Vabbè, cioè,
3: contento.
0: la classica risposta da 0 a 0. E niente, però no, vabbè, allora non avevamo mai parlato, ma ecco, ti riconosco questa grande dialettica nel saper girare intorno alla domanda. Allora, quando ho Ciro Ginestra in collegamento, l'ex tecnico del Guidonia Montecaglio, lui invece è bravissimo ad anticiparmi le domande e bruciarmi qualsiasi risposta possibile perché poi non mi dà possibilità di replica. Lui cioè anticipa e vabbè, però mi ha ricordato che è stato attaccante, quindi era un po' abituato a fare questo con i difensori. Dovrò poi capire come mai tu riesca invece a girare molto bene intorno alla domanda senza darmi risposta, però ora era la prima volta qua nei nostri studi, quindi diciamo che sono stata buona, non so se lo sarò anche la seconda.
3: Nella seconda vedremo, per oggi credo che vada bene così, no? Come inizio.
0: Com'è che hai detto, di partita in partita, no? Quindi
3: Di
0: insomma,
3: partita in
0: vediamo un
3: partita,
0: po' da qui a
3: certo.
0: dicembre se riuscirò anche a farti parlare un pochino di più. Allora, intanto purtroppo il tempo a mia disposizione è finito perché ho dei blocchi pubblicitari da dover rispettare, magari insomma, per mia sfortuna, per tua fortuna invece, il blocco sta andando verso la conclusione, quindi Pier Francesco io ti ringrazio per essere stato con noi, ti riaspettiamo presto e con te ringrazio anche l'ufficio stampa del Treviso che ha reso possibile il collegamento.
3: Grazie mille a te Claudio, a tutti e sicuramente ci vedremo presto, beh. Fa molto piacere.
0: Assolutamente, grazie mille ancora per essere
3: Grazie
0: stato con noi.
3: mille. Arrivederci,
0: Un
3: buona
0: saluto
3: giornata.
0: a Pier Francesco Strano e al Treviso. Siamo arrivati precisi precisi alle ore 10:30, quindi piccolissima pausa pubblicitaria e a breve di nuovo qua in studio per la terza e ultima parte di A Tutta C.

0: Un giorno dalla redazione sportiva, il calcio in primo piano, il Como vince all'esordio assoluto in Champions League. La squadra di Fabregas ha battuto il Lipsia per 4-1 allo stadio Sinigaglia nella prima giornata della massima competizione europea in cui giocava per la prima volta nella sua storia. A decidere la partita i gol di Baturina al 15esimo, Duvikas al 38esimo, Diavo al 54esimo e Perrone al 90esimo. Nel mezzo la rete tedesca firmata Maximovic al 58esimo. Il Como vola quindi a quota 3 punti nella classifica generale della fase campionato, mentre il Lipsia resta a 0. Ascoltiamo l'allenatore del Como, Fabregas.
1: La felicità mi durerà 5 minuti perché dopo dobbiamo preparare una bella partita un'altra volta contro il Parma lunedì. Dobbiamo avere la stessa energia che abbiamo avuto oggi, però contento ovviamente che è una notte storica per la società, per la città, questo lo capisco molto bene, però adesso umiltà, serenità, continuare a pedalare.
0: La Roma pareggia 1-1 contro il Fenerbahce. Cristante sblocca, Brown pareggia. La trasferta nell'infuocata Turchia della Roma si chiude così con un pareggio. Meglio i giallorossi nel primo tempo, dove sbloccano, salvo poi incassare il pari immediatamente a inizio ripresa. Fener molto pericoloso nel finale, tra due prodezze di Svilar e una traversa colpita da Ake. Ascoltiamo Gasperini.
2: Abbiamo fatto una buona partita, non era facile su questo campo con questo ambiente. E con una squadra che, nonostante giocasse in casa, si è chiusa molto, cerca di ripartire di rimessa dove alcuni giocatori velocissimi. Credo che abbiamo fatto un'ottima gara, poi alla fine è uscito questo pareggio che per la classifica servono anche i pareggi per poter raggiungere gli obiettivi.
0: Ma intanto è caos in casa a Fenerbahce, c'è il tecnico dei turchi, Kartal, ha lasciato il suo incarico annunciandolo in conferenza stampa. Ringrazio i miei giocatori stasera e rassegno le mie dimissioni, ha detto il tecnico turco. Ho preso questa decisione perché il mio club riesca a gestire meglio la squadra. Mi dimetto per aiutare il club e i miei giocatori. Lascio con la consapevolezza che non tornerò mai più, ha detto. La pallavolo buona la prima per l'Italia agli europei di volley maschile. Battuta la Svezia 3-0 in una partita condizionata dalla pioggia che ha portato anche alla sospensione al 30esimo nel primo set. Gli azzurri sono restati concentrati e hanno ottenuto la prima vittoria davanti allo sguardo attento del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Alla vigilia del GP di Spagna, Kimi Antonelli predica cautela e lucidità nonostante 66 punti di margine sul primo degli inseguitori, Russell. Il pilota Mercedes non vuole lasciarsi condizionare dal vantaggio in classifica. A inizio stagione avevo 50 punti di margine e in soli due weekend sono diventati 20. Le cose in Formula 1 cambiano alla svelta. Il leader del mondiale ribadisce la propria filosofia a zero calcoli e la volontà di guidare il più libero possibile. Per ora è tutto, a più tardi.
3: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: Siete all'ascolto di TMV Radio.
5: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35. Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
6: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
7: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Di nuovo qua in diretta per la terza e ultima parte della nostra trasmissione. Ci concentreremo adesso su uno degli anticipi di questa sera che riguarderà il girone C, perché come sapete questo quarto turno di campionato, ne abbiamo parlato nella prima parte della nostra diretta, partirà con il girone C e tra le squadre in campo ci sarà anche il Casarano, che dopo i fasti della scorsa stagione ha avuto un avvio di annata non semplicissimo. Sicuramente un avvio di annata, forse almeno per chi lo ha visto dall'esterno, un po' al di sotto delle aspettative. L'avversario di turno dei pugliesi sarà il Barletta, una neopromossa che però, come detto già in precedenza, non ha intenzione di fare la comparsa in questo campionato. Quindi a breve vi lascerò con le parole del tecnico del Casarano di Bari. E prima però vi voglio ricordare tutti gli appuntamenti, perché con A Tutta C per questa settimana ci fermiamo qua e ritorneremo ovviamente lunedì alle ore 9.45. Vi anticipo già, vi faccio questo piccolo spoiler, così di sicuro avremo ancora più ascoltatori per l'inizio di settimana. Ci sarò nuovamente io in conduzione, o forse magari proprio per questo gli ascoltatori diminuiranno, questo non ve lo so dire, ma lunedì lo scopriremo e ovviamente chiederò a Costantino in regia poi di eventualmente manomettere un po' i dati se gli ascolti dovessero scendere a causa della mia presenza. E Costantino è già avvisato, ma ecco, quando dico le cavolate poi mi strozzo da sola, perché stavo dicendo, a parte gli scherzi, vi ricordo comunque di seguire poi per tutto il resto della giornata TMV Radio, perché ci saranno tanti altri interessantissimi approfondimenti non solo sulla Serie C ma su tutto il calcio italiano e anche calcio estero, che potete seguire poi anche su tuttomercatoweb.com per essere sempre costantemente aggiornati su tutto quello che è il mondo pallonaro che tanto ci piace. E allora, siamo arrivati in chiusura, io vi lascio con le parole dell'allenatore del Casarano di Bari e vi auguro a tutti voi un buon fine settimana.
1: Ad entrarci nella disamina della gara di domani, un piccolo flashback su quello che è stato sabato scorso. Prova un po' sofferta, addirittura a tratti gagliarda, però poi l'episodio ha condannato il Casarano.
2: Sì. Sicuramente è stata una partita un po' particolare, questo è il calcio è imprevedibile, non puoi mai immaginare durante la settimana della preparazione una partita che puoi restare in 10, è successo, non doveva succedere, perché a volte preferisco andare sotto, però giocare una finale alla fine in parità numerica. Devo dire che comunque il Bari ha avuto un approccio diverso alla partita, però ci stava, perché comunque veniva da un 3-0, aveva cambiato qualcosina, quindi ci ha dato anche qualcosa di meno punti di riferimento di come l'avevamo preparata, però stavamo in partita, stavamo 0-0, poi in 10 secondo me la squadra è stata ordinata, organizzata e ha sofferto poco e niente. Forse l'unica azione è quella del gol, però c'eravamo, abbiamo un po' allentato quello che erano le marcature. Poi in 10 penso che abbiamo avuto anche il palleggio del possesso, è normale. Poi al 90esimo abbiamo avuto quell'occasione con Grandolf e poi con Ferrara, che potevamo portare a casa un punto che era ottimo, però è normale che ci aspettavamo tutti una partenza un po' migliore, è normale, abbiamo fatto anche due trasferte complicate, però dobbiamo, secondo me questa è una squadra che sta increscendo, è una squadra che si sta conoscendo meglio, perché gli ultimi arrivati sono da poco con noi. E quindi io sono abbastanza fiducioso. È normale che il calcio poi conta il risultato, il resto sono chiacchiere.
1: Certo, a proposito del Bari reduce nella sconfitta del 3-0, reduce proprio con il Barletta, la squadra di Barletta, che sarà il prossimo avversario.
2: Sì, incontriamo una squadra un anno prossimo.
1: Reduce nella sconfitta del 3-0, reduce proprio con il Barletta, la squadra di Barletta, che sarà il prossimo avversario.
2: Sì, incontriamo una squadra un anno prossimo.

0: Categoria Ferrante lo conosciamo tutti, Partipilio non faceva la Serie C da anni e quindi ha fatto un mercato anche importante, è una squadra che è da temere, però è una squadra anche come noi, come tutte le squadre, ha dei punti deboli.
1: Ecco, a proposito di attacco, la Santa Barbara davanti è mica male.
0: Sì, una squadra forte come siamo noi davanti, una squadra formata da giocatori importanti, una squadra che gioca in maniera diversa da noi, va molto diretta, va soprattutto subito sugli attaccanti perché riconosce la qualità davanti e sicuramente verrà qui per farsi la partita come l'ha fatta nelle partite precedenti, però per noi ora è importante anche dare un segnale, far quel passo che è importante. Siamo alla quarta giornata, ancora presto, però è fondamentale ora mettere un mattone importante, quello che deve essere il nostro percorso, non per la classifica, perché guardare la classifica ora è utopia.
1: A proposito di percorso, in poco più di 8 giorni, 3 impegni, uno dietro l'altro, insomma un tour de force mica male.
0: Sì, ora inizia l'infrasettimanale, abbiamo 8 giorni, 3 partite di cui 2 in casa, 2 derby, 2 derby sentiti, abbiamo poi la trasferta di Savoia, ma questo dimostra che comunque poi alla fine è importante avere una rosa idonea, una rosa a livello numerico importante. Normale che domani, perdendo Matino per squalifica e Giraudo per infortunio, ancora dietro per la quarta volta, non riusciamo a dare una continuità a un reparto che poi è il reparto che stiamo lavorando di più e stiamo capendo che stiamo avendo delle difficoltà, però sono sicuro che domani chi scenderà in campo farà bene.
1: Ecco, un'ultima considerazione: la sconfitta di Bari ha lasciato strascichi o la squadra ha assorbito bene?
0: No, io vedo una squadra abbastanza serena, vedo una squadra che è consapevole di quello che può fare, abbiamo giocatori forti, giocatori esperti e che riconoscono quello che è il nostro lavoro, quindi noi dobbiamo stare tranquilli, dobbiamo stare tranquilli. È normale che tutti si aspettavano da Casarano le prime 3 partite, forse 3 vittorie, questo ci auguriamo tutti, però si vede la difficoltà del campionato. Poi sono arrivati giocatori da poco, sono andati via altri giocatori, colgo l'occasione perché comunque è andato via secondo me un giocatore importante per questa squadra che è Leo Perez. Approfitto per augurargli in bocca al lupo, per ringraziare per quello che lui ha dato in questo anno e mezzo a questa società, ha sottoscritto, è stato fondamentale secondo me nell'anno della Serie D per certi equilibri e quindi gli auguro di continuare questo fine carriera in maniera professionale. Poi gli auguro anche, so quello che lui vuole fare, e gli auguro anche il futuro ancora più roseo, perché comunque Leo è un ragazzo che merita.
1: Tra l'altro neo direttore sportivo, quindi
0: infatti anche... penso che il suo percorso è ben chiaro e glielo auguro con tutto il cuore.
1: Un'ultimissima proprio considerazione: a Bari oltre 700 tifosi hanno accompagnato con l'applauso e con l'incoraggiamento la squadra all'uscita del campo. Domani sicuramente ci sarà grandissimo entusiasmo.
0: Sì, i tifosi sono parte integrante di questa squadra, si aspettano tanto, abbiamo questa responsabilità, io personalmente ho questa responsabilità e me la prendo tutta, non è un problema assumermi le responsabilità di quello che è lo step di quest'anno, è inutile nascondersi. L'anno scorso eravamo una neopromossa, da neopromossa, al di là dell'obiettivo di quello che poteva essere, secondo me abbiamo fatto un percorso bellissimo, emozionante, abbiamo emozionato, però come dicono in tanti va accantonato e va creato un nuovo percorso, però è normale che questa squadra non può pensare solo, è normale che l'obiettivo minimo è la salvezza, però questa squadra si è arrivata 8ª l'anno scorso e vogliamo migliorare quello che è la posizione e quindi anche i tifosi si aspettano questo, anche i tifosi vogliono questo, però io penso che come si è creato quell'entusiasmo con il Giuliano, come si è creato quella spinta, ci sarà anche domani, lo riconoscono i nuovi, giocare a Casarano è veramente bello, quindi la mia immagine è quella di augurarmi di stare.
2: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio. Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Tutto Mercato Web in podcast.
4: Ci sono tre giovani che rappresentano al meglio il nuovo ciclo del Milan. Il ciclo

0: dei big, dei tier 1, giocatori di prima fascia, e quello dei baby che possono diventarlo. Parliamo di loro per raccontare il progetto Milan nel podcast di oggi di tuttomercatoweb.com. Ben ritrovati da Marco Conterio. La strategia del Milan sul mercato ve ne abbiamo già parlato, presto faremo un editoriale anche per spiegarlo ancora più approfonditamente. È molto chiara: prendere o dei top players, almeno nelle idee del Milan, questo è Gonçalo Ramos, questo è Mario Gila, o dei giovani che possono diventarlo. Chiaro, poi ci sono le contingenze, le opportunità, eccetera eccetera, ma basta con quella che è chiamata la fascia 2 dei giocatori, quindi giovani alle loro spalle. Ci sono tre storie che raccontano al meglio la nuova filosofia di mercato del Milan. La prima, il portiere. Partiamo da quella meno chiacchierata. Perché dietro a Mike Maignan, che è il grande titolare, la grande icona, il top player di qui sopra, dietro il Milan alle sue spalle ha Lorenzo Torriani, un giovanissimo, arriva dal settore giovanile, insomma, da un settore giovanile che ha sfornato portieri meravigliosi, Gigio Donnarumma su tutti, ma non solo, anche chi magari la carriera di Gigio non l'ha fatta, ma grandi potenzialità, Alessandro Plizzari, molti altri ancora. Ecco, la storia di Torriani sarà quella di un ragazzo che crescerà alle spalle di Maignan e che magari vedremo step by step sempre più nel giro della prima squadra e in campo. A centrocampo, perché investire per investire? Dato via Youssouf Fofana, il Milan ha detto ok, abbiamo Christian Comotto, questo figlio d'arte, giocatore di grandissimo talento, in Serie B ha già fatto vedere che è un giocatore che vale tanto, vale la Serie A. E allora il Milan ha detto, piuttosto che prestarlo, facciamolo crescere con Luka Modric, facciamolo crescere con Adrien Rabiot e teniamolo come prima, seconda, terza alternativa, comunque uno da inserire poi sempre più nelle rotazioni, così che salti quel step da giocatore di media fascia ma diventi subito un top player pronto. E poi c'è il caso più importante, che può, deve diventare nelle idee del Milan il grande attaccante del domani, con Gonçalo Ramos, il dopo Gonçalo Ramos, Francesco Camarda. Questa strategia del Milan permetterà ai rossoneri di fare grandi investimenti, ma i classici one shot one kill, di non disperdere soldi in tanti calciatori, ma prenderne uno, centrare l'obiettivo e poi puntare tantissimo sul settore giovanile, perché Camarda, Comotto, Torriani sono nelle idee del Milan i titolari del Milan del futuro. Il Milan futuro è tutta un'altra cosa.
1: Tutto mercato web in podcast. Siete all'ascolto di TMV Radio. Voce giallorossa in podcast.
2: Sarà una serata speciale per la Roma, pronta al ritorno in Champions dopo tanti troppi anni. La formazione di Giampiero Gasperini affronterà infatti il Fenerbahce e sarà importante partire subito bene, considerando che successivamente i giallorossi affronteranno il Real Madrid di Mourinho, il Manchester United e il PSG. I capitolini sono lanciati dopo le prime tre vittorie in campionato, l'ultima delle quali decisa dal gol di Matisulle nel finale. Non sono stati mesi facili per lui. Dopo il buon inizio della scorsa stagione, la seconda parte di campionato è stata influenzata da una fastidiosissima pubalgia che non gli ha consentito di essere quasi mai in condizione. In estate si è parlato molto di una sua possibile cessione, non c'è stato nulla di concreto e ora Sulé vuole riprendersi la sua Roma, stimolato anche dalla concorrenza di un agguerrito Rodrigo Mora. Questa sera Sulé vuole confermare passi in avanti mostrati ultimamente e soprattutto giocherà con l'entusiasmo e la carica del gol contro l'Atalanta, che ha regalato 3 punti decisivi alla Roma. Chissà che quel gol non possa sbloccarlo e fargli definitivamente superare un periodo per lui complicato, difficile, in cui è stato molto criticato. Chissà che non possa tornare il Sulé che lo scorso anno colpiva gli avversari quasi come un cecchino, con 6 gol segnati nei primi mesi dell'anno. Il podcast torna domani. Per vocegiallorossa.it, Alessandro Carducci.
1: Voce Giallorossa in podcast. Siete all'ascolto di TMV Radio. Tutto mercato web in podcast.
0: In Sardegna sta nascendo uno dei progetti più interessanti del nostro calcio. È il Cagliari, che punta sui giovani, il Cagliari che punta sul presente, ma punta anche sul futuro, con un ragazzo in copertina. Ne parliamo nel podcast di oggi di tuttomercatoweb.com. Ben ritrovati da Marco Conterio. Il Cagliari è una società che sta guardando al futuro. Il club che sta cambiando proprietà, ma sempre il centro gravitazionale rappresentato da Tommaso Giulini, è una società che sta costruendo il l'oggi col domani. Sì, sta scegliendo di puntare tantissimo sui giovani italiani, su giocatori molto interessanti, e ha un ragazzo in copertina. Bravo il direttore Pietro Accardi a saper vincere anche delle sfide complicate, a saper reagire anche a delle situazioni difficili che si presentano in ogni mercato. Non ci sono colpe colpevoli, è stata sicuramente un caso sbelli importante quello di Sebastiano Esposito. Seba Esposito è uscito con una destinazione importante come quella del Sassuolo, e il Cagliari poi ne è uscito con una squadra forte, potenziata, giovane. È riuscito a costruire Accardi insieme a Giulini, è una società molto interessante. Sicuramente Alessandro Romano, svizzero di Winterthur, che ha scelto la nazionale italiana, è un regista che può rappresentare il futuro anche del nostro calcio come pivot, perché ha tutte le caratteristiche, e viva la scoperta e la riscoperta di questi ragazzi per prendere per mano il Cagliari, che con Marco Palestra abbiamo visto lo scorso anno una piazza perfetta per crescere e sbocciare. Ed è per questo anche che Jacopo Fazzini la scelta per ripartire, perché Fazzini è, poi abbiamo visto, essere un trequartista delizioso che a Firenze non ha trovato la piazza giusta per avere fiducia, per mettere in mostra tutte le sue potenzialità. E allora Daniel Maldini, anche lui una trattativa molto lunga per averlo dall'Atalanta, alla fine è andata in porto, e alla fine avete visto l'ultima gara con il Lecce, l'ha decisa proprio lui. È una squadra, dicevamo, che ha tantissimi giovani. Tanti giovani come Paul Mendy, che ha giocato l'ultima da titolare. C'è anche Trepia in bocca al lupo, l'augurio di riuscire a tornare molto presto, ma è riuscita a portarsi a casa tanti ragazzi, tanta esperienza, tanti giocatori anche scoperti e riscoperti dalla Serie B, come per esempio il centrale Köfler. Ci sono un portiere come Caprile, che è uno che prima o poi il grande salto è destinato a farlo. È riuscita ad andare a prendere giocatori dall'estero per provare a rilanciarli, come Harry Winks per esempio, giocatori che nelle altre squadre non trovavano spazio. Fadera, addirittura un giocatore che era rimasto svincolato, la grande esperienza di Gagliardini, ma lanciare e provare a rilanciare Ciervo, prendere dall'Inter un'occasione come Massolan. Insomma, da Yerry Mina e la sua esperienza, a Sugawara, che è un giocatore che è un nazionale giapponese, fino a tutti gli altri, Kevin Carlos e non soltanto, ci sono tanti elementi. C'è la gioventù, la spensieratezza, c'è il futuro, c'è l'esperienza, ci sono tante cose che fanno del Cagliari, siamo una guida in dirigenza e in panchina come Fabio Pisacane, come uno dei progetti più interessanti del nostro calcio.
1: Tutto Mercato Web in podcast. Siete all'ascolto di TMV Radio. Tutto Juve in podcast.
3: Nei mesi scorsi sembrava potesse dire addio alla Juve. Bremer invece non solo è rimasto, ma è anche il nuovo capitano. La scelta è dettata dall'infortunio di Locatelli, mai però come in questo momento la fascia è sul braccio giusto. Il brasiliano ha iniziato la stagione alla grande, basterebbe snocciolare qualche numero relativo alle prime tre giornate di campionato contro Frosinone, Parma e Milano. Intanto suo il gol vincente in casa dei ciociari, nessun avversario finora è riuscito a dribblarlo. Bremer ha inoltre vinto 4 contrasti su 5 tentati e 7 duelli a terra su 9. Gli attaccanti hanno trovato un brutto cliente nell'uno contro uno. Sul fronte meramente difensivo sono 29 contributi da parte del centrale della Juve, cui aggiungere 18 respinte e 12 recuperi. Bentornato Muro. Sfortunata per le tante defezioni, la Juve può gioire per aver ritrovato il Bremer dei tempi migliori, quello pre-operazione al ginocchio. Nella passata stagione il difensore ha commesso qualche errore palesemente dovuto all'insicurezza. Statistiche a parte, Grayson sta dimostrando una crescita importante anche sotto il profilo della leadership. Guida il reparto arretrato dando sicurezza anche ai compagni, per esempio ad una new entry come Lukumi. Bremer vuole vincere con la Juve, lo ha detto anche dopo la mancata qualificazione alla Champions League. Una delusione seguita da quella per i 0 minuti che gli ha concesso Ancelotti ai mondiali. A proposito, il CT del Brasile non lo ha convocato per le prossime amichevoli, se ne farà una ragione. Intanto è capitano della Juve.
1: Tutto Juve in podcast.
4: Buongiorno. buongiorno dalla redazione.
5: È morta a 78 anni Emma Bonino, personalità che ha animato per decenni la politica italiana e storica figura dei radicali italiani attualmente nelle file di Più Europa. Negli ultimi giorni era stata ricoverata in ospedale per una crisi respiratoria. Un miglioramento delle sue condizioni aveva indotto un cauto ottimismo prima del repentino peggioramento che ha poi portato al decesso.
4: Un operaio di 34 anni è morto dopo essere precipitato da un'altezza di 9 metri mentre lavorava in un oleificio a Barletta in Puglia. L'uomo è arrivato in condizioni critiche in ospedale, dove poi è deceduto. Il 34enne era su un cestello accanto alla bocca di un silos quando, per cause da stabilire, è precipitato nel vuoto. L'area è stata sequestrata.
5: Dopo l'ondata di maltempo che nelle scorse ore ha colpito il centro-nord, è in arrivo una nuova ma breve fase di stabilità. Nei prossimi giorni è previsto un ritorno dell'anticiclone delle Azzorre, che porterà sole, cieli sereni e temperature gradevoli sulla penisola. La fase stabile però avrà breve durata. Già a partire da mercoledì è attesa una nuova perturbazione tipica autunnale, con precipitazioni diffuse su molte regioni del nostro paese, soprattutto in quelle centro-settentrionali.
4: La politica prosegue il percorso della legge elettorale in Parlamento, pur con qualche scossone nella maggioranza. Ieri il centrodestra ha respinto gli emendamenti delle opposizioni sulle preferenze pure e ha approvato il proprio emendamento unitario in materia, che prevede anche i capilista bloccati e la possibilità di esprimere fino a 3 preferenze con alternanza di genere sui 6 nomi prestampati. Quelle approvate sono preferenze farlocche con i capolista bloccati, dicono dai banchi dell'opposizione. Matteo Renzi rilegge in aula un discorso della Premier Meloni in favore delle preferenze e aggiunge: dovete vergognarvi.
5: E ora gli esteri. Il presidente americano Trump commemora il 25esimo anniversario degli attentati dell'11 settembre in una cerimonia al Pentagono in ricordo delle 2.977 vittime. Lo schianto di 2 aerei, il fumo su Manhattan e il crollo delle Torri Gemelle è un'immagine storica ancora viva. Intanto i pompieri di New York hanno dato sfogo alla loro rabbia e frustrazione per essere stati ingannati, a loro avviso, mandati a morire in nome dell'economia. I documenti diffusi dal sindaco Mandami certificano infatti che l'aria a Ground Zero era tossica dopo gli attacchi e che le autorità sapevano.
4: Lo sport con lo sci: a 16 giorni dall'ultimo intervento chirurgico al ginocchio sinistro, Federica Brignone ha rimesso piede al J Medical di Torino, il cui team nei prossimi giorni deciderà quando la campionessa sarà in grado di tornare in pista. L'obiettivo di Brignone è infatti quello di presentarsi al cancelletto di partenza già in occasione dell'apertura della Coppa del Mondo. Il gigante di Solden è in programma il 24 ottobre sul ghiacciaio di Rettenbach in Austria.
5: Ed è tutto, a più tardi.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
6: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMV Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su Installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
7: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
8: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio.
9: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
10: Scaldate i motori e aprite il gas a martello. Per rivivere tutte le gare di MotoGP e Formula 1 c'è Motor Valley. Ogni tappa del mondiale delle più importanti competizioni del mondo dei motori verrà analizzata da ex piloti e addetti ai lavori. Con Daniele Petroselli e Marco Piccari dopo ogni gara il mercoledì alle 18.30. Vuoi rivivere il post Champions delle italiane? Entra nel più grande stadio d'Europa, Euro Maracanã. Analisi, commenti e numeri delle squadre italiane e non solo. Quando scendono in campo le stelle, arriva Euro Maracanã. Ogni venerdì post Champions alle ore 19. Tutta la Champions delle italiane ad Euro Maracanã.
11: La vita, la vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
10: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
11: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
10: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e i protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
9: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
12: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
13: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
12: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
13: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
12: Istitutogiglio.it.
13: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
14: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
9: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: L'Italia del calcio ringrazia e si affida al Como di Cesc Fabregas, squadra più internazionale che c'è in Italia, un pochissimi italiani a partire dall'allenatore, praticamente tutti stranieri, ma una squadra che rappresenta l'Italia al meglio nella Champions League, perché il primo turno di Champions League vede praticamente soltanto la squadra di Fabregas trovare la vittoria, peraltro molto convincente, 4-1 in casa contro il Lipsia, mentre la Roma inciampa in un pareggio in casa del Fenerbahce. Non basta la rete di Cristante, arriva il pareggio di Brown, qualche tentativo anche del Fenerbahce, qualche occasione in più anche per il Fenerbahce, ma finisce 1-1, limita i danni Gasperini, che poteva però portare a casa la vittoria con la sua Roma all'esordio in Champions League, senza dimenticare poi le sconfitte che sono già arrivate nei precedenti turni, l'Inter che perde in casa del Real Madrid e il Napoli che viene battuto sul proprio terreno dall'Arsenal. La settimana prossima sarà anche tempo di Europa League con le altre italiane, Milan e Juventus, e di Conference League con l'Atalanta, con la speranza che Milan, Juventus e Atalanta possano centrare delle vittorie per migliorare il coefficiente UEFA da parte dei nostri club italiani. Nel frattempo è già tempo di campionato, è già tempo di verdetti importanti, di ultime chiamate. In realtà è la prima, quella per Vanoli oggi contro il Venezia, chiamato a dare subito una svolta alla stagione della Fiorentina, che per ora è uguale a quella della passata stagione, nonostante i tanti acquisti fatti sul mercato da Paratici, il cambio in panchina che è durato solo 3 giornate di campionato, con Grosso che saluta e Vanoli che ritorna. Turno di campionato che poi vedrà soprattutto un affascinante Lazio-Milan nel turno di sabato pomeriggio alle 18, con la Lazio che fino adesso ha fatto 3 su 3, così come Frattesi, 3 gol in 3 partite per lui, una per ogni partita. Il Milan che dopo il pareggio un po' deludente contro la Juventus deve dare una risposta importante e riprendersi la vittoria. Domenica sarà tempo invece per le altre squadre scendere in campo, la Juventus che affronterà il Sassuolo dell'ex Carnevali, la squadra dell'ex amministratore Carnevali passato appunto da Sassuolo alla Juventus, con le difficoltà di formazione, con qualche recupero però che potrebbe arrivare per Bedisar o lo stesso McKennie. Il Napoli che contro il Bologna in casa deve dimenticare le 3 sconfitte di fila patite, 2 in campionato, quella con Como e Inter e quella in Champions contro Arsenal, e rimettersi assolutamente in carreggiata. Lunedì si conclude il turno di campionato con la Roma che farà visita al Torino, il Como che affronterà in casa il Parma per continuare a stupire tutti anche in Serie A, e l'Inter che ospita l'Udinese per mantenere tutti a distanza di sicurezza, o comunque per mantenersi la vetta della classifica. Tante cose di cui parlare, allora buongiorno da Vincenzo Marangio e Andrea Maiocca in cabina di regia, e diamo come sempre come ogni venerdì il buongiorno anche a Fabrizio Ponciroli. Ciao Fabri, ben ritrovato.
2: Ciao, ben trovati a tutti.
1: Fabri, intanto prima parentesi, quando ci siamo sentiti venerdì scorso tu eri affaccendato con le monoposto e parlavamo del fatto che Chimi doveva fare una rincorsa clamorosa, improbabile, che poi è riuscito a fare trionfando a Monza, un italiano che vince a Monza, ormai erano decenni che non lo si vedeva, insomma. Però come è stata quel Gran Premio di Monza? Quali sono state le tue fotografie al netto di Leclerc e Hamilton, che hanno un po' deluso soprattutto Leclerc?
2: Beh, ho fatto 61 km in 4 giorni a piedi, non in macchina, quindi vuol dire che mi sono dato da fare. È stata un'esperienza sensazionale, nel senso che seguire Antonelli per 4 giorni e poi vederlo trionfare su quel podio è stato qualcosa di magico. Devo dire che a un certo punto ci abbiamo creduto in tanti, soprattutto alla seconda ripartenza, e poi il miracolo è avvenuto. Guarda, una sensazione pazzesca, e lui, lo ribadisco, una persona unica. L'ho visto abbracciare tutte le persone speciali di Pizza Out, l'ho visto fermarsi con ogni bambino anche quando era stravolto dopo la vittoria. Ho visto un campione, ma non solo in pista, e questa è la cosa più incredibile che ci potesse capitare. E poi ho visto Sinder, perché è arrivato anche Sinder domenica, e l'idea che 2 eccellenze dello sport, anzi probabilmente le 2 più grandi eccellenze dello sport italiano, fossero insieme a Monza con Antonelli che va a vincere, beh ragazzi, neanche, che ne so, uno come Scorsese poteva creare una trama simile. quindi meraviglioso. Peccato per le Ferrari, unico neo di un weekend incredibile, però vedere i ferraristi che hanno gioito per Antonelli è stato incredibile. Mi ha fatto sorridere un tifoso quando eravamo nella Marmaglia, che mi ha detto: ma pensa se devo piangere per uno della Mercedes. Che era vestito ovviamente di tutto rosso, certo. Quindi è stato carino, è stato molto bello.
1: Poi c'è stata nel frattempo la sfida tra Juventus e Milan, che ti ha un po' deluso?
2: Sì, mi ha deluso molto. Sai, venivamo anche da partite in cui ci siamo divertiti parecchio. Juventus Milan è stata una partitaccia, sì, è successo qualcosa nel finale, però a livello proprio di emozioni, di intensità, di anche calcio proposto, non ho visto un granché, sono sincero. In generale, magari ve l'avresti chiesto, però te lo dico già, in generale però la cosa che mi piace di più è la linea Orsato, perché anche in Milan-Juve, ma soprattutto in tutte le partite che sto vedendo, finalmente abbiamo alla guida uno che sa di calcio, che ha capito che bisogna lasciarli giocare. Certo, poi speriamo di non vedere tante Juventus-Milan, però in generale quello ci sta aiutando molto.
1: Aumenta anche un pochettino i ritmi, anche un po' lo spettacolo da questo punto di vista. Senti un po', invece è stata la settimana dell'esordio dell'Italiano in Champions League, e voglio partire però dall'ultima delizia, l'unica delizia, che è il Como, che contro il Lipsia sembrava vera. Allora, esordio assoluto in Champions League dopo quanti 119 anni di storia. Al Sinigallia entra in campo, ti dovrebbero tremare le gambe, a volte tremano anche i grandi club, e invece si è sentito totalmente a proprio agio il Como, battendo una squadra che comunque è forte, che non è che ha battuto una squadra di seconda fascia. Lo ha fatto con una grande convinzione, col solito talento di Baturina, di Nico Paz, strepitoso anche lui, di Ou. Insomma, una squadra che dimostra anche in campo europeo quanto sia cresciuta e quanto possa raccontare quest'anno sia in Serie A che in Champions League.
2: Ma è stata una meraviglia. Già il fatto che hanno preparato lo stadio in un'estate, una curva l'hanno tirata su in un'estate, e questo conferma che quando c'è la volontà di fare le cose, anche in Italia riescono i miracoli. Detto questo, è stata una serata perfetta. Io devo dire che Fabregas è stato bravissimo, soprattutto nella vigilia, a cercare di togliere più pressione possibile. È una partita come tante altre, in realtà lo sapeva meglio di chiunque altro che non era una partita come tante altre, soprattutto per i tifosi, no? Quelli che nel 2019 vedevano il Como vincere la Serie D, e nel 2026 sentivano la musichetta della Champions League. Nulla di fake, nulla di creato con intelligenza artificiale, ma tutto vero. Ed è stato poi pazzesco vedere come il Como riesca sia in Italia che all'estero a giocare come vuole, cioè come vuole Fabregas. Io ero molto preoccupato, sono sincero, perché un conto è l'Italia, un conto è la Champions, però devo dire che già con questa partita il Como il suo l'ha fatto. Sembra paradossale, ma è così, perché questa partita se la ricorderanno tutti, ma davvero tutti, per l'eternità. Quindi bellissimo, mi sarebbe piaciuto essere là, sono sincero, perché questi sono eventi che devi vedere live.
1: Sì, è vero.
2: Però anche dalla televisione mi sono gustato un Como veramente di un'altra categoria, che mi ha tolto l'amarezza per le altre tre partite.
1: Sì,
2: come sai,
1: perché la Champions non è la Serie A, e questo vale per le altre, perché l'Inter perde a Madrid, peraltro due gol se li fa praticamente da sola, prova a imporsi, ma il Real Madrid, dopo che passa in vantaggio dopo appena 20 minuti, praticamente va in gestione della gara senza affondare troppo il colpo, peraltro con 7, 8, 9 se non ricordo male squalificati, quindi nonostante questo però presenta una squadra di tutto rispetto, di grandissimo rispetto, vince la partita. L'Inter torna a casa leccandosi le ferite. A me non piace, lo ribadisco ancora una volta e poi senti che ne pensi tu, nell'espressione a testa alta, se perdi perdi, è la testa alta, è veramente poca roba. che serve a poco, serve soltanto a rendere meno amara, almeno comunicativamente parlando, le sconfitte. Poi arriva il Napoli, forte tapache contro l'Arsenal, mille difficoltà di formazione anche lì, più la gestione di Nualang, che ha creato problemi nell'allenamento precedente, quindi spingendo Allegri a non convocarlo nemmeno. L'infortunio che arriva di Santos, che sarà fuori per un bel po', l'infortunio di Meret in campo entra Milinkovic Savic. L'Arsenal anche lì ha giocato la partita come voleva, per carità, Max Allegri ha dimostrato la sua capacità difensiva, però poi prima o poi il gol sarebbe arrivato. Infatti il gol è arrivato da Odegaard, che è uno dei più, secondo me, centrocampisti più forti che ci sono in circolazione. E lì invece ti aspettavi di più dal Napoli?
2: Allora, guarda, partiamo dall'Inter. Sì, hai ragione, anche a me non piace molto quando si esalta una prestazione buona, però macchiata da due errori che in Champions League non puoi permetterti, quindi a testa alta anche no. Cioè, hai giocato una buona partita ma hai perso. Ci sta a perdere al Bernabeu, poi devo dire che l'Inter è stata anche brava sotto 0-2 a reagire, quindi la prestazione non è mancata. Deve stare attenta, perché come dicevamo poc'anzi, la Champions non è la Serie A. Io sono sicuro che in Serie A una partita del genere l'avrebbe ripresa e probabilmente l'avrebbe anche vinta, ma non in Champions. Quindi deve veramente stare attenta a evitare errori, non dico di sufficienza, ma sono l'Inter e me lo posso permettere. No, in Champions no.
1: E quel pizzico di presunzione, Napoli, dici tu.
2: No, più che presunzione, hanno la consapevolezza di essere forti e quindi sono abbastanza sereni sul fatto che, ok, anche se prendiamo un gol ne facciamo due. No, secondo me in Champions questo atteggiamento non paga. Mentre sì, dal Napoli mi aspettavo di più, ma soprattutto mi aspettavo di più in attacco, dove secondo me potevi fare qualcosa più di più incisivo. È vero, l'Arsenal è una grande squadra, secondo me è una delle favorite di questa Champions League insieme al Barcellona e al Bayern Monaco. Non lo so, Paris Saint-Germain sì, vediamo. No. Per adesso dico Bayern Monaco, Barcellona, ma siamo all'inizio, quindi sai che non è azzecco una, quindi stai tranquillo.
1: Parte male il Bodo Glimt intanto, aperto e chiusa parentesi.
2: Esatto. E quindi devo dire che il Napoli doveva e poteva fare qualcosa in più. Però aveva di fronte l'Arsenal, quindi diamogli ancora l'alibi di aver affrontato, secondo me, una squadra che è vicina alla perfezione.
1: Sono d'accordo.
2: Mentre la Roma mi ha deluso.
1: C'è la Roma, me l'ero lasciata indietro perché Fenerbahce credo sia quinta sesta in Turchia, l'allenatore si è dimesso anche a fine gara, si poteva e si doveva fare qualcosina in più, si era passati anche in vantaggio, poi però è stata ripresa e gli va anche tutto sommato bene il pareggio. Ti aspettavi di più?
2: Sì, mi aspettavo di più, ma per quello che ho visto nelle prime tre uscite. Ad inizio secondo tempo hanno un po' veramente mollato la presa, e ci sta, ricordiamo sempre che è la Champions League, quindi il livello si alza in maniera importante. Il campo era complicato, molto complicato, però non puoi concedere così tanto. Cioè, per me è già andata bene che hai portato a casa un punto, perché in realtà col secondo tempo che ha giocato la Roma poteva serenamente perdere, e se non ci fosse stato Svilar, che insomma mi sembra abbastanza evidente ormai è il miglior portiere che c'è in Italia, sarebbe stata durissima. Quindi la Roma deve riflettere molto sul secondo tempo e soprattutto, sai, adesso affronta Real Madrid, quindi diventa importantissimo cercare di restare concentrati per tutta la partita. Certo, il Real è molto superiore al Fener, però giochi in casa, quindi mi aspetto una Roma un po' diversa. Probabilmente, sai, anche quelle difficoltà potrebbero aiutare Gasperini a far crescere la squadra.
1: Sì, infatti. Domanda che ti fa un nostro amico, te la giro dopo perché riguarda un tema che adesso andiamo a trattare, però nel frattempo succede anche che dopo la terza sconfitta su tre la Fiorentina già saluta Fabio Grosso e richiama Vanoli. Intanto ti chiedo un tuo giudizio su questo tipo di cambio, che immagino non ti aspettavi neanche tu dopo il mercato di quest'estate.
2: Ma un pasticcio, un pasticcio. Io non so giudicare in maniera, diciamo così, lineare, perché non so effettivamente quello che è successo tra le mura di Casa Viola, però mi spiace per Grosso, perché secondo me è un allenatore capace, e mi spiace per la Fiorentina, perché comunque ha perso 3 giornate. Non lo so chi abbia sbagliato e perché si è arrivati a questo punto. Certo è che è un pasticcio. Già lo scorso anno hai avuto difficoltà enormi. Partire così diventa pesante. Io te lo dico, credo che Vanoli sia una buona soluzione, ma non è la mia soluzione preferita. Capisco che in questa situazione devi prendere qualcuno che, insomma, ti dà delle garanzie, anche perché mi sono fatto la domanda: chi vai a prendere? Vabbè, Palladino lo convinci? Cioè, non lo so, quindi probabilmente Vanoli
1: non ha avuto un bel rapporto con la Fiorentina, peraltro, Palladino, quindi non sarebbe
2: appunto
1: tornato.
2: Appunto, quindi Vanoli ci sta, però ci hanno perso tutti, ecco, non vedo proprio nessun vincitore e nessuno che ha ragione più di un altro. Mi sembra proprio un pasticcio che è finito nella maniera peggiore, quindi
1: se non arrivasse la vittoria a Venezia oggi?
2: Ma insomma, io insomma, aspetto una Fiorentina che porti a casa i 3 punti. Insomma, dai ragazzi, la rosa c'è, ma non possiamo pensare che la rosa che ha allestito Paratici sia di livello basso. Insomma, a me sembrano tutti giocatori piuttosto interessanti. Sì, probabilmente non riescono ancora a trovare la giusta amalgama, però pensare che la Fiorentina sia scarsa, insomma, io tendo ad escluderlo.
1: Intanto sentiamoci qualche nota vocale, dai, quella che è arrivata la sentiamo e la commentiamo.
3: Buongiorno, Ivan da Milano. In altre emittenti, vabbè, ho sentito da più voci il discorso, però il Como con quello che ha speso, che non ha speso, cioè mi vendeva, perché gli altri in questi anni non hanno speso e straspeso? Hanno speso e straspeso anche gli altri. Questi hanno comprato giocatori che uno non sapeva neanche che esistessero, perché io molti, quasi tutti, non sapevo neanche che fossero calciatori, cioè ma chi li ha mai sentiti? Perciò al posto di cercare scuse e accampare giustificazioni sul fatto che ha speso.
1: Allora, il nostro amico dice: non è quanto spendi, ma è come spendi, sostanzialmente. Il Como lo sta spiegando, che puoi spendere bene ti porta valore.
2: Beh, l'invidia è la brutta bestia,
1: so.
2: Da sempre, cioè, dice bene, ma poi sai, quando sei una squadra magari rivale che vede un Como arrivato, non dico dal nulla ma quasi, che in pochi anni crea una società solida, un programma certo, risultati convincenti, e tu sei lì che affanni, che sei in affanno, è normale che cominci a pensare: ah, però questi hanno speso. Sì, hanno speso, ma come ha detto giustamente il nostro ascoltatore, su giocatori che hanno cercato loro, hanno scoperto loro e su cui hanno investito loro. Quindi, sai, Dubikas, sì, adesso tutti dicono, o Baturina, che per me è un giocatore spaziale, sì. Adesso tutti dicono: ah, fortissimi, sì, ok, magari c'è del merito anche della società che è andata a pescarli, di un Fabregas che li ha fatti crescere, e non è detto che Baturin e Dubikas in un'altra squadra
1: possano funzionare
2: le stesse cose.
1: Sì, sì,
2: sono esatto.
1: È un po' la versione migliorata dell'Atalanta di Gasperini.
2: Sì, bravo Vin, sì, la penso uguale. Cioè, il Como è un po' più strutturato della prima Atalanta, però il concetto è molto simile, solo che questi, secondo me, a differenza dell'Atalanta, hanno appena iniziato, quindi c'è la possibilità che vadano avanti per tanto e che possano diventare davvero un'eccellenza sportiva. Perché la domanda che io mi faccio è: ma fino a dove può arrivare questo Como? Secondo me non ha limiti. Cioè, con quelli che mi hanno scritto, sai che io i social li uso solo per informare su cosa faccio, però quelli che sì, Como che lotta per il campionato, ma perché no? Cioè, perché no? Che cosa manca al Como per provare a lottare per il campionato?
1: Ah no, per me non gli manca, no, secondo me manca nulla, perché l'entusiasmo ce l'ha, l'organizzazione ce l'ha, la qualità ce l'ha, l'allenatore ce l'ha, quindi secondo me occhio, occhio davvero al Como.
2: Appunto, metti che l'Inter e la Roma, secondo me superiori al Como, vanno in crisi per qualche motivo, ma perché non mettere nell'otto delle possibili vincitrici del campionato il Como? Cioè non mi sembra una bestemmia sportiva, tutt'altro. È l'analisi del fatto che il Como in questo momento è una squadra top in Italia. Certo, diciamolo sempre, ricordiamolo sempre, le squadre top in Italia non sono squadre top in Europa. Questo deve essere chiaro. Se uno vuole informazioni a riguardo, si vada a vedere la partita del Bayern Monaco o del Barcellona, fanno un altro sport, però in Italia il Como se la gioca.
1: Fabri, invece parliamo un po' dell'emergenza in casa Juventus, si ferma anche Locatelli, c'è qualche scellerato tifoso della Juve che dice ah meglio così, abbiamo avuto un vantaggio incredibile, enorme, insomma, le solite cose, come sai, che poi dopo, insomma, se giocava evidentemente un motivo c'era, che comunque un giocatore che magari non ti dà quella qualità, ma la sostanza te la porta, la sostanza in tutte le squadre serve. Però lui si aggiunge all'infortunio di Thuram, che si aggiunge all'infortunio di Yıldız, a cui si aggiungono gli infortuni di Boga e i recuperi l'infortunio di Cambiaso, che potrebbe piano recuperare, l'infortunio di Cabal, e a cui mancano ancora i rientri di Weston McKennie, che a questo punto secondo me non era tanto un affaticamento muscolare, perché è dal 29 agosto che manca e siamo all'11 di settembre, e il recupero a tempo pieno di Sarr. Questa Juventus in emergenza già dopo tre giornate all'alba del primo impegno in Europa League, che sensazione ti trasmette?
2: Purtroppo gli infortuni fanno parte dei rischi che devi affrontare durante una stagione impegnativa e lunga, quindi non è che sono preoccupato o sorpreso. Certo, il centrocampo è stato toccato in maniera importante, non commento neanche chi gioisce per un infortunio, perché cioè nel senso, per me non sono neanche sportivi, quindi non fanno parte del mio modo di pensare. Però detto questo, la Juventus ha perso molto, ma potrebbe essere un'occasione questo momento super negativo, perché hai una next gen, hai una next gen per che hai creato per provare a costruire qualcosa per la prima squadra. Boh, ci sono tante partite, io qualcuno ma non è che lo tenterei, cioè proverei a vedere se ho qualcosa di buono a casa mia. Infatti nell'editoriale ho anche specificato che secondo me sarebbe un errore tornare sul mercato per qualche svincolato. A, perché investi dei soldi che non devi investire, e B, perché poi gli infortunati tornano, e quindi questi nuovi giocatori che cosa te ne fai, tra virgolette. Quindi spero che dalla next gen salti fuori qualcuno, e Spalletti, che sicuramente è uno che sa rischiare, gli dia l'occasione al momento giusto, nella partita giusta.
1: Detto questo, Fabri, il nostro amico ti fa una domanda in vista l'emergenza, ti dice: secondo te può giocare Lukumi davanti alla difesa in un centrocampo a tre, sopperire alle assenze, un 4-3-3 definitivo magari? In sostanza ti chiedono se adattare dei giocatori è meglio che provarne altri. Diciamo che la Juventus comunque ha con Miners, quindi Spalletti difficilmente, immagino, cambierà modulo, giocherà con Miners e con Douglas Luiz, poi se recuperano almeno tra i convocabili Sarr e McKennie se li porta. Però ti chiede il nostro amico se mettere un Lukumi in una posizione più avanzata quasi da centrocampista può essere una soluzione.
2: No, hai detto bene tu, hai Kuhn Miners, che tra l'altro ha iniziato in maniera discreta, non vedo perché non dovrebbe giocare lui. Perderesti la fiducia che sta prendendo in questo momento, cioè se lo lasci fuori per adattare un difensore a giocare a centrocampo. Per me sarebbe un autogol. Poi Spalletti è davvero difficile da leggere, quindi può sorprenderci in qualsiasi maniera, in qualsiasi modo. Però personalmente ho Kuhn Miners e gioca lui. Perché se metto Lukumi a centrocampo è come dire: Kuhn Miners, caro mio, non mi fido di te. E non mi sembrerebbe una grande idea.
1: Un altro nostro amico ti chiede invece se Spalletti è l'uomo giusto per la Juve. Non ha quella genialità tattica che aveva a Roma o all'Inter. La Juve gioca male. Io però, Alessandro, saluto e ringrazio Alessandro intanto per il messaggio. In tanti però si sono dimenticati che l'anno scorso, Fabri, tu non te lo sei dimenticato sicuramente, c'è stato un momento in cui la Juventus giocava molto bene, tutti quanti dicevano mamma, allora si può giocare bene e vincere. Poi c'è stato un calo e questo va studiato e va ascritto a Spalletti. Però che cosa ne pensi del messaggio del nostro amico?
2: Allora, discorso ampio, ci servirebbero ore, cerco di essere sintetico. Mi sembra che il calcio stia cambiando in fretta. Nel senso, sai, i Farioli, i Fabregas, i Maresca, c'è la volontà di cercare un calcio nuovo, frizzante, diverso, un calcio in cui tutto viene esaltato e si cerca però anche di tornare all'antico. Se voi notate il come spesso i giocatori cercano il dribbling, ma perché hanno capacità tecniche importanti. Probabilmente è un momento difficile per allenatori, non dico di vecchio stampo, però su cardini calcistici diversi da quelli attuali. Quindi Spalletti fa parte di un'era diversa, un'era antica, un'era in cui serviva altro per vincere. Sono molto preoccupato sul fatto di capire se Spalletti o no, ma non solo lui, si possa adattare a questo calcio. Lo può fare Chivu, che è agli inizi della sua carriera, non so se lo può fare Spalletti, lo può fare Amorim, non so se lo può fare Allegri. Cioè, c'è uno che può farlo e che lo farà, che è Mourinho. Ma perché? Ma perché gli è andato in mano una squadra che potremmo allenare in tanti, perché lì serve un gestore, quindi è una cosa diversa. Mourinho è il numero uno a gestire le grandi squadre. Però a livello di allenatori, non lo so, io nella Juve prima o poi vorrei vedere un Fabregas, per capirci. C'è uno che ha idee diverse, nuove, frizzanti. Poi magari mi sbaglio, anzi spero di sbagliarmi, Spalletti ci porta al vertice. Però il mio sogno è vedere quel tipo di allenatore lì, su una panchina come quella della Juve.
1: E quindi vedere un qualcosa di diverso che non sia quel qualcosa di diverso che doveva portare Thiago Motta e che invece non ha portato. Fabri, grazie per essere stato con noi, perché poi è sempre
2: bella la chicca finale.
1: Perché poi uno dice ma è arrivato il pensatore, perché poi chiudiamola, secondo me lì ha distrutto Gatti, perché quando hai cominciato a far girare la fascia capitano qualcuno poi non voleva che gliela togliessi. Non hai creato priorità, non hai creato gruppo, il leader era lui, è andato via lui, ognuno si è sentito un po' così, tant'è che piano piano è stato ripulito quel gruppo, piazzati un po' tutti quanti a destra e a sinistra per riformare un concetto di squadra, e chi è rimasto fuori da questo concetto di squadra? Gatti e Cambiaso, per esempio. Sei d'accordo su questo? Poi c'è una chicca finale,
2: sì,
1: da chiedersi.
2: Sì, sono d'accordo e mi dispiace molto perché si è perso un sacco di tempo.
1: Esatto, e questo sicuramente è importante. La chicca finale, questo è un feticismo particolare, cioè quando Gatti ha segnato, tu sei più tra quelli che dici vai, me la voglio godere fino in fondo, o sei tra quelli che dici cavolo, perché non torni a centrocampo e provi a vincerla questa partita?
2: La seconda. Rapido e indolore, indubbiamente la seconda, ma non ho dubbi a riguardo, perché una grande squadra avrebbe scelto la seconda opzione.
1: Esatto, l'ha fatto la Roma con l'Atalanta il giorno prima, per esempio, no? Quindi infatti l'ha vinto.
2: Esatto.
1: Grazie Fabio, un abbraccio grande.
2: Fabrizio, a voi, alla prossima.
1: Conciroli, noi ci fermiamo, respiriamo e al rientro sarà Rotocalcio con la redazione di Tutto Mercato Web, poi oggi c'è la Pote Carlo e che recuperiamo alle 12.05 e poi tanti altri collegamenti, vi aspetto.

Un giorno dalla redazione sportiva, il calcio in primo piano, il Como vince all'esordio assoluto in Champions League. La squadra di Fabregas ha battuto il Lipsia per 4-1 allo stadio Sinigaglia nella prima giornata della massima competizione europea in cui giocava per la prima volta nella sua storia. A decidere la partita i gol di Baturina al quindicesimo,

0: E con una squadra che, nonostante giocasse in casa, si è chiusa molto, cercava di ripartire di rimessa dove alcuni giocatori velocissimi. Credo che abbiamo fatto un'ottima gara, poi alla fine è uscito questo pareggio che per la classifica servono anche i pareggi per poter raggiungere gli obiettivi.
1: Ma intanto è caos in casa Fenerbahçe, il tecnico dei turchi Kartal ha lasciato il suo incarico annunciandolo in conferenza stampa. Ringrazio i miei giocatori stasera e rassegno le mie dimissioni, ha detto il tecnico turco. Ho preso questa decisione perché il mio club riesca a gestire meglio la squadra. Mi dimetto per aiutare il club e i miei giocatori. Lascio con la consapevolezza che non tornerò mai più, ha detto. La pallavolo, buona la prima per l'Italia agli europei di volley maschile. Battuta la Svezia 3-0 in una partita condizionata dalla pioggia che ha portato anche alla sospensione al trentesimo nel primo set. Gli azzurri sono restati concentrati, hanno ottenuto la prima vittoria davanti allo sguardo attento del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Alla vigilia del GP di Spagna, Kimi Antonelli predica cautela e lucidità nonostante 66 punti di margine sul primo degli inseguitori Russell. Il pilota Mercedes non vuole lasciarsi condizionare dal vantaggio in classifica. A inizio stagione avevo 50 punti di margine e in soli due weekend sono diventati 20. Le cose in Formula 1 cambiano alla svelta. Il leader del mondiale ribadisce la propria filosofia a zero calcoli e la volontà di guidare il più libero possibile. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione app, nella home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio, TMV Radio, TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio, vi basterà cliccare su installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi, un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
5: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone, con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
6: La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio. Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
5: Scaldate i motori e aprite il gas a martello. Per rivivere tutte le gare di MotoGP e Formula 1 c'è Motor Valley. Ogni tappa del mondiale delle più importanti competizioni del mondo dei motori verrà analizzata da ex piloti e addetti ai lavori. Con Daniele Petroselli e Marco Piccari dopo ogni gara il mercoledì alle 18.30. Puoi rivivere il post Champions delle italiane? Entra nel più grande stadio d'Europa, Euro Maracanà. Analisi, commenti e numeri delle squadre italiane e non solo. Quando scendono in campo le stelle, arriva Euro Maracanà. Ogni venerdì post Champions alle ore 19. Tutta la Champions delle italiane ad Euro Maracanà.
7: Il pronostico di Giocabet TV. Amici sportivi, ben ritrovati al pronostico di Giocavet TV. Andiamo subito ad analizzare due partite della prossima Serie A. Partiamo da Lazio Milan con i rossoneri favoriti al 41%.

0: 5% rispetto al 30% concesso alla Lazio e alle speranze di pareggio. Proseguiamo con il Genoa, favorito al 46% sul 26% Frosinone, con la X data al 29%. È tutto per noi, ci ritroviamo con un nuovo appuntamento e pronostico di Giocabet TV.
1: Il pronostico di Giocabet TV.
2: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per rispondere.

0: Rotocalcio, ancora più calcio nella mattinata di Tiambo Radio, a cura di Vincenzo Marangio.
1: Che vi dà il buongiorno, come Andrea Maiocca.
2: Il ritmo.
1: In cabina di regia, tra poco andiamo in casa tutto mercato web, attendiamo un po' riscontri dalla redazione. Intanto Maximovic, sì, è stato un gol inutile quello nella partita contro il Como ieri, l'unico gol dell'Ipsia, il più giovane marcatore serbo della Champions, ma devo dire, il giocatore che ha fatto parte un gol bellissimo, che nel primo tempo aveva provato una conclusione altrettanto bella, dotato di un sinistro molto molto molto bello. Andiamo in casa Roma, nessun accertamento per Coni, le sue condizioni verranno valutate giorno per giorno, lascia un po' di fastidi la partita contro il Beşiktaş, il Fenerbahçe, non soltanto il pareggio, la mancata vittoria dopo essere passato in vantaggio, ma anche qualche problematica muscolare, un fastidio però in questo caso al ginocchio più che al muscolo, il motivo per cui Manu Koné e Gasperini ha deciso di sostituire Francese nella sfida di ieri contro il Fenerbahçe. Koné è uscito al 53esimo, è stato rilevato da Pisilli, tuttavia le sue condizioni non preoccupano lo staff, il centrocampista verrà valutato giorno per giorno, da capire, non sono previsti accertamenti, da capire però quello che sarà la disponibilità eventualmente del giocatore nel prossimo turno. Chiedo ad Andrea Maiocca di andare da Di Benedetto, di provare a chiamare Di Benedetto, quindi di metterci in contatto con lui. Dopodiché, insomma, quindi sospiro di sollievo in casa Roma per questo aspetto che comunque faceva un po' preoccupare i tifosi giallorossi. Come sapete bene, con il giocatore fortemente voluto da Gasperini, non ha voluto privarsene neanche davanti a offerte sicuramente importanti. Il Como invece, che ha stravinto con questa prestazione eccellente, ha stregato non soltanto l'Italia ma ha stregato un po' tutta l'Europa, in particolare la Spagna. Fabregas si prende un po' le prime pagine, maraviglia Como, l'arte di saper spendere, e questo sicuramente è l'aspetto che poi molti di voi avete rimarcato nei messaggi di prima. Il fascino del Como non lascia indifferenti fuori dall'Italia. Vado a leggere l'approfondimento appunto su tutto mercato web. Come prevedibile, in particolare l'indole spagnola di questo club ha fatto sì che il successo facesse breccia in particolare fra i media iberici, che oggi celebrano Nico Paz e compagni. Il Como di Sergio Fabregas debutta con una goleada, alcuni titoli, altri titoli, meraviglia Como, l'arte di saper spendere i soldi. E ne parliamo proprio con il Dibbe. Ciao Dibbe, buongiorno. Lorenzo Di Benedetto.
3: Ciao Enzo, buongiorno a tutti.
1: Allora, direi che insomma male, quasi malissimo per quanto riguarda l'esordio dell'Italia in Champions, perché è arrivata una sola vittoria, peraltro da quella che non c'è mai andata in 119 anni di storia, la Cenerentola, che però è diventata regina in pochissimo tempo, il Como che batte il Lipsia e lo fa come se giocasse la Champions da sempre, Lorenzo.
3: Sì, davvero, guarda, è un grande Como, niente da dire, perché è una squadra che non smette mai di stupire, è una squadra che sa quello che deve fare, è una squadra che è stata costruita alla grande, insomma è veramente un qualcosa di bello vederlo e raccontarlo il Como. Lo sai che comunque io non è che sia stato fin da subito un estimatore soprattutto sì, di Fabregas, dei suoi modi, però bisogna riconoscere il grandissimo lavoro che ha fatto questo allenatore e questo club, che veramente non ha sbagliato un colpo, non sul mercato, non, tutto perfetto, veramente tutto perfetto. E ti dico la verità, non me l'aspettavo che potesse esordire in questo modo in Champions League, perché è un palcoscenico dove anche chi fa molto bene di solito comunque può pagare dazio. Io mi ricordo l'Atalanta nel 2019-2020, era una grandissima Atalanta quella di Gasperini, ma arrivò in Champions League e prese 4 gol dalla Dinamo Zagabria, poi ne prese 5 dal City, poi nel mezzo perse in casa con lo Shakhtar, poi lo passò quel turno, era la vecchia Champions, in girone a 4, però le prime 3 partite furono 3 sconfitte. Quindi io ieri pensavo

0: giocatore giusto. Però questo Como ne ha buttati via veramente pochi, cioè mi viene da pensare a Kun, per esempio, che comunque sì, è stato rimandato via e non ha fatto quello che il Como pensava potesse fare. Poi niente, cioè poi gli altri hanno funzionato tutti, cioè se te fai, compri 20 giocatori e ne sbagli uno, insomma, poi andiamo a fare scuola, insomma, mettiamo una bella cattedra e insegniamo ai dirigenti del Milan, della Juve, della Fiorentina, dell'Inter, del Napoli, cioè insegniamo veramente a tutti, cioè se pensiamo, dici il Como ha speso, certo, assolutamente sì. Bene, il Como Lange e Lucca non li ha comprati a 80 milioni, per esempio. Esatto. Il Como Yashari, Atekame, o Bosu non li ha comprati a 50-60 milioni di euro.
1: Moreira non l'ha pagato 50 milioni.
0: Capisci? Ora poi Moreira aspettiamo, dai, damogli quantomeno il beneficio del dubbio, perché insomma l'abbiamo visto un tempo, ecco. Sì. Però voglio dire, cioè Yashari inseguito, incredibile, per un mese e mezzo sembrava fosse il nuovo fenomeno del calcio mondiale, non è stato così, per esempio.
1: E invece il Como le ha saputi spendere come soldi, anche perché per esempio Baturina adesso che valori avrà? Ha rifiutato il Como, se non mi sbaglio, quest'estate una cinquantina di milioni, e ha fatto bene, certo, poi alla fine adesso ne vale il doppio, quasi, non ti dico il doppio, però 70 milioni vale questo giocatore.
0: Ma sai, dipende quanti gol farà ancora, cioè se continua così quest'anno fa 30 gol questo, perché nel senso sta segnando tutte le partite praticamente, e poi sai bene che quando poi segni in Champions League cambia tutto, perché
2: Costa fu protagonista di celebri blitz antisprechi negli ospedali.
3: Al tempo per la giornata di oggi sono previsti ancora temporali e forti precipitazioni sull'Italia. La Protezione Civile ha diramato un'allerta arancione per varie zone del Friuli Venezia Giulia e un'allerta gialla per altre zone della stessa regione di altre 8, ossia Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise e Campania.
2: Ieri il presidente USA Trump commemora il 25esimo anniversario degli attentati dell'11 settembre in una cerimonia al Pentagono in ricordo delle 2.977 vittime. Lo schianto di due aerei, il fumo su Manhattan e il crollo delle Torri Gemelle è un'immagine storica ancora viva. Intanto i pompieri di New York hanno dato sfogo alla loro rabbia e frustrazione per essere stati ingannati e, a loro avviso, mandati a morire in nome dell'economia. I documenti diffusi dal sindaco Mamdani certificano infatti che l'aria a Ground Zero era tossica dopo gli attacchi e che le autorità sapevano.
3: Le forze militari saudite hanno effettuato due raid aerei sull'aeroporto di Mocha, nello Yemen, lo riferisce al Mishra Network affiliato agli Houthi. I ribelli yemeniti hanno preso ieri il controllo della strategica città portuale.
2: Lo sport dopo Monza, nuovo appuntamento per il mondiale di Formula 1, il Circus è a Madrid per il Gran Premio di Spagna. Oggi alle 13.30 la prima sessione di prove libere, domenica alle 15 il via della gara.
3: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
4: Siete all'ascolto di TMV Radio.
5: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMV Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su Installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
4: Siete all'ascolto di TMV Radio.
6: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
7: Ci piace e lo facciamo due volte.

0: volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
1: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker Ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
2: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì al venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio. Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio.
0: Scaldate i motori e aprite il gas a martello. Per rivivere tutte le gare di MotoGP e Formula 1 c'è Motor Valley. Ogni tappa del mondiale delle più importanti competizioni del mondo dei motori verrà analizzata da ex piloti e addetti ai lavori. Con Daniele Petroselli e Marco Piccari dopo ogni gara il mercoledì alle 18.30.
1: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
0: Puoi rivivere il post Champions delle italiane? Entra nel più grande stadio d'Europa, Euro Maracanà. Analisi, commenti e numeri delle squadre italiane e non solo. Quando scendono in campo le stelle, arriva Euro Maracanà. Ogni venerdì post Champions alle ore 19. Tutta la Champions delle italiane ad Euro Maracanà.
3: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
4: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
3: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
4: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
3: Istitutogiglio.it.
4: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
5: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
2: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Ed eccoci qua, allora diamo il buongiorno al Lapone De Carlo. Lapo, ciao.
1: Ciao, ben ritrovati. Ciao,
0: buongiorno
1: a tutti.
0: E ben ritrovato. Allora Lapo, partiamo ovviamente da... è un po' che non ci sentiamo, quindi ti faccio fare un po' una sintesi di quello che sta succedendo. Allora, l'Inter parte bene in campionato, 3 su 3, c'è la Roma che tiene banco, c'è il Como che...
1: ecco, bravo, dimmi tutto perché io non so niente, io vengo dalle vacanze. Non so.
0: C'è il Como che comunque è una squadra che sta veramente stupendo tutti, compreso ieri Champions League. C'è comunque la sensazione che l'Inter sia la più strutturata e più forte, però deve guardarsi alle spalle soprattutto la Roma. La Lazio sta avendo questo diciamo inizio molto intrigante, adesso affronterà il Milan, Milan che ha fatto un primo passo falso così come la Juventus nella sfida uno contro l'altra, però insomma è un Inter che sembra strutturata e forte. Arriva la sconfitta a Madrid che ha acceso qualche campanello, o meglio ha fatto capire che c'è ancora qualcosa da perfezionare in Europa più che in Italia.
1: No, paradossalmente mi ha rassicurato e soprattutto ha confermato che l'Inter ha una statura anche europea. Cioè l'Inter ha giocato meglio, si è dimostrata un collettivo migliore del Real Madrid, più forte del Real Madrid, con individualità più deboli del Real Madrid. È un paradosso, no?
0: Sì, anche al netto dei tanti squalificati che aveva il Real Madrid, quindi pensa un po'. Ne poteva avere ancora di più.
1: Ma quello è un discorso, guarda, io ho visto Real Madrid giocare anche con tutti gli effettivi.
0: Sì, sì, sì.
1: Anche l'anno scorso e anche quest'anno non cambia niente, non cambia assolutamente niente. Questo è Real Madrid, nel bene e nel male. È una squadra che ha delle individualità fortissime, ma che non ha un gioco corale collettivo. Non c'entra niente che manchino 2, 3, 4 giocatori, perché l'anno scorso si è visto, perché quest'anno si è visto, perché Real Madrid, che è una formazione formidabile dal punto di vista individuale, supplisce le carenze del gioco, che non è mai corale, non può essere corale, perché Mourinho e chi l'ha preceduto, e perché l'idea del Real Madrid non è quello di essere un Barcellona, un Como, non è quello di essere un Manchester City, perché l'identità di gioco del Real Madrid esiste nell'organizzazione, dove tutti dovrebbero sapere quello che fanno i compagni, ma di fatto non si va oltre. Quindi è un gioco paradossalmente ancora vecchio e che in qualche modo vede le sue identità. L'identità del Real Madrid è quello di una squadra basata su un modello galattico, cioè quello che ha portato il Real a investire sui fuoriclasse. Ma le stelle non hanno quella volontà di appartenere a un'identità di gioco, hanno la volontà di appartenere solo a se stessi. Ecco perché viene fischiato Vinicius, perché magari se Mbappé non fa gol crolla un po' l'impalcatura, se tutti quelli che sono arrivati non fanno il loro dovere e non giocano al massimo delle loro potenzialità possono perdere anche
0: contro
1: abbiamo visto anche il Napoli con l'Arsenal. Napoli sicuramente è meno forte dell'Arsenal, ma questo tipo di gioco, secondo me, ma la mia idea, mortifica ulteriormente le qualità di giocatori come De Bruyne e compagni, Politano stesso, tutti gli altri. Cioè non è una questione legata solo al fatto quelli sono più forti. Scusa, tu mi sei partito dall'idea dell'Inter, ma io ti voglio fare un altro esempio.
0: Sì.
1: Noi italiani abbiamo solo complessi, abbiamo sempre complessi. O abbiamo complessi di superiorità, ma dai, come fai a non vincere con il Bodø/Glimt, scappati di casa che fanno i pescatori, ma dai, tipico atteggiamento italiota. Se giochi contro il Real Madrid, però ragazzi, sono troppo forti quelli, e hai il complesso di inferiorità. Quindi non c'è mai equilibrio, mai, neanche. Quindi o devi vincere per forza perché sei una squadra italiana o sei l'Italia, oppure
0: il Bayern Monaco se lo può permettere, diciamo.
1: Sì, allora io chiaro che con Real Madrid invece mi dà fastidio, rosico parecchio, perché secondo me l'Inter doveva vincere con Real Madrid. Per come l'Inter ha giocato, per come l'Inter è arrivata a Madrid, per come è quest'anno, questa Inter doveva battere
0: Perché non l'ha fatto allora?
1: Perché ti trovi sotto con due errori individuali, uno di Jones, non di Bissek, come sapete.
0: C'erano ancora 70 minuti buoni per rimettere.
1: Capito, sei sotto 2-0, cosa fai? Cioè, adesso va bene tutto, sei Santiago Bernabéu con Real Madrid sotto 2-0, non hai detto che devi vincere 6-2. Dico che se tu fossi stato, se non avessi fatto quell'errore clamoroso Curtis Jones, e soprattutto se non avessi fatto l'errore Martinez, è ovvio che io dico che l'Inter la vinceva quella partita, o quantomeno avrebbe pareggiato, o avremmo visto una partita ancora più divertente. Invece abbiamo visto un Inter che poteva addirittura crollare e perdere 4-0, o poteva anche addirittura riaprire da prima, e chissà come sarebbe andata, perché bastava che uno dei gol entrasse, cioè uno del Real Madrid, un contropiede del Real, ma fino a se non fa il miracolo, e a quel punto Real potrebbe anche dilagare.
0: È anche la prova che in Champions, a differenza che in campionato, certi errori li paghi a carissimo costo, e quindi non puoi distrarti un secondo.
1: È il caso del Real Madrid, cioè io non posso trattare il Real Madrid come se fosse una squadra come le altre. Se giochi contro una delle squadre dell'elite del mondo, inevitabilmente se giochi col Paris Saint Germain, Barcellona, Real Madrid, il Bayern e l'Arsenal, il City, inevitabilmente fai degli errori capitali, li paghi a tuo spesso.
0: A caro prezzo.
1: C'è un errore che hanno dato. Cioè, se il Real Madrid avesse fatto gol, grazie. Posto che anche nel primo gol c'è un merito del Real Madrid, per il ben inteso. Perché il Real Madrid ha creato una gabbia intorno a Curtis Jones, e l'Inter si specchiava, si bullava nella sua straordinaria qualità, nel palleggio, nella sua sicurezza. E questo è un po' l'Inter ha peccato in qualche momento di arroganza, in quel momento. Però è stata un'occasione sola, perché lì Martinez aveva già fatto un errore col Monza nella prima di campionato, aveva già mostrato di vacillare in altre occasioni, e quindi inevitabilmente questo dico che lo paghi. Per cui però nel corso della partita, siccome gli italiani sono innamorati del risultato, ma non c'è stato il risultato, c'è stata una squadra, l'Inter, che è andata a Madrid e finalmente ha giocato una grande squadra. Poi io rosico, perché con il Real Madrid l'Inter perde sempre, ma sempre, ma sai, sempre, qualunque anno, qualunque epoca. Questa cosa mi fa incazzare, naturalmente, perché vedo che l'Inter spesso perde, magari perché è stata inferiore, a volte è perso per colpa dell'UEFA o perché di fatto c'era una compiacenza nei confronti del Real Madrid. Vedi Biglia, Tumal Berni, vedi giocatori azzoppati in Brunelliti, Altobelli, senza nemmeno una munizione a quelli del Real Madrid, che fa giocare con Cioce e Morello nella parte finale di una partita, oppure perché l'Inter era oggettivamente più debole in quella circostanza, e quindi chiaramente rosichi, ma qua ti presenti. È un po' come il discorso della Juventus che dicevo in questi anni. Se la Juventus è più forte, te la giochi, ma ti dicevo che l'Inter si presentava quando c'era una grande Juventus in modalità abbastanza bassa,
0: insomma,
1: così. E poi invece quando sei più forte dici, devi dimostrarlo, invece è uguale, ti presenti in quel modo. Ecco, mi sembra che l'Inter di questo ultimo anno, ecco, la partita dell'Inter, perfetto, la partita dell'Inter di quest'anno,
0: sì,
1: con Real Madrid, corrisponde esattamente a Juventus-Inter dell'anno scorso, finita 4-3. Perché, cosa, 3-2, scusa. Perché?
0: Era di ritorno, ok, perfetto, sì.
1: Sì. No, anche quella, scusami, dell'andata.
0: Dell'andata è finita 4-3, sì, col gol di Arzic.
1: 3-2, buonanotte, sono andato insieme col cervello con troppi numeri. Fatto sta che alla fine, quello che dico è, l'Inter gioca una grande partita e la perde. Allora la domanda è, ma è meglio vincere una partita vincendo in quel modo o perderla giocando la grande? Se l'Inter l'avesse perso 3 partite consecutive, come ha fatto il Napoli, sarei preoccupato. O comunque mi sarei arrabbiato.
0: Anche se le avversarie erano quelle che erano?
1: Sì, perché è il modo in cui le giochi, non è il modo in cui le vinci o le perdi, perché l'Inter, se avesse vinto, l'avrebbe vinto anche fortunatamente, in modo straordinario, ma magari fortunosamente. Allora io, se vedo una squadra che gioca bene e gioca bene con il Napoli, l'Inter poteva anche perdere con il Napoli.
0: Certo, se segnava anch'issa a porta vuota, probabilmente era chiusa la partita.
1: No, io faccio un ragionamento alla fabbrica. Se tu hai una squadra che gioca bene a calcio, tu hai molte più possibilità che le volte successive le possa vincere. Poi giocata, se giochi con il Napoli, giochi con il Como, giochi con il Real Madrid, cioè è normale che tu possa avere dei corredi, potresti anche perdere certe partite, ma vuoi mettere giocare delle grandi partite, avere grandi chance, fare bella figura? Qualcuno ha letto, ho scritto su quotidiani spagnoli, ma non su quotidiani spagnoli catalani, ma su quotidiani spagnoli madridisti, e cioè che l'Inter ha giocato meglio del Real Madrid, che è stata una vittoria, quella del Real Madrid, bella ma inquietante, cioè bella, importante ma inquietante. Spero che mi sentite bene anche adesso che sono
0: sì,
1: in macchina.
0: Sì, ti sentiamo.
1: Quindi capisci che se a Madrid scrivono che è stata una vittoria importante ma altrettanto inquietante, questo significa che ed è stato scritto proprio che l'Inter ha fatto meglio. Fine. Cioè chi è invece la stampa italiana, al contrario, ha perso l'Inter. Ma questo è fondamentalmente schiavismo del risultatismo, e non aver capito assolutamente niente, ma proprio niente di quello che sta succedendo. Cioè? Addirittura ho visto gente che si compiaceva perché il Como, quando il Como perdeva o pareggiava, e che il nostro primo problema è che il Como non abbia squadre giocatori italiani, come se le squadre italiane avessero tutte, come se l'Inter, il Napoli, il Milan, la Juve avessero, fossero pieni di squadre di giocatori italiani. Però ci piace sottolineare che il Como di Fabregas è una proprietà straniera, come se le altre non lo fossero, che ha giocatori che sono tutti, guarda caso, il Como ha speso un sacco di soldi, sì, come le altre, perché il Real Madrid...
0: No, questo l'abbiamo detto stamattina, che non è quanto allora, spendi, ma è come spendi.
1: Siccome ieri ero lì a sentirmi la morale su come dovrebbe essere fatta una squadra nuova, il miracolo, certo che non è un miracolo, ho speso quasi mezzo miliardo per fare questo, però bisogna spenderli bene i soldi, e loro li hanno spesi bene. Allora io non ho intenzione di dire la favola Como, perché non è una favola, non è
0: è un'organizzazione, una programmazione fatta bene, con la testa, con i soldi,
1: in pochissimo tempo, sì. In pochissimo tempo, ecco, io di sentirmi dire di fare la contromorale perché il Como non è abbastanza simpatico e perché magari non sono andati in Champions, Juventus e Milan, a me questa cosa mi fa incazzare, e ripeto due volte.
0: No, oggi vabbè, diciamo che chiaramente c'è sempre un po' l'invidia del nuovo e del vincente. Allora, o c'è chi giustamente. Esatto. Il Como potrebbe essere invece, così si porta anche sull'argomento Como, una variazione ancora più alta dell'Atalanta di Gasperini, cioè quella tipo di organizzazione, però a livelli ancora più alti dal punto di vista tattico.
1: L'idea è quella, perché l'Atalanta ha speso meno del Como e ha avuto un'idea che è durata più anni, cioè per arrivare a quello ci ha messo più anni. Però il paradosso è che il Como ieri ha giocato contro una formazione che è stata cresciuta, nata nel 2007 o 2009, se non ricordo più, nel 2009, che era l'Ipsia, perché sì. Red Bull investiva nell'Ipsia, nel Leipzig. Sì. E lo faceva con un'idea, ma ci ha messo più tempo perché ha speso meno soldi per il bagaglio tecnico, ma ha fatto un impianto, una struttura, una realtà che è cresciuta anno dopo anno e che ha prodotto giocatori straordinari che sono finiti in tutti i grandi club del mondo. E lì si è stato un serbatoio, mentre il Como ha un'identità tecnica, una cifra tecnica che è cresciuta molto più rapidamente e che ha prodotto già giocatori che valgono tantissimo. Baturi, ne ho già dopo ieri, oggi vale già 70 milioni. Nico Paz, a fine anno, varrà 100 milioni, e così via. Quindi
0: ti sarebbe piaciuto vederlo all'Inter, Nico Paz, dopo che l'hai visto ancora ieri, cioè nel senso in generale, lasciamo stare cifre e tutto il resto, però era un acquisto che avrebbe fatto fare un ulteriore salto di qualità all'Inter.
1: Beh certo, è come se tu fossi con me per strada e dice ti piace la Maserati? Piacerebbe averla. Lo so, a te non piacerebbe averla. Chiunque vorrebbe vedere dei grandi giocatori, però l'Inter non ha potuto fare nulla. L'Inter non ha nemmeno, in questa campagna acquistica dove tutti hanno bersagliato l'Inter, dove è stata l'eterna, cioè, quarta, quinta estate consecutiva nella quale l'Inter è stata trasformata in una società incapace di gente che non sa quello che fa.
0: Ma questo da chi? Dai tifosi dell'Inter? Perché noi...
1: No, da tutti, perché quando c'è stata la vicenda di Palestra, Inter beffata. Quando c'è stata la questione di Nico Paz, Inter beffata. Quando c'è stata la questione legata...
0: Sì, però poi complessivamente si è detto che l'Inter ha fatto gli acquisti che doveva fare, poi complessivamente.
1: Alla fine sono arrivati i complimenti. Allora io ieri facevo una discussione in studio in TV con Franco Ordine, con Mauro Suma e con Gianni Balzarini. E io dicevo loro, quando si fa un'accusa alla categoria di cui tu stesso fai parte... sei sempre visto con... Però ho detto, scusami, perché Franco mi ha detto, scusa, spiega meglio questa cosa. E ho detto, scusa, io vorrei che ci fosse tra i tifosi e i giornalisti una differenza sostanziale. Cioè la capacità analitica che noi mettiamo dovrebbe essere superiore, ma non perché siamo più intelligenti, ma perché abbiamo più tempo, più investiamo più risorse per poter osservare meglio una squadra e, diciamo, un giocatore e anche un allenatore. Se... Invece noi vedo che la categoria prende l'Inter o la Juve, la Milan, la Roma, il Napoli, perde, vergogna, scandalo, allenatore già a rischio esonero, vince, grande, magia. Ma questo sono capace anch'io, lo faccio nel mio social, uno prende il suo social e fa così. Ma lo fa un ragazzo di 18 anni che non vede calcio. Io da un giornalista e dalla mia categoria mi aspetto maggiore propensione e capacità analitica a dire ok, non ha giocato bene, però ha del talento. Ti faccio un esempio banale, Diouf. Diouf è stato trasformato l'anno scorso in un totale incapace, uno che l'Inter doveva vendere a tutti i costi, come lui si arricca, no? Ah, le hai spese 25 milioni. Hai speso 25 milioni che non sono poi così tanti.
0: Però questo poi si fa, è giusto anche che il giornalista faccia le analisi su quello che vede. Se l'anno scorso non ha funzionato, ci sta che magari ci sia questo pensiero, così come si è fatto di Combiners.
1: Scusami, perdonami,
0: hai speso 60 milioni per Combiners, è un fantasma, ci sta. Poi dopo magari il giocatore viene ripreso, si fa il complimento al giocatore, allora non era così scarso, perché poi la resa l'ha fatta.
1: No Vincenzo, oppure... perché io mi devo aspettare qualcosa di più, perdonami. Perché io esattamente, se l'ho capito io, e quindi io non sono il più grande competente di storia del calcio, non è che voglio fare il fenomeno, però se avevo visto io nel mio piccolo, e quando dicevo, ma guarda che più, dai zitto, muto, ma cosa stai dicendo, ma sei un giornalista?
0: Non so con chi parli, però.
1: Se dicevi una cosa del genere, passavi per un incapace. Se lo dicono i tifosi, vabbè, era il Vox Populi che diventa Vox Day.
0: Vabbè,
1: quindi,
0: quello, lasciamo stare, il tifoso colleghi, di quello che vuole.
1: E però tra colleghi, io vedevo che se tu dicevi una cosa contraria alla logica, ti ridevano in faccia. Allora, io dico soltanto che noi dovremmo avere più prudenza nell'emettere giudizi di cifra tecnica, perché abbiamo una storia intera che parte da prima di Platini, che viene sempre stato usato come parametro, no? Perché ci ha messo un sacco di tempo per ambientarsi e altre cose. Dovremmo cercare, come dire, di avere un po' più di prudenza.
0: Però è bello anche raccontare storie, mi permetto, nel senso, io no, se mi fa una stagione deludente di Uff, ma ti ripeto, posso fare l'esempio di Combiners, adesso lo si fa di Moreira, eccetera, eccetera. Uno in quel momento, in quella stagione, non partita per partita, sono d'accordo con te, perché poi bisogna dare il tempo, uno step così, uno valuta, dice fino adesso è stata una delusione. Se io dicessi sì, non ha reso, però aspettiamo tra un anno nel giudizio, aspettiamo tra due anni, ah, visto, ho aspettato, sono stato prudente, sì, è bello anche raccontare la storia di un giocatore che non ha dimostrato una stagione, ma che poi si è ripreso alla scena. Questo poi è anche bello raccontarlo, no?
1: Benissimo, ma non è una questione solo di aspettare. Io penso che ci sono dei giornalisti che seguono delle squadre tutto l'anno, no?
0: Che tu dici saranno le enormi.
1: Sì, e beh, la Gazzetta è da un anno che fa la guerra a Luis Enrique, ma proprio la guerra, come se gli avessero bucato le gomme di tutti i giornalisti.
0: Cioè, ma quant'è che gliela fanno?
1: Da un anno. Dall'agosto dell'anno scorso.
0: È arrivato, ok, sì.
1: Ha fatto il mondiale per club, la prima partita del mondiale per club lo hanno massacrato. Quindi si è creato il cosiddetto bias cognitivo, cioè un preconcetto che è diventato fisso, per cui anche quando giocava bene giocava male, quando giocava male giocava malissimo, quando giocava normalmente giocava peggio. Allora evidentemente bisogna avere anche un po' di non rispetto del giocatore, per carità, i giocatori hanno già tanti soldi, bla bla bla, e tutte le varie menate sui giocatori che sono dei privilegiati. Però io rispetto per noi e per quello che naturalmente riguarda un giudizio, perché io credo che la prerogativa di un giornalista sia anche la credibilità. E la credibilità passa anche nel dire delle cose scomode, nel dire delle cose che non piacciono a tutti, o che di cui tutti non sono d'accordo. Però le ragioni, i motivi,
0: chi ti ha attraversato la strada? Chi ti ha fatto arrabbiare? Toto
1: Colpo? C'è un tizio che banalmente è passato così in mezzo, come se fosse
0: in
1: mezzo a tutti.
0: La giungla di cristallo.
1: C'è della gente, è tornata dalle vacanze e crede di essere in un rally. Ho visto delle persone, adesso ce n'era uno che ha suonato qui, quello vicino a me, è passato in mezzo al traffico. Oltretutto vediamo gente che con i monopattini, con le bici, si attraversa senza guardare, gente che attraversa la strada come se fosse
0: avessero fatto magari veramente le macchine volanti come Ritorno al Futuro 2. Era più facile.
1: Guarda, ho visto delle cose che purtroppo poi, tanto, ho anche dovuto vedere un incidente sulla breve mi pochi giorni fa con un morto, vi assicuro che non è. E poi vedi come la gente guida e capisci perché è già un miracolo che non ci siano più tragedie, perché la gente guida come senza rispetto per gli altri, quindi ovviamente
0: è evidente che senti, invece, tornando e chiudendo un po' il discorso, per quanto riguarda la Serie A, sei pronto già, ecco, a proposito di giudizi che possono essere affrettati o giusti, a dare lo scettro più alla Roma e al Como che al Napoli come anti-Inter?
1: Non lo so, perché il Napoli è chiaramente forte. Il Napoli ha perso 3 partite per caso, tra virgolette, poteva pareggiarle tutte, e quindi il Napoli non è in crisi. Il Napoli non mi piace come gioca e non mi piace come gioca Allegri, ma io non ho la fissazione per Allegri, perché Allegri ha sposato questa cosa e ha sempre fatto risultati.
0: Certo.
1: Lo faceva anche la Juventus. Non mi piace il fatto che lui non si sia voluto non abbia voluto integrare un nuovo modello di calcio al suo. Cioè, questo lo trovo superbo, ma superbo in senso negativo, è superbia pure. E quindi mi dispiace, perché onestamente io mi aspetto da uno come Allegri un atteggiamento un po' più umile e capace di aggiornarsi, cosa che invece non.
0: Roma e Como le vedi più pericolose per ora?
1: No, ho detto il Napoli per me se la gioca. Il Napoli se la gioca, non saprei onestamente dirti.
0: Aspettiamo e vediamo.
1: Diciamo. No, perché la Roma fa un gioco molto dispendioso, straordinario. Io sono rimasto un po' deluso dalla Roma ieri.
0: Ieri anche io un po'.
1: Io mi aspettavo una Roma con un po' più di personalità, e invece ho visto una Roma un po' troppo prudente, che stava lì e alla fine
0: ha subito un po'.
1: Ha subito un po' troppo, stiamo parlando del Fenerbahce, che
0: sì,
1: è una squadra che
0: sta in classifica.
1: No, ma non è solo questo, il Fenerbahce è una formazione che è nata quest'anno, perché ha fatto una campagna acquisti prodigiosa, ma la squadra deve ancora
0: ingranare, certo, ancora molto.
1: E quindi mi aspettavo che la Roma le approfittasse. Ecco, questo un po' mi è piaciuto, perché tifavo Roma, ovviamente, come tifavo Como ieri, come tifo Napoli e come tifo Juventus e Milan la prossima settimana per Europa League.
0: Allora facciamo così, ti chiamo prima di Juventus Milan, così ti disturbo ancora. No, ti faccio lavorare, so che c'è un'agenda impegnatissima, ma prima di salutarti ti devo chiedere, per farti una battuta dopo la viabilità, quanti call center ti chiamano al giorno?
1: Guarda, vabbè, così proprio giusto per
0: sì.
1: Domanda off topic, come si può dire.
0: Sì.
1: Ma ovviamente credo che come tutti 3-4 volte al giorno, tanto io ho sospetto spam e sì, quello è bello che risolto e non rispondo.
0: Non si arrendono.
1: Siccome poi adesso, tra l'altro, neanche a farlo apposta, martedì prossimo io ho una intervista che faccio proprio con una compagnia telefonica sul tema, perché il mio nuovo programma che si chiama Tempo Reale
0: si occupa
1: di attualità, di politica, di cronaca, di costume. Quindi abbiamo fondamentalmente 10 ospiti al giorno anche noi, quindi abbiamo di fatto tutti i temi della giornata. Oggi tra l'altro è morta Emma Bonino e quindi chiaramente faremo uno speciale su di lei. Ma la questione è che la prossima settimana parleremo proprio di come le compagnie telefoniche e di come ci sia una forma di impotenza nei confronti di chi tutti i giorni approfitta, chiama, disturba. Non tutti hanno i telefoni che hanno la possibilità di modellare o di modularsi, e io onestamente lo trovo indecente, quindi fare uno speciale anche.
0: Poi mi racconti che cosa ti dicono.
1: Allora, volentieri, anche perché già ho 3-4 domande pronte per loro e rincastreremo tutti.
0: Esatto, bravo. Ciao Lapone, buon lavoro.
1: Ciao a voi, ciao a tutti.
0: E mi presta anche naturalmente l'assist per ricordare che nella giornata di oggi a 78 anni ci ha lasciato Emma Bonino, personaggio che animato, lo sapete bene, per decenni la politica italiana. Si era aggravata negli ultimi giorni, era stata ricoverata in ospedale prima, si era registrato anche un leggero miglioramento che aveva indotto un po' essere ottimisti, però in realtà poi non c'era da essere ottimisti e ci lascia appunto a 78 anni. Detto questo, noi ci prendiamo, esatto, oggi è anche l'11 settembre peraltro, quindi sono passati 25 anni dal crollo delle Torri Gemelle, una data che resterà per sempre un po' impressa negli occhi di tutti quanti noi. Ci fermiamo, al rientro Quintiliano Giampietro per le ultime in casa Juventus e poi Alain Balnegri.

0: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano. Il Como vince all'esordio assoluto in Champions League. La squadra di Fabregas ha battuto il Lipsia per 4-1 allo stadio Sinigaglia nella prima giornata della massima competizione europea in cui giocava per la prima volta nella sua storia. La Roma invece pareggia 1-1 contro il Fenerbahce. Cristante sblocca, Brown pareggia, la trasferta nell'infuocata Turchia della Roma si chiude così con un pareggio, meglio i giallorossi nel primo tempo, dove sbloccano salvo poi incassare il pari immediatamente a inizio ripresa. Fener molto pericoloso nel finale. La MotoGP prima sessione a Misano con i piloti della MotoGP in pista per le FP1. Ancora assenti Ogura e Vignales, con quest'ultimo sostituito da Espargaró. Nel pomeriggio alle 15 si inizia a fare sul serio con le prequalifiche che stabiliranno i primi 10 qualificati al Q2 di domani. Anche la Formula 1 torna in pista dopo il memorabile successo del leader del mondiale piloti Kimi Antonelli nel Gran Premio d'Italia a Monza. Si corre il GP di Madrid. Da oggi a domenica 13 settembre tocca il 14° appuntamento della stagione di Formula 1, che andrà in scena nel nuovo circuito cittadino della capitale spagnola. Il tennis con gli US Open. La finale femminile di New York metterà di fronte la numero 1 uscente e la prossima numero 1 del mondo. Arina Sabalenka, alla quarta finale consecutiva agli US Open, andrà a caccia del terzo titolo di fila dopo i successi delle ultime due edizioni. Di fronte ci sarà Rybakina alla prima finale in carriera a New York, appuntamento domani alle 22. Nel maschile invece il venerdì è dedicato alle semifinali, si parte alle 21 italiane con Zverev opposto a Khachanov, poi nella notte il derby americano tra Shelton e Tiafoe. Lo sci a 16 giorni dall'ultimo intervento chirurgico al ginocchio sinistro, Federica Brignone ha rimesso piede al J Medical di Torino, il cui team nei prossimi giorni deciderà quando la campionessa sarà in grado di tornare in pista. L'obiettivo di Brignone è infatti quello di presentarsi al cancelletto di partenza già in occasione dell'apertura della Coppa del Mondo, il gigante Zoldan in programma il 24 ottobre sul ghiacciaio di Rettenbach in Austria. Tutto pronto per il gran finale. Oggi inizia a Budapest l'Ultimate Championship, prima edizione del Mondiale dei Mondiali di Atletica. Una vera novità, gran galà della stagione per decretare, dai 100 metri al salto in lungo, i campionissimi del 2026 nelle rispettive discipline. Attenzione agli azzurri, a cominciare dalle stelle Jacobs e Gianmarco Tamberi, fresco di oro nella rassegna continentale ai Giochi del Mediterraneo. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su Installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: Vuoi rivivere il post Champions delle italiane? Entra nel più grande stadio d'Europa, Euro Maracanà. Analisi, commenti e numeri delle squadre italiane e non solo. Quando scendono in campo le stelle, arriva Euro Maracanà. Ogni venerdì post Champions alle ore 19. Tutta la Champions delle italiane ad Euro Maracanà.
5: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio.
4: Scaldate i motori e aprite il gas a martello. Per rivivere tutte le gare di MotoGP e Formula 1 c'è Motor Valley. Ogni tappa del mondiale delle più importanti competizioni del mondo dei motori verrà analizzata da ex piloti e addetti ai lavori. Con Daniele Petroselli e Marco Piccari dopo ogni gara il mercoledì alle 18.30.
5: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: tema in casa Juve sono gli infortuni e capire soprattutto che cosa c'ha McKennie, che in teoria era un affaticamento muscolare, sono passate 2 settimane quasi e lascia presagire che forse c'è qualcosina in più. Detto questo, per la gara contro il Sassuolo ti chiedo a che punto stanno i recuperi dall'infermeria, perché altrimenti gli uomini non sono contati di più.
1: Allora, rispetto a McKennie, ha detto giustamente tu, sembrava un semplice affaticamento muscolare, ma manca da tanto tempo. Da quello che diciamo così sappiamo, difficilmente riuscirà a recuperare per il match contro il Sassuolo. O meglio, potrebbe rientrare tra convocati, ma siccome giovedì la Juventus gioca il primo match di Europa League, sicuramente Spalletti non vorrà rischiarlo, però aspettiamo gli ultimi allenamenti. Invece ieri si è allenato parzialmente in gruppo SAR, che invece ha buone possibilità di rientrare tra i convocati e quindi chissà, magari anche di essere disponibile. Ricordiamolo che il giovane senegalese è arrivato sostanzialmente infortunato, perché nell'ultima parte di Premier League ha avuto un problema muscolare, però insomma è sulla via del recupero.
0: Però diciamo, ci raccontano che era clinicamente guarito, questo però per l'infortunio che giustamente raccontato tu non lo avevano messo nelle condizioni di fare la preparazione che di fatto ha fatto affrettatamente adesso alla Juventus.
1: Juventus e quindi magari con un po' più di cautela prima di reinserirlo. Certo. E invece Cambiaso ha avuto una distorsione alla caviglia destra e sembra che addirittura possa rientrare direttamente dopo la sosta. Comunque sia, l'emergenza c'è soprattutto a centrocampo, perché Thuram è out, perché Locatelli è out, e quindi bisogna capire Spalletti cosa potrà inventarsi. C'è poco da inventarsi in realtà, Vincenzo, perché ti presumo che esattamente nel caso in cui lui confermi il 4-2-3-1, Douglas Luiz e Koopmeiners sarebbero la coppia davanti alla difesa, diciamo una coppia giuntoliana, se vogliamo dirla tutta, no? Se così fosse sarebbero 5, Vincenzo, poi i giocatori acquistati da Giunto, gli ha fatto anche una battuta lui. Comunque, chiusa la parentesi, 4-2-3-1 è semplice: Vicario in porta, Kalulu, Bremer, Lukumi e Çelik a sinistra, appunto Douglas Luiz e Koopmeiners. Ricordiamolo che Douglas Luiz, ora io aspetterei prima di emettere il certificato di rivitalizzazione, però Vincenzo sta dando
0: risposte,
1: buona
0: strada.
1: Esattamente, sta dando buone risposte, che ci aspettiamo conferma invece da Koopmeiners, che come sappiamo per il momento a taccuino un gol e un assist, però cauto anche con Koopmeiners. Poi con Sesau, Nico Gonzalez e Alai Begovic davanti a Colomani, lì il dubbio di Spalletti riguarda proprio la tre quarti, perché potrebbe giocare invece Voltemade centrale della tre quarti, a quel punto Nico a sinistra e il giovane bosniaco eventualmente in panchina, davanti Colomani, salvo sorprese, perché lo ha detto lui dopo il Milan, ve lo dico già da adesso, giocherà a titolare, non scendo dal carro. Ora vediamo se questo carro sarà supportato anche dal tedesco Voltemade, che è subentrato contro il Milan. Quindi il dubbio è sulla tre quarti: Nico centrale, Voltemade in panchina e la Begovic a sinistra, oppure Nico a sinistra, Voltemade centrale davanti sostanzialmente a Colomani. L'altra ipotesi, però con la penuria di centrocampisti la vedo un po' remota, Vincenzo: la difesa a 3, dovresti mettere un centrocampo tipo a 4. È vero che Çelik può farlo quarto a destra della linea mediana, però poi Douglas Luiz, Koopmeiners e poi se non recuperi, o meglio Sarr, anche se lo recuperi non è proprio al top, McKennie non lo recuperi, quindi la vedo un po' remota, anche se lui dice sempre a 3.5 la difesa, no? Però insomma dovrebbe confermare il 4-2-3-1 con quei dubbi di cui abbiamo parlato, ecco.
0: Anche
1: per la prima volta
0: cambiare modulo è un po' un rischio per certi versi. E, per esempio, molti avevano suggerito, e lo suggeriscono anche nella messaggistica, un 4-4-2, che però mi sembra poco fattibile, perché limiteresti Çelik, limiteresti Kalulu, poi limiteresti gli esterni, perché poi magari dovrebbe fare a tutta fascia Ole Begovic o Nico, a tutta fascia.
1: Esatto, è tutta fascia, bravo, che a me non convincerebbe nel caso, perché non sono giocatori adatti per farlo, perché per esempio Çelik nella Roma ha giocato spesso sulla linea dei centrocampisti, però gli altri che ha nominato non sono da tutta fascia, certo. Questo è poco ma sicuro. È chiaro che è una partita anche emotivamente importante per Carnevali, perché per la prima volta da ex, no, lui è stato uno dei principali artefici del Sassuolo, torna in casa del Sassuolo, e ci sarà dall'altra parte Azic, che sta facendo molto bene, che è ancora della

0: Juventus, e quindi diciamo presente, passato, futuro, si intreccia un po' di tutto in questo match. È chiaro che la Juventus deve provare a vincere, perché 7 punti in 3 partite, anche se qualcuno già comincia a criticare la Juventus come se fosse già finita, invece comunque sì, hai pareggiato con il Milan, potevi fare di più, vabbè, staremo a vedere. Però queste più o meno sono, dovrebbero essere le scelte, Vincenzo. Ricordiamoci che insomma Douglas Luiz è reduce anche dalla convocazione del Brasile, si è emozionato, quindi insomma è molto carico, e quindi potrebbe essere, ecco, l'unica cosa, Vincenzo, anche con l'ipotetico 4-2-3-1 dovranno fare un lavoro comunque importante in fase di non possesso i due esterni della tre quarti, perché Douglas Luiz non è proprio il massimo nell'intertire, come invece Locatelli per esempio, e Cup Menes lo stesso, quindi devono dargli una mano i trequartisti, soprattutto gli esterni.
1: È ancora più facile. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Maracanã.
1: A volte uno dice, gioca, si difende, ma si difende, ma mica che uno vuole giocare per difendersi.
2: No,
1: a volte
2: certo.
1: sei costretto a difenderti, sì, sì. No? Sei costretto a difenderti perché trovi di là. Il problema però qual è? È che oggi secondo me sta aspetto sicura meno a livello di si allena poco secondo me, perché tu ci puoi sai che una partita la soffri.
2: Certo.
1: Se quando vai a preparare, giochi con l'Arsenal, giochi con l'Real Madrid, devi mettere in preventivo che questi qualche cosa proporranno.
3: Punto di vista del gioco, secondo me l'Inter non è stata assolutamente inferiore al Real Madrid. L'Inter è stata punita da due errori clamorosi, due errori singoli da parte di Bissek e di Martinez, ma dal punto di vista del gioco assolutamente ha tenuto testa al Real Madrid.
4: Cioè l'Arsenal è molto più forte, cioè l'Arsenal è molto più squadra, perché non voglio prendere i singoli, ma è molto più squadra, stiamo parlando dei campioni d'Inghilterra, stiamo parlando dei vice campioni d'Europa, e dall'altra parte stiamo parlando di una squadra che l'anno scorso non ha vinto niente, che ha preso un allenatore dal quale non ci si deve assolutamente aspettare il gioco.
5: Se valutiamo il complesso della squadra, non presi singoli logicamente, perché credo abbia dei giocatori davanti veramente importanti, Real Madrid, però l'Inter ovviamente ha anche uno standing diverso rispetto al Napoli, secondo certo. me a livello europeo certo. l'ha affrontata in maniera diversa quella partita a viso aperto, purtroppo quei due errori hanno concesso e hanno spalancato la porta al Real Madrid.
6: È inutile che stiamo sempre a ragionare, si poteva fare così, si poteva fare così. Allegri è questo, lo conosciamo da troppi anni. Allora cosa devo chiedere a Allegri? Devo chiedere di incidere maggiormente sul livello di prestazione dei giocatori.
7: Utilizzerei la parola periodo, cioè il periodo storico in cui siamo. Uh-huh. E mi permetto, allora l'Inter fa quella partita là con l'Arsenal lo stesso anno, perché l'Arsenal non è questo qua, c'è un anno di differenza, e l'Arsenal ha vinto un titolo di Premier League oltre alla finale di Champions League, quindi si è tolto un gorilla di dosso tale per cui è come la Roma adesso.
2: Ed eccoci in diretta per questa puntata del venerdì di Maracanã, venerdì più precisamente 11 settembre 2026, anche una data a modo suo storica per motivi purtroppo non di certo positivi o sportivi, ma poi magari andremo anche a ricordare comunque un anniversario importante, ma comunque anche un venerdì dove si parlerà però tanto di calcio, si parlerà della Champions League, perché ci siamo lasciati alle spalle questa tre giorni di Champions, come ormai ci siamo abituati a vedere con la nuova formula, questa prima settimana lunga, eccola la musichetta della Champions League che mette il buon Andrea Magliocca in cabina di regia.

0: come sempre impeccabile, mentre qui in studio, come potete sentire, la voce non è quella del padrone di casa, non è quella del direttore Marco Piccari, che oggi è stato richiamato un po' dai motori. Perché? Perché sappiamo benissimo, lo sapete meglio di me, che la passione per i motori tende spesso a carpire il direttore, e quindi oggi è a Misano per, come sempre, poi aggirarsi fra i vari motori e gli appassionati. Avremo anche un collegamento nel corso del pomeriggio, insomma, come sempre un evento a Misano che regolarmente poi si tiene per gli appassionati del mondo delle moto e, come dicevo, più in generale dei motori. Ci sarò io appunto per la puntata, poi più tardi mi raggiungerà Stefano Impallomeni. È un'anteprima invece questa di oggi un po' singolare, perché poi nel prossimo blocco avremo un graditissimo ospite per parlare dell'appunto tre giorni di Champions League. Ma anche voi diteci le vostre impressioni per tutto quello che sta capitando in questi primi 90 minuti di ritmo di Champions League, perché bisogna dire, in Europa il ritmo non manca mai, anche se mi sento di dire finalmente un pochino sembra il ritmo esserci anche in Serie A. Io saluto anche chi ci sta seguendo ovviamente tramite sito, tramite app di TMV Radio, ma anche chi ci sta seguendo sul digitale terrestre, sul canale il 61, numero 61 appunto del digitale. Come sempre voi partecipate, siete i benvenuti con i vostri messaggi WhatsApp al 331 82 00 213. Mi impegnerò per leggerne quanti più possibili, anche le critiche sono ben accette, quindi
1: paura,
0: no dai, no, ci confrontiamo a viso aperto senza problemi, messaggi audio, messaggi scritti. Poi torneranno anche i pronostici, perché ci stiamo avvicinando già alla nuova giornata di campionato, al quarto turno di Serie A, che peraltro comincia già oggi con una gara non di secondo piano, perché è uno scontro diretto purtroppo di classifica, purtroppo per la Fiorentina. Venezia-Fiorentina mette in palio 3 punti di spessore, quindi potrebbero poi già dare delle indicazioni, soprattutto con il ritorno di Vanoli, che coincidenza affronta proprio quella squadra che lui riuscì a portare in Serie A nel 2024 con una splendida cavalcata ai playoff di Serie B. Però tornando invece sulla Champions League, possiamo dire che tutto sommato è stata una giornata in cui abbiamo visto un po' di tutto, chi ha sorriso pienamente, chi lo ha fatto a metà, chi invece è uscito con la pancia vuota, ma anche con indicazioni differenti. Ieri, ce lo ricordiamo, abbiamo commentato il Napoli e fatto un po' il paragone con l'Inter, perché sono state due sconfitte, entrambe con un gol di scarto, ma con dei segnali in campo differenti. E poi ieri invece abbiamo visto due altre partite, quella delle 18.45 con la Roma impegnata ad Istanbul contro il Fenerbahce, e poi quella delle ore 20.45, delle ore 21, dove il Como ha esordito in Champions League. Ed è stata una serata, lasciatemi dire, fantastica, perché è andato tutto per il verso giusto e il Como ha fatto la voce grossa in Champions League, come la sta facendo in campionato già dalla passata stagione. Ha giocato alla sua maniera e devo dire mi aspettavo un Como che avrebbe tenuto la testa alta. Forse anche l'avversario si prestava un po' a questo tipo di partita, perché l'Ipsia è una squadra che tende proprio per abitudine, per attitudine a concedere, è una squadra che deve ancora costruire degli automatismi con De Michelis in panchina, ma il Como ha fatto il bello e il cattivo tempo, con il solito piglio, con la solita fantasia, con i soliti interpreti. Poi nel corso della trasmissione bisognerà dedicare anche delle finestre ad alcuni giocatori, perché il Como funziona nel collettivo, ma funziona tremendamente bene anche per dei singoli. In particolare io inizio a chiedermi se questo possa essere l'anno di Baturina, perché ieri è stato veramente perfetto. Ci sono delle statistiche che certificano la bontà della sua prestazione, al di là ovviamente del bellissimo gol, dell'assist sfornato, ma ci sono dei dati veramente che fanno capire quanto stia diventando sempre più centrale. E poi adesso viene facile chiedersi, ma questo Como fino a dove potrà spingersi? Qualificarsi già ai playoff non è scontato, però mettere 3 punti in cascina all'esordio in questo modo può dare un'iniezione di fiducia enorme alla squadra di Fabregas, che peraltro nel prossimo turno ha una sfida ostica su un campo difficile come Rotterdam contro il Feyenoord, ma questo Como se la potrà giocare tranquillamente. Non vuol dire che sarà una passeggiata, ma ormai appare evidente come questa sia una squadra che può giocarsela quasi con chiunque, magari non con le grandissime, però l'obiettivo ora già diventa quello di giocare almeno una partita, almeno un turno ad eliminazione diretta. Deve essere così senza alcun dubbio. Quindi un Como veramente fantastico, insomma. Tanto di cui parlare. Questa è stata un'infarinatura generale, mi sono un po' dilungato per prendere tempo, ma poi andiamo più nello specifico. Intanto direi che possiamo andare tranquillamente con i titoli di giornata. Il primo titolo non può che essere dedicato al Como, troppo comodo, perché troppo comodo questo Como, una vittoria risultata quasi troppo agevole, ma merito delle idee, merito del coraggio, merito della qualità di questa squadra che continua a volare e inizia a farlo alla grande anche in Champions League. Poi Roma a metà per il risultato, ma una prestazione autorevole, quella dei giallorossi, che però hanno dovuto confrontarsi contro una squadra fastidiosa come il Fenerbahce in un campo fastidiosissimo, caldissimo come quello di Istanbul. Alla fine è arrivato un pareggio, con qualche piccola sbavatura in meno poteva esserci una vittoria, ma la Roma vuole cercare di completarsi nelle prossime giornate. Nel frattempo il Napoli perde i pezzi, perché continua a infoltirsi anche l'infermeria. Abbiamo visto Meret, seppur con uno stop di breve durata, non ci sarà nelle prossime sfide, ma soprattutto si perde anche Alisson Santos, che invece rientrerà tra un mese e mezzo o forse anche un paio di mesi. Inizia a diventare un tema quello delle assenze, perché il Napoli sta perdendo non solo dei giocatori chiave, ma anche tanti gol. E poi Vanoli, lo abbiamo detto prima, fra passato e futuro, perché comincia la nuova era, il Vanoli bis alla Fiorentina questa sera contro il Venezia, una sfida che sa di passato un po', perché già l'anno scorso il tecnico appunto era sulla panchina della Fiorentina, ma anche perché il Venezia rappresenta un capitolo importantissimo della carriera e della vita dello stesso Vanoli. E poi il futuro, per cercare di iniziare a costruire, forse più che ricostruire, un progetto viola per questa stagione. E poi il bivio, perché iniziamo anche a proiettarci su quelle che saranno le sfide del weekend di Serie A, in particolare ruba l'occhio la gara fra Lazio e Milan, un bivio importante perché finora la classifica sorride alle due squadre. La Lazio ha vinto tutte e tre le partite, il Milan 2 vittorie e 1 pareggio, bisogna dire c'è ancora da lavorare in un modo e in un altro. Il Milan soprattutto dovrà ancora costruire determinati dettagli, ma questa gara potrebbe rappresentare un bivio in positivo per chi dovesse riuscire a fare bene, magari anche a raccogliere il bottino pieno. Beh, che dire, insomma, un programma molto ricco quello della puntata di oggi, tra appunto campionato e Champions League, Coppe Europee, anche se appunto questa settimana siamo stati solo fermi sulla Champions League, insomma c'è curiosità attorno a quello che potrebbe accadere sia in ambito europeo che in Serie A. Anche questa quarta giornata può iniziare magari già a definire qualcosa, la classifica ancora forse è presto per osservarla al 100%, ma bisogna dire che già dopo quattro giornate qualche indicazione può esserci in positivo ma anche in negativo, quindi occhio anche agli sviluppi di questo fine settimana. Sulla Champions League invece, tornando a bomba su quello che si è detto sulle gare di ieri, abbiamo parlato del Como, sulla Roma invece dicevamo un punto a Istanbul, qualificarsi, già si parlava agli ottavi direttamente, è difficile per chiunque, per la Roma francamente appariva e appare come un obiettivo molto molto complicato, bisogna vincere tante gare. Ieri è arrivato un pareggio contro il Fenerbahce, però devo dire che è stata una prestazione autentica quella della formazione giallorossa, che ha rischiato anche di vincere. È stata una gara un po' particolare, andata a sprazzi, nel primo tempo molto meglio la Roma, secondo me non nettamente ma meglio la Roma, più convincente rispetto al Fenerbahce, tanto che poi nel finale della prima frazione era arrivato quel bel gol di Cristante, peccato per quella lettura sbagliata ad inizio ripresa che poi è costata il gol. Bello il movimento di Brown, il Fenerbahce c'è anche una squadra comunque ben composta, peccato per Mancini che, per quanto ormai negli ultimi anni sia diventato un po' un perno della difesa giallorossa, abbia letto male lì, abbia sbagliato i tempi dell'uscita. E qui appunto mi diceva anche Andrea delle letture sulla Roma, sì, diceva Conè, forse prima nella lettura a centrocampo, però certo Mancini sbaglia proprio il tempo dell'uscita, lì purtroppo esce male, sì, poi non si riesce a chiudere la diagonale, però è chiaro che se Mancini probabilmente avesse aspettato e avesse temporeggiato accompagnandolo non si sarebbe aperto il varco. Però sono anche sbavature, ragazzi, che ci possono stare. La Roma sta facendo una grande stagione, direi che non si può iniziare a fare il funerale giallorossi perché non hanno vinto una partita, peraltro difficile e contro un avversario, come dicevo, vero. Poi anche delle vicissitudini particolari ci sono state, perché il tecnico Kartal si era dimesso dopo la partita in maniera abbastanza stupefacente, poi il presidente ha ritrattato, c'è stato un chiarimento perché pare sia volata una bottiglietta dagli spalti proprio verso lo stesso Kartal, quindi fosse un po' scosso, andranno chiarite le situazioni poi anche qui nei prossimi giorni e nelle prossime ore. Comunque la Roma inizia con un pareggio, non è un risultato totalmente negativo ad Istanbul, però come dicevo poi i punti contano e bisognerà cercare di ingranare la marcia il prima possibile. Certo, la prossima gara non sarà scontata perché c'è il Real Madrid di Mourinho, con Mourinho che tornerà allo Stadio Olimpico, e quel giorno vi assicuro che il sottoscritto si terrà molto a distanza dallo stadio perché non oso immaginare il caos del traffico che possa esserci, quindi io mi terrò alla larga, poi invece i tantissimi tifosi andranno a riempire gli spalti come giusto che sia. Insomma, questo è un po' quello che si è visto in questa tre giorni di Champions League. Diteci anche voi chi è che avete visto meglio, che impressioni vi hanno lasciato Roma e Como, che tipo di percorso potranno fare. Poi anche questa sarà la domanda che porremo in generale nella puntata di oggi: questo Como dove potrà arrivare anche in Champions League? Io sono uno di quelli che si mantiene entusiasta ma un po' calibrato, senza iniziare a fare proclami esagerati, però ecco, vi chiederemo e vi chiediamo che cosa vi aspettate da questo Como, e poi se ci sono tracce di Guardiola in Fabregas, che appare sempre di più come un predestinato anche della panchina. In campo lo era e lo ha dimostrato per anni e anni con grandi risultati a livello individuale e a livello di squadra. E ora bisogna dire che ha cominciato alla grande questa carriera da allenatore. Mi si potrà dire che Como è una realtà particolare, che c'è una squadra che può giocare senza particolari pressioni, che la proprietà è ricca, quindi eventualmente può fare degli investimenti su alcuni elementi identificati dal tecnico. però non si può negare il non si può negare che questa sia una squadra che ha un'impronta chiara di Fabregas, che ha dato delle idee, che le ha inseguite peraltro a lungo, perché poi questa squadra non è che è spuntata dal nulla e schioccando le dita ha iniziato a fare molto bene. Questa è una squadra che si è costruita il suo percorso. Io ricordo il 2024-2025, quella che è stata la prima stagione in Serie A del Como, fino a praticamente due terzi del campionato. Il Como ancora doveva ingranare proprio a livello di attitudini e a livello di spartito, banalmente di identità. Poi già alla fine di quella stagione iniziò a vincere diverse partite, iniziò a far vedere qualcosa in più, quindi è frutto anche del lavoro, delle idee, e questo Como qui l'ho detto in apertura e lo ribadisco adesso. Ripeto, non so quanto avanti potrà arrivare. Io per esempio sono uno di quelli, e lo dico molto chiaramente, che crede poco al Como da scudetto, perché per lo scudetto servono 90 punti, e se non 90-85 parliamo di cifre molto molto importanti. Il Como già l'anno scorso ha fatto un campionato stratosferico, però ha chiuso con 71 punti, vorrebbe dire fare 5 vittorie in più, cambiare 5 sconfitte in 5 vittorie. Può sembrare facile detto così in maniera un po' superficiale, ma vi assicuro che non è. Quindi credo, io personalmente mi espongo, credo poco ad un Como da scudetto, ma credo moltissimo in un Como competitivo per la zona Champions, che può puntare assolutamente a rientrare in Champions League, e poi molto dipenderà anche dalle altre, ma che soprattutto può provare a dire la sua anche in ambito internazionale, perché ripeto, ci sono delle gare alla portata del Como che non sono scontate, ma in cui si può pensare di fare punti. Già la prossima, come dicevo, a Rotterdam contro il Feyenoord, difficile, ma questo Como in questo stato, se sta bene, può pensare di andare a fare risultato. Penso anche a Lens in Francia, penso anche con l'AEK Atene. Ripeto, non c'è nulla di facile, di agevole, però il Como può pensare di fare risultato, e poi da lì, qualora dovessi riuscire a vincere tutte queste gare, faranno gli scongiuri in riva al lago, però poi lì potresti vedere, perché avresti ipoteticamente, sono discorsi ipotetici, 12 punti in cascina, per passare il turno ne servono 15 o 16, e lì dovresti provare a fare un'impresa su qualche campo difficile. Ci si potrebbe pensare, c'è anche Siviglia con il Real Betis, insomma, sospendiamo ancora il giudizio, però poi le ambizioni si devono coltivare, per me è giusto così. Tanto stanno arrivando dei messaggi audio al 331 82 00 213, andiamoceli ad ascoltare.
1: Ciao Lucio, Antonio Assaminato.
0: Ciao Antonio.
1: Ci tenevo a spiegare perché ieri ho detto quella cosa di Conte, perché sennò sembra che sia ossessionato. Io faccio due esempi: Spalletti e Inzaghi all'Inter e a Napoli, quando sono andati via, hanno lasciato un'eredità tecnica. Spalletti ha lasciato Lobotka come mediano, ha lasciato Kvaratskhelia, ha lasciato Kim, ha lasciato Osimhen. Inzaghi all'Inter, Çalhanoğlu, Di Marco, Bastoni, e oltre al gioco tutte e due. Conte a Napoli e ha vinto lo scudetto, ma l'anno dopo ha prosciugato completamente i giocatori, con tantissimi anche infortuni, e l'unico giocatore che ha lasciato è Anguiss e McTominay, ma McTominay è completamente spompato come giocatore. Ecco perché io credo che una buona parte è colpa di Conte.
0: No, no, chiaro Antonio, ma il discorso mi sembrava non ci fossero equivoci in questo discorso. Sono pregi e difetti, oneri e onori di prendere Conte come allenatore. Io credo che sia un qualcosa di calcolato quando vai a pensare di fare almeno intavolare un rapporto biennale con Antonio Conte. Ecco, sì, ma lo è sempre stato in tutte le squadre. È un allenatore che ha bisogno che i propri giocatori vadano al massimo, vadano anche atleticamente e fisicamente al massimo, che si spingano al limite. e questo poi può avere un po' di ripercussioni nelle stagioni successive. Poi dipende da ambiente a ambiente. Per esempio, quando Conte poi lasciò il Chelsea costruì la base che poi portò a vincere l'Europa League con Sarri. Quando lasciò la Juventus passò in mano ad Allegri, Allegri iniziò a lavorare comunque su quella base. Quindi ci sono alcune cose che lascia, altre meno. Di certo l'affaticamento fisico, poi l'anno scorso devo dire anche dovuto alla miriade di infortuni che hanno falcidiato il Napoli, fa sì che poi magari le gambe non riescano a girare sin da subito al 100%. Certo, l'augurio per il Napoli è che quest'anno l'infermeria possa essere meno vuota dell'anno scorso, perché nella passata stagione è stata praticamente sempre ingolfata tra chi entrava e chi uscita e chi usciva, quindi vediamo. Già qualche stop c'è stato per motivi differenti, bisogna dire la verità, però l'augurio è che si possa gestire in maniera diversa. Di sicuro è un tema. Poi leggevo comunque che proprio lo stesso Antonio diceva: il Como si confermerà tra le prime quattro in Champions, farà dai 13 ai 16 punti la mina vagante. Sarebbe tanto, devo dire, Antonio. 13-16 punti sarebbe da metterci la firma, secondo me, perché 16 punti vuol dire che praticamente quasi in maniera sicura sei direttamente agli ottavi di finale. 13 sei in zona alta dei playoff. Sarebbero tanti punti, me lo auguro. Io non so se possa raggiungere i 16 punti. Due punti di media partita in Champions League sono veramente difficili. Se dovesse farlo, credo che a quel punto sarebbe l'ennesima conferma che questa è una squadra allora veramente valida per i massimi livelli ovunque. Io ancora non ci credo per i massimissimi livelli, però la base è buona, ragazzi, non prendiamoci in giro. È sotto gli occhi di tutti il rendimento di questa squadra. E tra poco torneremo poi a parlarne, perché stiamo per andare in pausa. Questa era la prima mezz'ora di anteprima Maracanà, ma tra poco avremo una rubrica Euro Maracanà, avremo con, ripeto, un gradito ospite, non vi anticipo nulla, ma qualcuno che le gare internazionali e di Champions League le sta commentando in cronaca, quindi chi ne sa molto meglio anche di noi e chi osserva anche molto di più di noi in ambito internazionale e non solo, dicevo Euro Maracanà per fare un po' le pulci a questa tre giorni di Champions League. Andremo nello specifico per tutte e quattro le partite, per tutte e quattro le squadre, poi più avanti vi raggiungerà Stefano Impallomeni e i tanti ospiti, ma intanto Euro Maracanà tra poco, appunto sempre qui su TMV Radio dopo il break.

0: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano. Il Como vince all'esordio assoluto in Champions League. La squadra di Fabregas ha battuto il Lipsia per 4-1 allo stadio Sinigaglia nella prima giornata della massima competizione europea in cui giocava per la prima volta nella sua storia. La Roma invece pareggia 1-1 contro il Fenerbahce. Cristante sblocca, Brown pareggia, la trasferta nell'infuocata Turchia della Roma si chiude così con un pareggio, meglio i giallorossi nel primo tempo, dove sbloccano salvo poi incassare il pari immediatamente a inizio ripresa. Fener molto pericoloso nel finale. La MotoGP, prima sessione a Misano ed è già sfida tra Marquez e Bezzecchi. Le FP1 vanno allo spagnolo, capace di scalzare l'italiano all'ultimo giro utile. Terzo Raul Fernandez, mentre il leader del mondiale Martina ha iniziato con un ottavo posto. Indietro Bagnaia, diciottesimo, alle 15 di nuovo in pista per le prequalifiche. In palio i primi 10 pass per il Q2 di domani. Anche la Formula 1 torna in pista. Dopo il memorabile successo del leader del mondiale piloti Kimi Antonelli nel Gran Premio d'Italia a Monza, si corre il GP di Madrid. Da oggi a domenica 13 settembre tocca il 14° appuntamento della stagione di Formula 1, che andrà in scena nel nuovo circuito cittadino della capitale spagnola. Il tennis, con gli US Open, la finale femminile di New York metterà di fronte la numero 1 uscente e la prossima numero 1 del mondo. Arina Sabalenka, alla quarta finale consecutiva agli US Open, andrà a caccia del terzo titolo di fila dopo i successi delle ultime due edizioni. Di fronte ci sarà Rybakina alla prima finale in carriera a New York, appuntamento domani alle 22. Nel maschile invece il venerdì è dedicato alle semifinali. Si parte alle 21 italiane con Zverev opposto a Khachanov, poi nella notte il derby americano tra Shelton e Tiafoe. Lo sci, a 16 giorni dall'ultimo intervento chirurgico al ginocchio sinistro, Federica Brignone ha rimesso piede al J-Medical di Torino, il cui team nei prossimi giorni deciderà quando la campionessa sarà in grado di tornare in pista. L'obiettivo di Brignone è infatti quello di presentarsi al cancelletto di partenza già in occasione dell'apertura della Coppa del Mondo. Il gigante Zoldan è in programma il 24 ottobre sul ghiacciaio di Rettenbach in Austria. Tutto pronto per il gran finale. Oggi inizia a Budapest l'Ultimate Championship, prima edizione del Mondiale dei Mondiali di Atletica. Una vera novità, gran galà della stagione per decretare, dai 100 metri al salto in lungo, i campionissimi del 2026 nelle rispettive discipline. Attenzione agli azzurri, a cominciare dalle stelle Jacobs e Gianmarco Tamberi, fresco di oro nella rassegna continentale ai Giochi del Mediterraneo. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: Sacrificio, dedizione e concentrazione. I veri valori che per noi incarnano lo sport. Sei su TMV Radio.
4: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
3: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Ed eccoci dunque bentornati nella nuova puntata di Euro Maracanà, dove torniamo finalmente a parlare delle squadre italiane in Champions League dopo questa 3 giorni che ci ha regalato qualche dolore, qualche gioia, qualche sorriso a metà. Insomma, come promesso e come abitudine, torniamo a fare un po' le pulci a quello che hanno combinato le squadre del nostro campionato in ambito internazionale. Lo facciamo con un graditissimo ospite. Se siete appassionati anche dei campionati stranieri o delle serie minori, sicuramente l'avete sentito, perché praticamente perennemente in cronaca, che sia per Sport Italia, Sky, Lega B, che sia Serie C, che siano i campionati esteri, che siano le competizioni internazionali, insomma la sua voce c'è sempre. Noi lo ringraziamo per la disponibilità. Riccardo Morelli in collegamento con noi. Ciao Riccardo, ben ritrovato.
1: Ciao ragazzi, anzitutto grazie per la presentazione, è sempre un piacere per me e niente, sono stati 3 giorni molto belli di calcio europeo.
0: Eh sì, io poi non oso immaginare anche commentare la Champions League com'è, che emozione si prova, perché già le competizioni internazionali sono qualcosa di fantastico. Io sono un grande fan anche di Europa e Conference League, però certo la musichetta della Champions fa un certo effetto quando si è in campo, ma immagino anche quando si è con le cuffie in testa.
1: Sì, no, guarda, ti parlo personalmente, per me è sempre un grande sogno e sentire, come dici tu, solo la musichetta all'inizio della partita è davvero qualcosa di incredibile e spero in futuro di fare anche squadre più, diciamo, blasonate. Questa giornata ho commentato a Eklask, che era la prima partita che apriva la Champions di quest'anno, è stato molto emozionante. Sono davvero onorato anche di questo.
0: Ma infatti ti faccio personalmente i complimenti e poi ripeto che ti sento un po' ovunque, anche particolarmente sulla Serie C, te l'ho promesso, prima o poi tornerò a disturbarti, a romperti le scatole anche sulla terza serie del calcio italiano.
1: Assolutamente,
0: però, ecco,
1: quando vuoi.
0: Assolutamente, intanto grazie poi anche per la disponibilità, veramente. E però dicevo, Riccardo, partiamo direi in ordine cronologico. Ci sono state queste 4 sfide, dicevo, alcune andate bene, altre meno. Parto ovviamente dall'Inter, che comunque ha esordito forse sul campo più difficile a livello storico in Europa, il Bernabeu contro il Real Madrid. È arrivato un KO 2-1, una gara dai tanti volti, Riccardo, anche perché i 2 gol poi del Real Madrid sono arrivati con 2 svarioni da parte dell'Inter in postazione, ma la prestazione secondo me invece è stata molto convincente, nonostante le numerose chance anche per la squadra di Mourinho. Insomma, che impressioni ti ha lasciato questa Inter contro il Real Madrid?
1: Ma allora, sicuramente positive per quello che è stato poi il risultato, perché comunque poteva sicuramente peggiorarsi la cosa, comunque essere migliore. La partita che abbiamo visto è stata comunque una partita tra 2 squadre che giocano a ritmi elevatissimi. Credo che l'Inter, quando ci sia di alzare il livello, lo faccia splendidamente. Davvero visto una squadra senza paura. Poi questa paura ha portato, come dicevi tu, a 2 gol
0: evitabili,
1: regalati e inevitabili, ma questo fa parte del gioco, sai, andando a giocare lì contro una delle squadre più forti del mondo, contro campioni.
0: Cosa che quando concedi qualcosa al Real Madrid di importante, è difficile pensare che possano cestinarne troppe di occasioni.
1: Eppure martedì ne hanno cestinate tante anche loro, quindi ti ripeto, è stata una partita positiva per quello che è stato il risultato, per quella che è stata la prestazione. Poteva mettersi peggio, assolutamente sì, poteva anche andare meglio all'Inter, perché nel secondo tempo comunque la partita è stata fatta, ha avuto più occasioni l'Inter, quindi mi sento di dire che è una prestazione positiva. Per quanto riguarda il cammino dell'Inter,
0: cosa ti aspetti adesso dall'Inter in Champions League?
1: Adesso, guardando anche il percorso che ha l'Inter, io credo che al di là del Liverpool, che è l'unica altra squadra, diciamo,
0: di pari fascia,
1: livello,
0: forse.
1: Esatto, le altre partite io credo che parta favorita, e non ho dubbi sul passaggio turno dell'Inter, almeno per quanto riguarda accedere ai playoff dentro le prime 24, ma questo ce lo aspettiamo tutti. E lo ha dimostrato, perché comunque giocare a Bernabeu con una personalità così senza paura di sbagliare, è anche vero che era la prima di League Faith, però comunque io ho visto proprio una squadra di qualità
0: europea, io l'ho vista, ti devo dire la verità,
1: europea, e ti dirò la verità, poi quello che abbiamo visto è anche un Inter senza uno dei giocatori più forti, questo va detto, perché magari con Di Marco era diversa la partita, un paio di passaggi più precisi sarebbero stati.
0: Dici, con Di Marco quegli spazi sarebbero stati.
1: Con Di Marco magari quegli spazi sarebbero stati, diciamo,
0: aggrediti, diciamo, famelicamente. Beh, Di Marco, sì, poi, sì, lo conosciamo, sì, bene, sì, ormai.
1: Però tutto sommato la prestazione dell'Inter secondo me è positiva, e l'Inter è una rientra sicuramente, non ti dico in top 5, ma sarà la sesta, la settima squadra più forte che c'è in Europa, e io credo che quest'anno farà una grande stagione in Champions, tanto dipenderà poi anche in base a quello che sarà la stagione in Serie A, no?
0: Certo,
1: l'Inter riuscirà a imporre il suo gioco, esatto, a fare punti e arrivare magari a dicembre, gennaio, febbraio con diversi punti di vantaggio sulla seconda, magari sai anche in Champions League scendi con più tranquillità rispetto a quello che abbiamo visto anche l'anno scorso.
0: Beh sì, questo sicuramente può incidere molto, poi appunto vedremo, molto si giocherà sul filo di lana, lo sappiamo che questa splendida, devo dire, formula della Champions League regala l'indecisione e l'imprevedibilità fino alla fine, quindi poi anche un punto potrebbe fare veramente la differenza, se non la differenza reti, appunto, per fare il gioco di parole. E poi per chiudere però anche il cerchio sull'Inter e passare anche alle altre, Riccardo, a livello individuale volevo chiederti anche delle prestazioni di alcuni singoli, ti chiedo come hai visto Curtis Jones, ovviamente al centro dell'errore del primo gol, criticato da molti, io l'ho visto in crescita però poi in alcune fasi della partita, è un giocatore che piace tanto, avendolo visto parecchio in Premier League, anche perché poi chi dice che faceva la riserva in Premier sbaglia, tante volte è partito anche da titolare, ti chiedo quindi come l'hai visto e che cosa potrà dare secondo te a questa Inter. Io penso che potrà essere un titolare

0: È il più forte in Italia, ma non perché lo dico io, ma perché lo dicono le stagioni passate. E in un centrocampo che comunque è già rodato, è sempre, sempre molto difficile. Poi giocare al Bernabeu contro il Real Madrid, comunque sei esposto a rischi.
1: Certo.
0: Io diciamo che non mi sento di dire che abbia fatto una prestazione negativa. E comunque la partita l'Inter l'ha persa, quindi è difficile pensare a una prestazione da 7 di Curtis Jones. Quindi io credo che a lungo andare possa crescere ancora di più, perché comunque accanto a giocatori di assoluto livello e che ormai giocano a livello europeo da anni, a differenza, cioè anche lui, questo sicuramente, però sai, a Liverpool un altro tipo di campionato, un altro tipo di competizione,
1: Vero, anche
0: e
1: questo.
0: anche a livello europeo il Liverpool comunque in questi anni ha perso un po' quella cosa che magari l'Inter ha, ok? Ovviamente non c'è paragone tra i due club, ma ti sto parlando proprio
1: No,
0: di
1: di
0: ultime stagioni, di
1: credibilità contemporanea.
0: credibilità
1: Ecco, detta
0: europea,
1: così.
0: esatto. Non sono, cioè sono quasi convinto che entri perfettamente nei rodaggi nell'Inter, anche perché è il tipo di giocatore a cui l'Inter mancava,
1: Secondo me
0: nel
1: sì.
0: senso è una riserva al di là di quello che è stato Zielinski l'anno scorso, di quello che è Sucic della sua crescita, ma io credo che aggregare a questo centrocampo un giocatore come Curtis Jones in primis faccia alzare il livello di intensità, il livello di allenamento anche di questi giocatori che già comunque l'anno scorso hanno giocato molto, ma anche in lui stesso comunque mettersi in gioco, essere all'Inter, comunque competere in ogni competizione, giocare ogni 3 giorni, credo che troverà tanto spazio e che a lungo andare sarà decisivo.
1: Eh sì, se lo augurano ovviamente i tifosi dell'Inter, però ripeto, io ho anche delle sensazioni positive, poi starà lui tradurle in campo nel corso di questa stagione. E poi mi sposto anche all'altra nota dolente, Riccardo, andando sempre, come dicevo, in ordine cronologico, il KO del Napoli, sempre per un gol di scarto, sempre comunque contro una squadra fortissima, meno decantata di altre, ma parliamo della squadra che ha vinto la Premier League, che ha perso la finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain solamente ai calci di rigore, però sono state due interpretazioni differenti, quella dell'Inter e quella del Napoli. Napoli, devo dire, molto più rintanato rispetto ai nerazzurri. Ti chiedo che giudizio si può dare. È stata sufficiente la gara del Napoli o non raggiunge la soglia del 6?
0: Allora, secondo me quando si perde al di là della sufficienza o non sufficienza, ci sono sempre da fare delle riflessioni. Come hai detto tu, sono due sconfitte diverse. Il Napoli ha sofferto e subito il gioco dell'Arsenal, che poi anche qui il risultato di K1-0 è sicuramente merito della difesa. E
1: Demerito
0: comunque
1: dell'Arsenal, forse anche. Ha
0: demerito
1: mancato
0: de,
1: tante
0: forse, de,
1: occasioni. Esatto.
0: forse più esatto, forse più il demerito dell'Arsenal, però stiamo parlando di squadre che al giorno d'oggi sono superiori e si vede nella qualità del gioco, nella qualità dei singoli, e sai, quando affrontano le nostre squadre top in Italia il divario si vede, quindi credo che sicuramente la prestazione del Napoli è stata insufficiente, secondo me, per quello che abbiamo visto. C'è tanto rumore adesso a Napoli per il periodo che sta vivendo la squadra di Allegri, su Allegri stesso. Sai, comunque 3 sconfitte di fila, il
1: È
0: Napoli non le faceva da
1: inevitabile.
0: molto tempo, e perdere in casa col Como magari accettabile, perdere così a San Siro un po' meno, perché sai, sopra di 2 gol puoi gestire meglio la partita. Poi è anche vero che affronti l'Inter, l'Arsenal in casa stesso. Sono partite che comunque te la giochi contro avversari di assoluto livello, il Como compreso, l'ho dimostrato anche ieri. Però io credo che comunque siamo solo all'inizio della stagione.
1: È presto, insomma, per esprimere giudizi
0: Non bisogna
1: definitivi, quindi.
0: fare, esatto, non bisogna fare pregiudizi affrettati. Comunque Allegri è stato scelto a inizio anno per riconfermare

0: quello che è stato il Napoli l'anno scorso, per cercare di lottare fino all'ultimo per il campionato, anche perché la rosa del Napoli è di assoluta qualità. Sta venendo a mancare un po' il gioco, ma comunque inizio stagione è sempre così, complice anche qualche infortunio. Adesso si è infortunato anche Aliso Santos. Insomma, ci sono situazioni oltre e dinamiche che vanno extra campo. Quindi io credo che col tempo il Napoli troverà la sua quadra. E comunque stiamo parlando di una squadra che ha giocato contro l'Arsenal e, nel senso, ha perso 1-0, poteva anche qui finire molto peggio, ma comunque al di là di quello che è stata la prestazione, il risultato dice solo 1-0, e il percorso del Napoli in Champions comunque è diciamo molto alla portata.
1: Sì, beh, anche il Napoli potrà sicuramente tentare di ottenere qualche punto già a partire dalle prossime sfide, ripeto, anche qui non scontate, ma sicuramente più abbordabili.
0: E poi mi sposto l'avversario più difficile.
1: Sì, vai Riccardo,
0: se proprio vogliamo vedere.
1: No, dicevi Riccardo, qual è l'avversario?
0: Il Manchester City è quello più certo, diciamo.
1: Sì, assolutamente.
0: Le altre sono tutte squadre alla portata, insomma.
1: Beh, sì, con il rispetto, insomma, delle norvegesi. Bodø/Glimt è sempre uno spauracchio, ma più in casa il Napoli ce l'avrà invece in Italia. Il Viking uguale sarà ad affrontare a Napoli, quindi no, le carte anche qui per fare dei punti ci sono sicuramente, così come poi in realtà ci sono anche per la Roma, e mi sposto alle gare di ieri, 18:45 è arrivato questo pareggio contro il Fenerbahce. Devo dire, giocare ad Istanbul non è facile, il Fenerbahce è una squadra vera, comunque organizzata, con dei giocatori di discreto livello, con qualche sbavatura in meno si sarebbe potuta vincere la partita, però ho visto comunque una prestazione matura della Roma nonostante tutto. Non so tu come l'hai vista, Riccardo.
0: Sì, beh, si poteva sia vincere che perdere, perché esatto, c'è stato qualche
1: ribaltone,
0: qualche
1: così
0: brivido anche nel finale.
1: Sanz Vilar ci ha pensato,
0: no,
1: poi in un modo o nell'altro.
0: Tutto, sì, no, hai detto tutto tu. Comunque lì è sempre molto complicato giocare, ma così come in tantissimi stadi europei, basti pensare anche al PSV Eindhoven, alla Z delle squadre olandesi, sempre molto calde, Turchia ancora di più. E comunque ieri la Roma ha affrontato una squadra di livello, con giocatori di assoluto livello, ovviamente una sfida, mi sento di dire, quasi alla pari. Anzi, la Roma, per come partita in campionato, sembrava avere anche qualcosa in più. E una partita che francamente mi sembra abbastanza giusto il pareggio, per quello che poi alla fine è stato il match. Anche il Fenerbahce ha avuto diverse occasioni, e però ti ripeto, è la prima giornata di Champions. Secondo me questo comunque è un buon punto per la Roma,
1: prima dopo tanti anni peraltro, quindi neanche
0: esatto,
1: una gara a livello storico così secondaria valeva anche esatto, per il Fenerbahce, però sempre un tema
0: per quello che è, diciamo, anche il calendario per la Roma, tolto Real Madrid, comunque in casa le altre sono abbastanza complicate. Questo è un buon punto, abbiamo visto anche negli altri anni che Non servono così tanti punti per qualificarsi anche solamente ai sedicesimi, quindi io confido nella Roma e spero che farà anche un grande campionato, perché anche a livello di singoli si tratta di una squadra che, se sta bene, è davvero una delle più forti in Italia.
1: Sì, lo sta dimostrando, direi, con la prorompenza con cui ha approcciato questo campionato di Serie A, ma anche con la stessa veemenza con cui aveva concluso la stagione precedente. Così come, bisogna dire, il Como, Riccardo, e qui arriviamo alla nota lieta invece al 100%, perché l'esordio assoluto in Champions League era difficile immaginarlo migliore. Successo 4-1 contro un Lipsia che, è vero, deve ancora un po' ridisegnarsi, perché ha cambiato allenatore, sono cambiati alcuni interpreti, deve oliare determinati meccanismi, ma ieri il Como ha sfoderato una prestazione autoritaria, autorevole. 4-1 non era scontato, direi il riassunto, Riccardo, la serata perfetta di una squadra che appare quasi perfetta in questo momento, sbaglio?
0: Ma guarda, hai detto tutto giusto anche qui, non sbaglio assolutamente. Io credo che questo sia un grande orgoglio per tutto il nostro paese, questo club, che al di là del mercato, dei colpi di mercato, dei soldi spesi sul mercato, comunque devi in primis
1: saperli spendere, saperli
0: spendere, sapere chi vai a comprare, come adattarli al tuo gioco. Io credo che il Como sia davvero una st- stupenda realtà da quale prendere esempio per tutti i club che sognano in grande. Davvero, a parte che la prestazione, non mi meraviglio della prestazione di ieri, perché comunque ogni partita il Como fa vedere che sta giocando a calcio, è guidato da un allenatore che io credo che se non l'anno prossimo, ma comunque tra 2, 3, 4 anni andrà ad allenare un top club in Europa. Chissà, magari lo vedremo a Barcellona. Insomma, stiamo parlando di un giocatore, scusa, anche di un ex giocatore, ma anche di un allenatore che è già top a livello di risultati per quello che ha fatto, quello che dimostra in campo il suo Como. Comunque, gol del tutto che banali. E poi meriti vanno giustamente ai giocatori in campo, perché comunque, ritornando al discorso di prima del mercato, la squadra va creata. Il Como si è mosso sempre bene sul mercato, andando a comprare giocatori che francamente adesso sappiamo chi sono. Tornando a 2-3 anni fa, tutta la rosa del Como non si conoscevano questi giocatori, giustamente. Adesso che hanno un'identità, che hanno un allenatore serio e sono soprattutto in Champions League, cioè nell'elite europea, che ormai è vero che accoglie squadre di livello un po' più basso, medio basso, ma comunque abbiamo visto che il Como ci sta benissimo e soprattutto se la può giocare, può togliersi diverse soddisfazioni. E in più ti aggiungo che secondo me quest'anno ancora per quanto riguarda la Serie A è una delle candidate per un altro anno in Champions League.
1: Sicuramente ne stavamo parlando anche prima, una squadra che deve puntare a rientrare tra le prime quattro, poi bisognerà vedere anche che cosa faranno le altre, ma le carte in regola ci sono tutte. E prima di salutarti, Riccardo, poi ti chiedo, tra i tanti interpreti che stiamo elogiando, ti chiedo, ma che anno può essere per Baturina? Ieri mi ha impressionato ancora di più di quanto già non abbia fatto, è stata una prestazione completa, 3 gol in 3 partite a cui si aggiungono 2 assist, e in questo momento sembra quasi lui il trascinatore per eccellenza della squadra.
0: Guarda, io sono veramente colpito da questo giocatore che
1: anche oltre le aspettative, anche, devo dire,
0: esatto, anche per quanto riguarda, anche per dire, l'aspetto fisico. Comunque cioè non è un giocatore che ti ruba subito l'occhio se non lo conosci, quindi quello che fa, la velocità con cui lo fa, ovviamente c'è tantissimo lavoro dietro, su questo non ci sono dubbi, c'è la mano di Fabregas sicuramente, questo non ci sono dubbi, e non è un caso se quest'anno è partito così forte, così come tutto il Como, perché questo va francamente detto. Adesso le cose comunque girano benissimo, il Como fa 2, 3, 4 gol a partita, gioca un gran calcio, si divertono tutti, anche Diao quest'anno sta bene fisicamente, è un giocatore straordinario,
1: prorompente.
0: Quasi mi viene da dire che Paz è un po' in ombra esatto, quando questi altri giocatori si accendono, cosa che vabbè è ovviamente va presa con le pinze per modo di dire.
1: Rende bene l'idea, però direi.
0: Però, rende bene l'idea. Sì, guarda, sono veramente stupito e si può assolutamente definire il trascinatore, anche se in realtà tutto il Como, da anche la difesa, anche Butes stesso, che ieri è stato protagonista di un paio di parate, sono tutti sulla stessa barca, e il vero trascinatore secondo me è Fabregas in panchina, ed è proprio questa la forza del Como. Non giocare da solisti, cercare sempre il compagno, finalizzare l'azione, insomma è proprio gioca proprio un bel calcio, è una bellissima realtà, e io veramente spero che possa raggiungere altri risultati, perché se lo meritano. E poi comunque una squadra italiana, vabbè, in questo caso in Europa, fa sempre, diciamo,
1: piacere,
0: fa sempre il nostro calcio, fa sempre molto piacere, quindi insomma,
1: gli auguriamo il meglio, esatto, devo dire.
0: Esatto.
1: Tutti sulla stessa barca, e aggiungo, vogano tutti allo stesso tempo e allo stesso ritmo, e questo poi li rende veramente inarrestabili. Riccardo, io ti ringrazio, è stato un piacere chiacchierare con te. A questo punto ti lascio al tuo lavoro e alle tue tante cronache che poi si avvicenderanno nei prossimi giorni. Grazie ancora.
0: Grazie a voi, grazie per l'invito, a presto e buon lavoro.
1: Grazie a Riccardo Morelli per questo bel approfondimento sulle squadre italiane in Champions League. Questa era Euromaracanà per la prima giornata di Champions League. Ora noi ce ne andiamo in pausa e torniamo con Stefano Impallomeni e con tutti i graditi ospiti della puntata del venerdì, tra cui anche Gabriele Latini, che vedo in cabina di regia già da girarsi. A fra poco.

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: Emma Bonino è morta questa mattina a Roma a 78 anni dopo anni di lotta contro una lunga malattia. Bonino era stata ricoverata in ospedale presso il Santo Spirito di Roma il 7 settembre. Ieri era uscita dalla terapia intensiva dell'ospedale ed era stata trasferita in una struttura privata sulla base di quanto concordato tra il medico curante e i medici del Santo Spirito. La situazione era stata definita delicata. Radicale, laica, femminista, combattente, da sempre in prima linea per i diritti umani e civili, Emma Bonino ha rappresentato per decenni una voce forte e riconoscibile della politica italiana, portando avanti le sue idee con determinazione. Alla sua famiglia e ai suoi cari va il mio cordoglio, così su X la presidente del Consiglio Meloni.
0: Si è uccisa a 35 anni Denise Cosco, la figlia della testimone di giustizia Lea Garofalo. La madre, tra i simboli della ribellione alle mafie, aveva la stessa età quando fu assassinata dall''ndrangheta. Secondo quanto si è appreso, il dramma si sarebbe consumato domenica 6 settembre. La donna si sarebbe lanciata dal balcone del palazzo in cui viveva, da Ricce, in provincia di Roma, ed è morta giorni dopo in ospedale. Nelle prossime ore si terrà l'autopsia. I PM di Velletri indagano per istigazione al suicidio.
1: La Corte di Appello di Milano ha respinto la richiesta di sospensiva avanzata da Ilva e Acciaieria d'Italia del decreto che dispone la chiusura dell'area caldo dello stabilimento siderurgico ex Ilva di Taranto. Per i giudici, nel conflitto tra il diritto all'esercizio dell'attività d'impresa e quello dei cittadini alla salute, non può che prevalere quest'ultimo. Il blocco scatterà entro il 28 ottobre.
0: Si tengono a partire dalle 14.30 le commemorazioni dell'attacco terroristico dell'11 settembre 2001 che sconvolse il mondo e costò la vita a 2.977 persone. Quattro gli aerei che vennero dirottati dai terroristi di Al-Qaeda guidati da Osama Bin Laden per colpire gli Stati Uniti. Il presidente americano Donald Trump partecipa a una cerimonia al Pentagono. Ira intanto dei pompieri di New York. Alcuni documenti diffusi dal sindaco Zona Mandani certificano che l'aria Ground Zero era tossica dopo gli attacchi e che le autorità lo sapevano.
1: Un altro influencer è stato ucciso in diretta web in Messico. Si tratta di José Luis Esparza, noto come El Piturris. L'uomo è stato assassinato a colpi di arma da fuoco a Ciudad Obregón, secondo quanto riferito dalla procura dello Stato di Sonora nel nord-ovest del paese. Il giovane collaborava con il podcast La Garida del progetto di media digitali Des de la O. La sua morte è solo l'ultima di una serie di episodi violenti a danno di influencer.
0: Economia ora. Nel secondo trimestre il tasso di disoccupazione 15-64 anni sale di 0,4 punti rispetto al primo trimestre, raggiungendo il 63,1%, il più alto dall'inizio delle serie storiche. È quanto rileva l'Istat. Il numero degli occupati tocca 24.363.000 unità. Sale lievemente anche il tasso di disoccupazione più 0,1% e si attesta al 5,6%.
1: Ed è tutto. A più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio, la radio ufficiale di tuttomercatoweb.com.
4: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
5: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
4: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
5: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
4: Istitutogiglio.it.
5: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
6: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
7: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
1: Abbiamo la Iena e la Volpe, la Iena e The Fox.
2: Sai chi vi ascolta voi?
3: Tutta l'Italia. E ben ritrovati in diretta, non so se sia la Iena o la Volpe, ma ce n'è solo una oggi. Beh, oggi dei due animali. Non
4: è
3: so,
4: cambiato nome.
3: Preferisci Iena o Volpe, Stefano?
4: Nessuno delle due.
3: Non c'è comunque Marco Piccari, l'avete sentito. Ciao
4: buon
3: Stefano.
4: Buon pomeriggio a tutti.
3: Ben ritrovato, perché? Perché sempre dietro ai motori, alla fine quando sente il rombo dei motori, Marco... Sente
4: passione,
3: il richiamo della passione.
4: Della grande passione.
3: Intramontabile.
4: Quella è la sua vera passione.
3: Sì, alla fine forse il motore richiama quasi più del pallone, però questo lo diciamo noi in separata sede.
4: Forse
3: ora,
4: sì. Forse
3: che
4: sì.
3: Non c'è il direttore. No, parte le battute a Misano, l'abbiamo già detto prima, come sempre appunto a destreggiarsi fra i vari motori. Poi più avanti avremo anche un collegamento proprio con il direttorissimo Marco Piccari. Però Stefano, noi non parliamo di motori oggi, per quanto poi daremo aggiornamenti ancora sulla Formula 1, parliamo di calcio, perché si è chiusa questa tre giorni di Champions League e Stefano, si è chiusa la grande. Io devo dire, anche la Roma non ha dato delle risposte secondo me negative. Il Como però poi ha rubato,
4: ha rubato la scena, ha schiacciato, ha schiantato l'Ipsia, che tra l'altro sono 9 anni che fa la Champions League, cioè voglio dire...
3: Sì, solo un anno l'ha saltata, ma è un'abitudine a tutti gli
4: effetti. Ha giocatori insomma di rilievo, di spessore, Nusa su tutti, e devo dire che insomma è stato uno spettacolo, io me la sono vista tutta, e complimenti al Como. Fabregas ormai non fa più notizia, non è più una favola, la dobbiamo considerare una bellissima realtà. Ma io direi, insomma, auguriamo al Como di essere una realtà europea, però insomma andiamo per gradi. Io credo che ci sia un'evoluzione sostanziale, visibile, riscontrabile, ed è qualcosa di bello. Insomma, è vero che ci sono pochi italiani, però complimenti a Fabregas, a Ludi, Suarzo, la proprietà, ci sta regalando un gioiellino, no?
3: È difficile trovare qualcuno a cui non fare complimenti a Como.
4: Sì, no, infatti,
3: tra campo, dirigenza, allenatore, staff, direi che al momento sta funzionando tutto a puntino. E ne parliamo però in compagnia ovviamente dei nostri graditissimi ospiti. Come sempre il venerdì vado a salutare il direttorissimo Niccolò Ceccarini. Ciao Nick, ben ritrovato.
4: Ciao Nick.
5: Ciao ragazzi, buon pomeriggio a voi. Ciao ciao.
3: Con noi anche ovviamente Daniele Garbo. Ciao Daniele, ben ritrovato.
4: Ciao Daniele.
6: Ciao ragazzi, buongiorno, ben ritrovati.
3: E poi saluto anche, ci fa molto piacere averlo in collegamento, Paolo Paganini. Ciao Paolo,
4: ciao Paolo.
3: Ben ritrovato anche a te.
7: Ciao ragazzi, ciao, un saluto a tutti, a Nicolò e a Daniele anche. Ciao ciao.
6: Ciao Paolo.
3: E ovviamente dicevo, partiamo da questa Champions League, da questa grande serata del Como. Abbiamo titolato troppo comodo, perché troppo comodo per l'Ipsia, ma anche troppo comodo forse così, altri 4 gol, una partita a tratti dominata. Nick, riparto da te, è un Como che fa faville, ormai praticamente segna 4 gol a tutti, che sia in Serie A, che sia in Europa. Ti aspettavi però una prestazione del genere? Perché magari la musichetta della Champions può far tremare le gambe, ma non a questa squadra.
5: Sì, sì, mi è piaciuto il discorso di Fabregas, che ha detto, no, che è importante fare bene in campionato, perché se non fai bene in campionato non suona la musichetta della Champions, no, al Sinigaglia, e quindi devi fare le cose per bene. Io mi aspettavo questa prestazione, mi aspettavo un debutto così brillante, ma il resto della mia idea, il Como perderà punti in campionato. Non adesso, ma più avanti perderà punti in campionato, perché non lo dicono, ma loro ci puntano dritti su questa Champions, loro vogliono arrivare più lontano possibile, vogliono portare il marchio, il brand Como, della proprietà a livello internazionale, e riuscire a fare tutte e due le cose non so se saranno in grado, perché comunque poi la Champions sono 8 partite, ti porteranno via un po' di energie a livello mentale, la squadra comunque sia non può reggere questi ritmi su due fronti di questo livello, e quindi però auguro al Como di poter fare la doppia impresa, andare tanto avanti in Champions e stare nelle prime 4. Sul campionato io qualche dubbio ce l'ho.
3: Sì, l'ho espresso sempre, sin dall'inizio della stagione, insomma è un tuo cavallo di battaglia, però poi mi chiedo anche, Nick, quindi tu credi all'ambizione del Como, però di non solo ovviamente idealmente, ma anche praticamente sul campo, di poter puntare a fare una, non voglio dire grande Champions, ma una Champions già di livello, quindi perlomeno i playoff e poi quel che viene viene. Ti aspetti questo Como,
5: certo,
3: competitivo?
5: Il Como potrebbe essere, visto naturalmente quello che rappresenta oggi, che non ha pressione, non ci sono responsabilità eccessive, potrebbe essere la mina vagante di questa Champions League. Chi deve vincere la Champions non è il Como, sono altre squadre, no? L'Inter, il Real Madrid, il Barcellona, il Bayern Monaco, mettete voi quelle che devono vincere la Champions League. Il Como gioca sbarazzino, gioca sereno, gioca tranquillo, si esalta in questo palcoscenico, per cui, cioè, io francamente non lo vorrei mai affrontare in un playoff il Como. Mi darebbe fastidio, certo. È una squadra che naturalmente mi metterebbe delle grosse perplessità, perché gioca veramente bene, ma al di là di questo si vede una squadra spensierata, una squadra serena, una squadra felice, a chi ha il piacere di scendere in campo, è tutto insieme con il suo allenatore, e quindi secondo me i playoff ci vanno, sicuro.
3: Beh, già 3 punti sono stati messi in cascina. Poi il bello del Como, io lo dico sempre, è che quando si parla di Como si parla di calcio, quindi perlomeno è il massimo a cui possiamo ambire. Daniele, non so se sei d'accordo, e ti chiedo appunto questa partita, poi che prologo, che preludio può essere al percorso europeo del Como?
6: Ma il Como è uno spettacolo, ormai è una squadra che gioca perfettamente a memoria, che regala sempre un calcio propositivo, bello, frizzante, è divertente vederlo giocare, ecco, non sono tante le squadre che in Italia divertono.
3: Di certo non ti annoi.
6: Ecco, certo non ti annoi. Io devo dire che, non so, il discorso che ha fatto Nicolò lo comprendo, io invece sono convinto che questo Como possa puntare a qualcosa di importante in campionato, nel senso che il Como ovviamente in Champions non può pensare a vincere, no? Su questo siamo tutti d'accordo. Secondo me questo Como può dare molto fastidio a chi lotta per lo scudetto, perché è una squadra forte, è una squadra che è cosciente di essere forte, è una squadra piena di giovani, è una squadra bene allenata, e secondo me a un certo punto dovrà fare una scelta. Io sospetto che sceglierà il campionato piuttosto che la Champions. È vero che la Champions porta molti soldi, ma secondo me il Como ha un'occasione forse irripetibile di essere grandissimo protagonista in campionato, sono convinto di questo. E poi aggiungo una cosa: lo spettacolo di ieri sera contro una squadra che viene dalla Bundesliga, stamattina in palestra c'erano degli amici che dicevano vabbè, ma ha battuto il Lipsia, il Lipsia è una squadra che viene dalla Bundesliga, che è un campionato superiore al nostro, mi risulta, no? Quindi ha fatto un'impresa, secondo me, non ha fatto una passeggiata contro una squadra di secondo piano, come ricordavo.
3: No, ma poi un conto è vincere, un conto è dominarla la partita, Champions League, sono due parametri differenti.
6: Sono 9 anni che fa la Champions League, voglio dire, quindi è una squadra esperta, e il Como l'ha annientata completamente, quindi voglio dire, secondo me non bisogna ridimensionare questo successo.
3: Non c'è nulla di scontato.
6: Di una squadra che gioca un calcio straordinario, come se ne vedono pochissimi in Italia.
3: Sì, forse nessuno con quel tipo di caratteristiche.
6: No,
3: perché l'Inter ha caratteristiche differenti, secondo me. Quindi sono d'accordo con te. Lipsia, per carità, dicevo anche prima, è una squadra che si sta riadattando, ha cambiato allenatore, c'è De Michelis, sono variati alcuni interpreti, non c'è più Diomandé, però è comunque una squadra vera, autentica. Vincere così non è stato per niente scontato. E vengo anche da te, Paolo. Pure tu, che tipo di impressioni hai avuto da questo Como ieri?
7: Ma guarda, assolutamente tutto giusto quello che hanno detto sia Nicolò che Daniele. Bisogna solamente fare i complimenti al Como, al suo allenatore, alla proprietà, che non solo è la più ricca del calcio italiano, ma probabilmente anche ai primi posti del calcio europeo. Però io sinceramente mi entusiasmo fino a un certo punto, perché sì, il Como gioca in Italia, ma poteva essere iscritto benissimo a qualsiasi altro campionato, perché se vai a vedere la formazione iniziale sono 11 stranieri. Sappiamo che il Como ha dovuto fare delle operazioni più spinte dalle regole UEFA che da una programmazione, che aver preso Liberale, aver preso Chini, aver preso Ricci. Quindi io mi entusiasmo fino a un certo punto, perché comunque sia di italiano c'è poco o nulla. E quindi va bene il calcio, bello del calcio, complimenti al Como, alla struttura, tutto quello che vuoi, ma qui noi siamo reduci da un mondiale dove per la terza volta non ci siamo, e le squadre d'élite, tra cui inseriamo tranquillamente il Como, gli italiani non ce ne sono. Quindi saranno contenti sicuramente i tifosi del Como, perché hanno appunto una proprietà molto forte, però
3: ti entusiasma di meno, insomma.
7: No, a me non entusiasma più di tanto. Mi fa piacere come amante del calcio in generale, ma il Como per me è una squadra iscritta al campionato italiano, potrebbe benissimo essere iscritta al campionato inglese, al campionato francese, al campionato tedesco.
3: Vero, anche se se
6: posso,
3: mi
6: posso aggiungere una cosa,
3: vai Daniele, poi una battuta un po' cattiva da fare, però palla a te.
6: No, ma io sono d'accordo con quello che dice Paolo, è una squadra che può essere iscritta a qualunque campionato, perché non ci sono italiani praticamente che giocano, entrano soltanto dopo, però questo vale anche per altre squadre. L'Udinese è una squadra che è come il Como,
3: per arrivare su questo tema.
6: Il Milan ne schiera due di italiani a volte, altre squadre hanno questo tipo di approccio, diciamo così, al campionato. Quindi è un problema generalizzato del nostro calcio, purtroppo gli italiani sono pochissimi e questo spiega anche la crisi della nazionale, dalla quale non so come potremo uscire.
3: La battuta tagliente era esattamente che se vedi pochi italiani in campo vuol dire che allora è una squadra italiana, in questo senso. Però a parte le battute poi di questo tipo, Stefano, vengo anche da te, già prima stavi dando un'infarinatura su questa vittoria del Como, però ti chiedo anche a te, le ambizioni del Como quali sono allora, anche sono senza, in ambito internazionale?
4: Sono senza limiti, caro Lucio, cioè nel senso che il Como è questa realtà qua, cioè
3: non si pone,
4: non ha le pressioni di Inter, Napoli e Roma in Champions League. Io credo possa rappresentare, sai, quando noi facciamo, che ne so, magari c'è un integratore alimentare, no? Ecco, la Champions League per il Como sarà un integratore motivazionale, non sarà un peso, non sarà un fardello, non sarà un macigno psicologico.
3: Quindi benzina.
4: Benzina, esatto.
3: Benzina per il
4: Quindi,
3: motore.
4: Secondo me ci avrà un effetto contrario. Poi sono d'accordo anche in parte con Paolo e con Nick. Cioè con Nick, che dice che qualche punto fisiologicamente lo vai a perdere, ma credo che lo perderanno pure Inter, Napoli e Roma.
3: Vabbè, normale.
4: Avranno pressioni differenti, punti. Però insomma, come si è calato in questa realtà europea, la più prestigiosa che ci sia in circolazione, vale a dire la Champions League, il Como ha fatto una partita... Cioè il Como è una squadra completa. Cioè nel senso che sono tre volte che io vedo, l'ho visto quattro volte il Como, però nelle ultime tre volte... C'è questo anche sistema, cambio tattico, cioè prima ti rompe gli equilibri con il suo 4-3-3, ti martella e poi conserva e gestisce il vantaggio. Lo ha fatto a Genova, lo ha fatto ieri e lo ha fatto anche a Napoli. Quindi non è casuale, cioè adesso per tradurre, per farci capire, in parole povere, per farci capire anche da chi ci ascolta e da chi ci segue in TV, cioè se butta la palla dentro nel lago, non lo può fare il Como, non è che è vietato. Cioè Fabregas, secondo me Fabregas è un po' tutto, è palleggio, è possesso, aggressione, è verticalizzazione del gioco. Cioè il Como è la squadra
3: fare tante cose.
4: Sa fare tante cose, esatto. Lui quando ieri parla di mini partita nella partita, sì, è vero che ormai è un po' una cosa, un po' un trend, no?
3: Però secondo me è vero.
4: No, ma lui lo fa veramente, però. E poi soprattutto è molto attento anche, diciamo, a dedicare con le sue urla, con i suoi richiami dalla panchina, cioè pilota molto bene questa squadra, i Baturina, i passi della situazione, i Diaw, che devono fare anche un lavoro di sacrificio. Ieri nella seconda parte ha messo passo a destra, 4-5-1 e via, andare, nel senso che
3: sì,
4: portiamo
3: a
4: casa il risultato.
3: Sembrava, cioè, quasi Fabregas 5.
4: Non è il filosofo che arriva con il libro sul monte, che fa l'oratore, capito, il profeta.
3: È un pratico.
4: Ma bravissimo, è tutt'altro, però viene identificato come, sai, questa ideologia, ma per niente, c'ha 300.000, è un mix.
3: Sì, poi sono etichette che diamo noi.
4: Poi quello che dice
3: me.
4: Paolo è un vantaggio, uno svantaggio, sono d'accordo in parte perché insomma è tutta straniera, ma è un'isola felice perché lì lui parla una lingua, diciamo, che vale per tutti, ma si sono, diciamo così, sono stranieri in casa nostra, e questo è un fattore in più per il Como, per fare meglio. Perché certo, come se partecipassero a un campionato, sono d'accordo con Paolo, però che dà l'idea di questo, diciamo così, che sono, tra virgolette, no, degli intrusi, perché se...
3: no,
4: però
3: no.
4: È un'isola felice in cui giochiamo con Fabres, le cose, che bello, e si divertono, non vedono l'ora di giocare, di scendere in campo, non ci sono pressioni, accomodati,
3: no?
4: È inutile,
3: no, evidente. Vivono sull'onda dell'entusiasmo, ma è un entusiasmo ben cavalcato, Nick. E poi a me piace sempre anche parlare di calcio, Nico Pass lo conosciamo benissimo, però devo dire, a me sta entusiasmando moltissimo Baturina, e io sto vedendo un calciatore in una forma strabiliante. Ieri guardavo dei dati dei passaggi di Baturina, se tu guardi la mappa dei passaggi di Baturina trovi i suoi passaggi ovunque, sulla destra, sulla sinistra, nella propria metà campo. Beh, anche poi le prestazioni, Nick, ripeto, parlano chiaro. Abbiamo visto il suo gol ieri, apre il Danze, tra l'altro un gol molto bello, scivola e poi riprende il tempo. Gol contro il Genoa, gol e assist anche contro il Napoli. Ieri poi anche un passaggio vincente. Non dimentichiamoci, Nick, 18 milioni di euro, quindi un calciatore che fa tante cose e che è costato relativamente poco.
5: Eh sì, relativamente poco, e qui c'è un rimpianto da parte della Fiorentina, perché comunque c'era andata sopra a questo giocatore, nella gestione Pradè, però poi alla fine non si sono trovati d'accordo economicamente, e poi Como, quando c'è stata la possibilità di andare a prenderlo, l'ha preso anche a una cifra più bassa rispetto a quella che chiedevano, perché all'epoca mi sembra fosse 25 milioni di euro la richiesta, però sarebbero stati spesi bene, ecco, questi soldi, perché poi alla fine questo è un giocatore che, se continua a crescere così, può raddoppiare il suo valore di mercato, anche perché è bravissimo, vede la porta, si inserisce tra le linee, salta l'uomo, è sicuramente un grande acquisto, come ne hanno fatti diversi in questi anni il Como, per cui sai, là davanti c'è talmente tanta qualità che quando consegni il pallone sai sempre che prima o poi qualcuno lo calcia in porta.
3: E infatti poi, guardando il numero di gol, ma anche chi incide, è una sorta di magia, Daniele, tra Diao, Baturina, addirittura prima dicevamo che sembra quasi quello più in ombra Nico Passel, che dà l'idea, poi è sempre il centro del gioco e ci mancherebbe altro, però Daniele, sono tanti lì davanti, e mi sento anche di dire, oltre a Baturina, perché strappare il posto a Duvicas non è, sarà così scontato, è perfettamente infatti, al centro delle idee.
6: Io sono convinto che Duvicas sia più forte di Ken.
3: Ah, in assoluto, tu dici?
6: Sì, sono convinto che sia il vero titolare, perché conosce alla perfezione il gioco di Fabregas, e sono convinto che l'abbiano preso perché gli servirà, però ovviamente perché sia la Champions, insomma, quindi ha bisogno di un altro attaccante centrale, ma il titolare è Duvicas, secondo me, senza dubbio. Poi Diao, che sulla fascia destra ieri ha fatto veramente il bello e il cattivo tempo, ha fatto quello che ha voluto lui, e poi insomma è una squadra in cui ogni giocatore sa quello che deve fare alla perfezione, si cala perfettamente nel progetto di Fabregas, tutti si aiutano, tutti si danno una mano, è una squadra vera, una squadra vera, una squadra forte, una squadra completa in cui è difficile trovare dei difetti, a parte il fatto che non sono italiani, ecco, come ha detto giustamente Paolo.
3: Sì, e poi appunto è una caratteristica in realtà di questo Como. E Paolo, come prima diceva, ecco, giustamente Stefano, torno sul discorso che hai fatto prima, questa è una squadra in cui funzionano tante cose, Paolo, funziona poi anche la fase difensiva, in realtà è efficace, Chalobà e Ramon lavorano bene, Vai è un terzino di spinta, ma quando deve andare a fare al diagonale in fase difensiva la fa, Couto la fa, Paolo, quindi poi oltre alla bellezza della spinta calcistica in avanti, è una squadra che sa, poi concede qualcosa naturalmente, inevitabile, però sa anche lottare, sa anche chiudere dietro in difesa, o sbaglio? Paolo, è caduto Paolo, allora giro a te Stefano, stai facendo il discorso prima.
4: Perfetto,
3: io credo sia così.
4: No, ma sono d'accordo, cioè voglio dire, il Como non media da nessuna
3: anche
4: parte,
3: senza palla lavora,
4: bravo, fase di possesso, l'attenzione anche nella difesa, poi per carità ieri in uscita sbagliano una cosa e prendono gol, ma poi lo potrebbero prendere anche su palla inattiva. Adesso voglio dire, non è che sono imbattibili, non è che è il Barcellona,
3: no, io voglio dire che vinceranno
4: Monaco,
3: la Champions League, e che vinceranno,
4: no,
3: il
4: ma
3: campionato.
4: Anche in Italia perderanno dei punti, ci saranno partite difficili, il campionato è lungo, la stagione è faticosa, insomma voglio dire, gli imprevisti sono dietro l'angolo, però è una squadra che calcola anche questo, anche l'imprevisto, pensa in negativo quando c'è da pensare in negativo,
3: è quello che
4: e ti massacra in il gol di ieri, la palla che mette Baturina per Duvicas sul 2-0, cioè va in gol, sa giocare in contropiede, sa difendere, sa soffrire, sa fare il raggruppamento. Io a un certo punto ieri ho visto intorno al 70esimo due linee bloccate, 4-5 ore, era tutto il Como, era tutto raggruppato verso la propria area, quindi ti sa far male sia in contropiede sia nella costruzione col palleggio, è completo, e io credo che il lavoro di Fabrica sia non moderno, sia attuale, cioè tu per vincere, per arrivare fino in fondo, per sbalordire devi essere il più completo possibile, devi avere alternative sia di sistemi di gioco che di mentalità, come dicevi
3: strategia.
4: Tu come strategia, anche, capito, saper soffrire e quindi raffreddare il gioco e accelerarlo, infiammarlo con le caratteristiche dei giocatori che hai a disposizione. Io credo che sia l'unica squadra, più dell'Inter, più della Roma, che ha qualcosa in più nel piano strategico, poi i giocatori certamente Inter e Roma sono più forti, anche
3: però,
4: il Napoli,
3: sì, dal punto
4: ci
3: di
4: sono
3: vista
4: organici più forti, però attenzione, perché poi il lavoro settimanale, il lavoro che poi non ci sarà più quest'anno di meno, però insomma ha buttato giù, no? Ha steso un bello
3: spartito. Finora la settimana corta sta andando bene. Attendiamo, devo dire, la sfida col Parma, perché poi quella ci darà delle indicazioni differenti. Intanto abbiamo recuperato Paolo. E Paolo, qui c'è anche un messaggio interessante. Lo scriveva Dario e diceva: la Spagna tira fuori di grandi allenatori. Fabregas, Arteta, Iraola, Xabi Alonso, Luis Enrique. E si potrebbe proseguire. Questi sono solamente i più giovani. C'è una scuola che funziona, Paolo. Ora vi faccio una domanda un po' provocatoria. Ma questo Fabregas non ricorda un po' il primo Guardiola? Può cercare, si può pensare a un percorso magari replica di quello di Guardiola per Fabregas?
7: Ma sicuramente sì, anche perché comunque lui è stato anche un gran giocatore, ha giocato a livelli alti, quindi ha comunque un'esperienza internazionale importante. Però sono giocatori che arrivano da un paese dove, per tornare al discorso che si faceva prima, ancora oggi viene privilegiata la tecnica piuttosto che la tattica o i centrometristi. E quindi da questo punto di vista c'è proprio una cultura del lavoro diametralmente diversa rispetto a paesi come il nostro. Cioè lì, voglio dire, la cantera del Barcellona, dai Pulcini fino alla prima squadra, giocano in quella maniera lì. E comunque si cura ancora l'aspetto della tecnica, dello stop, del passaggio. Noi invece...
3: Tecnica individuale.
7: Individuale, bravo, tecnica individuale. Perché comunque quando questi arrivano a certi livelli, il Como, che abbiamo finito il mercato da poco e Nicolò l'ha seguito come abbiamo seguito noi, è quella squadra che ha fatto gli investimenti più importanti e mirati. Cioè, voglio dire, ha preso giocatori spendendo, però che hanno già un curriculum importante a livello proprio di esperienza europea. Quindi questo aiuta un allenatore del calibro di Arteta, che comunque, voglio dire, stanno allenando tutti squadre top, non è che stanno allenando, voglio dire, con tutto il rispetto, il Monza,
3: di prima fascia,
7: piuttosto, ecco, di prima fascia, quindi sono aiutati anche in quello dalla qualità dei calciatori della rosa, però portano questo bagaglio di esperienza che è quello di privilegiare molto di più la tecnica rispetto a altre caratteristiche come la tattica, che da noi è molto esasperata.
3: Certo, senza esagerare, insomma, tenerla in considerazione ma abbinarla anche ad altro. Nick, lo chiedo anche a te, Fabregas come Guardiola, paragone esagerato o intendo dire all'inizio della carriera, o ci può stare?
5: Ma Guardiola ha subito allenato squadre forti, cioè voglio dire, io quando ho visto iniziare a allenare Guardiola, ho guardato un po' nel corso della sua carriera i giocatori che sono passati tra di lui, cioè sotto la sua gestione, sono impressionanti. Diciamo che secondo me di Guardiola ha un elemento, è un predestinato, quindi può succedere. Chiaramente gli auguro di allenare squadre che poi lo portino a vincere quello che ha vinto Guardiola, perché parliamoci chiaro e tondo, con tutto il rispetto, se resta a Como non può vincere quello che vince da altre parti. Beh, però chiaramente lasciare il segno nella storia del Como è già un grande inizio.
3: Sicuramente un buon punto di partenza. E poi Daniele, a me lo ricorda un po' nell'entusiasmo e nel coinvolgimento con cui parla di calcio e della sua squadra. Questo mi ricorda un po' di Guardiola, oltre ovviamente alle idee di calcio. Però ecco, non so, il paragone ti convince, Daniele, o è azzardato?
6: Ma guarda, io già lo scorso anno ho detto che Fabregas era secondo me il nuovo Guardiola, perché vengono dalla stessa scuola, no? Da questa Spagna che, come ricordava giustamente Paolo, insegna prima di tutto ai ragazzi la tecnica individuale, e soltanto, mi sembra, fino a 16 anni non si parla di tattica in Spagna, dopo cominciano a insegnargli la tattica, e questo è molto importante. Da noi purtroppo questo non avviene e i risultati si vedono. La Spagna si è salvata rispetto alla preponderante potenza della Premier League grazie alla sua capacità di tirar fuori i talenti dai suoi settori giovanili, altrimenti anche la Spagna sarebbe andata incontro a difficoltà come quelle che abbiamo affrontato noi. La Spagna ne è uscita così, questa è una lezione che dobbiamo imparare, ma abbiamo già perso troppo tempo secondo me per impararla.
3: Sì, anche perché poi pure la Spagna ha vissuto una fase intermedia in cui aveva perso un po' di qualità, l'ha ritrovata rapidamente e noi invece non siamo riusciti.
6: Certo, ma quando prima Paolo mi sembra diceva guardate che giocatori ha allenato Guardiola,
3: Nick,
6: certo.
3: Sì.
6: No, Nicola, ecco, Nicolò, è vero, cioè, ma ne dico tre: Messi, Xavi, Iniesta, cioè tre fra i più grandi.
3: Non servono presentazioni.
6: Della storia del calcio, tanto per dire una. Insomma.
3: Direi assolutamente che non servono altre specifiche. Tanto stiamo arrivando alla fine del blocco. Io saluto e ringrazio Paolo Paganini per essere stato con noi.
7: Ciao,
3: grazie,
7: ciao,
3: Paolo.
7: Ciao.
3: E poi Nick, sto per salutare anche a te, però attenzione, perché sì, è vero, non ci sarà il padrone di casa, ma io ho ricevuto gli ordini per i pronostici, quindi devo assolutamente...
5: Ma il padrone di casa è sull'onda? su un'onda ufficiale o su un'onda, dire, non ufficiale?
3: Vedremo. No, credo non ufficiale.
4: Alle 16
3: credo non ufficiale.
4: Come sarà con la tuta? E...
3: No, soprattutto perché alle 16 ci deve dare i pronostici, perché altrimenti...
5: Perché io domani la sprint la guardo, voglio vedere Piccari alla sprint.
4: Mi sa che vedrai Piccari.
5: Non so perdere niente.
3: Tu dici, avrà penalità o no, Piccari?
5: No. Grandi abbracci con Marc Marquez, quindi mi aspetto tutto questo, grande gemellaggio, TMV Radio, Marc Marquez.
3: Tutto Marquez web. Però tutto prima di salutare, prima di salutarti, Nick, ti chiedo, ecco, i pronostici, le partite scelte appunto dal direttorissimo, quindi noi non...
4: Noi non discutiamo.
3: Quindi ti chiedo il pronostico, parto da Genoa Frosinone.
5: Comincio io?
3: Vai Nick, sì.
5: Allora, Genoa Frosinone, qui bisogna risollevare un po' l'ostia mare, Bonanni, De Rossi e tutto quanto, per cui un 1-0, vai.
3: 1-0. Poi Napoli-Bologna?
5: Napoli non vince, secondo me. Pareggio. 2-2.
3: Ah, 4 gol al Maradona. E poi Lazio-Milan, big match del quarto turno.
5: La Lazio che fa tre vittorie nelle prime tre, non me l'aspettavo, e ti dirò, Lazio-Milan potrebbe essere un clamoroso 2-1 per la Lazio.
3: Quindi attenzione, Lazio che andrebbe a punteggio pieno. Grazie allora Nick, io a questo punto ti ringrazio e ti lascio al tuo lavoro, alla prossima.
4: Ciao
5: Nick. Grazie a voi, ciao ragazzi.
3: Grazie a Niccolò Ceccarini, a voi lo chiedo dopo direttamente il pronostico, quindi vi do anche un po' di tempo per pensarci. Intanto vedo le parole comunque di Ruben Amorim, che sta già parlando, anzi ha parlato in una conferenza stampa, dopo recupereremo qualche estratto. Noi però siamo arrivati alla fine del blocco, rientriamo in diretta fra pochissimo.

0: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano. Il Como vince all'esordio assoluto in Champions League. La squadra di Fabregas ha battuto il Lipsia per 4-1 allo stadio Sinigaglia nella prima giornata della massima competizione europea in cui giocava per la prima volta nella sua storia. La Roma invece pareggia 1-1 contro il Fenerbahce. Cristante sblocca, Brown pareggia, la trasferta nell'infuocata Turchia della Roma si chiude così con un pareggio, meglio i giallorossi nel primo tempo, dove sbloccano salvo poi incassare il pari immediatamente a inizio ripresa. Fener molto pericoloso nel finale. La MotoGP, prima sessione a Misano ed è già sfida tra Marquez e Bezzecchi. Le FP1 vanno allo spagnolo, capace di scalzare l'italiano all'ultimo giro utile. Terzo Raul Fernandez, mentre il leader del mondiale Martina ha iniziato con un ottavo posto. Indietro Bagnaia, 18esimo, alle 15 di nuovo in pista per le prequalifiche. In palio i primi 10 pass per il Q2 di domani. Anche la Formula 1 torna in pista. Dopo il memorabile successo del leader del mondiale piloti Kimi Antonelli nel Gran Premio d'Italia a Monza, si corre il GP di Madrid. Da oggi a domenica 13 settembre tocca il 14esimo appuntamento della stagione di Formula 1, che andrà in scena nel nuovo circuito cittadino della capitale spagnola. Il tennis, con gli US Open, la finale femminile di New York metterà di fronte la numero 1 uscente e la prossima numero 1 del mondo. Arina Sabalenka, alla quarta finale consecutiva agli US Open, andrà a caccia del terzo titolo di fila dopo i successi delle ultime due edizioni. Di fronte ci sarà Rybakina alla prima finale in carriera a New York, appuntamento domani alle 22. Nel maschile invece il venerdì è dedicato alle semifinali. Si parte alle 21 italiane con Zverev opposto a Khachanov, poi nella notte il derby americano tra Shelton e Tiafoe. Lo sci, a 16 giorni dall'ultimo intervento chirurgico al ginocchio sinistro, Federica Brignone ha rimesso piede al J Medical di Torino, il cui team nei prossimi giorni deciderà quando la campionessa sarà in grado di tornare in pista. L'obiettivo di Brignone è infatti quello di presentarsi al cancelletto di partenza già in occasione dell'apertura della Coppa del Mondo, il gigante Zoldan in programma il 24 ottobre sul ghiacciaio di Rettenbach in Austria. Tutto pronto per il gran finale. Oggi inizia a Budapest l'Ultimate Championship, prima edizione del Mondiale dei Mondiali di Atletica. Una vera novità, gran galà della stagione per decretare, dai 100 metri al salto in lungo, i campionissimi del 2026 nelle rispettive discipline. Attenzione agli azzurri, a cominciare dalle stelle Jacobs e Gianmarco Tamberi, fresco di oro nella rassegna continentale ai Giochi del Mediterraneo. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: Siete all'ascolto di TMV Radio. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
4: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio.
5: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
4: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Di nuovo in diretta Maracanã TMV Radio, Lucio Marinucci e Stefano in Pallomeno.
1: Ciao Lucio.
0: Qui accanto a me.
1: Buon pomeriggio.
0: Ricordiamo, poi più avanti avremo il collegamento con il direttore da Misano, con Marco Piccari, che ci ragguarderà riguardo il rombare dei motori. Intanto però in collegamento c'è anche di nuovo Daniele Garbo.
1: Ciao Daniele.
0: Ciao Daniele, ben ritrovato.
2: Ciao ragazzi, ben ritrovati.
0: E poi andiamo sempre con la squadra del venerdì a presentare Massimo Bonanni.
1: Ciao,
0: Massimo, ben trovato.
3: Ciao ragazzi, buonasera a tutti.
0: Massimo, parto da te giustamente perché Stefano, con Stefano e Daniele ne abbiamo già parlato. Ti volevo chiedere del Como. È stato un esordio stupendo questa vittoria per 4-1, quindi che cosa hai visto? E poi ti volevamo anche coinvolgere nel discorso, ma il paragone il primo Fabregas e il primo Guardiola ci può stare o no?
3: Ma non lo so, sicuramente il primo Guardiola allenava una squadra che a nomi era molto più forte e ha vinto quello che ha vinto, non solo per le sue idee ma anche perché aveva dei giocatori straordinari, quindi insomma, sicuramente Fabregas è un allenatore che, ti ripeto, quando vedi giocare il Como ti diverte e non ci dimentichiamo, cosa che è assolutamente da sottolineare, che il Como negli ultimi anni ha speso 400 milioni per fare la squadra, quindi sicuramente ha messo le persone giuste al posto giusto sia in campo che fuori che in panchina, e questo è un grosso merito alla proprietà, perché si fida ciecamente del lavoro che stanno facendo, insomma, tutti quanti, e poi i risultati in campo e fuori dimostrano che se si hanno, oltre che alla disponibilità economica, anche competenze e idee, si riescono a fare dei risultati importanti come sta facendo il Como.
0: Beh sì, il binomio soldi e poi competenza è sempre vincente, su questo ci sono veramente pochi dubbi. Ieri è stato un esordio stratosferico, però poi non ha giocato solo il Como, quindi mi sposto anche sull'argomento, vado anche sull'altra squadra, la Roma. Stefano, è arrivato questo pareggio contro il Fenerbahce. Istanbul è un campo comunque sempre ostico, peraltro era un ritorno in Champions League per la Roma, ma anche per il Fenerbahce,
1: 17
0: che mancava,
1: anni dopo, sì.
0: Esatto, da quasi 20 anni in Champions League c'era grande entusiasmo. È una squadra comunque vera, autentica, non sarà fenomenale ma una squadra vera. Il Fenerbahce, con qualche sbavatura in meno, la Roma l'avrebbe anche potuta vincere la partita di ieri. Non so se è la stessa impressione, però non è un punto disastroso.
1: No, assolutamente, ha fatto
0: una buona prestazione.
1: Ha fatto un'ottima prestazione nel primo tempo, poi nel secondo si è fatta sorprendere, poi tra l'altro è rientrata nel secondo tempo come aveva fatto con l'Atalanta, e insomma un po' moscia, e ha preso gol, hanno fatto una bella azione lì, secondo me Mancini è stato un po' disattento,
0: lettura sì,
1: un po'
0: sbagliata.
1: Tardiva, ci sta, perché sai, poi qui abbiamo Massimo che ha giocato,
0: si è uscito, ma
1: se sbagliano due compagni non è che devi sbagliare pure, sei il terzo che puoi evitare l'errore, è uscito un po' troppo,
0: ha lasciato il varco,
1: esatto,
0: certo.
1: Quindi ha chiamato,
0: si è infilato
1: l'assist di Greenwood che ha imbucato per Brown, e poi c'è stato l'1-1. Ma detto questo, poi tra l'altro la migliore occasione ce l'ha avuto il Fenerbahce nel secondo tempo. La Roma mi è piaciuta in costruzione, è mancato un po' di creatività. Gasperini, se non altro con l'ingresso di Mora, avrebbe voluto cambiare un po' l'inerzia là davanti sulla tre quarti. Il tentativo non è riuscito, Dybala è cresciuto più nel secondo tempo. Insomma, voglio dire, al di là dei singoli, mi sembra una Roma in forma, una Roma convinta, consapevole. Però adesso aspettiamo, perché insomma non si può giocare sempre a 1000 all'ora.
0: Altrimenti quindi, non ce la fai,
1: esatto,
0: Stefano.
1: Esatto, e quindi bisogna anche crearsi dei piani alternativi e magari pensare in maniera diversa durante i 90 minuti.
0: Sì, anche perché poi è vero che ci sarà la sosta, ma tra poco il calendario anche di Serie A porrà di fronte Como e Inter, quindi inizieranno ad essere anche test probanti. Daniele, chiedo anche a te che tipo di Roma hai visto. È stata una gara intensa, anche perché il Fenerbahce comunque è un 4-2-3-1 di folate, è una squadra di strappi, con Greenwood, anche con Acturcoglu, che è un calciatore non tecnicissimo ma molto rapido nelle gambe. È un avversario fastidioso, Daniele. Tu come l'hai visto questo punto?
2: Assolutamente sì, io conosco quelle atmosfere, sono stato due volte a Istanbul, una volta con la Roma e una volta con la Lazio.
0: Ce lo puoi raccontare?
2: Sì, quindi sono stadi difficili dove non credo nessuno andrà lì a passeggiare. La Roma ha fatto un grande primo tempo in cui avrebbe potuto segnare un altro gol quantomeno, e forse staremo qui a raccontare un'altra storia, però comunque al di là della distrazione dell'inizio del secondo tempo, credo che la Roma abbia dimostrato di essere una squadra di personalità, alla fine voglio dire ha saputo gestire e superare difficoltà, questo secondo me è indizio di una squadra che sta maturando un po' alla volta. L'ambiente era complicatissimo, perché ogni volta che il giocatore della Roma toccava palla piovevano fischi da tutto lo stadio. Sappiamo che in quelle condizioni non è semplicissimo giocare, però la Roma ha dimostrato di essere una squadra vera. Se avesse vinto questa partita non avrebbe rubato nulla, perché il primo tempo, ripeto, poteva segnare un paio di gol, e credo che comunque sia un punto molto prezioso, perché partire con un punto in una trasferta così complicata in Champions League, secondo me, è un fatto molto positivo.
0: Sì, vincere sarebbe stato il massimo, ma non tutte le gare sono scontate, quindi bisogna sapere anche poi analizzarle di conseguenza. Intanto abbiamo comunque in collegamento anche per tutto Mercato Web Lorenzo Di Benedetto. Ciao Lorenzo,
4: ciao Lorenzo.
0: Ben trovato.
5: Ciao, ciao ragazzi, buon pomeriggio.
0: Lorenzo, coinvolgiamo anche te sul Giro Champions, leggevo anche l'editoriale, insomma, ovviamente dedicato allo straripante Como di ieri, però poi c'è stato anche il pareggio della Roma, quindi ti chiedo come hai visto le due squadre, il Como che vince 4-1 all'esordio assoluto in una serata fantastica e la Roma che comunque strappa un punto a Istanbul, che è pur sempre Istanbul.
4: Sì, guarda, sono state due partite positive, una chiaramente molto positiva. E tornando a quello che dicevo ieri, io non me l'aspettavo assolutamente il Como così subito in grado di dettare legge in Champions League, perché non credevo, ti dico la verità, pensavo potesse avere delle difficoltà come ebbe l'Atalanta ai tempi, il primo anno, che insomma le prime tre partite le perse, poi ingranò strada facendo. Invece è stato un Como devastante, un Como bello, un Como da vedere, una favola bellissima, insomma, son cose straordinarie queste, e quindi tanto di cappello e tanti applausi alla società, a Fabregas, ai giocatori, a tutto l'ambiente, veramente sono cose straordinarie queste, e quindi tanto di cappello e tanti applausi alla società, a Fabregas, ai giocatori, a tutto l'ambiente.

0: ha detto che per passare il turno servono anche i pareggi e quindi questo ci dice che comunque il tecnico era soddisfatto, ma è un Gasperini super soddisfatto della sua squadra in questo avvio di stagione e dico anche giustamente perché la Roma sta facendo veramente benissimo.
1: Beh, sì, rimane comunque una squadra molto intensa e ripeto quello che ho detto prima, con qualche sbavatura in meno avrebbe anche potuto vincere la partita di ieri, per quanto poi Sanz Vilar è sempre lì a mettere qualche toppa quando ce n'è bisogno. Però lasciatemi fare anche un inciso su un giocatore, perché la Roma ovviamente ruba l'occhio per i vari Malen, i vari Dybala, Mora, anche Sulè sta facendo molto bene, giocatori di spinta, però anche ieri al di là del gol Cristante, secondo me, sta dimostrando di essere sempre di più un giocatore fondamentale. A Roma è stato spesso criticato ingiustamente, dal mio modo di vedere. Stefano, a parte le classifiche del chilometraggio, è sempre primo
2: Beh, ci
1: per
2: sta
1: la
2: mettendo più
1: distanza
2: qualità, ci
1: percorsa,
2: sta mettendo
1: però ci
2: più
1: sta mettendo
2: maturità,
1: anche
2: è
1: più
2: migliorato nei
1: gestione.
2: tempi, nella gestione, gli piace essere anche un po' il leader del centrocampo, no? E quindi è cresciuto molto
1: Con Kone, secondo me, si sposano molto
2: rispetto al
1: bene.
2: Cristante che abbiamo visto tutti questi anni a Roma. Poi certamente è cambiato, è arrivato l'allenatore giusto, ideale, che, insomma,
1: Che già
2: che
1: lo
2: ha
1: conosceva.
2: migliorato tutti i calciatori, no? È un po' quello che ha fatto Fabregas al Como, quello che sta facendo Chivu all'Inter. E Gattuso con la Lazio, succedono queste no, empatie, questi incontri. E Cristante ha sfruttato nel miglior modo possibile tutto quello che Gasperini riesce a trasferire ai calciatori. È cresciuto molto nella qualità, sta bene fisicamente. Adesso noi dobbiamo valutare il lavoro della Roma. La Roma mi sembra in grande forma. Io ancora aspetto un
1: Tu
2: po'
1: dici
2: per
1: forma di
2: capire.
1: rendimento
2: No, per capire se
1: calcistico,
2: vai a
1: forma
2: tamburo così, a
1: fisica.
2: nastro, come
1: Forma
2: si dice.
1: fisica, quindi dici.
2: Se vai a nastro così, allora esiste. Però se un po' voglio vedere un attimo quei momenti delle partite in cui non hai questa pressione costante, questo tambureggiamento, eccetera, eccetera, capisci? Mi manca un pezzo e sono curioso di sapere cosa
1: Forse è
2: ci
1: quello che si
2: riserverà Gasperini.
1: ricollega a ciò che dicevi sul Como. Dici, il Como
2: No, il Como è un'altra storia.
1: nella varietà delle
2: C'è
1: strategie
2: come
1: al
2: se tu tiri
1: momento.
2: fuori le carte a disposizione. 1, 2, 3, cioè ti gioco in contropiede, mi faccio il blocco basso, ti metto 4-5-1, gioco, ti vengo addosso, ti presso, riprendo la palla, la regressione, il possesso, la pulizia tecnica.
1: La vedi efficace in tutte le
2: La Roma,
1: situazioni.
2: secondo me, se fa tutto sto lavorone, gli dà 10 punti in classifica al Como perché è più forte. Però, boh, io non lo so, ancora devo aspettare ecco, la verifica. Ma è un bel campionato questo perché poi ci daranno tanti temi, insomma, queste partite ci offriranno tanti tanti spunti.
1: Sì, e lasciami dire che forse il fatto che si possa giocare finalmente di più anche a calcio potrebbe
2: Sì.
1: anche dare più materiale banalmente da analizzare, no,
2: Devi.
1: Daniele? Secondo me questo è un vantaggio
3: Sì.
1: anche per noi, banalmente.
3: Io volevo agganciarmi a quello che diceva Stefano. Io credo che la Roma sia attesa ovviamente da altre verifiche, anche se finora l'impressione che ha suscitato è eccellente. Già lunedì è una partita sulla carta facile perché il Torino è nettamente inferiore alla Roma, però immagino che Gasperini sarà più o meno costretto a fare un po' di turnover, a fare un po' di cambi. Ad esempio, mi aspetto che non giochi Dybala, che ha giocato credo quattro partite di fila. Adesso vado un po' a memoria, ma
1: Sì,
3: magari
1: perché non ha
3: sbaglio.
1: saltato neanche l'Atalanta,
3: Ecco, e
1: dove era in
3: quindi credo
1: dubbio.
3: che Dybala abbia bisogno di tirare il fiato. E allora, con Dybala che tira il fiato, vediamo come si comporta Malen, che con Dybala ha un feeling particolare. E ripeto, è una partita con il Torino sulla carta facile, cioè facile, sulla carta assolutamente alla portata della Roma. Però è una verifica che può essere importante proprio perché Gasperini sicuramente farà dei cambi rispetto a Istanbul, secondo me, e quindi ci farà tre cambi, ad esempio, importanti. Vediamo come la squadra si cala nella nuova realtà. Ecco.
1: La vedi allo stesso modo, Massimo, anche tu su questi test, poi che possono anche regalare delle insidie per la Roma?
4: Ma allora, per quanto riguarda la partita del prossimo turno del campionato, sicuramente la Roma è avvantaggiata su Torino. Vuoi perché in questo momento, anche a livello, insomma, globale, sia ambientale che sportivo, la Roma è in una condizione migliore, e poi perché come livello di rosa, sicuramente la Roma è molto più forte, è più forte del Torino. Quindi mi aspetto sicuramente una vittoria, sì. Anche io mi aspetto Dybala che non giochi per farlo rifiatare, come è giusto che sia. Però sono convinto che la Roma farà la sua partita, farà la partita giusta perché comunque chiunque mette in campo sa quello

0: che deve fare, perché Gasperini è molto bravo a, ad allenare la squadra in quella maniera, quindi io sono convinto, insomma, che si può vedere un po' di differenza tra, tra virgolette, la formazione tipo, i titolari e le ipotetiche riserve, ma la Roma ha costruito una squadra giusta per poter scendere in campo sempre a, a, e mantenere un livello alto.
1: La squadra giusta e la partita giusta, il che mi fa già venire in mente un altro tema, perché poi sapete che a me piace cambiare anche rapidamente e toccare tanti punti. Si sono passati questi tre giorni di Champions League, ma c'è anche il campionato. E stasera si gioca e c'è Venezia-Fiorentina. Lorenzo, proprio Massimo diceva, squadra giusta e partite giuste per la Roma. La Fiorentina questa sera che tipo di partita troverà? Perché, a parte gli scherzi del destino, Vanoli riesordisce a Firenze contro, a Venezia, contro il Venezia, che ha guidato in Serie A. In questo momento che cosa ci aspettiamo, Lorenzo? Perché c'è anche grande attesa di fronte a questi 90 minuti.
2: Ci aspettiamo un bel paradosso, ovvero che sei undicesimi almeno della formazione della Fiorentina che stasera scenderà in campo sarà composta da giocatori già presenti l'anno scorso, dopo 150 milioni di euro spesi sul mercato da Fabio Paratici, che ha mandato via Vanoli perché non era all'altezza, che poi ha preso Grosso, che secondo lui sarebbe stata all'altezza, poi Grosso non è stata all'altezza e ha richiamato Vanoli, che però non era all'altezza, che al mercato mio padre comprò, esatto. Quindi vedremo una Fiorentina con De Gea che c'era anche l'anno scorso, con Dodò che c'era anche l'anno scorso, con Ranieri che c'era anche l'anno scorso, con Pongracic che c'era anche l'anno scorso, con Fagioli e con Ndur che erano presenti anche l'anno scorso, quindi sei undicesimi di squadra vecchia. E perché Parisi è ancora infortunato, perché altrimenti avrebbe messo sicuramente Vanoli, Parisi al posto di Valdepeña, si avrebbe fatto 7 undicesimi.
1: La difesa
2: è
1: vecchia,
2: un paradosso clamoroso questo, perché insomma la Fiorentina ha speso tantissimo, siamo stati soprattutto nella prima parte dell'estate a incensare il lavoro di Paratici che aveva fatto un grande lavoro, poi si è affievolita la fiamma del lavoro di Paratici l'andare del tempo fino ad arrivare alla fine del mercato quando ha venduto Ken al Como andando a dire che l'avrebbe rimpiazzato con qualcuno di più forte, poi non è stato così. E è una Fiorentina che però deve trovare punti, perché Vanoli credo che abbia questa partita qui più di tutte le altre per riuscire a far voltare un pochino pagina alla Fiorentina prima della sosta. La Fiorentina avrà 3 partite, ci sarà questa col Venezia di stasera, poi il Pisa in Coppa Italia martedì e poi il Napoli a Napoli prossimo fine settimana. Potenzialmente, cioè nel calcio può succedere di tutto, però la Fiorentina che abbiamo visto
3: Napoli
2: fino
3: in casa,
2: a
3: no?
2: domenica, a sabato scorso contro il Torino,
1: sì, a Firenze,
3: sì? A Firenze, Fiorentina-Napoli.
1: Cosa? Sì, Fiorentina-Napoli.
2: Sì, a Firenze.
3: Sì, sì, no, tu hai detto Napoli. Cioè,
1: sì. Vabbè, sì. Comunque la partita con il Napoli.
3: Beh, Gambia gioca in casa.
1: No, beh, al Maradona, anche
3: che voglio dire pure il Napoli. Non è che sia,
1: sì, sì, confermo, a Firenze.
3: Meglio giocare in casa.
2: Però, capito, cioè, la Fiorentina che abbiamo visto fino alla gara contro il Torino, cioè fino a sabato scorso, non è detto che vada a Venezia a vincere, perché insomma il Venezia se l'è giocata col Frosinone più di quanto la Fiorentina non se la sia giocata col Frosinone, per esempio. È una squadra che corre, è una squadra che sta bene, e è una squadra che fondamentalmente può batterla la Fiorentina. Sì. Quindi vediamo, cioè, Vanoli si gioca subito tanto stasera, perché partire col piede giusto sarebbe fondamentale per lui e per la squadra.
1: Beh, purtroppo uno scontro diretto, sono tutte 2-0, hanno perso entrambe 3 partite, quindi purtroppo a livello di graduatoria è così. Stefano, te che cosa ti aspetti?
3: No, ho detto tutto bene Lorenzo, cosa
1: mi aspetto? Ci può stare rimettere qualche punto,
3: sì,
1: di
3: riferimento? Sì, però sono d'accordo con Lorenzo, Venezia gioca bene, gioca in casa e ha giocato molto bene a Milano, ha giocato molto bene anche a Frosinone, aveva recuperato praticamente la partita, poi dopo c'è stato, voglio dire, quel rimpallo sfortunato e ha perso la partita, ma l'aveva ripresa, sì. con il gioco. Quindi Stroppa fa bene, fa giocare bene le proprie squadre. E detto questo, insomma, per la Fiorentina è già un out-out. Deve fare punti a Venezia, necessariamente deve vincere la partita. Non so come potrà farlo, perché quello che adesso mi spaventa la Fiorentina è la fragilità. Cioè, tu puoi pure andare in vantaggio, ma lo riuscirà a tenere questo vantaggio? Come portare a casa ipotetici tre punti? Cioè, è tutto un discorso.
1: Con il Torino.
3: Però confido in questa cosa qua, in questa situazione paradossale, come l'ha definita Lorenzo, molto bene. Che il vecchio Vanoli, che non è vecchio, però porti a casa un po', faccia quadrare un po' quella, dall'emergenza quello che serve. Cioè, voglio dire, serve una vittoria brutta, sporca.
1: Vecchio polpone, insomma, nel senso andare al pratico e portare sì. I tre punti, che sono quelli che importano adesso. Massimo, ti volevo chiedere poi anche, tu come la vedi da allenatore, sicuramente ne capisce molto più del sottoscritto da questo punto di vista, la scelta di riproporre buona parte della squadra che già conosce è una scelta giusta secondo te?
4: Allora, sicuramente non ne capisco più di voi, questo è poco ma sicuro.
1: No, te lo assicuro io.
4: Del sottoscritto, quanto me. E poi ti dico che io mi aspetto che oggi la Fiorentina vinca. Perché penso che la Fiorentina sia una buona squadra, perché penso che la Fiorentina aveva bisogno di una scossa e che Vanoli in questo possa essere in questo momento forse pronto per potergliela dare, perché veniva lo scorso anno da questa situazione, da una situazione molto simile e che quindi ha già provato sulla sua pelle quello che bisognerà fare. Poi se la scelta della Fiorentina di rimettere Vanoli in panchina è stata giusta o meno io non lo voglio dire, però sono convinto che oggi la Fiorentina contro il Venezia vince.
1: E beh, quindi faranno gli scongiuri a Firenze, giustamente. Daniele, vengo anche da te, che cosa ti aspetti? Perché poi, anche guardando i messaggi che stanno arrivando, qui si è già rientrati nella litania dell'anno scorso dei tifosi della Fiorentina, ossia quest'anno evitare la retrocessione sarà molto più dura dell'anno scorso. Più dura dell'anno scorso vuol dire che francamente te la giochi fino alla fine, Daniele.
5: Guarda, io nei giorni scorsi mi sono messaggiato con Giovanni Stroppa, che è convinto che sia una questione di tempo, che il Venezia deve un po' mettersi insieme, perché è una squadra molto rinnovata, ma sì, sono d'accordo con quello che ha detto Stefano, è una squadra che gioca bene a calcio. A Milano col Milan poteva essere 2-0 nel primo tempo, poi ha perso, ma non meritava di perdere, col Frosinone l'aveva ripresa. Insomma, è una squadra che gioca a calcio, che propone calcio, e quindi anch'io sono convinto con Stroppa. Sono d'accordo con Stroppa che questa squadra abbia bisogno di tempo. Tra l'altro sono tutti stranieri, parlavamo prima del Como, anche il Venezia sono quasi tutti stranieri, quindi gli ho detto a Giovanni: come fai a parlare con questi, in che lingua parli?
1: La torre di Babele
5: mi ha detto: il linguaggio è universale, il problema è che non lo capisco, non mi ha detto sorridendo ovviamente. Comunque io credo sia una partita molto incerta, non credo che la Fiorentina andrà a maramaldeggiare, è una partita dura, può vincere la Venezia, può vincere anche la Fiorentina. Sono curioso di vederla, due squadre a zero punti. Sicuramente delle due Venezia è quella che meriterebbe di avere più punti di quelle che ha, cioè a zero. La Fiorentina ha i punti che meritava, secondo me.
1: Beh sì, sicuramente le prestazioni sono state differenti, quindi attenderemo anche il responso del campo. Però come dicevo prima, i pronostici, anche se il padrone di casa Marco Piccari non c'è, devono essere raccolti ugualmente. Vi prometto che comunque dopo interverrà e lo obbligheremo a dare i pronostici live, altrimenti poi si acchitta le classifiche come vuole Marco. Niente
2: di Lorenzo, come fa così lui.
1: Evitiamo.
2: Questa è la Piccari League.
1: Lo abbiamo obbligato ad intervenire dopo in diretta solo per i pronostici. Però intanto raccolgo i vostri, ragazzi, prima di salutarvi. Lorenzo, parto da te. Le partite sono tre. Parto con un singolare Genoa-Frosinone.
3: Singolare, detto bene.
2: Genoa-Frosinone 2-2.
1: Ah, spettacolo a Genova. Poi Napoli-Bologna
2: 2-0.
1: E il big match Lazio-Milan
2: 1-2.
1: Lorenzo, grazie. Allora a questo punto io ti saluto e ti lascio al tuo lavoro.
3: Ciao Lorenzo.
2: Ciao ragazzi, ciao.
1: grazie a Lorenzo Di Benedetto, ma proseguiamo con i pronostici. Massimo, Genoa Frosinone, quanto finisce?
6: Genoa Frosinone finisce 2-0.
1: 2-0. Napoli Bologna.
6: Napoli Bologna finisce 1-0.
1: E poi so che è complicata, ma Lazio Milan quanto finisce?
6: 1-1.
1: Un buon punto.
3: È bugiardo, mamma mia.
1: Non ti fidi, eh? Non ti fidi. Daniele, vengo anche da te. Genoa Frosinone
7: 2-1.
1: Napoli Bologna
7: 2-0.
1: E Lazio Milan
7: 1-1.
1: 1-1. Bene, Stefano, te lascio più avanti ancora, poi puoi ponderare i tuoi pronostici. Io intanto ringrazio
3: Massimo
1: Bonanni e Daniele Garbo.
3: Ciao,
1: grazie,
3: Daniele.
1: Ragazzi.
0: Ciao.
1: Noi intanto grazie ancora a tutti gli ospiti, ma tra poco ce ne saranno altri perché Maracanã prosegue. Tra poco.

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: È morta a Roma a 78 anni Emma Bonino, personalità che ha animato per decenni la politica italiana, storica figura dei radicali italiani, attualmente nelle file di Più Europa. È stata ministro e commissario europeo, ex parlamentare, sempre in prima linea per le battaglie a sostegno dei diritti civili e delle donne. Addio anche a Raffaele Costa, che fu deputato per 30 anni tra il 76 e il 2006 e 4 volte ministro. Unanime il cordoglio della politica per le due scomparse, con la premier Meloni che ha annunciato: stiamo predisponendo i funerali di Stato.
2: Io e Emma Bonino siamo state due donne, insomma, veramente molto distanti sui contenuti. Questo non mi ha mai impedito di rispettare la persona, la sua competenza, la sua autorevolezza. Approfitto per dire anche che stiamo predisponendo le esequie di Stato per Emma Bonino, anche per l'ex ministro Costa, come sapete, che è venuto a mancare questa mattina, e per il quale pure rinnovo le condoglianze alla famiglia, a tutte le famiglie ovviamente e alle comunità politiche di riferimento.
0: La Corte di Appello di Milano ha respinto la richiesta di sospensiva avanzata da Ilva e Acciaierie d'Italia del decreto che dispone la chiusura dell'area a caldo dello stabilimento siderurgico ex Ilva di Taranto. Il blocco scatterà entro il 28 ottobre. Lavoriamo con il materiale che abbiamo e con decisioni che non dipendono da noi. C'era già un tavolo aperto che verrà riconvocato, presumo immediatamente, per andare avanti e capire, ha commentato la premier Meloni.
1: Legge elettorale: la maggioranza, secondo quanto si apprende, sta ragionando sull'ipotesi di ridurre il numero delle firme previste nella riformulazione dell'emendamento di Fratelli d'Italia sui cespugli per i partiti che non sono in Parlamento e che corrono alle elezioni. L'ipotesi su cui si starebbe ragionando è quella di prevederne tra 6.000 e 7.000 anziché tra 9 e 10.000.
0: Medio Oriente: il principe ereditario Mohammed bin Salman ha chiamato due volte il presidente Donald Trump ieri, esortandolo a lanciare attacchi contro gli Houthi, nelle stesse ore in cui il gruppo sostenuto dall'Iran conquistava la città portuale di Mocha sul Mar Nero. Trump ha rifiutato, ma alcuni funzionari hanno fatto sapere che l'amministrazione fornirà all'Arabia Saudita informazioni di intelligence sugli Houthi e dati per l'individuazione degli obiettivi.
1: L'intelligenza artificiale è oggi la leva più promettente per rilanciare la crescita europea, ma rischia di entrare in conflitto con la sovranità del continente se l'Europa non controllerà una parte della catena del valore. È l'analisi di Mario Draghi in un intervento sul Financial Times sulle difficili scelte dell'Europa sull'AI. L'Europa, spiega l'ex premier, deve tornare a crescere per finanziare il proprio modello sociale e le nuove esigenze, mantenere la propria sovranità e garantire una crescita senza i costi di disuguaglianza e danni ambientali registrati altrove.
0: Il calcio: archivato dalla prima giornata di Champions League, ci si rituffa subito in campionato. A Milanello Ruben Amorim presenta il match contro la Lazio, in programma domani alle 18 all'Olimpico di Roma. Mi aspetto una squadra molto organizzata e aggressiva. Gattuso è una leggenda del nostro club ed è la dimostrazione che nel calcio non esiste solo il talento, ma anche altri aspetti come la passione e l'impegno. Queste le parole di Amorim.
1: Ed è tutto, a più tardi.
3: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: Musica, calcio, passione, tutto questo è TMV Radio.
5: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì al venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
6: Il pronostico di Giocabet TV.
7: Amici sportivi, ben ritrovati al pronostico di Giocabet TV. Andiamo subito ad analizzare due partite della prossima Serie A. Partiamo da Lazio-Milan, con i rossoneri favoriti al 41% rispetto al 30% concesso alla Lazio e alle speranze di pareggio. Proseguiamo con il Genoa, favorito al 46% sul 26% del Frosinone, con la X data al 29%. È tutto per noi, ci ritroviamo con un nuovo appuntamento al pronostico di Giocabet TV.
6: Il pronostico di Giocabet TV.
8: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
9: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
8: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
9: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
8: Istitutogiglio.it.
9: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
10: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
11: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Eccoci nuovamente in diretta a Maracanà, Lucio Marinucci, Stefano Impallomeni.
1: Ciao Lucio, di nuovo
0: in
1: ciao
0: studio.
1: A tutti.
0: Di nuovo ricordiamo che più avanti avremo il collegamento con Marco Picari tra più o meno un'ora, in cui ci ragguarderà poi anche sui pronostici di questa giornata, lo ricordiamo, quindi non si potrà esentare. Ma intanto andiamo a presentare gli ospiti di questo blocco. Abbiamo in collegamento per la squadra del venerdì Massimo Orlando. Ciao Massimo.
1: Ciao Massimo.
2: Ciao Lucio, ciao Stefano, buon pomeriggio a tutti.
0: E poi abbiamo in collegamento anche Michelangelo Rampulla con noi. Ciao Michelangelo.
3: Ciao Lucio, ciao Stefano.
1: Ciao Michelangelo.
3: Eccomi qua. Ciao Massimo.
2: Ciao Michelangelo.
0: Siamo partiti, dicevamo ragazzi, con ovviamente la Champions League, perché poi si è chiusa questa tre giorni con i risultati di Roma e di Como, quindi rifacendo poi un'infarinatura. Con Stefano già ne abbiamo parlato, poi ci spostiamo anche sulle gare del fine settimana di campionato, però volevo chiedervi un'impressione su entrambe le partite. Parto da te Massimo, che peraltro hai anche commentato proprio la Roma. È stata una partita molto difficile quella di Istanbul contro il Fenerbahce, alla fine i turchi hanno anche avuto diverse occasioni, però io non ho visto una cattiva prestazione da parte dei giallorossi, quindi ti chiedo un giudizio sulla Roma e poi inevitabilmente anche sul fantastico Como di Fabregas che ha annientato il Lipsia per 4-1.
2: Sì, partiamo dalla Roma che ha fatto un buonissimo primo tempo, è andata giustamente in vantaggio. E poi è rientrata male in campo, ha preso un gol per un errore difensivo abbastanza banale e poi chiaramente il Fenerbahce è entrato in partita, ha avuto due occasioni clamorose per andare in vantaggio e credo che alla fine il pareggio sia un ottimo risultato, perché la Roma ha dimostrato di essere più forte, più squadra, però poi subito il gol comunque ha fatto rientrare in partita il Fenerbahce, e che giocare in quei campi è sempre molto molto complicato, dunque un pareggio secondo me buono come inizio. E quanto riguarda il Como, mi chiedo solamente se l'allenatore dell'Lipsia aveva visto giocare il Como, perché
0: dici non l'ha preparata molto bene secondo te?
2: Cioè, se lasci quegli spazi ai giocatori del Como, onestamente, ma nulla, complimenti, perché ma tanto noi ormai sono mesi, no, che lo diciamo, il Como è una grande squadra, se la può giocare con tutti non vincerà la Champions, ma sicuramente chi incontra il Como faticherà, dunque complimenti a Fabregas, perché ancora una volta secondo me ha dimostrato tutto il suo grande valore.
0: Eh sì, anche ieri è stato uno spettacolo, il Como e l'Ipsia, dobbiamo dire, è una squadra che per abitudine tende ad attaccare, però ieri ha reso forse la vita ancora più facile alla squadra di Fabregas. Michelangelo, vengo anche da te sulle italiane di ieri in Champions, Roma e Como, che voto diamo a queste due partite?
3: Soprattutto al Como un buon voto, anzi ottimo voto, io ho visto la partita. Sono rimasto sorpreso, perché poi alla fine, sai, approcciarsi a una competizione così importante per la prima volta e giocare in questa maniera credo non sia facile per nessuna squadra, invece ha fatto sembrare tutto con una naturalezza impressionante, i calciatori hanno giocato come se fosse una partita normale, invece ripeto, una partita di una competizione così importante, per cui il mio voto per il Como è eccezionale, eccellente. Per quanto riguarda Roma, certo, come ha detto Massimo, giustamente il campo è difficile, io ci ho giocato contro il Fenerbahce, non è facile giocare in quei campi lì, però la Roma ha fatto una buona partita, certo ha corso qualche rischio di troppo, però si gioca anche contro un'altra squadra che giocava in casa ed è un'ottima squadra anche il Fenerbahce, quindi il pareggio credo che sia un ottimo risultato.
0: Beh sì, lo dicevamo prima, comunque una squadra fastidiosa, se c'è un aggettivo idoneo al Fenerbahce sicuramente è fastidioso. E poi per chiudere anche il cerchio sul Como, prima ne stavamo parlando con Stefano e con gli altri, su Fabregas volevamo capire un po' se questo inizio di carriera di Fabregas, è vero che Guardiola allenava già il Barcellona, ma può esserci un paragone tra Fabregas e Guardiola? Può ripercorrere le orme secondo voi, Massimo?
2: Secondo me sì, mi sembra è intelligente, è furbo, i centrocampisti, i più grandi allenatori più forti sono sempre i centrocampisti, Conte, Fabregas, appunto Guardiola, perché vedono il calcio in un modo diverso, hanno più conoscenza sulla tattica, secondo me, e dunque riescono a fare meglio questo lavoro. Per me ha tutto per diventare il numero uno. Chiaramente quando arriverà squadre tipo il City, il Bayern, io credo che prima o poi comunque lascerà Como, è destinato a fare una grande carriera, perché quando uno vede il calcio come lui, chiaramente poi dopo quando vai in queste grandi squadre ti danno anche grandi giocatori, dunque è destinato a fare grandi cose, secondo me.
0: Eh sì, lo vedeva anche discretamente bene in campo con gli scarpini ai piedi, ma mi sento di dire che lo vede anche non male dalla panchina, il campo e il calcio. Intanto abbiamo comunque in collegamento con noi anche Simone Braglia.
1: Ciao Simone,
0: ciao Simone, ben ritrovato.
4: Ciao Stefano, ciao a tutti, buongiorno.
0: Simone, ti coinvolgo subito, stavamo parlando ovviamente della Champions, stavamo parlando anche del Como e ci stavamo chiedendo, ma Guardiola può essere accostato a Fabregas, o meglio, Fabregas può ripercorrere le orme di Guardiola nel corso della sua carriera? Ieri è stata una squadra spaziale contro l'Ipsia.
4: Ma se possa ripercorrere le orme, penso proprio di sì, visto e considerato quello che sta facendo qui a Como e l'apprezzamento che ha a livello di spettacolo, perché quando guardiamo le partite del Como è veramente uno spettacolo guardare le partite. E io credo che abbia tutte le capacità per poter, come diceva Massimo adesso, sentendo Massimo adesso, andare in squadre molto più blasonate, cioè che hanno una storia senza nulla togliere a quella del Como, e sicuramente in squadre ben più prestigiose avrà modo di farsi apprezzare ancora di più e di raggiungere altri traguardi. Al di là del fatto che comunque Como, secondo il mio punto di vista, se va avanti a giocare così e se continua con questo cliché, non è detto che non possa raggiungere dei traguardi ambiziosi anche in quel di Como.
0: Vabbè, i chiari di luna non sono male, quindi poi proseguire sulla strada non sarà facile, migliorare non sarà facile, però finora direi che le cose stanno andando discretamente bene. Michelangelo, chiedo anche a te se questo paragone Guardiola-Fabregas è azzardato o idoneo?
3: In questo momento sicuramente è molto idoneo stare, come ha detto prima sia Massimo che Simone, un giocatore straordinario era Fabregas e sta dimostrando anche da allenatore di avere le idee molto chiare su come far giocare una squadra. Certamente avere questo tipo di giocatori giovani, freschi, con tanta voglia di mettersi in mostra e che lo seguono in tutto e per tutto, per lui diventa più facile, no? Tra virgolette facile. Quando poi sicuramente arriverà una grandissima società, una grandissima squadra che vorrà Fabregas come manager, come allenatore, poi là si dovrà confrontare anche con la testa dei fuoriclasse straordinari, per cui deve essere bravo anche non solo tatticamente e tecnicamente sul campo a dare le proprie idee ai calciatori, ma a farsi seguire anche dai grandi campioni. Quella è forse la gestione un pochettino più difficile, però ripeto, lui ha una carriera da calciatore alle spalle che insomma i futuri fuoriclasse che allenerà lo guarderanno con un certo rispetto sicuramente.
0: Beh, poi di anni di carriera ne ha davanti veramente tanti, Stefano, anche se poi prima stavamo parlando pure dei singoli, perché è bello parlare dell'allenatore ma anche dei calciatori, ci stavamo soffermando su alcuni elementi, poi voglio chiederlo anche agli altri, già prima stavamo anticipando, Dubikas continua a essere un elemento proprio...
1: insostituibile.
0: Beh, non so se è insostituibile, ma è
1: poco sostituibile.
0: È un meccanismo dell'ingranaggio. Sì, e sì, al momento è ben oliato, è difficile.
1: Ma si capisce da come anche entra Ken. Ken aveva una prepotenza agonistica.
0: È un'esuberanza
1: Firenze
0: differente.
1: Esuberanza, però... bravo, adesso, termine corretto. Quando entra, invece, entra con deferenza, con rispetto. Invece, secondo me, pure lui deve migliorare questo aspetto, Ken. però vede questa squadra che funziona come un orologio svizzero alla perfezione, e quindi anche lui è un pochino sbalordito e si sta interrogando sul fatto che sia molto difficile togliere il posto a Duvikas. Ci sarà questa alternanza, per adesso lui parte da dietro e insomma questa è una squadra che gioca a memoria, va a memoria. Deve studiare, deve apprendere.
0: Deve apprendere, esatto, deve fare apprendistato banalmente.
1: Ricordiamo insomma che c'è entravanti della nostra nazionale. Però insomma gli auguriamo di trovare spazio. Piano piano deve entrare con umiltà, studiando anche i compagni di squadra e non avendo troppo rispetto. Lo vedo un po' quando entra, un po' scolastico, insomma, sembra non il Ken, quello straripante, esuberante, che aveva una leadership addosso, no, a Firenze, lo vedevi proprio che stava lì, era contento, che era, sì, esatto, il leader della squadra. Qui invece mi sembra che sia l'alternativa a Duvikas. Il calcio è bellissimo perché poi presenta anche questo questa cosa qui.
0: Sì, sai, Duvikas è arrivato in punta di piedi, ma è già lì da un anno e mezzo. E un anno e mezzo è sempre stato, quasi due anni in realtà, perché era inizio 2025, è sempre stato ben congeniale al gioco. Massimo, vengo anche da te, perché poi è un calciatore tecnico, non ruberà sempre l'occhio Duvikas, non sarà un calciatore stratosferico. Per me probabilmente Ken, se li vediamo come singoli, Ken per me è più forte. Però in questo momento Duvikas nell'ingranaggio del Como, dell'orologio, come diceva Stefano, è difficile da lasciare fuori. Si integra benissimo, che ha altre caratteristiche.
2: No, no, ma ha spiegato bene Stefano. Duvikas è due anni che si allena con Fabregas, conosce a memoria il gioco, è bravo tecnicamente, gioca per la squadra, fa gol. Insomma, in questo momento direi quasi intoccabile, però io sono rimasto abbastanza colpito dall'atteggiamento dell'ex Fiorentina, scusa.
0: Ah, di Ken. Certo.
2: Di Ken, cioè, che ha detto bene Stefano, che entra con questa umiltà che non riconoscevo in lui, proprio perché è entrato in un meccanismo dove funziona tutto alla perfezione. Se vuole avere spazio deve capire prima come si gioca, come ci si comporta in quel gruppo, se no fa fatica a prendersi la maglia da titolare.
0: Soprattutto perché Michelangelo, poi ecco, forse anche il tema psicologico è importante. Arriva sapendo di non essere indispensabile in questo Como, soprattutto visti anche i risultati banalmente di queste prime settimane di stagione. Quindi che gestione ti aspetti per i due attaccanti?
3: No, io credo che Fabregas sappia come gestire tutte e due, e credo che anche Ken in questo momento, quando le cose vanno bene da calciatore, credo che se la squadra vince e tu non giochi devi metterti a disposizione, questo è fuori dubbio. Certamente bisogna vedere come la prenderà, perché sai, arrivare a Como ed essere tra virgolette un rincalzo, magari come ha detto anche Stefano, il titolare l'attaccante della nazionale italiana, diventa un po' complicato, no, da gestire. Però credo che io mi auguro che Como vada sempre bene, per cui, come detto voi, l'attaccante che in questo momento sta facendo anche tanti gol ed è funzionale, molto funzionale al gioco di Fabregas e al gioco dei compagni. Certamente avere avuto a disposizione un anno e mezzo per allenarsi con i compagni e con le idee di Fabregas certamente è un po' avvantaggiato. Ken deve mettersi a lavorare, studiare bene i suoi nuovi compagni e capire come ricevere il passaggio, come suggerire il passaggio, e poi capire come il tipo di piede che hanno i suoi compagni di reparto, insomma. E poi piano piano credo che abbia le qualità, la potenzialità per poter essere titolare anche lui.
0: Ma certo, le doti non gli mancano, Simone, però ecco, dicevo che in questo momento non è facile, anche perché Duvikas non è un bomber, ma poi alla fine non solo si integra bene, finora in quattro partite giocate tra campionato e Champions League ha fatto già tre gol, quindi qui c'era anche Federico che dava i meriti a se stesso, ma anche a te, perché avete sempre creduto nel Como, ma anche poi in Duvikas. Simone, tu ne hai sempre parlato molto bene, ad ora è lui il titolare del Como più che Ken.
4: Ma è lui il titolare indiscusso del Como. Fabregas ha parlato chiaro, ma d'altra parte partiamo da un presupposto. Fabregas ha voluto lui Kane, cioè l'ha voluto a tutti i costi e facendo spendere un capitale anche alla società. Quindi sicuramente nel corso di quest'anno avrà le opportunità per poter giocare. È vero quello che ha detto Stefano, che quando entra in campo in questo momento negli ingranaggi e nei meccanismi del gioco del Como, Kane sembra un giocatore spaesato all'interno del campo da gioco. Per cui Dubikas in questo momento dà maggiori garanzie. Ripeto, a mio modo di vedere il Como rimarrà molto tempo all'interno della Champions League, per quanto mi riguarda passerà anche il turno, secondo me, al di là della partita di ieri, va bene, però le partite, appunto, perché ci saranno in maniera ripetitiva partite ogni giocano ogni tre giorni, ci sarà anche spazio a mio modo di vedere perché nel tempo, perché subito pronti via, secondo me la vedo dura che Kane possa partire titolare.
0: Sì, finora ovviamente l'abbiamo valutato, bisogna dire anche poco, due spezzoni di partita, però ora ci attendiamo, ecco, già questa partita contro il Venezia, se dovesse partire titolare sarebbe un'occasione, contro la Parma, sì, ero rimasto alla Fiorentina praticamente col calendario, comunque una gara in cui potrebbe dare già delle indicazioni. Però poi mi sposto e vado ad un altro tema, anche su una delle squadre che ha giocato in Champions League, che ha perso contro l'Arsenal. Vado sul Napoli perché poi magari ce lo riportiamo anche nel prossimo blocco come tema. Sono arrivati altri due stop, Stefano. C'è lo stop di Meret, che sappiamo essere un portiere soggetto già a qualche guaio, una lesione di basso grado, mentre Alisson viene perso già per un mese e mezzo / due mesi. Ci sono già stati altri infortuni per il Napoli, se guardo la lista tra Buongiorno, Meretta, Alisson, Giovane, Marianucci, McTominay e Anghissà, non sono troppo. Poche defezioni, arrivano in un momento complicato. Adesso che ti aspetti dal Napoli? Perché c'è questa partita con il Bologna, ne parlavamo fuori onda.
1: C'erano Simone, Michelangelo e Massimo, ne avranno vissute di queste. Ci sono dei momenti in cui devi dimostrare di crisi. È una piccola crisi questa,
0: sì,
1: anche
0: mini
1: se
0: crisi.
1: Poi
0: mini.
1: Non è una crisi di gioco, ma di risultati sicuramente, perché insomma ne ha perse tre. San Siro ha giocato bene, ha fatto
0: potevi
1: la sua figura con un'altra,
0: certo,
1: tattica con l'Arsenal, con il Como, insomma li ha palleggiato in faccia per quasi tutta la partita.
0: Sì, con l'Arsenal e col Como ci stanno come sconfitti.
1: Sì, anche quindi però adesso servono i punti.
0: Poteva finire diversamente.
1: C'è quella classifica, no? Che poi alla fine
0: conta qualcosa,
1: si
0: dici,
1: si gioca per quello.
0: Può avere un peso.
1: Soprattutto per quello, non anche per quello. E quindi Allegri, che è un maestro, un pratico, ci deve far vedere che insomma di avere la situazione in mano e sicuramente galleggiare in questi problemi imprevisti che ogni allenatore ha. Non ne parliamo Spalletti, insomma, che ne mancano 9 e che giocatori, e quindi deve vincere. Non sarà affatto facile battere il Bologna,
0: dicevo,
1: in casa, ma netto anche anche se avesse avuto la rosa a disposizione, perché il Bologna è partito male, ma tatticamente è fastidioso. Soprattutto fuori casa. Io ho visto una partita grande a Bergamo, che ha fatto un'ottima partita contro l'Atalanta, poi è finita come è finita. Ma il Napoli deve stare attento. Poi con tutte queste pressioni, questa cosa qui, non hai i giocatori nell'uno contro uno. Neres, vediamo, ecco, questi che ti passano, Napolitano. Devi inventarti un calcio piazzato, devi andare un po' a speculare. Per arrivare ai tre punti contro il Bologna. Non ti devi inventare chissà che
0: dice
1: cosa.
0: Anche qui servono i punti, insomma.
1: Secondo me sì.
0: Questa gara qui,
1: anche giocando male con i fischi, ti porti a casa tre punti, sistemi un po' le cose.
0: Sistemi le cose, Massimo, e soprattutto ti chiedo le aspettative quali sono, perché il Napoli non è scarso, poi magari dopo approfondiremo altri dettagli, però ecco, con queste assenze di sicuro ci sono degli ostacoli in più.
2: Nonostante non si debba rimproverare nulla ad Allegri nelle ultime due partite, che a Milano poteva vincere con l'Arsenal comunque bene, però è un Napoli in difficoltà che deve vincere, perché tu lo sai, se anche dovesse arrivare un pareggio, la piazza la conosciamo, comincia a rumoreggiare. Vai a 8 punti dalla prima in classifica, insomma, diventa tutto complicato. Dunque sono d'accordo con Stefano, anche giocando male c'è bisogno dei 3 punti. Certo, no, non è un bel momento, mancano giocatori importanti e chiaramente dovrà anche fare la partita, dunque quando deve fare la partita secondo me le squadre di Allegri vanno un po' più in difficoltà, e col Bologna è una squadra comunque veloce, una squadra che ha talento, non è partita bene, però partita veramente complicata.
0: Sì, non dall'esito scontato sicuramente, anche se poi ci sono altri temi, e quindi siccome non ho un portiere ma ne ho due e non posso non chiedere anche della situazione portiere, chiedo quindi a Michelangelo, poi vado anche da Simone. Ora c'è questo piccolo guaio muscolare per Meret che dovrebbe rimanere fuori solo fino alla sosta, però quello del portiere del Napoli resta.
1: Brevemente, forse abbiamo capito perché lo scorso anno Conte gli preferì a Milinkovic-Savic, perché Meret forse probabilmente va incontro a questi.
0: Beh, lui è uno storico fisici di infortuni. Beh, anche insomma, devo dire sfortunato, molti sono stati traumatici,
1: sì, però,
0: ogni tanto gli incappa in qualche guaio.
1: Adesso Michelangelo,
0: però ecco Michelangelo, questa gestione della porta del Napoli tu come la vedi? Milinkovic potrebbe magari in queste poche partite rimettere in discussione la gerarchia?
3: Noia, l'abbiamo sempre detto anche l'anno scorso, sono due ottimi portieri. Io, come sempre, preferisco il portiere italiano, anche se Milinkovic-Savic è un ottimo portiere, il portiere della sua nazionale, quindi non è che parliamo di
0: dell'ultimo arrivato, giocatori, certo.
3: Dell'ultimo arrivato, certo. Io credo che non farà rimpiangere sicuramente Meret, perché anche l'anno scorso ha dimostrato di essere all'altezza della situazione, quindi non cambia la situazione. Certamente il fatto degli infortuni di Meret secondo me preoccupa un pochino. Probabilmente il fatto che il portiere deve giocare sempre adesso gioca più palloni di un centrocampista quasi, quindi rilanci e continui, credo che sia più soggetto ad infortuni muscolari come un calciatore normale.
0: Anche questa, cioè, è una lettura. Certo.
3: Sì, no, perché certamente io ho visto la partita, i primi ha toccato tantissimi palloni Meret. Poi sai, quando vieni io mi rifaccio sempre a quello che dice Zoff nelle ultime interviste che ha fatto Zoff: il portiere ha già tante responsabilità, perché quando prende gol, magari fa 10 parate, prende un gol e poi dice no, il portiere ha preso gol.
0: Martinez con il Real Madrid
3: fa 10 tiri fuori, fa un gol e dice però ha fatto gol. Questa è la differenza fra il portiere e l'attaccante. Per un portiere c'è già una grande responsabilità di non prendere gol, poi se gli metti anche l'altra responsabilità quando ti attaccano in uno o due, abbiamo visto quanti errori sono successi in queste partite, in ultime partite,
0: sì.
3: Ti puoi mettere anche a dribblare dentro l'area piccola, diventa problematica. Allora la tensione è tutto quanto, il rinvio, il calcio, poi sei sotto pressione, calci non con tranquillità, certamente il rischio aumenta di farti male, questo è sicuro.
0: Questo è interessante come lettura, come analisi. Simone, chiudo con te per il tema porta. Pensi che Milinkovic poi possa insidiare di nuovo Meret o ti aspetti che l'italiano resti titolare, salvo infortuni ovviamente?
4: Ma allora, che se Allegri ha scelto titolare Meret, nel momento in cui si riprende Meret, gioca Meret. Perché il dualismo, a mio modo di vedere, non va bene in una squadra. Ci deve essere un portiere titolare, un portiere che poi garantisca nel qual caso il titolare si possa infortunare. Detto questo, io per Meret ho sempre speso delle lance a favore suo, perché reputo Meret uno dei migliori portieri italiani in circolazione. Fa parte di quella scuola portieri di cui tutti vanno fieri, tutto il mondo ne va fiero. Io credo che Meret sappia, al di là degli infortuni, al netto degli infortuni, sappia dare il suo contributo, perché ricordiamoci tutto che Meret, pur avendo la critica contro e l'opinione pubblica contro, ha vinto comunque due scudetti. Sul discorso del Napoli mi sento di dissentire dai miei colleghi, perché a mio modo di vedere il Napoli, tu hai detto prima che era scontato che perdesse col Como. No, non è scontato che perdesse col Como, anzi ha giocato in casa e ha preso una lezione dal Como, pur giocando una certa partita nel secondo tempo. Io credo che nelle partite giocate dal Napoli, a mio modo di vedere, il Napoli ha avuto delle grosse lacune, e una squadra come il Napoli, con delle qualità dei giocatori del Napoli, a mio modo di vedere, quelle lacune non doveva averle all'inizio del campionato, perché ha vinto solo a Genoa e ha vinto con un gol regalato dall'Atalanta.
0: Allora guarda Simone, poi ripartiamo esattamente da qui nel prossimo blocco, così facciamo ordine, mi sembra la chiosa perfetta per riaprire il blocco successivo, ripartiamo dal Napoli. Io intanto ringrazio però Michelangelo,
1: ciao Michelangelo,
0: Rampulla, che è stato con
5: ciao,
0: noi, è stato un piacere.
5: Ciao, ciao Michelangelo. Ciao Stefano.
0: Noi ce ne stiamo andando in pausa, intanto però dico a Gianfranco che ci ha mandato un messaggio particolare, una foto, poi magari dopo, più avanti, quando abbiamo tempo, la commentiamo insieme a Stefano che è qui accanto a me. Ma intanto andiamo in pausa, rientriamo qui fra pochissimo, sempre Maracanã.

0: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano. Il Como vince all'esordio assoluto in Champions League. La squadra di Fabregas ha battuto il Lipsia per 4-1 allo stadio Sinigaglia nella prima giornata della massima competizione europea in cui giocava per la prima volta nella sua storia. La Roma invece pareggia 1-1 contro il Fenerbahce. Cristante sblocca, Brown pareggia, la trasferta nell'infuocata Turchia della Roma si chiude così con un pareggio, meglio i giallorossi nel primo tempo, dove sbloccano salvo poi incassare il pari immediatamente a inizio ripresa. Fener molto pericoloso nel finale. La MotoGP, prima sessione a Misano ed è già sfida tra Marquez e Bezzecchi. Le FP1 vanno allo spagnolo, capace di scalzare l'italiano all'ultimo giro utile. Terzo Raul Fernandez, mentre il leader del mondiale Martina ha iniziato con un ottavo posto. Indietro Bagnaia, 18esimo, alle 15 di nuovo in pista per le prequalifiche. In palio i primi 10 pass per il Q2 di domani. Anche la Formula 1 torna in pista. Dopo il memorabile successo del leader del mondiale piloti Kimi Antonelli nel Gran Premio d'Italia a Monza, si corre il GP di Madrid. Da oggi a domenica 13 settembre tocca il 14esimo appuntamento della stagione di Formula 1, che andrà in scena nel nuovo circuito cittadino della capitale spagnola. Il tennis, con gli US Open, la finale femminile di New York metterà di fronte la numero 1 uscente e la prossima numero 1 del mondo. Arina Sabalenka, alla quarta finale consecutiva agli US Open, andrà a caccia del terzo titolo di fila dopo i successi delle ultime due edizioni. Di fronte ci sarà Rybakina alla prima finale in carriera a New York, appuntamento domani alle 22. Nel maschile invece il venerdì è dedicato alle semifinali, si parte alle 21 italiane con Zverev opposto a Khachanov, poi nella notte il derby americano tra Shelton e Tiafoe. Lo sci, a 16 giorni dall'ultimo intervento chirurgico al ginocchio sinistro, Federica Brignone ha rimesso piede al J Medical di Torino, il cui team nei prossimi giorni deciderà quando la campionessa sarà in grado di tornare in pista. L'obiettivo di Brignone è infatti quello di presentarsi al cancelletto di partenza già in occasione dell'apertura della Coppa del Mondo, il gigante Zoldan in programma il 24 ottobre sul ghiacciaio di Rettenbach in Austria. Tutto pronto per il gran finale. Oggi inizia a Budapest l'Ultimate Championship, prima edizione del Mondiale dei Mondiali di Atletica. Una vera novità, gran galà della stagione per decretare, dai 100 metri al salto in lungo, i campionissimi del 2026 nelle rispettive discipline. Attenzione agli azzurri, a cominciare dalle stelle Jacobs e Gianmarco Tamberi, fresco di oro nella rassegna continentale ai Giochi del Mediterraneo. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
4: La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
5: Il pronostico di Giocabet TV.
6: Amici sportivi, ben ritrovati al pronostico di Giocabet TV. Andiamo subito ad analizzare due partite della prossima Serie A. Partiamo da Lazio-Milan, con i rossoneri favoriti al 41% rispetto al 30% concesso alla Lazio e alle speranze di pareggio. Proseguiamo con il Genoa, favorito al 46% sul 26% del Frosinone, con la X data al 29%. È tutto per noi, ci ritroviamo con un appuntamento al pronostico di Giocabet TV.
5: Il pronostico di Giocabet TV.
7: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Rieccoci ancora, Lucio Marinucci, Stefano Impallomeni.
1: Ciao Lucio, buon pomeriggio.
0: Prosegue Maracanà qui in studio, ma prosegue anche con i collegamenti, e sono sempre con noi Simone Braglia e Massimo Orlando.
1: Ciao,
0: ben
1: Simone,
0: ritrovati,
1: ciao,
2: ragazzi.
1: Massimo.
2: Ciao, buon pomeriggio.
0: Allora, rifacciamo ordine, perché avevamo lasciato dal Napoli e dal Napoli ricominciamo. Perché Simone, stavi facendo un'analisi, una considerazione prima sugli azzurri, e stavi commentando anche un po' quelli che sono stati gli ultimi impegni e le ultime prestazioni. Dicevi quindi sul Napoli, come lo stavi vedendo?
2: Sì, ma non lo vedo, non vedo che esprima un gioco e abbia un'identità come squadra, pur avendo una squadra qualitativamente di livello medio-alto, perché ha fatto fatica in tutte le partite che ha giocato. Cioè, mentre altre squadre hanno espresso poche, devo dire la verità, cioè come Roma, anche la Lazio fondamentalmente, hanno espresso un altro tipo di gioco, ha fatto vedere un'identità datagli dall'allenatore. Io il Napoli non l'ho ancora visto, pur a sprazzi giocando in maniera diciamo discreta, però una vittoria in tutte le partite che ha effettuato il Napoli, secondo me, per la rosa che ha, è un po' poco. È un po' poco, è una vittoria venuta come è venuta, perché
0: sì,
2: a 8 minuti dalla fine a Genova 8 minuti dalla fine, se non segnavano con quel gol di De Bruyne sul quale c'era un evidente fallo, e io credo che avrebbe fatto fatica comunque a dover vincere in quel del Ferraris.
0: Beh sì, a questo punto quei tre punti a posteriori aiutano molto di più, nonostante la classifica non sia di certo eccellente. Qui tre messaggi, il solito Federico sempre molto netto, dice addirittura se dovesse perdere male con il Bologna 3-0, 4-1, beh, sarebbe innanzitutto un dramma, chiedeva se Allegri potesse essere esonerato subito. Beh, questo non lo sappiamo. Di certo è presto ancora,
1: molto,
0: Stefano,
1: sì.
0: Però
1: è presto,
0: come dicevamo,
1: però,
0: prima bisogna iniziare ad
1: prima della sosta, secondo me deve sistemare la classifica, poi sistemare altro. Sono d'accordo con quello che ha detto Simone.
0: Peraltro poi c'è anche la Fiorentina a Firenze prima della sosta. Quindi Bologna e Fiorentina sono le due gare prima dell'interruzione lunga.
1: Minimo deve fare 4 punti.
0: E cercare anche un po' di convincere, Massimo, perché non so se sei d'accordo con quello che diceva Simone. È un Napoli che, devo dire, non è stato tremendamente insufficiente nelle prestazioni, però un po' altalenante, pochi sprazzi in realtà rispetto a un encefalogramma, non voglio dire piatto, ma poco più.
3: Sì, sì, ma se vogliamo, sì, sì, sono d'accordo con Simone. Se vogliamo dirla fino in fondo, secondo me il faraone De Laurentiis, presidente, non ha avuto il coraggio di scegliere un altro tipo di allenatore, che poteva essere italiano, più giovane, più adatto alla rosa che aveva a disposizione, e si è messo nelle mani di un allenatore esperto, ma che secondo me è rimasto un po' indietro, lo dico da ormai da mesi, nel modo di pensare calcio. E dunque pensare che il Napoli possa venirne fuori attraverso il gioco, no, attraverso l'esperienza allenatore, quella certo c'è, però io credo che prima siccome tu sei un grande allenatore, hai vinto tanti scudetti, prima di firmare un contratto io vado a Napoli e chiedo comunque dei rinforzi, chiedo qualcosa in più. Invece si è accontentato Allegri, è vero, ha fatto il contratto molto importante per lui, però secondo me doveva chiedere qualcosa in più, come fa Casperini con la Roma, come chiede Conti. I grandi allenatori hanno questa forza di poter chiedere anche dei giocatori, lui non l'ha fatto e adesso si trova in grande difficoltà.
0: Sì, poi è chiaro, lì ci sono anche questioni di bilancio con le tante spese, il Napoli, l'uscita degli ultimi mercati, anche del riscatto di Højlund, per quanto poi anche
3: sì,
0: questo...
3: No, ma Lucio, scusami,
0: sì, sì, vai Massimo.
3: No, siccome è già partita la schiera di amici di Allegri che cominciano a dire sì, ma non è stata fatta campagna acquisti...
0: No, no, certo, tu dici anche per volere del tecnico, insomma, il tecnico non si è opposto a questa linea.
3: Quando firmi e decidi di restare,
0: certo, anche questo è vero,
3: della società, ti assumi poi le responsabilità.
0: Di sicuro Allegri era conscio di quelli che sarebbero stati i piani del mercato del Napoli quando è arrivato. Su questo non ci sono dubbi, come anche quando l'anno scorso al Milan scelse una rosa molto corta.
1: Io concordo con quello che dice Massimo. Cioè, bisogna uscire da questa dinamica, perché io magari sono amico di Massimo o di Simone. Cioè, voglio dire, secondo me, prima di tutto ci sono i fatti. Poi sì, ognuno può tirar fuori un'analisi, una considerazione. I fatti stanno dicendo che il Napoli ha delle difficoltà. Non è che stiamo dicendo che Allegri non è incapace.
0: Inadatto, sì.
1: Insomma, io non l'ho mai detto e non lo dirò mai, però probabilmente Allegri si deve render conto che non è che se uno critica il suo Napoli è contro Allegri. È contro l'evidenza dei fatti, ha detto bene Simone, è una squadra che ci ha fatto vedere a tratti qualcosa, ma non c'è una...
0: un Napoli disastroso per quello che...
1: È contro l'evidenza dei fatti, ha detto bene Simone, è una squadra che ci ha fatto vedere a tratti qualcosa, ma non c'è una...
0: Napoli

0: ci rapisce in quanto talmente bello, forte, competitivo. La Roma sta facendo un ottimo avvio, l'Inter ha fatto un'ottima partita a Madrid, l'ha persa, ma come l'ha persa? Insomma, alla fine più o meno siamo tutti sulla stessa. Non è che diciamo ce l'abbiamo contro Allegri, ecco, io per quanto mi smarco da questa cosa qua perché mi sono stufato,
1: tra l'altro.
0: Sono d'accordo con Massimo di questa dinamica che per forza devi difendere quello che non puoi difendere.
2: Ma a noi non interessa perché, né difendere né attaccare, a prescindere.
0: Ci sono i fatti, non ci sono interpretazioni, poi ci sono le opinioni, ci sono i fatti. I fatti dicono che il Napoli c'ha 3 punti in classifica, allora mettiamola così.
2: Sì, poi devi vedere anche come, e il come non è stato eccellente.
0: Oh, bravo.
2: Se il
0: però
2: come
0: ha
2: fosse
0: 3 punti
2: stato...
0: in classifica, cioè lì no, è una prova. Cioè non è che puoi mettere in discussione le prove.
2: Sì.
0: Quindi,
2: si può argomentare, dopo. Stefano, e dire che le assenze, il Napoli senza McTominay e Anguissa, quando non ce le ha tutti e due contemporaneamente.
0: Ma per carità, ci sono le attenuanti, cioè quello che ti pare.
2: In difesa ci sono
0: però
2: delle assenze.
0: Però non è che mi può dire che dopo una
2: bisogna
0: partita
2: essere equilibrati.
0: Siamo stati perfetti, bello così la difesa, la scelta, cioè, possiamo anche discutere quello che uno dice,
2: dici le parole di Allegri.
0: Sì, possiamo poi mettere pure in discussione quello, un'analisi, qual è il problema? Cioè non è che uno offende nessuno, nemmeno critica,
2: sì,
0: però se uno dice la scelta tanto perché è la scelta giusta, certo che è la scelta giusta, ma prima della scelta giusta ci sta tanto altro.
2: Vabbè,
0: o no?
2: Torniamo al discorso delle strategie, delle varie strategie, delle varie strade.
0: Sì, però siccome noi dobbiamo fare delle osservazioni critiche e non dobbiamo avere pregiudizi, ha ragione Massimo, bisogna uscire da queste dinamiche, da queste partite, da queste cose, secondo me abbastanza anche, voglio dire, stupide, perché
2: ma cioè, no, non interessa della
0: porti avanti un'idea perché
2: ma
0: cioè,
2: né in un senso né in un altro
0: bravissimo, perché a me piacciono tutte le espressioni di calcio, tutte le forme diverse,
2: esatto,
0: di calcio,
2: cioè, non siamo preconcettuali.
0: Però Fabrega sta facendo bene, sì. Gasperini sta facendo bene, sì. Poi io il campionato è lungo, se fra 2 mesi cambiano le cose io non ci metto niente a dire oh Allegri beh finalmente il Napoli o no Massimo, giusto?
3: Sì, certo.
0: Cioè ma adesso
3: ma
0: che dobbiamo dire, cioè dobbiamo star zitti? No, cioè, dopo un mese di campionato, dopo 3 giornate abbiamo stati zitti. No, c'è tempo, bisogna un attimo perché
2: no, si può contestualizzare, no. Per carità. E io poi, tra l'altro, allora... a me piace espormi, prima ritorno a dare poi la parola a Massimo e a Simone. Io l'ho detto che da Allegri mi aspetto comunque un buon lavoro. Non mi aspetto un Napoli competitivo per lo scudetto, per una serie di motivi suoi, anche di squadra. Però mi aspetto un Napoli con Allegri che possa dire la sua nella
0: certo,
2: zona Champions e in Europa. Però ecco,
0: ma perché
2: voglio
0: anche
2: aspettarmi,
0: la squadra, oh.
2: Voglio aspettarmi. Ecco, certo, non è una squadra fenomenale, ma non è di certo una squadra scarsa, Simone. Quindi ecco, ora ti chiedo quali possono essere le mosse per rilanciare questo Napoli, perché secondo me ci sono dei problemi anche paradossalmente in difesa. Però questo è un altro tema. Non so tu dove vedi il lavoro vero da fare per Allegri.
3: Il lavoro da fare è, mi ricordo Stefano che ha fatto un'allusione, se non sbaglio Stefano, dimmi, o martedì o venerdì, in un pre-partita, la differenza tra la comunicazione di Gasperini e quella d'Allegri.
0: Sì, bravo, sì. No, perché noi dobbiamo fare anche questo.
3: Quello è il tipico esempio.
0: Cioè che parlava di Vergara, ha fatto 12 partite, l'altro
2: sì,
0: buttava lui dal primo minuto, oppure Gasperini diceva, lo ricordiamo perché
2: sì, pochi
0: diceva
2: giorni.
0: Contro l'Atalanta già una sfida che vale l'Europa e lui diceva no, serve equilibrio, Napoli vive tra esaltazione e depressione. Mm. Poi alla fine diventi, cioè anche quello va analizzato, ecco, vai Simone.
2: Simone, vai.
3: No, ma è proprio questa la differenza, cioè a livello agonistico io vedo un Napoli quasi spento, cioè anche la partita con l'Arsenal, per l'amor del cielo, la superiorità dell'Arsenal è netta nei confronti di un Napoli in questo momento qua. Però io giocatore, io allenatore devo infondere al giocatore quello spirito di agonismo che fa la differenza tante volte in un handicap di negatività che c'è a livello qualitativo. Cioè io combatto la partita, la combatto in tutti i modi, se non la posso combattere tecnicamente la combatto agonisticamente, però da questo punto di vista io non intravedo quella cattiveria agonistica nel voler fare il risultato, nell'avere un'identità qualsiasi essa sia, o tecnica o agonistica. Io me l'aspetto dall'allenatore che me la possa dare. Si diceva che, perché il Napoli, non dimentichiamoci, tu prima hai detto Lucio, il Napoli per te non può vincere per il campionato. Ma il Napoli l'anno scorso, con tutti i problemi che ha avuto, è arrivato secondo. Poi è arrivato a tot punti di distanza dall'Inter.
2: Okay, dici, senza quegli infortuni avrebbe...
3: Però il Napoli con Conte è arrivato secondo.
0: E ha vinto lo

0: E quest'anno io mi sarei aspettato che il Napoli lottasse per lo scudetto, non che non lottasse per lo scudetto.
1: No, me lo aspetto ancora io me lo aspetto ancora.
2: Credi possa
1: Non è che uno può cambiare, cioè, voglio dire, dall'inizio dell'anno dicevamo Napoli come organico competitivo per le primissime posizioni, se non arriva secondo arriva primo, arriva terzo, ma non è che poi arriva sesto.
2: No, deve entrare, deve puntare a entrare in Champions League. A me fa paura quella difesa a 4 con Rahmani nella difesa a 4 e uno tra Badia, Scile e Marin. Non lo so, a me paradossalmente quando si parla di Allegri si parla dell'attacco, io temo per il Napoli in difesa quest'anno. Però
0: ma chi lo deve trovare l'assetto? Lo deve trovare chi?
2: Infatti,
0: chi
2: certo. Questo sono d'accordo. Per me con la difesa 3 sarebbe stata più coperta. Però hai pochi elementi ora, certo.
0: Il tuo timore mi fa preoccupare, se fossi un tifoso del Napoli mi fa preoccupare maggiormente ancora di più. Perché se tu da fuori se percepisci questo tipo di soldi di situazione e l'allenatore ad oggi non è ancora riuscito a metterci una pezza, qualche dubbio mi sorge. Scusa.
2: Sì, certo. No, infatti è poi una mia valutazione, magari è sbagliata. Pensavo, ci sono anche gli infortuni, per carità. Però Beukema, per esempio, finora non abbiamo mai visto.
1: Ma allora Spalletti che deve fare?
2: Qualche interrogativo me lo pongo.
1: Si deve arrendere, si dovrebbe arrendere Spalletti.
2: No, esatto, però... Diciamo che Napoli sicuramente deve dare le risposte in più. Su questo non
1: avrà
2: non
1: tre uomini, magari per sei mesi. Allora, Locatelli, diciamo così: Locatelli, Thuram e Yıldız saranno giocatori importanti per la
2: assolutamente,
1: Juventus.
2: Ma infatti, poi anche lì, e infatti, starà gli allenatori. Ha detto bene Simone: trovare la via giusta. E quindi adesso attenderemo i responsi del campo, però poi ci sono anche le altre squadre. Come sempre salto poi di palo in frasca e vado anche su altri temi, perché c'è un'altra gara interessante in questo fine settimana di campionato. C'è Lazio-Milan, che può essere un po' un bivio. È vero che lo diciamo per tante gare ad inizio stagione, però in una classifica, prima parlavi proprio banalmente della graduatoria per il Napoli, la classifica di Lazio e Milan non è negativa. La Lazio addirittura è a punteggio pieno, il Milan a 7 punti. Devo dire, io non me le aspetto in altissima classifica né l'una né l'altra, io l'ho messa fuori dalla zona Champions, la Lazio ovviamente, ma anche il Milan. Io non sono convintissimo dei rossoneri, però è chiaro che Stefano, chi dovesse riuscire a trarre un risultato positivo, inizierebbe ad essere una bella spinta, sia per l'una che per l'altra.
1: Sì, sono d'accordo, soprattutto per la Lazio.
2: Beh, chiaro, se la Lazio dovesse fare bottino pieno sarebbe...
1: Perché non dimentichiamo, in questo caos,
2: non è mai capitato,
1: in questo caos ambientale ha un vantaggio enorme. Prima cosa è una classifica stupenda. Ha improvvisamente trovato una sintonia con l'allenatore, c'è un gioco riconoscibile, sono d'accordo con Simone, oltre Inter, Como, Roma, aggiungiamo la Lazio, non è lì e per caso, e se dovesse battere il Milan si aprirebbe uno scenario completamente differente, appunto di vista molto leggero, non ha pressioni, se non questo caos ambientale, questo dissidio tra tifosi, la maggior parte dei tifosi e il presidente. Ma detto questo, poi alla fine sarebbe divertente e la Lazio dovrebbe essere presa in considerazione per un semplice motivo, che c'è un appuntamento a settimana, c'è un allenatore famelico, un allenatore secondo me preparato, molto bravo Gattuso, e quindi potrebbe mettere paura.
2: È stato criticatissimo.
1: Potrebbe essere la
2: mina
1: vacante del campionato. Detto questo, invece io vedo un Milan protagonista all'Olimpico. In cui
2: aspetti
1: mi aspetto che
2: una prestazione.
1: Una prestazione di rilievo, sì.
2: Stesse aspettative, Massimo, perché io il Milan lo voglio ancora scoprire, soprattutto in realtà da un punto di vista di equilibrio, devo dire la verità, ha dei buoni giocatori, secondo me alcuni un po' troppo decantati, soprattutto sugli acquisti, sono dei buoni elementi ma andranno confermati a certi livelli, però ecco, ti chiedo se anche tu pensi ad un Milan che possa crescere già a partire dall'Olimpico, insomma, che gara ti attendi?
3: Ma difficile per il Milan perché... Come ha detto Stefano, Gattuso ha fatto davvero un grande lavoro, non per niente semplice, in un ambiente, sappiamo, anche se contro la società, dunque per certi versi i giocatori e l'allenatore sono tutelati, perché quando c'è un attacco al presidente, chiaramente no, i giocatori vengono tutelati di più, però davvero sta sorprendendo con questo inizio. E invece il Milan, io sono un po' come te, non riesco a capirlo bene questo Milan, penso sempre che l'equilibrio della squadra non dia garanzie, ovviamente bisogna dare un po' di tempo ad Amorim, perché chiaramente è appena arrivato e vuole proporre un gioco che ancora non riusciamo a vedere, ma necessita di tempo. Però secondo me, come hai detto te, sono d'accordo con la tua analisi, è una squadra che è un po' sopravvalutata, anche gli acquisti secondo me sono stati un po' strapagati, però questo vedremo più avanti, e l'equilibrio tra centrocampo e difesa, fossi un tifoso del Milan non sarei molto tranquillo.
2: Sì, anche per i trascorsi di alcuni giocatori, pure il Milan non è scarso, però secondo me ha meno certezze di tante altre squadre. Te Simone, come la vedi questa gara dell'Olimpico fra Lazio e Milan, anche poi magari in prospettiva futura sul lungo periodo per entrambe?
0: È un big match, non si sperava fosse un big match, ma in questo momento è un big match, perché comunque dai punti che hanno acquisito, a mio modo di vedere, ho dei dubbi sul Milan anch'io, per il semplice motivo sono un po', adesso sto giro sono un po' contro Stefano, ma che lui vede il Milan e non certo, perché comunque il Milan già con la Juve la settimana scorsa, a mio modo di vedere, ha sprecato un'occasione, perché ha fatto il gol, ha rinunciato a giocare, ha rinunciato a fare nelle ripartenze, e con una Juve così, probabilmente una squadra che sa e capisce il momento della partita, secondo me avrebbe dovuto vincerla quella partita. Il fatto che non l'abbia vinta vuol dire che...
2: Abbiamo perso Simone, credo? Simone?
0: Pronto?
2: Ti sentiamo, sì, ti avevamo perso un attimo.
0: No, io credo che il Milan non sia ancora una squadra per di alta classifica. Vedo più in questo momento la Lazio, che ha avuto la consapevolezza di quello che è un allenatore che gli ha dato quello che è a livello agonistico, e quello che dicevo prima, che dovrebbe dare Allegri, che non ha dato al Napoli. Quello che la Lazio esprime all'interno del rettangolo di gioco, è una squadra che comunque anche lei ha quell'identità che aveva perso, che aveva perduto, l'ha riacquisita grazie anche all'allenatore. Io credo che la Lazio domenica si gioca una bella fetta giocando in casa, pur anche che ci sia e non ci siano gli spettatori, però credo che abbia la consapevolezza dell'importanza della partita, cosa che forse il Milan ancora in questo momento non ha.
2: Beh, effettivamente ne abbiamo parlato anche tante volte, Stefano, fuori onda, anche Marco in realtà nutre delle, per esempio, delle sensazioni positive sul Milan. Io meno,
1: no,
2: devo dire la verità.
1: Non è tanto,
2: però,
1: quello, però sono incuriosito. Sono incuriosito, ma come
2: curiosito credo, positivamente, però mi sembra
1: Massimo,
2: di capire.
1: Sì, mentre sono un pochino più pessimisti, Massimo e Simone, io non sono ottimista, però non lo so, da Morim aspetto qualcosa che possa, insomma, raddrizzare un po' la stagione.
2: Dicevi,
1: e soprattutto migliorare
2: a livello comunicativo, tra l'altro.
1: Sì, mi sembra uno, insomma, pane pane fino al vino, uno che va dritto all'obiettivo, nel senso
2: molto.
1: Che il suo obiettivo primario, principale, sarà quello di migliorare il Milan sotto il profilo della personalità. Io sono d'accordo poi con Massimo e Simone, ancora non si vede granché, e dovrà necessariamente fare delle scelte poi su alcuni giocatori, ecco, su alcuni giocatori dovrà fare delle scelte, però c'è ancora qualche uomo che non sta al top della forma, secondo me.
2: Rabiot,
1: non sta al massimo,
2: Rabiot,
1: esatto,
2: poi
1: che è arrivato dal mondiale,
2: recuperarlo,
1: Pulisic che ancora non si è visto,
2: sì,
1: piano piano metterà a posto questa squadra e secondo me si farà rispettare.
2: Sì, sì, io non vedo qualcosa di disastroso, semplicemente, ecco, l'ha detto bene Simone, su questo siamo stati uguali, non so se sia una squadra d'alta classifica, d'altissima classifica, però poi il bello
3: sì,
2: è che il campo...
3: Lucio, intanto
2: sì, Massimo.
3: Arretra... Rabiot a centrocampo e non lo fai giocare da trequartista.
2: È stato un tema.
3: Non è un trequartista. Il trequartista ha altre caratteristiche. Poi lui è bravissimo negli inserimenti quando arriva da dietro, ma tu devi farlo giocare nel centrocampo. Trequartista, se sta bene, può giocare Pulisic, che non so come stia fisicamente, però anche il ragazzo ci sei. Cioè, secondo me non deve esagerare a centrocampo, Chukwueze comunque deve fare tutta la fascia, o chi gioca, insomma, mi sembra una squadra, ad esempio la Juventus, perché l'abbiamo analizzata, gli manca la qualità in questo momento negli ultimi 30 metri, ma se no avrebbe vinto facilmente la partita contro il Milan. Se c'era Ildiz o un trequartista che la Juve manca, avrebbe sicuramente vinto la partita. Dunque mi aspetto qualche correzione soprattutto a centrocampo, che però per il momento non sta arrivando, però diamogli tempo perché
2: no, infatti
3: è appena arrivato, certo. E ci vuole comunque un po' di tempo, anche se nessuno ha pazienza nel calcio, soprattutto in Italia.
2: No, è vero, è vero. Però, infatti, bisogna pure dirlo. 7 punti in 3 giornate, quindi a livello banalmente anche di risultati non è che stia di certo facendo male. Quindi anche questa sarà una sfida interessante, devo dire, per entrambi gli allenatori e per entrambe le squadre. Stiamo arrivando alla fine del blocco, ma prima torniamo sui pronostici, perché non possiamo salutare Simone e Massimo prima di avergli chiesto i pronostici per il weekend. Tanto, lo ripeto anche a voi, dopo avremo Marco, quindi obbligheremo anche lui a dare i pronostici in diretta, tutto sotto la luce del sole. Massimo, parto da te con la prima delle 3 partite, Genoa-Frosinone. Quanto finisce?
3: Oh, mamma mia!
2: La scelta allora... è Marco, me ne lavo le mani.
3: Sì, sì, 2-1, 2-1, Genoa.
2: Poi Napoli-Bologna, Massimo, quanto finisce?
3: 1-1.
2: E Lazio-Milan?
3: Lazio-Milan, anche qui vedo un pareggio, 2-2.
2: 2-2 all'Olimpico. Simone, vengo da te. Genoa Frosinone.
4: Kaiser che avete scelto.
2: Infatti ho detto e me ne
1: lavo le mani. Marco, Simone, quindi... mica Lucio.
2: Mi responsabilizzo assolutamente.
1: Non ha responsabilità.
2: Genoa Frosinone, Simone.
4: Genoa Frosinone. 3-2.
2: Grande spettacolo, Ferraris. Napoli Bologna.
4: Napoli Bologna. Caccia miseria. Per me il 2-1.
2: Poi Lazio Milan
4: 1-0.
2: Bene. Ragazzi, allora a questo punto a me non resta che salutarvi, è stato come sempre un piacere.
1: Abbraccio,
2: grazie a Simone,
1: ciao Massimo,
2: Massimo,
1: ciao Simone.
3: Ciao ragazzi, ciao, un abbraccio a tutti, ciao Simone.
2: Bene, ora ultima ora di Maracanà, poi ricordo l'ultimo blocco con il Giro dei Campi, nel prossimo avremo il direttore Marco Piccari in collegamento proprio da Misano e recupereremo anche i messaggi al 331 8200 213, quindi tra poco torniamo sempre a Maracanà.

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: Oggi le commemorazioni dell'attacco terroristico dell'11 settembre 2001 che sconvolse il mondo e costò la vita a quasi 3.000 persone. Quattro gli aerei che vennero dirottati dai terroristi di Al-Qaeda per colpire gli Stati Uniti. Due si schiantarono a pochi minuti di distanza l'uno dall'altro sulle Torri Gemelle. Uno cadde sul Pentagono mentre il quarto si schiantò in Pennsylvania. Alle celebrazioni a New York presenti tra gli altri il vicepresidente J.D. Vance e i quattro ex presidenti George W. Bush, Joe Biden, Barack Obama e Bill Clinton. Il presidente Trump partecipa invece alle commemorazioni del Pentagono.
0: Sei missili hanno colpito il porto di Moka, città yemenita strategica sul Mar Rosso, attualmente sotto il controllo degli Houthi, secondo quanto riferito all'AFP da un funzionario locale che non ha specificato la provenienza dei vettori. Il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman ha chiamato due volte il presidente americano Donald Trump ieri, esortandolo a lanciare attacchi contro gli Houthi, nelle stesse ore in cui il gruppo sostenuto dall'Iran conquistava la città portuale di Moka sul Mar Rosso, ma Trump ha rifiutato.
1: È morta a Roma a 78 anni Emma Bonino. Personalità che ha animato per decenni la politica italiana, storica figura dei radicali italiani, attualmente nelle file di Più Europa. È stata ministro e commissario europeo, ex parlamentare, sempre in prima linea per le battaglie a sostegno dei diritti civili e delle donne. Addio anche a Raffaele Costa, che fu deputato per 30 anni tra il 76 e il 2006 e quattro volte ministro. Unanime il cordoglio della politica per le due scomparse, con la premier Meloni che ha annunciato: stiamo predisponendo ai funerali di Stato.
2: Io e Emma Bonino siamo state due donne, insomma, veramente molto distanti sui contenuti. Questo non mi ha mai impedito di rispettare la persona, la sua competenza, la sua autorevolezza. Approfitto per dire anche che stiamo predisponendo le esequie di Stato per Emma Bonino, anche per l'ex ministro Costa, come sapete, che è venuto a mancare questa mattina.
0: Se entro 72 ore fosse stato collegato al Berlin Heart il cuore artificiale extracorporeo, Domenico sarebbe stato ritrapiantabile e avrebbe avuto una percentuale di riuscita di oltre il 70%. Lo scrivono i periti del GIP nella loro relazione di 553 pagine. Per questo chiedo che la procura valuti l'ipotesi di contestare l'omicidio volontario al posto del colposo. Lo dichiara l'avvocato Francesco Petruzzi, legale della famiglia del piccolo Domenico Caliendo, il bimbo deceduto a causa di un trapianto di cuore fallito eseguito nell'ospedale Monaldi di Napoli il 23 dicembre 2025.
1: Era a bordo della sua furgone per le strade di Viareggio in provincia di Lucca quando ha travolto una donna in bicicletta. Il conducente però non si è fermato a prestarle soccorso, anzi ha premuto sull'acceleratore e ha fatto perdere le sue tracce. La donna, la 46enne Linda Martinucci, è stata trasportata in condizioni gravissime in pronto soccorso, ma è deceduta poco dopo.
0: Formula 1. Russell su Mercedes chiude al comando in 1:34.077 la prima sessione di prove libere del Gran Premio di Spagna, poi il compagno di squadra Antonelli, Leclerc terzo e Hamilton quarto. Quinto Verstappen, alle 17 scatteranno le seconde.
1: Ed è tutto, a più tardi.
3: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
5: TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
6: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
7: Puoi rivivere il post Champions delle italiane? Entra nel più grande stadio d'Europa, Euro Maracanà. Analisi, commenti e numeri delle squadre italiane e non solo. Quando scendono in campo le stelle, arriva Euro Maracanà. Ogni venerdì post Champions alle ore 19. Tutta la Champions delle italiane ad Euro Maracanà.
5: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto. 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Ultima ora di Maracanà qui su TMV Radio con Stefano Impallomeni.
1: Ciao Lucio, eccoci qui.
0: Lucio Marinucci, il sottoscritto in studio. Un blocco per recuperare un po' di messaggi WhatsApp che sono arrivati al 331-82-00213. Anche fra poco però per sentire il direttore Marco Piccari. Intanto comunque ti dico che ci sono molti contro Allegri. Vanno diceva che se Allegri non fosse andato al Napoli non lo avrebbe preso nessuno. Allenatore superato. Luigi, insomma, lo conosciamo benissimo, non ha bisogno di presentazioni su Allegri, però lo aspettavamo un po' al varco, Stefano, non in senso negativo, ma nel senso che tutti dicevamo, e lo diciamo ancora adesso, che questa è l'occasione un po' per dimostrare di non essere antiquato.
2: Ma secondo me non è antiquato, è un grande, allenatore che guida una grande squadra e che è in ritardo e dopo tre giornate di campionato e in Champions League ha perso una partita contro uno straordinario Arsenal che è molto più forte e siamo in attesa di saperne di più. Tutto qui, non mi sembra che ci sia tutto sto caos, polemiche eccetera eccetera. Quando c'hai un grande nome, quando sei un grande allenatore, queste sono le reazioni, quindi mi sembrano siano direttamente proporzionali al valore che rappresenta Massimiliano Allegri.
0: Sì, poi anche Gianni diceva, Gianni da Brindisi, in realtà qui Marco non l'avrebbe letto di buon grado perché sappiamo che Marco non apprezza insomma le giustificazioni su Max Allegri, però Gianni diceva è stato un po' sfortunato, le ultime tre squadre erano tutte a fine ciclo, in ricostruzione, lui non è bravo in questi casi, anche se lo ritengo un tecnico non aggiornato e superato nella sua idea di calcio, ma è molto netto come giudizio, però c'è secondo me un fondo di verità, nel senso Allegri non ha mai avuto squadre per lottare per il titolo dopo quella prima esperienza alla Juventus, non gli si poteva richiedere gli si poteva richiedere di certo qualcosa in più rispetto a quello che ha ottenuto. Milan l'anno scorso a quel punto doveva arrivare in Champions e l'ha mancata, quindi su questo non c'è veramente...
2: Con questa squadra il Napoli deve stare lì, esatto, per lottare per le primissime posizioni.
0: Eh sì, io l'ho detto, sono un po' più pessimista, ma solamente perché il pacchetto dei difensori centrali nella difesa 4 mi convince di meno. È giusto quello il dubbio. Badiashile sarebbe un buon difensore, però ormai sono anni che è un'incognita e negli sprazzi che abbiamo visto finora non è che sia andato benissimo.
2: Sono un po' sfortunato, diciamo.
0: Sì, è entrato in un momento difficile... poi per carità Thuram è difficile da contenere a prescindere in alcune situazioni, però staremo a vedere anche qui se magari ci saranno degli aggiornamenti. Per invece il tema di Fabregas, diceva il nostro Salvo da Milano che salutiamo, dice dovrà vincere un trofeo quest'anno con il Como per dimostrare di ripercorrere le orme di Pep Guardiola, altrimenti sarà l'eterno bravo allenatore come Italiano, De Zerbi, Giampaolo e Di Francesco. Però devo dire, vincere un trofeo così su due piedi non è facilissimo per il Como. Campionato, Champions League, c'è la Coppa Italia, però...
2: Ma adesso questi raffronti, voglio dire, sì, la tua domanda, Fabregas, Guardiola,
0: sì,
2: lo ricorda un po', insomma, voglio dire, quella è la cultura spagnola, possiamo anche citare altri tecnici, l'hai fatto tu, spagnoli molto bravi. Detto questo, il Como non è Barcellona.
0: Vincere non è così scontato. Non lo era per l'Atalanta di Gasperini,
2: esatto.
0: Figuriamoci per il Como in Champions League, però di certo avrà le sue possibilità per essere competitivo.
2: Sicuramente lavora per quello,
0: per
2: vincere,
0: però è una cosa
2: il più possibile, poi se riuscirà ad alzare un trofeo vedremo.
0: Sì, poi la Coppa Italia è sempre un po' un'incognita, quindi definire prevedibile una vittoria o meno della Coppa Italia non è così immediato. Poi arrivava un altro messaggio che deve sugli infortuni del Napoli, effettivamente diceva sono normali tutti questi infortuni? L'anno scorso, Stefano, è stato un anno catastrofico per...
2: Anno orribile.
0: Sì.
2: Però
0: per
2: non è che
0: infermeria.
2: Si sia iniziato
0: io spero per loro che possa andare meglio, anche perché poi, certo, sorgerebbe un interrogativo, Stefano, ma come? Prima con Conte e con lo staff di Conte tutta una serie di infortuni, poi con Allegri e con lo staff di Allegri continuano gli infortuni? Allora forse inizierebbe a porre degli interrogativi differenti. Sì. O una coincidenza, un caso?
2: Ma secondo me è casuale, adesso vedremo, dai, siamo agli inizi e non è che si può tirare una riga e capire bene quali siano le responsabilità in questo momento, però certamente è iniziato male nel campionato del Napoli anche da questo punto di vista.
0: Sì, la lista degli infortunati l'abbiamo data prima e parla chiaro. Poi ci si continua a fare paragoni fra appunto il Como, non a caso prima avevo tirato fuori l'Atalanta di Gasperini, Rosolino ha già battezzato il Como come il nuovo dentista della Champions League. Ricorderemo le parole
2: di Guardiola.
0: Le parole di Guardiola per l'Atalanta
2: di Gasperini.
0: Quindi chi lo sa, addirittura Rudy diceva che vincerà anche con il Feyenoord, che comunque è una squadra.
2: Beh, insomma, voglio dire, c'è un calendario, guarda, io sono segnato Feyenoord.
0: Sì, ce l'ho davanti.
2: Sì, Feyenoord, United, Lan, AEK Atene, Betis, Siviglia, e poi c'ha in coda Paris Saint-Germain e Barcellona, praticamente secondo me prima di gennaio, dove si deciderà poi nelle ultime due.
0: Dici, nel 2026 poi si decide forse.
2: Secondo
0: la Champions,
2: me si qualifica prima il Como, almeno per gli spareggi.
0: Beh sì, per gli spareggi, insomma, credo che per le qualità e già avere tre punti sia un bel punto di partenza.
2: Poi guarda, non ha avversari proibitivi.
0: Guarda, l'anno scorso
2: il Feyenoord, l'AN, la Capatena, il Betis, anche se poi le gioca alcune di queste in trasferta, giocherà poi lo United in casa, però se fa risultato in Olanda con il Feyenoord ci sarà anche, vuol dire, questa spinta in più, questo entusiasmo contro lo United, che insomma, voglio dire, sì, ieri ha travolto 5-0.
0: Sì, però insomma, ancora un po' altalenante.
2: Così è altalenante. Sappiamo che lo United è un po' ondivago, cioè è molto discontinuo nei risultati, anche se poi lo scorso anno ha cambiato marcia con Kerry.
0: È arrivato bene in Champions. Quest'anno, cose a metà tra l'Al City, l'Everton, insomma. Deve completarsi come squadra, qualcuno addirittura, dicevo, poneva l'occhio sulla qualificazione. L'anno scorso bastarono 9 punti ad alcune squadre per entrare nelle prime 24. Insomma, voglio dire, 3 punti già ce li ha, 6 punti nelle prossime 7 li può fare. Resterei un po' più cauto su, addirittura leggevo per gli ottavi, secondo me è complicato.
2: Andiamo,
0: 16 punti sono piano. Tanti, dovrebbe praticamente vincere tutte le prossime, dovrebbe vincere contro il Feyenoord,
2: ma noi ci dobbiamo
0: augurare
2: contro
0: che contro
2: tutte
0: il Betis.
2: E 4 possono almeno strappare gli spareggi, poi le prime 8 la vedo dura.
0: Sì, è forse giusto l'Inter,
2: sì, però sarà dura. Secondo me anche lì.
0: Sì, sì, ma 16 punti in 8 partite sono 2 punti a partita.
2: Magari
0: di
2: possiamo
0: media.
2: Augurarci 2 su 4 di avere l'andata degli spareggi in casa. Il ritorno in casa. Però per altre 2, secondo me, si rischia di avere il ritorno fuori casa. Però vedremo, dai.
0: Sì, sono proiezioni, sai. Adesso l'Inter dovrà fare praticamente.
2: Però non vedo,
0: ecco,
2: una eliminata. Non la vedo come lo scorso anno, il Napoli eliminato fuori da tutto, no?
0: Sì, forse non lo vedevamo neanche noi all'inizio.
2: Non lo pensavamo neanche noi all'inizio.
0: Speriamo che non ci
2: siano. Speriamo che non accada, ecco questo.
0: No, che non ci siano anche infortuni.
2: Mi auguro che tutte e quattro possano arrivare tra i primi 24.
0: Sì, sarebbe un bel segnale. Sarebbe un bel segnale, sicuramente, perché le squadre, non voglio dire cuscinetto, ma ce l'abbiamo anche il Bologna.
2: Beh,
0: fece
2: però
0: bene.
2: Insomma, voglio dire, se tu vai a leggere questa lenzuolata, come la definisco io, queste 36 squadre,
0: sì.
2: Voglio dire, ieri Slavia Praga profumava, per non dire altro, di Europa League.
0: Europa League. Modesta,
2: ci sono molte squadre che insomma saranno lì, ma sono da Europa League.
0: Sì, beh, abbiamo visto il Viking e il Saba.
2: È un po' un mix questa Champions League tra l'elite.
0: La fascia media,
2: poi medio bassa, perché insomma c'è da squadre che sono da Europa League.
0: Quando hai 36 squadre anche inevitabili.
2: E alcune da Conference.
0: Sì, forse le favole, appunto,
2: esatto.
0: Il Saba, non
2: il
0: so
2: Saba,
0: se
2: è per il carità. Saba è confina con la Conference.
0: Sì, anche per confini proprio banalmente geografici, andiamo molto ad Oriente.
2: No.
0: Altri messaggi comunque al 331-82-00213. Qui si parlava invece della Fiorentina. Nino scriveva che a sua detta la Fiorentina ha sbagliato a cambiare allenatore. Credo si riferisca a Grosso, a meno che non si riferisca addirittura a Vanoli quando è arrivato Grosso.
2: No, secondo me avrebbe sbagliato, secondo il nostro amico ascoltatore,
0: a richiamare Vanoli.
2: A richiamare Vanoli.
0: Ah, sì, esatto.
2: Credo di aver capito questo, poi magari.
0: Sì, magari ci può dare delucidazioni,
2: esatto,
0: ulteriori. Io non lo so, sai, Vanoli è un buon allenatore, però è chiaro che c'è un cortocircuito lì, Stefano,
2: sì,
0: progettuale.
2: Ma sai, no, ma ti metti paura, ti spaventi, perché poi, ecco, valutare gli 0 punti di altre squadre, c'è stata la prestazione in alcune. Qui la Fiorentina ha dimostrato di avere una fragilità enorme, e quindi vai sul pronto intervento, se vai sul sicuro richiami quello che c'è stato lo scorso anno, che ha vissuto questo tipo di esperienze.
0: Però vuol dire che tu lo richiami come traghettatore fino a fine stagione.
2: Perché temi che possa andare ancora peggio di quello.
0: Però
2: che
0: è un paradosso il fatto che venga dopo 3 giornate. Cioè, prendere un traghettatore alla terza giornata è un qualcosa veramente di
2: Lo so.
0: Un po' di assurdo.
2: Sono d'accordo.
0: Però sì, forse è questa l'interpretazione. Sì, ci dice Gabriele che vive i drammi recenti del River Plate, stile River Plate, che cambia allenatore.
2: A proposito di River Plate, siamo in tema, stasera ci aspettiamo un salto di qualità da parte di Mastantuono, caro.
0: Gabriele Latini, dalla regia, vedi grande stimatore di Mastantuono. Degli ostacoli da questo Venezia?
2: Beh, Venezia gioca. No, io no, una buona secondo me la Fiorentina potrebbe fare il colpo, a patto che ci sia questa tenuta. Insomma, non sono incuriosito e soprattutto me la vedrò con interesse questa sera la partita, perché a Firenze, la Fiorentina, la Firenze soprattutto i tifosi non meritano questa cosa qua, cioè uno stillicidio.
0: Beh,
2: detto questo, senza nulla togliere a Venezia, per carità, però insomma la Fiorentina rappresenta qualcosa di significativo per la storia del nostro calcio. Detto questo, si deve sbrigare a avere una tenuta mentale. Ecco, io ho paura che magari puoi andare anche in vantaggio, tenere il vantaggio senza ansia, insomma senza vedere un po' il film dello scorso campionato, perché
0: o il film contro il Torino.
2: Scenderanno in campo 6 undicesimi e quindi 6 giocatori che hanno conosciuto questo inferno, poi l'hanno risolto con un grande girone di ritorno, devono ripartire da lì cercando, adesso Manoli anche avrà una missione, una doppia missione, poi di mettere anche il nuovo dentro piano piano, tanto devi uscire dalla cioè da questa palude.
0: Sì, sì.
2: E come poi insomma aspetto tanto da Mastantuono di vedere anche Manoli come lo riuscirà a valorizzare, perché insomma l'allenatore, tra i compiti di un allenatore è anche non soltanto quello di scegliere un sistema di gioco, ma anche soprattutto di valorizzare quello che ha di più forte dentro la squadra. Mastantuono secondo me rappresenta questo.
0: Sì, qualitativamente parlando. Intanto però lo avevamo anticipato, ci sta ascoltando da un po', è con noi in collegamento il direttore Marco Piccari. Ciao Marco!
1: Ciao Lucio, ciao Stefano, vi stavo ascoltando sull'analisi della partita da Fiorentina di questa sera, insomma partita molto delicata, perché poi due squadre che sono a 0 punti devono assolutamente dare un segnale che è arrivato anche qui Stefano, da Misano, 15ª tappa del motomondiale, oggi è stata veramente bella sia nelle prove liberi di questa mattina dove Marquez ha fatto segnare 1.31 e 468 miglior tempo, ma nel pomeriggio nelle prequalifiche 25 gradi, 62% di umidità, non ci sono stati problemi con le gomme, tempo diciamo proprio perfetto per scendere in pista, anche leggero vento, e ti devo dire che è stata una gran bagarre negli ultimi 10 minuti ragazzi, a colpi di giro veloce tra Bezzecchi e Marc Marquez, alla fine l'ha spunta Bezzecchi con un decimo di vantaggio sullo spagnolo, quindi Bezzecchi ha fatto in questo momento nelle prequalifiche il miglior tempo, poi Marc Marquez, Alex Marquez, quindi i due fratelli che cercano di tallonare l'italiano, poi di Gianantonio quarto, Morbidelli quinto, Martin decimo, però ahimè Bagnaia ultimo, 19esimo, continua il periodo di crisi nera per Bagnaia, veramente non si riesce a capire che cosa sia successo. Tra l'altro Stefano, qui ho provato un po' a chiedere, avremo anche delle interviste che faremo vedere a Motor Valley proprio mercoledì, ma nessuno riesce a darti una spiegazione su questo momento di crisi così
2: di Gianantonio bene Marco, quarto
1: di Gianantonio bene, quarto sì, e ti devo dire che di Gianantonio a un certo punto aveva fatto segnare anche un tempo molto interessante, però dopo gli altri quando sono scesi in pista nel finale soprattutto Marquez si è molto risparmiato, è sceso negli ultimi 8 minuti, ha usato una soft e devo dire che alla fine per poco, insomma, gli ha rubato il tempo Bezzecchi per un decimo, stiamo parlando di un decimo di differenza.
2: Martin, flessione un pochino, vabbè, tanto
1: sì, Martin decimo, soffre un po' questo circuito e non è riuscito, insomma, però vediamo, domani poi ci saranno, domani mattina, le qualifiche che determineranno la pole, e quindi...
2: Senti Marco, ma là come, voglio dire, raccontaci l'atmosfera, dai, noi avremmo voluto vederti.
1: Lo so, ma non riesco a collegarmi e mi dispiace moltissimo.
2: Per quale motivo?
1: Non si riesce ad
0: di linea, non si immagina quanti saranno lì, quindi,
1: un po' di
2: vabbè, raccontaci di linea, un po' di cose là, il paddock, come stai vivendo.
1: Guarda,
2: c'è un'esperienza
1: bellissimo
2: bellissima.
1: Perché questa mattina sono arrivato, Stefano, ti posso dire che già alle 9 di mattina c'era un gran vie vai all'interno praticamente del circuito. Beh, ti devo dire che i più assediati sono il motorum della Ducati, quindi Bagnaia e Marc Marquez, e poi quello di Valentino Rossi. Tra l'altro Valentino Rossi è qui, girava prima in pista, controllava un po' i suoi ragazzi dell'Academy, esatto, con gli occhiali da sole, è andato anche a verificare le condizioni di Bezzecchi prima delle prequalifiche, ha un problema al ginocchio, però insomma si è comportato benissimo. L'atmosfera è quella proprio classica del circuito, insomma tantissima gente, oggi prevedono, diciamo che domani naturalmente sia domenica, le presenze aumenteranno ancora di più. Mi sono fatto un giro, ci sono tutti i motorum di tutte le scuderie, dalla KTM, dall'Aprilia, anche l'Aprilia molto assediata con naturalmente l'italiano Bezzecchi che è gettonatissimo, insomma c'è questo clima di attesa, perché questa è una tappa molto importante, potrebbe dare delle indicazioni ulteriori per questa sfida mondiale che ormai è ridotta ai tre piloti davanti Martin, e poi segue a 19 punti di distacco Marquez, è vicinissimo, a 3 punti meno c'è Bezzecchi, quindi sarà veramente un gran bel duello domenica.
0: Eh sì, veramente una grande bagarre. Poi magari prima di passare ai pronostici del calcio, perché dobbiamo continuare il gioco pronostici, invece il tuo pronostico qual è, Marco, al riguardo?
1: Ma guarda, io penso che sarà veramente il podio tra Bezzecchi e Marquez, decideranno loro, perché li vedo veramente informissima entrambi. Bezzecchi vuole vincere qui, è il circuito di casa, quindi sarà un duello tra loro due. Però attenzione a Alex Marquez, che si è infilato bene, quindi potrebbe essere anche lui un fattore. Stefano, tra l'altro, poi ti devo dire, ho visto anche insomma qualche collega di Sky che tu conosci benissimo, quindi
2: salutameli.
1: Come no, e quindi sono naturalmente tutti qui.
2: Chi
1: per
2: c'è? Sandro Donato Grosso.
1: Sandro Donato Grosso.
2: Vera Spadini.
1: Spalla Spadini. Poi ho visto anche Guido Meda, sempre caricatissimo. Quindi abbiamo chiacchierato un po' e c'è grande attesa per questo evento. Ti devo dire che ci sono molti bambini accompagnati naturalmente dai genitori. Sì, veramente una bella atmosfera.
2: Ma domenica è tutto esaurito? Cioè, quanti?
1: Penso di sì, guarda, non ti riesco ancora a calcolare a fare una stima, perché non siamo riusciti a raccogliere questo dato. Adesso c'è anche il direttore di Motosprint che tra poco faremo una chiacchierata con lui, che riporteremo naturalmente poi nei prossimi giorni, però si prevede veramente un tutto esaurito, dai.
0: Beh, è bello anche questo, poi è il bello dello sport e del coinvolgimento.
1: Il clima è proprio ideale, perché non c'è
0: 25
1: più
0: gradi.
1: Quell'afa, esatto, non c'è più quell'afa dei giorni passati, perché c'è 25 gradi ma ventilato e si sta benissimo.
0: Si respira, così come dovrà cercare respiro qualche squadra in Serie A. Quindi siccome fra poco abbiamo il giro dai campi, Marco, ti chiediamo subito il gioco pronostico, meglio i pronostici per il weekend.
2: Hai scelto tre partite, caro Marco.
1: Sì,
2: voglio dire, molto discutibili. Cioè, ma,
1: molto discutibili.
2: La prima proprio, soprattutto. Vabbè.
0: Genoa-Frosinone.
1: Quando ho scelto questa non lo so, ma mi sei venuto in mente.
2: È uno fisso. Ma che c'è? Ma hai qualche problema? C'hai un dubbio? È uno fisso. Ma voglio vedere che sei.
0: Così, en passant, una pura casualità. Marco, Genoa-Frosinone quanto finisce?
1: Ma io, guarda, ero molto, molto indeciso, ma alla fine dico 2-1.
0: Per te, Stefano, quanto finisce?
2: 2-1 pure per me.
0: 2-1. Poi le big Napoli-Bologna. Marco.
1: Questa è una partita molto, molto complicata. Napoli deve dare un segnale. Io mi gioco lo 1-0 per il Napoli.
0: Vittoria azzurra. Stefano.
2: Anch'io penso che ci possa essere una vittoria del Napoli, però qualcosa mi dice che al Maradona finisce pari, e quindi dico 1-1.
0: 1-1. E poi l'ultima, Lazio-Milan. Marco, Lazio-Milan quanto finisce? Scontro diretto d'alta classifica.
1: 1-2.
0: Per te, Stefano?
2: Vedi, io talluno come...
0: Aspettavi...
2: Lui e Marquez sono Bezzecchi.
0: Attendevi il pronostico di Marco.
2: 1-2.
0: Quasi c'è un gol di differenza nei vostri pronostici. Allora attenderemo poi il weekend di campionato. Marco, io a questo
2: peccato punto... t'avremmo voluto vedere, vabbè.
0: Abbiamo visto comunque le immagini,
1: mi dispiace,
0: più o meno.
1: Mi dispiace tantissimo, infatti ho provato fino all'ultimo.
2: Ma ti potevi infilare in un box di qualche televisione, cioè ti potevi...
0: Infatti stiamo mischiando la tua voce alle immagini delle altre emittenti.
2: Comunque formidabile intervento da inviato di fuori classe. Proprio fatto.
0: In loco.
2: In un minuto e 10 ci ha raccontato tutto quello che è successo, bravo Marco.
0: Direi sintesi perfetta. Marco...
2: Sì, adesso però non ti allontanare troppo, perché insomma qui dobbiamo
1: dobbiamo lunedì sarà una super puntata, perché vediamo che succede in questa giornata di campionato.
2: Due tre botte arrivano
0: puntuali Marco, grazie.
2: Ciao
0: ancora
2: Marco.
1: Ciao ragazzi, un abbraccio a Stefano. Ciao Lucio,
2: un abbraccio Marco. Ciao,
0: ritorna chiaramente lunedì, lo avrete capito. Stefano, noi andiamo in pausa perché adesso c'è il giro dei campi del venerdì, fra poco.

0: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. 1-2 Mercedes nel primo turno di prove libere del Gran Premio di Spagna. Ad inaugurare il Mad Ring realizzato nel quartiere fieristico IFEMA di Madrid è George Russell con il tempo di 1 minuto 34 secondi e 77 millesimi per un vantaggio di 286 millesimi sul compagno di squadra e recente trionfatore a Monza Kimi Antonelli. Dietro alle due frecce d'argento ci sono le due Ferrari. Terzo tempo strappato nel finale al compagno di squadra da Charles Leclerc con un ritardo di 459 millesimi da Russell, quarto per Lewis Hamilton a 543 millesimi. Il calcio, archivata la prima giornata di Champions League, ci si rituffa subito in campionato. A Milanello Ruben Amorim presenta il match contro la Lazio in programma domani alle 18 all'Olimpico di Roma. Mi aspetto una squadra molto organizzata e aggressiva. Gattuso è una leggenda del nostro club ed è la dimostrazione che nel calcio non esiste solo il talento, ma anche altri aspetti come la passione e l'impegno. Queste le parole di Amorim. C'è chi dice sì e c'è chi dice no. Dopo aver incassato una risposta positiva da Alessandro Romano, Roberto Mancini probabilmente dovrà gettare la spugna per Nicolò Tresoldi. Il CT ha provato a convincere l'attaccante 2004 del Bruges a sposare il nuovo corso azzurro, ma da quanto filtra con scarsi risultati. Tresoldi vorrebbe far parte della nazionale tedesca. A proposito di azzurri, uno spareggio per ottenere il primo posto nel girone. Domani alle ore 15 la nazionale femminile Under 20 scenderà in campo a Lodz per sfidare le pari età giapponesi in una gara che varrà il primato nel gruppo D. Dopo i due successi nelle prime due partite disputate contro Stati Uniti e Nuova Zelanda, le azzurrine arrivano a questo appuntamento forti di avere due risultati su tre a disposizione per chiudere il raggruppamento davanti a tutti. MotoGP di nuovo in pista a Misano per le prequalifiche. In palio ci sono i primi 10 pass per il Q2 del sabato. In mattinata miglior tempo di Marc Marquez nelle prove libere. Lo spagnolo ha vinto la prima sfida del weekend con Bezzecchi, battuto in extremis per appena 60 millesimi. È tutto dalla redazione sportiva, appuntamento alla prossima edizione.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
4: Scaldate i motori e aprite il gas a martello. Per rivivere tutte le gare di MotoGP e Formula 1 c'è Motor Valley. Ogni tappa del mondiale delle più importanti competizioni del mondo dei motori verrà analizzata da ex piloti e addetti ai lavori. Con Daniele Petroselli e Marco Piccari dopo ogni gara il mercoledì alle 18.30.
5: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto. 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

E rieccoci in diretta. Beh, come anticipato, siamo alla puntata del venerdì e di conseguenza è già tempo di Giro dei Campi.

0: Partiamo con la prima sfida già in programma questa sera alle ore 20:45, l'anticipo fra Venezia e Fiorentina per il Venezia, Daniele Najar per la Fiorentina, Niccolò Righi.
1: Venezia che arriva ad affrontare la Fiorentina è fragile, pur con voglia di rivalsa, in cerca di certezze e anche con gli uomini contati in difesa. Il tecnico Giovanni Stroppa deve fare a meno anche di Bella Kocap, oltre che di Franic e di Sverco. E Alal poi convive con un problema alla caviglia. Davanti a Stankovic dunque spazio all'ex Moreno, che sarà all'esordio dal primo minuto con Shin Tien e Apsa ai suoi lati. Attenzione però alla possibile sorpresa di Juan Jesus, che viene valutato anche lui, anche se è la prima convocazione dopo la firma con il Venezia. In mediana ci saranno Kike Perez, Busio e Som, con Ainaud e Sagrado sulle due fasce nel 3-5-2. Davanti torna dal primo minuto Yeboah per affiancare Adams.
2: È una Fiorentina del ritorno al futuro quella che si presenta al Penso per affrontare il Venezia. A Paolo Vanoli il compito ancora una volta di risollevare una nave che con Fabio Grosso si era già incagliata. Rispetto a 3 mesi fa però tutto nel frattempo è cambiato e per questo il tecnico varesino è pronto a ripartire dai pochi superstiti rimasti. In difesa ci saranno Dodò, Pongracic e Ranieri con Valdepeñas, unico dei nuovi davanti a Capitan De Gea. A centrocampo Ulahi non è ancora al meglio e per questo in cabina di regia è pronto Fagioli affiancato da Andur e Attà. Davanti infine toccherà ancora una volta Angé e Mastantuono supportare l'unica punta Pellegrino. Studio.
0: Uno scontro insomma diretto a livello di classifica. Stefano, come finisce Venezia-Fiorentina?
3: Con la vittoria della Fiorentina, Venezia-Fiorentina segno 2.
0: E anche io penso Venezia-Fiorentina 2 fisso. Siamo poi alle gare di sabato, in programma alle ore 15 c'è Genoa contro Frosinone, una partita anche qui interessante sicuramente per quelli che potrebbero essere gli sviluppi di classifica. Al momento non facilissimo l'avvio soprattutto della formazione di casa, comunque per il Genoa c'è Andrea Piras, per il Frosinone Stefano Martini.
4: Continuità di effettivi per cercare i primi punti in campionato, e questa la ricetta del Genoa di Daniele De Rossi, che affronterà il Frosinone al Ferraris. Il tecnico rossoblù non dovrebbe discostarsi dalla formazione che ha perso in casa contro il Como nell'ultimo turno di campionato, e dunque nel 3-5-2 rossoblù ci sarà Colombo al fianco di Osmaic nel reparto offensivo, mentre in difesa davanti a Bello, Marcandaglio, Ossicar e Vasquez formeranno il pacchetto arretrato, con a centrocampo Frendrup con Sow favorito per una maglia dal primo minuto e Baldanzi da agire da raccordo fra i reparti. Sulle corsie laterali invece a destra ci sarà Sabelli e a sinistra Ellerson.
5: Per la sfida di sabato pomeriggio in casa del Genoa, pochi dubbi di formazione per quanto riguarda Mister Albini, intenzionato a confermare l'11 che ha battuto la Fiorentina ed il Venezia in questo inizio di stagione. Tra i pali Lorenzo Palmisani in difesa, Antonio Iono sulla destra, Bracaglia sulla sinistra, nel mezzo Monterisi e Calvani in vantaggio su Cittadini, poi Calò e Masini nel mezzo con Chevernaze, Smith e Fini in vantaggio su Gejemis, alle spalle di Antonio Raimondo. A voi, studio.
0: Allora Stefano, Genoa Frosinone, quanto finisce?
3: Vince il Genoa di De Rossi, Genoa Frosinone segno 1.
0: E anche io dico 1 per Genoa Frosinone. Siamo poi alle sfide di cartello, sempre sabato alle ore 18, questo Lazio-Milan allo Stadio Olimpico. Per la Lazio Lorenzo Beccarisi, per il Milan Antonello Gioia.
6: La Lazio arriva ad affrontare la prima big di questo campionato a punteggio pieno dopo 3 vittorie. Per Gattuso solo un dubbio in attacco, ma squadra che vince non si cambia e per questo si va verso la conferma del 4-3-3 visto a Udine, davanti a Mandas in linea 4 con Floriani e Tavares sulle corsie ai lati della coppia centrale composta da Duke e Prosgard. Ancora panchina per Sudalo, che però sta meglio e presto potrebbe fare l'esordio in biancoceleste. A centrocampo ci sarà ancora Belaian in regia in attesa dei recuperi di Rovella e Cataldi, con Taylor e Frattesi a completare il terzetto in mediana. Pinamonti ha recuperato e guiderà l'attacco attacco con Zaccagni a sinistra e Sachsen a destra, favorito su Cancellieri, nell'unico dubbio di formazione per Gattuso.
7: Dopo il pareggio contro la Juventus, Ruben Amorim va a fare la terza trasferta nelle prime quattro partite, stavolta a Roma contro l'Aranciata Lazio di Rino Gattuso. Confermerà il modulo delle prime giornate e anche molti giocatori, ma con qualche cambiamento. Maignan in porta, gira De Winter e Pavlovic in difesa e fin qui ci siamo. Torna Chukwueze, titolare a destra a centrocampo, con Estupiñán in vantaggio su Bartesaghi a sinistra. In conferenza si è capito che Modric non si toglie, quindi a centrocampo potrebbe giocare ancora lui assieme a Musa, nonostante Yashari sia in risalita nelle quotazioni. Davanti ovviamente Gonçalo Ramos, supportato da Sisse, sicuramente titolare perché Pulisic subentrerà soltanto a gara in corso, e probabilmente da Rabiot ancora in una posizione trequartista. Studi.
0: La gara ad alta classifica, Stefano, Lazio-Milan, che pronostico fai?
3: Vincerà il Milan, Lazio-Milan segno 2.
0: E mi accodo anche io, Lazio-Milan 2 fisso. Siamo poi alla gara del sabato sera, Atalanta-Cagliari. Per l'Atalanta Filippo Di Santo, per il Cagliari Elena Accardi.
8: L'Atalanta deve ricominciare dal fattore casa e soprattutto dalla voglia di riscatto dopo la brutta sconfitta rimediata a Roma contro i giallorossi all'Olimpico. 4-3-3 per i nerazzurri di Maurizio Sarri, con Carnesecchi in porta, difesa a 4 con Zappacosta a destra, un ballottaggio tra Bernasconi e Kolasinac a sinistra, e in mezzo confermato il duo Cossono-Scalvini. In mezzo, vista l'assenza di Gaetano per squalifica, chiavi della regia Frank Kessié, che sarà accompagnato dalle mezzali Lazar Samardžić e José Ederson. Davanti pochi dubbi, De Ketelaere schierato a destra, a sinistra un ballottaggio tra Jonathan Rowe e Elmas, mentre invece in mezzo Scamacca favorito su Nikola Krstović.
9: Perde altri pedini importanti il Cagliari di mister Fabio Pisacane, che per almeno 6 mesi resterà orfano anche di Matteo Felici. Il giocatore è subentrato contro il Lecce e si è fermato dopo circa un quarto d'ora di gioco, per lui la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Una buona notizia però c'è, recuperato infatti pienamente il Rimina, che torna anche arruolabile. Potrebbe dunque ritrovare la titolarità, consentendo così un po' di riposo a De Jola, che si è riscoperto nelle ultime gare difensore centrale. Il tecnico isolano sembra orientato sempre sul 4-3-3, con Caprile tra i pali, Zé Pedro, uno tra De Jola e Mina con il secondo favorito, Rodriguez e Obert in difesa. Wings, Romano e Adopo dovrebbero continuare a regnare a centrocampo, mentre in attacco Fazzini, Mendy e Maldini sembrano certezze. Studio.
0: A pari punti Atalanta e Cagliari, sei in classifica. Come finisce, Stefano?
3: Con la vittoria dell'Atalanta, Atalanta-Cagliari segno 1.
0: Sembro farla apposta, ma continuo a copiarti. Uno anche per me, per l'Atalanta. Passiamo poi a domenica alle ore 15, gara già molto importante per la zona salvezza, Lecce-Monza per il Lecce, Pierpaolo Verri per il Monza, Daniele Petroselli.
10: Voglia di riscatto per il Lecce, intenzionato a mettersi alle spalle le ultime due sconfitte contro Roma e Cagliari, a ripartire dal Via del Mare nello scontro diretto contro il Monza. Il tecnico Eusebio Di Francesco dovrà ancora fare a meno di Goebbels, alle prese con la convalescenza da una distorsione alla caviglia. Ci sarà il tradizionale 4-3-3 con Capitan Falcone in porta, alla difesa composta da Vega, Thiago Gabriel, Gaspar e Gallo. Attenzione però al centro della retroguardia, perché Sieber insidia Thiago Gabriel e Gaspar per una maglia da titolare. In mezzo al campo invece il ballottaggio è Fran Gomme e Malè, mentre non c'è dubbio sulla presenza di Ilic e Koulibaly. In avanti pochi dubbi, sulla destra ci sarà Pirotti, a sinistra l'ultimo arrivato Monteiro, e al centro del tridente ci sarà Nikola Stulic.
11: Altra trasferta per Juric dopo quella di Parma, che ha consentito di mettere il primo punto in cascina al Monza. Robinson reclama una maglia da titolare dopo il bel gol dell'ultima gara, ma Colpani parte davanti. Cutrone dovrebbe tornare al centro dell'attacco con Varela in panchina. Monza quindi con il 3-4-2-1 con Thiam in porta, difesa composta da Quadio, Lucchesi e Carboni. In mezzo al campo Fonorusci e Ginsamiro, con Birindelli e Mangas ad agire sulle corsie esterne. Davanti Colpani e Mota alle spalle di Cutrone. A voi studio.
0: Lecce Monza, anche qui scontro diretto, Stefano.
3: Vedo un'altra vittoria in trasferta come nel caso di Fiorentina e Milan. Vincerà il Monza a Lecce, Lecce Monza segna 2.
0: E per stavolta invece devo farlo per forza, mi discosto. Metto segno X Lecce Monza. Poi passiamo alle altre gare accattivanti di questo turno. Alle 18 Napoli contro Bologna per il Napoli, Fabio Tarantino per il Bologna, Leonardo Nevischi.
12: Qualche dubbio di formazione c'è sicuramente per Massimiliano Allegri, l'allenatore del Napoli, che sfiderà il Bologna alle ore 18 di domenica dopo la tripla sconfitta contro Como, Inter e Arsenal. Mancherà Meret, infortunato, al suo posto Milinkovic-Savic. Difesa 4 con Di Lorenzo, Rachmani, Rafa Marini, potrebbe tornare anche Spinazzola a sinistra. Al centrocampo il grande dubbio, perché Anguissa ha recuperato, ma potrebbe ancora una volta giocare Gilmour, in tal caso con Gilmour Robot. Doppio play davanti alla difesa, De Bruyne trequartista, a destra Politano, a sinistra mancherà Alisson, altro infortunato, possibile chance dal primo minuto per Noah Lang, in attacco confermatissimo come sempre Rasmus Højlund.
13: Dopo aver finalmente mosso la classifica contro il Sassuolo, il Bologna ora è a caccia dei primi 3 punti della stagione. A Napoli però servirà una vera e propria impresa. Per tentarla, Domenico Tedesco, che non sarà in panchina in quanto squalificato per 2 giornate, si affiderà a Skorupski tra i pali, Teate ed Eggem a guidare la difesa, con Holm e Miranda sugli esterni rispettivamente avanti su Dortea e Alassane. A centrocampo i punti fermi sono Capitan Ferguson e la probabile conferma di Odgaard, anche se Libra scalpita dopo l'ottima prova nell'esordio in A. L'altra maglia è Alassane. A centrocampo i punti fermi sono Capitan Ferguson e la probabile conferma di Odgaard, anche se Libra scalpita dopo l'ottima prova nell'esordio.

0: Poi con il posticipo della domenica sera Sassuolo contro Juventus alle ore 20:45 per il Sassuolo, Antonio Parrotto, per la Juventus Camillo De Michelis.
1: Aquilani dovrebbe confermare il 4-3-3 delle prime uscite stagionali. Davanti a Muric, dunque, spazio al confermato 5 grano in vantaggio su Van der Brent, Doig a sinistra, Izes e Leisen coppia centrale. A centrocampo Matic e Azic verso la conferma, con Lipani e Torsted in ballottaggio, ma solo se Bacolà, dopo l'affaticamento rimediato in Coppa Italia contro il Frosinone, che lo ha costretto a saltare il derby di Bologna, non dovesse recuperare. Ci sono buone possibilità di rivedere infatti il francese dal primo minuto. Davanti Berardi torna dall'inizio, Lorientè a sinistra e Bowie favorito su Esposito come centravanti. Assente anche Cristian Volpato, che ha rimediato un infortunio proprio nella sfida con il Bologna, oltre a Boloca, Pierangelo, Candè, Ismael Coné e Valukiewicz.

0: La Juventus nella gara di domenica contro il Sassuolo dovrà fare i conti con tantissime assenze. Per questo match Spalletti sarà in emergenza, ma confermerà il 4-2-3-1. In porta ci sarà Vicario, in difesa sulla destra sarà confermato Kalulu, in mezzo spazio alla coppia Bremer-Lukumi, mentre a sinistra agirà Çelik. Il numero 3 bianconero contro il Sassuolo assumerà i gradi di capitano vista l'assenza di Locatelli. A centrocampo l'emergenza sarà totale e Spalletti punterà su Douglas Luiz e con Meines, mentre Sar potrebbe partire dalla panchina. Sulla tre quarti ci saranno Conceição, Nico Gonzalez e Alai Begovic, che supporteranno ancora una volta Randall Colomouani. Studio.
1: Scende dal carro dunque Luciano Spalletti, come del resto aveva anticipato Stefano. Sassuolo Juventus.
2: Vittoria della Juventus a Reggio Emilia, Sassuolo Juventus segno 2.
1: E anche io mi accodo 2 per la Juventus. Andiamo poi alle gare di lunedì alle ore 18.30. La Roma affronta il Torino in trasferta. Per il Torino Emanuele Pastorella, per la Roma Marco Campanella.
3: Per il posticipo di lunedì contro la Roma, il tecnico del Torino Ignazio Abate ha ancora qualche speranza di recuperare Coco. Nel frattempo però il terzetto difensivo provato al Philadelphia è quello con Ismaili al centro, con Muzzo e Comert come braccetti e Perry ovviamente in porta. A centrocampo ci sono decisamente più alternative, c'è Mandragora che dopo la rete all'esordio contro la Fiorentina partirà dal primo minuto insieme a Fitzjim e probabilmente Gineitis. Sulle corsie laterali sono in 3x2 posti, se li giocano Belgali, Fortini e Cacciamani. Per quanto riguarda l'attacco si può rivedere un assetto più coperto come già visto a Firenze, quindi con Vlasic a supporto di uno tra Adams e Simeone.
4: Archiviata la prima partita in Champions League, l'obiettivo della Roma è ora trovare la quarta vittoria consecutiva in Serie A. Contro il Torino, Giampiero Gasperini potrebbe optare per qualche cambio di formazione, così da gestire al meglio le energie. Tra i pali confermatissimo Svilar, mentre in difesa Balerdi, Insidia, Mancini per una maglia al fianco di Indica ed Hermoso. Sulla fascia destra, spazio a Molina che ancora deve debuttare dal primo minuto, con Wesley che si prepara a scattare sul versante opposto. In mediana ci sono da valutare le condizioni di Koné, dopo il fastidio al ginocchio accusato contro il Fenerbahce, motivo per cui Pisilli scalda i motori per affiancare Cristante. Sulla tre quarti Dybala potrebbe rifiatare in favore della coppia Sulé-Mora, che agirà alle spalle di Daniel Mahler. Studio.
1: La Roma insomma che comincia le settimane corte per via della Champions League. Torino-Roma, Stefano.
2: Vincerà la Roma. Torino-Roma segno 2.
1: Io invece a sorpresa metto un segno X a Torino, fra Torino e Roma. Andiamo poi con le altre squadre impegnate appunto in Champions League, sempre alle 18.30, sempre di lunedì 14, Como contro Parma. Per il Como Ivon Alessandro, per il Parma Edoardo Mammoli.

Ora il Como deve tornare con i piedi per terra in campionato e contro il Parma Fabregas farà rifiatare qualche pezzo pregiato. Davanti a Buté, uno tra Ramon e Chalobà lasceranno il posto a Kempf, più l'inglese dello spagnolo. Sulle fasce, mini rivoluzione con il possibile esordio da

0: primo minuto di Kaiki e Smolcic a destra. In cabina di regia Riecco Perrone titolare insieme ad Acuña, Miglia invece dovrebbe riposare, straordinari per Nico Paz e un Baturina parecchio ispirato. A destra spazio per Jesus Rodriguez al posto di Diao, chiude il cerchio fantasia offensiva Moise Kean da numero 9.
1: Mister Carlos Cuesta sembra aver accantonato per il momento la difesa a 4 e contro il Como potrebbe ripartire dal terzetto composto da Troilo al centro, Del Prato a destra e Diego Carlos a sinistra, quest'ultimo in vantaggio su Valenti. In porta Corvi è sicuro del posto, così come lo sono i tre di centrocampo, che Keita e Ordóñez si alterneranno in regia, mentre a Fabian il compito di inserirsi. Sulle corsie agiranno rispettivamente a destra e sinistra Brizghi e Valeri, mentre tanti dubbi rimangono per l'attacco. La possibilità è quella di un tandem Romero-Turin, anche se sarà difficile privarsi di Lontani in questo momento. A voi studio.
2: Il Como che non si ferma in Champions League, può fare man bassa anche in campionato, Stefano?
3: Sì, con un'altra vittoria, Como-Parma segno 1.
2: E anche io dico 1 per Como-Parma. Andiamo poi con l'Inter contro l'Udinese per i nerazzurri, anche qui bisognerà cercare di trovare delle rotazioni visti gli impegni in Champions League. In porta ci dovrebbe essere sempre Martinez confermato, i tre di difesa Kanji, Stones e Bastoni, poi tanti ballottaggi nella zona avanzata del campo, al momento potrebbero giocare Diouf e Di Marco, ma attenzione anche alla candidatura di Luis Enrique sia per l'asse destro che per l'asse sinistro. A centrocampo Zielinski titolare, mentre Çalhanoğlu e Barella sono leggermente avanti nei testa a testa con Curtis Jones e Sucic per l'attacco, anche qui tutto da decidere, al momento sono leggermente favoriti Lautaro Martinez e più Esposito, ma scalpita Thuram. Per l'Udinese invece Davide Marchiol.
4: L'Udinese si prepara alla sfida contro l'Inter a San Siro e mister Kostarunic dovrà rinunciare, oltre che ai già noti Zaniolo, Zanoli, Arizala e Palma, anche a Petrovski e Solé, che si sono fermati durante la sfida contro la Lazio e dovranno restare ai box. Si va verso quindi a un 3-4-2-1 con Okoye in porta, in difesa Cabasele al centro con Ebosse e Abankwa, Braccetti sulle fasce Vojvoda e Camara, con al centro Mille e Karlström, Unai Gomez e Kellenkamp andranno a supporto dell'unica punta Davis. Studio.
2: E quindi Inter contro Udinese. Stefano, quanto finisce la gara di San Siro?
3: Inter che batterà l'Udinese, Inter-Udinese segno 1.
2: E anche io mi accodo 1 per Inter contro Udinese. Questo era il giro dei campi della quarta giornata di Serie A 2025-2026. E peraltro 2026-2027, sì. Non 2025-2026. L'abbiamo già lasciata quella stagione. Beh, perdonerete la defiance proprio sul finale. Stefano, ci stiamo per lasciare, ma ti do un'importante notizia, sì. Perché la Corte d'Appello FIGC respinge il ricorso di Miele sulla sua elezione, quindi la Corte federale d'Appello ha respinto il reclamo contro l'elezione del presidente federale, ma la decisione non chiude automaticamente il procedimento sul mancato tesseramento. Insomma, sono sempre le questioni divise, ma al momento viene respinto il ricorso di Miele sulla sua elezione. Insomma, speriamo che poi ci sia un po' più di stabilità, esatto,
3: in un modo
2: che
3: nell'altro,
2: si metta un punto, perché ci serve esatto, assolutamente. Bravo. Stabilità in questo momento. Ci stiamo per lasciare, ma prima ti riporto anche delle parole di Amorim, che ha parlato in conferenza stampa e si è tolto qualche sassolino dalle scarpe, leggevo, perché ha detto: qualcuno non vedeva l'ora di criticarmi sul suo tipo di gioco. Poi ha parlato di altri giocatori, ha parlato di Sissé, dice come sempre lo vede pronto. E altra notizia, dice: Pulisic sarà in campo, non so se da titolare o a partita in corso, ma qualche minuto lo giocherà sicuramente. Insomma, dicevi prima delle rotazioni.
3: È un recupero importante per il Milan, sì, per quello che ha rappresentato nelle ultime stagioni e soprattutto per quello che potrebbe rappresentare per il Milan di Amorim. Sissé è un giocatore bravo, sta facendo bene, giovane.
2: Beh, partito molto bene.
3: Molto bene, e però insomma Pulisic può garantire, no, un'esperienza, anche una maturità nelle giocate, nelle scelte, nella presenza, nella sudditanza psicologica che può creare negli avversari che lo andranno a marcare. Questo conta molto. Quindi il Milan non è che si può privare di giocatori così facilmente, non ci può rinunciare così.
2: No, no.
3: A cuor leggero. Quindi, detto questo, Amorim non si deve risentire anche delle critiche, fammi dire, insomma, abbiamo fatto, diciamo così, delle osservazioni nei confronti di Allegri, e quindi ci sta pure.
2: Se abbiamo dei dubbi, li facciamo anche per Amorim.
3: No, dico in generale. Sì, se qualcuno può sollevare delle perplessità su quello che ci ha fatto vedere a Torino, insomma, voglio dire, non è che si deve risentire, deve andare avanti per la sua strada, lavorare e farci vedere che Milan può crescere, sta sulla buona strada, lo può fare, quindi.
2: Le potenzialità ci sono, poi sarà come sempre il campo a parlare, caro Stefano. Ora sì che siamo arrivati veramente alla fine della puntata della settimana di Maracanã. Io ricordo che chiaramente lunedì tornerà come sempre il direttore Marco Piccari a reggere le redini saldamente. Ricordo poi invece in palinsesto ovviamente a tutta C per riseguire di nuovo tutte le vicende relative alla terza serie del calcio italiano, anche Euro Maracanã che ritorna finalmente con il racconto dell'italiano in Champions, e poi storie di calcio, Diego Fuser che racconta la Coppa Italia vinta da capitano con la Lazio alle ore 18:30. Stefano,
3: grazie,
2: Lucio. È stato un piacere come sempre.
3: Tutto
2: veramente.
3: Mio.
2: E allora,
3: un
2: questo
3: saluto
2: punto,
3: a tutti, a lunedì.
2: Non ci resta
3: Ciao.
2: Che augurarvi buon fine settimana.
5: Maracanã. Ben trovati dalla redazione.
6: Oggi le commemorazioni dell'attacco terroristico dell'11 settembre 2001 che sconvolse il mondo e costò la vita a quasi 3.000 persone. Alle celebrazioni a New York presenti tra gli altri il vicepresidente J.D. Vance e i quattro ex presidenti George W. Bush, Joe Biden, Barack Obama e Bill Clinton. Il presidente Trump partecipa invece alle commemorazioni del Pentagono. Oggi ricordiamo le tante vite perse e ringraziamo anche per le tante vite salvate dai nostri soccorritori. Quel giorno eravamo tutti quanti newyorkesi, americani, eravamo famiglia, patrioti. Oggi l'America è più sicura. Le forze islamiche non riusciranno mai ad avere un'arma nucleare, le parole di Trump.
5: Emma Bonino è morta oggi a 78 anni. La storica leader radicale si è spenta nella casa di cura Nostra Signora della Mercede a Roma dopo l'aggravarsi delle sue condizioni di salute. Per la senatrice sono state annunciate le esequie di Stato mentre si lavora all'organizzazione della Camera Ardente che potrebbe essere allestita già da domenica.
6: Alessandro Di Battista dovrebbe lasciare Cuba oggi per fare il rientro a Roma domani dopo 12 ore di volo e poi probabilmente entrare all'ospedale Policlinico Gemelli. Il viaggio, a causa delle sue condizioni di salute, secondo alcune indiscrezioni, sarebbe stato organizzato a tappe e a bassa quota.
5: La Procura di Roma si prepara a sollevare formalmente alla Corte Costituzionale un conflitto di attribuzione relativo alle chat tra Andrea Del Mastro e Mauro Caroccia, indagato per riciclaggio e intestazioni fittizie di beni e in passato condannato in primo grado nell'ambito dell'inchiesta antimafia sul clan camorristico senese a Roma. Le chat in questione, secondo la Procura di Roma, fornirebbero alcuni elementi nell'ambito di un'indagine sul ristorante La Bisteccheria d'Italia, di cui il deputato di Fratelli d'Italia ed ex sottosegretario alla giustizia ha detenuto quote azionarie.
6: Sulle accise abbiamo prorogato per qualche giorno il taglio, ma stiamo lavorando su un provvedimento che vorremmo più targettizzato verso i consumatori che hanno più bisogno. Così la Premier Meloni in merito al caro carburante. Però vorremmo anche un provvedimento facile e immediato per i cittadini che non crei confusione. Questa è la parte più difficile, ma sono ottimista che durante la settimana prossima arriveremo con il provvedimento.
5: MotoGP. Marco Bezzecchi firma il miglior tempo nelle prequalifiche di Misano in 1:30:144. Il pilota Aprilia ha chiuso davanti a Marc e Alex Marquez. Quarto di Gian Antonio, poi Morbidelli e Acosta. Direttamente in Q2 anche il leader del mondiale, Martin, decimo. Proseguono invece le difficoltà per Bagnaia, per lui 19° tempo e sarà costretto a passare dal Q1. Domani le qualifiche alle 10:50, sprint race alle 15.
6: Ed è tutto, a più tardi.
7: Siete all'ascolto di TMV Radio.
8: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
7: TMV Radio, vera passione sportiva.
9: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
10: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
11: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C. Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone, con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
9: La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
10: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno e benvenuti ad un nuovo appuntamento con A tutta C, il format di TMV Radio interamente dedicato al mondo della Serie C, un format che, come ormai sapete, potete seguire non solo sulle nostre frequenze e sulla nostra diretta streaming, ma anche sul canale 61 del Digitale Terrestre. Ultimo giorno della settimana per quanto riguarda la nostra diretta, che riprenderà poi come di consueto a partire dal lunedì alle ore 9:45. Chi vi dà il buongiorno è Claudia Marrone. Mi ritroverete poi anche inizio della prossima settimana. Un giorno, quello odierno, che farà iniziare la quarta giornata del campionato di Serie C, che si giocherà da oggi a domenica. Non ci saranno posticipi il lunedì, perché ci sarà poi il primo turno infrasettimanale che partirà o mercoledì o giovedì, adesso non lo ricordo, e di questo vi chiedo scusa, le date dovrei saperle. Ma allora, ecco, mi faccio supportare direttamente dal nostro primo ospite, vado intanto a ringraziare Costantino in regia, mi collego con la redazione di tuttoc.com e do il buongiorno a Nino Sergi, che, come voi che ci state guardando, trova in diretta praticamente la sposa cadavere. Nino, buongiorno.
2: Allora, buongiorno a tutti.
1: Allora, so che tu di matrimoni te ne intendi, ora io oggi non volevo venire vestita davvero modello sposa cadavere, ho sbagliato il trucco. E niente, venerdì 11 settembre è capitato anche a me di aver sbagliato il trucco, perché mi faccio fregare dai reel su Instagram, che evidentemente hanno delle luci un po' diverse da quella che poi è la realtà. Ma vabbè, Nino, forse è meglio parlare di Serie C, dai.
2: Sì, da parlare di regime.
1: E forse però invece ti conveniva continuare a parlare di Combolabre, spose e cadavere, Nino, perché io ti faccio subito la domanda antipatica più antipatica del mondo. Ieri in casa Salernitana c'è stata la conferenza dell'amministratore delegato Umberto Pagano, che insomma alla vigilia di una partita che per i Granata si presenta come un appuntamento, non dico vitale, ma quasi, perché l'avvio di stagione dei campani non è stato assolutamente positivo, e questo è inutile negarlo, ha insomma confermato massima fiducia a Cerce Cosmi, che non è in bilico, ma soprattutto parlato della possibile cessione del club. Di fatto è davvero in vendita questa Salernitana, perché sostanzialmente Pagano ha detto che sì, ma ha fatto intendere poi anche no, perché non ci sono state richieste fattive da parte di imprenditori molto solidi, e soprattutto non ci sono state persone che dalla società sono state reputate della stessa solidità dell'attuale proprietà, e la condizione per cedere la Salernitana è proprio questa, che subentri qualcuno con la stessa solidità di Iervolino.
2: E allora, sicuramente ti ricordi che a inizio estate si era parlato tanto della possibile cessione della Salernitana, anzi a un certo punto sembrava veramente a un passo. Sicuramente è un'altra situazione, come ce ne sono comunque in Italia, anche in categorie superiori, che sono piazze che comunque sono in piena rivolta nei confronti della società, della proprietà, perché a Salerno non è, si respira un clima così sereno. Secondo me anche poi i risultati in campo ne risentono. Poi quando vieni da due retrocessioni consecutive, dopo la chiusura della scorsa annata, diventa tutto più complicato. Sicuramente adesso bisogna pensare al campo, perché si rischia veramente di fare un'altra di giocare una stagione ben al di sotto delle aspettative, nonostante che qui si è speso tanto anche questo calciomercato, è una rosa a disposizione che è importantissima. Però vedremo quali veramente saranno le volontà di Iervolino, se veramente vuole cedere questa Salernitana, perché tante volte sì, si dice che non è arrivato mai l'investitore che possa dare futuro e solidità alla squadra, ma tante volte comunque i presidenti non è che hanno ascoltato sempre tutte le offerte che sono arrivate. Quindi la verità purtroppo sta sempre nel mezzo. È facile parlare dopo, comunque quando abbiamo tutte le carte alla mano, però ti ripeto, la verità è sempre nel mezzo. Ma sicuramente quello che mi ha colpito di più è la sicurezza che ho parlato di Cosmi, che comunque ha detto che non è in discussione. Però secondo me non è in discussione questa settimana, e non lo sarà nemmeno nel turno infrasettimanale, perché Queste tre partite, secondo me, saranno la chiave poi per il futuro della Salernitana. Se Cosmi non riuscirà a ottenere il massimo da, non ti dico il massimo, almeno due vittorie nelle prossime tre partite, probabilmente si andrà a cambiare in panchina, anche perché poi diventa una situazione molto spinosa. Sicuramente non si va all'esonero ora con un turno infrasettimanale alle porte, però sicuramente queste tre partite ravvicinate diranno tanto sul futuro di Serse Cosmi sulla panchina della Salernitana.
1: Tra l'altro, Potenza, Barletta e infine Giuliano sono andata a vedere insomma i prossimi tre avversari dei Granata. Non so se siano davvero così abbordabili, perché alla fine il Potenza è una di quelle squadre che comunque riesce poi sempre a sorprendere. Il Barletta non mi sembra sia partito male, ma comunque non ha voglia di fare la comparsina in questo torneo. Il Giuliano è un'altra di quelle squadre che dopo la stagione scorsa è chiamata a rialzarsi, quindi non credo che saranno tutti appuntamenti così agevoli per la formazione di Cosmi. Una
2: Assolutamente.
1: formazione dove Nino... Si può dire che il mercato, cioè fare i complimenti a Fagiano e tutto, ma secondo me manca qualcosa a questa squadra. Poi se se la prendono mi dispiace, non faccio io il direttore sportivo, quindi non vuol dire che la questione giusta sia la mia, ma secondo me Fagiano, un po' come è accaduto l'anno scorso, ha costruito una squadra che al momento sta difettando sotto qualche aspetto, manca qualcosa.
2: Sì, assolutamente, qualcosa manca, poi sicuramente quegli uomini chiave che sono stati presi, quelli che dovevano essere gli uomini chiave della squadra, sono stati presi sia lo scorso mercato di gennaio che quest'estate, finora non è che hanno garantito un grandissimo rendimento. Poi partito anche Ferrari, che doveva essere uno degli attaccanti capaci di poterti fare la differenza nel girone C, e alla fine vuoi l'ambiente, vuoi cambio in panchina, comunque non è riuscito a far vedere il Ferrari, forse dopo l'infortunio, comunque dopo il cambio infortunio a Vicenza, forse non è più quel non, ha, non è riuscito più a incidere come nelle scorse stagioni. Si è parlato, anzi, nelle ultime settimane si è messa molto in discussione anche la figura di Lescano, che era stato il grandissimo colpo del mercato di gennaio dello scorso anno. Si è segnato un gol in queste prime tre partite, però spesso è stato messo in dubbio anche nella formazione titolare. Comunque è incompleta, sicuramente ha qualche lacuna, però in questo momento sicuramente tutte le big del girone C sono partite male, perché non è solo la Salernitana, ma lo è anche il Bari, anche il Catania. Il Catania, vabbè, viene da un 4-0 con il Cosenza, ma sappiamo tutti la situazione che si vive in casa Cosenza, e lì bisogna aprire poi un altro capitolo a parte di quanto sta succedendo negli ultimi giorni pure a Cosenza. È
1: Eh
2: una
1: sì.
2: sicuramente quella di stasera sicuramente sarà una partita importantissima per la Salernitana, perché arriva una squadra che ha già una sua idea di gioco. Comunque vanno fatti i complimenti a Tisci, perché dopo il Pineto comunque ha affrontato questa nuova avventura e ha cominciato nel migliore dei modi con tre vittorie in tre partite. Ma sarà una partita anche importantissima in casa a Bari, perché poi c'è il derby con l'Altamura, e deve dare continuità a una vittoria contro il Casarano arrivata col gol dell'ultimo acquisto del mercato estivo. Quindi sarà una giornata importante, soprattutto per capire per cosa possono lottare sia Bari che Salernitana, che sono le due big che in questo momento stanno stentando.
1: Sì, tra l'altro poi Nina accennavi prima, no, al fatto che è stato un po' messo sotto accusa anche Lescano del fatto che Ferrari non ha reso, però io a volte mi chiedo se i calciatori rendono da tutte le parti e poi tutti falliscono un po' solo in una piazza, forse il problema non lo hanno i calciatori, ma magari c'è un problema un po' più radicato da dover risolvere altrove, questo sempre a parere personale. Vado
2: Assolutamente.
1: velocemente a leggere quello che sarà il programma della quarta giornata del Girone C stasera alle ore 21. Audace Cerignola Giuliano, Casarano Barletta, Salernitana Potenza e Altamura Bari. Scusate, non si chiama più Team Altamura. Domani invece spazio a Cosenza Cavese, Nino non so parlare, Inter Under 23 Casertana, Savoia Crotone che si giocheranno alle 15, mentre alle 18 scenderanno in campo Catania Scafatese, Monopoli Foggia e Sorrento Picerno. Vado un attimo a leggere velocemente il girone A perché Nino la chiusura volevo farla poi sul girone B, tanto del girone A ne parleremo abbondantemente dopo e insomma spero poi dopo di tornare a saper parlare meglio. Allora, Un girone A che si giocherà tutto nella giornata di domenica con Carpi Cittadella, Dolomiti Bellunesi, Albino Leffe, Lecco Giana Erminio, Treviso Provercelli, gare delle ore 15, mentre alle 18 scenderanno in campo Folgore Caratese Alcione, Lumezzane Renate, Ospitaletto Juve Next Gen e chiuderanno il tutto alle ore 21 i tre confronti che riguarderanno Arzignano Valcampo De Senzano, Novara Pergolettese e un interessantissimo Trento Union Brescia. Spazio invece al girone B che partirà nel pomeriggio di domani con Atalanta Under 23 Pescara, Vado Campobasso alle ore 15, mentre alle 18 spazio a Guidonia Montecelio Reggiana, Pineto San Benedettese, Spezia Livorno e alle ore 21 a Forlì Pesaro, Gubbio Latina, Pianese e Grosseto. Chiuderanno il tutto domenica 13 alle ore 15 Torres Ostiamare e Ravenna Perugia, che per la prima volta sarà trasmessa su Rai 2, perché da questo turno partiranno anche le gare in chiaro di Serie C sulla Rai. Ogni volta ce ne sarà una, insomma, non su Rai Sport, intendo sui primissimi canali della Rai, in questo caso qua Rai 2. Quindi ci sarà anche questa prima volta. Nino, una chiusura finale su Latina, un Latina che ha giocato anche in Coppa Italia. E veramente Volpe sta facendo i miracoli dei miracoli. Ha cambiato la rosa per 9 undicesimi, come dichiarato da lui nel post gara. La rosa ha reso, nonostante non ci sia più Parigi e nonostante Parigi non sia stato rimpiazzato, però il secco 4-1 rifilato al Grosseto non è stata cosa di poco conto, soprattutto se si considera anche la vittoria del precedente turno sul Forlì.
2: Sì, sicuramente è stata una vittoria importante, anche perché cambiando tanti giocatori. Comunque il Latina arriva in un girone che in questo momento è inutile dirlo, ma è il più complicato dei tre, perché ci sono veramente squadre che possono lottare per, ci sono tantissime squadre che possono lottare per vincere il campionato. Basta vedere che il Siena Arena, che sarà impegnato, poi dicevi tu nel posticipo lunedì, dovrebbe, scusa, nell'ultima gara dovrebbe tesserare a breve Edoardo Soleri, quindi un altro acquisto importante per i Ravenna. Si stanno rispondendo a colpi di svincolati anche le grandi che lottano per vincere il campionato, in un girone sicuramente molto, molto complicato. Comunque il Latina, sono contento anche del lavoro di Volpe, perché veniva poi da 2 anni fa con delle esperienze un po' scottanti, quella di Lecco, perché lì, vabbè, ci sono tutte le difficoltà di una squadra retrocessa, che poi si è salvata alla fine convalente. Però quando perdi un giocatore del calibro di Parigi davanti, poi diventa complicato. Ho trovato la doppietta di Silla nella gara di Coppa Italia, adesso aspetta i conti Plescia in campionato. Comunque è una buona squadra che può recitare un ruolo non così importante, però sicuramente si inserisce tra le possibili outsider dalla decima alla settima posizione. Sicuramente bisogna sempre guardarsi dietro, perché quest'anno, come dicevo prima, il girone B è talmente complicato che un buon inizio non ti assicura sicuramente una grandissima stagione. Però fin qui il lavoro è stato ottimo, nonostante anche tutte le difficoltà del mercato. Ricordiamo che comunque Latina stava andando a cercare una punta nell'ultimo giorno di mercato, poi il problema liste e quant'altro ha un po' bloccato il direttore sportivo. Quindi, però sicuramente in questo momento Latina è partito con il piede giusto, e la gara di Coppa Italia può dare solo quella motivazione in più per fare ancora meglio.
1: Sì, rinnovo anche io i complimenti a Volpe perché effettivamente, insomma, non era semplice. Già l'anno scorso ha fatto un grande lavoro trascinando poi, peraltro, la formazione pontina in finale di Coppa Italia, una finale dalla quale è uscita comunque a testa alta la squadra, il trofeo è andato al Potenza, ma insomma, il Latina ha di fatto recitato un'ottima parte. Nino, io ti ringrazio per essere stato con noi, ti auguro ovviamente un buon fine settimana, anche se sarà un fine settimana di lavoro, ma questa non credo sia la novità e chissà, non so se ci risentiremo lunedì, ma comunque insomma settimana prossima ci ritroveremo e avremo anche un turno infrasettimanale da commentare. Intanto grazie di nuovo per essere stato con noi.
2: Grazie a te, buon proseguimento.
1: E allora salutiamo e ringraziamo Nino Sergi e la redazione di tuttoc.com. Sono scoccate le ore 10, quindi per noi ora una piccolissima pausa, ma rimanete tutti sintonizzati perché a breve torneremo con la seconda parte di A Tutta C. A tra poco.

0: Nuovamente in studio con la seconda parte di A Tutta C. Abbiamo chiuso la prima parte in collegamento con la redazione di TuttoC.com e con Nino Sergi parlando di Coppa Italia, perché si è giocata l'altro giorno l'ultima sfida dei sedicesimi di finale che ha visto il Latina battere 4-1 il Grosseto, 1-4 il finale perché si giocava in terra maremmana la sfida secca e diretta che proietta poi agli ottavi di finale. A tal proposito vi faccio ascoltare quelle che sono state le parole del tecnico Gennaro Volpe nel post partita dopo questa netta vittoria dei nerazzurri. Intanto chiedo alla regia se appunto è possibile mandare il video di Gennaro Volpe, il tecnico del Latina. Ecco, sì, ci stanno dicendo arriva. Piccolo problema sul video dell'allenatore. E allora sì, abbiamo poi però il collegamento con l'ospite, quindi capiamo un attimo le tempistiche di questo video, se è possibile mandarlo. E allora, Costantino, dammi un cenno. Allora, so che abbiamo l'ospite, gli chiedo di pazientare due minutini. E è possibile quindi far ascoltare le parole di Gennaro Volpe intanto oppure no? Perché così almeno chiudevamo un attimo il discorso Coppa Italia senza poi rimandarlo a dopo. C'è stato appunto questo problema video, però chiedo alla regia se per favore mi danno, ecco, un segnale. Ok, è arrivato, quindi spazio intanto alle parole di Gennaro Volpe e poi subito dopo rientreremo in studio con il nostro prossimo ospite di giornata.
1: Buonasera mister Gianluca Talante di Latina Oggi. Credo che sia, mi prendo questa cosa credo vittoria innanzitutto, perché pronti via la squadra è entrata in campo come se dovesse giocare la finale, come se quella finale persa con il Potenza fosse la partita con il Grosseto. Pronti via, si è messa lì a tamburo battente in maniera ordinata, in maniera intelligente, ha colpito due volte con Sila, sono felice, credimi, ma ha dominato questa partita dall'inizio alla fine e credo che ci sia molto del tuo nell'inculcare questa mentalità dove non si deve mai abbassare la guardia in nessuna partita, che sia di Coppa Italia o campionato.
2: No, innanzitutto questa è una vittoria di tutti, perché si vince insieme, si soffre insieme e facciamo tutto insieme. Sicuramente quello che dici sul fatto che bisogna affrontare ogni partita come se fosse una finale, quella è una mentalità che bisogna portarsela dentro, bisogna portarsela sempre in tutte le partite. Ci tenevamo molto a questa partita, i ragazzi sono stati perfetti perché hanno fatto una grande partita da subito, ho visto grande concentrazione, grande partecipazione da parte di tutti ed è un segnale importante perché oggi ho cambiato praticamente 9 undicesimi rispetto alla partita di sabato e quelli che hanno giocato hanno dato una grande risposta.
1: Senti, quanto può essere importante, che viatico può essere importante questa roboante vittoria qui a Grosseto per una trasferta delicata come quella di sabato a Gubbio?
2: No, noi dobbiamo essere bravi sempre a resettare e a ripartire da zero perché nel calcio funziona così. Sicuramente vincere da morale, da autostima e ci dà qualche certezza in più, però ovviamente abbiamo un percorso da fare, un percorso lungo e bisogna ragionare di partita in partita. Non abbiamo nemmeno tempo di respirare, che fra 2 giorni si riparte e si riva di nuovo in trasferta. È una partita comunque molto difficile.
1: Senti, un'ultima cosa da parte mia, oggi hai avuto forse la certezza o comunque hai toccato con mano il fatto che c'è una marea di titolari, insomma, perché quei 9 undicesimi nuovi rispetto al Forlì che entrano in campo fanno questo po' di partita.
2: No, ma io l'ho detto anche ieri nella conferenza, nelle mie parole c'era molta onestà, molta sincerità nel fatto di dire che qui non ci sono veramente titolari, qua c'è un gruppo veramente omogeneo dove tutti possono giocare e tutti possono essere protagonisti. E oggi credo che ne sia stata una prova lampante.
0: Queste le parole di Gennaro Volpi. Si chiude quindi il capitolo Coppa Italia. Il Latina sarà chiamato all'esame Gubbio e vedremo se darà questa continuità che insomma il tecnico auspica di vedere. Di certo la risposta della squadra è stata ottima. No, cambiare 9 undicesimi non è da tutti, soprattutto non è da tutti dare questa risposta, anzi. Sul fronte Grosseto sono stata buona, non le ho riprese, ma il tecnico Paolo Indiani non è stato poi così buono invece con le sue cosiddette seconde linee, a differenza di quanto non lo sia stato Volpe, ma il campo ha parlato ed effettivamente è stato giudice abbastanza insindacabile. Ripeto, chiudiamo questa parentesi Coppa Italia, ci spostiamo di nuovo in campionato perché stavamo parlando di situazioni buone e positive e tra queste io credo che nel girone A ci sia l'avvio di campionato del Treviso che da neopromossa sta comunque dicendo la sua. E allora per la prima volta qua, credo sì sia la prima volta almeno con me, è la prima volta qua nei nostri studi collegato in video il direttore sportivo del club, Pier Francesco Strano. Direttore, buongiorno.
3: Tutti, buongiorno, grazie per l'invito intanto Claudio.
0: Ah, grazie mille
3: Prima
0: per
3: volta,
0: essere qua con
3: prima
0: noi. Allora, ci
3: volta.
0: siamo. E non so se questo è un bene o un male che sia con me. Non so, poteva andarle meglio, direttore, poteva trovare qualcuno dei miei colleghi forse più bravi, ma insomma, ci siamo incrociati non troppo tempo fa nei meandri dello Sheraton di Milano. Giovane lei, giovanissima, io possiamo andarci del tu, giusto?
3: Assolutamente sì. Assolutamente.
0: Allora, ti vedo un attimo provato, insomma, capello più lungo, occhiaie, barba incolta. È stato così difficile portare a termine il calciomercato del Treviso? Ha così appesantito? Sto scherzando, sto scherzando. Oggi sono io quella che ha sbagliato il look, ma insomma, ecco, dovevo essere soft nella domanda per capire un po' il retroscena di questo calciomercato ormai archiviato.
3: Giusto così, no, ma hai ragione perché è stata un'estate abbastanza complicata. Abbiamo deciso di ribaltare un po' tutta la squadra, quindi abbiamo fatto solamente quattro conferme. Purtroppo un ragazzo di questi ha subito un brutto infortunio. All'inizio vi faccio un grande in bocca al lupo a Filippo Artioli, che secondo me meritava tanto questa chance, ma sicuramente se la prenderà al ritorno dall'infortunio. E quindi giustamente andando a fare tante operazioni di mercato abbiamo inserito quasi 20-22 ragazzi e quindi sì, è stata abbastanza un'estate abbastanza stressante, diciamo.
0: Ecco, quindi la barba incolta è giustificata. No, a parte tutto, qual è stata l'operazione più difficile da portare a termine? Perché tra l'altro, insomma, ti sei trovato a dover operare nel mercato di Serie C proprio il primo anno di introduzione del salary cap, che chiaramente ha un po' cambiato le dinamiche delle trattative.
3: Ha cambiato le dinamiche delle trattative sicuramente, però per quanto ci riguarda, essendo comunque noi promossi, avevamo un tetto prestabilito, il budget messo a disposizione dalla società, dalla proprietà, non andava ad inficiare il salary cap, quindi per noi è stato facile operare in questo mercato. La trattativa più difficile, ti dico onestamente, che è stata quella di Vita dal Cittadella, perché comunque il capitano del Cittadella. È sempre difficile fare delle trattative con Marchetti, che è uno dei migliori direttori sportivi per me della categoria. Poi la volontà del ragazzo, sinceramente, ha spostato tanto e ha fatto sì che poi la trattativa andasse a buon fine per quanto ci riguarda.
0: La volontà del ragazzo, però, insomma, credo sia arrivata anche per la bontà del progetto che forse il Treviso ha proposto, perché ok che siete neopromossi, però è anche vero che siete, insomma, un nome abbastanza importante per la categoria.
3: Ora, siamo fieri per quanto riguarda questo aspetto perché molti ragazzi hanno sposato proprio il progetto, sono stati convinti dal progetto che c'è, dalle strutture, dall'organizzazione, dalla proprietà. Quindi ti dico che molti ragazzi sono venuti qui e hanno sposato questo progetto andando anche a guadagnare di meno rispetto a quanto guadagnavano prima, a rifiutare offerte economicamente più vantaggiose. E quindi questo per noi è motivo d'orgoglio. Poi sai, certo, molto lo fa la città, la qualità della vita della città, molto lo fa le strutture, perché siamo veramente ben organizzati fuori dal campo, abbiamo due campi in erba, con palestra sempre al centro sportivo, abbiamo uno staff medico di primo ordine, quattro fisioterapisti, quindi fuori dal campo siamo organizzati molto bene e questo è un motivo di vanto per la società.
0: L'umiltà del direttore è stata nel non menzionare in tutto questo perfetto marchingegno il direttore sportivo stesso.
3: E non c'entro nulla, Claudia, è tutto il resto. Poi cerchiamo di fare il meglio possibile, cerchiamo di individuare i giocatori più funzionali al progetto tecnico dello staff, del mister. E poi siamo sempre, cerco di stare sempre un passo indietro, perché poi i protagonisti sono sempre i calciatori, a me e ai miei collaboratori sta a metterli nelle condizioni migliori per lavorare e per farli pensare solo al campo.
0: Però insomma ora qualche piccolo merito io credo tu te lo possa prendere, anche perché ora è vero che funziona tutto, però poi è anche vero che a trattare ci va appunto il direttore sportivo. Intanto io sto facendo le piroette sulla sedia, anche se poi dico agli altri di non farle, no? Quando sono nelle dirette, ma io invece mi diletto molto nel ballare. Vabbè, problemi del nostro regista che mi deve sopportare, ma tornando invece al ruolo del direttore sportivo, ecco, è il tuo secondo anno da primo direttore sportivo, perché di fatto hai avuto già una lunga esperienza, però sempre come vice, come osservatore, ma io credo che alla fine hanno intravisto qualcosa in te, perché ora hai lavorato con direttori sportivi anche importanti, però io credo che molto lo fa anche quello che tu hai fatto con loro, ovvero tanto scout, per cui probabilmente del potenziale ce lo avevi, altrimenti non avresti poi fatto questo upgrade. Quindi io credo che qualcosa di buono, ecco, qualcuno in te ce l'abbia visto, ma come è cambiato anche il tuo lavoro, insomma, dai ruoli che hai precedentemente coperto all'essere poi il direttore sportivo di una squadra che comunque già l'anno scorso puntava a dei risultati importanti, perché parliamoci chiaro, il Treviso non era a far la comparsa in Serie D.
3: Tanto ti ringrazio per i complimenti che non sono mai scontati. L'anno scorso era un anno difficile, sai, il primo per quanto mi riguarda, come dicevi tu, da direttore sportivo in prima, quindi arrivare in Serie D, una categoria che comunque onestamente conoscevo meno rispetto alle categorie professionistiche, con l'assillo, tra virgolette, di dover vincere subito senza troppe scuse. Quindi sicuramente è stato complicato, ma al contempo molto bello ed emozionante. Ricollegandomi alla prima parte che dicevi, devo ringraziare solamente il presidente Botterra che ha investito su di me e spero di averlo ripagato finora con i risultati sperati. Cerchiamo ancora di crescere e con lui c'è un ottimo rapporto anche con tutta la famiglia, i suoi collaboratori sono sempre molto presenti al campo, sono presenti in sede di mercato e questo per me è solamente un vantaggio, lo è per me e lo è per i ragazzi e per lo staff tecnico. Poi sta a noi, come dicevo, renderli fieri, tra virgolette, ogni domenica e cercando di portare a casa i risultati migliori. Per
0: Beh,
3: quanto
0: io
3: riguarda la
0: credo,
3: gestione di
0: scusami,
3: tutto,
0: prego, prego.
3: dimmi.
0: Guarda, forse dai, no, non è vero che ti ho tolto da un impiccio, perché anzi, ti faccio probabilmente un'altra domanda un po' complicatella. La proprietà finora dei risultati non ha potuto dire niente. Siete in linea, no, con gli obiettivi?
3: Siamo in linea con gli obiettivi, quest'anno il nostro obiettivo principale sarà quello di sicuramente mantenere la categoria che appunto tanto faticosamente l'anno scorso abbiamo conquistato, poi dal momento in cui saremmo salvi matematicamente cercheremo di pensare partita dopo partita e vedere dove possiamo arrivare. Io credo che siamo un gruppo forte, una squadra con delle individualità importanti, ma al contempo, ripeto, con un gruppo molto coeso e quindi secondo me possiamo anche non metterci limiti. Credo che giocare contro di noi sia sempre difficile, fastidioso, e quindi questo deve essere il nostro punto di forza. Poi in futuro magari potremmo pensare di ambire ad altro, ma questo poi ci penseremo l'anno prossimo.
0: La parola playoff non l'ho sentita. Mi è
3: Non l'hai
0: sfuggita?
3: sentita perché non l'ho detta, solamente perché non l'ho detta. E se riusciremo ad arrivare ai playoff, secondo me faremo un grande risultato, ecco, quindi, però l'obiettivo principale è mantenere la categoria e anche valorizzare dei ragazzi che secondo me meritano anche palcoscenici più importanti di quella che è la Serie C.
0: Non ti faccio fare nomi, su questo sono molto
3: Grazie.
0: buona stamani, forse non lo so perché è venerdì e la stanchezza della settimana, no, non lo so, ecco, cioè, hai avuto però la fortuna di beccarmi nella giornata piuttosto buona, almeno per ora, poi non so come potrà diventare, ma intanto per ora è buona. E, tornando alle prime esperienze però, se non sbaglio, anche Pergorini è la prima volta in Serie C perché lui era partito da Cittadella, ma quando i Granata erano ancora in Serie B e dopo la conclusione di quell'esperienza è approdato da voi al Treviso, anche lì in una categoria per lui nuova. Quindi, insomma, anche la scelta del tecnico, per quanto poi si sia rivelata vincente, però è stata un pochino, quantomeno poteva sembrare un po' un azzardo.
3: Può sembrare un azzardo se non si conosce la persona direttamente. In quel momento cercavo l'anno scorso un profilo esperto, un profilo che sapesse gestire il gruppo perché avevo in mente di fare una squadra appunto forte, profonda, e quindi giustamente quando fai una rosa profonda di giocatori forti, ogni domenica giocando in 11 magari 4-5 rimangono fuori, quindi cercavo prettamente quello, e sono molto contento di aver convinto un allenatore come dici te, che non aveva mai fatto né la C né la D, a scendere di addirittura due categorie, di lasciare il professionismo per sposare questo progetto. È stato un po' un salto nel buio per entrambi, ma poi ci siamo trovati bene. Un allenatore bravo sul campo, è una persona, scusami, con cui fuori si può veramente parlare di tutto, una persona splendida, con cui c'è un continuo dialogo, e quindi questo sicuramente ci ha aiutato perché siamo molto simili caratterialmente, e una volta trovato l'equilibrio poi siamo andati dritti per dritti e non ci siamo più fermati, ecco.
0: E niente, la parola playoff non te la faccio dire nemmeno ora se ti chiedo, ma, cioè magari rimpassando la domanda. E allora non vi siete fermati, quindi andrete avanti fino ai...
3: Fino ai vediamo
0: Niente,
3: ad
0: fino...
3: aprile dove saremo. Se saremo nei
0: No,
3: famosi playoff,
0: ai non...
3: saremo contenti.
0: Però ai non torna con vediamo dove saremo. Ai implicava una parolina sola, oppure agli spareggi promozione erano due. Niente, no, no non ce l'ho fatta.
3: La fai.
0: Vabbè, vedremo se ce la farò. No, aspetta, aspetta, aspetta. Ora non ce la fai. Con calma. È iniziata solo ora la stagione, quindi vediamo. Ora praticamente per il povero Mattia Piovesan sarà un continuo ora chiedere collegamenti al direttore, con il direttore fino a che non dirà la parola playoff entro dicembre. Quindi, insomma, è già preparato nel caso anche l'ufficio stampa del Treviso su questo. Ma Pierfrancesco, tornando un attimino al discorso del girone, questi benedetti playoff e quant'altro, allora il girone A, almeno sulla carta, sembra un po' già deciso. Insomma, ora è vero che i pronostici, queste cose qui sono cose che piacciono più ai giornalisti e ai tifosi, che magari a chi deve poi far squadra, a chi deve scendere in campo. Però ecco, sembra un po' che l'Union Brescia abbia già la promozione in Serie B in tasca e fatichi un po' ad avere una vera e propria rivale. Come stai vedendo dopo queste prime 3 giornate, con la quarta ormai alle porte, invece questo girone A? Perché alla fine ci sarà tra l'altro anche un Trento Union Brescia che potrà magari dire invece qualcosa in più.
3: E dopo Trento Union Brescia andremo noi sul campo del Brescia giovedì, quindi anche per noi sarà un bel banco di prova. Detto ciò, credo che il Brescia abbia costruito una squadra veramente importante, riparte da una finale playoff persa, quindi per loro l'obiettivo penso minimo sia quello di vincere il campionato, e credo che il direttore Ferretti abbia costruito una squadra molto molto importante, per questo vi faccio i complimenti. Sulla carta sono loro quelli che dovrebbero uccidere il campionato, insomma, ecco. Detto ciò, poi sì, il girone A, però ci sono moltissime squadre organizzate, piazze importanti, direttori importanti, ti dico, secondo me Cittadella, Trento, lo stesso Alcione, il Lecco, la Provercelli con questa nuova proprietà dall'anno scorso, sono tutte squadre che si sono attrezzate e con cui è difficile giocare contro, e secondo me faranno un ottimo campionato. Noi saremo lì a dare fastidio, speriamo.
0: Beh, però poi cioè, ci stai girando intorno anche te. Se io dopo ribatto sui playoff, è colpa tua, questo sappilo. Però
3: Giusto.
0: vabbè, diciamo che hai nominato anche la Pro Vercelli, che se non sbaglio è il prossimo avversario prima ancora dell'Union Brescia.
3: Esattamente, avremo un bel trittico perché Pro Vercelli, Brescia e De Senzano, che è un'altra neopromossa, ma che secondo me ha allestito un'ottima rosa, quindi sarà una settimana di fuoco, una settimana pesante, però noi siamo pronti, consapevoli di ciò che siamo, senza paura di nessuno, ci cioè andremo a giocare le nostre partite, ma sarà una settimana veramente molto, molto impegnativa.
0: Di 9 punti a disposizione, quale sarebbe un risultato, mi stavo incartando, soddisfacente da poter portare a casa?
3: Sai che sono estremamente scaramantico, quindi non ti risponderò mai a questa domanda. Più punti possibili. Più
0: Allora, quindi abbiamo
3: punti
0: un'altra cosa.
3: possibili.
0: Non dice i playoff, abbiamo scoperto che è anche scaramantico. Ok, vabbè, dovrò lavorare forse di più io perché allora no, guarda, ti dirò di più. Io è un po' che sto puntando quella lampada che è bellissima, tra l'altro, che vedo sopra di te, perché avrei potuto fartela accendere in faccia, un po' più modello interrogatorio la prossima volta. Se servirà ad estorcerti la parola playoff, probabilmente lo farò. Ecco, mi assicurerò prima che ci sia qualcuno che possa puntarti proprio il faretto in faccia, se dovesse servire, perché di fatto alla fine anche qui di questi 9 punti non è che mi hai dato una risposta che mi ha soddisfatta.
3: Addirittura, vabbè, 9 punti,
0: No, non mi hai
3: 9 punti sono
0: risposto.
3: son tanti, sono 3 partite molto difficili e ti dico, non saprei dirti una quota di punti che mi farebbe felice, ecco, poi dipende da partita in partita. Sicuramente più punti possibili, più vicini ai 9 siamo,
0: Ecco,
3: più sarò
0: vabbè, cioè,
3: contento.
0: la classica risposta da 0 a 0. Niente, però no, vabbè, allora non avevamo mai parlato, ma ecco, ti riconosco questa grande dialettica nel saper girare intorno alla domanda. Allora, quando ho Ciro Ginestra in collegamento, l'ex tecnico del Guidonia Montecaglio, lui invece è bravissimo ad anticiparmi le domande e bruciarmi qualsiasi risposta possibile perché poi non mi dà possibilità di replica. Lui cioè anticipa e vabbè, però mi ha ricordato che è stato attaccante, quindi era un po' abituato a fare questo con i difensori. Dovrò poi capire come mai tu riesca invece a girare molto bene intorno alla domanda senza darmi risposta, però ora era la prima volta qua nei nostri studi, quindi diciamo che sono stata buona, non so se lo sarò anche la seconda.
3: Nella seconda vedremo, per oggi credo che vada bene così, no? Come inizio.
0: Com'è che hai detto, di partita in partita, no? Quindi
3: Di
0: insomma,
3: partita in
0: vediamo un po' da
3: partita,
0: qui a
3: certo.
0: dicembre se riuscirò anche a farti parlare un pochino di più. Allora, intanto purtroppo il tempo a mia disposizione è finito perché ho dei blocchi pubblicitari da dover rispettare, magari insomma, per mia sfortuna, per tua fortuna invece, il blocco sta andando verso la conclusione, quindi Pierfrancesco io ti ringrazio per essere stato con noi, ti riaspettiamo presto e con te ringrazio anche l'ufficio stampa del Treviso che ha reso possibile il collegamento.
3: Grazie mille a te Claudio, a tutti e sicuramente ci vedremo presto. Beh. Fa molto piacere.
0: Assolutamente, grazie mille ancora per essere stato con
3: Grazie
0: noi.
3: mille.
0: Un
3: Arrivederci, buona
0: saluto a
3: giornata.
0: Pier Francesco Strano e al Treviso. Siamo arrivati precisi precisi alle ore 10:30, quindi piccolissima pausa pubblicitaria e a breve di nuovo qua in studio per la terza e ultima parte di A Tutta C.

Di nuovo qua in diretta per la terza e ultima parte della nostra trasmissione. Ci concentreremo adesso su uno degli anticipi di questa sera che riguarderà il girone C, perché come sapete questo quarto turno di campionato, ne abbiamo parlato nella prima parte della nostra diretta, partirà con il girone C e tra le squadre in campo ci sarà anche il Casarano che dopo i fasti della scorsa stagione, beh, insomma, ha avuto un avvio di annata non semplicissimo. Sicuramente un avvio di annata, forse almeno per chi lo ha visto dall'esterno, un po' al di sotto delle aspettative. L'avversario di turno dei pugliesi sarà il Barletta, una neopromossa che però, come detto già in precedenza, non ha intenzione di fare la comparsa in questo campionato. Quindi a breve vi lascerò con le parole del tecnico del Casarano di Bari. E prima però vi voglio ricordare tutti gli appuntamenti, perché con A Tutta C per questa settimana ci fermiamo qua e ritorneremo ovviamente lunedì alle ore 9:45. Vi anticipo già, vi faccio questo piccolo spoiler, così di sicuro avremo ancora più ascoltatori per l'inizio di settimana. Ci sarò nuovamente io in conduzione. O forse magari proprio per questo gli ascoltatori diminuiranno, questo non ve lo so dire, ma lunedì lo scopriremo e ovviamente chiederò a Costantino in regia poi di eventualmente manomettere un po' i dati se gli ascolti dovessero scendere a causa della mia presenza. E Costantino è già avvisato, ma ecco, quando dico le cavolate poi mi strozzo da sola, perché stavo dicendo, a parte gli scherzi, vi ricordo comunque di seguire poi per tutto il resto della giornata TMV Radio, perché ci saranno tanti altri interessantissimi approfondimenti, non solo sulla Serie C, ma su tutto il calcio italiano e anche calcio estero, che potete seguire poi anche su tuttomercatoweb.com per essere sempre costantemente aggiornati su tutto quello che è il mondo pallonaro che tanto ci piace. E anche su tuttomercatoweb.com per essere sempre costantemente aggiornati su tutto quello che è il mondo pallonaro che tanto ci piace.

0: sicuramente è stata una partita un po' particolare, questo è il calcio è imprevedibile, non puoi mai immaginare durante la settimana della preparazione una partita che puoi restare in 10. È successo, non doveva succedere perché a volte preferisco andare sotto, però giocare una finale alla fine in parità numerica. Devo dire che comunque il Bari ha avuto un approccio diverso alla partita, però ci stava perché comunque veniva da un 3-0, aveva cambiato qualcosina, quindi ci ha dato anche qualcosa di meno punti di riferimento di come l'avevamo preparata, però stavamo in partita, stavamo 0-0, poi in 10 secondo me la squadra è stata ordinata, organizzata e ha sofferto poco e niente. Forse l'unica azione è quella del gol, però c'eravamo, abbiamo un po' allentato quello che erano le marcature, poi in 10 penso che abbiamo avuto anche il palleggio del possesso, è normale, poi al 90esimo abbiamo avuto quell'occasione con Grandolfo e poi con Ferrara che potevamo portare a casa un punto che era ottimo, però è normale che ci aspettavamo tutti una partenza un po' migliore, è normale, abbiamo fatto anche due trasferte complicate, però dobbiamo, secondo me questa è una squadra che sta in crescendo, è una squadra che si sta conoscendo meglio perché gli ultimi arrivati sono da poco con noi e quindi io sono abbastanza fiducioso, è normale che il calcio poi conta il risultato, il resto sono chiacchiere.
1: Certo, a proposito del Bari reduce nella sconfitta del 3-0, reduce proprio con il Barletta, la squadra di Barletta che sarà il prossimo avversario.
0: Sì, incontriamo una squadra una neopromossa molto simile a noi come andamento dell'avvio del campionato, perché comunque porta l'entusiasmo di una piazza che mancava in Serie C e quindi sta cavalcando questa onda, è normale, ha fatto un mercato anche importante, soprattutto davanti c'ha giocatori forti, da Silva al di là del suo primo anno, ma dovuto anche al tesseramento, un giocatore secondo me importantissimo per la propria categoria, Ferrante lo conosciamo tutti, Partipilio non faceva la Serie C da anni e quindi ha fatto un mercato anche importante, è una squadra che è da temere, però è una squadra anche come noi, come tutte le squadre, ha dei punti deboli.
1: Ecco, a proposito di attacco, la Santa Barbara davanti è mica male.
0: Sì, una squadra forte come siamo noi davanti, una squadra formata da giocatori importanti, una squadra che gioca in maniera diversa da noi, va molto diretta, va soprattutto subito sugli attaccanti perché riconosce la qualità davanti e sicuramente verrà qui per farsi la partita come l'ha fatta nelle partite precedenti, però per noi ora è importante anche dare un segnale, far quel passo che è importante. Siamo alla quarta giornata, ancora presto, però è fondamentale ora mettere un mattone importante, quello che deve essere il nostro percorso, non per la classifica, perché guardare la classifica ora è utopia.
1: A proposito di percorso, in poco più di 8 giorni, 3 impegni, uno dietro l'altro, insomma un tour de force mica male.
0: Sì, ora inizia l'infrasettimanale, abbiamo 8 giorni, 3 partite di cui 2 in casa, 2 derby sentiti, abbiamo poi la trasferta di Savoia, ma questo dimostra che comunque poi alla fine è importante avere una rosa idonea, una rosa a livello numerico importante. Normale che domani, perdendo Matino per squalifica e Giraudo per infortunio, ancora dietro per la quarta volta, non riusciamo a dare una continuità a un reparto che poi è il reparto che stiamo lavorando di più e stiamo capendo che stiamo avendo delle difficoltà, però sono sicuro che domani chi scenderà in campo farà bene.
1: Ecco, un'ultima considerazione, la sconfitta di Bari ha lasciato strascichi o la squadra ha assorbito bene?
0: No, io vedo una squadra abbastanza serena, vedo una squadra che è consapevole di quello che può fare, abbiamo giocatori forti, giocatori esperti e che riconoscono quello che è il nostro lavoro, quindi noi dobbiamo stare tranquilli, è normale che tutti si aspettavano da Casarano le prime 3 partite, forse 3 vittorie, questo ci auguriamo tutti, però si vede la difficoltà del campionato, poi sono arrivati giocatori da poco, sono andati via altri giocatori e colgo l'occasione perché comunque è andato via secondo me un giocatore importante per questa squadra che è Leo Perez. Approfitto per augurargli in bocca al lupo, per ringraziare per quello che lui ha dato in questo anno e mezzo a questa società, ha sottoscritto, è stato fondamentale secondo me.

0: nell'anno della Serie D per certi equilibri, quindi gli auguro di continuare questo fine carriera in maniera professionale. Poi gli auguro anche, so quello che lui vuole fare, e gli auguro anche il futuro ancora più roseo, perché comunque Leo è un ragazzo che merita.
1: Neo direttore sportivo, quindi può
0: Infatti
1: anche.
0: penso che il suo percorso è ben chiaro e glielo auguro con tutto il cuore.
1: Un'ultimissima considerazione: a Bari oltre 700 tifosi hanno accompagnato con l'applauso e con l'incoraggiamento la squadra all'uscita del campo. Domani sicuramente ci sarà grandissimo entusiasmo.
0: Sì, i tifosi sono parte integrante di questa squadra, di questa squadra si aspettano tanto, abbiamo questa responsabilità, io personalmente ho questa responsabilità e me la prendo tutta, non è un problema assumermi le responsabilità di quello che è lo step di quest'anno, è inutile nascondersi. L'anno scorso eravamo una neopromossa, da neopromossa, al di là dell'obiettivo di quello che poteva essere, secondo me abbiamo fatto un percorso bellissimo, emozionante, abbiamo emozionato, però come dicono in tanti va accantonato e va creato un nuovo percorso, però è normale che questa squadra non può pensare solo, è normale che l'obiettivo minimo è la salvezza, però questa squadra si è arrivata ottava l'anno scorso e vogliamo migliorare quello che è la posizione e quindi anche i tifosi si aspettano questo, anche i tifosi vogliono questo, però io penso che come si è creato quell'entusiasmo con il Giuliano, come si è creato quella spinta, ci sarà anche domani. Lo riconoscono i nuovi, giocare a Casarano è veramente bello e quindi la mia immagine è quella di augurarmi di stare.
2: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio. Siete alla.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Parleremo molto di Champions, dei risultati delle nostre squadre in questa competizione. Il Como, che ha ottenuto una grande vittoria attraverso un gioco molto bello, molto convincente contro il Lipsia. Parleremo naturalmente anche della Roma, che ha pareggiato contro il Fenerbahce. Andiamo subito ad aprire la nostra serie di collegamenti, senza dimenticare ovviamente il campionato e tutto quello che ci riserverà la quarta giornata della Serie A. Dicevo, andiamo ad aprire la serie dei collegamenti salutando Luciano Marangon, ex calciatore di Roma e Verona, tra le altre, anche del Napoli ovviamente. Ciao Luciano, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, ben ritrovato a te e ai tuoi ascoltatori.
0: Reduce da una serie di giorni in barca.
1: Vabbè, vivo il mare, è normale.
0: È normale, sì, sì.
1: Lo faresti anche tu.
0: Sì, assolutamente, è vero, hai ragione. Parliamo però di calcio.
1: Se vivessi in montagna, se vivessi in montagna, sarei sempre su un paio di sci.
0: Sì, sì, oppure a fare delle grandi camminate anche.
1: No, infatti, quelle si fanno anche al mare.
0: È vero. Parliamo di calcio, perché ieri abbiamo assistito ad un vero e proprio show da parte del Como, una vittoria netta, gioco da applausi.
1: Sì, no, vabbè, ma adesso non è più una realtà, cioè ormai è una realtà, non è più una sorpresa, sì, dal mio punto di vista. Hanno programmato un progetto un paio di anni fa, quando erano in B, sono venuti in A, hanno continuato essendo una società solida, forte economicamente. Hanno dato tutto quello che è la parte calcio in mano a un personaggio intelligente e preparato come Fabregas, e quindi i risultati, poi alla fine squadra giovane che sta crescendo, quindi ha ancora un margine di crescita, e quindi contento, anche perché l'Italia in questo primo turno delle coppe europee, a parte appunto il Como, non ha fatto una gran bella figura.
0: E comunque, che prospettive vedi in Champions per il Como? Ovviamente è la prima esperienza, e quindi qualche pecca può anche emergere nel percorso.
1: Beh, certo, l'esperienza può venire a mancare a un certo punto, però se mantengono la loro leggerezza, la loro umiltà nel giocare, nel voler giocare, secondo me andranno avanti. Non per vincerla, dal mio punto di vista, perché ho visto delle realtà veramente molto molto forti, però potrà fare una bella Champions, oltre che un grande campionato.
0: Quel che colpisce, insomma, lo hai sottolineato anche tu, è che è una squadra del Como che gioca senza paura, con coraggio. C'è un'organizzazione ben precisa che risalta.
1: Certo, ma si vede, sono tutti ragazzi giovani comunque che hanno qualità, che hanno doti, sono messi bene in campo, perché è un allenatore intelligente Fabregas, dal mio punto di vista, visto da fuori, perché riesce a far esprimere al massimo tutti i suoi talenti, tutti i suoi giocatori, perché li sa mettere nel ruolo giusto, e quindi mi sembra un po' di rivedere un po' quando ero a Verona con Bagnoli, perché aveva la capacità di Bagnoli era di capire qual era il suo potenziale ai giocatori e di riuscire a metterli nelle posizioni del campo dove potevano esprimere il massimo delle loro qualità.
0: E in effetti il compito di un allenatore è quello, no? Riuscire a far emergere le qualità dei propri giocatori e, insomma, a utilizzarli a seconda delle loro caratteristiche.
1: Sì, il ruolo di un allenatore è quello, oltre a quello di tenere un gruppo unito, di mantenerlo con i piedi per terra, al di là che sia Como, Juve, Inter, Milan, Roma, Napoli, eccetera, eccetera, però il compito di un allenatore è quello di avere in mano il polso dello spogliatoio. È molto importante, perché se hai la squadra che ti segue, puoi esprimere tutto quelle che sono le tue idee di calcio. Se invece c'è un divario tra l'allenatore e la squadra, allora vengono fuori i problemi e si vedono poi in tante altre squadre.
0: Senti, che valutazioni fa invece sul Napoli, che è arrivato alla terza sconfitta consecutiva, anche se l'ultima è stata con l'Arsenal?
1: Beh, certo, ha perso le tre partite che ha perso, le ha perse con tre squadre forti, ha Arsenal, Inter e Como, non aveva, dal mio punto di vista, nemmeno portare a casa i 3 punti a Genova, perché si sa, quel gol di De Bruyne è stato molto regalato perché era fallo netto in area. Però a parte questo, direi, cioè, vogliamo la mettere perché Allegri è un allenatore preparato, vincente e che ha sempre allenato grandi squadre. Quindi penso che la squadra, dopo 2 anni di Conte, debba entrare nella mentalità dell'allenatore nuovo, in quello che vuole lui dal calcio, e quindi ci vuole, sicuramente ci vuole del tempo, perché la rosa è forte, sicuramente. Contro l'Inter ha dimostrato di essere una squadra all'altezza, quindi secondo me si riprenderà. Adesso ha 2 partite che potranno dire molto, perché c'è il Bologna e la Fiorentina, e quindi potranno dire molto per il Napoli.
0: Ecco, adesso contro Bologna è obbligatorio vincere per il Napoli, non ci sono altre strade.
1: Sì, ma è obbligatorio vincere anche per il Bologna, perché
0: Sì, però insomma, per il Napoli magari. Sì, è vero, è un
1: c'ha un
0: solo punto il
1: punto.
0: Bologna, sì, certo.
1: È una squadra buona, è un'ottima squadra. Io l'ho vista, c'ha un buon allenatore, un'ottima squadra, e sicuramente non. Cioè, poi dopo il campo dice sempre la sua, però le 2 squadre che ho detto che vanno a affrontare il Napoli nelle prossime 2 partite sono 2 squadre che hanno bisogno di punti, e quindi entreranno in campo molto molto grintose, preparate per strappare qualcosa. E quindi, però, come ho detto, per Napoli è importante. Certo che se perde dei punti anche nelle prossime 2 partite prima della sosta, diventa poi difficile recuperare, perché avanti ho visto non perdono tanti punti.
0: E il ritorno di Anguissa potrebbe comunque essere determinante per il Napoli per la sua capacità di interdizione e anche di buttarsi in avanti.
1: Sì, no, ma è un forte giocatore. Come ho detto, il Napoli ha una rosa molto forte, e l'ha dimostrato vincendo 2 anni fa lo scudetto e arrivando secondo l'anno scorso, e quindi deve solo entrare nei meccanismi del nuovo allenatore, di Allegri, dal mio punto di vista, e poi potrei essere smentito, però credo che ci voglia un po' di tempo, che vedo che i tifosi un po' tutti glielo stanno dando, e questo è importante, perché Napoli è una piazza difficile, sai, 3 partite, 3 sconfitte una dietro l'altra, e li vedo ancora calmi, e questo può dare aiuto sia alla squadra che all'allenatore.
0: Domani c'è tra le altre partite Lazio-Milan, favorita secondo te la squadra di Gattuso per l'entusiasmo che ha adesso?
1: Non lo so, sai, ci sono sempre delle sorprese nel campionato di Serie A, nel campionato italiano. Ci sono sempre state. Potrebbe essere la Lazio, in fin dei conti non ha fatto praticamente zero mercato, anzi ha perso dei giocatori importanti. È in testa alla classifica, ok, sono sempre 3 partite, però il Milan ha dimostrato di essere un'ottima squadra, e quindi sarà un buon incontro, però devo dire che il risultato ancora non può definire quello che può essere il proseguo del campionato, dal mio punto di vista.
0: E comunque il Milan, per come l'hai visto in queste prime giornate di campionato, è una squadra da Champions?
1: Sì, dal mio punto di vista sì. Dal mio punto di vista sono 5-6 squadre che si giocano i 4 posti di Champions. Quindi sono quelle che abbiamo nominato, cioè Como, Roma, Inter, Juventus, e Milan. Forse ne ho lasciato una, però queste sono, come sempre, come ogni anno. Poi ci può essere la sorpresa. Io me lo auguro, perché mi piace sempre che ci sia una sorpresa, come è stato il Como l'anno scorso. Però da ora non vedo nelle squadre diciamo, di provincia, chiamiamole così per dargli una definizione, non vedo il Como dell'anno scorso.
0: E realisticamente la Lazio dove può arrivare, secondo te?
1: No, la Lazio farà un campionato sicuramente da un buon campionato, perché Gattuso è un allenatore che dà grinta alla propria squadra, che tira fuori il più possibile dalla propria squadra. Certo, hanno una rosa abbastanza corta e quindi c'è da dire che hanno il campionato, non hanno, o hanno anche la Coppa, adesso non mi ricordo se sono
0: No, hanno
1: in
0: solo il
1: Europa
0: campionato, hanno solo il
1: League.
0: campionato.
1: Hanno il campionato e la Coppa Italia, vabbè,
0: Coppa Italia sono già
1: comunque,
0: stati
1: no, la
0: eliminati,
1: Coppa
0: sì.
1: Italia sono stati eliminati, ecco. Quindi hanno solo il campionato, quindi rosa corta. Sì, se non hanno la sfortuna di infortuni o di situazioni di squalifiche particolari, devo dire che dirà la sua in questo campionato, non secondo me per i primi quattro posti.
0: Certo. Luciano, grazie mille per il tuo intervento. Alla prossima.
1: Ciao, grazie a te e ai tuoi ascoltatori.
0: Andiamo adesso a salutare in collegamento con noi Marco Lanna. Ciao Marco, ben ritrovato.
2: Ciao Lorenzo, ciao a tutti.
0: Parliamo inizialmente della Roma, una Roma che ha ottenuto un pareggio contro il Fenerbahce ieri, un pari che per quello che aveva fatto vedere il primo tempo va quasi stretto, poi nella ripresa è un po' calata la squadra di Gasperini.
2: Beh sì, sicuramente il pallino del gioco l'ha avuto quasi sempre in mano, ha rischiato qualche volta su qualche ripartenza. Diciamo che sul gol qualche errore individuale c'è stato. Però insomma, diciamo che è stata una buona Roma, non ai livelli che abbiamo visto in campionato, però obiettivamente poi la Champions League è sempre diversa e comunque il Fenerbahce è anche una bella squadra, obiettivamente ha giocatori interessanti.
0: Senti, Svilar, decisivo con i suoi interventi, è in questo momento il miglior portiere del campionato italiano?
2: Beh, sì, direi che se non è il migliore, è uno dei migliori, quindi sì, assolutamente Svilar. Ma è un po' di anni che da quando a Roma, che comunque sta facendo vedere grandi cose, credo sia un portiere veramente bravo coi piedi, bravo in porta. Insomma, è un portiere che per un difensore sapere che c'è dietro lui già ti dà tanta sicurezza.
0: Ecco, a proposito di difensori, Ndicka, ti piace? Viene definito un marcatore da altri tempi?
2: Beh sì, è un giocatore che poi con Gasperini l'aggressività l'ha aumentata. Abbiamo visto ieri comunque nei duelli con Muriqi, ha fisico, è veloce, un giocatore che può fare l'uno contro uno sempre, sono quei giocatori che ideali per Gasperini, perché appunto lui spesso lascia i difensori uno contro uno e di lui ci si può fidare tranquillamente, ecco.
0: Lunedì c'è Torino-Roma, partita delicata, ma questa Roma secondo te può davvero puntare allo scudetto?
2: Ma io credo di sì, perché diciamo che la rosa è una rosa importante, ha diciamo, giocatori che anche quelli che entrano sono a livello di titolari, per cui insomma, penso che può stare lì fino alla fine e poi, sai, vince lo scudetto è sempre, vince solo una, però può stare in vetta per tanto tempo sicuramente.
0: Secondo te, ecco, è una Roma ben strutturata in tutti i reparti, difesa, centrocampo, attacco, sono tutti di primissimo livello.
2: Sì, diciamo, magari non tutti, però diciamo che Gasperini ha le soluzioni per tanti ruoli per poter ovviare magari a qualche giocatore che magari non è a livello degli altri, però diciamo che sicuramente diciamo che non vedo tante squadre che abbiano due giocatori dello stesso livello, nello stesso ruolo, quindi diciamo che può stare lì tranquillamente e può giocarsela fino in fondo sicuramente. Non è una squadra che ha delle lacune grosse, ecco. C'ha qualche giocatore che probabilmente potrebbe migliorare, magari migliorerà anche in questo campionato, e poi Gasperini è anche uno molto bravo nel lavorare sul singolo, quindi nel farlo migliorare, farlo crescere e tirare tutto, cioè fuori tutto quello che ha. Quindi mi aspetto anche un miglioramento da quelli che sono in questo momento un po' più indietro rispetto agli altri.
0: Le tue valutazioni invece sull'Inter reduce dal KO in Champions con il Real Madrid?
2: L'Inter ha fatto una buona partita, obiettivamente a netto degli errori individuali, poi è chiaro che qualcosa concede al Real Madrid, anche perché il Real Madrid si è difeso e diciamo, ha creato pericoli quasi esclusivamente nelle ripartenze. Però ha dimostrato personalità, comunque è andata a Madrid a giocarsi la partita, a creare. Forse se non avessero avuto Courtois, probabilmente il risultato sarebbe stato diverso. È chiaro che se parti già 2-0, poi anche mentalmente diventa faticoso pensare di vincere poi a Madrid contro il Real Madrid. Quindi è chiaro che ti scopri un pochettino. E loro in velocità sono dei fenomeni, quindi diciamo rispetto all'impostazione della gara che aveva dato in Chivu, poi dopo è cambiato tutto per errori obiettivamente un po', diciamo, non da squadra come Inter, ecco, nel senso che tutto quello del portiere obiettivamente rischiare un dribbling davanti alla porta, lì, ecco, io non l'avrei fatto, ecco, io diciamo sono un po' del vecchio calcio che nei momenti di rischio la palla va anche in tribuna, non devo rischiare niente, ecco, perché quelle partite le decidono veramente gli episodi. Però ha fatto una buona gara, obiettivamente.
0: Ma quanto l'Inter è più avanti della Roma?
2: Ti dirò, secondo me non è tanto più avanti. È un'ottima squadra, come la Roma. Secondo me, veramente, sono due squadre che se la possono giocare fino in fondo, con l'incognita Como, perché il Como, noi adesso diciamo che non, qualcuno ha parlato di scudetto per il Como. Non so se loro ci credono, però il Como è una squadra che darà fastidio a tutti quanti, sia alla Roma che all'Inter, quindi poi potrebbe essere veramente una terza incomoda. Il Napoli comunque è lì, diciamo che fa un po' più fatica, però comunque è una squadra forte, obiettivamente. Milan e Juve, nì, però diciamo che secondo me, io Inter e Roma le metto in maniera diversa, però un po' allo stesso livello, ecco.
0: Ecco, un'ultima considerazione sulla Juventus, non la vedi propriamente da scudetto?
2: No, la Juve secondo me deve ancora lavorare tanto, cioè Spalletti ha un grande lavoro, poi adesso gli sono infortunati anche giocatori importanti, vista un po' più in fatica, davanti fa fatica a fare gol, diciamo che secondo me gli manca ancora qualcosina per poter competere ai livelli di Inter e Roma.
0: Va bene Marco, grazie mille allora per il tuo intervento, alla prossima, buona giornata.
2: Alla prossima, grazie mille, altrettanto, ciao.
0: E dopo questa chiacchierata con Marco Lanna siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito, buona serata.

0: Storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.
1: Amici di TMV Radio, benvenuti a un nuovo appuntamento di Storie di Calcio. Un saluto a tutti voi, la rubrica che vi racconta storie legate a questo magnifico sport con protagonisti. Ricostruiamo la loro storia, ma ricostruiamo anche le partite, alcune che sono rimaste praticamente stampate nel cuore dei tifosi della propria squadra. Oggi abbiamo una storia particolare perché abbiamo deciso di ricostruire una finale di Coppa Italia con il capitano di quella squadra, colui che ha alzato la Coppa al cielo allo Stadio Olimpico in una finale di Coppa Italia. Tra l'altro, stiamo parlando della finale di Coppa Italia del 97-98 tra Lazio e Milan, quella è stata la prima Coppa Italia dell'era Cragnotti. Da lì in poi una serie di successi che hanno portato fino allo scudetto della Lazio. Con chi stiamo parlando? Con chi parleremo di questa storia? Ma con il capitano della Lazio di quel momento, Diego Fuser. Ciao Diego!
2: Ciao a tutti!
1: Come stai prima di tutto?
2: Bene, grazie, tutto abbastanza bene.
1: Che giocatore, lo dico ai più giovani che ci stanno magari ascoltando, caro Diego, perché bisogna sempre ricordare, no? Quelli che hanno fatto la storia di questo sport. Giocatore straordinario Diego Fuser, che ha vestito le maglie di Torino, di Milan, di Fiorentina, di Lazio, di Parma, di Roma. Me ne sono dimenticata qualcuno? La nazionale italiana. La nazionale italiana anche. Uno straordinario centrocampista, un cavallone, amavo definirlo io così, che quando entrava dentro, palla al piede, se ne andava, un gran tiro, molto abile anche nei calci di punizione. Qual era la tua qualità migliore? Te lo dico subito, te la chiedo.
2: Sinceramente penso quella degli inserimenti, mi inserivo insomma coi tempi giusti, cercavo di arrivare nel momento giusto per far gol e tante volte ci riuscivo.
1: È vero, spesso ci riuscivi, spesso. Senti Diego, voglio tornare a una particolarità che voglio affrontare con te oggi, come ho accennato in sede di presentazione. Il capitano che solleva la Coppa Italia, stiamo parlando del 97-98, la Lazio che inizia poi da lì un percorso importante, ma tu dai il via, no? Insieme ai tuoi compagni al primo trofeo dell'era Cragnotti. Allora ti chiedo prima di tutto la scelta, il fatto di essere capitano, come nasce questa diciamo investitura, perché non parliamo mai di queste cose e magari le facciamo conoscere anche ai nostri amici che sono con noi. Come è nata la nomina di Diego Fuser capitano della Lazio?
2: Allora, se alcuni si ricordano, ma non penso tutti, però c'è stato un momento che il capitano della Lazio era Beppe Favalli e lui a un certo punto venne da me e mi disse: guarda Diego, io non me la sento più di fare il capitano, fallo tu. E io accettai e niente, da quel momento lì diventai capitano della Lazio. Quindi fu questo episodio qui che mi portò a essere capitano.
1: Ma ci hai pensato per un attimo? Hai detto ma lo faccio?
2: No, assolutamente no. No, cioè rivestire la carica di capitano io penso che sia una grande responsabilità. E poi capitano della Lazio di quel momento, vabbè, soddisfazione enorme, quindi per me io la fascia non me la sarei più tolta, sono andato via e purtroppo ho dovuto toglierla, però per me insomma quel momento essere capitano della Lazio era top.
1: Senti Diego, hai detto prima una cosa, no? Grandi responsabilità, quali sono le responsabilità maggiori del capitano di una squadra? Ecco così, per raccontare, perché secondo me non viene proprio spiegato fino in fondo il ruolo del capitano, oltre a essere il primo, andare a parlare adesso con gli arbitri, cercare insomma di calmare i propri compagni. Però qual è la responsabilità principale?
2: No, come stavi dicendo tu, anche quello nei momenti critici di una partita, sicuramente quella di far star calmi tutti, di non avere delle reazioni stupide che magari potrebbero portarti a farsi espellere, quindi giochi con uno in meno, metti in difficoltà i tuoi compagni. E poi sicuramente nei momenti un po' più difficili il capitano deve avere il compito di anche a volte di rincuorare i propri compagni di squadra, quello sicuro.
1: Senti, ma quando c'è stato questo colloquio con Favalli, poi dopo al gruppo come fu presentata? Cioè siete andati insieme, tutto il gruppo ha accettato, cioè come l'investitura ufficiale, ecco.
2: Ma allora, sinceramente non me lo ricordo, te lo dico proprio sinceramente, io mi ricordo di questo episodio e poi adesso non mi ricordo se poi Zoff in una riunione ci stava che insomma che potesse aver detto da oggi capitano Fuser, quindi penso che sia andato così, anche se non mi ricordo benissimo.
1: No, però insomma è stato un momento importante della tua carriera. Quello è stato
2: Sì,
1: l'ultimo anno giusto di Lazio quando tu sei diventato capitano, Diego?
2: sono andato via nel momento più bello.
1: Vabbè, però bisogna dire una cosa: andare via nel momento più bello e sollevare il primo trofeo di quella diciamo gestione da capitano, io credo che sia una cosa che ti è rimasta particolarmente forte nel cuore, no?
2: Sì, ma poi io ti dico, oltre a quello, fu anche un addio molto, molto, cioè io non me l'aspettavo, ecco, perché proprio per raccontare le cose io andai a vedere proprio una casa fuori Roma per finire la carriera nella Lazio, quindi i miei progetti erano quelli, poi c'era anche il Parma che da un po' di tempo insomma, mi faceva la
1: Ti corteggiava.
2: corte, e poi ci sono stati, insomma, degli. Secondo me anche la Lazio aveva voglia di cambiare, quindi ci fu questa diatriba qua, diciamo. Però io ti posso confermare che io mi sarei fermato a Roma, ecco,
1: Sì.
2: assolutamente.
1: Il tuo legame era forte, insomma, hai fatto più di. Stavo dando un'occhiata ai numeri, mi sembra più di 180 presenze con la maglia della Lazio, stiamo parlando. Quindi,
2: Sì.
1: senti,
2: Tante.
1: quella stagione lì che, se non erro, correggimi, c'era Sven Goran Eriksson allenatore, giusto?
2: Sì, assolutamente sì.
1: Inizia, ti chiedo, la Coppa Italia, perché adesso andiamo a parlare un po' di questa competizione che tu hai vinto sollevando appunto il trofeo da capitano. Inizia il percorso in Coppa Italia, era un obiettivo oppure è diventato un obiettivo strada facendo?
2: Ma no, ma io penso che all'inizio dell'anno sono tutti, bisogna cercare di vincere tutto, quindi anche la Coppa Italia era un obiettivo, come l'obiettivo era quello del campionato, quello di essere, insomma, se non essere più su possibile in classifica, ecco. Quindi io penso all'inizio del campionato una squadra, poi specialmente con la Lazio, che era una squadra forte, doveva avere degli obiettivi assolutamente.
1: Qual è la caratteristica principale di quella Lazio che stava poi avviando un percorso di vittorie, Diego?
2: Ah, guarda, stava negli anni è cresciuta tanto, perché se io mi ricordo all'inizio quando sono arrivato, poi quando me ne sono andato, devo dire che c'è stata un'escalation sia dei risultati che di giocatori. Quindi io me ne sono andato, ma quando me ne sono andato io era una squadra molto molto forte, costituita da grandi giocatori, da grandi persone assolutamente.
1: Senti, tornando ancora al Fuser capitano, qual era il compagno che ti veniva sempre a chiedere qualcosa? Capitano, c'era qualcuno con cui avevi un dialogo più serrato? Qualcuno che diceva, ma vai a dire qualcosa all'arbitro? C'era qualche compagno un po' più
2: Ah,
1: pressante?
2: questo no, perché comunque erano tutti bravi, erano, quindi non, cioè, poi tutti avevano una personalità forte, quindi sapevano già che cosa dovevano fare. Quindi è normale che ogni tanto qualcuno ti diceva, ah, vai a dire di andarsene a quel Vabbè, lasciamo perdere, però. Insomma, era già una squadra fatta di giocatori con personalità,
1: Ma
2: assolutamente.
1: il capitano è anche quello che quando c'è qualcosa non va, va a parlare con il presidente, fa pure queste cose? L'hai fatte?
2: No, no, devo
1: Andava
2: dire di
1: tutto
2: no,
1: bene,
2: no.
1: andava.
2: Effettivamente poi le cose andavano bene, quindi no. Diciamo che forse, ma non mi ricordo se ero capitano o no, ci sono stati dei momenti quando i tifosi venivano al capo d'allenamento, quando magari c'erano uno, due, tre partite che non si andava bene, allora era il capitano che aveva il dovere di andare lì e calmarli, quello sì.
1: C'è qualche episodio che ti ricordi in particolare?
2: Bah, ce n'è stato uno quando c'era Zeman.
1: Sì.
2: Quando c'era Zeman, che i tifosi entrarono in campo e si misero a fare la partitella con noi. Quindi questo me lo ricordo molto bene. Niente, fermammo l'allenamento e poi dopo andarono via, ma fu una cosa pacifica.
1: Senti, andando a quella Coppa Italia, vado un po'... intanto ti chiedo se c'è, oltre alla finale, una partita che ricordi particolari di quel percorso, perché stavo vedendo che voi avete avuto avete incontrato anche la Juventus prima della, in semifinale, quindi altro ostacolo importante. Stavo così, avete anche giocato il derby di Coppa Italia, quindi siete arrivati con un percorso molto importante.
2: Sì, assolutamente sì. Se non sbaglio, quello era l'anno dei quattro derby.
1: Sì, quattro derby, che avete vinto il primo 4-1 e poi avete vinto anche il secondo 1-2. Sì.
2: No, vabbè, ripeto, era una squadra molto forte, come hai detto tu, abbiamo incontrato delle squadre che sulla carta erano a nostra portata, però poi alla fine riuscimmo a batterle tutte, quindi dimostrammo di essere veramente una grande squadra, ecco.
1: Eh sì, perché nella fase eliminazione avete fatto il derby, poi c'è stata la Juventus, che anche quella è stata una bella partita, avete vinto l'andata a Torino 1-0 con gol di Boxic e poi avete pareggiato in casa 2-2 e avete superato il turno in virtù appunto della vittoria esterna, quindi è stato un percorso sicuramente esaltante, no? In quella competizione, eliminare prima la Roma, per quello che sappiamo essere il significato del derby a Roma, e poi la Juventus, che insomma sempre squadra di altissimo livello. Andando alla finale, ti chiedo, la prima gara finisce 1-0 a Milano con gol di Weah. Io stavo leggendo la formazione anche del Milan, un Milan molto forte, c'era ancora naturalmente Costa, Curto e Maldini in difesa, Donadoni, De Zaghi, Albertini, Savicevic, Gans e Weah nella gara di andata. Voi eravate scesi in campo con una sorta di 4-4-2 con Marchegiani tra i pali, Negro, Nesta, Chamotte, Favalli, Fuser, Venturini, Jugovic, Nedved, Casiraghi e Roberto Mancini in attacco. Finisce 1-0 per loro quella partita. Ti ricordi qualcosa? C'era anche, diciamo così, la sensazione che potevate ribaltare il risultato, oppure temevate di non farcela?
2: Ma guarda, è sicuro che allora, la partita d'andata non me la ricordo, sinceramente. Quella del ritorno me la ricordo molto bene. Però, no, vabbè, c'è da dire che noi contavamo tanto sul pubblico, quello in dubbio, ecco. Insomma, l'andata 1-0 era un risultato che era
1: ribaltabile.
2: E quindi ribaltarlo non era facile. Poi, se non ricordo male, fece gol su punizione Albertini.
1: Esatto, infatti, ecco, io mi ricordo, ero lì allo stadio anch'io a vedere la partita, insomma, stavo già lì pronto per il lavoro e tutto, però mi ricordo che passa subito in vantaggio il Milan con Albertini, e quindi la partita si mette un po' in salita, perché a quel punto voi dovevate fare tre gol.
2: Sì. Sì, ma infatti ci fu un attimo di scoramento, ma poi entrò il mitico Guerino Gottardi e cambiò la partita, perché diede una scossa veramente incredibile quella partita, e bisogna dire che è stato un gran merito di quella partita, farla vincere la Lazio è stato suo assolutamente.
1: Sì, perché lui entra e poi al 55esimo, nel secondo tempo, proprio dopo 10 minuti, trova il gol del pari. Lì è cambiata, io mi ricordo, Diego, che cambiò un po' la partita, perché nel primo tempo la Lazio, così vado un po' a memoria, mi ricordo era un po' contratta dopo il gol, non riusciva proprio.
2: Assolutamente sì, ma come ripeto, lui entrò e diede una scossa incredibile, veramente quella partita lì, come ripeto, cambiò veramente il corso di quella partita, perché gli altri non ci capirono niente, lui fu quello che veramente mischiò le carte, non ci capivano più niente, quindi onore a Guerino.
1: Sì, perché poi dopo 8 minuti segna Jugovic su calcio di rigore, ma vi serviva ancora un altro gol, che arriva 10 minuti dopo, un po' meno, con il gol di Nesta, tra l'altro, insomma, romano e lazialissimo, segna al Milan, che tra l'altro poi successivamente in futuro troverà come squadra. Ci fu lì l'apoteosi allo stadio, me lo ricordo, di questo al terzo gol di Nesta. È stata una delle partite che ti rimane particolarmente nel cuore, proprio per il fatto di essere capitano?
2: Ah, assolutamente sì, insomma, dopo 40 anni alzare un trofeo, io penso che lo aspettassero tutti, i giocatori e tutti i tifosi che c'erano allo stadio quella sera, quindi una grandissima festa ed è stato veramente il primo trofeo poi di una lunga serie per la Lazio.
1: Senti, ti ricordi qualcosa ti disse qualcosa di particolare Cragnotti? Non so, che era veramente, aveva cominciato a investire e raccoglieva questo trofeo in quella stagione. Al capitano gli ha detto qualcosa?
2: Ma guarda, io mi ricordo solo, a parte che andammo a mangiare tutti ai Parioli, nel ristorante, quindi ci trovavamo dopo la partita, guarda, non disse niente, ma ringrazio comunque tutti perché poi alla fine è stata una festa per tutti, quindi lui ringrazio tutti, tutta la squadra,
1: Ma
2: insomma fu una bellissima serata.
1: che tipo era Gragnotti come presidente? Esigente?
2: Grandissima persona, veramente. Io devo dire che è una grandissima persona. A livello personale, io avevo dei problemi che sapevano tutti. Lui mi aiutò molto perché mi aiutò molto. Si interessò della mia situazione. Quindi, fu una persona veramente. La ricordo veramente con tanto affetto.
1: Sì, molto vicina proprio al giocatore, al di là del fatto di essere calciatore, Diego, no?
2: Sì, assolutamente sì.
1: Ma era uno che veniva spesso al campo di allenamento? Quando vi allenavate, entrava spesso oppure rimaneva un
2: Ma
1: po' in disparte?
2: se non ricordo male, lui intanto veniva a mangiare il sabato prima della partita veniva a Formello, mangiava con noi, poi andava via.
1: Ti metteva un po' di soggezione oppure avevi un rapporto molto franco e diretto
2: No,
1: con lui?
2: era una persona molto semplice, come ripeto, una persona alla mano, stimato da tutti, quindi io di lui veramente ho un bellissimo ricordo.
1: Senti, da capitano che rapporto avevi con invece i tifosi?
2: Ah, beh, insomma, con i tifosi ho sempre avuto un bellissimo rapporto. Insomma, avevo penso il più bel cuore della Serie A, quindi devo dire che per me è stata un'esperienza bellissima. Anche se poi dopo qualcuno mi ha mandato a quel paese, come tutti sanno, però io ripeto, gli anni che ho vissuto la Lazio per me sono stati anni importantissimi e sono stato veramente bene. Ho incontrato tanti amici, tante persone che mi hanno aiutato, tante persone di cuore che mi hanno fatto vivere meglio questa esperienza, assolutamente.
1: Senti, una curiosità, ti cantavano allo stadio la sigletta di cos'era? Di Goldrake, Uforobò.
2: Sì, Cuforobò, sì.
1: Ma come nasce questa cosa? Cioè, come ti ricordi? Oppure è stato casuale?
2: Non lo so, io mi ricordo che forse la prima
1: Aspetta,
2: volta che
1: era, se
2: sentì.
1: mi ricordo bene, faceva: Ma chi è Diego
2: Sì,
1: Fuser?
2: sì,
1: Diego
2: sì.
1: Fuser? Era così la
2: Sì,
1: cosa. E
2: bellissimo.
1: correggimi se sbaglio.
2: Bellissimo, sì,
1: Sì.
2: bellissimo. Ora mi vengono ancora i brividi a sentirla. Bellissimo, sì,
1: Ma com'è
2: assolutamente.
1: nata questa cosa? Casuale oppure
2: Non
1: si è...
2: me lo ricordo, però l'unica cosa che mi ricordo è che forse la prima volta che fecero questo coro qua, forse fu in una partita Lazio-Inter dove feci gol su punizione e poi ci fu questo coro qua che poi me lo sono portato sempre dietro.
1: Senti, conservi qualcosa di quel momento del capitano oppure non hai qualche, non so, un ricordo particolare che ti fa, diciamo così, ripensare a quei momenti?
2: Ma io guarda, io ho una foto molto bella che alzo la Coppa Italia da capitano e quando me la guardo mi ricordo di quei momenti che sono stati momenti bellissimi.
1: Senti, è uno dei momenti più belli della tua carriera, se dovessi selezionarli, oppure ce ne sono stati altri che ti sono rimasti particolarmente
2: Ma
1: scolpiti?
2: sicuramente, se si parlava di Lazio, sì, quello è stato un momento bellissimo. Ma io devo dire che tutti gli anni che sono stato a Roma con la Lazio sono stato veramente bene, insomma, ho sempre avuto anche allenatori che mi hanno stimato, ho sempre giocato, con i tifosi ho avuto sempre un bellissimo rapporto, quindi ci sono stati tutti i momenti belli, assolutamente.
1: Senti, invece, continuo perché mi piace questa cosa e poi siamo quasi in conclusione. Da capitano, che rapporto, il rapporto con un compagno particolare che avevi, con cui magari ti confrontavi in alcune situazioni, ce n'era uno in particolare oppure indifferente?
2: Ma no, noi guarda, avevamo un gruppettino di 4-5, ogni tanto si andava a mangiare assieme, che erano Orsi, Casiraghi, Marchegiani, insomma c'era... ci trovavamo ogni tanto, anche a Cravero, all'epoca quando c'era Cravero, quindi ci trovava e andavamo con Beppe Signori, anche con Beppe, insomma, ci trovavamo e parlavamo un po' di tutto.
1: Sì, perché poi voi siete stati quel gruppo che siete partiti proprio quando arrivò, no, Cragnotti all'inizio, che cominciava a costruire questa Lazio, giusto Diego?
2: Assolutamente sì, sì. Assolutamente sì.
1: Era un...
2: Eravamo anche all'inizio Favalli, sì. Luzzardi, Bonomi, all'epoca di Ridley, di Gazza, di Winter, sì. Insomma
1: sì. C'è un rapporto particolare, ce l'avevi con qualcuno oppure un...
2: Ma no, ma si andava... No, devo dire che sì, con questi nomi che ti ho detto ci si sceglie di più, ecco.
1: Sì, senti, quando finisce questa storia che finisce, diciamo, quell'anno che eri appunto capitano, finisce vincendo un trofeo, come mai viene salutato il capitano? Te lo posso chiedere, perché insomma il capitano in genere è quasi qualcuno... No, che rimane un po' nel tempo. Come mai viene salutato l'anno dopo?
2: Ma guarda, io dico che è una cosa un po' che non so se posso dire o no, però io mi ricordo che ci trovavamo anche, come ripeto, con Beppe Signori, così, e lui aveva la sensazione che ci avrebbero mandato via tutta la vecchia guardia. Insomma, questa era la sua sensazione. Poi, per quanto mi riguarda, io ricevetti un'offerta dal Parma e andai da Eriksson e dissi: mister, guardi, il Parma mi ha fatto questa offerta, lei di cosa dice? E lui mi disse: guarda, se vai da un'altra parte e hai la possibilità di guadagnare più soldi, vai. Quindi da lì capì che
1: era finita la stagione.
2: Avevano, sì, che avevano altri programmi, ma io lo sapevo già, anche se non succedeva questo episodio qua, io sapevo che Mancini, Eriksson erano molto legati, e, insomma, probabilmente avevano fatto altri programmi per il futuro.
1: Vabbè, però resta il fatto che, insomma, quel primo trofeo, il capitano sei stato su tu, come hai detto tu, c'è una foto bellissima che ti immortala sollevando quel primo trofeo di una Lazio che non vinceva da anni. Mi sembra, vado a memoria, erano gli anni 50 l'ultima Coppa Italia che aveva vinto, quindi rimane questo ricordo indelebile. I tifosi ogni tanto te lo ricordano oppure no?
2: Ah, sì, vecchi tifosi della Lazio assolutamente sì, poi insomma ripeto, ci sono quelli che magari non mi hanno perdonato perché sono andato alla Roma, ma tanti tifosi laziali ce li vogliono ancora bene, quindi questo mi rende orgoglioso
1: assolutamente. Poi sai, un po' di campanilismo c'è sempre, rimane il fatto insomma che tu sei stato tanti anni, hai segnato un tratto di storia importante, concluso con quella fascia da capitano. Diego, io ti voglio ringraziare per questa piacevole chiacchierata, che abbiamo un po' ricordato il Diego capitano che solleva la coppa. Ti chiedo soltanto questa prima di salutarti: ogni tanto vai a rivedere quella partita, ti capita oppure non ti piace guardare dietro?
2: No, devo dire che ogni tanto mi riguardo i gol, quello sì. Quello sì, ogni tanto mi piace rivedere che tipo di giocatore ero, quindi Ogni tanto mi piace rivedere i gol che facevo, ecco, quello sì, assolutamente.
1: Senti, ma un'ultimissima, io so che tu avevi una grande passione per le macchinine telecomandate, le fai ancora? Cioè ci vai ancora?
2: Ogni tanto ci vado, nel tempo libero mi ritaglio i miei hobby, foot golf, o che siano macchine radiocomandate, insomma, a pescare, insomma, mi piace fare queste cose qua, assolutamente sì, comunque.
1: Qualche partita non la fai più? Oppure hai proprio...
2: Sì. Abbiamo fatto una partita adesso per i 100 anni della Fiorentina. E sono andato a Firenze a fare con un'operazione nostalgia contro la Fiorentina, no? Poi con il Milan Glorie.
1: Anche perché a Firenze io so che c'hai un ricordo indelebile anche lì, perché hai tirato una punizione niente male contro una squadra che non è proprio molto ben voluta a Firenze, possiamo dire questo.
2: Sì. Infatti mi ricordano anche per quello, quando vedo i tifosi, grazie ancora per quel gol.
1: Stiamo parlando di quella bellissima punizione in un Fiorentina-Juventus, dove tu hai dato una pennellata delle tue proprio contro la Juve, no?
2: Sì, assolutamente sì.
1: Anche quello è sicuramente un gran bel ricordo. Diego, grazie, spero di rivederti più avanti e quindi grazie ancora
2: per essere stato
1: con noi. Grazie a Diego Fuservi.
2: Grazie ancora, a presto.
1: Vi abbiamo raccontato la storia di Diego Capitano che solleva la Coppa Italia del 97-98. Io vi do appuntamento alla prossima storia di calcio. Grazie per essere stati con noi.
0: Storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.

0: amici ed amiche di TMV Radio, nuovo appuntamento con Rewind. Prima assenza, quella del venerdì, caro Santarelli, per responsabilità che sono tue. Ma, e il prossimo venerdì mancheremo, perché ho parlato con l'ufficio palinsesti, mi ha detto che per far crescere l'hype dobbiamo fare un venerdì sì e uno no.
1: Poi siccome parte quella stupidaggine della National League, tu sarai
0: non lo sappiamo.
1: Io
0: caro Santarelli, però
1: io abolirei nazionale.
0: Noi siamo pronti a ripartire, sarà anche una pausa delle nazionali molto lunga, quindi probabilmente
1: abbasso le nazionali.
0: Mancheremo. Allora,
1: si può dire.
0: Facciamo partire la prima slide.
1: Sì, io sogno oggi 8 slide tutte con Max.
0: Una c'è. Allora, partiamo dal Como, troppo comodo, perché lo so, questa
1: fatta
0: è
1: oggi questa.
0: Fatta oggi forse da Marinucci. Però il Como, ragazzi, è la notizia di giornata, un ottimo esordio e soprattutto, caro Santarelli, è l'unica vittoria di questa prima tornata di Champions League. Prego, due minuti.
1: Bravi, vorrei dire due minuti di bravi, ma poi penso che verrei a noia. No, molto bravi, perché intanto non è mai banale una vittoria in Champions. Qualcuno mi potrà dire sì, ma Lipsia forse delle squadre affrontate dalle italiane era quella più debole. Secondo me era il Fenerbahce, ma magari ci arriviamo dopo. Però il Lipsia è comunque una squadra che ha esperienza di Champions, cosa che non ha il Como. Però è stato un piacere vederli, hanno vinto 4-1, potevano vincere 6-1, insomma. Onestamente c'è un impianto di gioco riconoscibile, un'identità che questo allenatore ha dato. Tra l'altro io trovo un Fabregas diverso rispetto all'anno scorso, in meglio. Perché l'anno scorso era un Fabregas forse troppo integralista, che metteva davanti il famoso gioco al risultato. Io devo dire che mi sto innamorando di questo allenatore da quando l'ho visto andare a difendere il risultato a Napoli con grande intelligenza, cioè ha fatto lo step successivo, perché sulla bravura di questo ragazzo nessuno ha dei dubbi. C'era soltanto uno step da fare, quello di smettere di guardarsi allo specchio e dire quanto siamo belli, quanto siamo bravi, ma ottenere anche qualcosa. Bene, il Como ha fatto anche questo. E guarda, semplicemente perché quest'anno ha due squadre più forti, l'Inter e la Roma, che si contenderanno lo scudetto, se già che io do per vincente la Roma. Però il Como è una squadra che farà molta strada in questa stagione, non lo so Francesco onestamente se la potrà fare anche in Champions, però giù il cappello, anche perché, ultima cosa, hanno speso, perché hanno speso e tanto, ma hanno speso bene, non inseguendo il nome ma inseguendo la qualità. L'unica spesa che stona in quella squadra, in questa squadra, è quella di Ken, che però se riesce a mettere la testa a posto, perché lui è il principale nemico di se stesso, credo che si possa integrare bene in questa squadra.
0: Sì, mentre ti sistemo il microfono non capisco perché la spesa di Ken tu la possa reputare,
1: perché vedi, ho seguito con molto interesse anche un'intervista di Fabregas con il tuo amico Zazzaroni, dove ha spiegato i metodi di allenamento e quant'altro. Lì si è seri professionisti fino in fondo, non si pensa al rap. Allora, se lui pensa al rap, affonda nel lago. Se invece si rende conto che il rap può venire dopo, si può inserire.
0: Andiamo avanti, prossimo tema, prossima slide, che è quella invece relativa all'Inter, che paga gli errori, però diciamo esce con una buona prestazione
1: a testa alta
0: contro il Real Madrid. Tu sei del partito che ha pagato gli errori effettivamente, o il Real dopo il 2-0 ha cominciato un po' a passeggiare? Perché insomma l'opinione pubblica si è un po' divisa tra i meriti dell'Inter e i demeriti del Real. Rimane il fatto che la prima non è andata benissimo.
1: Non lo so. Prego, Francesco, a me questo a testa alta, ma per tutte le squadre italiane, mi sembra veramente come per dire: ma siete stati bravini, vi facciamo la carezzina, intanto però tornate a casa con le pive nel sacco. Ora, sì, ha pagato gli errori, tutto quello che vogliamo, però al contrario potremmo dire anche che affrontare il Real Madrid alla prima giornata di Champions è la cosa che tutti noi vorremmo. Dopodiché l'Inter ha fatto una buona partita, ha tenuto il possesso palla, Chivo ha detto che sono stati straordinari, tutto quello che vuoi. E in effetti, insomma, sono stati in partita. Però poi, sai, io ormai mi avvicino alla pensione, soprattutto gli amici interisti saranno contenti, così non mi ascolteranno più. Però credo sempre che in questo giochino la testa alta è un giochino fine a se stesso. Il Real Madrid, secondo me, con il minimo sforzo ha portato a casa la vittoria. L'Inter ha fatto la sua partita, però poi alla fine io sono più del partito di quelli che, è vero, parte il Bernabeu, ha fischiato, tutto quello che vuoi, ma come il Real Madrid ha cercato di accelerare un pochino, non ce n'era per nessuno. Ma non ce n'è per nessuno, Francesco, non perché è l'Inter, per nessuno in Italia, e mi verrebbe dire per pochi in Europa. Poi non so se hai preparato una slide anche sul Napoli al di là di Max, e quindi ti dico, sono altri mondi calcistici. Perciò bravi, avete fatto la vostra brava partita. Tra l'altro, in alcuni momenti si è avuta anche la percezione che la potesse pareggiare, però onestamente tra Inter e Real Madrid oggi c'è un abisso calcistico, nei nomi, nel modo di interpretare le partite, nella mentalità. Poi Mourinho è questo, lo sappiamo, Mourinho non è brillante come Fabregas, però stai tranquillo che con lui e con quei campioni, in un modo o nell'altro, la partita la porti a casa.
0: Sì, molto bene, però io
1: mi sembravi Piccari, perché non eri attento.
0: No, ero molto molto attento. Intanto, vabbè, comunque, sì, andiamo avanti, perché abbiamo tanti temi, sì, caro Santarelli, quindi dobbiamo un pochettino correre. Allora, eccolo qua. Perché a prescindere
1: Max difesa,
0: poi
1: sì,
0: dalla sconfitta con l'Arsenal, rimane un inizio di campionato con tanti punti interrogativi. C'è una partita anche complicata, sì, più che altro perché c'è il Bologna, che è un'altra squadra che ha un punto in classifica dopo tre giornate. Il Napoli ha raccolto invece tre sconfitte consecutive contro squadre, ti chiedo, che sono sicuramente però
1: come Arsenal e Inter.
0: Arsenal sì, il resto l'Inter pure.
1: Ma Francesco, allora
0: fammi, qual è la riflessione che vuoi fare sul
1: la
0: Napoli?
1: Riflessione,
0: prego,
1: è
0: due
1: che
0: minuti.
1: La riflessione è che Allegri si è preso una gatta da pelare notevole, difficilissima, per, almeno per tre motivi. Il primo, io credo che il Napoli sia una squadra totalmente a fine corsa, a fine ciclo. Il secondo, è chiaro che poi ci sono messi di mezzo gli infortuni. Il terzo, Allegri, che io stimo tantissimo, mi sembra però un allenatore che non riesce a cambiare alcune sue convinzioni. Ora, sono tre partite diverse. Quella con il Como l'ha persa perché il Como in questo momento ha un gioco nettamente diverso, più spregiudicato, più brillante, e è vero, anche lì c'è stato un errore clamoroso, ma insomma l'ha persa meritatamente. Con l'Inter è la classica partita di Max, no? Vedete, e è vero, anche lì c'è stato un errore clamoroso, ma insomma l'ha persa meritatamente. Con l'Inter è la classica partita di Max.

0: nella partita contro l'Arsenal, andare a prendere gli alti e attaccare? Secondo me bisogna anche in alcune situazioni rendersi conto di quello che hai a disposizione e di quello che hai di fronte. Poi c'è poco da fare, Francesco. Il Napoli alla panchina pesca Lucca, l'Arsenal dalla panchina pesca quel ben di Dio che ha, perciò non sono quelle le situazioni in cui il Napoli si può ritirare su. Certo, adesso da qui, e ti ci metto, Francesco, non questa sosta che sta arrivando, dove comunque avrà Bologna e Fiorentina, ma da qui alla sosta di novembre bisogna che Napoli si dia una scossa, altrimenti penso che anche Allegri potrebbe cominciare a rischiare qualcosina. È chiaro che se qualcuno si aspettava l'arrivo di Allegri e Napoli in testa alla classifica, io non mi sono mai aspettato.
1: L'unica cosa che dico è che a Napoli, diciamo, negli anni storici della Champions League sono arrivati anche tanti altri avversari forti, ma con l'entusiasmo, con le cose.
0: Era
1: un altro Napoli, ma anche più scarso rispetto alle grandi inglesi che arrivavano.
0: Quando Anguissa era al top, lo Bocca era al top.
1: Allora adesso il problema è la squadra.
0: Okay. Secondo me.
1: Adesso il problema è la squadra, va bene.
0: Diamo avanti. Prima ci sono anche stai diventando peggio di Piccari comunque, te su Allegri. C'hai l'ossessione.
1: La prima volta che ne parliamo.
0: L'ho detto nella premessa. Allegri dovrebbe cambiare, ma si è trovato di fronte a una squadra usurata.
1: Ah, e vedi, adesso è la squadra, è colpa della squadra.
0: Ho detto che Allegri dovrebbe cambiare.
1: Ma non basta, non basta che mi dici che la squadra, che lui dovrebbe cambiare, però la squadra è usurata.
0: È una squadra usurata.
1: Beh, ok. Andiamo avanti, Andrea, per favore, grazie. Perché c'è una Roma a metà in Champions, comunque un buon punto che porta a casa dalla Turchia. E soprattutto ha mandato un segnale importante sicuramente contro l'Atalanta. Adesso c'è il Torino, insomma il percorso di crescita prosegue. E due minuti su questa Roma.
0: Intanto contesto, vabbè, tu ovviamente da amico di Lotito quale sei, è chiaro che hai le tue posizioni, ma con te, a proposito, il buffet è tutto a posto?
1: Bene.
0: No, con te, Roma a metà cosa? Cioè, la Roma, secondo voi, ora deve andare a vincere ogni partita 4-0? Non funziona così. Poi mi potrai dire, sì, ma contro il Fenerbahce, infatti, non sei attento, ma l'ho detto prima, delle squadre affrontate, il Fenerbahce era quella più debole. Però la Roma tornava...
1: Non lo so, non sono d'accordo.
0: Per te Lipsia è più
1: forte? Sì. Vabbè, è più debole del Fenerbahce.
0: Non lo so. Però, insomma,
1: soprattutto
0: diciamo,
1: perché l'ha affrontata Lipsia
0: a Como. Questo è vero. Comunque, diciamo che il Fenerbahce è una squadra Europa League. Ma detto questo, è chiaro che ti puoi anche permetterti un pareggio. Ora, se mi dici che dopo il gol della Roma, l'inizio del secondo tempo negativo, è vero. Perché c'è stato un momento in cui la Roma è stata messa un po' alle corde, è altrettanto vero che il Fenerbahce ha avuto un paio di occasioni, ha preso anche una traversa, però da qui a dire, e ripeto, per me la Roma vincerà lo scudetto, ma da qui a dire che la Roma debba vincere tutte le partite, onestamente non credo. Gasperini è un signor allenatore, ha ottenuto tutto quello che voleva, ha la Roma in mano, tra l'altro mi sembra che anche dal punto di vista, se a Napoli cadono come mosche i giocatori, a Roma vedo un Dybala che sta benissimo, e quindi merito secondo me anche di Gasperini e del nuovo staff medico che è arrivato. Però ecco, criticare la Roma per il pareggio contro il Fenerbahce sinceramente non me la sento, anche perché io credo che l'obiettivo della Roma quest'anno sia il campionato. Certo, anche quello di fare bella figura in Champions la farà. È chiaro che se battevi il Fenerbahce, secondo me ti portavi già a metà strada per quanto riguarda la qualificazione, o tra le prime otto o tramite playoff. Non l'hai battuta, hai comunque la possibilità di andare a recuperare punti. Certo, adesso inizia un periodo difficile, perché anche la Roma giocherà ogni 3 giorni.
1: Bene, prossima slide, prossimo tema invece è quello relativo alla Juventus, perché serve questa spallettata con qualcuno che dice che Spalletti avrebbe tutto da guadagnare da queste difficoltà, perché gli si toglierebbero un po', gli si darebbero anche un po' di alibi, un po' di attenuanti, ma sicuramente c'è una situazione complicata che si è andata ad aggravare con l'infortunio di Locatelli, e quindi la Juve, insomma, prova a ricompattarsi intorno al suo allenatore e quello che riuscirà ad inventare. Tanto in attacco, poco a centrocampo. Prego, 2 minuti sulla Juventus.
0: ma

0: La tua analisi è interessante, Francesco. Io credo che in questo momento Spalletti, leggo la grafica spallettata, ma sai, poi gli uomini sono quelli, per cui diventa anche difficile. Penso che lui si debba inventare qualcosa, perché la mano dell'allenatore la vedi soprattutto in momenti difficili. Però poi vado a vedere gli uomini, a centrocampo non ce n'è più uno. Sì, forse recupera Sarr, ma insomma bisogna vedere come sta. Arriva il giovane Ovuso, insomma lì diventa difficile. Secondo me la cosa che deve fare Spalletti quando arriverà almeno 4 centrocampisti è passare a un centrocampo a 3, perché quella a 2 troppo spesso va in difficoltà, andata in difficoltà a Frosinone, andata in difficoltà con il Parma. Figurati poi quando arriveranno le squadre un pochino più importanti. Però ora io, ecco, qui vedo il bicchiere mezzo pieno, mezzo vuoto, poi gli ascoltatori magari lo possono decifrare loro, perché quello mezzo vuoto è chiaro che un allenatore in queste condizioni, qualsiasi esso sia, va in difficoltà. Quello mezzo pieno è che uno ti potrebbe dire: sì, ma io che posso fare quando ho soltanto due attaccanti? Perché parliamo del centrocampo, ma di fatto ha solo due attaccanti, nessuno dei due, peraltro, bomber di razza, e nessuno dei due che ama giocare come prima
1: Rischia
0: punta.
1: di schiantarsi su con il carro Colomoni?
0: Secondo me sì. Ma non perché Colomani non segnerà, perché Colomani segnerà, farà i suoi 10-12 gol, ma rischia di schiantarsi perché, vedi Francesco, quando tu prendi quelle posizioni come quella che lui ha preso, non dico a Frosinone, per me ci poteva stare quell'uscita, magari un po' meno plateale, ma ci poteva stare. Ma quando tu dici in sala stampa domenica sera, dopo una prestazione da 4, Colomani giocherà a Sassuolo, a Reggio Emilia con Sassuolo, ti schianti, perché secondo me Colomani dopo 3 prestazioni, la migliore delle quali, essendo generosi, gli diamo un 5, meriterebbe un turno di riposo.
1: Sì.
0: E invece ti sei impiccato in azioni del genere. Quello Spalletti lì mi preoccupa.
1: Ok. Va bene, prossimo tema, andiamo avanti. Dopo Spalletti c'è
0: Ah,
1: Gattuso, perché la nuova coppia con Frattesi fa volare la Lazio, che è a punteggio pieno. Adesso sfida il Milan in un bel test del sabato
0: rischia di
1: pomeriggio
0: più,
1: di Serie A.
0: secondo te?
1: Rischia di più chiaramente
0: Mia.
1: la Lazio, che avrebbe meno da perdere rispetto a un Milan che è già malfigurato con la
0: No,
1: Juventus.
0: non ha
1: Eh
0: malfigurato.
1: beh, ha malfigurato con la Juventus, e adesso sicuramente incontra una squadra che è in fiducia. Dove può arrivare secondo te la Lazio? E che idea ti sei fatto di questa nuova Lazio? Prego, 2 minuti.
0: Allora, io dopo 3 giornate non mi sento di dire niente, nel senso che ho visto la Lazio in 2 partite su 3, col Genoa e con l'Udinese, non ho visto la prima. Onestamente mi ha colpito perché sta mettendo in campo determinate situazioni che non ho visto l'anno scorso. Ha trovato in Frattesi il guastatore nelle difese avversarie fondamentale, però io prima di dire che questa sia una Lazio da quinto o sesto posto, come ho sentito, aspetto un po'. Mi rendo conto che sono prevenuto, me ne rendo conto, io non ho fiducia in Gattuso, ma proprio zero. Secondo me Gattuso, oddio, in situazioni come queste dove c'è da mettere soprattutto l'elmetto più che allenare, forse lui si trova meglio. Però per me Gattuso, ripeto, io lo stimo tantissimo come persona, un po' come quando Pina Fantozzi dice al ragioniere Ugo, io ti stimo tantissimo. Ecco, più o meno la stessa cosa. Però per me fare l'allenatore e Gattuso sono due mestieri completamente diversi. Però, Francesco, ad oggi, terza giornata di campionato, io mi cospargo il capo di cenere e gli dico bravo. Però lo voglio vedere a lungo termine. Ora poi bisogna capire qual è l'obiettivo della Lazio. Perché se l'obiettivo della Lazio è arrivare tra le prime 5-6, io non ci credo. Se l'obiettivo della Lazio è togliersi delle soddisfazioni, ok, e galleggiare tra il decimo e il dodicesimo posto, con la rosa che faticosamente gli è stata messa a disposizione, penso che lo possa fare. L'ambiente è difficile, è saturo. Però onestamente un inizio 3 su 3 non ci sarebbe aspettato. Soprattutto volevo dire una cosa, Francesco. A me ha subito Udine. Perché a Udine va in svantaggio e ha la forza di pareggiarla e di vincerla. stato un segnale molto pesante.
1: Contro una squadra che in questo momento sta meglio delle precedenti due, ovvero il Bologna e il Genoa.
0: Quindi mi cospargerò il capo di cenere nei confronti di Gattuso alla 38esima.
1: Ultima slide prima della menzione speciale riguarda il caos Fiorentina. Perché abbiamo aperto la settimana con il clamoroso esonero di Grosso e Paratici, che cosa fa? È andato a richiamare quell'allenatore che aveva cacciato per puntare su Grosso, a cui aveva promesso un progetto di 3 anni. Situazione surreale, adesso vanno a Venezia, adesso c'è, insomma, bisogna ricostruire tutto e si richiama nuovamente Vanoli. Io ho detto, fossi stato Vanoli, avrei detto grazie Paratici, anch'io. Ma io non torno. Prego, 2 minuti, gli ultimi.
0: Anch'io, però poi mi verrebbe da dire che ognuno deve mangiare, detto che Vanoli mangia lo stesso,
1: mangia lo stesso.
0: Anche io avrei detto di no. Ma sai, qui Francesco parto da un tema. Io credo che Paratici sia un grande direttore sportivo ma un pessimo direttore generale. Lo ha dimostrato quando era la Juventus. La Juventus comincia a affondare quando Paratici gli vengono date le chiavi della macchina e lui comincia a affondare. Al Tottenham non aveva le chiavi della macchina e infatti qualcosina di buono l'ha fatto. A Firenze gli ridà la chiave della macchina. Ora, ripeto, per me Paratici è uno dei migliori direttori sportivi, ma tu mi insegni che tra direttore sportivo e direttore generale c'è come se io in regia so broccolo o c'ho magliocca, ci passa tutta la vita. Vanoli credo che sia l'equilibratore, però attenzione,
1: andiamo su Grosso meritava l'esonero?
0: Francesco, Grosso non doveva essere chiamato alla Fiorentina. Perché il nodo, e devo dire che in quest'estate, mentre te eri in vacanza, mesi, e io parlavo a TMV Radio la mattina nel deserto, perché non c'era nessuno a Roma, facevano 40 gradi, e parlavo con i colleghi di Firenze, non c'era uno che mi diceva che era convinto a scelta di Grosso. Grosso ha fatto bene, per l'amor di Dio, ma sono aspettative e squadre diverse, quindi non l'avrei nemmeno chiamato. Detto questo,
1: però gli arrivava un giocatore ogni giorno e non sa, gli arrivava,
0: voluti da lui. E qui arrivo a quello che ti volevo dire. L'anno scorso Vanoli prende una situazione difficile, ma paradossalmente, Francesco, con una rosa un pochino più delineata. A me questa veramente mi pare una marmellata. Leggo che lui voleva un centrocampista alla Matic e li prendono Mastantuono. Cioè, io non lo so dove metterà le mani Vanoli. Poi la Fiorentina si salva, certo, sì. Arriverà tra le prime 10, certo.
1: Non lo so,
0: certo. Però io, a me mi pare una marmellata clamorosa, clamorosa.
1: Allora, siamo arrivati alla fine, torna il nostro
0: sono
1: studio.
0: Sì. Sono buono perché volevo parlare male. Di una cosa, ma...
1: Caro Magliocca, dagli la camera numero 2, perché deve Santarelli la menzione speciale. Sì. Gli ultimi 2 minuti di questa puntata di Football Rewind sono i tuoi, caro Santarelli. Vabbè. Prego, 2 minuti.
0: Allora, volevo parlare di una cosa, ma lo farò quando non ci sei.
2: Allora, io volevo utilizzare questi minuti per parlare con il mio caro amico Orsato.
1: Ma perché? Che hai adesso di Orsato?
2: Se mi fai parlare, te lo dico. Allora, amico mio, io sono contento di come è iniziata la stagione, nel senso che finalmente vediamo degli arbitri che non sono dei pupazzi in mano al VAR come accadeva nella gestione Rocchi. A proposito, Rocchi, amico mio, tutto a posto? Chi è?
1: Povero Rocchi.
2: Ha detto chi è? Ma facciamo al mare, prendiamo la paletta, e archiviamo
1: rimani
2: tutto.
1: Rimani sul focus.
2: Però io devo capire una cosa. Ripeto, Orsato, va bene così. Ma siccome sono di quelli che dice il VAR, spengiamolo. Però se lo teniamo acceso, ogni tanto bisognerebbe intervenire. Perché il signor Rocchi, mamma mia, ma l'ha insegnato che c'era lo step of foot, per cui se uno dà un pestone al piede e poi magari inizia l'azione, penso al Milan e fa go, io fino all'anno scorso, guarda caso c'era spesso alla Juventus, vedevo il VAR e il gol era più valido. Ora invece pestone, fanno gol, è tutto valido. Allora, a me va benissimo, però così siamo passati da pupazzi in mano al VAR, che poi c'era, no, qui devi intervenire, qui devi intervenire, ci hanno raccontato, proprio è arrivato Chinè nella sabbia, ha messo tutto. Qui però, onestamente, se c'è la tecnologia, allora utilizziamola, poco, ma utilizziamola. Ho visto anche, non soltanto l'episodio della Juventus, ma torno indietro, la prima giornata, il giocatore del Genoa viene preso e praticamente fatto volare via, e lì bisogna intervenire, perché altrimenti, e io ci sto, lo voliamo.
1: No, lo stanno, lo utilizzeranno per...
2: L'estate chi ne ha preso...
1: lo utilizzeranno per...
2: Rotti, che fine ha fatto il tuo amico
1: Rotti? Sicuramente più gravi.
2: E Gravina...
1: Santarelli, grazie, arrivede. Appuntamento
2: quindi
1: tra
2: venerdì
1: due venerdì.
2: Quindi venerdì non ci sei.
1: Tra due venerdì.
2: Ma dove
1: è
2: venerdì?
1: La no, il nuovo palinsesto.
2: Ah, perché creiamo live.
1: Grazie,
2: Magnoccone. Ciao, Magnoccone. Ciao, venerdì non ci siamo, è uguale, va.

0: Ed eccoci dunque bentornati nella nuova puntata di Euro Maracanà, dove torniamo finalmente a parlare delle squadre italiane in Champions League dopo questa tre giorni che ci ha regalato qualche dolore, qualche gioia, qualche sorriso a metà. Insomma, come promesso e come abitudine, torniamo a fare un po' le pulci a quello che hanno combinato le squadre del nostro campionato in ambito internazionale. Lo facciamo con un graditissimo ospite. Se siete appassionati anche dei campionati stranieri o delle serie minori, sicuramente l'avete sentito, perché praticamente perennemente in cronaca, che sia per Sport Italia, Sky, Lega B, che sia Serie C, che siano i campionati esteri, che siano le competizioni internazionali, insomma la sua voce c'è sempre. Noi lo ringraziamo per la disponibilità. Riccardo Morelli in collegamento con noi. Ciao Riccardo, ben ritrovato.
1: Ciao ragazzi, anzitutto grazie per la presentazione, è sempre un piacere per me e niente, sono stati tre giorni molto belli di calcio europeo.
0: Eh sì, io poi non oso immaginare anche commentare la Champions League com'è, che emozione si prova, perché già le competizioni internazionali sono qualcosa di fantastico. Io sono un grande fan anche di Europa e Conference League, però certo la musichetta della Champions fa un certo effetto quando si è in campo, ma immagino anche quando si è con le cuffie in testa.
1: Sì, no, guarda, ti parlo personalmente, per me è sempre un grande sogno e sentire, come dici tu, solo la musichetta all'inizio della partita è davvero qualcosa di incredibile, e spero in futuro di fare anche squadre più, diciamo, blasonate. Giornata ho commentato a Eklask, che era la prima partita che apriva la Champions di quest'anno, è stato molto emozionante. Sono davvero onorato anche di fare di questo.
0: Ma infatti ti faccio personalmente i complimenti, e poi ripeto che ti sento un po' ovunque, anche particolarmente sulla Serie C, te l'ho promesso, prima o poi tornerò a disturbarti, a romperti le scatole anche sulla terza serie del calcio italiano.
1: Assolutamente,
0: però, ecco,
1: quando vuoi.
0: Assolutamente, intanto grazie poi anche per la disponibilità, veramente. E però dicevo, Riccardo, partiamo direi in ordine cronologico. Ci sono state queste quattro sfide, dicevo, alcune andate bene, altre meno. Parto ovviamente dall'Inter, che comunque ha esordito forse sul campo più difficile a livello storico in Europa, il Bernabeu contro il Real Madrid. È arrivato un KO 2-1, una gara dai tanti volti, Riccardo, anche perché i due gol poi del Real Madrid sono arrivati con due svarioni da parte dell'Inter in postazione, ma la prestazione secondo me invece è stata molto convincente, nonostante le numerose chance anche per la squadra di Mourinho. Insomma, che impressioni ti ha lasciato questa Inter contro il Real Madrid?
1: Ma allora, sicuramente positive per quello che è stato poi il risultato, perché comunque poteva sicuramente peggiorarsi la cosa, comunque essere migliore. La partita che abbiamo visto è stata comunque una partita tra due squadre che giocano a ritmi elevatissimi. Credo che l'Inter, quando ci sia di alzare il livello, lo faccia splendidamente. Davvero visto una squadra senza paura. Poi questa paura ha portato, come dicevi tu, a due gol
0: evitabili,
1: termine, regalati e inevitabili. Ma questo fa parte del gioco, sai, andando a giocare lì contro una delle squadre più forti del mondo, contro campioni.
0: Ma sai che quando concedi qualcosa al Real Madrid di importante, è difficile pensare che possano cestinarne troppe di occasioni.
1: Eppure martedì ne hanno cestinate tante anche loro, quindi ti ripeto, è stata una partita positiva per quello che è stato il risultato, per quella che è stata la prestazione. Poteva mettersi peggio, assolutamente sì, poteva anche andare meglio all'Inter, perché nel secondo tempo comunque la partita è stata fatta, ha avuto più occasioni l'Inter, quindi mi sento di dire che è una prestazione positiva. Per quanto riguarda il cammino dell'Inter,
0: cosa ti aspetti adesso dall'Inter in Champions League?
1: Adesso, guardando anche il percorso che ha l'Inter, io credo che al di là del Liverpool, che è l'unica altra squadra, diciamo,
0: di pari fascia,
1: di livello,
0: forse.
1: Esatto, le altre partite io credo che parta favorita, e non ho dubbi sul passaggio turno dell'Inter, almeno per quanto riguarda accedere ai playoff dentro le prime 24, ma questo ce lo aspettiamo tutti. E lo ha dimostrato, perché comunque giocare a Bernabeu con una personalità così senza paura di sbagliare, è anche vero che era la prima di League Face, però comunque io ho visto proprio una squadra di qualità
0: europea, io l'ho vista. Ti devo dire la verità.
1: Europea, e ti dirò la verità. Poi quello che abbiamo visto è anche un Inter senza il suo uno dei giocatori più forti. Questo va detto, perché magari con Di Marco era diversa la partita. Un paio di passaggi più precisi sarebbero stati.
0: Dici, con Di Marco quegli spazi sarebbero stati.
1: Con Di Marco magari quegli spazi sarebbero stati, diciamo.
0: Aggrediti famelicamente, beh, Di Marco,
1: sì,
0: lo conosciamo bene ormai.
1: Però tutto sommato la prestazione dell'Inter secondo me è positiva. L'Inter rientra sicuramente, non ti dico in top 5, ma sarà la sesta, la settima squadra più forte che c'è in Europa, e io credo che quest'anno farà una grande stagione in Champions. Tanto dipende anche tanto dipenderà poi anche in base a quello che sarà la stagione in Serie A, no?
0: Certo,
1: l'Inter riuscirà a imporre il suo gioco, esatto, a fare punti e arrivare magari a dicembre, gennaio, febbraio con diversi punti di vantaggio sulla seconda, magari sai anche in Champions League scendi con più tranquillità rispetto a quello che abbiamo visto anche l'anno scorso.
0: Beh sì, questo sicuramente può incidere molto, poi appunto vedremo, molto si giocherà sul filo di lana, lo sappiamo che questa splendida, devo dire, formula della Champions League regala l'indecisione e l'imprevedibilità fino alla fine, quindi poi anche un punto potrebbe fare veramente la differenza, se non la differenza reti, appunto, per fare il gioco di parole. E poi per chiudere però anche il cerchio sull'Inter e passare anche alle altre, Riccardo, a livello individuale volevo chiederti anche delle prestazioni di alcuni singoli. Ti chiedo come hai visto Curtis Jones, ovviamente al centro dell'errore del primo gol, criticato da molti. Io l'ho visto in crescita però poi in alcune fasi della partita. È un giocatore che piace tanto, avendolo visto parecchio in Premier League, anche perché poi chi dice che faceva la riserva in Premier sbaglia, tante volte è partito anche da titolare. Ti chiedo quindi come l'hai visto e che cosa potrà dare secondo te a questa Inter. Io penso che potrà essere un titolare del futuro neanche troppo remoto, però questa è una mia impressione.
1: Ma io penso che innanzitutto sia un giocatore di assoluto livello. Se l'Inter è andata a comprare, a spendere soldi per un giocatore così, che arriva poi dal Liverpool, questo comunque va sottolineato, cioè c'è un motivo. È difficile entrare subito nell'undici, in un undici così forte, che paradossalmente è il più forte in Italia, ma non perché lo dico io, ma perché lo dicono le stagioni passate. E in un centrocampo che comunque è già rodato, è sempre molto difficile. Poi giocare al Bernabeu contro il Real Madrid, comunque sei esposto a rischi.
0: Certo.
1: Io diciamo che non mi sento di dire che abbia fatto una prestazione negativa. Comunque la partita l'Inter l'ha persa, quindi è difficile pensare a una prestazione da 7 di Curtis Jones. Quindi io credo che a lungo andare possa crescere ancora di più, perché comunque accanto a giocatori di assoluto livello e che ormai giocano a livello europeo da anni, a differenza, cioè anche lui, questo sicuramente, però sai, a Liverpool un altro tipo di campionato, un altro tipo di competizione.
0: Vero, anche questo.
1: Anche a livello europeo il Liverpool comunque in questi anni ha perso un po' quella cosa che magari l'Inter ha, ok? Ovviamente non c'è paragone tra i due club, ma ti sto parlando proprio
0: di credibilità contemporanea.
1: Credibilità europea, ecco, esatto. Non sono, cioè sono quasi convinto che entri perfettamente nei rodaggi nell'Inter, anche perché è il tipo di giocatore a cui l'Inter mancava.
0: Secondo me,
1: è una riserva al di là di quello che è stato Zielinski l'anno scorso, di quello che è Sucic, della sua crescita, ma io credo che aggregare a questo centrocampo un giocatore come Curtis Jones in primis faccia alzare
2: il livello di intensità, il livello di allenamento anche di questi giocatori che già comunque l'anno scorso hanno giocato molto, ma anche in lui stesso comunque mettersi in gioco, essere all'Inter, comunque competere in ogni competizione, giocare ogni 3 giorni, credo che troverà tanto spazio e che a lungo andare sarà decisivo.
0: Eh sì, se lo augurano ovviamente i tifosi dell'Inter, però ripeto, io ho anche delle sensazioni positive, poi starà lui tradurle in campo nel corso di questa stagione. E poi mi sposto anche all'altra nota dolente, Riccardo, andando sempre, come dicevo, in ordine cronologico, il KO del Napoli, sempre per un gol di scarto, sempre comunque contro una squadra fortissima, meno decantata di altre, ma parliamo della squadra che ha vinto la Premier League, che ha perso la finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain solamente ai calci di rigore. Però sono state due interpretazioni differenti, quella dell'Inter e quella del Napoli. Napoli, devo dire, molto più rintanato rispetto ai nerazzurri. Ti chiedo che giudizio si può dare, è stata sufficiente la gara del Napoli o non raggiunge la soglia del 6?
2: Allora, secondo me quando si perde al di là della sufficienza o non sufficienza, ci sono sempre da fare delle riflessioni. Come hai detto tu, sono due sconfitte diverse. Il Napoli ha sofferto e subito il gioco dell'Arsenal, che poi anche qui il risultato di K1-0 è sicuramente merito della difesa. E
0: demerito dell'Arsenal, forse anche demerito, mancato tante forse occasioni,
2: forse più il demerito dell'Arsenal, esatto. Però stiamo parlando di squadre che al giorno d'oggi sono superiori e si vede nella qualità del gioco, nella qualità dei singoli. E sai, quando affrontano le nostre squadre top in Italia, il divario si vede, quindi credo che sicuramente la prestazione del Napoli è stata insufficiente, secondo me, per quello che abbiamo visto. C'è tanto rumore adesso a Napoli per il periodo che sta vivendo la squadra di Allegri, su Allegri stesso. Sai, comunque 3 sconfitte di fila, il Napoli non faceva da molto tempo, e perdere in casa col Como magari accettabile, perdere così a San Siro un po' meno, perché stai sopra di 2 gol, puoi gestire meglio la partita. Poi è anche vero che affronti l'Inter, l'Arsenal in casa stesso, sono partite che comunque te la giochi contro avversari di assoluto livello, il Como compreso, l'ho dimostrato anche ieri. Però io credo che comunque siamo solo all'inizio della stagione,
0: è presto, insomma, per esprimere giudizi definitivi, quindi.
2: Esatto, non bisogna fare pregiudizi affrettati. Comunque Allegri è stato scelto a inizio anno per riconfermare quello che è stato il Napoli l'anno scorso, per cercare di lottare fino all'ultimo per il campionato, anche perché la rosa del Napoli è di assoluta qualità. Sta venendo a mancare un po' il gioco, ma comunque a inizio stagione è sempre così, complice anche qualche infortunio. Adesso si è infortunato anche Alisson Santos, insomma ci sono situazioni oltre e dinamiche che vanno extra campo, quindi io credo che col tempo il Napoli troverà la sua quadra. E comunque stiamo parlando di una squadra che ha giocato contro l'Arsenal e, nel senso, ha perso 1-0, poteva anche qui finire molto peggio, ma comunque al di là di quello che è stata la prestazione, il risultato dice solo 1-0, e il percorso del Napoli in Champions comunque è diciamo molto alla portata.
0: Sì, beh, anche il Napoli potrà sicuramente tentare di ottenere qualche punto già a partire dalle prossime sfide, ripeto, anche qui non scontate, ma sicuramente più abbordabili.
2: E poi mi sposto l'avversario più difficile.
0: Sì, vai Riccardo,
2: se proprio vogliamo vedere.
0: No, dicevi, Riccardo, qual è l'avversario?
2: Il Manchester City è quello più
0: certo,
2: diciamo.
0: Sì, assolutamente.
2: Le altre sono tutte squadre alla portata, insomma.
0: Beh sì, con il rispetto, insomma, delle norvegesi, Bodø/Glimt è sempre uno spauracchio, ma più in casa il Napoli ce l'avrà invece in Italia. Il Viking uguale sarà ad affrontare a Napoli, quindi no, le carte anche qui per fare dei punti ci sono sicuramente, così come poi in realtà ci sono anche per la Roma. E mi sposto alle gare di ieri, 18:45 è arrivato questo pareggio contro il Fenerbahce. Devo dire, giocare ad Istanbul non è facile, il Fenerbahce è una squadra vera, comunque organizzata, con dei giocatori di discreto livello. Con qualche sbavatura in meno si sarebbe potuta vincere la partita, però ho visto comunque una prestazione matura della Roma nonostante tutto. Non so tu come l'hai vista, Riccardo.
1: Sì, beh, si poteva sia vincere che perdere, perché esatto. C'è stato qualche
0: ribaltone,
1: qualche brivido anche nel finale.
0: San Svilar ci ha pensato, no, poi in un modo o nell'altro.
1: Tutto, sì, no, hai detto tutto tu. Comunque lì è sempre molto complicato giocare, ma così come in tantissimi stadi europei, basti pensare anche al PSV Eindhoven, alla Zerde, squadre olandesi sempre molto calde, Turchia ancora di più. Comunque ieri la Roma ha affrontato una squadra di livello, con giocatori di assoluto livello, ovviamente una sfida, mi sento di dire, quasi alla pari. Anzi, la Roma, per come è partita in campionato, sembrava avere anche qualcosa in più. Una partita che francamente mi sembra abbastanza giusto il pareggio, per quello che poi alla fine è stato il match. Anche il Fenerbahce ha avuto diverse occasioni, però ti ripeto, è la prima giornata di Champions. Secondo me questo comunque è un buon punto per la Roma,
0: prima dopo tanti anni peraltro, quindi neanche esatto, una gara a livello storico così secondaria valeva anche esatto, per il Fenerbahce, però sempre un tema
1: per quello che è, diciamo, anche il calendario per la Roma, tolto Real Madrid. Comunque in casa le altre sono abbastanza complicate. Questo è un buon punto, abbiamo visto anche negli altri anni che non servono così tanti punti per qualificarsi anche solamente ai sedicesimi, quindi io confido nella Roma e credo e spero che farà anche un grande campionato, perché anche a livello di singoli si tratta di una squadra che, se sta bene, è davvero una delle più forti in Italia.
0: Sì, lo sta dimostrando, direi, con la prorompenza con cui ha approcciato a questo campionato di Serie A, ma anche con la stessa veemenza con cui aveva concluso la stagione precedente. Così come bisogna dire il Como, Riccardo, e qui arriviamo alla nota lieta invece al 100%, perché l'esordio assoluto in Champions League era difficile immaginarlo migliore. Successo 4-1 contro un Lipsia che, è vero, deve ancora un po' ridisegnarsi perché ha cambiato allenatore, sono cambiati alcuni interpreti, deve oliare determinati meccanismi, ma ieri il Como ha sfoderato una prestazione autoritaria, autorevole. 4-1 non era scontato, direi il riassunto, Riccardo, la serata perfetta di una squadra che appare quasi perfetta in questo momento, sbaglio?
1: Ma guarda, hai detto tutto giusto anche qui, non sbaglio assolutamente. Io credo che questo sia un grande orgoglio per tutto il nostro paese, questo club che al di là del mercato, dei colpi di mercato, dei soldi spesi sul mercato, comunque devi in primis
0: saperli spendere,
1: saperli spendere, sapere chi vai a comprare, come adattarli al tuo gioco. Io credo che il Como sia davvero una stupenda realtà da quale prendere esempio per tutti i club che sognano in grande. Davvero, a parte che la prestazione, non mi meraviglio della prestazione di ieri, perché comunque ogni partita il Como fa vedere che sta giocando a calcio, è guidato da un allenatore che io credo che se non l'anno prossimo, ma comunque tra 2, 3, 4 anni andrà ad allenare un top club in Europa, chissà, magari lo vedremo a Barcellona. Insomma, stiamo parlando di un giocatore, anche di un ex giocatore, ma anche di un allenatore che è già top a livello di risultati per quello che ha fatto, quello che dimostra in campo il suo Como. Comunque gol del tutto che banali, e poi meriti vanno giustamente ai giocatori in campo, perché comunque, ritornando al discorso di prima del mercato, la squadra va creata. Il Como si è mosso sempre bene sul mercato, andando a comprare giocatori che francamente adesso sappiamo chi sono. Tornando a 2-3 anni fa, tutta la rosa del Como non si conoscevano questi giocatori, giustamente. Adesso che hanno un'identità, che hanno un allenatore serio e sono soprattutto in Champions League, cioè nell'elite europea, che ormai è vero che accoglie squadre di media fascia, livello un po' più basso, sì. medio basso,
2: ma comunque abbiamo visto che il Como ci sta benissimo e soprattutto se la può giocare, può togliersi diverse soddisfazioni. E in più ti aggiungo che secondo me quest'anno ancora per quanto riguarda la Serie A è una delle candidate per un altro anno in Champions League.
0: Sicuramente ne stavamo parlando anche prima, una squadra che deve puntare a rientrare tra le prime quattro, poi bisognerà vedere anche che cosa faranno le altre, ma le carte in regola ci sono tutte. E prima di salutarti Riccardo, poi ti chiedo, tra i tanti interpreti che stiamo elogiando, ti chiedo, ma che anno può essere per Baturina? Ieri mi ha impressionato ancora di più di quanto già non abbia fatto, è stata una prestazione completa, 3 gol in 3 partite a cui si aggiungono 2 assist, e in questo momento sembra quasi lui il trascinatore per eccellenza della squadra.
2: Guarda, io sono veramente colpito da questo giocatore che
0: anche oltre le aspettative, anche, devo dire.
2: Esatto, anche per quanto riguarda, anche per dire, l'aspetto fisico, comunque non è un giocatore che ti ruba subito l'occhio se non lo conosci, quindi quello che fa, la velocità con cui lo fa, ovviamente c'è tantissimo lavoro dietro, su questo non ci sono dubbi, c'è la mano di Fabregas sicuramente, questo non ci sono dubbi, e non è un caso se quest'anno è partito così forte, così come tutto il Como, perché questo va francamente detto, adesso le cose comunque girano benissimo, il Como fa 3, 2, 3, 4 gol a partita, gioca un gran calcio, si divertono tutti, anche Diao quest'anno sta bene fisicamente, è un giocatore straordinario,
0: prorompente.
2: Quasi mi viene da dire che Paz è un po' in ombra
0: esatto,
2: quando questi altri giocatori si accendono, cosa che vabbè è ovviamente va presa con le pinze per modo di dire.
0: Rende bene l'idea però, direi.
2: Però,
0: rende bene l'idea.
2: Sì, guarda, sono veramente stupito e si può assolutamente definire trascinatore, anche se in realtà tutto il Como, anche la difesa, anche Butes stesso, che ieri è stato protagonista di un paio di parate, sono tutti sulla stessa barca, e il vero trascinatore secondo me è Fabregas in panchina, ed è proprio questa la forza del Como. Non giocare da solisti, cercare sempre il compagno, finalizzare l'azione, insomma è proprio gioca proprio un bel calcio, è una bellissima realtà, e io veramente spero che possa raggiungere altri risultati, perché se lo meritano. E poi comunque una squadra italiana, vabbè, in questo caso in Europa, fa sempre, diciamo,
0: piacere,
2: sempre bene al nostro calcio, fa sempre molto piacere, quindi insomma
0: gli auguriamo il meglio
2: esatto,
0: devo dire,
2: esatto.
0: Tutti sulla stessa barca, e aggiungo vogano tutti allo stesso tempo e allo stesso ritmo, e questo poi li rende veramente inarrestabili. Riccardo, io ti ringrazio, è stato un piacere chiacchierare con te, a questo punto ti lascio al tuo lavoro e alle tue tante cronache che poi si avvicenderanno nei prossimi giorni, grazie ancora.
2: Grazie a voi, grazie per l'invito, a presto e buon lavoro.
0: Grazie a Riccardo Morelli per questo bel approfondimento sulle squadre italiane in Champions League. Questa era Euro Maracanà per la prima giornata di Champions League.

0: Maracanã.
1: A volte uno dice gioca, si difende, ma si difende, ma mica che uno vuole giocare per difendersi.
2: No,
1: a volte
2: certo,
1: sei costretto a difenderti, sì, sì. No? Sei costretto a difenderti perché trovi di là. Il problema però qual è che oggi secondo me si aspetta sicura meno a livello di si allena poco secondo me, perché tu ci lo sai che una partita la soffri.
2: Certo.
1: Quando vai a preparare, giochi con l'Arsenal, giochi con l'Real Madrid, devi mettere in preventivo che questi qualche cosa proporranno.
3: Punto di vista del gioco, secondo me l'Inter non è stata assolutamente inferiore al Real Madrid. L'Inter è stata punita da due errori clamorosi, due errori singoli da parte di Bissek e di Martinez, ma dal punto di vista del gioco assolutamente ha tenuto testa al Real Madrid.
4: Cioè l'Arsenal è molto più forte, cioè l'Arsenal è molto più squadra, perché non voglio prendere i singoli, ma è molto più squadra. Stiamo parlando dei campioni d'Inghilterra, stiamo parlando dei vice campioni d'Europa, e dall'altra parte stiamo parlando di una squadra che l'anno scorso non ha vinto niente, che ha preso un allenatore dal quale non ci si deve assolutamente aspettare il gioco.
5: Se valutiamo il complesso della squadra, non presi singoli logicamente, perché credo abbia dei giocatori davanti veramente importanti, Real Madrid, però l'Inter ovviamente ha anche uno standing diverso rispetto al Napoli, secondo certo, me a livello europeo, certo. L'ha affrontata in maniera diversa quella partita a viso aperto, purtroppo quei due errori hanno concesso e hanno spalancato la porta al Real Madrid.
6: È inutile che stiamo sempre a ragionare, si poteva fare così, si poteva fare così. Allegri è questo, lo conosciamo da troppi anni. Allora cosa devo chiedere a Allegri? Devo chiedere di incidere maggiormente sul livello di prestazione dei giocatori.
7: Utilizzerei la parola periodo, cioè il periodo storico in cui siamo. Uh-huh. E mi permetto, allora l'Inter fa quella partita là con l'Arsenal lo stesso anno, perché l'Arsenal non è questo qua, c'è un anno di differenza, e l'Arsenal ha vinto un titolo di Premier League oltre alla finale di Champions League, quindi si è tolto un gorilla di dosso tale per cui è come la Roma adesso.
2: Ed eccoci in diretta per questa puntata del venerdì di Maracanã, venerdì più precisamente 11 settembre 2026, anche una data a modo suo storica per motivi purtroppo non di certo positivi o sportivi, ma poi magari andremo anche a ricordare comunque un anniversario importante, ma comunque anche un venerdì dove si parlerà però tanto di calcio, si parlerà della Champions League, perché ci siamo lasciati alle spalle questa tre giorni di Champions, come ormai ci siamo abituati a vedere con la nuova formula, questa prima settimana lunga. Eccola la musichetta della Champions League che mette il buon Andrea Magliocca in cabina di regia, come sempre impeccabile, mentre qui in studio, come potete sentire, la voce non è quella del padrone di casa, non è quella del direttore Marco Piccari, che oggi è stato richiamato un po' dai motori. Perché? Perché sappiamo benissimo, lo sapete meglio di me, che la passione per i motori tende spesso a carpire il direttore, quindi oggi è a Misano per come sempre poi aggirarsi fra i vari motori e gli appassionati. Avremo anche un collegamento nel corso del pomeriggio, insomma come sempre un evento a Misano che regolarmente poi si tiene per gli appassionati del mondo delle moto e, come dicevo, più in generale dei motori. Ci sarò io appunto per la puntata, poi più tardi mi raggiungerà Stefano Impallomeni. È un'anteprima invece questa di oggi un po' singolare, perché poi nel prossimo blocco avremo un graditissimo ospite per parlare dell'appunto tre giorni di Champions League, ma anche voi diteci le vostre impressioni per tutto quello che sta capitando in questi primi 90 minuti di ritmo di Champions League, perché bisogna dire, in Europa il ritmo non manca mai, anche se mi sento di dire finalmente un pochino sembra il ritmo esserci anche in Serie A. Io saluto anche chi ci sta seguendo ovviamente tramite sito, tramite app di TMV Radio, ma anche chi ci sta seguendo sul digitale terrestre, sul canale il 61, numero 61 appunto del digitale. Come sempre voi partecipate, siete i benvenuti con i vostri messaggi WhatsApp al 331 82 00 213. Mi impegnerò per leggerne quanti più possibile, anche le critiche sono ben accette, quindi
8: paura, eh?
2: paura no, dai, no, ci confrontiamo a viso aperto senza problemi, messaggi audio, messaggi scritti, poi torneranno anche i pronostici perché ci stiamo avvicinando già alla nuova giornata di campionato, al quarto turno di Serie A che peraltro comincia già oggi con una gara non di secondo piano perché è uno scontro diretto purtroppo di classifica, purtroppo per la Fiorentina, Venezia-Fiorentina mette in palio 3 punti di spessore, quindi potrebbero poi già dare delle indicazioni, soprattutto con il ritorno di Vanoli che coincidenza affronta proprio quella squadra che lui riuscì a portare in Serie A nel 2024 con una splendida cavalcata ai playoff di Serie B. Però tornando invece sulla Champions League, possiamo dire che tutto sommato è stata una giornata in cui abbiamo visto un po' di tutto, chi ha sorriso pienamente, chi lo ha fatto a metà, chi invece è uscito con la pancia vuota ma anche con indicazioni differenti. Ieri, ce lo ricordiamo, abbiamo commentato il Napoli e fatto un po' il paragone con l'Inter perché sono state 2 sconfitte, entrambe con un gol di scarto, ma con dei segnali in campo differenti. E poi ieri invece abbiamo visto 2 altre partite, quella delle 18:45 con la Roma impegnata ad Istanbul contro il Fenerbahce, e poi quella delle ore 20:45, delle ore 21, dove il Como ha esordito in Champions League. Ed è stata una serata, lasciatemi dire, fantastica, perché è andato tutto per il verso giusto e il Como ha fatto la voce grossa in Champions League come la sta facendo in campionato già dalla passata stagione. Ha giocato alla sua maniera e devo dire mi aspettavo un Como che avrebbe tenuto la testa alta. Forse anche l'avversario si prestava un po' a questo tipo di partita perché l'Ipsia è una squadra che tende proprio per abitudine, per attitudine a concedere, è una squadra che deve ancora costruire degli automatismi con De Michelis in panchina, ma il Como ha fatto il bello e il cattivo tempo con il solito piglio, con la solita fantasia, con i soliti interpreti. Poi nel corso della trasmissione bisognerà dedicare anche delle finestre ad alcuni giocatori perché il Como funziona nel collettivo, ma funziona tremendamente bene anche per dei singoli. In particolare io inizio a chiedermi se questo possa essere l'anno di Baturina, perché ieri è stato veramente perfetto. Ci sono delle statistiche che certificano la bontà della sua prestazione, al di là ovviamente del bellissimo gol, dell'assist sfornato, ma ci sono dei dati veramente che fanno capire quanto stia diventando sempre più centrale. E poi adesso viene facile chiedersi, ma questo Como fino a dove potrà spingersi? Qualificarsi già ai playoff non è scontato, però mettere 3 punti in cascina all'esordio in questo modo può dare un'iniezione di fiducia enorme alla squadra di Fabregas, che peraltro nel prossimo turno ha una sfida ostica su un campo difficile come Rotterdam contro il Feyenoord, ma questo Como se la potrà giocare tranquillamente. Non vuol dire che sarà una passeggiata, ma ormai appare evidente come questa sia una squadra che può giocarsela quasi con chiunque, magari non con le grandissime, però l'obiettivo ora già diventa quello di giocare almeno una partita, almeno un turno ad eliminazione diretta. Deve essere così senza alcun dubbio, quindi un Como veramente fantastico, insomma. Tanto di cui parlare, questa è stata un'infarinatura generale, un po' dilungato, prendere tempo, ma poi andiamo più nello specifico. Intanto direi che possiamo andare tranquillamente con i titoli di giornata. Il primo titolo non può che essere dedicato al Como, troppo comodo, perché troppo comodo questo Como, una vittoria risultata quasi troppo agevole, ma merito delle idee, merito del coraggio, merito della qualità di questa squadra che continua a volare e inizia a farlo alla grande anche in Champions League. Poi poi il Roma, Roma a metà per il risultato, ma una prestazione autorevole, quella dei giallorossi, che però hanno dovuto confrontarsi contro una squadra fastidiosa come il Fenerbahce, in un campo fastidiosissimo, caldissimo come quello di Istanbul. Alla fine è arrivato un pareggio, con qualche piccola sbavatura in meno poteva esserci una vittoria, ma la Roma vuole cercare di completarsi nelle prossime giornate. Nel frattempo il Napoli perde i pezzi, perché continua a infoltirsi anche l'infermeria. Abbiamo visto Meret, seppur con uno stop di breve durata, non ci sarà nelle prossime sfide, ma soprattutto si perde anche Alisson Santos, che invece rientrerà tra un mese e mezzo o forse anche un paio di mesi. Inizia a diventare un tema quello delle assenze, perché il Napoli sta perdendo non solo dei giocatori chiave, ma anche tanti gol. E poi Vanoli, lo abbiamo detto prima, fra passato e futuro, perché comincia la nuova era, il Vanoli bis alla Fiorentina, questa sera contro il Venezia, una sfida che sa di passato un po', perché già l'anno scorso il tecnico appunto era sulla panchina della Fiorentina, ma anche perché il Venezia rappresenta un capitolo importantissimo della carriera e della vita dello stesso Vanoli, e poi il futuro per cercare di iniziare a costruire, forse più che ricostruire, un progetto viola per questa stagione. E poi il bivio, perché iniziamo anche a proiettarci su quelle che saranno le sfide del weekend di Serie A, in particolare ruba l'occhio la gara fra Lazio e Milan, un bivio importante perché finora la classifica sorride alle due squadre, la Lazio ha vinto tutte e tre le partite, il Milan due vittorie e un pareggio. Bisogna dire, c'è ancora da lavorare in un modo e in un altro, il Milan soprattutto dovrà ancora costruire determinati dettagli, ma questa gara potrebbe rappresentare un bivio in positivo per chi dovesse riuscire a fare bene, magari anche a raccogliere il bottino pieno. Beh, che dire, insomma, un programma molto ricco quello della puntata di oggi, tra appunto campionato e Champions League, Coppe Europee, anche se appunto questa settimana siamo stati solo fermi sulla Champions League. Insomma, c'è curiosità attorno a quello che potrebbe accadere sia in ambito europeo che in Serie A. Anche questa quarta giornata può iniziare magari già a definire qualcosa, la classifica ancora forse è presto per osservarla al 100%, ma bisogna dire che già dopo quattro giornate qualche indicazione può esserci in positivo ma anche in negativo, quindi occhio anche agli sviluppi di questo fine settimana. Sulla Champions League invece, tornando a bomba su quello che si è detto sulle gare di ieri, abbiamo parlato del Como, sulla Roma invece dicevamo un punto a Istanbul, qualificarsi, già si parlava agli ottavi direttamente, è difficile per chiunque, per la Roma francamente appariva e appare come un obiettivo molto molto complicato. Bisogna vincere tante gare, ieri è arrivato un pareggio contro il Fenerbahce, però devo dire che è stata una prestazione autentica quella della formazione giallorossa, che ha rischiato anche di vincere. È stata una gara un po' particolare, andata a sprazzi. Nel primo tempo molto meglio la Roma, secondo me, non nettamente ma meglio la Roma, più convincente rispetto al Fenerbahce, tanto che poi nel finale della prima frazione era arrivato quel bel gol di Cristante, peccato per quella lettura sbagliata ad inizio ripresa che poi è costata il gol. Bello il movimento di Brown, il Fenerbahce anche una squadra comunque ben composta, peccato per Mancini, che per quanto ormai negli ultimi anni sia diventato un po' un perno della difesa giallorossa, abbia letto male lì, abbia sbagliato i tempi dell'uscita. E qui appunto mi diceva anche Andrea delle letture sulla Roma, sì, diceva Conè, forse prima nella lettura a centrocampo, però certo Mancini sbaglia proprio il tempo dell'uscita, lì purtroppo esce male, sì, poi non si riesce a chiudere la diagonale, però è chiaro che se Mancini probabilmente avesse aspettato e avesse temporeggiato accompagnandolo non si sarebbe aperto il varco. Però sono anche sbavature, ragazzi, che ci possono stare. La Roma sta facendo una grande stagione, direi che non si può iniziare a fare il funerale giallorossi perché non hanno vinto una partita, peraltro difficile e contro un avversario, come dicevo, vero. Poi anche delle vicissitudini particolari ci sono state, perché il tecnico Cartal si era dimesso dopo la partita in maniera abbastanza stupefacente, poi il presidente ha ritrattato, c'è stato un chiarimento perché pare sia volata una bottiglietta dagli spalti proprio verso lo stesso Cartal, quindi fosse un po' scosso. Andranno chiarite le situazioni poi anche qui nei prossimi giorni e nelle prossime ore. Comunque la Roma inizia con un pareggio. Non è un risultato totalmente negativo ad Istanbul, però come dicevo, poi i punti contano e bisognerà cercare di ingranare la marcia il prima possibile. Certo, la prossima gara non sarà scontata perché c'è il Real Madrid di Mourinho, con Mourinho che tornerà allo Stadio Olimpico, e quel giorno vi assicuro che il sottoscritto si terrà molto a distanza dallo stadio, perché non oso immaginare il caos del traffico che possa esserci, quindi io mi terrò alla larga. Poi invece i tantissimi tifosi andranno a riempire gli spalti, come giusto che sia. Insomma, questo è un po' quello che si è visto in questa tre giorni di Champions League. Diteci anche voi chi è che avete visto meglio, che impressioni vi hanno lasciato Roma e Como, che tipo di percorso potranno fare. Poi anche questa sarà la domanda che porremo in generale nella puntata di oggi: questo Como dove potrà arrivare anche in Champions League? Io sono uno di quelli che si mantiene entusiasta ma un po' calibrato, senza iniziare a fare proclami esagerati, però ecco, vi chiederemo e vi chiediamo che cosa vi aspettate da questo Como, e poi se ci sono tracce di Guardiola in Fabregas, che appare sempre di più come un predestinato anche della panchina. In campo lo era e lo ha dimostrato per anni e anni con grandi risultati a livello individuale e a livello di squadra. E ora bisogna dire che ha cominciato alla grande questa carriera da allenatore. Mi si potrà dire che Como è una realtà particolare, che c'è una squadra che può giocare senza particolari pressioni, che la proprietà è ricca, quindi eventualmente può fare degli investimenti su alcuni elementi identificati dal tecnico. Però non si può negare che questa sia una squadra che ha un'impronta chiara di Fabregas, che ha dato delle idee, che le ha inseguite peraltro a lungo, perché poi questa squadra non è che è spuntata dal nulla e schioccando le dita ha iniziato a fare molto bene. Questa è una squadra che si è costruita il suo percorso. Io ricordo il 2024-2025, quella che è stata la prima stagione in Serie A del Como, fino a praticamente due terzi del campionato il Como ancora doveva ingranare proprio a livello di attitudini e a livello di spartito, banalmente di identità. Poi già alla fine di quella stagione iniziò a vincere diverse partite, iniziò a far vedere qualcosa in più, quindi è frutto anche del lavoro, delle idee, questo Como qui, l'ho detto in apertura e lo ribadisco adesso. Ripeto, non so quanto avanti potrà arrivare. Io per esempio sono uno di quelli, e lo dico molto chiaramente, che crede poco al Como da scudetto, perché per lo scudetto servono 90 punti, e se non 90-85, parliamo di cifre molto molto importanti. Il Como già l'anno scorso ha fatto un campionato stratosferico, però ha chiuso con 71 punti, vorrebbe dire fare 5 vittorie in più, cambiare 5 sconfitte in 5 vittorie. Può sembrare facile detto così in maniera un po' superficiale, ma vi assicuro che non è. Quindi credo, io personalmente mi espongo, credo poco ad un Como da scudetto, ma credo moltissimo in un Como competitivo per la zona Champions, che può puntare assolutamente a rientrare in Champions League, e poi molto dipenderà anche dalle altre, ma che soprattutto può provare a dire la sua anche in ambito internazionale, perché ripeto, ci sono delle gare alla portata del Como che non sono scontate, ma in cui si può pensare di fare punti. Già la prossima, come dicevo, a Rotterdam contro il Feyenoord è difficile, ma questo Como in questo stato, se sta bene, può pensare di andare a fare risultato. penso anche a Lens in Francia, penso anche con l'AEK Atene. Non, ripeto, non c'è nulla di facile, di agevole, però il Como può pensare di fare il risultato e poi da lì, qualora dovessi riuscire a vincere tutte queste gare, faranno gli scongiuri in riva al lago, però poi lì potresti vedere, perché avresti ipoteticamente, sono discorsi ipotetici, 12 punti in cascina, per passare il turno ne servono 15 o 16 e lì dovresti provare a fare un'impresa su qualche campo difficile. Ci si potrebbe pensare, c'è anche Siviglia con il Real Betis, insomma, sospendiamo ancora il giudizio, però poi le ambizioni si devono coltivare, per me è giusto così. Tanto stanno arrivando dei messaggi audio al 331-8200213, andiamoceli ad ascoltare.
0: Ciao Lucio, Antonio Saminato.
2: Ciao Antonio.
0: Ci tenevo a spiegare perché ieri ho detto quella cosa di Conte, perché sennò sembra che sia ossessionato.
2: Ad ascoltare.
0: Ciao Lucio, Antonio Saminato.
2: Ciao Antonio.
0: Ci tenevo a spiegare perché ieri ho detto quella cosa di Conte, perché sennò sembra che sia

0: con tantissimi anche infortuni, e l'unico giocatore che ha lasciato è Anguiss e McTominay, ma McTominay è completamente spompato come giocatore, ecco perché io credo che una buona parte è colpa di Conte.
1: No, no, chiaro Antonio, ma il discorso mi sembrava non ci fossero equivoci in questo discorso. Sono pregi e difetti, oneri e onori di prendere Conte come allenatore. Io credo che sia un qualcosa di calcolato quando vai a pensare di fare almeno un intavolare un rapporto biennale con Antonio Conte. Ecco, sì, ma lo è sempre stato in tutte le squadre. È un allenatore che ha bisogno che i propri giocatori vadano al massimo, vadano anche atleticamente e fisicamente al massimo, che si spingano al limite. E questo poi può avere un po' di ripercussioni nelle stagioni successive. Poi dipende da ambiente a ambiente. Per esempio, quando Conte poi lasciò il Chelsea costruì la base che poi portò a vincere l'Europa League con Sarri. Quando lasciò la Juventus passò in mano ad Allegri. Allegri iniziò a lavorare comunque su quella base. Quindi ci sono alcune cose che lascia, altre meno. Di certo l'affaticamento fisico, poi l'anno scorso, devo dire anche dovuto alla miriade di infortuni che hanno falcidiato il Napoli, fa sì che poi magari le gambe non riescano a girare sin da subito al 100%. Certo, l'augurio per il Napoli è che quest'anno l'infermeria possa essere meno vuota dell'anno scorso, perché nella passata stagione è stata praticamente sempre ingolfata tra chi entrava e chi uscita e chi usciva, quindi vediamo. Già qualche stop c'è stato per motivi differenti, bisogna dire la verità, però l'augurio è che si possa gestire in maniera diversa. Di sicuro è un tema. Poi leggevo comunque che proprio lo stesso Antonio diceva: il Como si confermerà tra le prime quattro in Champions, farà dai 13 ai 16 punti la mina vagante. Sarebbe tanto, devo dire, Antonio, 13-16 punti sarebbe da metterci la firma, secondo me, perché 16 punti vuol dire che praticamente quasi in maniera sicura sei direttamente agli ottavi di finale. 13 sei in zona alta dei playoff. Sarebbero tanti punti, me lo auguro. Io non so se possa raggiungere i 16 punti, 2 punti di media partita in Champions League sono veramente difficili. Se dovesse farlo, credo che a quel punto sarebbe l'ennesima conferma che questa è una squadra allora veramente valida per i massimi livelli ovunque. Io ancora non ci credo per i massimissimi livelli, però la base è buona, ragazzi, non prendiamoci in giro. È sotto gli occhi di tutti il rendimento di questa squadra, e tra poco torneremo poi a parlarne, perché stiamo per andare in pausa. Questa era la prima mezz'ora di anteprima Maracanà, ma tra poco avremo una rubrica Euro Maracanà, avremo con, ripeto, un gradito ospite, non vi anticipo nulla, ma qualcuno che le gare internazionali e di Champions League le sta commentando in cronaca, quindi chi ne sa molto meglio anche di noi e chi osserva anche molto di più di noi in ambito internazionale e non solo, dicevo, Euro Maracanà per fare un po' le pulci a questa 3 giorni di Champions League. Andremo nello specifico per tutte e quattro le partite, per tutte e quattro le squadre, poi più avanti vi raggiungerà Stefano Impallomeni e i tanti ospiti, ma intanto Euro Maracanà tra poco, appunto, sempre qui su TMV Radio dopo il break.

Ed eccoci dunque bentornati nella nuova puntata di Euro Maracanà, dove torniamo finalmente a parlare delle squadre italiane in Champions League dopo questa tre giorni che ci ha regalato qualche dolore, qualche gioia, qualche sorriso a metà. Insomma, come promesso e come abitudine, torniamo a fare un po' le pulci a quello che hanno combinato le squadre del nostro

0: Campionato in ambito internazionale, lo facciamo con un graditissimo ospite. Se siete appassionati anche dei campionati stranieri o delle serie minori, sicuramente l'avete sentito, perché praticamente perennemente in cronaca, che sia per Sport Italia, Sky, Lega B, che sia Serie C, che siano i campionati esteri, che siano le competizioni internazionali, insomma, la sua voce c'è sempre. Noi lo ringraziamo per la disponibilità. Riccardo Morelli in collegamento con noi. Ciao Riccardo, ben ritrovato.
1: Ciao ragazzi, anzitutto grazie per la presentazione, è sempre un piacere per me e niente, sono stati 3 giorni molto belli di calcio europeo.
0: Eh sì, io poi non oso immaginare anche commentare la Champions League, com'è, che emozione si prova, perché già le competizioni internazionali sono qualcosa di fantastico, io sono un grande fan anche di Europa e Conference League, però certo la musichetta della Champions fa un certo effetto quando si è in campo, ma immagino anche quando si è con le cuffie in testa.
1: Sì, no, guarda, ti parlo personalmente, per me è sempre un grande sogno e sentire, come dici tu, solo la musichetta all'inizio della partita è davvero qualcosa di incredibile e spero in futuro di fare anche squadre più, diciamo, blasonate. Giornata ho commentato a Eklask, che era la prima partita che apriva la Champions di quest'anno, è stato molto emozionante. Sono davvero onorato anche di fare di questo.
0: Ma infatti ti faccio personalmente i complimenti e poi ripeto che ti sento un po' ovunque, anche particolarmente sulla Serie C, te l'ho promesso, prima o poi tornerò a disturbarti, a romperti le scatole anche sulla terza serie del calcio italiano.
1: Assolutamente,
0: però, ecco,
1: quando vuoi.
0: Assolutamente, intanto grazie poi anche per la disponibilità, veramente. E però dicevo, Riccardo, partiamo direi in ordine cronologico, ci sono state queste 4 sfide, dicevo, alcune andate bene, altre meno. Parto ovviamente dall'Inter, che comunque ha esordito forse sul campo più difficile a livello storico in Europa, il Bernabeu contro il Real Madrid. È arrivato un KO 2-1, una gara dai tanti volti, Riccardo, anche perché i 2 gol poi del Real Madrid sono arrivati con 2 svarioni da parte dell'Inter in postazione, ma la prestazione secondo me invece è stata molto convincente nonostante le numerose chance anche per la squadra di Mourinho. Insomma, che impressioni ti ha lasciato questa Inter contro il Real Madrid?
1: Ma allora, sicuramente positive per quello che è stato poi il risultato, perché comunque poteva sicuramente peggiorarsi la cosa o comunque essere migliore. La partita che abbiamo visto è stata comunque una partita tra 2 squadre che giocano a ritmi elevatissimi. Credo che l'Inter, quando ci sia di alzare il livello, lo faccia splendidamente. Davvero visto una squadra senza paura. Poi questa paura ha portato, come dicevi tu, a 2 gol
0: evitabili, in termini
1: regalati e inevitabili, ma questo fa parte del gioco, sai, andando a giocare lì contro una delle squadre più forti del mondo, contro campioni.
0: Ma sai che quando concedi qualcosa al Real Madrid di importante, è difficile pensare che possano cestinarne troppe di occasioni.
1: Eppure martedì ne hanno cestinate tante anche loro, quindi ti ripeto, è stata una partita positiva per quello che è stato il risultato, per quella che è stata la prestazione. Poteva mettersi peggio, assolutamente sì, poteva anche andare meglio all'Inter, perché nel secondo tempo comunque la partita è stata fatta, ha avuto più occasioni l'Inter, quindi mi sento di dire che è una prestazione positiva. Per quanto riguarda il cammino dell'Inter,
0: cosa ti aspetti adesso dall'Inter in Champions League?
1: Adesso, guardando anche il percorso che ha l'Inter, io credo che al di là del Liverpool, che è l'unica altra squadra, diciamo,
0: di pari fascia,
1: di livello,
0: forse.
1: Esatto, le altre partite io credo che parta favorita, e non ho dubbi sul passaggio turno dell'Inter, almeno per quanto riguarda accedere ai playoff dentro le prime 24, ma questo ce lo aspettiamo tutti. E l'ho dimostrato, perché comunque giocare a Bernabeu con una personalità così, senza paura di sbagliare, è anche vero che era la prima di League Face, però comunque io ho visto proprio una squadra di qualità
0: europea, io l'ho vista ti devo dire la verità.
2: Europea e ti dirò la verità, poi quello che abbiamo visto è anche un Inter senza il suo uno dei giocatori più forti, questo va detto, perché magari con Di Marco era diversa la partita, un paio di passaggi più precisi sarebbero stati,
0: dici, con Di Marco quegli spazi sarebbero stati,
2: con Di Marco magari quegli spazi sarebbero stati, diciamo,
0: aggrediti, diciamo, famelicamente. Beh, Di Marco,
2: sì,
0: lo conosciamo bene ormai.
2: Però tutto sommato la prestazione dell'Inter secondo me è positiva, e l'Inter è una, rientra sicuramente, non ti dico in top 5, ma sarà la sesta, la settima squadra più forte che c'è in Europa, e io credo che quest'anno farà una grande stagione in Champions. Tanto dipende anche, tanto dipenderà poi anche in base a quello che sarà la stagione in Serie A, no?
0: Certo, sono,
2: l'Inter riuscirà a imporre il suo gioco, esatto, a fare punti e arrivare magari a dicembre, gennaio, febbraio con diversi punti di vantaggio sulla seconda, magari sai anche in Champions League scendi con più tranquillità rispetto a quello che abbiamo visto anche l'anno scorso.
0: Beh sì, questo sicuramente può incidere molto, poi appunto vedremo, molto si giocherà sul filo di lana, lo sappiamo che questa splendida, devo dire, formula della Champions League regala l'indecisione e l'imprevedibilità fino alla fine, quindi poi anche un punto potrebbe fare veramente la differenza, se non la differenza reti, appunto, per fare il gioco di parole. E poi per chiudere però anche il cerchio sull'Inter e passare anche alle altre, Riccardo, a livello individuale volevo chiederti anche delle prestazioni di alcuni singoli, ti chiedo come hai visto Curtis Jones, ovviamente al centro dell'errore del primo gol, criticato da molti, io l'ho visto in crescita però poi in alcune fasi della partita, è un giocatore che piace tanto, avendolo visto parecchio in Premier League, anche perché poi chi dice che faceva la riserva in Premier sbaglia, tante volte è partito anche da titolare. Ti chiedo quindi come l'hai visto e che cosa potrà dare secondo te a questa Inter. Io penso che potrà essere un titolare del futuro neanche troppo remoto, però questa è una mia impressione.
2: Ma io penso che innanzitutto sia un giocatore di assoluto livello. Se l'Inter è andata a comprare, a spendere soldi per un giocatore così, che arriva poi dal Liverpool, questo comunque va sottolineato, cioè c'è un motivo. È difficile entrare subito nelle insomma nell'undici, in un undici così forte, che paradossalmente è il più forte in Italia, ma non perché lo dico io, ma perché lo dicono le stagioni passate, in un centrocampo che comunque è già rodato, è sempre molto difficile. Poi giocare al Bernabeu contro il Real Madrid, comunque sei esposto a rischi.
0: Certo.
2: Io diciamo che non mi sento di dire che abbia fatto una prestazione negativa, e comunque la partita l'Inter l'ha persa, quindi è difficile pensare a una prestazione da 7 di Curtis Jones, quindi io credo che a lungo andare possa crescere ancora di più. Perché comunque accanto a giocatori di assoluto livello e che ormai giocano a livello europeo da anni, a differenza, cioè anche lui, questo sicuramente, però sai, a Liverpool un altro tipo di campionato, un altro tipo di competizione,
0: vero, anche questo.
2: Anche a livello europeo il Liverpool comunque in questi anni ha perso un po' quella cosa che magari l'Inter ha, ok? Ovviamente non c'è paragone tra i due club, ma ti sto parlando proprio
0: di credibilità stagione, contemporanea,
2: di credibilità europea, ecco, esatto. Non sono, cioè sono quasi convinto che entri perfettamente nei rodaggi nell'Inter, anche perché è il tipo di giocatore che a cui l'Inter mancava.
0: Secondo me,
2: è una riserva al di là di quello che è stato Zielinski l'anno scorso, di quello che è Sucic della sua crescita, ma io credo che aggregare a questo centrocampo un giocatore come Curtis Jones in primis faccia alzare il livello di intensità, il livello di allenamento anche di questi giocatori che già comunque l'anno scorso hanno giocato molto, ma anche in lui stesso comunque mettersi in gioco, essere all'Inter, comunque competere in ogni competizione, giocare ogni 3 giorni è... Credo che troverà tanto spazio e che a lungo andare sarà decisivo.
0: Eh sì, se lo augurano ovviamente i tifosi dell'Inter, però ripeto, io ho anche delle sensazioni positive, poi starà lui tradurle in campo nel corso di questa stagione. E poi mi sposto anche all'altra nota dolente, Riccardo, andando sempre, come dicevo, in ordine cronologico, il KO del Napoli, sempre per un gol di scarto, sempre comunque contro una squadra fortissima, meno decantata di altre, ma parliamo della squadra che ha vinto la Premier League, che ha perso la finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain solamente ai calci di rigore. Però sono state due interpretazioni differenti, quella dell'Inter e quella del Napoli. Napoli, devo dire, molto più rintanato rispetto ai nerazzurri. Ti chiedo che giudizio si può dare, è stata sufficiente la gara del Napoli o non raggiunge la soglia del 6?
2: Allora, secondo me quando si perde al di là della sufficienza o non sufficienza, ci sono sempre da fare delle riflessioni. Come hai detto tu, sono due sconfitte diverse. Il Napoli ha sofferto e subito il gioco dell'Arsenal, che poi anche qui il risultato di K1-0 è sicuramente merito della difesa. E
0: demerito dell'Arsenal, forse anche demerito, mancato tante forse occasioni,
2: forse più il demerito dell'Arsenal,
0: esatto.
2: Però stiamo parlando di squadre che al giorno d'oggi sono superiori e si vede nella qualità del gioco, nella qualità dei singoli, e sai, quando affrontano le nostre squadre top in Italia il divario si vede, quindi credo che sicuramente la prestazione del Napoli è stata insufficiente, secondo me, per quello che abbiamo visto. C'è tanto rumore adesso a Napoli per il periodo che sta vivendo la squadra di Allegri, su Allegri stesso, sai, comunque tre sconfitte di fila, il Napoli non
0: faceva da
2: molto tempo, e perdere in casa col Como magari accettabile, perdere così a San Siro un po' meno, perché stai sopra di due gol, puoi gestire meglio la partita. Poi è anche vero che affronti l'Inter, l'Arsenal in casa stesso, sono partite che comunque te la giochi contro avversari di assoluto livello, il Como compreso, l'ho dimostrato anche ieri, però io credo che comunque siamo solo all'inizio della stagione,
0: è presto, insomma, per esprimere giudizi definitivi,
2: esatto, non bisogna fare pregiudizi affrettati. Comunque Allegri è stato scelto a inizio anno per riconfermare quello che è stato il Napoli l'anno scorso, per cercare di lottare fino all'ultimo per il campionato, anche perché la rosa del Napoli è di assoluta qualità. Sta venendo a mancare un po' il gioco, ma comunque a inizio stagione è sempre così, complice anche qualche infortunio, adesso si è infortunato anche Aliso Santos, insomma ci sono situazioni oltre e dinamiche che vanno extra campo, quindi io credo che col tempo il Napoli troverà la sua quadra, e comunque stiamo parlando di una squadra che ha giocato contro l'Arsenal e nel senso ha perso 1-0, poteva anche qui finire molto peggio, ma comunque al di là di quello che è stata la prestazione il risultato dice solo 1-0, e il percorso del Napoli in Champions comunque diciamo molto alla portata.
0: Sì, beh, anche il Napoli potrà sicuramente tentare di ottenere qualche punto già a partire dalle prossime sfide, ripeto, anche qui non scontate ma sicuramente più abbordabili. E poi mi sposto
2: l'avversario più difficile.
0: Sì, vai Riccardo,
2: se proprio vogliamo vedere.
0: No, dicevi Riccardo, qual è l'avversario?
2: Il Manchester City è quello più
0: certo,
2: diciamo,
0: sì, assolutamente.
2: Le altre sono tutte squadre alla portata, insomma.
0: Beh, sì, con il rispetto, insomma, delle norvegesi, Bodø/Glimt è sempre uno spauracchio, ma più in casa il Napoli ce l'avrà invece in Italia, il Viking uguale sarà ad affrontare a Napoli, quindi no, le carte anche qui per fare dei punti ci sono sicuramente, così come poi in realtà ci sono anche per la Roma, e mi sposto alle gare di ieri, 18:45 è arrivato questo pareggio contro il Fenerbahce. Devo dire, giocare ad Istanbul non è facile, il Fenerbahce è una squadra vera, comunque organizzata, con dei giocatori di discreto livello, con qualche sbavatura in meno si sarebbe potuta vincere la partita, però ho visto comunque una prestazione matura della Roma nonostante tutto. Non so tu come l'hai vista, Riccardo.
2: Sì, beh, si poteva sia vincere che perdere, perché
0: esatto,
2: c'è stato qualche
0: ribaltone,
2: qualche
0: così
2: brivido anche nel finale.
0: San Svilar ci ha pensato,
2: no, detto,
0: poi, in un modo o nell'altro.
2: Tutto, sì, no, hai detto tutto tu, comunque lì è sempre molto complicato giocare, ma così come in tantissimi stadi europei, basti pensare anche al PSV Eindhoven, alla ZS squadre olandesi sempre molto calde, Turchia ancora di più. Comunque ieri la Roma ha affrontato una squadra di livello con giocatori di assoluto livello, ovviamente una sfida, mi sento di dire, quasi alla pari, anzi la Roma per come è partita in campionato sembrava avere anche qualcosa in più. Una partita che francamente mi sembra abbastanza giusto il pareggio per quello che poi alla fine è stato il match. Anche il Fenerbahce ha avuto diverse occasioni, però ti ripeto, è la prima giornata di Champions, secondo me questo comunque è un buon punto per la Roma,
0: prima dopo tanti anni peraltro, quindi neanche, esatto, una gara a livello storico così secondaria valeva anche, esatto, per il Fenerbahce, però sempre un tema.
2: Per quello che è, diciamo, anche il calendario per la Roma, tolto Real Madrid, comunque in casa le altre sono abbastanza complicate, questo è un buon punto. Abbiamo visto anche negli altri anni che non servono così tanti punti per qualificarsi anche solamente ai sedicesimi, quindi io confido nella Roma e credo e spero che farà anche un grande campionato, perché anche a livello di singoli si tratta di una squadra che, se sta bene, è davvero una delle più forti in Italia.
0: Sì, lo sta dimostrando, direi, con la prorompenza con cui ha approcciato questo campionato di Serie A, ma anche con la stessa veemenza con cui aveva concluso la stagione precedente. Così come bisogna dire il Como, Riccardo, e qui arriviamo alla nota lieta invece al 100%, perché l'esordio assoluto in Champions League era difficile immaginarlo migliore. Successo 4-1 contro un Lipsia che, è vero, deve ancora un po' ridisegnarsi perché ha cambiato allenatore, sono cambiati alcuni interpreti, deve oliare determinati meccanismi, ma ieri il Como ha sfoderato una prestazione autoritaria, autorevole. 4-1 non era scontato, direi il riassunto, Riccardo, la serata perfetta di una squadra che appare quasi perfetta in questo momento, sbaglio?
2: Ma guarda, hai detto tutto giusto anche qui, non sbaglio assolutamente. Io credo che questo sia un grande orgoglio per tutto il nostro paese, questo club che al di là del mercato, dei colpi di mercato, dei soldi spesi sul mercato, comunque devi in primis
0: saperli spendere,
2: saperli spendere, sapere chi vai a comprare, come adattarli al tuo gioco. Io credo che il Como sia davvero una stupenda realtà da quale prendere esempio per tutti i club che sognano in grande. Davvero, a parte che la prestazione, non mi meraviglio della prestazione di ieri, perché comunque ogni partita il Como fa vedere che sta a giocare a calcio, è guidato da un allenatore che io credo che se non l'anno prossimo, ma comunque tra 2, 3, 4 anni andrà ad allenare un top club in Europa, chissà, magari lo vedremo a Barcellona. Insomma, stiamo parlando di un giocatore, anche di un ex giocatore, ma anche di un allenatore che è già top a livello di risultati per quello che ha fatto, quello che dimostra in campo il suo Como. Comunque gol del tutto che banali, e poi meriti vanno giustamente ai giocatori in campo, perché comunque, ritornando al discorso di prima del mercato, la squadra va creata. Il Como si è mosso sempre bene sul mercato, andando a comprare giocatori che francamente adesso sappiamo chi sono. Tornando a 2-3 anni fa, tutta la rosa del Como non si conoscevano questi giocatori, giustamente. Adesso che hanno un'identità, che hanno un allenatore serio e sono soprattutto in Champions League, cioè nell'elite europea, che ormai è vero che accoglie squadre di livello un po' più basso, sì. medio basso, ma comunque abbiamo visto che il Como ci sta benissimo e soprattutto se la può giocare, può togliersi diverse soddisfazioni. E in più ti aggiungo che secondo me quest'anno ancora per quanto riguarda la Serie A è una delle candidate per un altro anno in Champions League.
0: Sicuramente, sicuramente ne stavamo parlando anche prima, una squadra che deve puntare a rientrare tra le prime quattro, poi bisognerà vedere anche che cosa faranno le altre, ma le carte in regola ci sono tutte. E prima di salutarti Riccardo, poi ti chiedo, tra i tanti interpreti che stiamo elogiando, ti chiedo, ma che anno può essere per Baturina? Ieri mi ha impressionato ancora di più di quanto già non abbia fatto, è stata una prestazione completa, 3 gol in 3 partite a cui si aggiungono 2 assist, e in questo momento sembra quasi lui il trascinatore per eccellenza della squadra.
1: Guarda, io sono veramente colpito da questo giocatore che
0: anche oltre le aspettative, anche, devo dire.
1: Esatto, anche per quanto riguarda, anche per dire, l'aspetto fisico, comunque cioè non è un giocatore che ti ruba subito l'occhio se non lo conosci, quindi quello che fa, la velocità con cui lo fa, ovviamente c'è tantissimo lavoro dietro, su questo non ci sono dubbi, c'è la mano di Fabregas sicuramente, questo non ci sono dubbi, e non è un caso se quest'anno è partito così forte, così come tutto il Como, perché questo va francamente detto, adesso le cose comunque girano benissimo, il Como fa 2, 3, 4 gol a partita, gioca un gran calcio, si divertono tutti, anche Diabo quest'anno sta bene fisicamente, è un giocatore straordinario,
0: prorompente.
1: Quasi mi viene da dire che Paz è un po' in ombra
0: esatto,
1: quando questi altri giocatori si accendono, cosa che vabbè è ovviamente va presa con le pinze per modo di dire.
0: Rende bene l'idea casa.
1: Però, sì, guarda, sono veramente stupito e si può assolutamente definire trascinatore, anche se in realtà tutto il Como, anche la difesa, anche Butes stesso, che ieri è stato protagonista di un paio di parate, sono tutti sulla stessa barca, e il vero trascinatore, secondo me, è Fabregas in panchina, ed è proprio questa la forza del Como. Non giocare da solisti, cercare sempre il compagno, finalizzare l'azione, insomma è proprio gioca proprio un bel calcio, è una bellissima realtà, e io veramente spero che possa raggiungere altri risultati, perché se lo meritano, e poi comunque una squadra italiana, vabbè, in questo caso in Europa, fa sempre, diciamo,
0: piacere,
1: fa sempre bene al nostro calcio, fa sempre molto piacere, quindi insomma
0: gli auguriamo il meglio
1: esatto,
0: devo dire,
1: esatto.
0: Tutti sulla stessa barca, e aggiungo vogano tutti allo stesso tempo e allo stesso ritmo, e questo poi li rende veramente inarrestabili. Riccardo, io ti ringrazio, è stato un piacere chiacchierare con te, a questo punto ti lascio al tuo lavoro e alle tue tante cronache che poi si avvicenderanno nei prossimi giorni, grazie ancora.
1: Grazie a voi, grazie per l'invito, a presto e buon lavoro.
0: Grazie a Riccardo Morelli per questo bel approfondimento sulle squadre italiane in Champions League. Questa era Euro Maracanà per la prima giornata di Champions League. Ora noi ce ne andiamo in pausa e torniamo con Stefano Impallomeni e con tutti i graditi ospiti della puntata del venerdì, tra cui anche Gabriele Latini, che vedo in cabina di regia già da girarsi. A fra poco.

0: Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
1: Abbiamo la Iena e la Volpe. La Iena è The Fox.
2: Sai chi vi ascolta voi?
3: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
4: E ben ritrovati in diretta. Non so se sia la Iena o la Volpe, ma ce n'è solo una oggi. Beh, oggi dei due animali. Non
5: è
4: so,
5: cambiato nome.
4: Preferisci Iena o Volpe, Stefano?
5: Nessuno delle due.
4: Non c'è comunque Marco Piccari, l'avete sentito. Ciao,
5: buon
4: Stefano.
5: Ciao a tutti.
4: Ben ritrovato. Perché? Perché sempre dietro ai motori, alla fine, quando sente il rombo dei motori, Marco. Sente
5: passione,
4: il richiamo della,
5: passione, della grande passione,
4: intramontabile.
5: Quella è la sua vera passione.
4: Eh sì, alla fine forse il motore richiama quasi più del pallone, però questo lo diciamo noi in separata sede.
5: Forse
4: ora,
5: sì, forse
4: che
5: sì.
4: Non c'è il direttore. No, parte le battute a Misano, l'abbiamo già detto prima, come sempre appunto a destreggiarsi fra i vari motori. Poi più avanti avremo anche un collegamento proprio con il direttorissimo Marco Piccari. Però Stefano, noi non parliamo di motori oggi, per quanto poi daremo aggiornamenti anche ancora sulla Formula 1, parliamo di calcio, perché si è chiusa questa tre giorni di Champions League e Stefano, si è chiusa la grande. Io devo dire, anche la Roma non ha dato delle risposte secondo me negative. Il Como però poi ha rubato la scena,
5: schiacciato, schiantato l'Ipsia, che tra l'altro sono 9 anni che fa la Champions League, cioè voglio dire,
4: sì, solo un
5: anche...
4: anno l'ha saltata, ma due
5: ha giocatori insomma di rilievo, di spessore, Nusa su tutti, e devo dire insomma è stato uno spettacolo, io me la sono vista tutta e complimenti al Como. Fabregas ormai non fa più notizia, non è più una favola, la dobbiamo considerare una bellissima realtà. Ma io direi insomma, auguriamo al Como di essere una realtà europea, però insomma io credo che ci sia un'evoluzione sostanziale, visibile, riscontrabile, ed è qualcosa di bello. Insomma, è vero che ci sono pochi italiani, però complimenti a Fabregas, a Ludi, a Suarzo, la proprietà ci sta regalando un gioiellino, no?
4: È difficile trovare qualcuno a cui non fare complimenti, tra campo, dirigenza, allenatore, staff. Direi che al momento sta funzionando tutto a puntino, e ne parliamo però in compagnia ovviamente dei nostri strettissimi ospiti. Come sempre il venerdì vado a salutare il direttorissimo Niccolò Ceccarini. Ciao Nick, ben ritrovato.
5: Ciao Nick.
6: Ciao ragazzi, buon pomeriggio a voi. Ciao ciao.
4: Con noi anche ovviamente Daniele Garbo. Ciao Daniele, ben ritrovato.
5: Ciao Daniele.
7: Ciao ragazzi, buongiorno, ben ritrovati.
4: E poi saluto anche, ci fa molto piacere averlo in collegamento, Paolo Paganini. Ciao Paolo.
5: Ciao Paolo.
4: Ben ritrovato anche a te.
8: Ciao ragazzi, ciao, un saluto a tutti, a Niccolò e a Daniele anche. Ciao ciao.
7: Ciao Paolo.
4: E ovviamente dicevo, partiamo da questa Champions League, da questa grande serata del Como. Abbiamo titolato troppo comodo, perché troppo comodo per l'Ipsia, ma anche troppo comodo forse così. Altri 4 gol, una partita dominata. Parto da te, Como che fa ville, ormai praticamente segna 4 gol a tutti, che sia in Serie A, che sia in Europa. Ti aspettavi prestazione del genere? Perché magari la musichetta della Champions può far tremare le gambe, ma non a questa squadra.
6: Sì, sì, mi è piaciuto il discorso di Fabregas, che ha detto, no, che è importante fare bene in campionato, perché se non fai bene in campionato non suona la musichetta della Champions, no, al Sinigaglia, e quindi devi fare le cose per bene. Io mi aspettavo questa prestazione, mi aspettavo un debutto così brillante, ma il resto della mia idea, il Como perderà punti in campionato. Non adesso, ma più avanti perderà punti in campionato, perché non lo dicono, ma loro ci puntano dritti su questa Champions. Loro vogliono arrivare più lontano possibile, vogliono portare il marchio, il brand Como, che è la proprietà, a livello internazionale, e riuscire a fare tutte e due le cose non so se saranno in grado, perché comunque poi la Champions sono 8 partite, ti porteranno via un po' di energie a livello mentale. La squadra comunque sia, non può reggere questi ritmi su due fronti di questo livello, e quindi però auguro al Como di poter fare la doppia impresa, andare tanto avanti c'è il campionato. Io qualche
4: della stagione, insomma, è un tuo cavallo di battaglia, però poi mi chiedo anche, Nick, quindi tu credi all'ambizione del Como, però di non solo ovviamente idealmente, ma anche praticamente sul campo, di poter puntare a fare una, non voglio dire grande Champions, ma una Champions già di livello, quindi perlomeno i playoff e poi quel che viene viene. Ti aspetti questo Como,
6: certo,
4: competitivo?
6: Il Como potrebbe essere, visto naturalmente quello che rappresenta oggi, che non ha pressione, non ci sono responsabilità eccessive, potrebbe essere la mina vagante di questa Champions League. Chi deve vincere la Champions non è il Como, sono altre squadre, no? L'Inter, il Real Madrid, il Barcellona, il Bayern Monaco, mettete voi quelle che devono vincere la Champions League. Il Como gioca sbarazzino, gioca sereno, gioca tranquillo, si esalta in questo palcoscenico, per cui, cioè, io francamente non lo vorrei mai affrontare in un playoff il Como. Mi darebbe fastidio, certo. È una squadra che avrebbe delle grosse perplessità, perché gioca veramente bene, ma al di là di questo si vede una squadra spensierata, una squadra serena, una squadra felice, a chi ha il piacere di scendere in campo, è tutto insieme con il suo allenatore, e quindi secondo me i playoff ci vanno, sicuro.
4: Beh, già 3 punti sono stati messi in cascina. Poi il bello del Como, io lo dico sempre, è che quando si parla di Como si parla di calcio, quindi perlomeno è il massimo a cui possiamo ambire. Daniele, non so se sei d'accordo, e ti chiedo appunto questa partita, poi che prologo, che preludio può essere al percorso europeo del Como?
7: Ma il Como è uno spettacolo, ormai è una squadra che gioca perfettamente a memoria, che regala sempre un calcio propositivo, bello, frizzante, è divertente vederlo giocare, ecco, non sono tante le squadre che in Italia divertono.
4: Di certo non ti annoi.
7: Io devo dire che non so, il discorso che ha fatto Nicolò, se sono convinto che questo Como possa fare qualcosa di importante in campionato, nel senso che il Como ovviamente in Champions non può pensare a vincere, no? Su questo siamo tutti d'accordo. Secondo me questo Como può dare molto fastidio a chi lotta per lo scudetto, perché è una squadra forte, è una squadra che è cosciente di essere forte, è una squadra piena di giovani, è una squadra bene allenata, e secondo me a un certo punto dovrà fare una scelta. Io sospetto che sceglierà il campionato piuttosto che la Champions. È vero che la Champions porta molti soldi, ma secondo me il Como ha un'occasione forse irripetibile di essere grandissimo protagonista in campionato, sono convinto di questo. E poi aggiungo una cosa: lo spettacolo di ieri sera contro una squadra che viene dalla Bundesliga. Stamattina in palestra c'erano degli amici che dicevano ma ha battuto il Lipsia, il Lipsia è una squadra che viene dalla Bundesliga, che è un campionato superiore al nostro, mi risulta, no? Quindi ha fatto un'impresa, secondo me, non ha fatto una passeggiata di secondo piano, come ricordavo.
4: No, ma poi un conto è vincere, un conto è dominarla la partita, sono due parametri differenti.
7: Sono 9 anni che fa la Champions League, voglio dire, quindi è una squadra esperta, il Como l'ha annientata completamente, quindi voglio dire, secondo me non bisogna ridimensionare questo successo.
4: No, ma che non c'è nulla di scontato.
7: Un di una squadra che gioca un calcio straordinario, come se ne vedono pochissimi in Italia.
4: Sì, forse nessuno con quel tipo di caratteristiche.
7: No,
4: perché l'Inter ha caratteristiche differenti, secondo me. Quindi sono d'accordo con te. Lipsia, per carità, dicevo anche prima, è una squadra che si sta riadattando, ha cambiato allenatore, c'è De Michelis, sono variati alcuni interpreti, non c'è più Diomandé, però è comunque una squadra vera, autentica. Vincere così non è stato per niente scontato. E vengo anche da te, Paolo. Pure tu, che tipo di impressioni hai avuto da questo Como ieri?
8: Ma guarda, assolutamente tutto giusto quello che hanno detto sia Nicolò che Daniele. Bisogna solamente fare i complimenti al Como, al suo allenatore, alla proprietà, che non solo è la più ricca del calcio italiano, ma probabilmente anche ai primi posti del calcio europeo. Però io sinceramente mi entusiasmo fino a un certo punto, perché sì, il Como gioca in Italia, ma poteva essere iscritto benissimo a qualsiasi altro campionato, perché se va a vedere la formazione iniziale sono 11 stranieri. Sappiamo che il Como ha dovuto fare delle operazioni più spinte dalle regole UEFA che da una programmazione, che aver preso Liberale, aver preso Chino, aver preso Ricci. Quindi io mi entusiasmo fino a un certo punto, perché comunque sia di italiano c'è poco o nulla. E quindi va bene il calcio, bello del calcio, complimenti al Como, alla struttura, tutto quello che vuoi, ma qui noi siamo reduci da un mondiale dove per la terza volta non ci siamo, e le squadre d'élite, tra cui inseriamo tranquillamente il Como, gli italiani non ce ne sono. Quindi saranno contenti sicuramente i tifosi del Como, perché hanno appunto una proprietà molto forte, però
4: ti entusiasma di meno, insomma.
8: No, a me non entusiasma più di tanto. Mi fa piacere come amante del calcio in generale, ma il Como per me è una squadra iscritta al campionato italiano, potrebbe benissimo essere iscritta al campionato inglese, al campionato francese, al campionato tedesco.
4: Vero, anche se se
7: posso,
4: mi...
7: Posso aggiungere una cosa?
4: Vai Daniele, poi una battuta un po' cattiva da fare, però palla a te.
7: No, ma io sono d'accordo con quello che dice Paolo, è una squadra che può essere iscritta a qualunque campionato, perché non ci sono italiani praticamente che giocano, entrano soltanto dopo, però questo vale anche per altre squadre. L'Udinese è una squadra che è come il Como,
4: per arrivare su questo tema.
7: Il Milan ne schiera due di italiani a volte, altre squadre hanno questo tipo di approccio, diciamo così, al campionato. Quindi è un problema generalizzato del nostro calcio. Purtroppo gli italiani sono pochissimi e questo spiega anche la crisi della nazionale, dalla quale non so come potremo uscire.
4: La battuta tagliente era esattamente che se vedi pochi italiani in campo vuol dire che allora è una squadra italiana, in questo senso. Però a parte le battute poi di questo tipo, Stefano, vengo anche da te già prima farinatura su questa vittoria del Como, però ti chiedo anche a te, le ambizioni del Como quali sono allora, anche in ambito internazionale?
5: Sono senza limiti, caro Lucio, cioè nel senso che il Como è questa realtà qua, cioè
4: non si pone,
5: non ha le pressioni di Inter, Napoli e Roma in Champions League. Io credo possa rappresentare, sai, quando noi facciamo, che ne so, magari c'è un integratore alimentare, no? Ecco, la Champions League per il Como sarà un integratore motivazionale, non sarà un peso, non sarà un fardello, non sarà un macigno psicologico.
4: Quindi benzina.
5: Benzina, esatto.
4: Benzina per il
5: motore.
4: Quindi
5: secondo me ci avrà un effetto contrario. Poi sono d'accordo anche in parte con Paolo e con Nick, cioè con Nick, che dice che qualche punto fisiologicamente lo vai a perdere, ma credo che lo perderanno pure Inter, Napoli e Roma.
4: Vabbè, normale.
5: Avranno pressioni differenti, però insomma, come si è calato in questa realtà europea, la più prestigiosa che ci sia in circolazione, vale a dire la Champions League, il Como ha fatto una partita... Cioè il Como è una squadra completa. Cioè nel senso che sono tre volte che io vedo, l'ho visto quattro volte il Como, però nelle ultime tre volte... C'è questo anche sistema, cambio tattico, cioè prima ti rompe gli equilibri con il suo 4-3-3, ti martella e poi conserva e gestisce il vantaggio. Lo ha fatto a Genova, lo ha fatto ieri e lo ha fatto anche a Napoli. Quindi non è casuale, cioè adesso per tradurre, per farci capire, in parole povere, per farci capire anche da chi ci ascolta e chi ci segue in TV, cioè se butta la palla dentro nel lago, non lo può fare il Como, non è che è vietato. Cioè Fabregas, secondo me Fabregas è un po' tutto, è palleggio, è possesso, aggressione, è verticalizzazione del gioco.
4: Il Como è la squadra fare tante cose.
5: Sa fare tante cose, esatto. Lui quando ieri parla di mini partita nella partita, sì, è vero che ormai è un po' una cosa, un po' un trend, no?
4: Però secondo me è vero.
5: No, ma lui lo fa veramente però. E poi soprattutto è molto attento anche, diciamo, a dedicare con le sue urla, con i suoi richiami dalla panchina, cioè pilota molto bene questa squadra, i Baturina, i passi della situazione, i Diaw, che devono fare anche un lavoro di sacrificio. Ieri nella seconda parte ha messo passo a destra, 4-5-1 e via, andare, nel senso che
4: sì,
5: portiamo a
4: certo
5: casa il risultato.
4: Sembrava, cioè, quasi
5: Fabregas
4: a 5.
5: Non è il filosofo che arriva con il libro sul monte, che fa l'oratore, capito, il profeta.
4: È un pratico.
5: Ma bravissimo, è tutt'altro, però viene identificato come, sai, questa ideologia, ma per niente, c'ha 300.000, è un mix.
4: Sì, poi sono etichette che diamo noi.
5: Poi quello che dice
4: me.
5: Paolo è un vantaggio, uno svantaggio, sono d'accordo in parte perché insomma è tutta straniera, ma è un'isola felice perché lì lui parla una lingua, diciamo, che vale per tutti, ma si sono, diciamo così, sono stranieri in casa nostra, è fattore in più per il Como, per fare meglio. Perché certo, come se partecipassero a un campionato, sono d'accordo con Paolo, però che dà l'idea di questo, diciamo così, che sono, tra virgolette, no, degli intrusi, perché se...
4: no,
5: però
4: no,
5: è un'isola felice in cui giochiamo con Fabres, le cose, che bello, si divertono, non vedono l'ora di giocare, di scendere in campo, non ci sono pressioni, accomodati, è inutile,
4: no, pare evidente, vivono sull'onda dell'entusiasmo, ma è un entusiasmo ben cavalcato, Nick. E poi a me piace sempre anche parlare di calcio, Nico Passa lo conosciamo benissimo, però devo dire, a me sta entusiasmando moltissimo Baturina, e io sto vedendo un calciatore in una forma strabiliante. Ieri guardavo dei dati, dei passaggi di Baturina, se tu guardi la mappa dei passaggi di Baturina trovi i suoi passaggi ovunque, sulla destra, sulla sinistra, nella propria metà campo. Beh, anche poi le prestazioni, Nick, ripeto, parlano chiaro. Abbiamo visto il suo gol ieri a Preldanze, tra l'altro un gol molto bello, scivola e poi riprende il tempo. Gol contro il Genoa, gol e assist anche contro il Napoli, ieri poi anche un passaggio vincente. Non dimentichiamoci, Nick, 18 milioni di euro, quindi un calciatore che fa tante cose e che è costato relativamente poco.
6: Eh sì, relativamente poco, e qui c'è un rimpianto da parte della Fiorentina, perché comunque c'era andata sopra questo giocatore, nella gestione Pradè, però poi alla fine non si sono trovati d'accordo economicamente, e poi Como, quando c'è stata la possibilità di andare a prenderlo, l'ha preso anche a una cifra più bassa rispetto a quella che chiedevano, perché all'epoca mi sembra fosse 25 milioni di euro la richiesta, però sarebbero stati spesi bene, ecco, questi soldi, perché poi alla fine questo è un giocatore che, se continua a crescere così, può raddoppiare il suo valore di mercato, anche perché è bravissimo, vede la porta, si inserisce tra le linee, salta l'uomo, è sicuramente un grande acquisto, come ne hanno fatti diversi in questi anni il Como, per cui sai, là davanti c'è talmente tanta qualità che quando consegni il pallone sai sempre che prima o poi qualcuno lo calcia in porta.
4: E infatti poi, guardando il numero di gol, ma anche chi incide, è una sorta di magia, Daniele, tra Diao, Baturina, addirittura prima dicevamo che sembra quasi quello più in ombra Nico Passel, che dà l'idea, poi è sempre il centro del gioco e ci mancherebbe altro, però Daniele, sono tanti lì davanti, e mi sento anche di dire, oltre a Baturina, perché strappare il posto a Duvikas non sarà così scontato. Perfettamente,
7: no,
4: infatti, al centro delle idee.
7: Io sono convinto che Duvikas sia più forte di Ken.
4: Ah, in assoluto, tu dici?
7: Sì, sì, sono convinto che sia il vero titolare, perché conosce alla perfezione il gioco di Fabregas, e sono convinto che l'abbiano preso perché gli servirà, ovviamente, perché c'è la Champions, insomma, quindi ha bisogno di un altro attaccante centrale. Ma il titolare è Duvikas, secondo me, senza dubbio. Poi Diao, che sulla fascia destra ieri ha fatto veramente il bello e il cattivo tempo, ha fatto quello che ha voluto lui. E poi, insomma, è una squadra in cui ogni giocatore sa quello che deve fare alla perfezione, si cala perfettamente nel progetto di Fabregas, tutti si aiutano, tutti si danno una mano. È una squadra vera, una squadra vera, una squadra forte, una squadra completa, in cui è difficile trovare dei difetti, a parte il fatto che non sono italiani, ecco, come ha detto giustamente Paolo.
4: Sì, e poi appunto è una caratteristica in realtà di questo Como. E Paolo, come prima diceva, ecco, giustamente Stefano, torno sul discorso che hai fatto prima, questa è una squadra in cui funzionano tante cose, Paolo. Funzionano poi anche la fase difensiva, in realtà. È efficace, Chalobà e Ramon lavorano bene, Vai è un terzino di spinta, ma quando deve andare a fare la diagonale in fase difensiva la fa, Couto la fa, Paolo. Quindi poi, oltre alla bellezza della spinta calcistica in avanti, è una squadra che sa, poi concede qualcosa naturalmente, inevitabile, però sa anche lottare, sa anche chiudere dietro in difesa, o sbaglio, Paolo? È caduto Paolo, allora giro a te Stefano, stai facendo il discorso prima.
5: Perfetto,
4: io credo sia così.
5: No, ma sono d'accordo, cioè voglio dire, il Como non media da nessuna
4: anche
5: parte,
4: senza palla lavora,
5: bravo, fase di possesso, l'attenzione anche nella difesa, poi per carità, ieri in uscita sbagliano una cosa e prendono gol, ma poi lo potrebbero prendere anche su palla inattiva. Adesso voglio dire, non è che sono imbattibili, non è che
4: Barcellona, io voglio dire che vinceranno la Champions League e che vinceranno,
5: no, ma anche in Italia perderanno dei punti, ci saranno partite difficili, il campionato è lungo, la stagione è faticosa, insomma, voglio dire, gli imprevisti sono dietro l'angolo, però è una squadra che calcola anche questo, anche l'imprevedibilità, l'imprevisto, pensa in negativo quando c'è da pensare in negativo,
4: è quello che
5: e ti massacra in il gol di ieri, la palla che mette Baturina per Duvikas sul 2-0, cioè va in gol, sa giocare in contropiede, sa difendere, sa soffrire, sa fare il raggruppamento. Io a un certo punto ieri ho visto, intorno al 70esimo, due linee bloccate, 4-5 ore, era tutto il Como, era tutto raggruppato verso la propria area. Quindi ti sa far male sia in contropiede, sia nella costruzione, col palleggio, è completo. E io credo che il lavoro di Fabbrica sia non moderno, sia attuale. Cioè tu per vincere, per arrivare fino in fondo, per sbalordire, devi essere il più completo possibile, devi avere alternative sia di sistemi di gioco che di mentalità, come dicevi
4: strategia.
5: Tu come strategia, anche, capito, saper soffrire e quindi raffreddare il gioco e accelerarlo, infiammarlo con le caratteristiche dei giocatori che hai a disposizione. Io credo che sia l'unica squadra, più dell'Inter, più della Roma, che ha qualcosa in più nel piano strategico. Poi i giocatori, certamente l'Inter e Roma sono più forti, anche
4: però,
5: il Napoli,
4: sì, dal punto
5: ci
4: di
5: sono
4: vista
5: organici più forti, però attenzione, perché poi il lavoro settimanale, il lavoro che poi non ci sarà più quest'anno di meno, però insomma ha buttato giù, no? Ha steso un bello
4: spartito. Finora la settimana corta sta andando bene. Attendiamo, devo dire, la sfida col Parma, perché poi quella ci darà delle indicazioni differenti. Intanto abbiamo recuperato Paolo. E Paolo, qui c'è anche un messaggio interessante, lo scriveva Dario, diceva la Spagna tira fuori di grandi allenatori, Fabregas, Arteta, Iraola, Xabi Alonso, Luis Enrique, e si potrebbe proseguire, questi sono solamente i più giovani. C'è una scuola che funziona, Paolo, ora vi faccio una domanda un po' provocatoria, ma questo Fabregas non ricorda un po' il primo Guardiola? Può cercare, si può pensare a un percorso magari replica di quello di Guardiola per Fabregas?
8: Ma sicuramente sì, anche perché comunque lui è stato anche un gran giocatore, ha giocato a livelli alti, quindi ha comunque un'esperienza internazionale importante. Però sono giocatori che arrivano da un paese dove, per tornare al discorso che si faceva prima, ancora oggi viene privilegiata la tecnica piuttosto che la tattica o i centrometristi. E quindi da questo punto di vista c'è proprio una cultura del lavoro diametralmente diversa rispetto a paesi come il nostro. Cioè lì, voglio dire, la cantera del Barcellona, dai Pulcini fino alla prima squadra, giocano in quella maniera lì. E comunque si cura ancora l'aspetto della tecnica, dello stop, del passaggio. Noi invece...
4: Tecnica individuale.
8: Individuale, bravo, tecnica individuale. Perché comunque quando questi arrivano a certi livelli, il Como, che abbiamo finito il mercato da poco, Nicolò l'ha seguito, come abbiamo seguito noi, è quella squadra che ha fatto gli investimenti più importanti e mirati. Cioè, voglio dire, ha preso giocatori spendendo, però che hanno già un curriculum importante a livello proprio di esperienza europea. Quindi questo aiuta un allenatore del calibro di Arteta, che comunque, voglio dire, stanno allenando tutti squadre top, non è che stanno allenando, rispetto al Monza, di prima fascia, quindi sono aiutati anche in quello dalla qualità dei calciatori della rosa, però portano questo bagaglio di esperienza che è quello di privilegiare molto di più la tecnica rispetto a altre caratteristiche come la tattica, che da noi è molto esasperata.
4: Certo, senza esagerare, insomma, tenerla in considerazione ma abbinarla anche ad altro. Nick, lo chiedo anche a te, Fabregas come Guardiola, paragone esagerato? O intendo dire all'inizio della carriera, o ci può stare?
6: Ma Guardiola ha subito allenato squadre forti. Cioè, voglio dire, io quando ho visto iniziare a allenare Guardiola, ho guardato un po' nel corso della sua carriera i giocatori che sono passati tra di lui, cioè sotto la sua gestione, sono impressionanti. Diciamo che secondo me di Guardiola ha un elemento, è un predestinato.
4: È
6: quindi può succedere. Chiaramente gli auguro di allenare squadre che poi lo portino a vincere quello che ha vinto Guardiola, perché parliamoci chiaro e tondo, con tutto il rispetto, se resta a Como non può vincere quello che vince da altre parti.
4: Beh,
6: però chiaramente lasciare il segno nella storia del Como è già un grande inizio,
4: sicuramente un buon punto di partenza. E poi Daniele, a me lo ricorda un po' nell'entusiasmo e nel coinvolgimento con cui parla di calcio e della sua squadra. Questo mi ricorda un po' di Guardiola, oltre ovviamente alle idee di calcio. Però ecco, non so, paragone ti convince, Daniele, o è azzardato?
7: Ma guarda, io già lo scorso anno ho detto che Fabregas era secondo me il nuovo Guardiola, perché vengono dalla stessa scuola, no? Da questa Spagna che, come ricordava giustamente Paolo, insegna prima di tutto ai ragazzi la tecnica individuale, e soltanto, mi sembra, fino a 16 anni non si parla di tattica in Spagna, dopo cominciano a insegnargli la tattica, e questo è molto importante. Da noi purtroppo questo non avviene e i risultati si vedono. La Spagna si è salvata rispetto alla preponderante potenza della Premier League grazie alla sua capacità di tirar fuori i talenti dai suoi settori giovanili, altrimenti anche la Spagna sarebbe andata incontro a difficoltà come quelle che abbiamo affrontato noi. La Spagna ne è uscita così, questa è una lezione che dobbiamo imparare, ma abbiamo già perso troppo tempo secondo me per impararla.
4: Sì, anche perché poi pure la Spagna ha vissuto una fase intermedia in cui aveva perso un po' di qualità, lavata rapidamente, noi invece non siamo riusciti.
7: Certo, ma quando prima Paolo mi sembra diceva guardate che giocatori ha allenato Guardiola,
4: Nick,
7: certo.
4: Sì.
7: No, Nicola, ecco, Nicolò, è vero, cioè, ma ne dico tre: Messi, Xavi, Iniesta, cioè tre fra i più grandi.
4: Non servono presentazioni
7: della storia del calcio, tanto per dire una, insomma.
4: Direi assolutamente che non servono altre specifiche. Tanto stiamo arrivando alla fine del blog. Saluto e ringrazio Paolo Paganini per essere stato con noi.
8: Ciao,
4: grazie Paolo.
8: Ciao, ciao, ciao.
4: E poi Nick, sto per salutare anche a te, però attenzione, che sì, è vero, non ci sarà il padrone di casa, ma io ho ricevuto gli ordini per i pronostici, quindi devo assolutamente...
6: Ma il padrone di casa è sull'onda? su un'onda ufficiale o su un'onda non ufficiale?
4: Credo non ufficiale.
5: Alle 16
4: credo non ufficiale.
5: Come sarà con la tuta? E...
4: No, soprattutto perché alle 16 ci deve dare i pronostici, perché altrimenti...
6: Perché io domani la sprint la guardo, voglio vedere Piccari alla sprint.
5: Mi sa che vedrai Piccari.
6: Non so perdere niente.
4: Tu dici, avrà penalità o no, Piccari?
6: No. Grandi abbracci con Marc Márquez, quindi mi aspetto tutto. Tutto questo grande gemellaggio TMV Radio Márquez,
4: tutto Márquez web, però tutto prima di salutare prima di salutarti, Nick, ti chiedo, ecco, i pronostici, le partite scelte appunto dal direttorissimo, quindi noi non
5: non discutiamo,
4: quindi ti chiedo il pronostico. Parto da Genoa Frosinone.
6: Comincio io?
4: Vai, Nick. Sì.
6: Allora, Genoa Frosinone, qui bisogna risollevare un po' l'ostia mare, Bonanni, De Rossi e tutto quanto, per cui un 1-0, vai.
4: 1-0. Poi Napoli-Bologna?
6: Napoli non vince, secondo me. Pareggio. 2-2.
4: Ah, 4 gol al Maradona. E poi Lazio-Milan, big match del quarto turno.
6: La Lazio che fa 3 vittorie nelle prime 3 non me l'aspettavo, e ti dirò, Lazio-Milan potrebbe essere un clamoroso 2-1 per la Lazio.
4: Quindi attenzione, Lazio che andrebbe a punteggio pieno. Grazie allora, Nick, io a questo punto ti ringrazio e ti lascio al tuo lavoro, alla prossima.
5: Ciao Nick.
6: Grazie a voi, ciao ragazzi.
4: Grazie
6: ciao,
4: a Niccolò Ceccarini, a voi lo chiedo dopo direttamente il pronostico, quindi vi do anche un po' di tempo per pensarci. Intanto vedo le parole comunque di Ruben Amorim, che sta già parlando, anzi ha parlato in una conferenza stampa, dopo recupereremo qualche estratto. Noi però siamo arrivati alla fine del blocco, rientriamo in diretta fra pochissimo.

0: Di nuovo in diretta Maracanã TMV Radio, Lucio Marinucci e Stefano Impallomeni.
1: Ciao Lucio.
0: Accanto a me, ricordiamo poi più avanti avremo il collegamento con il direttore da Misano, con Marco Piccari, che ci ragguarderà riguardo il rombare dei motori. Intanto però in collegamento c'è anche di nuovo Daniele Garbo.
1: Ciao Daniele.
0: Ciao Daniele, ben ritrovato.
2: Ciao ragazzi, ben ritrovati.
0: E poi andiamo sempre con la squadra del venerdì a presentare Massimo Bonanni.
1: Ciao Massimo,
0: ben trovato.
3: Ciao ragazzi, buonasera a tutti.
0: Massimo, parto da te giustamente perché Stefano, con Stefano e Daniele ne abbiamo già parlato. Ti volevo chiedere del Como. È stato un esordio stupendo questa vittoria per 4-1, quindi che cosa hai visto? E poi ti volevamo anche coinvolgere nel discorso, ma il paragone il primo Fabregas e il primo Guardiola ci può stare o no?
3: Ma non lo so, sicuramente il primo Guardiola allenava una squadra che a nomi era molto più forte e ha vinto quello che ha vinto, non solo per le sue idee ma anche perché aveva dei giocatori straordinari, quindi insomma, sicuramente Fabregas è un allenatore che, ti ripeto, quando vedi giocare il Como ti diverte e non ci dimentichiamo, cosa che è assolutamente da sottolineare, che il Como negli ultimi anni ha speso 400 milioni per fare la squadra, quindi sicuramente ha messo le persone giuste al posto giusto sia in campo che fuori che in panchina, e questo è un grosso merito alla proprietà, perché si fida ciecamente del lavoro che stanno facendo, insomma, tutti quanti, e poi i risultati in campo e fuori dimostrano che se si hanno, oltre che alla disponibilità economica, anche competenze e idee, si riescono a fare dei risultati importanti come sta facendo il Como.
0: Eh sì, il binomio soldi e poi competenza è sempre vincente, su questo ci sono veramente pochi dubbi. Ieri è stato un esordio stratosferico, però poi non ha giocato solo il Como, quindi mi sposto anche sull'argomento, vado anche sull'altra squadra, la Roma. Stefano, è arrivato questo pareggio contro il Fenerbahce. Istanbul è un campo comunque sempre ostico, peraltro era un ritorno in Champions League per la Roma, ma anche per il Fenerbahce,
1: 17
0: che
1: anni dopo, sì.
0: Esatto, da quasi 20 anni in Champions League c'era gran entusiasmo, è una squadra comunque vera, autentica, non sarà fenomenale ma una squadra vera. Il Fenerbahce, con qualche sbavatura in meno, la Roma l'avrebbe anche potuta vincere la partita di ieri, non so se è la stessa impressione, però non è un punto disastroso.
1: No, assolutamente, ha fatto
0: una buona prestazione,
1: ha fatto un'ottima prestazione nel primo tempo, poi nel secondo si è fatta sorprendere, poi tra l'altro è rientrata nel secondo tempo, fatto con l'Atalanta e poi Moscia, preso gol, hanno fatto una bella azione lì, secondo me Mancini è stato un po' di sorpresa,
0: lettura sì,
1: un po'
0: sbagliata.
1: Tardiva, ci sta, perché sai, poi qui abbiamo Massimo che ha giocato,
0: se sbagliano
1: due compagni non è che devi sbagliare pure, sei il terzo che puoi evitare l'errore, è uscito un po' troppo,
0: ha lasciato
1: fretta.
0: Il varco,
1: esatto,
0: certo.
1: Quindi ha chiamato l'assist di Greenwood che ha imbucato per Brown e poi c'è stato 1-1. Questo poi è la migliore che ha avuto il Fenerbahce nel secondo tempo.
0: La Roma
1: mi è piaciuta in costruzione, è mancato un po' di creatività. Gasperini, se non altro, va nel secondo tempo. Gasperini,

0: Sì, anche perché poi è vero che ci sarà la sosta, ma tra poco il calendario anche di Serie A porrà di fronte Como e Inter, quindi inizieranno ad essere anche test probanti. Daniele, chiedo anche a te che tipo di Roma hai visto. È stata una gara intensa, anche perché il Fenerbahce comunque è un 4-2-3-1 di folate, una gara, è una squadra di strappi, con Greenwood, anche con Arthur Cocco, non tecnicissimo ma molto rapido nelle gambe. È un avversario fastidioso, Daniele. Tu come l'hai visto questo punto?
1: Assolutamente sì, io conosco quelle atmosfere, sono stato a Istanbul una volta con la Roma e una volta con la Lazio.
0: Ce lo puoi raccontare?
1: Sì, quindi sono stadi difficili dove non credo nessuno andrà lì a passeggiare. La Roma ha fatto un grande primo tempo in cui avrebbe potuto segnare un altro gol quantomeno e forse staremo qui a raccontare un'altra storia. Però comunque, al di là della distrazione dell'inizio del secondo tempo, vedo che la Roma abbia dimostrato di essere una squadra di personalità. Alla fine, voglio dire, ha saputo gestire le sue difficoltà. Questo secondo me è indizio di una squadra che sta maturando un po' alla volta. L'ambiente era complicatissimo perché l'autore della Roma tocca la palla, piovevano fischi da tutto lo stadio. Sappiamo che non è giocata, però la Roma ha dimostrato di essere una squadra vera. Se avessero questa partita, non perché il primo tempo poteva segnare un paio di gol. E credo che comunque sia un punto molto prezioso, perché partire con un punto in una trasferta così complicata in Champions League secondo me è un fatto molto positivo.
0: Sì, vincere sarebbe stato il massimo, ma non tutte le gare sono scontate, quindi bisogna sapere anche poi analizzarle di conseguenza. Intanto abbiamo comunque in collegamento anche per tutto Mercato Web Lorenzo Di Benedetto. Ciao Lorenzo,
2: ciao Lorenzo.
0: Ben trovato.
3: Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
0: Lorenzo, coinvolgiamo anche te sul Giro Champions, leggevo anche l'editoriale, insomma, ovviamente dedicato allo straripante Como di ieri, però poi c'è stato anche il pareggio della Roma, quindi ti chiedo come hai visto le due squadre, il Como che vince 4-1 all'esordio assoluto in una serata fantastica e la Roma che comunque strappa un punto a Istanbul, che è pur sempre Istanbul.
2: Sì, guarda, sono state due partite positive, una chiaramente molto positiva. E tornando a quello che dicevo ieri, io non me l'aspettavo assolutamente il Como così subito in grado di dettare legge in Champions League, perché non credevo, ti dico la verità, pensavo potesse avere delle difficoltà come ebbe l'Atalanta ai tempi, il primo anno, che insomma le prime tre partite le perse, poi ingranò strada facendo. Invece è stato un Como devastante, un Como bello, un Como da vedere, una favola bellissima, insomma, son cose straordinarie queste, e quindi tanto di cappello e tanti applausi alla società, a Fabregas, ai giocatori, a tutto l'ambiente, veramente solo note positive. Sulla Roma sono d'accordo sul fatto che comunque le partite non le puoi vincere tutte, e andare a Istanbul all'esordio contro il Fenerbahce non era assolutamente scontato. Quindi secondo me la Roma ha preso un buon punto, poteva vincerla, poteva perderla, se l'è giocata, viso aperto, come si giocano le gare in Europa, e è stata una buona Roma secondo me. Quindi anche Gasperini deve essere contento, ma lo ha detto anche lui nel post gara, ha detto che per passare il turno servono anche i pareggi, e quindi questo ci dice che comunque il tecnico era soddisfatto, ma è un Gasperini super soddisfatto della sua squadra in questa avvio di stagione, e dico anche giustamente, perché la Roma sta facendo veramente benissimo.
0: Beh sì, rimane una squadra molto intensa, ripeto quello che ho detto prima, con qualche sbavatura in meno avrebbe anche potuto vincere la partita di ieri, per quanto poi Sans Vilar è sempre lì a mettere qualche toppa quando ce n'è bisogno. Però lasciatemi fare anche un inciso su un giocatore, perché la Roma ovviamente ruba l'occhio per i vari Malen, i vari Dybala, Mora, anche Sulè sta facendo molto bene, giocatori di spinta, però anche ieri, al di là del gol, Cristante secondo me sta dimostrando di essere sempre di più un giocatore fondamentale. A Roma è stato spesso criticato ingiustamente, dal mio modo di vedere, Stefano, a parte le classifiche del chilometraggio è sempre primo per
4: Ci sta mettendo più qualità, ci sta mettendo
0: però
4: più
0: sta
4: maturità,
0: mettendo anche più
4: è migliorato gestione. Nei tempi, nella gestione, gli piace essere anche un po' il leader del centrocampo, no? E quindi è cresciuto molto.
0: Con Cunè secondo me si
4: sposta al Cristante, abbiamo visto tutti questi anni a Roma, poi certamente è cambiato, è arrivato l'allenatore giusto, ideale, che insomma che ha migliorato tutti i calciatori, no? È un po' quello che ha fatto Fabregas al Como, quello che sta facendo Chivu all'Inter e Gattuso con la Lazio, succedono queste no, empatie, questi incontri,

0: E Cristante ha sfruttato tutto quello che Gasperini riesce a trasferire ai calciatori. È cresciuto molto nella qualità, sta bene fisicamente. Adesso noi dobbiamo valutare il lavoro della Roma. La Roma mi sembra in grande forma. Io ancora aspetto un po' per capire,
1: di rendimento,
0: no, per capire se vai a tamburo
1: fisica,
0: così a nastro,
1: forma fisica, dice. Quindi dici,
0: se vai a nastro così, allora esiste la... Però se un po' voglio vedere un attimo quei momenti delle partite in cui non hai questa pressione costante, questo tambureggiamento, eccetera eccetera, capisci? Mi manca un pezzo e sono curioso di sapere cosa
1: forse
0: ci
1: è quello
0: ci
1: che si collega a ciò che dicevi sul Como. Dici il Como,
0: no,
1: nella
0: il
1: varietà,
0: Como è un'altra storia,
1: nella varietà delle strategie,
0: cioè come
1: al
0: se
1: momento...
0: tu tiri fuori le carte a disposizione, 1-2-3, cioè ti gioco in contropiede, mi faccio il blocco basso, ti metto 4-5-1, gioco, ti metto, ti vengo addosso, ti presso, riprendo la palla, la regressione, il possesso, la pulizia tecnica,
1: la vedi efficace in tutte le situazioni.
0: La Roma secondo me si fa tutto sto lavorone e gli dà 10 punti in classifica al Como perché è più forte, però boh, io non lo so, ancora devo aspettare la verifica, ma è un bel campionato questo, perché poi ci daranno tanti temi, insomma queste partite ci offriranno tanti spunti.
1: Sì, e lasciami dire che forse il fatto che si possa giocare finalmente di più anche a calcio potrebbe anche dare più materiale banalmente da analizzare, no Daniele? Secondo me questo è un vantaggio anche per noi, banalmente.
2: Io volevo agganciarmi a quello che diceva Stefano. Io credo che la Roma si è attesa ovviamente da altre verifiche, anche se finora l'impressione che ha suscitato è eccellente. Già lunedì è una partita sulla carta facile, perché il Torino è nettamente inferiore alla Roma, però immagino che Gasperini sarà più o meno costretto a fare un po' di turnover, a fare un po' di cambi. Ad esempio mi aspetto che non giochi Dybala, che ha giocato credo 4 partite di fila, adesso vado un po' a memoria. Ma
1: sì, perché
2: sbaglio.
1: Non ha saltato neanche l'Atalanta.
2: Ecco, quindi credo che Dybala abbia bisogno di tirare il fiato. E allora con Dybala che tira il fiato, vediamo come si comporta male, che con Dybala ha un feeling particolare. Ripeto, è una partita quella di Torino sulla carta facile, sulla carta assolutamente alla portata della Roma. Però è una verifica che può essere importante, proprio perché Gasperini sicuramente farà dei cambi rispetto a Istanbul, secondo me. Quindi si farà tre cambi, ad esempio, importanti. Vediamo come la squadra si cala nella nuova realtà. Ecco.
1: Ma vedi allo stesso modo, Massimo, anche tu su questi test, poi che possono anche regalare delle insidie per la Roma?
3: Ma allora, per quanto riguarda il prossimo turno del campionato, sicuramente la Roma è avvantaggiata sul Torino, vuoi perché in questo momento anche a livello insomma globale, sia ambientale che sportivo, la Roma è in una condizione migliore, e poi perché come livello di rosa sicuramente la Roma è molto più forte, è più forte del Torino, quindi mi aspetto sicuramente una vittoria, sì, anche io mi aspetto Dybala che non giochi per farlo, è giusto che sì, però sono convinto che la Roma farà la sua partita, farà la partita giusta, perché comunque chiunque mette in campo sa quello che deve fare, perché Gasperini è molto bravo ad allenare la squadra in quella maniera, quindi io sono convinto insomma che si può vedere un po' di differenza tra virgolette la formazione tipo, i titolari e le ipotetiche riserve, ma la Roma ha costruito una squadra giusta per poter scendere in campo sempre e mantenere un livello alto.
1: La squadra giusta e la partita giusta, il che mi fa già venire in mente un altro tema, perché poi sapete che a me piace cambiare anche rapidamente e toccare tanti punti. Si sono passati questi 3 giorni di Champions League, ma c'è anche il campionato. E stasera si gioca e c'è Venezia-Fiorentina. Lorenzo, proprio Massimo diceva, squadra giusta e partite giuste per la Roma. La Fiorentina questa sera che tipo di partita troverà? Perché a parte gli scherzi del Novanoli, riesordisce a Firenze contro il Venezia che ha guidato in Serie A. In questo momento che cosa ci aspettiamo, Lorenzo? Perché c'è anche grande attesa di fronte a questi 90 minuti.
4: Ci aspettiamo un bel paradosso, ovvero che 6/11 almeno della formazione della Fiorentina che stasera scenderà in campo sarà composta da giocatori già presenti l'anno scorso, dopo 150 milioni di euro spesi sul mercato da Fabio Paratici. che ha mandato via Vanoli perché non era all'altezza, che poi ha preso Grosso, che secondo lui sarebbe stato all'altezza, poi Grosso non è stato all'altezza e ha richiamato Vanoli, che però non era all'altezza, che al mercato mio padre comprò.
1: Mio padre comprò, esatto.
4: E quindi vedremo una Fiorentina con De Gea che c'era anche l'anno scorso, con Dodò che c'era anche l'anno scorso, con Ranieri che c'era anche l'anno scorso, con Pongracic che c'era anche l'anno scorso, con Fagioli e con Ndur che erano presenti anche l'anno scorso. Quindi sei undicesimi di squadra vecchia, e perché Parisi è ancora infortunato, perché altrimenti avrebbe messo sicuramente Vanoli, Parisi al posto di Valdepeñas, avrebbe fatto sette undicesimi.
1: La difesa
4: è un paradosso
1: vecchia,
4: clamoroso questo, perché insomma la Fiorentina ha speso tantissimo, siamo stati soprattutto nella prima parte dell'estate a incensare il lavoro di Paratici, che aveva fatto un grande lavoro, poi si è affievolita la fiamma del lavoro di Paratici l'andare del tempo fino ad arrivare alla fine del mercato, quando ha venduto Ken al Como, andando a dire che l'avrebbe rimpiazzato con qualcuno di più forte, e poi non è stato così. È una Fiorentina che però deve trovare punti, perché Vanoli credo che abbia questa partita qui più di tutte le altre per riuscire a far voltare un pochino pagina alla Fiorentina prima della sosta. La Fiorentina avrà tre partite, ci sarà questa col Venezia di stasera, poi il Pisa in Coppa Italia martedì e poi il Napoli a Napoli il prossimo fine settimana. Potenzialmente, cioè nel calcio può succedere di tutto, però la Fiorentina che abbiamo visto fino
0: Napoli
4: a
0: in casa,
4: domenica,
0: no?
4: A sabato scorso contro il Torino, sì?
1: Sì, a Firenze.
0: A Firenze. Fiorentina-Napoli.
1: Sì, Fiorentina-Napoli.
0: Sì, no, tu hai detto Napoli.
1: Sì. Cioè, sì. Comunque la partita con il Napoli.
0: Beh, cambia, gioca in casa.
1: Sì. No, beh, al Maradona, Maradona anche è un'altra
0: che
1: cosa. Che
0: togli pure il Napoli, non è che sia.
1: Sì, confermo, a Firenze.
0: Meglio giocare in casa.
4: Però, capito, cioè, la Fiorentina che abbiamo visto fino alla gara contro il Torino, cioè fino a sabato scorso, non è detto che vada a Venezia a vincere, perché insomma il Venezia se l'è giocata col Frosinone più di quanto la Fiorentina non se la sia giocata col Frosinone, per esempio. È una squadra che corre, è una squadra che sta bene, e è una squadra che fondamentalmente può batterla la Fiorentina. Quindi vediamo, sì. Cioè, Vanoli si gioca subito tanto stasera, perché partire col piede giusto sarebbe fondamentale per lui e per la squadra.
1: Beh, purtroppo uno scontro diretto, sono tutte 2-0, hanno perso entrambe tre partite, quindi purtroppo a livello di graduatoria è così. Stefano, te che cosa ti aspetti?
0: No, ho detto tutto bene Lorenzo, cosa
1: non
0: mi aspetto?
1: Ci può stare rimettere qualche punto
0: sì,
1: di
0: sì, però
1: sono
0: d'accordo con Lorenzo, Venezia gioca bene, gioca in casa e ha giocato molto bene a Milano, ha giocato molto bene anche a Frosinone, ha recuperato praticamente una partita, poi dopo c'è stato quel rimpallo sfortunato e ha perso la partita, ma l'aveva ripresa con il gioco, quindi Stroppa fa bene, fa giocare bene le proprie squadre. E detto questo, insomma, per la Fiorentina è già un out, deve fare punti a Venezia, necessariamente deve vincere la partita, non so come potrà farlo, perché quello che adesso mi spaventa la Fiorentina è la fragilità, cioè tu puoi pure andare in vantaggio, ma lo riuscirà a tenere questo vantaggio? Come portare a casa ipotetici tre punti? Cioè è tutto
1: come
0: un discorso.
1: Con il Torino.
0: Però confido in questa cosa qua, in questa situazione paradossale, come l'ha definita Lorenzo, molto bene, che è vecchio Vanoli, che non è vecchio, però porti a casa un po', faccia quadrare un po' quella, dall'emergenza quello che serve, cioè voglio dire, serve una vittoria brutta, sporca.
1: Vecchio polpone, subito. Insomma, nel senso andare al pratico e portare sì. I tre punti, che sono quelli che importano adesso, Massimo. E ti volevo chiedere poi anche tu come la vedi da allenatore, sicuramente ne capisce molto più del sottoscritto da questo punto di vista, la scelta di riproporre buona parte della squadra che già conosce è una scelta giusta secondo te?
5: Allora, sicuramente non ne capisco più di voi, questo è poco ma sicuro.
1: No, te lo assicuro io.
5: Del poi, sottoscritto, poi quanto me. E poi ti dico che io mi aspetto che oggi la Fiorentina vinca. Perché penso che la Fiorentina sia una buona squadra, perché penso che la Fiorentina aveva bisogno di una scossa e che Vanoli in questo possa essere in questo momento forse pronto per potergliela dare, perché veniva lo scorso anno da questa situazione, da una situazione molto simile, e che quindi ha già provato sulla sua pelle quello che bisognerà fare. Poi se la scelta della Fiorentina di rimettere Vanoli in panchina è stata giusta o meno, io non lo voglio dire, però sono convinto che oggi la Fiorentina contro il Venezia vince.
1: E beh, quindi faranno gli scongiuri a Firenze, giustamente. Daniele, vengo anche da te. Che cosa ti aspetti? Perché poi, anche guardando i messaggi che stanno arrivando, qui si è già rientrati nella litania dell'anno scorso dei tifosi della Fiorentina, ossia quest'anno evitare la retrocessione sarà molto più dura dell'anno scorso. Più dura dell'anno scorso vuol dire che francamente te la giochi fino alla fine, Daniele.
2: Guarda, io nei giorni scorsi mi sono messaggiato con Giovanni Stroppa, che è convinto che sia una questione di tempo, che il Venezia deve un po' mettersi insieme, perché è una squadra molto rinnovata, ma sì, sono d'accordo con quello che ha detto Stefano. È una squadra che gioca bene a calcio. A Milano col Milan poteva essere 2-0 nel primo tempo, poi ha perso, ma non meritava di perdere. Col Frosinone l'aveva ripresa. Insomma, è una squadra che gioca a calcio, che propone calcio, e quindi anch'io sono convinto con Stroppa. Sono d'accordo con Stroppa che questa squadra abbia bisogno di tempo. Tra l'altro sono tutti stranieri, parlavamo prima del Como, anche il Venezia sono quasi tutti stranieri, quindi gli ho detto a Giovanni: come fai a parlare con questi, in che lingua parli?
1: Una torre di Babele
2: mi ha detto: il linguaggio è universale, il problema è che non mi ha detto. Sorridendo ovviamente. Comunque io credo sia una partita molto incerta, non credo che la Fiorentina andrà a maraldeggiare. È una partita dura, può vincere la Venezia, può vincere anche la Fiorentina. Sono curioso di vederla. Due squadre a zero punti, sicuramente delle due Venezia è quella che meriterebbe di avere più punti di quelle che ha, cioè a zero. La Fiorentina ha i punti che meritava, secondo me.
1: Beh sì, sicuramente le prestazioni sono state differenti, quindi attenderemo anche il responso del campo. Però come dicevo prima, i pronostici, anche se il padrone di casa Marco Piccari non c'è, devono essere raccolti ugualmente. Vi prometto che comunque dopo interverrà e lo obbligheremo a dare i pronostici live, altrimenti poi si acchitta le classifiche come vuole Marco. Niente,
4: no, Lorenzo, come
6: così lui.
1: Evitiamo.
6: Abbiamo Piccari League.
1: Lo abbiamo obbligato ad intervenire dopo in diretta solo per i pronostici. Però intanto raccolgo i vostri, ragazzi, prima di salutarvi. Lorenzo, parto da te. Le partite sono tre. Parto con un singolare Genoa-Frosinone.
0: Singolare, detto bene.
4: Genoa-Frosinone 2-2.
1: Spettacolo a Genova. Poi Napoli-Bologna
4: 2-0.
1: E il big match Lazio-Milan
4: 1-2.
1: Lorenzo, grazie. Allora a questo punto io ti saluto e ti lascio al tuo lavoro. A
0: ciao
1: presto.
0: Lorenzo.
4: Ciao ragazzi, ciao.
1: Grazie a Lorenzo Di Benedetto, ma proseguiamo con i pronostici. Massimo, Genoa-Frosinone, quanto finisce?
7: Genoa-Frosinone finisce 2-0.
1: 2-0. Napoli-Bologna?
7: Napoli-Bologna finisce 1-0.
1: E poi, so che è complicata, ma Lazio-Milan quanto finisce?
7: 1-1.
1: Un buon punto.
0: È bugiardo, mamma mia.
1: Non ti fidi. Daniele, vengo anche da te. Genoa-Frosinone?
2: 2-1.
1: Napoli-Bologna?
2: 2-0.
1: E Lazio-Milan?
2: 1-1.
1: 1-1. Bene, Stefano, te lascio più avanti ancora, poi puoi ponderare i tuoi pronostici. Io intanto ringrazio
0: Massimo
1: Bonanni e Daniele Garbo.
0: Ciao,
1: grazie
0: Daniele.
1: Ragazzi.
7: Ciao.
1: Noi intanto grazie ancora a tutti gli ospiti, ma tra poco ce ne saranno altri perché Maracanã prosegue. Tra poco.

0: Eccoci nuovamente in diretta a Maracanà, Lucio Marinucci, Stefano Impallomeni.
1: Ciao Lucio, di nuovo. Ciao
0: studio.
1: A tutti.
0: Di nuovo ricordiamo che più avanti avremo il collegamento con Marco Picari tra più o meno un'ora, in cui ci ragguarderà poi anche sui pronostici di questa giornata, lo ricordiamo, quindi non si potrà esentare. Ma intanto andiamo a presentare gli ospiti di questo blocco. Abbiamo in collegamento per la squadra del venerdì Massimo Orlando. Ciao Massimo.
1: Ciao Massimo.
2: Ciao Lucio, ciao Stefano. Buon pomeriggio a tutti.
0: E poi abbiamo in collegamento anche Michelangelo Rampulla con noi. Ciao Michelangelo.
3: Ciao Lucio, ciao Stefano.
1: Ciao Michelangelo.
3: Eccomi qua. Siamo Massimo.
2: Ciao Michelangelo.
0: Siamo partiti, dicevamo ragazzi, con ovviamente la Champions League, perché poi si è chiusa questa tre giorni con i risultati di Roma e di Como, quindi rifacendo poi un'infarinatura con Stefano, già ne abbiamo parlato, poi ci spostiamo anche sulle gare del fine settimana di campionato, però volevo chiedervi un'impressione su entrambe le partite. Parto da te Massimo, che peraltro hai anche commentato proprio la Roma. È stata una partita molto difficile quella di Istanbul contro il Fenerbahce, alla fine i turchi hanno anche avuto diverse occasioni, però io non ho visto una cattiva prestazione da parte dei giallorossi, quindi ti chiedo un giudizio sulla Roma e poi inevitabilmente anche sul fantastico Como di Fabregas che ha annientato il Lipsia per 4-1.
2: Sì, partiamo dalla Roma che ha fatto un buonissimo primo tempo, è andata giustamente in vantaggio. E poi è rientrata male in campo, ha preso un gol per un errore difensivo abbastanza banale e poi chiaramente il Fenerbahce è entrato in partita, ha avuto due occasioni clamorose per andare in vantaggio e credo che alla fine il pareggio sia un ottimo risultato, perché la Roma ha dimostrato di essere più forte, più squadra, però poi subito gol comunque ha fatto rientrare in partita il Fenerbahce, e che giocare in quei campi è sempre molto molto complicato, dunque un pareggio secondo me buono come inizio. E quanto riguarda il Como, mi chiedo solamente se l'allenatore dell'Lipsia aveva visto giocare il Como, perché
0: dici non l'ha preparata molto bene secondo te?
2: Cioè, se lasci quegli spazi ai giocatori del Como, onestamente, ma nulla, complimenti, perché ma tanto noi ormai sono mesi, no, che lo diciamo, il Como è una grande squadra, se la può giocare con tutti non vincerà la Champions, ma sicuramente chi incontra il Como faticherà, dunque complimenti a Fabregas, perché ancora una volta secondo me ha dimostrato tutto il suo grande valore.
0: È stato uno spettacolo il Como e l'Ipsia, dobbiamo dire, una squadra per abitudine tende ad attaccare, però ieri ha reso forse la vita ancora più facile alla squadra di Fabregas. Michelangelo, vengo anche da te sulle italiane di ieri in Champions, Roma e Como, che voto diamo a queste due partite?
3: Soprattutto al Como un buon voto, anzi ottimo voto. Io ho visto la partita e sono rimasto, che poi alla fine approcciarsi a una competizione così importante per la prima volta e giocare in questa maniera credo non sia facile per nessuna squadra, invece ha fatto sembrare tutto con una naturalezza impressionante, i calciatori hanno giocato come se fosse una partita normale, invece ripeto, una partita di una competizione così importante, per cui il mio voto per il Como è eccezionale, eccellente. Per quanto riguarda Roma, certo, come ha detto Massimo, giustamente il campo è difficile, io ci ho giocato contro il Fenerbahce, non è facile giocare in quei campi lì, però la Roma ha fatto una buona partita, certo ha corso qualche rischio di troppo, però si gioca anche contro un'altra squadra che giocava in casa ed è un'ottima squadra anche il Fenerbahce, quindi il pareggio credo che sia un ottimo risultato.
0: Beh sì, lo dicevamo prima, comunque una squadra fastidiosa, se c'è un aggettivo idoneo al Fenerbahce sicuramente è fastidioso. E poi per chiudere anche il cerchio sul Como, prima ne stavamo parlando con Stefano e con gli altri, su Fabregas volevamo capire un po' se questo inizio di carriera di Fabregas, è vero che Guardiola allenava già al Barcellona, ma può esserci un paragone tra Fabregas e Guardiola? Può ripercorrere le orme secondo voi, Massimo?
2: Secondo me sì. Mi sembra è intelligente, è furbo, i centrocampisti, i più grandi allenatori più forti sono sempre i centrocampisti, Conte, Fabregas, appunto Guardiola, perché vedono il calcio in un modo diverso, hanno più conoscenza sulla tattica, secondo me, e dunque riescono a fare meglio questo lavoro. Per me ha tutto per diventare il numero uno. Chiaramente quando arriverà squadre tipo il City, il Bayern, io credo che prima o poi comunque lascerà Como, è destinato a fare una grande carriera, perché quando uno vede il calcio come lui, chiaramente poi dopo quando vai in queste grandi squadre ti danno anche grandi giocatori, dunque è destinato a fare grandi cose, secondo me.
0: Eh sì, lo vedeva anche discretamente bene in campo con gli scarpini ai piedi, ma mi sento dire che lo vede anche non male dalla panchina, il campo e il calcio. Intanto abbiamo comunque in collegamento con noi anche Simone Braglia.
1: Ciao Simone,
0: ciao Simone, ben ritrovato.
4: Ciao Stefano, ciao a tutti, buongiorno.
0: Simone, ti coinvolgo subito, stavamo parlando ovviamente della Champions, stavamo parlando anche del Como e ci stavamo chiedendo, ma Guardiola può essere accostato a Fabregas, o meglio, Fabregas può ripercorrere le orme di Guardiola nel corso della sua carriera? Ieri è stata una squadra spaziale contro l'Ipsia.
4: Ma se possa ripercorrere le orme, penso proprio di sì, visto e considerato quello che sta facendo qui a Como e l'apprezzamento che ha a livello di spettacolo, perché quando guardiamo le partite del Como è veramente uno spettacolo guardare le partite. E io credo che abbia tutte le capacità per poter, come diceva Massimo adesso, sentendo Massimo adesso, andare in squadre molto più blasonate, cioè che hanno una storia che senza nulla togliere a quella del Como, e sicuramente in squadre ben più prestigiose avrà modo di farsi apprezzare ancora di più e di raggiungere altri traguardi. Al di là del fatto che comunque Como, secondo il mio punto di vista, se va avanti a giocare così e se continua con questo cliché, non è detto che non possa raggiungere dei traguardi ambiziosi anche in quel di Como.
0: Vabbè, i chiari di luna non sono male, quindi poi proseguire sulla strada non sarà facile, migliorare non sarà facile, però finora direi che le cose stanno andando discretamente bene. Michelangelo, chiedo anche a te se questo paragone Guardiola-Fabregas è azzardato o idoneo?
3: In questo momento sicuramente è molto idoneo stare, come ha detto prima sia Massimo che Simone, un giocatore straordinario era Fabregas, sta dimostrando anche da allenatore di avere le idee molto chiare su come far giocare una squadra. Certamente avere questo tipo di giocatori giovani, freschi, con tanta voglia di mettersi in mostra e che lo seguono in tutto e per tutto, per lui diventa più facile, no? Tra virgolette facile. Quando poi sicuramente arriverà una grandissima società, una grandissima squadra che vorrà Fabregas come manager, come allenatore, poi là si dovrà confrontare anche con la testa dei fuoriclasse straordinari, per cui deve essere bravo anche non solo tatticamente e tecnicamente sul campo a dare le proprie idee ai calciatori, ma a farsi seguire anche dai grandi campioni. Quella è forse la gestione un pochettino più difficile, però ripeto, lui ha una carriera da calciatore alle spalle che insomma i futuri fuoriclasse che allenerà lo guarderanno con un certo rispetto sicuramente.
0: Beh, poi di anni di carriera ne ha davanti veramente tanti, Stefano, anche se poi prima stavamo parlando pure dei singoli, perché è bello parlare dell'allenatore ma anche dei calciatori, ci stavamo soffermando su alcuni elementi, poi voglio chiederlo anche agli altri, già prima stavamo anticipando, Dukas continua a essere un elemento proprio
1: insostituibile.
0: Beh, non so se è insostituibile, ma è
1: poco sostituibile.
0: È un meccanismo dell'ingranaggio. Sì, e sì, al momento è ben oliato, è difficile.
1: Ma si capisce da come anche fuori entra Ken. Ken aveva una prepotenza agonistica.
0: Esatto, un'esuberanza Firenze differente.
1: Esuberanza, però bravo, adesso, termine corretto. Quando entra, invece, entra con deferenza, con rispetto. Invece, secondo me, pure lui deve migliorare questo aspetto, Ken. però vede questa squadra che funziona come un orologio svizzero alla perfezione, e quindi anche lui è un pochino sbalordito e si sta interrogando sul fatto che sia molto difficile togliere il posto a Duvikas. Ci sarà questa alternanza, per adesso lui parte da dietro, e insomma questa è una squadra che gioca a memoria, va a memoria. Deve studiare, deve apprendere.
0: Deve apprendere, esatto, deve fare apprendistato banalmente.
1: Ricordiamo insomma che è centravanti della nostra nazionale. Però insomma gli auguriamo di trovare spazio. Piano piano deve entrare con umiltà, studiando anche i compagni di squadra e non avendo troppo rispetto. Lo vedo un po' quando entra, un po' scolastico, insomma, sembra non il Ken, quello straripante, esuberante, che aveva una leadership addosso, no? A Firenze, lo vedevi proprio che stava lì, era contento, che era, sì, esatto, il leader della squadra. Qui invece mi sembra che sia l'alternativa a Duvikas. Il calcio è bellissimo perché poi presenta anche questo questa cosa qui.
0: Sì, sai, Duvikas è arrivato in punta di piedi, ma è già lì da un anno e mezzo. E un anno e mezzo è sempre stato, quasi due anni in realtà, perché era inizio 2025, è sempre stato ben congeniale al gioco. Massimo, vengo anche da te, perché poi è un calciatore tecnico, non ruberà sempre l'occhio Duvikas, non sarà un calciatore stratosferico. Per me probabilmente Ken, se li vediamo come singoli, Ken per me è più forte. Però in questo momento Duvikas nell'ingranaggio del Comodo, come diceva Stefano, è difficile da lasciare fuori. Si integra benissimo, che ha altre caratteristiche.
2: No, no, ma ha spiegato bene Stefano. Duvikas è due anni che si allena con Fabregas, conosce a memoria il gioco, è bravo tecnicamente, gioca per la squadra, fa gol. Insomma, in questo momento direi quasi intoccabile, però io sono rimasto abbastanza colpito dall'atteggiamento dell'ex Fiorentina, scusa.
0: Ah, di Ken, di Ken, certo.
2: Di Ken, cioè, che ha detto bene Stefano, che entra con questa umiltà che non riconoscevo in lui, proprio perché è entrato in un meccanismo dove funziona tutto alla perfezione. Se vuole avere spazio deve capire prima come si gioca, come ci si comporta in quel gruppo, se no fa fatica a prendersi la maglia da titolare.
0: Soprattutto perché Michelangelo, poi ecco, forse anche il tema psicologico è importante. Arriva sapendo di non essere indispensabile in questo Como, soprattutto visti anche i risultati banalmente di queste prime settimane di stagione. Quindi che gestione ti aspetti per i due attaccanti?
3: No, io credo che Fabregas sappia come gestire tutte e due, e credo che anche Ken in questo momento, quando le cose vanno bene da calciatore, credo che se la squadra vince e tu non giochi, devi metterti a disposizione. Questo è fuori di dubbio. Certamente bisogna vedere come la prenderà, perché sai, arrivare a Como ed essere tra virgolette un rincalzo, magari come ha detto anche Stefano, il titolare l'attaccante della nazionale italiana, diventa un po' complicato, no? Da gestire. Però credo che io mi auguro che Como vada sempre bene, per cui, come detto voi, l'attaccante che in questo momento sta facendo anche tanti gol ed è funzionale, molto funzionale al gioco di Fabregas e al gioco dei compagni. Certamente avere avuto a disposizione un anno e mezzo per allenarsi con i compagni e con le idee di Fabregas è certamente un po' avvantaggiato. Ken deve mettersi a lavorare, studiare bene i suoi nuovi compagni e capire come ricevere il passaggio, come suggerire il passaggio, e poi capire come il tipo di piede che hanno i suoi compagni di reparto, insomma, e poi piano piano credo che abbia le qualità e la potenzialità per essere titolare anche lui.
0: Ma certo, le doti non gli mancano, Simone, però ecco, dicevo che in questo momento non è facile, anche perché Duvikas non è un bomber, ma poi alla fine non solo si integra bene, finora in quattro partite giocate tra campionato e Champions League ha fatto già tre gol, quindi qui c'era anche Federico che dava i meriti a se stesso, ma anche a te, perché avete sempre creduto nel Como, ma anche poi in Duvikas. Simone, tu ne hai sempre parlato molto bene, ad ora è lui il titolare del Como più che Ken.
4: Ma è lui il titolare indiscusso del Como. Fabregas ha parlato chiaro, ma d'altra parte partiamo da un presupposto. Fabregas ha voluto lui Kane, cioè l'ha voluto a tutti i costi e facendo spendere un capitale anche alla società. Quindi sicuramente nel corso di quest'anno avrà le opportunità per poter giocare. È vero quello che ha detto Stefano, che quando entra in campo in questo momento negli ingranaggi e nei meccanismi del gioco del Como, Kane sembra un giocatore spaesato all'interno del campo da gioco. Per cui Dubikas in questo momento dà maggiori garanzie. Ripeto, a mio modo di vedere il Como rimarrà molto tempo all'interno della Champions League, per quanto mi riguarda, passerà anche il turno, secondo me, al di là della partita di ieri, va bene, però le partite, appunto, perché ci saranno in maniera ripetitiva partite ogni giocano ogni tre giorni, ci sarà anche spazio, a mio modo di vedere, perché nel tempo, perché subito pronti via, secondo me, la vedo dura che Kane possa partire titolare.
0: Sì, finora ovviamente l'abbiamo valutato, bisogna dire anche poco, due spezzoni di partita, però ora ci attendiamo, ecco, già questa partita contro il Venezia, se dovesse partire titolare sarebbe un'occasione, contro la Parma, sì, ero rimasto alla Fiorentina praticamente col calendario, comunque una gara in cui potrebbe dare già delle indicazioni. Però poi mi sposto e vado ad un altro tema, anche su una delle squadre che ha giocato in Champions League, che ha perso contro l'Arsenal. Vado sul Napoli, perché poi magari ce lo riportiamo anche nel prossimo blocco come tema. Sono arrivati altri due stop, Stefano. C'è lo stop di Meret, che sappiamo essere un portiere soggetto già a qualche guaio, lesione di basso grado, mentre Alisson viene perso già per un mese e mezzo / due mesi. Ci sono già stati altri infortuni per il Napoli, se guardo la lista tra Buongiorno, Meret, Alisson, Giovane, Marianucci, McTominay, Anghissà, non sono poche defezioni, arrivano in un momento complicato. Adesso che ti aspetti dal Napoli? Perché c'è questa partita con il Bologna, ne parlavamo fuori onda.
1: Abbiamo Simone, Michelangelo e Massimo, ne avranno vissute di queste. Ci sono dei momenti in cui devi dimostrare di crisi. È una piccola crisi questa,
0: sì,
1: anche
0: mini
1: se
0: crisi.
1: Poi
0: mini.
1: Non è una crisi di gioco, ma di risultati sicuramente, perché insomma ne ha perse tre. San Siro ha giocato bene, ha fatto
0: potevi
1: la sua figura con
0: certo,
1: un'altra tattica, con l'Arsenal, con il Como, insomma li ha palleggiato in faccia per quasi tutta la partita.
0: Sì, con l'Arsenal e col Como ci sta come sconfitta.
1: Sì, anche quindi però l'Inter, adesso servono i punti.
0: Poteva finire diversamente.
1: C'è quella classifica, no? Che poi alla fine
0: conta qualcosa,
1: si gioca per quello.
0: Può avere un peso.
1: Soprattutto per quello, non anche per quello. E quindi Allegri, che è un maestro, un pratico, ci deve far vedere che insomma di avere la situazione in mano, e sicuramente galleggiare in questi problemi imprevisti che ogni allenatore ha, non ne parliamo Spalletti, insomma gliene mancano 9 e che giocatori, e quindi deve vincere. Non sarà affatto facile battere il Bologna,
0: dicevo,
1: in casa, ma netto anche anche se avesse avuto la rosa a disposizione, perché il Bologna è partito male, ma tatticamente è fastidioso. Soprattutto fuori casa, ho visto una partita grande a Bergamo, che ha fatto un'ottima partita contro l'Atalanta, poi è finita come è finita, ma il Napoli deve stare attento, poi con tutte queste pressioni, questa cosa qui, non hai i giocatori nell'uno contro uno, Neres, vediamo, ecco, questi che ti possono, Napolitano, devi inventarti un calcio piazzato, devi andare un po' a speculare. Per arrivare ai tre punti contro il Bologna, non ti devi inventare chissà che
0: dice
1: cosa.
0: Anche qui servono i punti, insomma.
1: Secondo me sì.
0: Questa gara qui.
1: Anche giocando male con i fischi, ti porti a casa tre punti, sistemi un po' le cose.
0: Sistemi le cose, Massimo, e soprattutto ti chiedo, le aspettative quali sono? Perché il Napoli non è scarso, poi magari dopo approfondiremo altri dettagli, però ecco, con queste assenze di sicuro ci sono degli ostacoli in più.
2: Nonostante non si debba rimproverare nulla ad Allegri nelle ultime due partite, perché a Milano poteva vincere con l'Arsenal comunque bene, però è un Napoli in difficoltà che deve vincere, perché tu lo sai, se anche dovesse arrivare un pareggio, la piazza la conosciamo, comincia a rumoreggiare. Vai a 8 punti dalla prima in classifica, insomma diventa tutto complicato. Dunque sono d'accordo con Stefano, anche giocando male c'è bisogno dei 3 punti. Certo, no, non è un bel momento, mancano giocatori importanti, e chiaramente dovrà anche fare la partita, dunque quando deve fare la partita secondo me le squadre di Allegri vanno un po' più in difficoltà, e col Bologna è una squadra comunque veloce, una squadra che ha talento, non è partita bene però partita veramente complicata.
0: Sì, non dall'esito scontato sicuramente, anche se poi ci sono altri temi, e quindi siccome non ho un portiere ma ne ho due e non posso non chiedere anche della situazione portiere, chiedo quindi a Michelangelo, poi vado anche da Simone. Ora c'è questo piccolo guaio muscolare per Meret che dovrebbe rimanere fuori solo fino alla sosta, però quello del portiere del Napoli resta
1: brevemente, forse abbiamo capito perché lo scorso anno Conte gli preferiva Milinkovic Savic, perché Meret forse probabilmente va incontro a questi,
0: beh, lui è uno storico di infortuni. Beh, anche insomma, devo dire sfortunato, molti sono stati traumatici,
1: sì, però,
0: ogni tanto gli incappa in qualche
1: guaio.
0: Adesso
1: Michelangelo,
0: però ecco Michelangelo, questa gestione della porta del Napoli tu come la vedi? Milinkovic potrebbe magari in queste poche partite rimettere in discussione la gerarchia?
3: Noi l'abbiamo sempre detto anche l'anno scorso, sono due ottimi portieri. Io come sempre preferisco il portiere italiano, anche se Milinkovic Savic è un ottimo portiere, il portiere della sua nazionale, quindi non è che parliamo di
0: dell'ultimo arrivato, di giocatori, certo.
3: Dell'ultimo arrivato, certo. Io credo che non farà rimpiangere sicuramente Meret, perché anche l'anno scorso ha dimostrato di essere all'altezza della situazione, quindi non cambia la situazione. Certamente il fatto degli infortuni di Meret secondo me preoccupa un pochino. Probabilmente il fatto che il portiere deve giocare sempre adesso gioca più pallone di un centrocampista quasi, quindi rilanci e continui, credo che sia più soggetto ad infortuni muscolari come un calciatore normale.
0: Anche questa, cioè, è una lettura. Certo.
3: Sì, no, perché certamente io ho visto la partita, i primi ha toccato tantissimi palloni Meret. Poi sai, quando vieni io mi rifaccio sempre a quello che dice Zoff nelle ultime interviste che ha fatto Zoff: il portiere ha già tante responsabilità, perché quando prende gol, magari fa 10 parate, prende un gol e poi dice no, il portiere ha preso gol.
0: Martinez con il Real Madrid
3: fa 10 tiri fuori, fa un gol e dice però ha fatto gol. Questa è la differenza fra il portiere e l'attaccante. Per un portiere c'è già una grande responsabilità di non prendere gol, poi se gli metti anche l'altra responsabilità quando ti attaccano in 1-2, abbiamo visto quanti errori sono successi in queste partite, ultime partite,
0: sì.
3: Ti puoi mettere anche a dribblare dentro l'area piccola, diventa problematica. Allora la tensione è tutto quanto, il rinvio, il calcio, poi sei sotto pressione, calci non con tranquillità, certamente il rischio aumenta di farti male, questo è sicuro.
0: Questo è interessante come lettura, come analisi. Simone, chiudo con te per il tema porta. Pensi che Milinkovic poi possa insidiare di nuovo Meret, o ti aspetti che l'italiano resti titolare, salvo infortuni ovviamente?
4: Ma allora, se Allegri ha scelto titolare Meret, nel momento in cui si riprende Meret, gioca Meret. Perché il dualismo, a mio modo di vedere, non va bene in una squadra. Ci deve essere un portiere titolare, un portiere che poi garantisca nel qual caso il titolare si possa infortunare. Detto questo, io per Meret ho sempre speso delle lance a favore suo, perché reputo Meret uno dei migliori portieri italiani in circolazione. Fa parte di quella scuola portieri di cui tutti vanno fieri, cioè tutto il mondo ne va fiero. Io credo che Meret sappia, al di là degli infortuni, al netto degli infortuni, sappia dare il suo contributo, perché ricordiamoci tutto che Meret, pur avendo la critica contro e l'opinione pubblica contro, ha vinto comunque 2 scudetti. Sul discorso del Napoli mi sento di dissentire dai miei colleghi, perché a mio modo di vedere il Napoli, tu hai detto prima che era scontato che perdesse col Como. No, non è scontato che perdesse col Como, anzi ha giocato in casa e ha preso una lezione dal Como, pur giocando una certa partita nel secondo tempo. Io credo che nelle partite giocate dal Napoli, a mio modo di vedere, il Napoli ha avuto delle grosse lacune, e una squadra come il Napoli, con delle qualità dei giocatori del Napoli, a mio modo di vedere, quelle lacune non doveva averle all'inizio del campionato, perché ha vinto solo a Genoa e ha vinto con un gol regalato dall'Atalanta.
0: Allora guarda Simone, poi ripartiamo esattamente da qui nel prossimo blocco, così facciamo ordine, mi sembra la chiosa perfetta per riaprire il blocco successivo, ripartiamo dal Napoli. Io intanto ringrazio però Michelangelo,
1: ciao Michelangelo,
0: Rampulla, che è stato con noi, è stato un piacere.
5: Ciao,
0: ciao Michelangelo.
5: Ciao Stefano.
0: Noi ce ne stiamo andando in pausa, intanto però dico a Gianfranco che ci ha mandato un messaggio particolare, una foto, poi magari dopo, più avanti, quando abbiamo tempo, la commentiamo insieme a Stefano che è qui accanto a me. Ma intanto andiamo in pausa, rientriamo qui fra pochissimo, sempre Maracanã.

0: Rieccoci ancora, Lucio Marinucci, Stefano Impallomeni.
1: Ciao Lucio, buon pomeriggio.
0: Prosegue Maracanà qui in studio, ma prosegue anche con i collegamenti e sono sempre con noi Simone Braglia e Massimo Orlando.
1: Ciao,
2: ben
1: Simone,
2: ritrovati,
1: ciao, ragazzi.
3: Ciao,
2: buon pomeriggio.
0: Allora, rifacciamo ordine perché avevamo lasciato dal Napoli e dal Napoli ricominciamo. Perché Simone, stavi facendo un'analisi, una considerazione prima sugli azzurri e stavi commentando anche un po' quelli che sono stati gli ultimi impegni e le ultime prestazioni. Dicevi quindi sul Napoli, come lo stavi vedendo?
3: Sì, ma non lo vedo, non vedo che esprima un gioco e abbia un'identità come squadra, pur avendo una squadra qualitativamente di livello medio-alto, perché ha fatto fatica in tutte le partite che ha giocato, cioè mentre altre squadre hanno espresso poche, devo dire la verità, cioè come Roma, anche la Lazio fondamentalmente, hanno espresso un altro tipo di gioco, ha fatto vedere un'identità datagli dall'allenatore. Io il Napoli non l'ho ancora visto, pur a sprazzi giocando in maniera diciamo discreta, però una vittoria in tutte le partite che ha effettuato il Napoli, secondo me, per la rosa che ha, è un po' poco, è una vittoria venuta come è venuta, perché
0: sì,
3: a 8 minuti
0: degli episodi.
3: A Genova 8 minuti dalla fine, se non segnavano con quel gol di De Bruyne sul quale c'era un evidente fallo, e io credo che avrebbe fatto fatica comunque a dover vincere in quel del Ferraris.
0: Beh sì, a questo punto quei tre punti a posteriori aiutano molto di più, nonostante la classifica non sia di certo eccellente. Qui tre messaggi, il solito Federico sempre molto netto, dice addirittura se dovesse perdere male con il Bologna 3-0, 4-1, beh, sarebbe innanzitutto un dramma, chiedeva se Allegri potesse essere esonerato subito. Beh, questo non lo sappiamo. Di certo è presto ancora,
1: molto,
0: Stefano.
1: Sì. Presto,
0: dicevo,
1: però
0: prima bisogna iniziare ad
1: incontrare. Prima cosa, secondo me, deve sistemare la classifica, poi sistemare altro. Sono d'accordo con quello che ha detto Simone.
0: Peraltro poi c'è anche la Fiorentina a Firenze, prima della sosta. Quindi Bologna e Fiorentina sono le due gare prima dell'interruzione lunga.
1: Minimo deve fare 4 punti.
0: E cercare anche un po' di convincere Massimo, perché non so se sei d'accordo con quello che diceva Simone. È un Napoli che, devo dire, non è stato tremendamente insufficiente nelle prestazioni, però un po' altalenante, pochi sprazzi in realtà rispetto a un encefalogramma, non voglio dire piatto, ma poco più.
2: Sì, sì, ma se vogliamo, sì, sì, sono d'accordo con Simone. Se vogliamo dirla fino in fondo, secondo me il faraone De Laurentiis, presidente, non ha avuto il coraggio di scegliere un altro tipo di allenatore, che poteva essere italiano, più giovane, più adatto alla rosa che aveva a disposizione, e si è messo nelle mani di un allenatore esperto, ma che secondo me è rimasto un po' indietro, lo dico da ormai da mesi, nel modo di pensare calcio. E dunque pensare che il Napoli possa venirne fuori attraverso il gioco, no, attraverso l'esperienza allenatore, quella certo c'è, però io credo che prima di siccome tu sei un grande allenatore, hai vinto tanti scudetti, prima di firmare un contratto io vado a Napoli e chiedo comunque dei rinforzi, chiedo qualcosa in più. Invece si è accontentato Allegri, è vero, ha fatto il contratto molto importante per lui, però secondo me doveva chiedere qualcosa in più, come fa Gasperini con la Roma, come chiede Conti. I grandi allenatori hanno questa forza di poter chiedere anche dei giocatori, lui non l'ha fatto e adesso si trova in grande difficoltà.
0: Sì, poi è chiaro, lì ci sono anche questioni di bilancio con le tante spese, il Napoli, l'uscita degli ultimi mercati, anche del riscatto di Højlund, per quanto poi anche
2: sì,
0: questo...
2: No, ma Lucio, scusami, siccome...
0: Sì, vai Massimo.
2: No, siccome è già partita la schiera di amici di Allegri che cominciano a dire sì, ma non è stata fatta campagna acquisti...
0: No, no, certo, però, tu dici anche per volere del tecnico, insomma, il tecnico non si è opposto a questa linea.
2: Quando firmi e decidi di restare...
0: Certo, anche questo è vero.
2: Della società, ti assumi poi le responsabilità.
0: Di sicuro Allegri era conscio di quelli che sarebbero stati i piani del mercato del Napoli quando è arrivato. Su questo non ci sono dubbi, come anche quando l'anno scorso al Milan scelse una rosa molto corta.
1: Io concordo con quello che dice Massimo. Cioè, bisogna uscire da questa dinamica, perché io magari sono amico di Massimo o di Simone. Cioè, voglio dire, secondo me, prima di tutto ci sono i fatti. Poi sì, ognuno può tirar fuori un'analisi, una considerazione. I fatti stanno dicendo che il Napoli ha delle difficoltà. Non è che stiamo dicendo che Allegri non è incapace.
0: Inadatto, sì.
1: Insomma, io non l'ho mai detto, non lo dirò mai, però probabilmente Allegri si deve rendere conto che non è che se uno critica il suo Napoli è contro Allegri. È contro l'evidenza dei fatti, ha detto bene Simone, è una squadra che ci ha fatto vedere a tratti qualcosa, ma non c'è
0: un Napoli disastroso per quello che ho visto.
1: No, però, possiamo dire che il Napoli ha un organico di tutto rispetto e possiamo dire che è in ritardo rispetto a quello che pensavamo che potesse essere. Quindi, voglio dire, con calma, cioè, non riesco a capire, ha detto bene Massimo, questa cosa, questa dinamica che uno per forza deve difendere l'indifendibile. Cioè, noi dobbiamo un po' uscire da queste dinamiche, perché noi vediamo le partite, poi possiamo essere d'accordo, io, Massimo, Simone, te, gli altri, più o meno, però insomma ragazzi, le vediamo le partite, le vedono tutti le partite, quindi se il Como ci rapisce in quanto talmente bello, forte, competitivo, la Roma sta facendo un ottimo avvio, l'Inter ha fatto un'ottima partita a Madrid, l'ha persa, ma come l'ha persa, insomma, alla fine più o meno siamo tutti sulla stessa. Non è che diciamo ce l'abbiamo contro Allegri, ecco, io almeno per quanto mi smarco da questa cosa qua, perché mi sono stufato,
0: tra l'altro.
1: Sono d'accordo con Massimo di questa dinamica che per forza devi difendere quello che non puoi difendere.
0: Ma a noi non interessa né difendere né attaccare, a prescindere.
1: Ci sono i fatti, non ci sono interpretazioni, poi ci sono le opinioni, ci sono i fatti. I fatti dicono che Napoli c'ha 3 punti in classifica, allora mettiamola così.
0: Sì, poi devi vedere anche come, e il come non è stato eccellente.
1: Oh,
0: perché se il
1: però
0: come
1: ha 3 punti in classifica, cioè lì è una prova. Cioè non è che puoi mettere in discussione le prove.
0: Sì.
1: Quindi,
0: si può argomentare, dopo, Stefano, e dire che le assenze, il Napoli senza McTominay, anche chissà, quando non ce le ha tutti e due contemporaneamente.
1: Ma per carità, ci sono le attenuanti, cioè quello che ti pare.
0: In difesa ci sono,
1: però
0: delle
1: non
0: assenze.
1: È che mi può dire che dopo una
0: bisogna
1: partita
0: bisogna essere equilibrati.
1: Siamo stati perfetti, bello così la difesa, la scelta, cioè, possiamo anche discutere quello che uno dice.
0: Dici le parole di Allegri.
1: Sì, possiamo poi mettere pure in discussione quello, un'analisi, qual è il problema? Cioè non è che uno offende nessuno, nemmeno critica,
0: sì,
1: però se uno dice la scelta, tanto perché è la scelta giusta, certo che è la scelta giusta, ma prima della scelta giusta ci sta tanto altro.
0: Vabbè,
1: o no?
0: Torniamo al discorso delle strategie, delle varie strategie, delle varie strade.
1: Sì, però siccome noi dobbiamo fare delle osservazioni critiche e non dobbiamo avere pregiudizi, ha ragione Massimo, bisogna uscire da queste dinamiche, da queste partite, da queste cose, secondo me abbastanza anche, voglio dire, stupide, perché
0: non interessa della
1: porti avanti un'idea, perché
0: ma cioè, in un senso o in un altro
1: bravissimo, perché a me piacciono tutte le espressioni di calcio, tutte le forme diverse,
0: esatto,
1: di calcio, cioè, non siamo
0: preconcettuali.
1: Però Fabrega sta facendo bene, sì. Gasperini sta facendo bene, sì. Poi il campionato è lungo, se fra 2 mesi cambiano le cose io non ci metto niente a dire Allegri, beh, finalmente il Napoli, no Massimo, giusto,
2: sì, ma, certo,
1: cioè, ma adesso che dobbiamo dobbiamo star zitti? Dopo un mese di campionato, dopo 3 giornate abbiamo stato zitti, c'è tempo, bisogna un attimo, perché
0: si può contestualizzare, per carità. E io poi a me piace espormi, prima ritorno a dare poi la parola a Massimo, a Simone. Io l'ho detto che da Allegri mi aspetto comunque un buon lavoro, non mi aspetto un Napoli competitivo per lo scudetto, per una serie di motivi suoi, anche di squadra, però mi aspetto un Napoli con Allegri che possa dire la sua nella zona Champions e in Europa. Però ecco, voglio aspettarmi, non è una squadra fenomenale, ma non è di certo una squadra scarsa, Simone, quindi ecco, ora ti chiedo quali possono essere le mosse per rilanciare questo Napoli, perché secondo me ci sono dei problemi anche paradossalmente in difesa, però questo è un altro tema, Non so tu dove vedi il lavoro vero da fare per Allegri.
3: Il lavoro da fare è, mi ricordo Stefano che ha fatto un'allusione, se non sbaglio Stefano dimmi, o martedì o venerdì, in un pre-partita, la differenza tra la comunicazione di Gasperini e quella d'Allegri.
1: Sì, bravo. Sì. Perché noi dobbiamo fare anche questo.
3: Quello è il tipico esempio.
1: Cioè, che parlava di Vergara, ha fatto 12 partite, l'altro buttava l'unico al primo minuto. Oppure Gasperini diceva, lo ricordiamo perché
0: sì, pochi
1: diceva contro l'Atalanta: già una sfida che vale l'Europa. E lui diceva no, serve equilibrio, Napoli vive tra esaltazione e depressione. Poi alla fine diventi, cioè anche quello va analizzato, ecco, vai Simone.
0: Simone vai.
3: No, ma è proprio questa la differenza, cioè a livello agonistico io vedo un Napoli quasi spento, cioè anche la partita con l'Arsenal, per l'amor del cielo, la superiorità dell'Arsenal è netta nei confronti di un Napoli in questo momento qua. Però io giocatore, io allenatore devo infondere al giocatore quello spirito di agonismo che fa la differenza tante volte in un handicap di negatività che c'è a livello qualitativo. Cioè io combatto la partita, la combatto in tutti i modi, se non la posso combattere tecnicamente la combatto agonisticamente, però da questo punto di vista io non intravedo quella cattiveria agonistica nel voler fare il risultato, nell'avere un'identità qualsiasi essa sia, o tecnica o agonistica. Io me l'aspetto dall'allenatore che me la possa dare. Si diceva che, perché il Napoli, non dimentichiamoci, tu prima hai detto Lucio, il Napoli per te non può vincere per il campionato, ma il Napoli l'anno scorso con tutti i problemi che ha avuto è arrivato secondo, poi è arrivato a tot punti di distanza dall'Inter.
0: Okay, dici, senza quegli infortuni avrebbe...
3: Però il Napoli con Conte è arrivato secondo.
1: E ha vinto lo scudetto.
3: E quest'anno io mi sarei aspettato che il Napoli lottasse per lo scudetto, non che non lottasse per lo scudetto.
1: No, me lo aspetto ancora io. Ma non è che uno può cambiare, cioè, voglio dire, dall'inizio dell'anno dicevamo Napoli come organico competitivo per le primissime posizioni, se non arriva secondo... Arriva primo, poi arriva terzo, ma non è che poi arriva a sesto.
0: No, deve puntare a entrare in Champions League. A me fa paura quella difesa a 4, con Rachmani nella difesa a 4 e uno tra Badia, Scile e Marin. Non lo so, a me paradossalmente quando si parla di Allegri, si parla dell'attacco, io temo per il Napoli in difesa quest'anno. Però
3: Ma chi lo deve trovare l'assetto? Lo deve trovare chi?
0: Infatti, chi, certo. Questo sono d'accordo. Per me con la difesa sarebbe stata più coperta. Però pochi elementi ora,
3: Il tuo timore mi fa preoccupare, se fossi un tifoso del Napoli, mi fa preoccupare maggiormente ancora di più. Perché se tu da fuori se percepisci questo tipo di solo di situazione e l'allenatore ad oggi non è ancora riuscito a metterci una pezza, qualche dubbio mi sorge. Scusa.
0: Sì, certo. No, infatti poi una mia valutazione magari è sbagliata. Pensavo ci sono anche gli infortuni, per carità, però Beukema per esempio finora non abbiamo mai visto.
1: Ma allora Spalletti che deve fare?
0: Interrogativo me lo pongo.
1: Si dovrebbe arrendere Spalletti.
0: No, esatto, però diciamo che Napoli sicuramente deve dare le risposte in più. Su questo non
1: avrà
0: non
1: tre uomini, magari per sei mesi. Allora, Locatelli, diciamo così, Locatelli, Thuram e Yıldız saranno giocatori importanti per la
0: assolutamente
1: Juventus.
0: Ma infatti poi anche lì infatti starà gli allenatori, ha detto bene Simone, trovare la via giusta. E quindi adesso attenderemo i responsi del campo, però poi ci sono anche le altre squadre. Come sempre salto poi di palo in frasca e vado anche su altri temi, perché c'è un'altra gara interessante in questo fine settimana di campionato. C'è Lazio-Milan, che può essere un po' un bivio. È vero che lo diciamo per tante gare ad inizio stagione, però in una classifica, prima parlavi proprio banalmente della graduatoria per il Napoli, la classifica di Lazio è un bivio. Però in una classifica, prima parlavi proprio banalmente della graduatoria per il Napoli,

0: Perché non dimentichiamo pieno. In questo caos,
1: non è mai capitato,
0: in questo caos ambientale ha un vantaggio enorme. Prima cosa è una classifica stupenda. Ha improvvisamente trovato una sintonia con l'allenatore, c'è un gioco riconoscibile, sono d'accordo con Simone, oltre Inter, Como, Roma. Aggiungiamo la Lazio, non è lì e per caso, e se dovesse battere il Milan si aprirebbe uno scenario completamente differente, dal punto di vista molto leggero, non ha pressioni, se non questo caos ambientale, questo dissidio tra tifosi, la maggior parte dei tifosi e il presidente. Ma detto questo, poi alla fine sarebbe divertente e la Lazio dovrebbe essere presa in considerazione per un semplice motivo, che c'è un appuntamento a settimana, c'è un allenatore famelico, un allenatore secondo me preparato, molto bravo Gattuso, e quindi potrebbe mettere paura.
1: È stato criticatissimo.
0: Potrebbe essere la
1: mina
0: vacante del campionato. Detto questo, invece io vedo un Milan protagonista all'Olimpico. In cui
1: ti aspetti
0: m'aspetto, sì, che
1: una prestazione.
0: Una prestazione di rilievo, sì.
1: Stesse aspettative, Massimo, perché io il Milan lo voglio ancora scoprire, soprattutto in realtà da un punto di vista di equilibrio, devo dire la verità, ha dei buoni giocatori, secondo me alcuni un po' troppo decantati, soprattutto sugli acquisti, sono dei buoni elementi, ma andranno confermati a certi livelli, però ecco, ti chiedo se anche tu pensi ad un Milan che possa crescere già a partire dall'Olimpico, insomma, che gara ti attendi?
2: Ma difficile per il Milan perché, come ha detto Stefano, Gattuso ha fatto davvero un grande lavoro, non per niente semplice, in un ambiente, sappiamo, anche se contro la società, dunque per certi versi i giocatori e l'allenatore sono tutelati, perché quando c'è un attacco al presidente chiaramente no, i giocatori vengono tutelati di più, però davvero sta sorprendendo con questo inizio. E invece il Milan, io sono un po' come te, non riesco a capirlo bene questo Milan, penso sempre che l'equilibrio della squadra non dia garanzie, ovviamente bisogna dare un po' di tempo ad Amorim perché chiaramente è appena arrivato e vuole proporre un gioco che ancora non riusciamo a vedere, ma necessita di tempo. Però secondo me, come hai detto te, sono d'accordo con la tua analisi, è una squadra che è un po' sopravvalutata, anche gli acquisti secondo me sono stati un po' strapagati, però questo vedremo più avanti, e l'equilibrio tra centrocampo e difesa, fossi un tifoso del Milan non sarei molto tranquillo.
1: Sì, anche per i trascorsi di alcuni giocatori, pure il Milan non è scarso, però secondo me ha meno certezze di tante altre squadre. Te Simone, come la vedi questa gara dell'Olimpico fra Lazio e Milan, anche poi magari in prospettiva futura sul lungo periodo per entrambe?
3: È un big match, non si sperava fosse un big match, ma in questo momento è un big match, perché comunque dai punti che hanno acquisito, a mio modo di vedere, ho dei dubbi sul Milan anch'io, per il semplice motivo, sono un po', adesso sto giro sono un po' contro Stefano, ma che lui vede il Milan e non certo, perché comunque il Milan già con la Juve la settimana scorsa, a mio modo di vedere, ha sprecato un'occasione, perché ha fatto il gol, ha rinunciato a giocare, ha rinunciato a fare nelle ripartenze, e con una Juve così, probabilmente una squadra che sa e capisce il momento della partita, secondo me avrebbe dovuto vincerla quella partita. Il fatto che non l'abbia vinta vuol dire che...
1: Abbiamo perso Simone, credo? Simone?
3: Pronto?
1: Ora ti sentiamo, sì, ti avevamo perso un attimo.
3: No, io credo che il Milan non sia ancora una squadra per di alta classifica. Vedo più in questo momento la Lazio, che ha avuto la consapevolezza di quello che è un allenatore che gli ha dato quello che è a livello agonistico, e quello che dicevo prima, che dovrebbe dare Allegri, che non ha dato al Napoli, quello che la Lazio esprime all'interno del rettangolo di gioco. È una squadra che comunque anche lei ha quell'identità che aveva perso, che aveva perduto, l'ha riacquisita grazie anche all'allenatore. Io credo che la Lazio domenica si gioca una bella fetta giocando in casa, pur anche che ci sia e non ci siano gli spettatori, però credo che abbia la consapevolezza dell'importanza della partita, cosa che forse il Milan ancora in questo momento non ha.
1: Beh, effettivamente ne abbiamo parlato anche tante volte, Stefano.

0: fuori onda, anche Marco in realtà nutre delle, per esempio, delle sensazioni positive sul Milan. Io meno,
1: no,
0: devo dire la verità.
1: Non è tanto
0: però,
1: quello, però sono incuriosito, ma come
0: curiosito credo, positivamente, però mi sembra
1: Massimo,
0: di capire.
1: Sì, mentre sono un pochino più pessimisti, Massimo e Simone, io non sono ottimista, però non lo so, da Morim aspetto qualcosa che possa, insomma, raddrizzare un po' la stagione.
0: Mi
1: e soprattutto
0: anche
1: migliorare
0: a livello comunicativo, tra l'altro.
1: Sì, mi sembra uno, insomma, pane pane fino al vino, uno che va dritto all'obiettivo, nel senso che il suo obiettivo primario, principale, sarà quello di migliorare il Milan sotto il profilo della personalità. Io sono d'accordo poi con Massimo e Simone, ancora non si vede granché. E dovrà necessariamente fare delle scelte poi su alcuni giocatori, ecco. Su alcuni giocatori dovrà fare delle scelte, però c'è ancora qualche uomo che non sta al top della forma, secondo me.
0: Rabiot
1: non sta al massimo, esatto, che è arrivato dal mondiale,
0: recuperarlo,
1: Pulisic che ancora non si è visto. Sì, piano piano metterà a posto questa squadra e secondo me si farà rispettare.
0: Sì, sì, io non vedo qualcosa di disastroso, semplicemente, ecco, l'ha detto bene Simone, su questo siamo stati uguali. Non so se sia una squadra d'alta classifica, d'altissima classifica, però poi il bello
2: sì,
0: è che il campo...
2: Lucio, intanto
0: sì, Massimo.
2: Arretra Rabiot a centrocampo e non lo fai giocare da trequartista.
0: È stato un tema.
2: Non è un trequartista. Il trequartista ha altre caratteristiche. Poi lui è bravissimo negli inserimenti quando arriva da dietro. Ma tu devi farlo giocare nel centrocampo. Trequartista, se sta bene, può giocare Pulisic, che non so come stia fisicamente, però anche il ragazzo ci sta. Cioè, secondo me non deve esagerare a centrocampo, Chukwueze, comunque deve fare tutta la fascia, o chi gioca. Insomma, mi sembra una squadra. Ad esempio la Juventus, perché l'abbiamo analizzata, gli manca la qualità in questo momento negli ultimi 30 metri, ma se no avrebbe vinto facilmente la partita contro il Milan. Se c'era Ildiz o un trequartista che la Juve manca, avrebbe sicuramente vinto la partita. Dunque mi aspetto qualche correzione soprattutto a centrocampo, che però per il momento non sta arrivando, però diamogli tempo perché è appena arrivato,
0: certo.
2: E ci vuole comunque un po' di tempo, anche se nessuno ha pazienza nel calcio, soprattutto in Italia.
0: No, è vero, però infatti bisogna pure dirlo, 7 punti in 3 giornate, quindi a livello banalmente anche di risultati non è che stia di certo facendo male, quindi anche questa sarà una sfida interessante, devo dire, per entrambi gli allenatori e per entrambe le squadre. Stiamo arrivando alla fine del blocco, ma prima torniamo sui pronostici, perché non possiamo salutare Simone e Massimo prima di avergli chiesto i pronostici per il weekend. Tanto, lo ripeto anche a voi, dopo avremo Marco, quindi obbligheremo anche lui a dare i pronostici in diretta, tutto sotto la luce del sole. Massimo, parto da te con la prima delle 3 partite, Genoa-Frosinone. Quanto finisce?
2: Oh, mamma mia!
0: La scelta allora... è Marco, me ne lavo le mani.
2: Sì, sì, 2-1 Genoa.
0: Poi Napoli-Bologna, Massimo, quanto finisce?
2: 1-1.
0: E Lazio-Milan?
2: Lazio-Milan, anche qui vedo un pareggio, 2-2.
0: 2-2 all'Olimpico. Simone, vengo da te. Genoa Frosinone.
3: Kaiser che avete scelto.
0: Infatti ho detto me ne
1: lavo le mani. Marco, Simone,
0: quindi...
1: mica Lucio.
0: Mi responsabilizzo assolutamente.
1: Non ha responsabilità.
0: Genoa Frosinone, Simone.
3: Genoa Frosinone. 3-2.
0: Grande spettacolo, Ferraris. Napoli-Bologna.
3: Napoli-Bologna. Caccia miseria. Per me il 2-1.
0: Poi Lazio-Milan
3: 1-0.
0: Bene, Ragazzi, allora a questo punto a me non resta che salutarvi, è stato come sempre un piacere.
1: Un abbraccio,
0: grazie a Simone Braglia e Massimo,
1: ciao Simone.
2: Ciao ragazzi, ciao, un abbraccio a tutti, ciao Simone.
0: Bene, ora ultima ora di Maracanà, poi ricordo l'ultimo blocco con il Giro dei Campi. Nel prossimo avremo il direttore Marco Piccari in collegamento proprio da Misano e recupereremo anche i messaggi al 331 8200 213, quindi tra poco torniamo sempre a Maracanà.

0: Ultima ora di Maracanà qui su TMV Radio con Stefano Impallomeni.
1: Ciao Lucio, eccoci qui.
0: Lucio Marinucci, il sottoscritto in studio, un blocco per recuperare un po' di messaggi WhatsApp che sono arrivati al 3318200213, anche fra poco però per sentire il direttore Marco Piccari. Intanto comunque ti dico che ci sono molti contro Allegri. Vanno diceva che se Allegri non fosse andato al Napoli non lo avrebbe preso nessuno, allenatore superato. Luigi, insomma, lo conosciamo benissimo, non ha bisogno di presentazioni su Allegri, però lo aspettavamo un po' al varco, Stefano, non in senso negativo, ma nel senso che tutti dicevamo, e lo diciamo ancora adesso, che questa è l'occasione un po' per dimostrare di non essere antiquato.
2: Ma secondo me non è antiquato, è un grande, allenatore che guida una grande squadra e che è in ritardo, e dopo tre giornate di campionato e in Champions League ha perso una partita contro uno straordinario Arsenal che è molto più forte, e siamo in attesa di saperne di più. Tutto qui, non mi sembra che ci sia tutto sto caos, polemiche eccetera eccetera. Quando c'hai un grande nome, quando sei un grande allenatore, queste sono le reazioni, quindi mi sembrano siano direttamente proporzionali al valore che rappresenta Massimiliano Allegri.
0: Sì, poi anche Gianni diceva, Gianni da Brindisi, in realtà qui Marco non l'avrebbe letto di buon grado, perché sappiamo che Marco non apprezza, insomma, le giustificazioni su Max Allegri. Però Gianni diceva, è stato un po' sfortunato, le ultime tre squadre erano tutte a fine ciclo, in ricostruzione, lui non è bravo in questi casi, anche se lo ritengo un tecnico non aggiornato e superato nella sua idea di calcio. Ma è molto netto come giudizio, però c'è secondo me un fondo di verità, nel senso Allegri non ha mai avuto squadre per lottare per il titolo dopo quella prima esperienza alla Juventus, non gli si poteva richiedere gli si poteva richiedere di certo qualcosa in più rispetto a quello che ha ottenuto. Milan l'anno scorso a quel punto doveva arrivare in Champions e l'ha mancata, quindi su questo non c'è veramente.
2: Con questa squadra il Napoli deve stare lì, esatto, per lottare per le primissime posizioni.
0: Eh sì, io l'ho detto, sono un po' più pessimista, ma solamente perché il pacchetto dei difensori centrali nella difesa 4 mi convince di meno. È giusto quello il dubbio. Badiashile sarebbe un buon difensore, però ormai sono anni che è un'incognita, e negli sprazzi che abbiamo visto finora non è che sia andato benissimo.
2: Sono un po' sfortunato, diciamo.
0: Sì, è entrato in un momento difficile. Poi per carità, Thuram è difficile da contenere a prescindere in alcune situazioni, però saremo a vedere anche qui se magari ci saranno degli aggiornamenti. Per invece il tema di Fabregas, diceva il nostro Salvo da Milano, che salutiamo, dice: dovrà vincere un trofeo quest'anno con il Como per dimostrare di ripercorrere le orme di Pep Guardiola, altrimenti sarà l'eterno bravo allenatore come Italiano, De Zerbi, Giampaolo e Di Francesco. Però devo dire, vincere un trofeo così su due piedi non è facilissimo per il Como. Campionato, Champions League, c'è la Coppa Italia, però...
2: Ma adesso questi raffronti, voglio dire, sì, la tua domanda, Fabregas, Guardiola, sì, lo ricordo un po', insomma, voglio dire, quella è la cultura spagnola, possiamo anche citare altri tecnici, l'hai fatto tu, spagnoli molto bravi. Detto questo, il Como non è Barcellona.
0: Vincere non è così scontato. Non lo era per l'Atalanta di Gasperini,
2: esatto,
0: figuriamoci per il Como in Champions League. Però di certo avrà le sue possibilità per essere competitivo.
2: Sicuramente lavora per quello.
0: Beh,
2: per vincere.
0: Però è qualcosa...
2: il più possibile. Poi se riuscirà ad alzare un trofeo vedremo.
0: Sì, poi la Coppa Italia è sempre un po' un'incognita, quindi definire prevedibile una vittoria o meno della Coppa Italia non è così immediato. Poi arriva un altro messaggio che deve sugli infortuni del Napoli. Effettivamente diceva, sono normali tutti questi infortuni? L'anno scorso, Stefano, è stato un anno catastrofico per...
2: Anno orribile.
0: Sì,
2: però non è che
0: l'infermeria
2: si sia iniziato
0: io spero per loro che possa andare meglio, anche perché poi certo sorgerebbe un interrogativo, Stefano, ma come, prima con Conte e con lo staff di Conte tutta una serie di infortuni, poi con Allegri e con lo staff di Allegri continuano gli infortuni? Allora forse inizierebbe a porre degli interrogativi differenti. Sì, o una coincidenza, un caso?
2: Ma secondo me è casuale, adesso vedremo, dai, siamo agli inizi e non è che si può tirare una riga e capire bene quali siano le responsabilità in questo momento, però certamente è iniziato male nel campionato del Napoli anche da questo punto di vista.
0: Sì, la lista degli infortunati l'abbiamo data prima e parla chiaro. Poi ci si continua a fare paragoni fra appunto il Como, non a caso prima avevo tirato fuori l'Atalanta di Gasperini. Rosolino ha già battezzato il Como come il nuovo dentista della Champions League. Ricorderemo le parole
2: Guardiola.
0: Le parole di Guardiola
2: per l'Atalanta di Gasperini.
0: Quindi chi lo sa, addirittura Rudy diceva che vincerà anche con il Feyenoord, che comunque è una squadra.
2: Beh, insomma, voglio dire, c'è un calendario, guarda, io sono segnato Feyenoord.
0: Sì, ce l'ho davanti.
2: Sì, Feyenoord, United, Lan, AEK Atene, Betis, Siviglia, e poi c'ha in coda Paris Saint-Germain e Barcellona, praticamente secondo me prima di gennaio, dove si deciderà poi nelle ultime due.
0: Nel 2026 si decide forse.
2: Secondo me si qualifica prima il Como, almeno per gli spareggi.
0: Beh sì, per gli spareggi, insomma, credo che per le qualità e già avere tre punti sia un bel punto di partenza.
2: Poi guarda, non ha avversari proibitivi.
0: Guarda, l'anno scorso
2: il Feyenoord, l'An, la Capatena, il Betis, anche se poi le gioca alcune di queste punti in trasferta, giocherà poi lo United in casa, però se fa risultato in Olanda con il Feyenoord ci sarà anche, vuol dire, questa spinta in più, questo entusiasmo contro lo United, che insomma, voglio dire, sì, ieri ha travolto 5-0.
0: Sì, però insomma, ancora un po' altalenante.
2: Sappiamo che lo United è un po' ondivago, cioè è molto discontinuo nei risultati, anche se poi lo scorso anno ha cambiato marcia con Carrick.
0: È arrivato bene in Champions, quest'anno cose a metà tra l'Hull City e l'Everton, insomma. Deve completarsi come squadra, qualcuno addirittura, dicevo, poneva l'occhio sulla qualificazione. L'anno scorso bastarono 9 punti ad alcune squadre per entrare nelle prime 24. Insomma, voglio dire, 3 punti già ce li ha, 6 punti nelle prossime 7 li può fare.
2: Sì, sì.
0: Resterei un po' più cauto su, addirittura leggevo per gli ottavi, secondo me è complicato.
2: Andiamo,
0: 16 punti sono tanti, dovrebbe praticamente vincere tutte le prossime, dovrebbe vincere contro il Feyenoord, contro
2: tutte
0: il Betis.
2: E quattro possono almeno strappare gli spareggi, poi le prime 8 la vedo dura.
0: Sì, è forse giusto l'Inter, credo giusto l'Inter.
2: Sì, però sarà dura. Secondo me anche lì.
0: Sì, sì, ma 16 punti in 8 partite sono 2 punti a partita.
2: Magari
0: di
2: possiamo
0: media
2: augurarci 2 su 4 di avere l'andata degli spareggi in casa. Il ritorno in casa. Però per altre due, secondo me, si rischia di avere il ritorno fuori casa. Però vedremo, dai.
0: Sì, sono proiezioni, sai. Adesso l'Inter dovrà fare praticamente 16.
2: Però non vedo,
0: ecco,
2: una eliminata. Non la vedo come lo scorso anno, il Napoli eliminato fuori da tutto, no?
0: Sì, forse che non lo vedevamo neanche noi all'inizio.
2: Non lo pensavamo neanche noi all'inizio.
0: Speriamo che non ci
2: siano. Speriamo che non accada, ecco questo.
0: No, che non ci siano anche infortuni.
2: Mi auguro che tutte e quattro possano arrivare tra i primi 24.
0: Sì, sarebbe un bel segnale. Sarebbe un bel segnale sicuramente, perché le squadre, non voglio dire cuscinetto, ma ce l'abbiamo anche il Bologna.
2: Beh,
0: fece
2: però
0: bene.
2: Insomma, voglio dire, se tu vai a leggere questa lenzuolata, come la definisco io, queste 36 squadre,
0: sì.
2: Voglio dire, ieri Slavia Praga profumava, per non dire altro, di Europa League.
0: Europa League.
2: Modesta, ci sono molte squadre che insomma saranno lì, ma sono da Europa League.
0: Sì, beh, abbiamo visto il Viking e il Sabat.
2: È un po' mix questa Champions League tra l'elite.
0: Fascia media,
2: la fascia media, ma medio bassa, perché insomma c'è da squadre che sono da Europa League, dai.
0: Quando hai 36 squadre anche inevitabili
2: e alcune da Conference.
0: Sì, forse le favole, appunto,
2: esatto.
0: Il Saba, non
2: il
0: so
2: Saba,
0: se
2: è per il carità. Saba è confina con la Conference.
0: Sì, anche per confini proprio banalmente geografici, andiamo molto ad oriente. Altri messaggi comunque al 331 82 00 213. Qui si parlava invece della Fiorentina. Nino scriveva che a sua detta la Fiorentina ha sbagliato a cambiare allenatore. Credo si riferisca a Grosso, a meno che non si riferisca addirittura a Vanoli quando è arrivato Grosso.
2: No, secondo me avrebbe sbagliato, secondo il nostro amico ascoltatore,
0: a richiamare Vanoli.
2: A richiamare Vanoli.
0: Ah, sì, esatto.
2: Credo di aver capito questo, poi magari.
0: Sì, magari ci può dare delucidazioni, esatto, ulteriori. Io non lo so, sai, Vanoli è un buon allenatore, però è chiaro che c'è un cortocircuito lì, Stefano,
2: sì,
0: progettuale.
2: Ma sai, no, ma ti metti paura, ti spaventi, perché poi, ecco, valutare gli 0 punti di altre squadre, c'è stata la prestazione in alcune Qui la Fiorentina ha dimostrato di avere una fragilità enorme e quindi vai sul pronto intervento, se vai sul sicuro richiami quello che c'è stato lo scorso anno, che ha vissuto questo tipo di esperienze.
0: Però vuol dire che tu lo richiami come traghettatore fino a fine stagione.
2: Perché temi che possa andare ancora peggio di quello.
0: Però
2: che
0: è un paradosso il fatto che avvenga dopo tre giornate. Cioè prendere un traghettatore alla terza giornata è un qualcosa veramente di...
2: Lo so.
0: Un po' di assurdo.
2: Sono d'accordo.
0: Però, sì, forse è questa l'interpretazione. Sì, ci dice Gabriele che vive i drammi recenti del River Plate, stile River Plate, che cambia allenatore.
2: Ogni di River Plate, siamo in tema, stasera ci aspettiamo un salto di qualità da parte di Mastantuono, caro.
0: Tu Gabriele dicevi, Latini, dalla regia, vedi un grande stimatore di Mastantuono. Degli ostacoli da questo Venezia.
2: Beh, Venezia gioca. No, io no, io, ha una buona secondo me la Fiorentina potrebbe fare il colpo, a patto che ci sia questa tenuta. Insomma, non... sono incuriosito e soprattutto me la vedrò con interesse questa sera la partita, perché a Firenze, la Fiorentina, la Firenze soprattutto i tifosi meritano questa cosa qua, cioè è uno stilicidio.
0: Beh,
2: detto questo, senza nulla togliere a Venezia, per carità, però insomma la Fiorentina rappresenta qualcosa di significativo per la storia del nostro calcio. Detto questo, si deve sbrigare a avere una tenuta mentale. Ecco, io ho paura che magari puoi andare anche in vantaggio, tenere il vantaggio senza ansia, insomma senza vedere un po' il film dello scorso campionato, perché
0: o il film contro il Torino.
2: Scenderanno in campo 6 undicesimi e quindi 6 giocatori che hanno conosciuto questo inferno, poi l'hanno risolto con un grande girone di ritorno, devono ripartire da lì cercando, adesso Manoli anche avrà una missione, una doppia missione, poi di mettere anche il nuovo dentro piano piano, tanto devi uscire dalla cioè da questa palude.
0: Sì, sì.
2: E come poi insomma aspetto tanto da Mastantuono di vedere anche Manoli come lo riuscirà a valorizzare, perché insomma l'allenatore, tra i compiti di un allenatore è anche non soltanto quello di scegliere un sistema di gioco, ma anche soprattutto di valorizzare quello che ha di più forte dentro la squadra. Mastantuono secondo me rappresenta questo.
0: Sì, qualitativamente parlando. Dato però lo avevamo anticipato, ci sta ascoltando da un po', è con noi in collegamento il direttore Marco Piccari.
2: Ciao Marco!
1: Ciao Lucio, ciao Stefano, vi stavo ascoltando sull'analisi della partita della Fiorentina di questa sera, insomma partita molto delicata, perché poi due squadre che sono a 0 punti devono assolutamente dare un segnale che è arrivato anche qui Stefano, da Misano, 15ª tappa del motomondiale, oggi è stata veramente bella sia nelle prove libere di questa mattina dove Marquez ha fatto segnare 1.31 e 468 miglior tempo, ma nel pomeriggio nelle prequalifiche 25 gradi, 62% di umidità, non ci sono stati problemi con le gomme, tempo diciamo proprio perfetto per scendere in pista, anche leggero vento, e ti devo dire che è stata una gran bagarre negli ultimi 10 minuti ragazzi, a colpi di giro veloce tra Bezzecchi e Marc Marquez, alla fine la spunta Bezzecchi con un decimo di vantaggio sullo spagnolo, quindi Bezzecchi ha fatto in questo momento nelle prequalifiche il miglior tempo, poi Marc Marquez, Alex Marquez, quindi i due fratelli che cercano di tallonare l'italiano, poi di Gianantonio quarto, Morbidelli quinto, Martin decimo, però ahimè Bagnaia ultimo, 19esimo, continua il periodo di crisi nera per Bagnaia, veramente non si riesce a capire che cosa sia successo. Tra l'altro Stefano, qui ho provato un po' a chiedere, avremo anche delle interviste che faremo vedere a Motor Valley proprio mercoledì, ma nessuno riesce a darti una spiegazione su questo momento di crisi così
2: di
1: nera.
2: Gianantonio bene Marco, quarto.
1: Di Gianantonio bene quarto. Sì, sì, e ti devo dire che di Gianantonio a un certo punto aveva fatto segnare anche un tempo molto interessante, però dopo gli altri quando sono scesi in pista nel finale, soprattutto Marquez si è molto risparmiato, è sceso negli ultimi 8 minuti, ha usato una soft e devo dire che alla fine per poco, insomma, gli ha rubato il tempo Bezzecchi per un decimo, stiamo parlando di un decimo di differenza.
2: Martin, riflessione un pochino, vabbè, tanto
1: sì, Martin decimo, soffre un po' questo circuito e non è riuscito, insomma, però vediamo, domani poi ci saranno, domani mattina, le qualifiche che determineranno la pole e quindi...
2: Senti Marco, ma là come, voglio dire, raccontaci l'atmosfera,
0: dai,
2: noi avremmo voluto vederti.
1: Lo so, ma non riesco a collegarmi e mi dispiace moltissimo.
2: Per quale motivo?
1: Troppa, no, non si riesce ad
0: di linea, non si immagina quanti saranno lì, quindi,
1: un po' di
2: vabbè, raccontaci
1: di linea,
2: un po' di cose là, il paddock, come stai vivendo.
1: Guarda,
2: è un'esperienza
1: bellissima perché questa mattina sono arrivato, Stefano, ti posso dire che già alle 9 di mattina c'era un gran via e vai all'interno praticamente del circuito. Beh, ti devo dire che i più assediati sono il motorum della Ducati, quindi Bagnaia e Marc Marquez, e poi quello di Valentino Rossi. Tra l'altro Valentino Rossi è qui, girava prima in pista, controllava un po' i suoi ragazzi dell'Academy,
0: con gli occhiali da sole.
1: È andato anche a verificare le condizioni di Bezzecchi prima delle prequalifiche, ha un problema al ginocchio, però insomma si è comportato benissimo. L'atmosfera è quella proprio classica del circuito, insomma tantissima gente. Oggi prevedono, diciamo che domani naturalmente sia domenica, le presenze aumenteranno ancora di più. Mi sono fatto un giro, ci sono tutti i motorum di tutte le scuderie, dalla KTM, dalla Aprilia, anche la Aprilia molto assediata con naturalmente l'italiano Bezzecchi che è gettonatissimo. Insomma c'è questo clima di attesa perché questa è una tappa molto importante, potrebbe dare delle indicazioni ulteriori per questa sfida mondiale che ormai è ridotta ai tre piloti, davanti Martin e poi segue a 19 punti di distacco Marquez e vicinissimo a 3 punti meno c'è Bezzecchi, quindi sarà veramente un gran bel duello domenica.
0: Eh sì, veramente una grande bagarre. Poi magari prima di passare ai pronostici del calcio, perché dobbiamo continuare il gioco pronostici, invece il tuo pronostico qual è, Marco? Al riguardo,
1: ma guarda, io penso che sarà veramente il podio tra Bezzecchi e Marquez, decideranno loro perché li vedo veramente in formissima entrambi. Bezzecchi vuole vincere qui, è il circuito di casa, quindi sarà un duello tra loro due. Però attenzione a Alex Marquez che si è infilato bene, quindi potrebbe essere anche lui un fattore. Stefano, tra l'altro, poi ti devo dire, ho visto anche insomma qualche collega di Sky che tu conosci benissimo, quindi
2: salutameli.
1: Come no, e quindi sono naturalmente tutti qui.
2: Chi c'è? Sandro Donato Grosso,
1: Vera
2: Spadini,
1: Spadini, poi ho visto anche Guido Meda, sempre caricatissimo, quindi abbiamo chiacchierato un po' e c'è grande attesa per questo evento. Ti devo dire che ci sono molti bambini accompagnati naturalmente dai genitori. Grande. Sì, veramente una bella atmosfera.
2: Ma domenica è tutto esaurito, cioè quanti?
1: Penso di sì, guarda, non ti riesco ancora a calcolare a fare una stima perché non siamo riusciti a raccogliere questo dato. Adesso c'è anche il direttore di Motosprint che tra poco faremo una chiacchierata con lui, che riporteremo naturalmente poi nei prossimi giorni, però si prevede veramente un tutto esaurito, dai.
0: Beh, bello anche questo, poi è il bello dello sport e del coinvolgimento.
1: Il clima è proprio ideale perché non c'è più quell'afa dei giorni passati, perché c'è 25 gradi ma ventilato e si sta benissimo.
0: Si respira, così come dovrà cercare respiro qualche squadra in Serie A. Quindi siccome fra poco abbiamo il giro dai campi, Marco, ti chiediamo subito il gioco pronostico, meglio i pronostici il weekend.
2: Hai scelto tre partite, caro Marco. Voglio dire, molto discutibili.
1: La prima
2: proprio, soprattutto. Vabbè.
0: Genoa-Frosinone.
1: Quando ho scelto questa, non lo so, ma mi sei venuto a mettere.
2: È uno fisso. Ma che c'è? Ma hai qualche problema? C'hai un dubbio? È uno fisso. Ma voglio vedere che sei.
0: Così, en passant, una pura casualità. Marco, Genoa-Frosinone, quanto finisce?
1: Ma io, guarda, ero molto, molto indeciso. Ma alla fine dico 2-1.
0: Per te, Stefano, quanto finisce?
2: 2-1, pure per me.
0: 2-1. Poi le big Napoli-Bologna. Marco.
1: Questa è una partita molto, molto complicata. Il Napoli deve dare un segnale. Io mi gioco lo 1-0 per il Napoli.
0: Vittoria azzurra, Stefano.
2: Anch'io penso che ci possa essere una vittoria del Napoli, però qualcosa mi dice che al Maradona finisce pari e quindi dico 1-1.
0: 1-1. E poi l'ultima, Lazio-Milan. Marco, Lazio-Milan, quanto finisce? Scontro diretto d'alta classifica.
1: 1-2.
0: Per te, Stefano?
2: Vedi, io talluno come...
0: Aspettavi...
2: Lui e Marquez si sono Bezzecchi.
0: Attendevi il pronostico di Marco.
2: 1-2.
0: Ah, beh, quasi c'è un gol di differenza nei vostri pronostici. Beh, allora attenderemo poi il weekend di campionato. Marco, io a questo
2: peccato, t'avremmo voluto vedere. Vabbè,
0: comunque le immagini più o meno.
1: Mi dispiace tantissimo. Infatti, ho provato fino all'ultimo.
2: Ma ti potevi infilare in un box di qualche televisione? Cioè, ti potevi.
0: Infatti, stiamo mischiando la tua voce alle immagini delle altre emittenti.
2: Comunque, formidabile intervento da inviato di fuori classe. Proprio fatto
0: in loco.
2: In un minuto e 10 ci ha raccontato tutto quello che è successo. Bravo, Marco.
0: Direi sintesi perfetta. Marco,
2: sì, adesso però non ti allontani. allontanare troppo, perché insomma qui dobbiamo
1: dobbiamo lunedì sarà una super puntata, perché vediamo che succede in questa giornata di campionato.
2: Figure, due o tre botte arrivano
0: puntuali Marco. Grazie ancora.
1: Ciao ragazzi, un abbraccio a Stefano. Ciao Lucio,
2: un abbraccio
1: Marco.
2: Ciao.
0: Ritorna chiaramente lunedì, lo avrete capito. Stefano, noi andiamo in pausa perché adesso c'è il giro dei campi del venerdì, a fra poco.

E rieccoci in diretta. Beh, come anticipato, siamo alla puntata del venerdì e di conseguenza è già tempo di giro dei campi.

0: Partiamo con la prima sfida già in programma questa sera alle ore 20:45, l'anticipo fra Venezia e Fiorentina per il Venezia, Daniele Najar, per la Fiorentina Niccolò Righi.
1: Venezia che arriva ad affrontare la Fiorentina è fragile, pur con voglia di rivalsa, in cerca di certezze e anche con gli uomini contati in difesa. Il tecnico Giovanni Stroppa deve fare a meno anche di Bella Kotchap, oltre che di Franic e di Sverco. E Alal poi convive con un problema alla caviglia. Davanti a Stankovic c'è dunque spazio all'ex Moreno, che sarà all'esordio dal primo minuto con Shin Tien e Aps ai suoi lati. Attenzione però alla possibile sorpresa di Juan Jesus, che viene valutato anche lui, anche se è la prima convocazione dopo la firma con il Venezia. In mediana ci saranno Kike Perez, Busio e Som, con Aino e Sagrado sulle due fasce nel 3-5-2. Davanti torna dal primo minuto Yeboah per affiancare Adams.
2: È una Fiorentina del ritorno al futuro quella che si presenta al Penso per affrontare il Venezia. A Paolo Vanoli il compito ancora una volta di risollevare una nave che con Fabio Grosso si era già incagliata. Rispetto a 3 mesi fa però tutto nel frattempo è cambiato e per questo il tecnico varesino è pronto a ripartire dai pochi superstiti rimasti. In difesa ci saranno Dodò, Pongracic e Ranieri, con Valdepeñas unico dei nuovi davanti a Capitan De Gea. A centrocampo Ulai non è ancora al meglio e per questo in cabina di regia è pronto Fagioli affiancato da Andur e Attà. Davanti infine toccherà ancora una volta Angé e Mastantuono supportare l'unica punta Pellegrino. Studio.
0: Uno scontro insomma diretto a livello di classifica. Stefano, come finisce Venezia-Fiorentina?
3: Con la vittoria della Fiorentina, Venezia-Fiorentina segno 2.
0: E anche io penso Venezia-Fiorentina 2 fisso. Siamo poi alle gare di sabato, in programma alle ore 15 c'è Genoa contro Frosinone, una partita anche qui interessante sicuramente per quelli che potrebbero essere gli sviluppi di classifica. Al momento non facilissimo l'avvio soprattutto della formazione di casa, comunque per il Genoa c'è Andrea Piras, per il Frosinone Stefano Martini.
4: Continuità di effettivi per cercare i primi punti in campionato, e questa la ricetta del Genoa di Daniele De Rossi, che affronterà il Frosinone al Ferraris. Il tecnico rossoblù non dovrebbe discostarsi dalla formazione che ha perso in casa contro il Como nell'ultimo turno di campionato, e dunque nel 3-5-2 rossoblù ci sarà Colombo al fianco di Osmaic nel reparto offensivo, mentre in difesa davanti a Bello, Marcandaglio, Ossicar e Vasquez formeranno il pacchetto arretrato, con a centrocampo Frendrup, con Sow favorito per una maglia dal primo minuto e Baldanzi da gira da raccordo fra i reparti. Sulle corsie laterali invece a destra ci sarà Sabelli e a sinistra Ellerson.
5: Per la sfida di sabato pomeriggio in casa del Genoa, pochi dubbi di formazione per quanto riguarda mister Albini, intenzionato a confermare l'11 che ha battuto la Fiorentina ed il Venezia in questo inizio di stagione. Tra i pali Lorenzo Palmisani in difesa, Antonio Iono sulla destra, Bracaglia sulla sinistra, nel mezzo Monterisi e Calvani in vantaggio su Cittadini, poi Calò e Masini nel mezzo con Crevernaze, Smith e Fini in vantaggio su Gemis, alle spalle di Antonio Raimondo. A voi, studio.
0: Allora Stefano, Genoa Frosinone, quanto finisce?
3: Vince il Genoa di De Rossi, Genoa Frosinone segno 1.
0: E anche io dico 1 per Genoa Frosinone. Siamo poi alle sfide di cartello, sempre sabato alle ore 18, questo Lazio-Milan allo Stadio Olimpico. Per la Lazio Lorenzo Beccarisi, per il Milan Antonello Gioia.
6: La Lazio arriva ad affrontare la prima big di questo campionato a punteggio pieno dopo 3 vittorie. Per Gattuso solo un dubbio in attacco, ma squadra che vince non si cambia e per questo si va verso la conferma del 4-3-3 visto a Udine, davanti a Mandas in linea 4 con Floriani e Tavares sulle corsie ai lati della coppia centrale composta da Duki e Prosgard. Ancora panchina per Sudalo, che però sta meglio e presto potrebbe fare l'esordio in biancoceleste. A centrocampo ci sarà ancora Belaian in regia in attesa dei recuperi di Rovella e Cataldi, con Taylor e Frattesi a completare il terzetto in mediana. Pinamonti ha recuperato e guiderà l'attacco attacco con Zaccagni a sinistra e Sachsen a destra, favorito su Cancellieri, nell'unico dubbio di formazione per Gattuso.
7: Dopo il pareggio contro la Juventus, Ruben Amorim va a fare la terza trasferta nelle prime quattro partite, stavolta a Roma contro l'Arancia Lazio di Rino Gattuso. Confermerà il modulo delle prime giornate e anche molti giocatori, ma con qualche cambiamento. Maignan in porta, gira De Winter e Pavlovic in difesa e fin qui ci siamo. Torna Chukwueze, titolare a destra a centrocampo con Estupiñán in vantaggio su Bartesaghi a sinistra. In conferenza si è capito che Modric non si toglie, quindi a centrocampo potrebbe giocare ancora lui assieme a Musa, nonostante Yashari sia in risalita nelle quotazioni. Davanti ovviamente Gonçalo Ramos, supportato da Sisse, sicuramente titolare perché Pulisic subentrerà soltanto a gara in corso, e probabilmente da Rabiot ancora in una posizione trequartista. Studi.
0: Una gara ad alta classifica, Stefano, Lazio-Milan, che pronostico fai?
3: Vincerà il Milan, Lazio-Milan segno 2.
0: E mi accodo anche io, Lazio-Milan 2 fisso. Siamo poi alla gara del sabato sera, Atalanta-Cagliari. Per l'Atalanta Filippo Di Santo, per il Cagliari Elena Accardi.
8: L'Atalanta deve ricominciare dal fattore casa e soprattutto dalla voglia di riscatto dopo la brutta sconfitta rimediata a Roma contro i giallorossi all'Olimpico. 4-3-3 per i nerazzurri di Maurizio Sarri, con Carnesecchi in porta, difesa 4 con Zappacosta a destra, un ballottaggio tra Bernasconi e Colasinac a sinistra, e in mezzo confermato il duo Cossono-Scalvini. In mezzo, vista l'assenza di Gaetano per squalifica, chiavi della regia Frank Kessié, che sarà accompagnato dalle mezzali Lazar Samardžić e José Ederson. Davanti pochi dubbi, De Ketelaere schierato a destra, a sinistra un ballottaggio tra Jonathan Rowe e Elmas, mentre invece in mezzo Scamacca favorito su Nikola Krstović.
9: Perde altri pedini importanti il Cagliari di mister Fabio Pisacane, che per almeno 6 mesi resterà orfano anche di Mattia Felicci. Il giocatore è subentrato contro il Lecce e si è fermato dopo circa un quarto d'ora di gioco, per lui la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Una buona notizia però c'è, recuperato infatti pienamente il Rimina, che torna anche arruolabile. Potrebbe dunque ritrovare la titolarità, consentendo così un po' di riposo a De Jola, che si è riscoperto nelle ultime gare difensore centrale. Il tecnico isolano sembra orientato sempre sul 4-3-3, con Caprile tra i pali, Zé Pedro, uno tra De Jola e Mina con il secondo favorito, Rodriguez e Obert in difesa. Winks, Romano e Adopo dovrebbero continuare a regnare a centrocampo, mentre in attacco Fazzini, Mendy e Maldini sembrano certezze. Studio.
0: A pari punti Atalanta e Cagliari, sei in classifica. Come finisce, Stefano?
3: Con la vittoria dell'Atalanta, Atalanta-Cagliari segno 1.
0: Sembro farla apposta, ma continuo a copiarti. Uno anche per me, per l'Atalanta. Passiamo poi a domenica, alle ore 15. Gara già molto importante per la zona salvezza. Lecce-Monza per il Lecce, Pierpaolo Verri per il Monza, Daniele Petroselli.
10: Voglia di riscatto per il Lecce, intenzionato a mettersi alle spalle le ultime due sconfitte contro Roma e Cagliari, a ripartire dal Via del Mare nello scontro diretto contro il Monza. Il tecnico Eusebio Di Francesco dovrà ancora fare a meno di Goebbels, alle prese con la convalescenza da una distorsione alla caviglia. Ci sarà il tradizionale 4-3-3 con capitan Falcone in porta, la difesa composta da Vega, Thiago Gabriel, Gaspar e Gallo. Attenzione però al centro della retroguardia, perché Sieber insidia Thiago Gabriel e Gaspar per una maglia da titolare. In mezzo al campo invece il ballottaggio è Frangom e Malè, mentre non c'è dubbio sulla presenza di Ilic e Koulibaly. In avanti pochi dubbi, sulla destra ci sarà Pirotti, a sinistra l'ultimo arrivato Monteiro, e al centro del tridente ci sarà Nikola Stulic.
11: Altra trasferta per Juric dopo quella di Parma, che ha consentito di mettere il primo punto in cascina al Monza. Robinson reclama una maglia da titolare dopo il bel gol dell'ultima gara, ma Colpani parte davanti. Cutrone dovrebbe tornare al centro dell'attacco con Varela in panchina. Monza quindi con il 3-4-2-1 con Thiam in porta, difesa composta da Quadio, Lucchesi e Carboni. In mezzo al campo Fonoruscio e Ghinzamiro, con Birindelli e Mangas ad agire sulle corsie esterne. Davanti Colpani e Mota alle spalle di Cutrone. A voi studio.
0: Lecce Monza, anche qui scontro diretto, Stefano.
3: Vedo un'altra vittoria in trasferta come nel caso di Fiorentina e Milan. Vincerà il Monza a Lecce, Lecce Monza segna 2.
0: E per stavolta invece devo farlo per forza, mi discosto. Metto segno X Lecce Monza. Poi passiamo alle altre gare accattivanti di questo turno. Alle 18, Napoli contro Bologna per il Napoli, Fabio Tarantino per il Bologna, Leonardo Nevischi.
12: Qualche dubbio di formazione c'è sicuramente per Massimiliano Allegri, l'allenatore del Napoli, che sfiderà il Bologna alle ore 18 di domenica dopo la tripla sconfitta contro Como, Inter e Arsenal. Mancherà Meret, infortunato, al suo posto Milinkovic-Savic. Difesa 4 con Di Lorenzo, Rachmani, Rafa Marini, potrebbe tornare anche Spinazzola a sinistra. Al centrocampo il grande dubbio, perché Anghissà ha recuperato, ma potrebbe ancora una volta giocare Gilmour, in tal caso con Gilmour Robot. Doppio play davanti alla difesa, De Bruyne trequartista, a destra Politano, a sinistra mancherà Alisson, altro infortunato, possibile chance dal primo minuto per Noah Lang, in attacco confermatissimo come sempre Rasmus Højlund.
13: Dopo aver finalmente mosso la classifica contro il Sassuolo, il Bologna ora è a caccia dei primi 3 punti della stagione. A Napoli però servirà una vera e propria impresa. Per tentarla, Domenico Tedesco, che non sarà in panchina in quanto squalificato per 2 giornate, si affiderà a Skorupski tra i pali, Teat ed Eggman a guidare la difesa, con Holm e Miranda sugli esterni rispettivamente avanti su Zortea e Alassan. A centrocampo i punti fermi sono Capitan Ferguson e la probabile conferma di Odgaard, anche se Libra scalpita dopo l'ottima prova nell'esordio in A. L'altra maglia se la contenderanno Moro, Amondaraine e Pobega. Il primo è favorito per giocare la sua prima partita titolare della stagione. Davanti, inevitabili conferme per Cambiaghi e Bernardeschi, con Piccoli che dovrebbe nuovamente spuntarla nel ballottaggio con Dobbic. A voi studio.
0: Servono punti, insomma, sia al Napoli che al Bologna per motivi diversi. Stefano.
3: Pareggio al Maradona, Napoli-Bologna, segno X.
0: E io invece dico segno 1 al Maradona. Seguiamo poi con il posticipo della domenica sera, Sassuolo contro Juventus alle ore 20:45 per il Sassuolo, Antonio Parrotto, per la Juventus Camillo De Michelis.
14: Aquilani dovrebbe confermare il 4-3-3 delle prime uscite stagionali. Davanti a Muric, dunque, spazio al confermato 5 grano in vantaggio su Van der Brent, Doig a sinistra, Izes e Leisen coppia centrale. A centrocampo Matic e Azic verso la conferma, con Lipani e Torsted in ballottaggio, ma solo se Bacolà, dopo l'affaticamento rimediato in Coppa Italia contro il Frosinone, che lo ha costretto a saltare il derby di Bologna, non dovesse recuperare. Ci sono buone possibilità di rivedere infatti il francese dal primo minuto. Davanti Berardi torna dall'inizio, Lorientè a sinistra e Bowie favorito su Esposito come centravanti. Assente anche Cristian Volpato, che ha rimediato un infortunio proprio nella sfida con il Bologna, oltre a Boloca, Pierangelo, Candè, Ismael Coné e Valukiewicz.
15: La Juventus nella gara di domenica contro il Sassuolo dovrà fare i conti con tantissime assenze. Per questo match Spalletti sarà in emergenza, ma confermerà il 4-2-3-1. In porta ci sarà Vicario, in difesa sulla destra sarà confermato Kalulu, in mezzo spazio la coppia Bremer-Lukumi, mentre a sinistra agirà Celik. Il numero 3 bianconero contro il Sassuolo assumerà i gradi di capitano, vista l'assenza di Locatelli. A centrocampo l'emergenza sarà totale e Spalletti punterà su Douglas Luiz e con Meines, mentre Sar potrebbe partire dalla panchina. Sulla tre quarti ci saranno Conceição, Nico Gonzalez e Alai Begovic, che supporteranno ancora una volta Randall Colomouani. Studio.
0: Non scende dal carro dunque Luciano Spalletti, come del resto aveva anticipato Stefano. Sassuolo Juventus.
3: Vittoria dalla Juventus a Reggio Emilia, Sassuolo Juventus segno 2.
0: E anche io mi accodo 2 per la Juventus. Andiamo poi alle gare di lunedì alle ore 18:30, la Roma affronta il Torino in trasferta, per il Torino Emanuele Pastorella, per la Roma Marco Campanella.
16: Per il posticipo di lunedì contro la Roma, il tecnico del Torino Ignazio Abate ha ancora qualche speranza di recuperare Coco. Nel frattempo però il terzetto difensivo provato al Philadelphia è quello con Ismaili al centro, con Muzzo e Comert come braccetti e Perry ovviamente in porta. A centrocampo ci sono decisamente più alternative, c'è Mandragora che dopo la rete all'esordio contro la Fiorentina partirà dal primo minuto insieme a Fitzgim e probabilmente Gineitis. Sulle corsie laterali sono in 3x2 posti, se li giocano Belgali, Fortini e Cacciamani. Per quanto riguarda l'attacco si può rivedere un assetto più coperto come già visto a Firenze, quindi con Vlasic a supporto di uno tra Adams e Simeone.
17: Archiviata la prima partita in Champions League, l'obiettivo della Roma è ora trovare la quarta vittoria consecutiva in Serie A. Contro il Torino, Giampiero Gasperini potrebbe optare per qualche cambio di formazione, così da gestire al meglio le energie. Tra i pali confermatissimo Svilar, mentre in difesa Balerdi, Insidia, Mancini per una maglia al fianco di Indica ed Hermoso. Sulla fascia destra, spazio a Molina che ancora deve debuttare dal primo minuto, con Wesley che si prepara a scattare sul versante opposto. In mediana ci sono da valutare le condizioni di Koné, dopo il fastidio al ginocchio accusato contro il Fenerbahce, motivo per cui Pisilli scalda i motori per affiancare Cristante. Sulla tre quarti Dybala potrebbe rifiatare in favore della coppia Sulé Mora, che agirà alle spalle di Daniel Mahler. Studio.
0: La Roma, insomma, che comincia le settimane corte per via della Champions League. Torino-Roma, Stefano.
3: Vincerà la Roma. Torino-Roma, segno 2.
0: Io invece, a sorpresa, metto un segno X a Torino, fra Torino e Roma. Andiamo poi con le altre squadre impegnate appunto in Champions League, sempre alle 18.30, sempre di lunedì 14, Como contro Parma. Per il Como Ivon Alessandro, per il Parma Edoardo Mammoli.
18: Una prima volta in Champions da sogno, ma ora il Como deve tornare con i piedi per terra in campionato e contro il Parma Fabregas farà rifiatare qualche pezzo pregiato. Davanti a Buté, uno tra Ramon e Chalobah lasceranno il posto a Kempf, più l'inglese dello spagnolo. Sulle fasce, mini rivoluzione con il possibile esordio dal primo minuto di Kaiki e Smolcic a destra. In cabina di regia, Riecco Perrone titolare insieme ad Acuña, Miglia invece dovrebbe riposare. Straordinari per Nico Paz e un Baturina parecchio ispirato. A destra spazio per Jesus Rodriguez al posto di Diao. Chiude il cerchio fantasia offensiva Moise Kean da numero 9.
19: Mister Carlos Cuesta sembra aver accantonato per il momento la difesa a 4 e contro il Como potrebbe ripartire dal terzetto composto da Troilo al centro, Del Prato a destra e Diego Carlos a sinistra, quest'ultimo in vantaggio su Valenti. In porta Corvi è sicuro del posto, così come lo sono i tre di centrocampo. Keita e Ordóñez si alterneranno in regia, mentre a Fabian il compito di inserirsi. Sulle corsie agiranno rispettivamente a destra e sinistra Brizghi e Valeri, mentre tanti dubbi rimangono per l'attacco. La possibilità è quella di un tandem Romero Touré, anche se sarà difficile privarsi di Lontani in questo momento. A voi studio.
0: Il Como che non si ferma in Champions League, può fare man bassa anche in campionato, Stefano?
3: Sì, con un'altra vittoria, Como-Parma segno 1.
0: E anche io dico 1 per Como-Parma. Andiamo poi con l'Inter contro l'Udinese per i nerazzurri. Anche qui bisognerà cercare di trovare delle rotazioni, visti gli impegni in Champions League. In porta ci dovrebbe essere sempre Martinez confermato, i tre di difesa, Kanji, Stones e Bastoni. Poi tanti ballottaggi nella zona avanzata del campo. Al momento potrebbero giocare Diouf e Di Marco, ma attenzione anche alla candidatura di Luis Enrique sia per l'asse destro che per l'asse sinistro. A centrocampo Zielinski titolare, mentre Çalhanoğlu e Barella sono leggermente avanti nei testa a testa con Curtis Jones e Sucic. Per l'attacco anche qui tutto da decidere, al momento sono leggermente favoriti Lautaro Martinez e più Esposito, ma scalpita Thuram. Per l'Udinese invece Davide Marchiol.
20: L'Udinese Juve si prepara alla sfida contro l'Inter a San Siro e mister Kostarunic dovrà rinunciare, oltre che ai già noti Zaniolo, Zanoli, Arizala e Palma, anche a Petrovski e Solé, che si sono fermati durante la sfida contro la Lazio e dovranno restare ai box. Si va verso quindi a un 3-4-2-1 con Okoye in porta, in difesa Cabasella al centro con Ebosse e Amankwa, Braccetti sulle fasce Vojvoda e Camara, con al centro Miller e Karlström, Unai Gomez e Kellenkamp andranno a supporto dell'unica punta Davis. Studio.
0: E quindi Inter contro Udinese. Stefano, quanto finisce la gara di San Siro?
3: Inter che batterà l'Udinese, Inter Udinese segno 1.
0: E anche io mi accodo 1 per Inter contro Udinese. Questo era il giro dei campi della quarta giornata di Serie A 2025-2026. Peraltro 2026-2027, sì. Non 2025-2026, l'abbiamo già lasciata quella stagione. Beh, perdonerete la defiance proprio sul finale. Stefano, ci stiamo per lasciare, ma ti do un'importante notizia, sì. Perché la Corte d'Appello FIGC respinge il ricorso di Miele sulla sua elezione, quindi la Corte federale d'Appello ha respinto il reclamo contro l'elezione del presidente federale, ma la decisione non chiude automaticamente il procedimento sul mancato tesseramento. Insomma, sono sempre le questioni divise, ma al momento viene respinto il ricorso di Miele sulla sua elezione. Insomma, speriamo che poi ci sia un po' più
3: si metta un punto
0: di stabilità, esatto.
3: In un modo
0: che
3: nell'altro,
0: si metta un punto, perché ci serve esatto, assolutamente. Bravo. Stabilità in questo momento. Ci stiamo per lasciare, ma prima ti riporto anche delle parole di Amorim, che ha parlato in conferenza stampa e si è tolto qualche sassolino dalle scarpe, leggevo, perché ha detto: qualcuno non vedeva l'ora di criticarmi sul suo tipo di gioco. E poi ha parlato di altri giocatori, ha parlato di Sissé, dice come sempre lo vede pronto. E altra notizia, dice: Pulisic sarà in campo, non so se da titolare o a partita in corso, ma qualche minuto lo giocherà sicuramente. Insomma, dicevi prima delle rotazioni.
3: È un recupero importante per il Milan, sì, per quello che ha rappresentato nelle ultime stagioni e soprattutto per quello che potrebbe rappresentare per il Milan di Amorim. Sissé è un giocatore bravo, sta facendo bene, giovane.
0: Beh, partito molto bene.
3: Molto bene, e però insomma Pulisic può garantire, no, un'esperienza, anche una maturità nelle giocate, nelle scelte, nella presenza, nella sudditanza psicologica che può creare negli avversari che lo andranno a marcare. Questo conta molto. Quindi il Milan non è che si può privare di giocatori così facilmente, non ci può rinunciare così.
0: No.
3: A cuor leggero. Quindi, detto questo, Amorim non si deve risentire anche delle critiche, fammi dire, insomma, abbiamo fatto, diciamo così, delle osservazioni nei confronti di Allegri, e quindi ci sta pure.
0: Se abbiamo dei dubbi, li facciamo anche per Amorim.
3: No, dico in generale,
0: sì,
3: se qualcuno può sollevare delle perplessità su quello che ci ha fatto vedere a Torino, insomma, voglio dire, non è che si deve risentire, deve andare avanti per la sua strada, lavorare e farci vedere che Milan può crescere. Sta sulla buona strada, lo può fare, quindi.
0: Le potenzialità ci sono, poi sarà come sempre il campo a parlare, caro Stefano. Ora sì che siamo arrivati veramente alla fine della puntata della settimana di Maracanã. Io ricordo che chiaramente lunedì tornerà come sempre il direttore Marco Piccari a reggere le redini saldamente. Ricordo poi invece in palinsesto ovviamente a tutta C per riseguire di nuovo tutte le vicende relative alla terza serie del calcio italiano, anche Euro Maracanã che ritorna finalmente con il racconto dell'italiano in Champions, e poi storie di calcio, Diego Fuser che racconta la Coppa Italia vinta da capitano con la Lazio alle ore 18:30. Stefano,
3: grazie Lucio,
0: è stato un piacere come sempre.
3: Tutto
0: veramente
3: mio.
0: E allora,
3: un
0: questo
3: saluto
0: punto
3: a tutti, a lunedì.
0: Non ci resta,
3: ciao,
0: che augurarvi buon fine settimana.
21: Maracanã.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Parleremo molto di Champions, dei risultati delle nostre squadre in questa competizione. Il Como, che ha ottenuto una grande vittoria attraverso un gioco molto bello, molto convincente contro il Lipsia. Parleremo naturalmente anche della Roma, che ha pareggiato contro il Fenerbahce. Andiamo subito ad aprire la nostra serie di collegamenti, senza dimenticare ovviamente il campionato e tutto quello che ci riserverà la quarta giornata della Serie A. Dicevo, andiamo ad aprire la serie dei collegamenti salutando Luciano Marangon, ex calciatore di Roma e Verona, tra le altre, ok, del Napoli ovviamente. Ciao Luciano, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, ben ritrovato a te e ai tuoi ascoltatori.
0: Reduce da una serie di giorni in barca.
1: Vabbè, vivo il mare, è normale.
0: È normale, sì, sì.
1: Lo faresti anche tu.
0: Sì, assolutamente, è vero, hai ragione. Parliamo però di calcio.
1: Se vivessi in montagna, sarei sempre su un paio di sci.
0: Sì, sì, oppure a fare delle grandi camminate anche.
1: No, infatti, dai, quelle si fanno anche al mare.
0: È vero. Parliamo di calcio, perché ieri abbiamo assistito ad un vero e proprio show da parte del Como, una vittoria netta, gioco da applausi.
1: Sì, no, vabbè, ma adesso non è più una realtà, cioè ormai è una realtà, non è più una sorpresa, sì, dal mio punto di vista. Hanno programmato un progetto un paio di anni fa, quando erano in B, sono venuti in A, hanno continuato essendo una società solida, forte economicamente. Hanno dato tutto quello che è la parte calcio in mano a un personaggio intelligente e preparato come Fabregas, e quindi i risultati, poi alla fine squadra giovane che sta crescendo, quindi ha ancora un margine di crescita, e quindi contento, anche perché l'Italia in questo primo turno delle coppe europee, a parte appunto il Como, non ha fatto una gran bella figura.
0: E comunque, che prospettive vedi in Champions per il Como? Ovviamente è la prima esperienza e quindi qualche pecca può anche emergere nel percorso.
1: Beh, certo, l'esperienza può venire a mancare a un certo punto, però se mantengono la loro leggerezza, la loro umiltà nel giocare, nel voler giocare, secondo me andranno avanti. Non per vincerla, dal mio punto di vista, perché ho visto delle realtà veramente molto molto forti, però potrà fare una bella Champions, oltre che un grande campionato.
0: Quel che colpisce, insomma, lo hai sottolineato anche tu, è che è una squadra del Como che gioca senza paura, con coraggio, c'è un'organizzazione ben precisa che risalta.
1: Certo, ma si vede, sono tutti ragazzi giovani comunque, che hanno qualità, che hanno doti, sono messi bene in campo, perché è un allenatore intelligente Fabregas, dal mio punto di vista, visto da fuori, perché riesce a far esprimere al massimo tutti i suoi talenti, tutti i suoi giocatori, perché li sa mettere nel ruolo giusto, e quindi mi sembra un po' di rivedere un po' quando ero a Verona con Bagnoli, perché aveva la capacità di Bagnoli, era di capire qual era il suo potenziale ai giocatori e di riuscire a metterli nelle posizioni del campo dove potevano esprimere il massimo delle loro qualità.
0: E in effetti il compito di un allenatore è quello, no? Riuscire a far emergere le qualità dei propri giocatori e, insomma, a utilizzarli a seconda delle loro caratteristiche. A

0: c'è un divario tra l'allenatore e la squadra, allora vengono fuori i problemi e si vedono poi in tante altre squadre.
1: Senti, che valutazioni fa invece sul Napoli che è arrivato alla terza sconfitta consecutiva, anche se l'ultima è stata con l'Arsenal?
0: Beh, certo, ha perso le tre partite che ha perso, le ha perse con tre squadre forti, Arsenal, Inter e Como. Non doveva, dal mio punto di vista, nemmeno portare a casa i 3 punti a Genova, perché si sa, quel gol di De Bruyne è stato molto regalato, perché era fallo netto in aria. Però, a parte questo, direi, cioè, vogliamola mettere, perché Allegri è un allenatore preparato, vincente e che ha sempre allenato grandi squadre. Quindi penso che la squadra, dopo 2 anni di Conte, debba entrare nella mentalità dell'allenatore nuovo, in quello che vuole lui dal calcio. E quindi sicuramente ci vuole del tempo, perché la rosa è forte, sicuramente. Contro l'Inter ha dimostrato di essere una squadra all'altezza, quindi secondo me si riprenderà. Adesso ha 2 partite che potranno dire molto, perché c'è il Bologna e la Fiorentina, e quindi potranno dire molto per il Napoli.
1: Ecco, adesso contro Bologna è obbligatorio vincere per il Napoli, non ci sono altre strade.
0: Sì, ma è obbligatorio vincere anche per il Bologna, perché
1: Sì, però insomma, per il Napoli magari così, sì, è vero, è al
0: c'ha
1: solo
0: un
1: punto il
0: punto.
1: Bologna, sì, certo.
0: È una squadra buona, è un'ottima squadra. Io l'ho vista, c'ha un buon allenatore, un'ottima squadra. E sicuramente cioè, poi dopo il campo dice sempre la sua, però le 2 squadre che ho detto che vanno a affrontare il Napoli nelle prossime 2 partite sono 2 squadre che hanno bisogno di punti, e quindi entreranno in campo molto molto grintose, preparate per strappare qualcosa. E quindi, però, come ho detto, per Napoli è importante. Certo che se perde dei punti anche nelle prossime 2 partite, prima della sosta, diventa poi difficile recuperare, perché avanti ho visto non perdono tanti punti.
1: Il ritorno di Anghissà potrebbe comunque essere determinante per il Napoli per la sua capacità di interdizione e anche di buttarsi in avanti.
0: Sì, no, ma è un forte giocatore. Come ho detto, il Napoli ha una rosa molto forte. E l'ha dimostrato vincendo 2 anni fa lo scudetto e arrivando secondo l'anno scorso. E quindi deve solo entrare nei meccanismi del nuovo allenatore, di Allegri, dal mio punto di vista, e poi potrei essere smentito. Però credo che ci voglia un po' di tempo, che vedo che i tifosi un po' tutti glielo stanno dando, e questo è importante, perché Napoli è una piazza difficile. Sai, 3 partite, 3 sconfitte, una dietro l'altra, e li vedo ancora calmi, e questo può dare aiuto sia alla squadra che all'allenatore.
1: Domani c'è tra le altre partite Lazio-Milan, favorita secondo te la squadra di Gattuso per l'entusiasmo che ha adesso?
0: Non lo so, sai, ci sono sempre delle sorprese. Nel campionato di Serie A, nel campionato italiano, ci sono sempre state. Potrebbe essere la Lazio, in fin dei conti non ha fatto praticamente zero mercato, anzi ha perso dei giocatori importanti. È in testa alla classifica, ok, sono sempre 3 partite, però il Milan ha dimostrato di essere un'ottima squadra, e quindi sarà un buon incontro, però devo dire che il risultato ancora non può definire quello che può essere il proseguo del campionato, dal mio punto di vista.
1: E comunque il Milan, per come l'hai visto in queste prime giornate di campionato, è una squadra da Champions?
0: Sì, dal mio punto di vista sì. Dal mio punto di vista sono 5-6 squadre che si giocano i 4 posti di Champions. Quindi sono quelle che abbiamo nominato, cioè Como, Roma, Inter, Juventus, e Milan. Forse ne ho lasciato una, però queste sono, come sempre, come ogni anno. Poi ci può essere la sorpresa, perché Io me lo auguro. Perché...

0: mi piace sempre che ci sia una sorpresa come è stato il Como l'anno scorso, però da oggi, da ora non vedo nelle squadre di, diciamo, di provincia, chiamiamole così per dargli una definizione, non vedo il Como dell'anno scorso.
1: E realisticamente la Lazio dove può arrivare, secondo te?
0: No, la Lazio farà un campionato sicuramente un buon campionato, perché Gattuso è un allenatore che dà grinta alla propria squadra, che tira fuori il più possibile dalla propria squadra. Certo, hanno una rosa abbastanza corta e quindi c'è da dire che hanno il campionato, non hanno, o hanno anche la Coppa, adesso non mi ricordo se
1: No,
0: sono
1: hanno
0: in
1: solo il
0: Europa
1: campionato, hanno solo il
0: League.
1: campionato.
0: Hanno il campionato e la Coppa Italia, vabbè.
1: Coppa Italia sono già
0: Comunque,
1: stati
0: no, la
1: eliminati,
0: Coppa
1: sì.
0: Italia sono stati eliminati, ecco. Quindi hanno solo il campionato, quindi rosa corta. Sì, se non hanno la sfortuna di infortuni o di situazioni di squalifiche particolari, devo dire che dirà la sua in questo campionato, non secondo me per i primi quattro posti.
1: Certo. Luciano, grazie mille per il tuo intervento. Alla prossima.
0: Ciao, grazie a te e ai tuoi ascoltatori.
1: Andiamo adesso a salutare in collegamento con noi Marco Lanna. Ciao Marco, ben ritrovato.
2: Ciao Lorenzo, ciao a tutti.
1: Parliamo inizialmente della Roma, una Roma che ha ottenuto un pareggio contro il Fenerbahce ieri, un pari che per quello che aveva fatto vedere il primo tempo va quasi stretto, poi nella ripresa è un po' calata la squadra di Gasperini.
2: Beh sì, sicuramente il pallino del gioco l'ha avuto quasi sempre in mano, ha rischiato qualche volta su qualche ripartenza. Diciamo che sul gol qualche errore individuale c'è stato. Però insomma, diciamo che è stata una buona Roma, non ai livelli che abbiamo visto in campionato, però obiettivamente poi la Champions League è sempre diversa e comunque il Fenerbahce è anche una bella squadra, obiettivamente ha giocatori interessanti.
1: Senti, Svilar, decisivo con i suoi interventi, è in questo momento il miglior portiere del campionato italiano?
2: Beh, sì, direi che se non è il migliore, è uno dei migliori, quindi sì, assolutamente Svilar, ma è un po' di anni che da quando a Roma, che comunque sta facendo vedere grandi cose, credo sia un portiere veramente bravo coi piedi, bravo in porta, insomma, è un portiere che per un difensore sapere che c'è dietro lui già ti dà tanta sicurezza.
1: Ecco, a proposito di difensori, Ndicka, ti piace? Viene definito un marcatore da altri tempi?
2: Beh sì, è un giocatore che poi con Gasperini l'aggressività l'ha aumentata, abbiamo visto ieri comunque nei duelli con Muriqi, ha fisico, è veloce, è un giocatore che può fare l'uno contro uno sempre, sono quei giocatori che ideali per Gasperini, perché appunto lui spesso lascia i difensori uno contro uno e di lui ci si può fidare tranquillamente, ecco.
1: Lunedì c'è Torino-Roma, partita delicata, ma questa Roma secondo te può davvero puntare allo scudetto?
2: Ma io credo di sì, perché diciamo che la rosa è una rosa importante, ha diciamo, giocatori che anche quelli che entrano sono a livello di titolari, per cui insomma, penso che può stare lì fino alla fine e poi, sai, vincere lo scudetto è sempre, vince solo una, però può stare in vetta per tanto tempo sicuramente.
1: Secondo te, ecco, è una Roma ben strutturata in tutti i reparti, difesa, centrocampo, attacco, sono tutti di primissimo livello.
2: Sì, diciamo, magari non tutti, però diciamo che Gasperini ha le soluzioni per tanti ruoli per poter ovviare magari a qualche giocatore che magari non è a livello degli altri, però diciamo che sicuramente diciamo che non vedo tante squadre che abbiano due giocatori dello stesso livello, nello stesso ruolo, quindi diciamo che può stare lì tranquillamente e può giocarsela fino in fondo sicuramente. Non è una squadra che ha delle lacune grosse, ecco. C'ha qualche giocatore che probabilmente potrebbe migliorare, ma rimigliorerà anche in questo campionato. E poi Gasperini è anche uno molto bravo nel lavorare sul singolo, quindi nel farlo migliorare e farlo crescere e tirare tutto, cioè fuori tutto quello che ha. Quindi mi aspetto anche un miglioramento da quelli che sono in questo momento un po' più indietro rispetto agli altri.
1: Le tue valutazioni invece sull'Inter reduce dal KO in Champions con il Real Madrid?
2: L'Inter ha fatto una buona partita, obiettivamente a netto degli errori individuali, poi è chiaro che qualcosa concedi al Real Madrid, anche perché il Real Madrid apparentemente si è difeso diciamo, ha creato pericoli quasi esclusivamente nelle ripartenze, però ha dimostrato personalità, comunque è andata a Madrid a giocarsi la partita, a creare, forse se non avessero avuto Courtois probabilmente il risultato sarebbe stato diverso, è chiaro che se parti già 2-0... Poi anche mentalmente diventa faticoso pensare di vincere poi a Madrid contro il Real Madrid. Quindi è chiaro che ti scopri un pochettino e loro in velocità sono dei fenomeni. Quindi diciamo rispetto all'impostazione della gara che aveva dato in Chivu, poi dopo è cambiato tutto per errori obiettivamente un po', diciamo, non da squadra come l'Inter, ecco, nel senso che tutto quello del portiere obiettivamente rischiare un dribbling davanti alla porta. Lì, ecco, io non l'avrei fatto, ecco, io diciamo sono un po' del vecchio calcio che nei momenti di rischio la palla va anche in tribuna, non devo rischiare niente, ecco, perché quelle partite le decidono veramente gli episodi. Però ha fatto una buona gara, obiettivamente.
1: Ma quanto l'Inter è più avanti della Roma?
2: Ma ti dirò, secondo me non è tanto più avanti, è un'ottima squadra, come la Roma, secondo me veramente sono due squadre che se la possono giocare fino in fondo, con l'incognita Como, perché il Como, noi adesso diciamo che qualcuno ha parlato di scudetto per il Como, non so se loro ci credono, però il Como è una squadra che darà fastidio a tutti quanti, sia alla Roma che all'Inter, quindi poi potrebbe essere veramente una terza incomoda. Il Napoli comunque è lì, diciamo che fa un po' più fatica, però comunque è una squadra forte, obiettivamente. Milan e Juve, nì, però diciamo che secondo me, io Inter-Roma le metto in maniera diversa, però un po' allo stesso livello, ecco.
1: Ecco, l'ultima considerazione sulla Juventus, non la vedi propriamente da scudetto?
2: No, la Juve secondo me deve ancora lavorare tanto, cioè Spalletti ha un grande lavoro, poi adesso si sono infortunati anche giocatori importanti, vista un po' più in fatica, davanti fa fatica a fare gol, diciamo che secondo me gli manca ancora qualcosina per poter competere ai livelli di Inter e Roma.
1: Va bene Marco, grazie mille allora per il tuo intervento, alla prossima, buona giornata.
2: Alla prossima, grazie mille, altrettanto, ciao.
1: E dopo questa chiacchierata con Marco Lanna siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito, buona serata.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno e benvenuti ad un nuovo appuntamento con A tutta C, il format di TMV Radio interamente dedicato al mondo della Serie C, un format che, come ormai sapete, potete seguire non solo sulle nostre frequenze e sulla nostra diretta streaming, ma anche sul canale 61 del Digitale Terrestre. Ultimo giorno della settimana per quanto riguarda la nostra diretta, che riprenderà poi come di consueto a partire da lunedì alle ore 9:45, che vi dà il buongiorno, è Claudia Marrone. Mi ritroverete poi anche inizio della prossima settimana. Un giorno, quello odierno, che farà iniziare la quarta giornata del campionato di Serie C, che si giocherà da oggi a domenica. Non ci saranno posticipi il lunedì, perché ci sarà poi il primo turno infrasettimanale che partirà o mercoledì o giovedì, adesso non lo ricordo, e di questo vi chiedo scusa, le date dovrei saperle. Ma allora, ecco, mi faccio supportare direttamente dal nostro primo ospite, vado intanto a ringraziare Costantino in regia, mi collego con la redazione di tuttoc.com e do il buongiorno a Nino Sergi, che, come voi che ci state guardando, trova in diretta praticamente la sposa cadavere. Nino, buongiorno.
2: Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Allora, so che tu di matrimoni te ne intendi, ora io oggi non volevo venire vestita davvero modello sposa cadavere, ho sbagliato il trucco. E niente, venerdì 11 settembre è capitato anche a me di aver sbagliato il trucco, perché mi faccio fregare dai reel su Instagram, che evidentemente hanno delle luci un po' diverse da quella che poi è la realtà. Ma vabbè, Nino, forse è meglio parlare di Serie C, dai.
2: Sì, direi parlare di Serie C.
1: E forse però invece ti conveniva continuare a parlare di Combolabre, spose cadavere, Nino, perché io ti faccio subito la domanda antipatica più antipatica del mondo. Ieri in casa salernitana c'è stata la conferenza dell'amministratore delegato Umberto Pagano, che insomma, alla vigilia di una partita che per i Granata si presenta come un appuntamento, non dico vitale, ma quasi, perché l'avvio di stagione dei campani non è stato assolutamente positivo, e questo è inutile negarlo, ha insomma confermato massima fiducia a Serse Cosmi, che non è in bilico, ma soprattutto parlato della possibile cessione del club. Di fatto è davvero in vendita questa Salernitana, perché sostanzialmente Pagano ha detto che sì, ma ha fatto intendere poi anche no, perché non ci sono state richieste fattive da parte di imprenditori molto solidi, e soprattutto non ci sono state persone che dalla società sono state reputate della stessa solidità dell'attuale proprietà, e la condizione per cedere la Salernitana è proprio questa, che subentri qualcuno con la stessa solidità di Iervolino.
2: E allora, sicuramente ti ricordi che a inizio estate si era parlato tanto della possibile gestione della Salernitana, anzi a un certo punto sembrava veramente un passo. Sicuramente è un'altra situazione, come ce ne sono comunque in Italia, anche in categorie superiori, che sono piazze che comunque sono in piena rivolta nei confronti della società, della proprietà, perché a Salerno non è, si respira un clima così sereno. Secondo me anche poi i risultati in campo ne risentono. Poi quando vieni da due retrocessioni consecutive, dopo la chiusura della scorsa annata, diventa tutto più complicato. Sicuramente adesso bisogna pensare al campo, perché si rischia veramente di fare un'altra di giocare una stagione ben al di sotto delle aspettative, nonostante che qui si è speso tanto anche questo calciomercato, è una rosa a disposizione che è importantissima, però vedremo quali veramente saranno le volontà di Iervolino, se veramente vuole cedere questa Salernitana, perché tante volte sì, si dice che non è arrivato mai l'investitore che possa dare futuro e solidità alla squadra, ma tante volte comunque i presidenti non è che hanno ascoltato sempre tutte le offerte che sono arrivate. Quindi la verità purtroppo sta sempre nel mezzo. È facile parlare dopo, comunque, quando abbiamo tutte le carte alla mano, però ti ripeto, la verità è sempre nel mezzo. Ma sicuramente quello che mi ha colpito di più è la sicurezza, che ho parlato di Cosmi, che comunque ha detto che non è in discussione, però secondo me non è in discussione questa settimana, e non lo sarà nemmeno nel turno infrasettimanale, perché Queste tre partite, secondo me, saranno la chiave poi per il futuro della Salernitana. Se Cosmi non riuscirà a ottenere il massimo da, non ti dico il massimo, almeno due vittorie nelle prossime tre partite, probabilmente si andrà a cambiare in panchina, anche perché poi diventa una situazione molto spinosa. Sicuramente non si fa l'esonero ora con un turno infrasettimanale alle porte, però sicuramente queste tre partite ravvicinate diranno tanto sul futuro di Serse Cosmi sulla panchina della Salernitana.
1: Tra l'altro, Potenza, Barletta e infine Giuliano sono andata a vedere insomma i prossimi tre avversari dei Granata. Non so se siano davvero così abbordabili, perché alla fine il Potenza è una di quelle squadre che comunque riesce poi sempre a sorprendere. Il Barletta non mi sembra sia partito male, ma comunque non ha voglia di fare la comparsina in questo torneo. Il Giuliano è un'altra di quelle squadre che dopo la stagione scorsa è chiamata a rialzarsi, quindi non credo che saranno tutti appuntamenti così agevoli per la formazione di Cosmi. Una
2: Assolutamente.
1: formazione dove Nino... Si può dire che il mercato, cioè fare i complimenti a Fagiano e tutto, ma secondo me manca qualcosa a questa squadra. Poi se se la prendono mi dispiace, non faccio io il direttore sportivo, quindi non vuol dire che la questione giusta sia la mia, ma secondo me Fagiano, un po' come è accaduto l'anno scorso, ha costruito una squadra che al momento sta difettando sotto qualche aspetto, manca qualcosa.
2: Sì, assolutamente, qualcosa manca. Poi sicuramente quegli uomini chiave che sono stati presi, quelli dovevano essere gli uomini chiave della squadra, sono stati presi sia lo scorso mercato di gennaio che quest'estate, finora non è che hanno garantito un grandissimo rendimento. Poi è partito anche Ferrari, che doveva essere uno degli attaccanti capaci di poterti fare la differenza nel girone C. Alla fine, vuoi l'ambiente, vuoi cambio in panchina, comunque non è riuscito a far vedere il Ferrari, forse dopo l'infortunio, comunque dopo il cambio infortunio a Vicenza, forse non è più quel non, ha, non è riuscito più a incidere come nelle scorse stagioni. Si è parlato, anzi, nelle ultime settimane si è messa molto in discussione anche la figura di Lescano, che era stato il grandissimo colpo del mercato di gennaio dello scorso anno. Si è segnato un gol in queste prime tre partite, però spesso è stato messo in dubbio anche nella formazione titolare. Comunque è incompleta, sicuramente ha qualche lacuna, però in questo momento sicuramente tutte le big del girone C sono partite male, perché non è solo la Salernitana, ma lo è anche il Bari, anche il Catania. Il Catania, vabbè, viene da un 4-0 con il Cosenza, ma sappiamo tutti la situazione che si vive in casa Cosenza, e lì bisogna aprire proprio un altro capitolo a parte di quanto sta succedendo negli ultimi giorni pure a Cosenza. È
1: Eh
2: una
1: sì.
2: sicuramente quella di stasera sicuramente sarà una partita importantissima per la Salernitana, perché arriva una squadra che ha già una sua idea di gioco. Comunque vanno fatti i complimenti a Tisci, perché dopo il Pineto comunque ha affrontato questa nuova avventura e ha cominciato nel migliore dei modi con tre vittorie in tre partite. Ma sarà una partita anche importantissima in casa a Bari, perché poi c'è il derby con l'Altamura, e deve dare continuità a una vittoria contro il Casarano arrivata con il gol dell'ultimo acquisto del mercato estivo. Quindi sarà una giornata importante, soprattutto per capire per cosa possono lottare sia Bari che Salernitana, che sono le due big che in questo momento stanno stentando.
1: Sì, tra l'altro poi Nina accennavi prima, no, al fatto che è stato un po' messo sotto accusa anche Lescano del fatto che Ferrari non ha reso, però io a volte mi chiedo se i calciatori rendono da tutte le parti e poi tutti falliscono un po' solo in una piazza, forse il problema non lo hanno i calciatori, ma magari c'è un problema un po' più radicato da dover risolvere altrove, questo sempre a parere personale. Vado
2: Assolutamente.
1: velocemente a leggere quello che sarà il programma della quarta giornata del Girone C, stasera alle ore 21. Audace Cerignola Giuliano, Casarano Barletta, Salernitana Potenza e Altamura Bari, scusate, non si chiama più Team Altamura. Domani invece spazio a Cosenza Cavese, Nino non so parlare, Inter Under 23 Casertana, Savoia Crotone che si giocheranno alle 15, mentre alle 18 scenderanno in campo Catania Scafatese, Monopoli Foggia e Sorrento Picerno. Vado un attimo a leggere velocemente il girone A perché Nino la chiusura volevo farla poi sul girone B, tanto del girone A ne parleremo abbondantemente dopo e insomma spero poi dopo di tornare a saper parlare meglio. Allora, Un girone A che si giocherà tutto nella giornata di domenica con Carpi Cittadella, Dolomiti Bellunesi, Albino Leffe, Lecco Gian Erminio, Treviso Provercelli, gare delle ore 15, mentre alle 18 scenderanno in campo Folgore Caratese Alcione, Lumezzane Renate, Ospitaletto Juve Next Gen e chiuderanno il tutto alle ore 21 i tre confronti che riguarderanno Arzignano Valcampo de Senzano, Novara Pergolettese e un interessantissimo Trento Union Brescia. Spazio invece al girone B che partirà nel pomeriggio di domani con Atalanta Under 23 Pescara, Vado Campobasso alle ore 15, mentre alle 18 spazio a Guidonia Montecelio Reggiana, Pineto San Benedettese, Spezia Livorno e alle ore 21 a Forlì Pesaro, Gubbio Latina, Pianese e Grosseto. Chiuderanno il tutto domenica 13 alle ore 15 Torres Ostia Mare e Ravenna Perugia che per la prima volta sarà trasmessa su Rai 2 perché da questo turno partiranno anche le gare in chiaro di Serie C sulla Rai. Ogni volta ce ne sarà una, insomma non su Rai Sport, intendo sui primissimi canali della Rai, in questo caso qua Rai 2, quindi ci sarà anche questa prima volta. Nino, una chiusura finale su Latina, un Latina che ha giocato anche in Coppa Italia. E veramente Volpe sta facendo i miracoli dei miracoli. Ha cambiato la rosa per 9 undicesimi, come dichiarato da lui nel post gara. La rosa ha reso, nonostante non ci sia più Parigi e nonostante Parigi non sia stato rimpiazzato, però il secco 4-1 rifilato al Grosseto non è stata cosa di poco conto, soprattutto se si considera anche la vittoria del precedente turno sul Forlì.
2: Sì, sicuramente è stata una vittoria importante, anche perché cambiando tanti giocatori, comunque il Latina arriva in un girone che in questo momento è inutile dirlo, ma è il più complicato dei tre, perché ci sono veramente squadre che possono lottare per, ci sono tantissime squadre che possono lottare per vincere il campionato, basta vedere che si Ravenna che sarà impegnato, poi dicevi tu nel posticipo lunedì, scusa, nell'ultima gara dovrebbe tesserare a breve Edoardo Soleri, quindi un altro acquisto importante per i Ravenna. Si stanno rispondendo a colpi di svincolati anche le grandi che lottano per vincere il campionato in un girone sicuramente molto, molto complicato. Comunque il Latina, sono contento anche del lavoro di Volpe, perché veniva poi da 2 anni fa con delle esperienze un po' scottanti, quella di Lecco, perché lì vabbè, ci sono tutte le difficoltà di una squadra retrocessa che poi si è salvata alla fine convalente, però quando perdi un giocatore del calibro di Parigi davanti poi diventa complicato. Ho trovato la doppietta di Silla nella gara di Coppa Italia, adesso aspetta i conti Plescia in campionato. Comunque è una buona squadra che può recitare un ruolo non così importante, però sicuramente si inserisce tra le possibili outsider dalla decima alla settima posizione. Sicuramente bisogna sempre guardarsi dietro, perché quest'anno, come dicevo prima, il girone B è talmente complicato che un buon inizio non ti assicura sicuramente una grandissima stagione, però fin qui il lavoro è stato ottimo, nonostante anche tutte le difficoltà del mercato. Ricordiamo che comunque Latina stava andando a cercare una punta nell'ultimo giorno di mercato, poi il problema liste e quant'altro ha un po' bloccato il direttore sportivo. Quindi, però sicuramente in questo momento Latina è partito con il piede giusto, e la gara di Coppa Italia può dare solo quella motivazione in più per fare ancora meglio.
1: Sì, rinnovo anche io i complimenti a Volpe perché effettivamente, insomma, non era semplice. Già l'anno scorso ha fatto un grande lavoro trascinando poi, peraltro, la formazione pontina in finale di Coppa Italia, una finale
2: Sì.
1: dalla quale è uscita comunque a testa alta la squadra. Il trofeo è andato al Potenza, ma insomma, il Latina ha di fatto recitato un'ottima parte. Nino, io ti ringrazio per essere stato con noi. Ti auguro ovviamente un buon fine settimana, anche se sarà un fine settimana di lavoro, ma questa non credo sia la novità. E chissà, non so se ci risentiremo lunedì, ma comunque, insomma, settimana prossima ci ritroveremo e avremo anche un turno infrasettimanale da commentare. Intanto, grazie di nuovo per essere stato con noi.
2: Grazie a te, buon proseguimento.
1: E allora salutiamo e ringraziamo Nino Sergi e la redazione di TuttoC.com. Sono scoccate le ore 10, quindi per noi ora una piccolissima pausa, ma rimanete tutti sintonizzati perché a breve torneremo con la seconda parte di A Tutta C. A tra poco.

0: Nuovamente in studio con la seconda parte di A Tutta C. Abbiamo chiuso la prima parte in collegamento con la redazione di TuttoC.com e con Nino Sergi parlando di Coppa Italia, perché si è giocata l'altro giorno l'ultima sfida dei sedicesimi di finale che ha visto il Latina battere 4-1 il Grosseto, 1-4 il finale perché si giocava in terra maremmana la sfida secca e diretta che proietta poi agli ottavi di finale. A tal proposito vi faccio ascoltare quelle che sono state le parole del tecnico Gennaro Volpe nel post partita dopo questa netta vittoria dei nerazzurri. Intanto chiedo alla regia se appunto è possibile mandare il video di Gennaro Volpe, il tecnico del Latina. Ecco, sì, ci stanno dicendo arriva. Piccolo problema sul video dell'allenatore. E allora sì, abbiamo poi però il collegamento con l'ospite, quindi capiamo un attimo le tempistiche di questo video, se è possibile mandarlo. E allora Costantino, dammi un cenno. Allora, so che abbiamo l'ospite, gli chiedo di pazientare due minutini. E è possibile quindi far ascoltare le parole di Gennaro Volpe intanto oppure no? Perché così almeno chiudevamo un attimo il discorso Coppa Italia senza poi rimandarlo a dopo. C'è stato appunto questo problema video, però chiedo alla regia se per favore mi danno, ecco, un segnale. Ok, è arrivato, quindi spazio intanto alle parole di Gennaro Volpe e poi subito dopo rientreremo in studio con il nostro prossimo ospite di giornata.
1: Buonasera mister, Gianluca Talante di Latina Oggi. Credo che sia, mi prendo questa cosa credo vittoria innanzitutto, perché pronti via la squadra è entrata in campo come se dovesse giocare alla finale, come se quella finale persa con il Potenza fosse la partita con il Grosseto. Pronti via si è messa lì a tamburo battente in maniera ordinata, in maniera intelligente, ha colpito due volte con Sila, sono felice, credimi, ma ha dominato questa partita dall'inizio alla fine e credo che ci sia molto del tuo nell'inculcare questa mentalità dove non si deve mai abbassare la guardia in nessuna partita, che sia di Coppa Italia o campionato.
2: No, innanzitutto questa è una vittoria di tutti, perché si vince insieme, si soffre insieme e facciamo tutto insieme. Sicuramente quello che dici sul fatto che bisogna affrontare ogni partita come se fosse una finale, quella è una mentalità che bisogna portarsela dentro, bisogna portarsela sempre in tutte le partite. Ci tenevamo molto a questa partita, i ragazzi sono stati perfetti perché hanno fatto una grande partita da subito, ho visto grande concentrazione, grande partecipazione da parte di tutti ed è un segnale importante perché oggi ho cambiato praticamente 9 undicesimi rispetto alla partita di sabato e quelli che hanno giocato hanno dato una grande risposta.
1: Senti, quanto può essere importante, che viatico può essere importante questa roboante vittoria qui a Grosseto per una trasferta delicata come quella di sabato a Gubbio?
2: No, noi dobbiamo essere bravi sempre a resettare e a ripartire da zero, perché nel calcio funziona così, sicuramente vincere da morale, da autostima e ci dà qualche certezza in più, però ovviamente abbiamo un percorso da fare, un percorso lungo e bisogna ragionare di partita in partita, non abbiamo nemmeno tempo di respirare, che fra 2 giorni si riparte e si riva di nuovo in trasferta, è una partita comunque molto difficile.
1: Senti, un'ultima cosa da parte mia, oggi hai avuto forse la certezza o comunque hai toccato con mano il fatto che c'è una marea di titolari, insomma, perché quei 9 undicesimi nuovi rispetto al Forlì che entrano in campo fanno questo po' di partita.
2: No, ma io l'ho detto anche ieri nella conferenza, nelle mie parole c'era molta onestà, molta sincerità nel fatto di dire che qui non ci sono veramente titolari, qua c'è un gruppo veramente omogeneo dove tutti possono giocare e tutti possono essere protagonisti e oggi credo che ne sia stata una prova lampante.
0: Queste le parole di Gennaro Volpi. Si chiude quindi il capitolo Coppa Italia. Il Latina sarà chiamato all'esame Gubbio e vedremo se darà questa continuità che insomma il tecnico auspica di vedere. Di certo la risposta della squadra è stata ottima. No, cambiare 9 undicesimi non è da tutti, soprattutto non è da tutti dare questa risposta, anzi. Sul fronte Grosseto sono stata buona, non le ho riprese, ma il tecnico Paolo Indiani non è stato poi così buono invece con le sue cosiddette seconde linee, a differenza di quanto non lo sia stato Volpe, ma il campo ha parlato ed effettivamente è stato giudice abbastanza insindacabile. Ripeto, chiudiamo questa parentesi Coppa Italia, ci spostiamo di nuovo in campionato perché stavamo parlando di situazioni buone e positive e tra queste io credo che nel girone A ci sia l'avvio di campionato del Treviso che da neopromossa sta comunque dicendo la sua. E allora per la prima volta qua, credo sì sia la prima volta almeno con me, è la prima volta qua nei nostri studi collegato in video il direttore sportivo del club, Pier Francesco Strano. Direttore, buongiorno.
3: Tutti, buongiorno, grazie per l'invito intanto Claudio.
0: Ah, grazie mille a
3: Prima
0: lei per
3: volta,
0: essere qua con
3: prima
0: noi. Allora, ci
3: volta.
0: siamo. E non so se questo è un bene o un male che sia con me, non so, poteva andarle meglio, direttore, poteva trovare qualcuno dei miei colleghi forse più bravi, ma insomma, ci siamo incrociati non troppo tempo fa nei meandri dello Sheraton di Milano. Giovane lei, giovanissima, io possiamo andarci del tu, giusto?
3: Assolutamente sì. Assolutamente.
0: Allora, ti vedo un attimo provato, insomma, capello più lungo, occhiaie, barba incolta. È stato così difficile portare a termine il calciomercato del Treviso, ha così appesantito? Sto scherzando, sto scherzando. Oggi sono io quella che ha sbagliato il look, ma insomma, ecco, dovevo essere soft nella domanda per capire un po' il retroscena di questo calciomercato ormai archiviato.
3: Giusto così, no, ma hai ragione perché è stata un'estate abbastanza complicata. Abbiamo deciso di ribaltare un po' tutta la squadra, quindi abbiamo fatto solamente quattro conferme. Purtroppo un ragazzo di questi ha subito un brutto infortunio all'inizio. Vi faccio un grande in bocca al lupo a Filippo Artioli, che secondo me meritava tanto questa chance, ma sicuramente se la prenderà al ritorno dall'infortunio. E quindi giustamente andando a fare tante operazioni di mercato abbiamo inserito quasi 20-22 ragazzi e quindi sì, è stata abbastanza un'estate abbastanza stressante, diciamo.
0: Ecco, quindi la barba incolta è giustificata. No, a parte tutto, qual è stata l'operazione più difficile da portare a termine? Perché tra l'altro, insomma, ti sei trovato a dover operare nel mercato di Serie C proprio il primo anno di introduzione del salary cap, che chiaramente ha un po' cambiato le dinamiche delle trattative.
3: Ha cambiato le dinamiche delle trattative sicuramente, però per quanto ci riguarda, essendo comunque noi promossi, avevamo un tetto prestabilito. Il budget messo a disposizione dalla società, dalla proprietà, non andava ad inficiare il salary cap, quindi per noi è stato facile operare in questo mercato. La trattativa più difficile, ti dico onestamente, che è stata quella di Vita dal Cittadella, perché comunque il capitano del Cittadella. È sempre difficile fare delle trattative con Marchetti, che è uno dei migliori direttori sportivi per me della categoria. Poi la volontà del ragazzo, sinceramente, ha spostato tanto e ha fatto sì che poi la trattativa andasse a buon fine per quanto ci riguarda.
0: La volontà del ragazzo, però, insomma, credo sia arrivata anche per la bontà del progetto che forse il Treviso ha proposto, perché ok che siete neopromossi, però è anche vero che siete, insomma, un nome abbastanza importante per la categoria.
3: Ora, siamo fieri per quanto riguarda questo aspetto perché molti ragazzi hanno sposato proprio il progetto, sono stati convinti dal progetto che c'è, dalle strutture, dall'organizzazione, dalla proprietà. Quindi ti dico che molti ragazzi sono venuti qui e hanno sposato questo progetto andando anche a guadagnare di meno rispetto a quanto guadagnavano prima, a rifiutare offerte economicamente più vantaggiose. E quindi questo per noi è motivo d'orgoglio. Poi sai, certo, molto lo fa la città, la qualità della vita della città, molto lo fa le strutture, perché siamo veramente ben organizzati fuori dal campo, abbiamo due campi in erba, con palestra sempre al centro sportivo, abbiamo uno staff medico di primo ordine, quattro fisioterapisti, quindi fuori dal campo siamo organizzati molto bene e questo è un motivo di vanto per la società.
0: L'umiltà del direttore è stata nel non menzionare in tutto questo perfetto marchingegno il direttore sportivo stesso.
3: E non c'entro nulla, Claudia, è tutto il resto. Poi cerchiamo di fare il meglio possibile, cerchiamo di individuare i giocatori più funzionali al progetto tecnico dello staff, del mister. Poi siamo sempre, cerco di stare sempre un passo indietro, perché poi i protagonisti sono sempre i calciatori. A me e ai miei collaboratori sta a metterli nelle condizioni migliori per lavorare e per farli pensare solo al campo.
0: Però insomma, ora qualche piccolo merito io credo tu te lo possa prendere, anche perché ora è vero che funziona tutto, però poi è anche vero che a trattare ci va appunto il direttore sportivo. Intanto io sto facendo le piroette sulla sedia, anche se poi dico agli altri di non farle, no? Quando sono nelle dirette, ma io invece mi diletto molto nel ballare. Vabbè, problemi del nostro regista che mi deve sopportare, ma tornando invece al ruolo del direttore sportivo, ecco, è il tuo secondo anno da primo direttore sportivo, perché di fatto hai avuto già una lunga esperienza, però sempre come vice, come osservatore, ma io credo che alla fine hanno intravisto qualcosa in te, perché ora hai lavorato con direttori sportivi anche importanti, però io credo che molto lo fa anche quello che tu hai fatto con loro, ovvero tanto scout, per cui probabilmente del potenziale ce lo avevi, altrimenti non avresti poi fatto questo upgrade. Quindi io credo che qualcosa di buono, ecco, qualcuno in te ce l'abbia visto, ma come è cambiato anche il tuo lavoro, insomma, dai ruoli che hai precedentemente coperto all'essere poi il direttore sportivo di una squadra che comunque già l'anno scorso puntava a dei risultati importanti, perché parliamoci chiaro, il Treviso non era a far la comparsa in Serie D.
3: Tanto ti ringrazio per i complimenti che non sono mai scontati. L'anno scorso era un anno difficile, sai, il primo per quanto mi riguarda, come dicevi tu, da direttore sportivo in prima, quindi arrivare in Serie D, una categoria che comunque onestamente conoscevo meno rispetto alle categorie professionistiche, con l'assillo, tra virgolette, di dover vincere subito senza troppe scuse. Quindi sicuramente è stato complicato, ma al contempo molto bello ed emozionante. Ricollegandomi alla prima parte che dicevi, devo ringraziare solamente il presidente Botterra che ha investito su di me e spero di averlo ripagato finora con i risultati sperati. Cerchiamo ancora di crescere e con lui c'è un ottimo rapporto anche con tutta la famiglia, i suoi collaboratori sono sempre molto presenti al campo, sono presenti in sede di mercato e questo per me è solamente un vantaggio, lo è per me e lo è per i ragazzi e per lo staff tecnico. Poi sta a noi, come dicevo, renderli fieri, tra virgolette, ogni domenica e cercando di portare a casa i risultati migliori. Per quanto
0: Io
3: riguarda la
0: credo,
3: gestione,
0: scusami,
3: ecco,
0: prego, prego.
3: dimmi.
0: Guarda, forse dai, ti ho tolto. No, non è vero che ti ho tolto da un impiccio, perché anzi, ti faccio probabilmente un'altra domanda un po' complicatella. La proprietà finora dei risultati non ha potuto dire niente. Siete in linea, no, con gli obiettivi?
3: Siamo in linea con gli obiettivi. Quest'anno il nostro obiettivo principale sarà quello di sicuramente mantenere la categoria che appunto tanto faticosamente l'anno scorso abbiamo conquistato. Poi dal momento in cui saremo salvi matematicamente, cercheremo di pensare partita dopo partita e vedere dove possiamo arrivare. Io credo che siamo un gruppo forte, una squadra con delle individualità importanti, ma al contempo, ripeto, con un gruppo molto coeso e quindi secondo me possiamo anche non metterci limiti. Credo che giocare contro di noi sia sempre difficile, fastidioso, e quindi questo deve essere il nostro punto di forza. Poi in futuro magari potremmo pensare di ambire ad altro, ma questo poi ci penseremo l'anno prossimo.
0: La parola playoff non l'ho sentita. Mi è
3: Non l'hai
0: sfuggita?
3: sentita perché non l'ho detta, solamente perché non l'ho detta, e se riusciremo ad arrivare ai playoff, secondo me faremo un grande risultato. Ecco, quindi, però l'obiettivo principale è mantenere la categoria e anche valorizzare dei ragazzi che secondo me meritano anche palcoscenici più importanti di quella che è la Serie C.
0: Non ti faccio fare nomi, su questo sono molto buona stamani, forse non lo so perché è venerdì e la stanchezza della settimana, non lo so, ecco, cioè, hai avuto però la fortuna di beccarmi nella giornata piuttosto buona, almeno per ora, poi non so come potrà diventare, ma intanto per ora è buona. E, tornando alle prime esperienze però, se non sbaglio, anche Pergorini è la prima volta in Serie C, perché lui era partito da Cittadella, ma quando i Granata erano ancora in Serie B e dopo la conclusione di quell'esperienza è approdato da voi al Treviso, anche lì in una categoria per lui nuova. Quindi, insomma, anche la scelta del tecnico, per quanto poi si sia rivelata vincente, però è stata un pochino, quantomeno poteva sembrare un po' un azzardo.
3: Può sembrare un azzardo se non si conosce la persona direttamente. In quel momento cercavo l'anno scorso un profilo esperto, un profilo che sapesse gestire il gruppo perché avevo in mente di fare una squadra appunto forte, profonda, e quindi giustamente quando fai una rosa profonda di giocatori forti, ogni domenica giocando in 11 magari 4-5 rimangono fuori, quindi cercavo prettamente quello, e sono molto contento di aver convinto un allenatore come dici te, che non aveva mai fatto né la C né la D, a scendere di addirittura due categorie, di lasciare il professionismo per sposare questo progetto. È stato un po' un salto nel buio per entrambi, ma poi ci siamo trovati bene. Un allenatore bravo sul campo, un allenatore è una persona, scusami, con cui fuori si può veramente parlare di tutto, una persona splendida, con cui c'è un continuo dialogo, e quindi questo sicuramente ci ha aiutato perché siamo molto simili caratterialmente, e una volta trovato l'equilibrio poi siamo andati dritti per dritti e non ci siamo più fermati, ecco.
0: Niente, la parola playoff non te la faccio dire nemmeno ora se ti chiedo, ma, cioè magari rimpassando la domanda. E allora non vi siete fermati, quindi andrete avanti fino ai...
3: Pino, ai, vediamo
0: Niente,
3: ad
0: fino...
3: aprile dove saremo. Se saremo nei
0: No,
3: famosi playoff,
0: ai non...
3: saremo contenti.
0: Però ai non torna con vediamo dove saremo, ai implicava una parolina sola, oppure agli spareggi promozione erano due. Niente, no, non ce l'ho fatta. Vabbè, vedremo se ce la farò. No, aspetta, aspetta, aspetta, ora non ce la fai. Con calma, è iniziata solo ora la stagione, quindi vediamo. Ora praticamente per il povero Mattia Piovesan sarà un continuo ora a chiedere collegamenti al direttore, con il direttore, fino a che non dirà la parola playoff entro dicembre. Quindi, insomma, è già preparato nel caso anche l'ufficio stampa del Treviso su questo. Ma Pierfrancesco, tornando un attimino al discorso del girone, questi benedetti playoff e quant'altro, allora il girone A, almeno sulla carta, sembra un po' già deciso. Insomma, ora è vero che i pronostici, queste cose qui sono cose che piacciono più ai giornalisti e ai tifosi, che magari a chi deve poi far squadra, a chi deve scendere in campo. Però ecco, sembra un po' che l'Union Brescia abbia già la promozione in Serie B in tasca e fatichi un po' ad avere una vera e propria rivale. Come stai vedendo dopo queste prime 3 giornate, con la quarta ormai alle porte, invece questo girone A? Perché alla fine ci sarà tra l'altro anche un Trento Union Brescia che potrà magari dire invece qualcosa in più.
3: E dopo Trento Union Brescia andremo noi sul campo del Brescia giovedì, quindi anche per noi sarà un bel banco di prova. Detto ciò, credo che il Brescia abbia costruito una squadra veramente importante, riparte da una finale playoff persa, quindi per loro l'obiettivo penso minimo sia quello di vincere il campionato, e credo che il direttore Ferretti abbia costruito una squadra molto molto importante, per questo gli faccio i complimenti. Sulla carta sono loro quelli che dovrebbero uccidere il campionato, insomma, ecco. Detto ciò, poi sì, il girone A, però ci sono moltissime squadre organizzate, piazze importanti, direttori importanti, ti dico, secondo me Cittadella, Trento, lo stesso Alcione, il Lecco, la Provercelli con questa nuova proprietà dall'anno scorso, sono tutte squadre che si sono attrezzate e con cui è difficile giocare contro, e secondo me faranno un ottimo campionato. Noi saremo lì a dare fastidio, speriamo.
0: Beh, però poi cioè, ci stai girando intorno anche te. Se io dopo ribatto sui playoff, è colpa tua, questo sappilo. Però
3: Giusto.
0: vabbè, diciamo che hai nominato anche la Pro Vercelli, che se non sbaglio è il prossimo avversario prima ancora dell'Union Brescia.
3: Esattamente, avremo un bel trittico perché Pro Vercelli, Brescia e De Senzano, che è un'altra neopromossa, ma che secondo me ha allestito un'ottima rosa, quindi sarà una settimana di fuoco, una settimana pesante, però noi siamo pronti, consapevoli di ciò che siamo, senza paura di nessuno, ci cioè andremo a giocare le nostre partite, ma sarà una settimana veramente molto, molto impegnativa.
0: Di 9 punti a disposizione, quale sarebbe un risultato, mi stavo incartando, soddisfacente da poter portare a casa?
3: Sai che sono estremamente scaramantico, quindi non ti risponderò mai a questa domanda. Più punti possibili. Più
0: Allora, quindi abbiamo
3: punti
0: un'altra cosa,
3: possibili.
0: non dice i playoff, abbiamo scoperto che è anche scaramantico. Ok, vabbè, dovrò lavorare forse di più io perché, allora no, guarda, ti dirò di più. Io è un po' che sto puntando quella lampada che è bellissima, tra l'altro, che vedo sopra di te, perché avrei potuto fartela accendere in faccia un po' più modello interrogatorio la prossima volta. Se servirà ad estorcerti la parola playoff, probabilmente lo farò. Ecco, mi assicurerò prima che ci sia qualcuno che possa puntarti proprio il faretto in faccia, se dovesse servire, perché di fatto alla fine anche qui di questi 9 punti non è che mi hai dato una risposta che mi ha soddisfatta.
3: Addirittura, vabbè, 9 punti,
0: No, non mi hai
3: 9 punti sono
0: risposto.
3: son tanti, sono 3 partite molto difficili, e ti dico, non saprei dirti una quota di punti che mi farebbe felice, ecco, poi dipende da partita in partita. Sicuramente più punti possibili, più vicini ai 9 siamo,
0: Ecco,
3: più sarò
0: vabbè,
3: contento.
0: la classica risposta da 0 a 0. E niente, però no, vabbè, allora non avevamo mai parlato, ma ecco, ti riconosco questa grande dialettica nel saper girare intorno alla domanda. Allora, quando ho Ciro Ginestra in collegamento, l'ex tecnico del Guidonia Montecaglio, lui invece è bravissimo ad anticiparmi le domande e bruciarmi qualsiasi risposta possibile, perché poi non mi dà possibilità di replica. Lui cioè anticipa e vabbè, però mi ha ricordato che è stato attaccante, quindi era un po' abituato a fare questo con i difensori. Dovrò poi capire come mai tu riesca invece a girare molto bene intorno alla domanda senza darmi risposta. Però ora era la prima volta qua nei nostri studi, quindi diciamo che sono stata buona, non so se lo sarò anche la seconda.
3: Nella seconda vedremo, per oggi credo che vada bene così, no? Come inizio.
0: Come hai detto, di partita in partita, no? Quindi
3: Di
0: insomma,
3: partita in
0: vediamo un po' da
3: partita,
0: qui a
3: certo.
0: dicembre se riuscirò anche a farti parlare un pochino di più. Allora, intanto purtroppo il tempo a mia disposizione è finito perché ho dei blocchi pubblicitari da dover rispettare, magari insomma, per mia sfortuna, per tua fortuna invece, il blocco sta andando verso la conclusione, quindi Pierfrancesco, io ti ringrazio per essere stato con noi, ti riaspettiamo presto e con te ringrazio anche l'ufficio stampa del Treviso che ha reso possibile il collegamento.
3: Grazie mille a te Claudio, a tutti e sicuramente ci vedremo presto. Beh. Fa molto piacere.
0: Assolutamente, grazie mille ancora per essere stato con
3: Grazie
0: noi.
3: mille. Arrivederci,
0: Un
3: arrivederci, buona
0: saluto a
3: giornata.
0: Pier Francesco Strano e al Treviso. Siamo arrivati precisi precisi alle ore 10:30, quindi piccolissima pausa pubblicitaria, a breve di nuovo qua in studio per la terza e ultima parte di A Tutta C.

0: Di nuovo qua in diretta per la terza e ultima parte della nostra trasmissione. Ci concentreremo adesso su uno degli anticipi di questa sera che riguarderà il girone C, perché come sapete questo quarto turno di campionato, ne abbiamo parlato nella prima parte della nostra diretta, partirà con il girone C e tra le squadre in campo ci sarà anche il Casarano, che dopo i fasti della scorsa stagione ha avuto un avvio di annata non semplicissimo. Sicuramente un avvio di annata, forse almeno per chi lo ha visto dall'esterno, un po' al di sotto delle aspettative. L'avversario di turno dei pugliesi sarà il Barletta, una neopromossa che però, come detto già in precedenza, non ha intenzione di fare la comparsa in questo campionato. Quindi a breve vi lascerò con le parole del tecnico del Casarano di Bari. E prima però vi voglio ricordare tutti gli appuntamenti, perché con A Tutta C per questa settimana ci fermiamo qua e ritorneremo ovviamente lunedì alle ore 9.45. Vi anticipo già, vi faccio questo piccolo spoiler, così di sicuro avremo ancora più ascoltatori per l'inizio di settimana. Ci sarò nuovamente io in conduzione, o forse magari proprio per questo gli ascoltatori diminuiranno, questo non ve lo so dire, ma lunedì lo scopriremo e ovviamente chiederò a Costantino in regia poi di eventualmente manomettere un po' i dati se gli ascolti dovessero scendere a causa della mia presenza. E Costantino è già avvisato, ma ecco, quando dico le cavolate poi mi strozzo da sola, perché stavo dicendo, a parte gli scherzi, vi ricordo comunque di seguire poi per tutto il resto della giornata TMV Radio, perché ci saranno tanti altri interessantissimi approfondimenti non solo sulla Serie C ma su tutto il calcio italiano e anche calcio estero, che potete seguire poi anche su tuttomercatoweb.com per essere sempre costantemente aggiornati su tutto quello che è il mondo pallonaro che tanto ci piace. E allora, siamo arrivati in chiusura, io vi lascio con le parole dell'allenatore del Casarano di Bari e vi auguro a tutti voi un buon fine settimana.
1: Ad entrarci nella disamina della gara di domani, un piccolo flashback su quello che è stato sabato scorso. Prova un po' sofferta, addirittura a tratti gagliarda, però poi l'episodio ha condannato il Casarano.
2: Sì. Sicuramente è stata una partita un po' particolare, questo è il calcio è imprevedibile, non puoi mai immaginare durante la settimana della preparazione una partita che puoi restare in 10, è successo, non doveva succedere, perché a volte preferisco andare sotto, però giocare una finale alla fine in parità numerica. Devo dire che comunque il Bari ha avuto un approccio diverso alla partita, però ci stava, perché comunque veniva da un 3-0, aveva cambiato qualcosina, quindi ci ha dato anche qualcosa di meno punti di riferimento di come l'avevamo preparata, però stavamo in partita, stavamo 0-0, poi in 10 secondo me la squadra è stata ordinata, organizzata e ha sofferto poco e niente. Forse l'unica azione è quella del gol, però c'eravamo, abbiamo un po' allentato quello che erano le marcature. Poi in 10 penso che abbiamo avuto anche il palleggio del possesso, è normale. Poi al 90esimo abbiamo avuto quell'occasione con Grandolf e poi con Ferrara, che potevamo portare a casa un punto che era ottimo, però è normale che ci aspettavamo tutti una partenza un po' migliore, è normale, abbiamo fatto anche due trasferte complicate, però dobbiamo, secondo me questa è una squadra che sta in crescendo, è una squadra che si sta conoscendo meglio, perché gli ultimi arrivati sono da poco con noi. E quindi io sono abbastanza fiducioso, è normale che il calcio poi conta il risultato, il resto sono chiacchiere.
1: Certo, a proposito del Bari reduce nella sconfitta del 3-0, reduce proprio con il Barletta, la squadra di Barletta che sarà il prossimo avversario.
2: Sì, incontriamo una squadra, una neopromossa, molto simile a noi come andamento dell'avvio del campionato, perché comunque porta l'entusiasmo di una piazza che mancava in Serie C, e quindi sta cavalcando questa onda. È normale, ha fatto un mercato anche importante, soprattutto davanti c'ha giocatori forti, da Silva al di là del suo primo anno, ma dovuto anche al tesseramento, un giocatore secondo me importantissimo per la categoria. Ferrante lo conosciamo tutti, Partipilio non faceva la Serie C da anni, e quindi ha fatto un mercato anche importante. È una squadra che è da temere, però è una squadra anche, come noi, come tutte le squadre, ha dei punti deboli.
1: Ecco, a proposito di attacco, la Santa Barbara davanti è mica male.
2: Sì, una squadra forte come siamo noi davanti, una squadra formata da giocatori importanti, una squadra che gioca in maniera diversa da noi, va molto diretta, va soprattutto subito sugli attaccanti perché riconosce la qualità davanti e sicuramente verrà qui per farsi la partita come l'ha fatta nelle partite precedenti, però per noi ora è importante anche dare un segnale, far quel passo che è importante. Siamo alla quarta giornata, ancora presto, però è fondamentale ora mettere un mattone importante in quello che deve essere il nostro percorso, non per la classifica, perché guardare la classifica ora è utopia.
1: A proposito di percorso, in poco più di 8 giorni, 3 impegni, uno dietro l'altro, insomma un tour de force mica male.
2: Sì, ora inizia l'infrasettimanale, abbiamo 8 giorni, 3 partite, di cui 2 in casa.
1: 3 impegni, uno dietro l'altro, insomma un tour de force mica male.
2: Sì, ora inizia l'infrasettimanale, abbiamo 8 giorni, 3

0: Sono sicuro che domani chi scenderà in campo farà bene.
1: Ecco, un'ultima considerazione. La sconfitta di Bari ha lasciato strascichi o la squadra ha assorbito bene?
0: No, io vedo una squadra abbastanza serena, vedo una squadra che è consapevole di quello che può fare. Abbiamo giocatori forti, giocatori esperti e che riconoscono quello che è il nostro lavoro. Quindi noi dobbiamo stare tranquilli, dobbiamo stare tranquilli. È normale che tutti si aspettavano da Casarano le prime tre partite, forse tre vittorie. Questo ci auguriamo tutti, però si vede la difficoltà del campionato. Poi sono arrivati giocatori da poco, sono andati via altri giocatori. Colgo l'occasione, perché comunque è andato via, secondo me, un giocatore importante per questa squadra, che è Leo Perez. Approfitto per augurargli in bocca al lupo, per ringraziare per quello che lui ha dato in questo anno e mezzo a questa società, ha sottoscritto, è stato fondamentale secondo me nell'anno della Serie D per certi equilibri, quindi gli auguro di continuare questo fine carriera in maniera professionale. Poi gli auguro anche, so quello che lui vuole fare, e gli auguro anche il futuro ancora più roseo, perché comunque Leo è un ragazzo che merita.
1: Tra l'altro neo direttore sportivo, quindi...
0: Infatti anche... penso che il suo percorso è ben chiaro e glielo auguro con tutto il cuore.
1: Un'ultimissima proprio considerazione: a Bari oltre 700 tifosi hanno accompagnato con l'applauso e con l'incoraggiamento la squadra all'uscita del campo. Domani sicuramente ci sarà grandissimo entusiasmo.
0: Sì, i tifosi sono parte integrante di questa squadra, si aspettano tanto. Abbiamo questa responsabilità, io personalmente ho questa responsabilità e me la prendo tutta. Non è un problema assumermi le responsabilità di quello che è lo step di quest'anno. È inutile nascondersi. L'anno scorso eravamo una neopromossa. Da neopromossa, al di là dell'obiettivo di quello che poteva essere, secondo me abbiamo fatto un percorso bellissimo, emozionante, abbiamo emozionato, però come dicono in tanti va accantonato e va creato un nuovo percorso. Però è normale che questa squadra non può pensare solo, è normale che l'obiettivo minimo è la salvezza, però questa squadra si è arrivata ottava l'anno scorso e vogliamo migliorare quello che è la posizione, e quindi anche i tifosi si aspettano questo, anche i tifosi vogliono questo. Però io penso che come si è creato quell'entusiasmo con il Giuliano, come si è creato quella spinta, ci sarà anche domani. Lo riconoscono i nuovi, giocare a Casarano è veramente bello, quindi la mia immagine è quella di augurarmi di stare.
2: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio. Siete alla...

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: L'Italia del calcio ringrazia e si affida al Como di Cesc Fabregas, squadra più internazionale che c'è in Italia, un pochissimi italiani a partire dall'allenatore, praticamente tutti stranieri, ma una squadra che rappresenta l'Italia al meglio nella Champions League, perché il primo turno di Champions League vede praticamente soltanto la squadra di Fabregas trovare la vittoria, peraltro molto convincente, 4-1 in casa contro il Lipsia, mentre la Roma inciampa in un pareggio in casa del Fenerbahce. Non basta la rete di Cristante, arriva il pareggio di Brown, qualche tentativo anche del Fenerbahce, qualche occasione in più anche per il Fenerbahce, ma finisce 1-1, limita i danni Gasperini, che poteva però portare a casa la vittoria con la sua Roma all'esordio in Champions League, senza dimenticare poi le sconfitte che sono già arrivate nei precedenti turni: l'Inter che perde in casa del Real Madrid, il Napoli che viene battuto sul proprio terreno dall'Arsenal. La settimana prossima sarà anche tempo di Europa League con le altre italiane, Milan e Juventus, e di Conference League con l'Atalanta, con la speranza che Milan, Juventus e Atalanta possano

0: centrale delle vittorie per migliorare il coefficiente UEFA da parte dei nostri club italiani. Nel frattempo è già tempo di campionato, è già tempo di verdetti importanti, di ultime chiamate. In realtà è la prima, quella per Vanoli oggi contro il Venezia, chiamato a dare subito una svolta alla stagione della Fiorentina, che per ora è uguale a quella della passata stagione, nonostante i tanti acquisti fatti sul mercato da Paratici, il cambio in panchina che è durato solo 3 giornate di campionato, con Grosso che saluta e Vanoli che ritorna. Turno di campionato che poi vedrà soprattutto un affascinante Lazio-Milan nel turno di sabato pomeriggio alle 18, con la Lazio che fino adesso ha fatto 3-3, così come Frattesi, 3 gol in 3 partite per lui, una per ogni partita. Il Milan che dopo il pareggio un po' deludente contro la Juventus deve dare una risposta importante e riprendersi la vittoria. Domenica sarà tempo invece per le altre squadre scendere in campo, la Juventus che affronterà il Sassuolo dell'ex Carnevali, la squadra dell'ex amministratore Carnevali passato appunto da Sassuolo alla Juventus, con le difficoltà di formazione, con qualche recupero però che potrebbe arrivare per Di Sar o lo stesso McKennie. Il Napoli che contro il Bologna in casa deve dimenticare le 3 sconfitte di fila patite, 2 in campionato, quella con Como e Inter e quella in Champions contro Arsenal, e rimettersi assolutamente in carreggiata. Lunedì si conclude il turno di campionato con la Roma che farà visita al Torino, il Como che affronterà in casa il Parma per continuare a stupire tutti anche in Serie A, e l'Inter che ospita l'Udinese per mantenere tutti a distanza di sicurezza o comunque per mantenersi la vetta della classifica. Tante cose di cui parlare, allora buongiorno da Vincenzo Marangelo e Andrea Maiocca in cabina di regia, e diamo come sempre come ogni venerdì il buongiorno anche a Fabrizio Ponciroli. Ciao Fabri, ben ritrovato.
1: Ciao, ben trovati a tutti.
0: Fabri, intanto prima parentesi, quando ci siamo sentiti venerdì scorso tu eri affaccendato con le monoposto e parlavamo del fatto che Chimi doveva fare una rincorsa clamorosa, improbabile, che poi è riuscito a fare trionfando a Monza, un italiano che vince a Monza, ormai erano decenni che non lo si vedeva, insomma. Però come è stata quel Gran Premio di Monza? Quali sono state le tue fotografie al netto di Leclerc e Hamilton, che hanno un po' deluso soprattutto Leclerc?
1: Beh, ho fatto 61 km in 4 giorni a piedi, non in macchina, quindi vuol dire che mi sono dato da fare. È stata un'esperienza sensazionale, nel senso che seguire Antonelli per 4 giorni e poi vederlo trionfare su quel podio è stato qualcosa di magico. Devo dire che a un certo punto ci abbiamo creduto in tanti, soprattutto alla seconda ripartenza, e poi il miracolo è avvenuto. Guarda, una sensazione pazzesca, e lui, lo ribadisco, una persona unica. L'ho visto abbracciare tutte le persone speciali di Pizza Out, l'ho visto fermarsi con ogni bambino anche quando era stravolto dopo la vittoria. Ho visto un campione, ma non solo in pista, e questa è la cosa più incredibile che ci potesse capitare. E poi ho visto Sinder, perché è arrivato anche Sinder domenica, e l'idea che 2 eccellenze dello sport, anzi probabilmente le 2 più grandi eccellenze dello sport italiano, fossero insieme a Monza con Antonelli che va a vincere, beh ragazzi, neanche, che ne so, uno come Scorsese poteva creare una trama simile. Quindi meraviglioso, peccato per le Ferrari, unico neo di un weekend incredibile, però vedere i ferraristi che hanno gioito per Antonelli è stato incredibile. Mi ha fatto sorridere un tifoso quando eravamo nella Marmaglia, che mi ha detto: ma pensa se devo piangere per uno della Mercedes, che era vestito ovviamente di tutto rosso, certo. Quindi è stato carino, è stato molto bello.
0: Poi c'è stata nel frattempo la sfida tra, di cui ti voglio far lanciare, tra Juventus e Milan, che ti ha un po' deluso?
1: Sì, mi ha deluso molto. Sai, venivamo anche da partite in cui ci siamo divertiti parecchio. Juventus Milan è stata una partitaccia, sì, è successo qualcosa nel finale, però a livello proprio di emozioni, di intensità, di anche calcio proposto, non ho visto un granché, sono sincero. In generale, magari me l'avresti chiesto, però te lo dico già, in generale però la cosa che mi piace di più è la linea Orsato, perché anche in Milan-Juve, ma soprattutto in tutte le partite che sto vedendo, finalmente abbiamo alla guida uno che sa di calcio, che ha capito che bisogna lasciarli giocare. Certo, poi speriamo di non vedere tante Juventus-Milan, però in generale quello ci sta aiutando molto.
0: Aumenta anche un pochettino i ritmi, anche un po' lo spettacolo da questo punto di vista. Senti un po', invece è stata la settimana dell'esordio dell'Italiano in Champions League, voglio partire però dall'ultima delizia, l'unica delizia, che è il Como, che contro il Lipsia sembrava vera... Allora, esordio assoluto in Champions League, dopo quanti, 119 anni di storia. Al Sinigallia, entra in campo, ti dovrebbero tremare le gambe, a volte tremano anche i grandi club, e invece si è sentito totalmente a proprio agio il Como, battendo una squadra che comunque forte, che non è che ha battuto una squadra di seconda fascia, lo ha fatto con una grande convinzione, col solito talento di Baturina, di Nico Paz, strepitoso anche lui, di Ou, insomma una squadra che dimostra anche in campo europeo quanto sia cresciuta e quanto possa raccontare quest'anno sia in Serie A che in Champions League.
1: Ma è stata una meraviglia. Già il fatto che hanno preparato lo stadio in un'estate, una curva l'hanno tirata su in un'estate, e questo conferma che quando c'è la volontà di fare le cose anche in Italia riescono i miracoli. Detto questo, è stata una serata perfetta. Io devo dire che Fabregas è stato bravissimo soprattutto nella vigilia a cercare di togliere più pressione possibile. È una partita come tante altre, in realtà lo sapeva meglio di chiunque altro che non era una partita come tante altre, soprattutto per i tifosi, no? Quelli che nel 2019 vedevano il Como vincere la Serie D e nel 2026 sentivano la musichetta della Champions League. Nulla di fake, nulla di creato con intelligenza artificiale, ma tutto vero. Ed è stato poi pazzesco vedere come il Como riesca sia in Italia che all'estero a giocare come vuole, cioè come vuole Fabregas. Io ero molto preoccupato, sono sincero, perché un conto è l'Italia, un conto è la Champions, però devo dire che già con questa partita il Como il suo l'ha fatto. Sembra paradossale, ma è così, perché questa partita se la ricorderanno tutti, ma davvero tutti per l'eternità. Quindi bellissimo, mi sarebbe piaciuto essere là, sono sincero, perché questi sono eventi che devi vedere live.
0: Sì, è vero.
1: Però anche dalla televisione mi sono gustato un Como veramente di un'altra categoria, che mi ha tolto l'amarezza per le altre tre partite.
0: Sì,
1: come sai,
0: perché la Champions non è la Serie A, e questo vale per le altre, perché l'Inter perde a Madrid, peraltro due gol se li fa praticamente da sola, prova a imporsi, ma il Real Madrid, dopo che passa in vantaggio dopo appena 20 minuti, praticamente va in gestione della gara senza affondare troppo il colpo, peraltro con 7, 8, 9 se non ricordo male squalificati, quindi nonostante questo però presenta una squadra di tutto rispetto, di grandissimo rispetto, vince la partita, l'Inter torna a casa leccandosi le ferite. A me non piace, lo ribadisco ancora una volta e poi senti che ne pensi tu, nell'espressione a testa alta, se perdi perdi, è la testa alta, è veramente poca roba, che serve a poco, serve soltanto a rendere meno amara, almeno comunicativamente parlando, le sconfitte. Poi arriva il Napoli, forte push contro l'Arsenal, mille difficoltà di formazione anche lì, più la gestione di Nualang, che ha creato problemi nell'allenamento precedente, quindi spingendo Allegri a non convocarlo nemmeno, l'infortunio che arriva di Santos, che sarà fuori per un bel po', l'infortunio di Meret in campo entra Milinkovic-Savic, l'Arsenal anche lì ha giocato la partita come voleva, per carità, Max Allegri ha dimostrato la sua capacità difensiva, però poi prima o poi il gol sarebbe arrivato, infatti il gol è arrivato da Odegaard, che è uno dei più, secondo me, centrocampisti più forti che ci sono in circolazione. E lì invece ti aspettavi più dal Napoli?
1: Allora, guarda, partiamo dall'Inter. Sì, hai ragione, anche a me non piace molto quando si esalta una prestazione buona, però macchiata da due errori che in Champions League non puoi permetterti, quindi a testa alta anche no. Cioè, hai giocato una buona partita ma hai perso. Ci sta a perdere al Bernabeu, poi devo dire che l'Inter è stata anche brava sotto 0-2 a reagire, quindi la prestazione non è mancata. Deve stare attenta, perché come dicevamo poc'anzi, la Champions non è la Serie A. Io sono sicuro che in Serie A una partita del genere l'avrebbe ripresa e probabilmente l'avrebbe anche vinta, ma non in Champions. quindi deve veramente stare attenta a evitare errori, non dico di sufficienza, ma sono l'Inter e me lo posso permettere, no, in Champions no.
0: E quel pizzico sì, di presunzione, Napoli... dici tu.
1: No, più che presunzione, hanno la consapevolezza di essere forti e quindi sono abbastanza sereni sul fatto che, ok, anche se prendiamo un gol ne facciamo due. No, secondo me in Champions questo atteggiamento non paga. Mentre sì, dal Napoli mi aspettavo di più, ma soprattutto mi aspettavo di più in attacco, dove secondo me potevi fare qualcosa più, di più incisivo. È vero, l'Arsenal è una grande squadra, secondo me è una delle favorite di questa Champions League insieme al Barcellona e al Bayern Monaco. Non lo so, Paris Saint-Germain vediamo. Mm. Per adesso dico Bayern Monaco, Barcellona, ma siamo all'inizio, quindi sai sì, che non, non ne azzecco una, quindi stai tranquillo.
0: Parte e... male il Bodo Glimt intanto, aperto e chiuso parentesi.
1: Esatto, esatto. Spento, e quindi devo dire che Napoli doveva e poteva fare qualcosa in più. Però aveva di fronte l'Arsenal, quindi diamogli ancora l'alibi di aver affrontato, secondo me, una squadra che è vicina alla perfezione.
0: Sono d'accordo.
1: Mentre
0: poi
1: la Roma mi ha deluso.
0: C'è la Roma, poi c'è la Roma, me l'ero lasciata indietro perché Fenerbahce credo sia quinta sesta in Turchia, l'allenatore si è dimesso anche a fine gara, si poteva e si doveva fare qualcosina in più, si era passati anche in vantaggio, poi però è stata ripresa e gli va anche tutto sommato bene il pareggio. Ti aspettavi di più?
1: Sì, mi aspettavo di più, ma per quello che ho visto nelle prime tre uscite, ad inizio secondo tempo hanno un po' veramente mollato la presa e ci sta, ricordiamo sempre che è la Champions League, quindi il livello si alza in maniera importante. Il campo era complicato, molto complicato, però non puoi concedere così tanto. Cioè, per me è già andata bene che hai portato a casa un punto, perché in realtà col secondo tempo che ha giocato la Roma poteva serenamente perdere, e se non ci fosse stato Svilar, che insomma mi sembra abbastanza evidente ormai è il miglior portiere che c'è in Italia, sarebbe stata durissima. Quindi la Roma deve riflettere molto sul secondo tempo e soprattutto, sai, adesso affronta Real Madrid, quindi diventa importantissimo cercare di restare concentrati per tutta la partita. Certo, il Real è molto superiore al Fener, però giochi in casa, quindi mi aspetto una Roma un po' diversa. Probabilmente, sai, anche quelle difficoltà potrebbero aiutare Gasperini a far crescere la squadra.
0: Sì, infatti. Domanda che ti fa un nostro amico, te la giro dopo perché riguarda un tema che adesso andiamo a trattare, però nel frattempo succede anche che dopo la terza sconfitta su tre la Fiorentina già saluta Fabio Grosso e richiama Vanoli. Intanto ti chiedo un tuo giudizio su questo tipo di cambio che immagino non ti aspettavi neanche tu dopo il mercato di quest'estate.
1: Ma un pasticcio. Io non so giudicare in maniera, diciamo così, lineare, perché non so effettivamente quello che è successo tra le mura di Casa Viola, però mi spiace per Grosso perché secondo me è un allenatore capace e mi spiace per la Fiorentina perché comunque ha perso tre giornate. Non lo so chi abbia sbagliato e perché si è arrivati a questo punto. Certo è che è un pasticcio, già lo scorso anno hai avuto difficoltà enormi, partire così diventa pesante. Io te lo dico, credo che Vanoli sia una buona soluzione, ma non è la mia soluzione preferita. Capisco che in questa situazione devi prendere qualcuno che insomma ti dà delle garanzie, anche perché mi sono fatto la domanda, chi vai a prendere? Vabbè, Palladino lo convinci? Cioè, non lo so, quindi ma probabilmente Vanoli...
0: Non ha avuto un bel rapporto con la Fiorentina, peraltro, Palladino, quindi non sarebbe
1: appunto,
0: tornato.
1: Appunto, quindi Vanoli ci sta... Però ci hanno perso tutti, ecco, non vedo proprio nessun vincitore e nessuno che ha ragione più di un altro. Mi sembra proprio un pasticcio che è finito nella maniera peggiore. Quindi
0: se non arrivasse la vittoria a Venezia oggi?
1: Ma insomma, io insomma, mi aspetto una Fiorentina che porti a casa i tre punti. Insomma, dai ragazzi, la rosa c'è. Non possiamo pensare che la rosa che ha allestito Paratici sia di... di livello basso. Insomma, a me sembrano tutti giocatori piuttosto interessanti. Sì, probabilmente non riescono ancora a trovare la giusta amalgama, però pensare che la Fiorentina sia scarsa, insomma, io tendo ad escluderlo.
0: Intanto sentiamoci qualche nota vocale, dai, quella che è arrivata la sentiamo e la commentiamo.
2: Buongiorno, Ivan da Milano. In altre emittenti, vabbè, ho sentito da più voci il discorso, però il Como con quello che ha speso, che non ha speso, ce ne vendeva, perché gli altri in questi anni non hanno speso e straspeso. Hanno speso e straspeso anche gli altri. Questi hanno comprato giocatori che uno non sapeva neanche che esistessero, perché io molti, quasi tutti, non sapevo neanche che fossero calciatori, cioè, ma chi li ha mai sentiti? Perciò al posto di cercare scuse e accampare giustificazioni sul fatto che ha speso.
0: Allora il nostro amico dice non è quanto spendi ma è come spendi sostanzialmente, il Como lo sta spiegando, che poi spendere bene ti porta valore.
1: Beh, l'invidia è la brutta bestia, so. Da sempre, cioè, dice bene, ma poi sai, quando sei una squadra magari rivale che vede un Como arrivato, non dico dal nulla ma quasi, che in pochi anni crea una società solida, un programma certo, risultati convincenti, e tu sei lì che sei in affanno, è normale che cominci a pensare, però questi hanno speso. Sì, hanno speso, ma come ha detto giustamente il nostro ascoltatore, su giocatori che hanno cercato loro, hanno scoperto loro e su cui hanno investito loro. Quindi, sai, Dubikas, sì, adesso tutti dicono, o Baturina, che per me è un giocatore spaziale, sì. Adesso tutti dicono, fruttissimi, sì, ok. Magari c'è del merito anche della società che è andata a pescarli, di un Fabregas che li ha fatti crescere, e non è detto che Baturina e Dubikas in un'altra squadra
0: possano funzionare allo stesso modo.
1: Cose.
0: Sì, sì,
1: sono esatto.
0: D'accordo. È un po' la versione migliorata dell'Atalanta di Gasperini.
1: Sì, bravo Vin, sì, la penso uguale. Cioè il Como è un po' più strutturato della prima Atalanta, però il concetto è molto simile. Solo che questi, secondo me, a differenza dell'Atalanta, hanno appena iniziato, quindi c'è la possibilità che vadano avanti per tanto e che possano diventare davvero un'eccellenza sportiva. Perché la domanda che io mi faccio è: ma fino a dove può arrivare questo Como? Secondo me non ha limiti. Cioè, con quelli che mi hanno scritto, sai che io i social li uso solo per informare su cosa faccio. Però quelli che sì, il Como che lotta per il campionato, ma perché no? Cioè, perché no? Che cosa manca al Como per provare a lottare per il campionato?
0: Ah no, l'esperienza? Per me secondo me manca nulla, perché l'entusiasmo ce l'ha, l'organizzazione ce l'ha, la qualità ce l'ha, l'allenatore ce l'ha, quindi secondo me occhio davvero al Como.
1: Appunto, metti che l'Inter e la Roma, secondo me, superiori al Como, vanno in crisi per qualche motivo, ma perché non mettere nel lotto delle possibili vincitrici del campionato il Como? Cioè, non mi sembra una bestemmia sportiva, no. Tutt'altro. No. È l'analisi del fatto che il Como in questo momento è una squadra top in Italia. Certo, diciamolo sempre, ricordiamolo sempre, le squadre top in Italia non sono squadre top in Europa. Questo deve essere chiaro. Se uno vuole informazioni riguardo, si vada a vedere la partita del Bayern Monaco o del Barcellona. Fanno un altro sport. Però in Italia il Como se la gioca.
0: Fabri, invece, parliamo un po' dell'emergenza in casa Juventus. Si ferma anche Locatelli, c'è qualche scellerato tifoso della Juve che dice meglio così, abbiamo avuto un vantaggio incredibile, enorme, insomma, le solite cose, come sai, che poi dopo, insomma, se giocava evidentemente un motivo c'era, che comunque un giocatore che magari non ti dà quella qualità, ma la sostanza te la porta, la sostanza in tutte le squadre serve. Però lui si aggiunge all'infortunio di Thuram, che si aggiunge all'infortunio di Yıldız, a cui si aggiungono gli infortuni di Boga e i recuperi l'infortunio di Cambiaso, che potrebbe piano recuperare, l'infortunio di Cabal, e a cui mancano ancora i rientri di Weston McKennie, che a questo punto secondo me non era tanto un affaticamento muscolare, perché è dal 29 agosto che manca e siamo all'11 di settembre, e il recupero a tempo pieno di Sarr. Questa Juventus in emergenza già dopo 3 giornate all'alba del primo impegno in Europa League, che sensazione ti trasmette?
1: Purtroppo gli infortuni fanno parte dei rischi che devi affrontare durante una stagione impegnativa e lunga, quindi non è che sono preoccupato o sorpreso. Certo, il centrocampo è stato toccato in maniera importante, non commento neanche chi gioisce per un infortunio, perché cioè, nel senso, per me non sono neanche sportivi, quindi non fanno parte del mio modo di pensare. Però detto questo, la Juventus ha perso molto, ma potrebbe essere un'occasione questo momento super negativo, perché hai una next gen, hai una next gen per cioè, che hai creato per provare a costruire qualcosa per la prima squadra. Boh, ci sono tante partite, io qualcuno ma non è che lo tenterei, cioè proverei a vedere se ho qualcosa di buono a casa mia. Infatti nell'editoriale ho anche specificato che secondo me sarebbe un errore tornare sul mercato per qualche svincolato. A, perché investi dei soldi che non devi investire, e B, perché poi gli infortunati tornano, e quindi questi nuovi giocatori che cosa te ne fai, tra virgolette. Quindi spero che dalla next gen salti fuori qualcuno, e Spalletti, che sicuramente è uno che sa rischiare, gli dia l'occasione al momento giusto, nella partita giusta.
0: Detto questo, Fabri, il nostro amico ti fa una domanda in vista l'emergenza, ti dice: secondo te può giocare Lukumi davanti alla difesa in un centrocampo a tre, sopperire alle assenze, un 4-3-3 definitivo magari? In sostanza ti chiedono se adattare dei giocatori è meglio che provarne altri. Diciamo che la Juventus comunque ha Conmainers, quindi Spalletti difficilmente, immagino, cambierà modulo, giocherà con Conmainers e con Douglas Luiz, poi se recuperano almeno tra i convocabili Sarr e McKennie si riporta. Però ti chiede il nostro amico se mettere un Lukumi in una posizione più avanzata quasi da centrocampista può essere una soluzione.
1: No, hai detto bene tu, hai Conmainers, che tra l'altro ha iniziato in maniera discreta, non vedo perché non dovrebbe giocare lui. Perderesti la fiducia che sta prendendo in questo momento, cioè se lo lasci fuori per adattare un difensore a giocare a centrocampo. Per me sarebbe un autogol. Poi Spalletti è davvero difficile da leggere, quindi può sorprenderci in qualsiasi maniera, in qualsiasi modo. Però personalmente ho Conmainers e gioca lui. Perché se metto Lukumi a centrocampo è come dire: Conmainers, caro mio, non mi fido di te, e non mi sembrerebbe una grande idea.
0: Un altro nostro amico ti chiede invece se Spalletti è l'uomo giusto per la Juve, non ha quella genialità tattica che aveva a Roma o all'Inter, la Juve gioca male. Io però, Alessandro, saluto e ringrazio Alessandro intanto per il messaggio. In tanti però si sono dimenticati che l'anno scorso, Fabri, tu non te lo sei dimenticato sicuramente, c'è stato un momento in cui la Juventus giocava molto bene, tutti quanti dicevano: mamma, allora si può giocare bene e vincere. Poi c'è stato un calo, e questo va studiato e va ascritto a Spalletti. Però che cosa ne pensi del messaggio del nostro amico?
1: Allora, discorso ampio, ci servirebbero ore, cerco di essere sintetico. Mi sembra che il calcio stia cambiando in fretta. Nel senso, sai, i Farioli, i Fabregas, i Maresca, c'è la volontà di cercare un calcio nuovo, frizzante, diverso, un calcio in cui tutto viene esaltato, e si cerca però anche di tornare all'antico. Se voi notate il come spesso i giocatori cercano il dribbling, ma perché hanno capacità tecniche importanti. Probabilmente è un momento difficile per allenatori, non dico di vecchio stampo, però su cardini calcistici diversi da quelli attuali. Quindi Spalletti fa parte di un'era diversa, un'era antica, un'era in cui serviva altro per vincere. Sono molto preoccupato sul fatto di capire se Spalletti o no, ma non solo lui, si possa adattare a questo calcio. Lo può fare Chivu, che è agli inizi della sua carriera, non so se lo può fare Spalletti, lo può fare Amorim, non so se lo può fare Allegri. Cioè, c'è uno che può farlo e che lo farà, che è Mourinho. Ma perché? ma perché gli è andato in mano una squadra che potremmo allenare in tanti, perché lì serve un gestore, quindi è una cosa diversa. Mourinho è il numero uno a gestire le grandi squadre, però a livello di allenatori non lo so, io nella Juve prima o poi vorrei vedere un Fabregas, per capirci, c'è uno che ha idee diverse, nuove, frizzanti. Poi magari mi sbaglio, anzi spero di sbagliarmi, Spalletti ci porta al vertice, però il mio sogno è vedere quel tipo di allenatore lì su una panchina come quella della Juve.
0: E quindi vedere un qualcosa di diverso che non sia quel qualcosa di diverso che doveva portare Thiago Motta e che invece non ha portato. Fabri, grazie per essere stato con noi, perché poi è sempre
1: bella la chicca finale.
0: Perché poi uno dice ma è arrivato il pensatore, perché poi chiudiamola, secondo me lì ha distrutto un gruppo, ha distrutto Gatti, perché quando hai cominciato a far girare la fascia capitano qualcuno poi non voleva che gliela togliessi. Non hai creato priorità, non hai creato gruppo, il leader era lui, è andato via lui, ognuno si è sentito un po' così, tant'è che piano piano è stato ripulito quel gruppo, piazzati un po' tutti quanti a destra e a sinistra per riformare un concetto di squadra, e chi è rimasto fuori da questo concetto di squadra? Gatti e Cambiaso, per esempio. Sei d'accordo su questo? Poi c'è una chicca finale,
1: sì,
0: da chiedere.
1: Sì, sono d'accordo, e mi dispiace molto perché si è perso un sacco di tempo.
0: Esatto, e questo sicuramente è importante. La chicca finale... questo è un feticismo particolare, cioè quando Gatti ha segnato, tu sei più tra quelli che dici vai, me la voglio godere fino in fondo, o sei tra quelli che dici cavolo, perché non torni a centrocampo e provi a vincere questa partita?
1: La seconda. Rapido e indolore, indubbiamente la seconda, ma non ho dubbi a riguardo, perché una grande squadra avrebbe scelto la seconda opzione.
0: Esatto, quello l'ha fatto la Roma con l'Atalanta il giorno prima, per esempio, no? Quindi infatti l'ha vinto.
1: Esatto.
0: Grazie Fabio, un abbraccio grande.
1: Fabrizio, a voi, alla prossima.
0: Conciroli, noi ci fermiamo, respiriamo e al rientro sarà Rotocalcio con la redazione di Tutto Mercato Web. Poi oggi c'è la Pote Carlo e che recuperiamo alle 12.05 e poi tanti altri collegamenti. Vi aspetto.

0: Rotocalcio, ancora più calcio nella mattinata di Tiambo Radio, a cura di Vincenzo Marangio.
1: Che vi dà il buongiorno, come Andrea Maiocca.
2: Il ritmo.
1: In cabina di regia, tra poco andiamo in casa tutto mercato web, attendiamo un po' riscontri dalla redazione. Intanto Maximovic, sì, è stato un gol inutile quello nella partita contro il Como ieri, l'unico gol dell'Ipsia, il più giovane marcatore serbo della Champions, ma devo dire il giocatore che ha fatto parte un gol bellissimo, che nel primo tempo aveva provato una conclusione altrettanto bella, dotato di un sinistro molto molto molto bello. Andiamo in casa Roma, nessun accertamento per Cone, le sue condizioni verranno valutate giorno per giorno, lascia un po' di fastidi la partita contro il Beşiktaş, il Fenerbahçe, non soltanto il pareggio, la mancata vittoria dopo essere passato in vantaggio, ma anche qualche problematica muscolare, un fastidio però in questo caso al ginocchio più che al muscolo, il motivo per cui Manu Koné il Gasperini ha deciso di sostituire Francese nella sfida di ieri contro il Fenerbahçe. Koné è uscito al 53esimo, è stato rilevato da Pisilli, tuttavia le sue condizioni non preoccupano lo staff, il centrocampista verrà valutato giorno per giorno, da capire, non sono previsti accertamenti, da capire però quello che sarà la disponibilità eventualmente del giocatore nel prossimo turno. Chiedo ad Andrea Maiocca di andare da Di Benedetto, di provare a chiamare Di Benedetto, quindi di metterci in contatto con lui, dopodiché insomma, quindi sospiro di sollievo in casa Roma per questo aspetto che comunque faceva un po' preoccupare i tifosi giallorossi. Come sapete bene, con il giocatore fortemente voluto da Gasperini, non ha voluto privarsene neanche davanti a offerte sicuramente importanti. Il Como invece, che ha stravinto con questa prestazione eccellente, ha stregato non soltanto l'Italia ma ha stregato un po' tutta l'Europa, in particolare la Spagna. Fabregas si prende un po' le prime pagine, maraviglia Como, l'arte di saper spendere, e questo sicuramente è l'aspetto che poi molti di voi avete rimarcato nei messaggi di prima. Il fascino del Como non lascia indifferenti fuori dall'Italia. Vado a leggere l'approfondimento appunto su tutto il mercato web. Come prevedibile, in particolare l'indole spagnola di questo club ha fatto sì che il successo facesse breccia in particolare fra i media iberici, che oggi celebrano Nico Paz e compagni. Il Como di Cesc Fabregas debutta con una goleada, alcuni titoli, altri titoli, meraviglia Como, l'arte di saper spendere i soldi. E ne parliamo proprio con il Dibbe. Ciao Dibbe, buongiorno. Lorenzo Di Benedetto.
3: Ciao Enzo, buongiorno a tutti.
1: Allora, direi che insomma male quasi malissimo per quanto riguarda l'esordio dell'Italia in Champions, perché è arrivata una sola vittoria, peraltro da quella che non c'è mai andata in 119 anni di storia, la Cenerentola, che però è diventata regina in pochissimo tempo, il Como che batte il Lipsia e lo fa come se giocasse la Champions da sempre. Lorenzo.
3: Sì, davvero, guarda, è un grande Como, niente da dire, perché è una squadra che non smette mai di stupire, è una squadra che sa quello che deve fare, è una squadra che è stata costruita alla grande, insomma è veramente un qualcosa di bello vederlo e raccontarlo il Como. Lo sai che comunque io non è che sia stato fin da subito un estimatore soprattutto sì, di Fabregas, dei suoi modi, però bisogna riconoscere il grandissimo lavoro che ha fatto questo allenatore e questo club, che veramente non ha sbagliato un colpo, non sul mercato, non, tutto perfetto, veramente tutto perfetto. E ti dico la verità, non me l'aspettavo che potesse esordire in questo modo in Champions League, perché è un palcoscenico dove anche chi fa molto bene di solito comunque può pagare dazio. Io mi ricordo l'Atalanta nel 2019-2020, era una grandissima Atalanta quella di Gasperini, ma arrivò in Champions League e prese 4 gol dalla Dinamo Zagabria, poi ne prese 5 dal City, nel mezzo perse in casa con lo Shakhtar, poi lo passò quel turno, era la vecchia Champions, in girone a 4, però le prime 3 partite furono 3 sconfitte. Quindi io ieri pensavo, magari il Como potrà anche far bene in Champions League, ma all'inizio forse pagherà perché si alzano i ritmi, è una cosa diversa, e invece pronti via, arrivano, fanno 4 gol, ne potevano fare 6-7, è veramente, veramente una bella squadra ed è si sta meritando tutto quello che sta ottenendo.
1: L'arte di saper spendere, scrivono in Spagna, e qua ti chiamo in causa perché da esperto di calciomercato, un amico prima ci ha detto che in altre emittenti radiofoniche stamattina sentiva che dicevano però ha speso un sacco di soldi, ma il problema, diceva il nostro amico e anche correttamente, sotto tanti club hanno speso un sacco di soldi, forse il Milan ha speso di più quest'anno, la Juventus in 3 anni ha speso tantissimo, il Napoli l'anno scorso ne ha spesi 200, il punto è come spendere questi soldi. È vero, non ha un'immagine italiana il Como, diciamocelo, però ha un'immagine vincente senza spese eccessive, ma spese mirate e intelligenti, no?
3: Sì, sì, guarda, l'ho scritto in editoriale di stanotte su tutto Mercato Web che comunque il Como ha speso, è vero, perché non possiamo dire di no, ma ha speso bene, non ha sbagliato un colpo, cioè ne ha sbagliati... di soldi buttati via, passami il termine, sono veramente pochi, cioè sono eccezioni che chiaramente sono preventivabili, perché non è detto che tutte le volte che fai un acquisto riesci a prendere il giocatore giusto, però questo Como ne ha buttati via veramente pochi, cioè mi viene da pensare a Kun per esempio, che comunque sì, è stato rimandato via e non ha fatto quello che il Como pensava potesse fare. Poi niente, cioè poi gli altri hanno funzionato tutti, cioè se te compri 20 giocatori e ne sbagli uno, insomma, poi andiamo a fare scuola, insomma, mettiamo una bella cattedra e insegniamo ai dirigenti del Milan, della Juve, della Fiorentina, dell'Inter, del Napoli, cioè insegniamo veramente a tutti, cioè se pensiamo, dici il Como ha speso, certo, assolutamente sì. Bene, il Como, Lange e Lucca non li ha comprati a 80 milioni, per esempio. Esatto. Il Como, Yashari, Atekame o Vosu non li ha comprati a 50-60 milioni di euro.
1: Moreira non l'ha pagato 50 milioni.
3: Capisci? Cioè, ora poi Moreira aspettiamo, dai, damogli quantomeno il beneficio del dubbio, perché insomma l'abbiamo visto un tempo, ecco. Sì. Però voglio dire, cioè Yashari inseguito incredibile per un mese e mezzo, sembrava fosse il nuovo fenomeno del calcio mondiale, non è stato così, per esempio.
1: E invece il Como le ha saputi spendere come soldi, anche perché per esempio Baturina adesso che valori avrà? Ha rifiutato il Como, se non mi sbaglio, quest'estate una cinquantina di milioni, e ha fatto bene, certo, per la fine. Adesso ne vale il doppio quasi, non ti dico il doppio, però 70 milioni vale questo giocatore.
3: Ma sai, dipende quanti gol farà ancora, cioè se continua così quest'anno fa 30 gol questo, perché nel senso sta segnando tutte le partite praticamente, e poi sai bene che quando poi segni in Champions League... cambia tutto, perché
1: il valore aumenta,
3: perché comunque il palcoscenico di quelli importanti, ovvero la Champions League, e anche qui il Como insomma ci ha visto lungo, penso, guarda, io tanto a Firenze lo sappiamo molto bene, la Fiorentina c'era andata prima su Baturina. Poi però 25 milioni non sono stati dati a chi era dirigente in quel momento lì, e Baturina non è stato preso alla Fiorentina, ma non sono mica sicuro che se fosse andata alla Fiorentina sarebbe stato questo giocatore.
1: Ce lo dicevamo anche con Ponciroli poco fa. Senti, invece ti aspettavi di più dalla Roma ieri?
3: No, la Roma ha fatto una partita seria, la Roma ieri, non è una Roma che ha pareggiato, con tutto il rispetto, 1-1, guarda, ti cito la squadra che mi sembrava di vedere ieri a Como, col Catanzaro, perché quelle magliette dell'Ipsia sono qualcosa di veramente di inguardabile, per l'Ipsia, nel senso, eravamo in redazione e dicevamo, fossero state le maglie del Catanzaro sarebbero state delle belle maglie. Invece sono dell'Ipsia e non c'entrano veramente niente con l'Ipsia. Quindi cioè, la Roma ha fatto una partita importante comunque. Cioè, le parole di Gasperini quando dice per passare il turno servono anche i pareggi, è la verità. Insomma, vai a Istanbul con quello stadio che è stato un catino. Il Fenerbahce comunque ha fatto un gran mercato, perché la Roma l'avrebbe voluto, l'autore dell'assist di ieri del Fenerbahce, ovvero Greenwood. È vero che non c'era Guendouzi per esempio, però insomma è una squadra importante il Fenerbahce. Arrivi, vai là, passi in vantaggio, riesci comunque sia a tenere testa, più che altro non tanto alla squadra quanto allo stadio, perché insomma lo stadio del Fenerbahce lo sappiamo benissimo quanto può essere caldo, e lo è stato ieri sera, e quindi è stato secondo me un buon pareggio per la Roma, non è assolutamente un punto da buttare via, va bene così.
1: Però complessivamente esordio non proprio top per le squadre italiane, che hanno il tempo di rifarsi. Adesso la settimana prossima aspetterà a chi è impegnato in Europa League e Conference, Milan, Juve e Atalanta. Parliamo però anche di quello che sarà il ritorno di Vanoli oggi sulla panchina della Fiorentina contro il Venezia. Intanto mi commenti questa scelta di cambiare allenatore e ritornare da Vanoli. Se fossi stato in Vanoli, se avresti accettato l'offerta di ritornare alla Fiorentina, e se immagini già un impatto importante da subito, visto che comunque sa che corde toccare.
3: Guarda, allora, per rispondere a queste domande dovremmo arrivare probabilmente al collegamento di lunedì.
1: Esatto.
3: Allora, cerco di essere abbastanza rapido. Partiamo dalla scelta della Fiorentina di esonerare Grosso. Secondo me ci sta, anche perché comunque da quello che filtra, da quello che abbiamo raccolto e che ho raccolto in prima persona, è stato quasi Grosso a fare il passo indietro e non la Fiorentina a volerlo esonerare.
1: Liberatemi dal male.
3: No, lui ha detto, guarda, lui, da quello, ti ripeto, quello che ho raccolto, poi bisogna capire anche l'altra campana.
1: Certo.
3: Però Grosso, nel colloquio che c'è stato domenica sera, ha detto alla Fiorentina: io non penso di essere la persona giusta per risollevare questa squadra.
1: E che segnale dopo tre giornate?
3: È un segnale che c'è stata un'estate caotica, un'estate molto caotica, perché io non sono assolutamente convinto del lavoro fatto da Fabio Paratici, ma per niente, perché non ha fatto la squadra per Grosso. Cioè, se tu, Fabio Paratici, scegli di prendere Fabio Grosso, poi lo devi aiutare, perché non stai prendendo un allenatore che ha esperienza, un allenatore che ha già allenato da tante parti. Quindi se lo prendi lo devi aiutare, e in che modo lo puoi aiutare? Facendogli una squadra come vuole lui.
1: Beh,
3: prendendogli non i giocatori che vuole lui, ma i giocatori che per caratteristiche sono adatti all'idea di gioco che ha in testa. Cioè, la Fiorentina ha preso il primo esterno il 28 d'agosto, il primo esterno d'attacco. Cioè, mi è sembrato più che Paratici facesse un po' il mercato non per se stesso, ma quasi. Senza, visto come sono bravo che riesco a prendere Attà e Ulai nel giro di due giorni, sì, sei bravo, spendi 60 milioni per prendere
1: Attà e Ulai. Però poi torniamo al discorso del Como.
3: No, non lo so io se poi non sono giocatori buoni, però
1: no, nel senso acquisti intelligenti anche per l'allenatore, per il concetto di squadra,
3: esatto,
1: funzionali, ecco.
3: Esatto. Quindi non è stato aiutato Grosso, quindi ci sta che la Fiorentina abbia deciso di esonerarlo. Quello che non ci sta, secondo me, è tornare da Vanoli. Cioè, assolutamente, ma non per Vanoli, perché Vanoli la conferma sulla panchina della Fiorentina se l'era meritata l'anno scorso. Aveva raggiunto una salvezza molto complicata, aveva preso una squadra morta che aveva 4 punti e l'aveva portata alla salvezza con 3-4 giornate d'anticipo. Quindi era una conferma meritatissima, ma nel momento in cui tu, Paratici, decidi di cambiare, decidi di mandar via Vanoli, poi non lo riprendi, cioè non esiste, non è una cosa che puoi fare, perché è una missione di colpa.
1: Perché ha accettato clamorosa.
3: Vanoli ha accettato perché crede nel suo lavoro e perché ama la Fiorentina, Vanoli. Ma ti aggiungo un'altra cosa, cioè Vanoli, io non so, forse un giorno ci permetteranno di parlarci, perché poi c'è anche l'altro fatto, Paratici non ha fatto conferenza stampa, Vanoli non ha fatto conferenza stampa di presentazione, neanche pre-Venezia, che chiaramente sarebbe stata una presentazione perché nessuno gli avrebbe chiesto la partita. Però la Fiorentina va a Venezia, da una settimana dall'ultima partita dove c'era Grosso,
2: c'è un altro allenatore che nessuno ha presentato, che nessuno ha sentito, che nessuno ha potuto fare domande, eccetera eccetera. Però la domanda che io farei a Vanoli sarebbe: perché non c'eri alla festa del centenario?
1: Esatto, per esempio.
2: Perché c'era della, ora con tutto il rispetto, c'erano dei giocatori che non avevano ragione di esserci. Alla sfilata delle leggende, come l'hanno chiamata loro, c'erano dei giocatori che avevano fatto due partite forse con la maglia della Fiorentina. Cioè, Vanoli non solo è stato allenato della Fiorentina, ma Vanoli è stato giocatore della Fiorentina e autore del gol nella finale di andata dell'ultima Coppa Italia vinta dalla Fiorentina contro il Parma. Quindi voglio dire, ha fatto la storia Vanoli della Fiorentina, perché l'ultimo trofeo ha la sua firma in finale. Ai tempi era finale andata e ritorno, Fiorentina vinse 1-0 all'andata a Parma, gol di Vanoli, e pareggiò 1-1 a Firenze ritorno, gol di Nuno Gomes e Milosevic. Quindi diciamo che ha avuto un peso enorme quel gol lì. Quindi perché non c'eri al centenario? Perché non sei voluto venire? Non ci credo. Perché non ti hanno invitato? Più probabile.
1: Poi dopo ti hanno chiamato, cioè, però.
2: Capito? Cioè, non torna niente di tutto questo discorso. Però insomma, Vanoli ama la Fiorentina, sa di potersi giocare le sue parti, e spera chiaramente di fare un qualcosa simile a quello che ha fatto l'anno scorso, e ci verrà, non ti dico un miracolo simile, ma a qualcosa di, insomma, non simile ma quasi, perché, insomma,
1: però ha delle qualità maggiori in teoria in rosa, se accendi queste qualità, queste cifre tecniche, come ha acceso le altre, dovresti fare anche meglio. Poi probabilmente si è messo mano subito proprio sulla scia di quello che è successo l'anno scorso, quando si è aspettato forse un po' troppo, anche se si è partiti male. Di Bè invece, lunga vita tra Allegri e Napoli oppure no?
2: Ma guarda, io anche tutto questo accanimento contro Allegri lo capisco poco, se dico la verità. Perché, cioè, allora, il Napoli ha perso 3 partite di fila. Bene, questo è un dato di
1: dell'altra,
2: fatto.
1: Però,
2: È capito? Cioè, ha perso. Non è che ha perso con le ultime 3 della classifica dell'anno scorso, comunque sia con 3 squadre di Serie B. Cioè, ha perso contro il Como, che ieri abbiamo visto che cosa è capace di fare. Ha perso contro l'Inter, che se gli sta invece di andarci di destro ci va di sinistro, quella partita il Napoli la vince, e ha perso con l'Arsenal, che è campione d'Inghilterra e vice campione di Europa in carica. Cioè, non capisco, cioè, la gente dice: te con l'Arsenal ti devi presentare, devi fare un'altra partita. Bene, se fa un'altra partita con l'Arsenal prendi 4 gol.
1: Sì, sì, con l'Arsenal sicuramente. Con l'Inter invece sei passato in doppio vantaggio.
2: Sì, però se l'è
1: è il suo modo di vedere il calcio, che può piacere o può non piacere, ma che negli anni ha portato trofei. Ora, la domanda forse da porsi più saggiamente di in questo calcio deve cambiare qualcosa anche lui? Perché poi dopo la partita con l'Inter mi sembra che ci abbia pensato un po', quando ha detto: credo di aver sbagliato qualcosa, soprattutto quando alludeva al fatto che sul 2-0 si è ritirato troppo presto dietro. Quindi qualcosina forse la dovrà cambiare, però è il suo modo di allenare che lo ha portato a vincere tanto. Questo non glielo può togliere nessuno.
2: Questo è Allegri. Cioè, io poi possiamo ragionare, i tifosi possono essere delusi perché vorrebbero un altro tipo di gioco, vorrebbero un altro tipo di Napoli e tutto quello che vogliamo. Ma chi non può essere deluso, secondo me, è De Laurentiis, e non lo so, e non credo sia deluso, perché se fosse deluso sarebbe un problema per lui, perché voglio dire, una volta che scegli di prendere Allegri, lo sai che Allegri è questo. Esatto, cioè lo sai che Allegri è questo, lo sai benissimo, e in più gli hai fatto un mercato da qua, perché non ci sbagliamo, perché il Napoli ha fatto un mercato da 4, perché arrivi con l'Arsenal e quando tiri fuori e sostituisci Højlund, devi mettere Lucca, con tutto il rispetto, con tutto il rispetto per Lucca, ma non è un giocatore all'altezza.
1: No.
2: E lo ha dimostrato l'anno scorso di non essere all'altezza. L'anno scorso in teoria c'era Lukaku, poi è stato infortunato, però c'era Lukaku. Il Napoli quest'anno ha inseguito per tanto tempo Gabriel Jesus, che ora è la terza riserva in attacco del Barcellona, e arriva la prima giornata di Champions, entra e segna. Cioè, ci sono le categorie nel calcio, quindi se
3: hai deciso di fare un mercato al ribasso, alla meno, e allora poi ti prendi anche questi rischi qui. Che comunque, ti ripeto, è un Napoli che ha perso 3 partite contro 3 super squadre. Quindi sì, secondo me non c'è veramente niente da... niente da
1: allarmarsi,
3: per ora.
1: Diciamo
3: poi,
1: così. Poi è chiaro, esatto, se non batti, esatto, Bologna e Fiorentina prima della sosta, i punti cominciano a essere pochi, le analisi di più.
3: Certo, chiaro, perché poi i risultati, poi con una sosta lunga in questo modo, guarda, ho nel cuore chi farà male in queste due partite.
1: Bravo, perché è proprio l'occasione per dire ok, cambio allenatore, c'hai il tempo 20 giorni per insediarti e far vedere la tua mano, perché chi sbaglia queste due partite deve... E poi c'è un fantasma che non riguarda Napoli, che aleggia come sempre, no? È quello di Antonio Conte, per esempio. Poi, perché poi per...
3: Ma
1: il resto...
3: Antonio Conte aleggia su diverse teste. Io guarda, ci sono due gufi, passami il termine.
1: Sì.
3: Uno è Antonio Conte e l'altro è Raffaele Palladino.
1: Sì, sì,
3: sì. Sono due allenatori che sono lì. Il trespolo, passami chiaramente tutte le... Cioè,
1: certo,
3: sono lì sul trespolo che stanno aspettando,
1: sì, sì,
3: che qualcuno salti, ecco. Guarda, io non sono mai stato nessun stimatore di Palladino, lo sai bene,
1: sì,
3: ma per esempio fossi stato nella Fiorentina prima di richiamare Vanoli, ma non perché Vanoli non sia un allenatore in grado, ti dico che però dopo quello che era successo l'estate scorsa, prima di riprendere Vanoli vai su Palladino, riprendi Palladino, che almeno mezza piazza lo vuole, comunque ha fatto bene a Firenze, c'è poco da dire.
1: Solo che poi non si è lasciato benissimo, però con vecchi dirigenti, esatto, con vecchi dirigenti, quindi insomma qua si poteva fare un discorso diverso. Dibe, grazie, ci risentiamo con la redazione di Tutto Peccato Web la settimana prossima, buon weekend e buon lavoro.
3: Vai, grazie, ciao
1: Lorenzo,
3: ciao.
1: Di Benedetto, noi ci fermiamo e tra poco Lapo De Carlo, vi aspetto.

0: Ed eccoci qua, allora diamo il buongiorno al Lapone De Carlo. Lapo, ciao.
1: Ciao, ben ritrovati. Ciao,
0: buongiorno
1: a tutti.
0: E ben ritrovato. Allora Lapo, partiamo ovviamente da... è un po' che non ci sentiamo, quindi ti faccio fare un po' una sintesi di quello che sta succedendo. Allora, l'Inter parte bene in campionato, 3 su 3, c'è la Roma che tiene banco, c'è il Como che...
1: ecco, bravo, dimmi tutto perché io non so niente, io vengo dalle vacanze. Non so.
0: C'è il Como che comunque è una squadra che sta veramente stupendo tutti, compreso ieri in Champions League. C'è comunque la sensazione che l'Inter sia la più strutturata e più forte, però deve guardarsi alle spalle soprattutto la Roma. La Lazio sta avendo questo diciamo inizio molto intrigante, adesso affronterà il Milan, che ha fatto un primo passo falso così come la Juventus nella sfida uno contro l'altra, però insomma è un Inter che sembra strutturata e forte. Arriva la sconfitta a Madrid che ha acceso qualche campanello, o meglio ha fatto capire che c'è ancora qualcosa da perfezionare in Europa più che in Italia.
1: No, paradossalmente mi ha rassicurato e soprattutto ha confermato che l'Inter ha una statura anche europea. Cioè l'Inter ha giocato meglio, si è dimostrata un collettivo migliore del Real Madrid, più forte del Real Madrid, con individualità più deboli del Real Madrid. È un paradosso, no?
0: Sì, anche al netto dei tanti squalificati che aveva il Real Madrid, quindi pensa un po'. Ne poteva avere ancora di più.
1: Ma quello è un discorso, guarda, io ho visto Real Madrid giocare anche con tutti gli effettivi.
0: Sì, sì, sì.
1: Anche l'anno scorso e anche quest'anno non cambia niente, non cambia assolutamente niente. Questo è Real Madrid, nel bene e nel male. È una squadra che ha delle individualità fortissime, ma che non ha un gioco corale collettivo. Non c'entra niente che manchino 2, 3, 4 giocatori, perché l'anno scorso si è visto, perché quest'anno si è visto, perché Real Madrid, che è una formazione formidabile dal punto di vista individuale, supplisce le carenze del gioco, che non è mai corale, non può essere corale, perché Mourinho e chi l'ha preceduto, e perché l'idea del Real Madrid non è quello di essere un Barcellona, un Como, non è quello di essere un Manchester City, perché l'identità di gioco del Real Madrid esiste nell'organizzazione, dove tutti dovrebbero sapere quello che fanno i compagni, ma di fatto non si va oltre. Quindi è un gioco paradossalmente ancora vecchio e che in qualche modo vede le sue identità. L'identità del Real Madrid è quello di una squadra basata su un modello galattico, cioè quello che ha portato il Real a investire sui fuoriclasse. Ma le stelle non hanno quella volontà di appartenere a un'identità di gioco, hanno la volontà di appartenere solo a se stessi. Ecco perché viene fischiato Vinicius, perché magari se Mbappé non fa gol crolla un po' l'impalcatura, se tutti quelli che sono arrivati non fanno il loro dovere e non giocano al massimo delle loro potenzialità, possono perdere anche
0: contro
1: abbiamo visto anche,
0: perso, sì.
1: Anche il Napoli con l'Arsenal. Napoli sicuramente è meno forte dell'Arsenal, ma questo tipo di gioco, secondo me, ma è la mia idea, mortifica ulteriormente le qualità di giocatori come De Bruyne e compagni, Politano stesso, tutti gli altri. Cioè non è una questione legata solo al fatto quelli sono più forti. Scusami, tu sei partito dall'idea dell'Inter, ma io ti voglio fare un altro esempio.
0: Sì.
1: Noi italiani abbiamo solo complessi, abbiamo sempre complessi. O abbiamo complessi di superiorità, ma dai, come fai a non vincere con il modo Glint, scappati di casa che fanno i pescatori, ma dai, tipico atteggiamento italiota. Se giochi contro il Real Madrid, però ragazzi, sono troppo forti quelli, e hai il complesso di inferiorità. Quindi non c'è mai equilibrio, mai, ma neanche... Quindi o devi vincere per forza perché sei una squadra italiana o sei l'Italia, oppure...
0: Il Bayern Monaco se lo può permettere, diciamo. Problema.
1: Sì, allora io chiaro che devi vincere per forza perché sei una squadra italiana o sei l'Italia, oppure
0: il Bayern Monaco se lo può permettere, diciamo.
1: Sì,

0: con Real Madrid sotto 2-0 non hai detto che devi vincere 6-2. Dico che se tu fossi stato, se non avesse fatto quell'errore clamoroso Curtis Jones e soprattutto se non avesse fatto l'errore Martinez, è ovvio che io dico che l'Inter la vinceva quella partita, o quantomeno avrebbe pareggiato o avremmo visto una partita ancora più divertente. Invece abbiamo visto un Inter che poteva addirittura crollare e perdere 4-0, o poteva anche addirittura riaprirla prima, e chissà come sarebbe andata, perché bastava che uno dei gol entrasse, cioè uno del Real Madrid, un contropiede del Real, Martinez non fa il miracolo e a quel punto il Real potrebbe anche dilagare.
1: È anche la prova che in Champions, a differenza che in campionato, certi errori li paghi a carissimo costo, e quindi non puoi distrarti un secondo.
0: È il caso del Real Madrid, cioè io non posso trattare il Real Madrid come se fosse una squadra come le altre. Se giochi contro una delle squadre dell'elite del mondo, inevitabilmente se giochi col Paris Saint Germain, il Barcellona, Real Madrid, il Bayern e l'Arsenal, il City, inevitabilmente fai degli errori capitali, li paghi a tuo spesso. Se c'è un errore, cioè, se il Real Madrid avesse fatto gol, grazie. Posto che anche nel primo gol c'è un merito del Real Madrid, per il ben inteso, perché il Real Madrid ha creato una gabbia intorno a Curtis Jones e l'Inter si specchiava, si bullava nella sua straordinaria qualità, nel palleggio, nella sua sicurezza, e questo è un po' l'Inter ha peccato in qualche momento di arroganza, in quel momento. Però è stata un'occasione sola, perché lì Martinez aveva già fatto un errore col Monza nella prima di campionato, aveva già mostrato di vacillare in altre occasioni e quindi inevitabilmente questo dico che lo paghi. Per cui però nel corso della partita, siccome gli italiani sono innamorati del risultato, ma non c'è stato risultato, c'è stata una squadra, l'Inter, che è andata a Madrid e finalmente ha giocato una grande squadra. Poi io rosico perché con Real Madrid l'Inter perde sempre, la sai sempre, qualunque anno, qualunque epoca. Questa cosa mi fa incazzare naturalmente, perché vedo che l'Inter spesso perde, magari perché è stata inferiore, a volte è perso per colpa dell'UEFA o perché di fatto c'era una compiacenza nei confronti del Real Madrid, vedi Biglia, Tumalberni, vedi giocatori azzoppati, Brumelici, Altobelli, senza nemmeno una munizione a quelli del Real Madrid che bisognava giocare con Cioce e Morello nella parte finale di una partita, oppure perché l'Inter era oggettivamente più debole in quella circostanza, e quindi chiaramente rosichi, ma qua ti presenti, è un po' come il discorso della Juventus che dicevo in questi anni, se la Juventus è più forte te la giochi, ma ti dicevo che l'Inter si presentava quando c'era una grande Juventus in modalità abbastanza bassa,
1: insomma,
0: così. E poi invece quando sei più forte dici devi dimostrarlo, invece è uguale, ti presenti in quel modo. Ecco, mi sembra che l'Inter di questo ultimo anno, la partita dell'Inter di quest'anno
1: sì,
0: con Real Madrid corrisponde esattamente a Juventus-Inter dell'anno scorso, finita 4-3. Perché 3-2, scusa, perché
1: era di ritorno, ok, perfetto, sì.
0: Sì. No, anche quella, scusami, dell'andata
1: fino a 4-3, sì, col gol di Azic.
0: 3-2, buonanotte. Sono andato insieme col cervello contro i numeri. Fatto sta che alla fine, quello che dico è, l'Inter gioca una grande partita e la perde. Allora la domanda è, ma è meglio vincere una partita vincendo in quel modo o perderla giocando la grande? Se l'Inter l'avesse perso 3 partite consecutive, come ha fatto il Napoli, sarei preoccupato. O comunque mi sarei arrabbiato.
1: Anche se le avversarie erano quelle che erano?
0: Sì, perché è il modo in cui le giochi, non è il modo in cui le vinci o le perdi, perché l'Inter se avesse vinto l'avrebbe vinto anche fortunatamente, modo straordinario, ma magari fortunosamente. Allora io, se vedo una squadra che gioca bene e gioca bene con il Napoli, l'Inter poteva anche perdere con il Napoli.
1: Certo, se segnava Anguissa a porta vuota probabilmente era chiusa la partita.
0: No, io faccio un ragionamento alla fabbrica. Se tu hai una squadra che gioca bene a calcio, tu hai molte più possibilità che le volte successive le possa vincere. Poi giocata, giochi con il Napoli, giochi con il Como, giochi con il Real Madrid, cioè è normale che tu possa avere dei corredi, potresti anche perdere certe partite, ma vuoi mettere giocare delle grandi partite, avere grandi chance, fare bella figura? Qualcuno ha letto, ho scritto sui quotidiani spagnoli, ma non sui quotidiani spagnoli catalani, ma sui quotidiani spagnoli madridisti, e cioè che l'Inter ha giocato meglio del Real Madrid, che è stata una vittoria, quella del Real Madrid, bella ma inquietante, cioè bella, importante ma inquietante. Spero che mi sentite bene anche adesso che sono in macchina.
1: Sì, ti sentiamo.
0: Quindi capisci che se a Madrid scrivono che è stata una vittoria importante, ma altrettanto inquietante, questo significa che

0: ed è stato scritto proprio che l'Inter ha fatto meglio. Fine. Cioè, chi è invece... La stampa italiana, al contrario, ha perso l'Inter. Ma questo è fondamentalmente schiavismo del risultatismo e non aver capito assolutamente niente, ma proprio niente, di quello che sta succedendo. Cioè? Addirittura ho visto gente che si compiaceva perché il Como, quando il Como perdeva o pareggiava, e che il nostro primo problema è che il Como non abbia squadre giocatori italiani. Come se le squadre italiane avessero tutte, come se l'Inter, il Napoli, il Milan, la Juve avessero, fossero pieni di squadre di giocatori italiani. Però ci piace sottolineare che il Como di Fabregas è una proprietà straniera, come se le altre non lo fossero, che ha giocatori che sono tutti, guarda caso, il Como ha speso un sacco di soldi, sì, come le altre, perché il Real Madrid...
1: No, questo l'abbiamo detto stamattina, che non è quanto allora, spendi, ma è come spendi.
0: Siccome ieri ero lì a sentirmi la morale su come dovrebbe essere fatta una squadra nuova, il miracolo, certo che non è un miracolo, ho speso quasi mezzo miliardo per fare questo problema, però bisogna spenderli bene i soldi, e loro li hanno spesi bene. Allora io non ho intenzione di dire la favola Como, perché non è una favola, non è
1: è un'organizzazione, una programmazione fatta bene, con la testa, con i soldi,
0: in pochissimo tempo, sì. In pochissimo tempo, ecco, io di sentirmi dire di fare la contromorale perché il Como non è abbastanza simpatico e perché magari non sono andato in Champions, Juventus e Milan, a me questa cosa mi fa incazzare, e ripeto due volte.
1: No, oggi vabbè, diciamo che chiaramente c'è sempre un po' l'invidia del nuovo e del vincente. Allora, o c'è chi giustamente. Esatto. Il Como potrebbe essere invece, così si porta anche sull'argomento Como, una variazione ancora più alta dell'Atalanta di Gasperini, cioè quella tipo di organizzazione, però a livelli ancora più alti dal punto di vista tattico.
0: L'idea è quella, perché l'Atalanta ha speso meno del Como e ha avuto un'idea che è durata più anni, cioè, per arrivare a quello ci ha messo più anni. Però il paradosso è che il Como ieri ha giocato contro una formazione che è stata cresciuta, nata nel 2007 o 2009, se non ricordo più, nel 2009, che era l'Ipsia, perché sì. Red Bull investiva nell'Ipsia, nel Leipzig. Sì. E lo faceva con un'idea, ma ci ha messo più tempo perché ha speso meno soldi per il bagaglio tecnico, ma ha fatto un impianto, una struttura, una realtà che è cresciuta anno dopo anno e che ha prodotto giocatori straordinari che sono finiti in tutti i grandi club del mondo, e lì si è stato un serbatoio, mentre il Como ha un'identità tecnica, una cifra tecnica che è cresciuta molto più rapidamente e che ha prodotto già giocatori che valgono tantissimo. Baturi, l'ho già dopo ieri, oggi vale già 70 milioni. Nico Paz, a fine anno, varrà 100 milioni, e così via. Quindi
1: ti sarebbe piaciuto vederlo all'Inter, Nico Paz, dopo che l'hai visto ancora ieri, cioè nel senso in generale, lasciamo stare cifre e tutto il resto, però era un acquisto che avrebbe fatto fare un ulteriore salto di qualità all'Inter.
0: Beh certo, è come se tu fossi con me per strada e dice: ti piace la Maserati? Piacerebbe averla. Lo so, a te non piacerebbe averla. Io chiunque vorrebbe avere dei grandi giocatori, cioè, no, l'Inter non ha potuto fare nulla, l'Inter non ha nemmeno in questa campagna acquistica dove tutti hanno bersagliato l'Inter, dove è stata l'eterna quarta, quinta estate consecutiva nella quale l'Inter è stata trasformata in una società incapace di gente che non sa quello che fa.
1: Ma questo da chi? Dai tifosi dell'Inter? Lapo? Perché noi...
0: No, da tutti, perché quando c'è stata la vicenda di Palestra, Inter beffata. Quando c'è stata la questione di Nico Paz, Inter beffata. Quando c'è stata la questione legata...
1: Sì, però poi complessivamente che... si è detto che l'Inter ha fatto gli acquisti che doveva fare, poi complessivamente.
0: Alla fine sono arrivati i complimenti. Allora, io ieri facevo una discussione, ero in studio in TV con Franco Ordine, con Mauro Suma e con Gianni Balzarini. E io dicevo loro, sai che quando si fa un'accusa alla categoria di cui tu stesso fai parte... sei sempre visto con... Però ho detto, scusami, perché Franco mi ha detto, scusa, spiega meglio questa cosa. Io ho detto, scusa, io vorrei che ci fosse tra i tifosi e i giornalisti una differenza sostanziale. Cioè la capacità analitica che noi mettiamo dovrebbe essere superiore, ma non perché siamo più intelligenti, ma perché abbiamo più tempo, più investiamo più risorse per poter osservare meglio una squadra e, diciamo, un giocatore. E anche un allenatore. Se... Invece noi vedo che la categoria prende l'Inter o la Juve, la Milan, la Roma, il Napoli, perde, vergogna, scandalo, allenatore già a rischio di esonero, vince, grande, magia. Ma questo sono capace anch'io, lo faccio dai miei social, uno prende il suo social e fa così. Ma lo fa un ragazzo di 18 anni che non vede calcio. Io da un giornalista e dalla mia categoria mi aspetto maggiore professione, capacità analitica, dire ok, non ha giocato bene, però ha del talento. Ti faccio un esempio banale, Diouf. Diouf è stato trasformato l'anno scorso in un totale incapace, uno che l'Inter doveva vendere a tutti i costi, come lui si arricca, no? Ah, le hai spese 25 milioni. Ho speso 25 milioni che non sono poi così tanti.
1: Però questo poi si fa, è giusto anche che il giornalista faccia le analisi su quello che vede. Se l'anno scorso non ha funzionato, ci sta che magari ci sia questo pensiero, così come si è fatto di Combiners.
0: Ma non, scusami, perdonami,
1: hai speso 60 milioni per Combiners in fantasma, ci sta. Poi dopo magari il giocatore viene ripreso, si fa il complimento al giocatore, allora non era così scarso, perché poi la resa l'ha fatta.
0: No, Vincenzo, oppure... perché io mi devo aspettare qualcosa di più, perdonami. Perché io esattamente, se l'ho capito io, e quindi io non sono il più grande competente di storia del calcio, non è che voglio fare il fenomeno, però se avevo visto io nel mio piccolo, e quando dicevo, ma guarda che più, ma zitto, muto, ma cosa stai dicendo? Ma sei un giornalista?
1: Non so con chi parli, però.
0: Se dicevi una cosa del genere, passavi per un incapace. Se lo dicono i tifosi, vabbè, era il Vox Populi che diventa Vox Day.
1: Vabbè, quindi, quello, ma... lasciamo stare, il tifoso lo dice quello che vuole.
0: E però tra colleghi, io vedevo che se tu dicevi una cosa contraria alla logica, ti ridevano in faccia. Allora, io dico soltanto che noi dovremmo avere più prudenza nell'emettere giudizi di cifra tecnica, perché abbiamo una storia intera che parte da prima di Platini, che viene sempre stato usato come parametro, no? Perché ci ha messo un sacco di tempo per ambientarsi e altre cose. Dovremmo cercare, come dire, di avere un po' più di prudenza.
1: Però è invece bello, no, anche raccontare storie, mi permetto, nel senso, io no, se mi fa una stagione deludente di Uff, ma ti ripeto, posso fare l'esempio di Combiners, adesso lo si fa di Moreira, eccetera, eccetera. Uno in quel momento, in quella stagione, non partita per partita, sono d'accordo con te, perché poi bisogna dare il tempo, uno step così, uno valuta, dice fino adesso è stata una delusione. Se io dicessi sì, non ha reso, però aspettiamo tra un anno nel giudizio, aspettiamo tra due anni, visto, ho aspettato, sono stato prudente, è bello anche raccontare la storia di un giocatore che non ha dimostrato una stagione, ma che poi si è ripreso la scena. Questo poi è anche bello raccontarlo, no?
0: Benissimo, ma non è una questione solo di aspettare. Io penso che ci sono dei giornalisti che seguono delle squadre tutto l'anno, no?
1: Che tu dici saranno le opinioni.
0: Sì, e la Gazzetta è da un anno che fa la guerra a Luis Enrique, ma proprio la guerra, come se gli avessero bucato le gomme di tutti i giornalisti.
1: Cioè, ma quant'è che gliela fanno?
0: Da un anno, dall'agosto dell'anno scorso.
1: È arrivato, ok, sì.
0: Già, ha fatto il mondiale per club, la prima partita del mondiale per club lo hanno massacrato. Quindi si è creato il cosiddetto bias cognitivo, cioè un preconcetto che è diventato fisso, per cui anche quando giocava bene giocava male, quando giocava male giocava malissimo, quando giocava normalmente giocava peggio. Allora evidentemente bisogna avere anche un po' di non rispetto del giocatore, per carità, i giocatori hanno già tanti soldi, bla bla bla, e tutte le varie menate sui giocatori che sono dei privilegiati. Però io rispetto per noi e per quello che naturalmente riguarda un giudizio, perché io credo che la prerogativa di un giornalista sia anche la credibilità. E la credibilità passa anche nel dire delle cose scomode, nel dire delle cose che non piacciono a tutti, o che non, di cui tutti non sono d'accordo, però le ragioni, i motivi, e tanto.
1: Chi ti ha attraversato la strada? Chi ti ha fatto arrabbiare? Toto
0: Colpo? C'è un tizio che banalmente è passato così in mente, come se fosse
1: passato
0: in mezzo a tutti.
1: La giungla di cristallo.
0: C'è della gente, è tornata dalle vacanze, che devi essere in un rally. Ho visto delle persone, adesso ce n'era uno che ha suonato qui vicino a me, è passato in mezzo al traffico, oltretutto vediamo gente che con i monopattini, con le bici, si attraversa senza guardare, gente che attraversa la strada come se fosse...
1: Avessero fatto magari veramente le macchine volanti come Ritorno al Futuro 2, era più facile.
0: Ah, guarda, ho visto delle cose che purtroppo poi tanto ho anche dovuto vedere un incidente sul breve pochi giorni fa con un morto, vi assicuro che non è... E poi vedi come la gente guida e capisci perché è già un miracolo che non ci siano più tragedie, perché la gente guida come senza rispetto per gli altri, quindi ovviamente...
1: Era giunta di cristallo. Senti, invece, tornando e chiudendo un po' il discorso, per quanto riguarda la Serie A, sei pronto già, a proposito di giudizi che possono essere affrettati o giusti, a dare lo scettro più alla Roma e al Como che al Napoli come anti-Inter?
0: Non lo so, perché il Napoli è chiaramente forte. Il Napoli ha perso tre partite per caso, tra virgolette, poteva pareggiarle tutte. E quindi il Napoli non è in crisi. Il Napoli non mi piace come gioca e non mi piace come gioca Allegri, ma io non ho la fissazione per Allegri, perché Allegri ha sposato questa cosa e ha sempre fatto risultati.
1: Certo.
0: Lo faceva anche alla Juventus. Non mi piace il fatto che lui non si sia voluto non abbia voluto integrare un nuovo modello di calcio al suo, cioè questo lo trovo superbo, ma superbo in senso negativo, è superbia pure. E quindi mi dispiace, perché onestamente io mi aspetto da uno come Allegri un atteggiamento un po' più umile e capace di aggiornarsi, cosa che invece non.
1: Roma e Como le vedi più pericolose per ora?
0: No, ho detto il Napoli per me se la gioca. Il Napoli se la gioca, non saprei onestamente dirti.
1: Aspettiamo e vediamo, diciamo.
0: No, perché la Roma fa un gioco molto dispendioso, straordinario. Io sono rimasto un po' deluso dalla Roma ieri.
1: Ieri anche io un po'
0: io mi aspettavo una Roma con un po' più di personalità, e invece ho visto una Roma un po' troppo prudente, che stava lì e alla fine
1: ha subito un po'
0: troppo. Stiamo parlando del Fenerbahce, che
1: sì,
0: è una squadra che
1: sta in classifica, credo sia.
0: No, ma non è solo questo, il Fenerbahce è una formazione che è nata quest'anno, perché ha fatto una campagna acquisti prodigiosa, ma la squadra deve ancora
1: ingranare, certo, è ancora molto.
0: E quindi mi aspettavo che la Roma la proprietà. Ecco, questo un po' mi ha piaciuto, perché tifavo Roma, ovviamente, come tifavo Como ieri, come tifato Napoli e come tifo Juventus e Milan la prossima settimana per Europa League.
1: Allora facciamo così, ti chiamo prima di Juventus Milan, così ti disturbo ancora. No, ti faccio lavorare, so che c'è un'agenda impegnatissima, ma prima di salutarti ti devo chiedere, per farti una battuta dopo la viabilità, quanti call center ti chiamano al giorno?
0: Guarda, vabbè, così proprio giusto per domanda off topic, come si può dire.
1: Sì.
0: Ma ovviamente credo che come tutti 3-4 volte al giorno, tanto io ho sospetto spam e sì, quello è bello che di solito non rispondo.
1: Esatto, si arrendono.
0: No, siccome poi adesso, tra l'altro, neanche a farlo apposta, martedì prossimo io ho una intervista che faccio proprio con una compagnia telefonica sul tema, perché con il mio nuovo programma che si chiama Tempo Reale,
1: sì,
0: si occupa di attualità, di politica, di cronaca, di costume, quindi abbiamo fondamentalmente 10 ospiti al giorno anche noi, quindi abbiamo di fatto tutti i temi della giornata. Oggi tra l'altro è morta Emma Bonino e quindi chiaramente faremo uno speciale su di lei, ma la questione è che la prossima settimana parleremo proprio di come le compagnie telefoniche, di come ci sia una forma di impotenza nei confronti di chi tutti i giorni approfitta, chiama, disturba. Non tutti hanno i telefoni che hanno la possibilità di modellare o di modularsi, e io onestamente lo trovo indecente, quindi faremo uno speciale anche
1: Poi mi racconti che cosa ti dicono. Allora,
0: ieri, anche perché già ho 3-4 domande pronte per loro e ricattreremo tutti.
1: Esatto, bravo. Ciao Lapone, buon lavoro.
0: Ciao a voi, ciao a tutti.
1: E mi presta anche naturalmente l'assist per ricordare che nella giornata di oggi a 78 anni ci ha lasciato Emma Bonino, personaggio che animato, lo sapete bene, per decenni la politica italiana. Si era aggravata negli ultimi giorni, era stata ricoverata in ospedale, prima si era registrato anche un leggero miglioramento che aveva indotto un po' essere ottimisti, però in realtà poi non c'era da essere ottimisti, e ci lascia appunto a 78 anni. Detto questo, noi ci prendiamo, esatto, oggi è anche l'11 settembre peraltro, quindi sono passati 26, era il 2001, 25 anni dal crollo delle Torri Gemelle, una data che resterà per sempre un po' impressa negli occhi di tutti quanti noi. Ci fermiamo, al rientro Quintiliano Giampietro per le ultime casa Juventus e poi Alain Valnegri.

0: Gli fischiavano le orecchie a Toto Gobbo che mi risponde, dice no, sono a casa, vede il buon vino. Un abbraccio a te, un abbraccio a tutti quanti voi che ci state scrivendo, a Maurizio, sempre presente, così come Gianni da Brindisi, così come vado e scendo a leggere tutti, anche Fulvio Milanista, insomma, come al solito Massimo, come al solito siete presenti e ci facciamo una bella compagnia in questa giornata, in queste mattinate di informazione. Adesso andiamo in casa Juventus, redazione di Bianconera News e Radio Bianconera, Quintiliano Giampietro per le ultime in casa Juve. Ciao Quinti, ben ritrovato intanto.
1: Ciao, buongiorno Vincenzo, ciao a tutti.
0: Allora, il tema in casa Juve sono gli infortuni e capire soprattutto che cosa c'ha McKennie, che in teoria era affaticamento muscolare, sono passate 2 settimane quasi e lascia presagire che forse c'è qualcosina in più. Detto questo, per la gara contro il Sassuolo ti chiedo a che punto stanno i recuperi dall'infermeria, perché altrimenti gli uomini non sono contati di più.
1: Allora, rispetto a McKennie, ha detto giustamente tu, sembrava un semplice affaticamento muscolare, ma mancato tanto tempo. Da quello che diciamo così sappiamo, difficilmente riuscirà a recuperare per il match contro il Sassuolo. O meglio, potrebbe rientrare tra convocati, ma siccome giovedì la Juventus gioca il primo match di Europa League, sicuramente Spalletti non vorrà rischiarlo, però aspettiamo gli ultimi allenamenti. Invece ieri si è allenato parzialmente in gruppo SAR, che invece ha buone possibilità di rientrare tra i convocati e quindi chissà, magari anche di essere disponibile. Ricordiamolo che il giovane senegalese è arrivato sostanzialmente infortunato, perché nell'ultima parte di Premier League ha avuto un problema muscolare, però insomma è sulla via del recupero.
0: Però era diciamo, ci raccontano che era clinicamente guarito, questo però per l'infortunio che giustamente raccontato tu non lo avevano messo nelle condizioni di fare la preparazione che di fatto ha fatto affrettatamente adesso alla Juventus.
1: Juventus e quindi magari con un po' più di cautela prima di reinserirlo. Certo. E invece Cambiaso ha avuto una distorsione alla caviglia destra e sembra che addirittura possa rientrare direttamente dopo la sosta. Comunque sia, l'emergenza c'è soprattutto a centrocampo, perché Thuram è out, perché Locatelli è out, e quindi bisogna capire Spalletti cosa potrà inventarsi. C'è poco da inventarsi in realtà, Vincenzo, perché si presume che esattamente nel caso in cui lui confermi il 4-2-3-1, Douglas Luiz e Coppo Mene sarebbero la coppia davanti alla difesa, diciamo una coppia giuntoliana, se vogliamo dirla tutta, no? Se così fosse sarebbero 5, Vincenzo, poi i giocatori acquistati da Giunto, gli ha fatto anche una battuta lui. Comunque, chiusa la parentesi, 4-2-3-1 è semplice: Vicario in porta, Kalulu, Bremer, Lukumi e Çelik a sinistra, appunto Douglas Luiz e Coppo Mendes. Ricordiamolo che Douglas Luiz, ora io aspetterei prima di emettere il certificato di rivitalizzazione, però Vincenzo sta dando buone risposte, che ci aspettiamo conferma invece da Coppo Mendes, che come sappiamo per il momento a taccuino un gol e un assist, però cauto anche con Coppo Mendes. Poi con Cesao, Nico Gonzalez e Alain Begovic davanti a Colomani, lì il dubbio di Spalletti riguarda proprio la tre quarti, perché potrebbe giocare invece Voltemade centrale della tre quarti, a quel punto Nico a sinistra e il giovane bosniaco eventualmente in panchina. Davanti Colomani, salvo sorprese, perché lo ha detto lui dopo il Milan, ve lo dico già da adesso, giocherà a titolare, non scendo dal carro. Ora vediamo se questo carro sarà supportato anche dal tedesco Voltemade, che è subentrato contro il Milan. Quindi il dubbio è sulla tre quarti: Nico centrale, Voltemade in panchina e la Begovic a sinistra, oppure Nico a sinistra, Voltemade centrale davanti sostanzialmente a Colomani. L'altra ipotesi, però con la penuria di centrocampisti la vedo un po' remota, Vincenzo: la difesa a 3, dovresti mettere un centrocampo tipo a 4. È vero che Çelik può farlo quarto a destra della linea mediana, però poi Douglas Luiz, Coppo Mendes, e poi se non recuperi o meglio Sarra, anche se lo recuperi non è proprio al top, McKennie non lo recuperi, quindi la vedo un po' remota, anche se lui dice sempre a 3.5 la difesa, no? Però insomma dovrebbe confermare il 4-2-3-1 con quei dubbi di cui abbiamo parlato, ecco.
0: Anche per la prima volta, cambiare modulo è un po' un rischio per certi versi. E, per esempio, molti avevano suggerito, e lo suggeriscono anche nella messaggistica, un 4-4-2, che però mi sembra poco fattibile, perché limiteresti Çelik, limiteresti Calulu poi limiteresti gli esterni, perché poi magari dovrebbe fare a tutta fascia Ola Begovic Onico, a tutta fascia
1: Esatto, è tutta fascia, bravo, che a me non convincerebbe nel caso perché non sono giocatori adatti per farlo. Perché, per esempio, Celik nella Roma ha giocato spesso sulla linea dei centrocampisti, però gli altri che hai nominato non sono da tutta fascia. Questo è poco, ma sicuro. È chiaro che è una partita anche emotivamente importante per Carnevali, perché per la prima volta da ex, no, lui è stato uno dei, diciamo, dei principali artefici del Sassuolo, torna in casa del Sassuolo e ci sarà dall'altra parte Azic, che sta facendo molto bene, che è ancora della Juventus, e quindi, diciamo, presente, passato, futuro, si intreccia un po' di tutto in questo match. È chiaro che la Juventus deve provare a vincere, perché 7 punti in 3 partite, anche se qualcuno già comincia a criticare la Juventus come se fosse già finita, invece comunque sì, hai pareggiato con il Milan, potevi fare di più, vabbè, staremo a vedere. Però queste più o meno dovrebbero essere le scelte, Vincenzo. Ricordiamoci che, insomma, Douglas Luiz è reduce anche dalla convocazione
0: Brasile, sì.
1: del Brasile, si è emozionato, quindi insomma è molto carico, e
0: Questo
1: quindi potrebbe
0: aspetto
1: essere.
0: segnato.
1: Ecco, l'unica cosa, Vincenzo, anche con l'ipotetico 4-2-3-1, dovranno fare un lavoro comunque importante in fase di non possesso i due esterni della tre
0: Certo.
1: quarti, perché Douglas Luiz non è proprio il massimo nell'intertire, come invece Locatelli, per esempio, e Koopmeiners lo stesso, quindi devono dargli una mano i
0: Certo.
1: trequartisti, soprattutto gli esterni della tre quarti.
0: Grazie a Quintiliano Giampietro. Ciao
1: Grazie a
0: Quinti.
1: te, Vincenzo,
0: Ciao,
1: un
0: ciao,
1: abbraccio.
0: ciao. Quintiliano Giampietro, c'è Allen Valnegri. Allen, buongiorno e ben ritrovato.
2: Ciao, ciao, Enzo, buon dì.
0: Allen, vuoi spendere due parole a ruota libera, tema libero? Hai tutte le righe che vuoi per il Como, per questo suo esordio in Champions League da sogno, direi.
2: Penso che avete già detto tutto, ormai solo elogi per il progetto, solo elogi per l'allenatore, per i calciatori. E niente, stanno insegnando a tante società su come lavorare. Perché sì, il Como spende, ma spende bene.
0: Altro
2: Ha
0: tema che abbiamo già
2: un'idea, ha
0: preso.
2: delle idee molto chiare e comunque migliora ogni anno. Adesso il tetto comunque diventa comunque molto ambizioso, però comunque loro sanno a cosa vogliono giocare, poi comunque quando vinci le vittorie portano vittoria, portano positività, anche se dovesse comunque avere dei cali o non raggiungere la Champions, sarebbe una delusione perché questa squadra comunque ha le credenziali per poter consolidarsi in Champions, però non c'è la pressione che ci sono in altre piazze, e
0: Cosa ti ha
2: questo
0: impressionato di più
2: comunque
0: ieri sera del Como?
2: è entusiasmo. Entusiasmo. Questa squadra gioca con entusiasmo e spesso e volentieri in Serie A vediamo squadre che giocano con la paura. Cioè il Juve Milan è stato un emblema di questo argomento. Ci sono poche squadre che giocano con questa leggerezza, con questo entusiasmo, con questa voglia, con questa liquidità pure, perché non è una squadra che gioca con delle posizioni comunque fisse, non è fissatissimo proprio sul gioco posizionale, sulla tattica. Sì, porta delle cose tattiche, però sempre in movimento. Guarda un po' i giocatori come si muovono, dove ricevono, dove finalizzano. C'è un continuo intercambiarsi di posizioni. È un calcio moderno, un calcio molto moderno. Fa bene al calcio italiano, fa bene alla Serie A. Adesso speriamo che sia la locomotiva per poter avere proprio un calcio che si dinamizzi e che ci torni a far sognare.
0: Ti ha deluso invece la Roma il pomeriggio col Fenerbahce?
2: No. No, non mi ha deluso, non mi ha deluso. A Istanbul è dura per tutti. Penso che abbia fatto comunque durante 70 minuti una partita eccellente. Abbiamo visto anche una Roma attaccare un blocco basso con attacchi posizionali, creando. Abbiamo visto una Roma molto gasperiana, sempre di più. Sì, mancato il gol, sull'1-1 comunque mancato il gol. Poi alla fine rischi, però comunque entra la stanchezza, il pubblico, i cambi, perché il Fenerbahce comunque aveva dei cambi importanti in panchina. È un buon punto, però per me è un buon punto. La Roma ha fatto vedere che comunque ha personalità, se l'è giocata, non è andata a difendersi a Istanbul e questo è positivo. Dopo martedì e mercoledì, che comunque erano stati deludenti, ieri comunque abbiamo fatto 4 punti ed è una cosa positiva.
0: Sì, poi adesso vediamo cosa ci racconterà l'Europa League la settimana prossima, perché insomma è la conference, perché Milan, Juve e Atalanta devono fare punteggio assolutamente anche per il ranking. Alen, invece oggi c'è l'esordio, se vogliamo proprio chiamarlo così, di Vanoli nella Fiorentina, quindi possiamo dire più correttamente il nuovo esordio nella nuova Fiorentina di Vanoli contro il Venezia. Ti aspetti subito un impatto o era più facile impattare in una squadra come quella dell'anno scorso che in questa che ha più valore ma anche più personalità?
2: Personalità non lo so, valore sì, ha più profondità, più qualità, però ha anche più paura. L'anno scorso quando arrivò comunque, non dico che la Fiorentina era condannata, però c'era comunque un'aria molto negativa. Adesso ci sono ancora delle briciole dell'entusiasmo di luglio. Perché comunque più che le briciole c'è una certa curiosità, no? Nel vedere se certi calciatori possono alzare il livello e poter offrire un calcio qualitativo e quantitativo perché devi fare i punti. Mi sono piaciute le parole di Stroppa che comunque ha detto che col Frosinone per esempio a Fiorentina avrebbe meritato di più, sono d'accordo in contenuto. Adesso sono curioso di vedere che atteggiamento avrà questa sera. E Vanoli, sì, Vanoli voleva l'opportunità, adesso ce l'ha. Riparte comunque dalla quarta giornata, può costruire una squadra con le sue idee, con la sua mentalità. E sono curioso perché comunque io Vanoli ho tanta stima di Vanoli
0: Ti aspetti un
2: e
0: cambio
2: spero che
0: tattico
2: possa.
0: anche?
2: Come?
0: Ti aspetti anche un cambio tattico?
2: Ma cambio tattico penso che comunque no, si presenterà col 4-3-3 in fase di possesso, 4-5-1 in fase di non possesso. Sono curioso di vedere chi saranno gli esterni d'attacco e come formerà il suo centrocampo, perché alla fine lui ha i suoi uomini. Non sarei stupito di vedere un Brescianini, Fagioli e Dur al centrocampo. Difesa centrale probabilmente giocheranno Ranieri e Pogracic. Vedremo, però sì, adesso a profondità Vanoli ha comunque tutti i ruoli coperti da due calciatori. Vedremo, l'anno scorso non aveva questa profondità, che qualità perché ancora tanti devono dimostrarla, ma no, sono abbastanza positivo, ti direi, forse non per stasera perché non ha avuto il tempo comunque di intervenire a livello tattico e per questa ragione secondo me giocherà con tanti calciatori dell'anno scorso. Però poi ci sarà dalla sosta in poi mi aspetto qualcosa in più. Questo è chiaro, vedremo se riesce a darlo.
0: Chi può essere il leader in campo investito appunto di questo ruolo da Vanoli, il giocatore al quale Vanoli può dire prendi per mano questa squadra?
2: È Fagioli, perché l'anno scorso comunque, al di là dei critici di Fagioli, secondo me Fagioli è stato il leader tecnico di questa Fiorentina e ha fatto bene, nessuno lo può negare. Ha avuto i suoi cali, ha fatto i suoi errori, però nel complesso comunque è stato il giocatore dal livello tecnico più alto di questa squadra. Adesso per Fagioli penso che sia una buona notizia che torni Vanoli, perché gli aveva già disegnato un ruolo. E niente, tanto Vanoli avrà parlato con lui, gli avrà chiesto di assumersi queste responsabilità. Dopo a livello tecnico comunque ha dei calciatori di valore assoluto, molto più alti molto più alto dell'anno scorso. Dunque, niente, curioso di vedere quanti sull'11 titolari, quanti giocatori dell'anno scorso inizieranno la gara.
0: Sì, sono curioso anche io di vedere appunto questo impatto. Detto questo, adesso la parola passa al campo. Io ti saluto e ti ringrazio. Grazie Alen, ciao.
2: Ciao, ciao, grazie, ciao.
0: Buon weekend ad Alain Valnegri ed è pronto Maracanà, quindi tutto pronto, vi lascio nelle mani, credo anche di Lucio Marinucci, Marco Piccari, Lucio Marinucci, poi arriverà Stefano Impallomeni, tutta la redazione. Ah no, Marco non c'è, giusto, c'è Lucio Marinucci che guiderà le danze di Maracanà, con lui poi arriverà, eccolo qua, il valzer, arriverà anche Stefano Impallomeni, dietro l'organizzazione, la firma di Francesco Tringali come al solito e dietro alla console, come sentite, Andrea Maiocca. Ma tra poco chi ci sarà, Maiocca? Me lo vuoi dire così lo raccontiamo? No, c'è Maiocca, ragazzi, semplicemente Maiocca, come
1: Più
0: sempre,
1: ritmo.
0: più ritmo, ancora più ritmo. Io vi do appuntamento a domani, no, a domani no, a lunedì, perché oggi è venerdì, fine settimana. Vi auguro un buon fine settimana di campionato. Mettiamo da parte la Champions League, ci prepareremo poi la settimana prossima ad analizzare l'Europa League. Quindi lunedì ritorniamo in sella, al solito posto, solita ora. Ciao a tutti.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Parleremo molto di Champions, dei risultati delle nostre squadre in questa competizione. Il Como, che ha ottenuto una grande vittoria attraverso un gioco molto bello, molto convincente contro il Lipsia. Parleremo naturalmente anche della Roma, che ha pareggiato contro il Fenerbahce. Andiamo subito ad aprire la nostra serie di collegamenti, senza dimenticare ovviamente il campionato e tutto quello che ci riserverà la quarta giornata della Serie A. Dicevo, andiamo ad aprire la serie di collegamenti salutando Luciano Maragon, ex calciatore di Roma e Verona, tra le altre, ok, del Napoli ovviamente. Ciao Luciano, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, ben ritrovato a te e ai tuoi ascoltatori.
0: Reduce da una serie di giorni in barca.
1: Vabbè, vivo il mare, è normale.
0: È normale, sì, sì.
1: Lo faresti anche tu.
0: Sì, assolutamente, è vero, hai ragione. Parliamo però di calcio.
1: Se vivessi in montagna, sarei sempre su un paio di sci.
0: Sì, sì, oppure a fare delle grandi camminate anche.
1: No, infatti, quelle si fanno anche al mare.
0: È vero. Parliamo di calcio, perché ieri abbiamo assistito ad un vero e proprio show da parte del Como, una vittoria netta, gioco da applausi.
1: Sì, no, vabbè, ma adesso non è più una realtà, cioè ormai è una realtà, non è più una sorpresa, sì, dal mio punto di vista. Hanno programmato un progetto un paio di anni fa, quando erano in B, sono venuti in A, hanno continuato, essendo una società solida, forte economicamente. Hanno dato tutto quello che è la parte calcio in mano a un personaggio intelligente e preparato come Fabregas, e quindi i risultati, poi alla fine squadra giovane che sta crescendo, quindi ha ancora un margine di crescita, e quindi contento, anche perché l'Italia in questo primo turno delle coppe europee, a parte appunto il Como, non ha fatto una gran bella figura.
0: E comunque, che prospettive vedi in Champions per il Como? Ovviamente è la prima esperienza e quindi qualche pecca può anche emergere nel percorso.
1: Beh, certo, l'esperienza può venire a mancare a un certo punto, però se mantengono la loro leggerezza, la loro umiltà nel giocare, nel voler giocare, secondo me andranno avanti. Non per vincerla, dal mio punto di vista, perché ho visto delle realtà veramente molto molto forti, però potrà fare una bella Champions, oltre che un grande campionato.
0: Quel che colpisce, insomma, lo hai sottolineato anche tu, è che è una squadra del Como che gioca senza paura, con coraggio. C'è un'organizzazione ben precisa che risalta.
1: Certo, ma si vede, sono tutti ragazzi giovani comunque, che hanno qualità, che hanno doti, sono messi bene in campo, perché è un allenatore intelligente Fabregas, dal mio punto di vista, visto da fuori, perché riesce a far esprimere al massimo tutti i suoi talenti, tutti i suoi giocatori, perché li sa mettere nel ruolo giusto, e quindi mi sembra un po' di rivedere un po' quando ero a Verona con Bagnoli, perché aveva la capacità di Bagnoli, era di capire qual era il suo potenziale giocatori e di riuscire a metterli nelle posizioni del campo dove potevano esprimere il massimo delle loro qualità.
0: E in effetti il compito di un allenatore è quello, no? Riuscire a far emergere le qualità dei propri giocatori e, insomma, a utilizzarli a seconda delle loro caratteristiche.
1: Sì, il ruolo di un allenatore è quello, oltre a quello di tenere un gruppo unito, di mantenerlo con i piedi per terra, al di là che sia Como, Juve, Inter, Milan, Roma, Napoli, eccetera, eccetera, però il compito di un allenatore è quello di avere in mano il polso dello spogliatoio. È molto importante, perché se hai la squadra che ti segue, puoi esprimere tutto quelle che sono le tue idee di calcio. Se invece c'è un divario tra l'allenatore e la squadra, allora vengono fuori i problemi e si vedono poi in tante altre squadre.
0: Senti, che valutazioni fai invece sul Napoli, che è arrivato alla terza sconfitta consecutiva, anche se l'ultima è stata con l'Arsenal?
1: Beh, certo, ha perso le tre partite che ha perso, le ha perse con tre squadre forti, Arsenal, Inter e Como, non aveva, dal mio punto di vista, nemmeno portare a casa i 3 punti a Genova, perché si sa, quel gol di De Bruyne è stato molto regalato perché era fallo netto in aria. Però a parte questo, direi, cioè, vogliamo la mettere, perché Allegri è un allenatore preparato, vincente e che ha sempre allenato grandi squadre. Quindi penso che la squadra, dopo 2 anni di Conte, debba entrare nella mentalità dell'allenatore nuovo, in quello che vuole lui dal calcio. E quindi ci vuole, sicuramente ci vuole del tempo, perché la rosa è forte, sicuramente. Contro l'Inter ha dimostrato di essere una squadra all'altezza, quindi secondo me si riprenderà. Adesso ha 2 partite che potranno dire molto, perché c'è il Bologna e la Fiorentina, e quindi potranno dire molto per il Napoli.
0: Ecco, adesso contro Bologna è obbligatorio vincere per il Napoli, non ci sono altre strade.
1: Sì, ma è obbligatorio vincere anche per il Bologna, perché
0: Sì, però so, per il Napoli magari. Sì, è vero, è al
1: c'ha
0: solo
1: un
0: punto il
1: punto.
0: Bologna, sì, certo.
1: È una squadra buona, è un'ottima squadra, io l'ho vista. C'ha un buon allenatore, un'ottima squadra, e sicuramente non... cioè, poi dopo il campo dice sempre la sua, però le 2 squadre che ho detto che vanno a affrontare il Napoli nelle prossime 2 partite sono 2 squadre che hanno bisogno di punti, e quindi entreranno in campo molto molto grintose, preparate per strappare qualcosa. E quindi, però, come ho detto, per il Napoli è importante. Certo che se perde dei punti anche nelle prossime 2 partite prima della sosta, diventa poi difficile recuperare, perché avanti ho visto non perdono tanti punti.
0: E il ritorno di Anguissa potrebbe comunque essere determinante per il Napoli per la sua capacità di interdizione e anche di buttarsi in avanti.
1: Sì, no, ma è un forte giocatore. Come ho detto, il Napoli ha una rosa molto forte. E l'ha dimostrato vincendo 2 anni fa lo scudetto e arrivando secondo l'anno scorso, e quindi deve solo entrare nei meccanismi del nuovo allenatore, di Allegri, dal mio punto di vista, e poi potrei essere smentito, però credo che ci voglia un po' di tempo, che vedo che i tifosi un po' tutti glielo stanno dando, e questo è importante, perché Napoli è una piazza difficile. Sai, 3 partite, 3 sconfitte, una dietro l'altra, e li vedo ancora calmi, e questo può dare aiuto sia alla squadra che all'allenatore.
0: Domani c'è tra le altre partite Lazio-Milan, favorita secondo te la squadra di Gattuso per l'entusiasmo che ha adesso?
1: Non lo so, sai, ci sono sempre delle sorprese. Nel campionato di Serie A, nel campionato italiano, ci sono sempre state. Potrebbe essere la Lazio, in fin dei conti non ha fatto praticamente zero mercato, anzi ha perso dei giocatori importanti. È in testa alla classifica, ok, sono sempre 3 partite, però il Milan ha dimostrato di essere un'ottima squadra, e quindi sarà un buon incontro, però devo dire che il risultato ancora non può definire quello che può essere il proseguo del campionato, dal mio punto di vista.
0: E comunque il Milan, per come l'hai visto in queste prime giornate di campionato, è una squadra da Champions?
1: Sì, dal mio punto di vista sì. Dal mio punto di vista sono 5-6 squadre che si giocano i 4 posti di Champions. Quindi sono quelle che abbiamo nominato, cioè Como, Roma, Inter, Juventus, e Milan, forse ne ho lasciato una, però queste sono come sempre, come ogni anno. Poi ci può essere la sorpresa, io me lo auguro, perché mi piace sempre che ci sia una sorpresa, come è stato il Como l'anno scorso. Però da ora non vedo nelle squadre diciamo di provincia, chiamiamole così per dargli una definizione, non vedo il Como dell'anno scorso.
0: E realisticamente la Lazio dove può arrivare, secondo te?
1: No, la Lazio farà un campionato sicuramente da un buon campionato, perché Gattuso è un allenatore che dà grinta alla propria squadra, che tira fuori il più possibile dalla propria squadra. Certo, hanno una rosa abbastanza corta, e quindi c'è da dire che hanno il campionato, non hanno, o hanno anche la Coppa. No, adesso non mi ricordo se sono
0: No, hanno solo
1: in Europa
0: campionato, hanno solo
1: League.
0: campionato.
1: Hanno il campionato della Coppa Italia, vabbè.
0: Coppa Italia sono già
1: Comunque,
0: stati
1: no, la
0: eliminati,
1: Coppa
0: sì.
1: Italia sono stati eliminati, ecco. Quindi hanno solo il campionato, quindi rosa corta. Sì, se non hanno la sfortuna di infortuni o di situazioni di squalifiche particolari, devo dire che dirà la sua in questo campionato, non secondo me per i primi quattro posti.
0: Certo. Luciano, grazie mille per il tuo intervento. Alla prossima.
1: Ciao, grazie a te e ai tuoi ascoltatori.
0: Andiamo adesso a salutare in collegamento con noi Marco Lanna. Ciao Marco, ben ritrovato.
2: Ciao Lorenzo, ciao a tutti.
0: Parliamo inizialmente della Roma, una Roma che ha ottenuto un pareggio contro il Fenerbahce ieri, un pari che per quello che aveva fatto vedere il primo tempo va quasi stretto, poi nella ripresa è un po' calata la squadra di Gasperini.
2: Beh sì, sicuramente il pallino del gioco l'ha avuto quasi sempre in mano, ha rischiato qualche volta su qualche ripartenza. Diciamo che sul gol qualche errore individuale c'è stato, però insomma, diciamo che è stata una buona Roma, non ai livelli che abbiamo visto in campionato, però obiettivamente poi la Champions League è sempre diversa e comunque il Fenerbahce è anche una bella squadra, obiettivamente ha giocatori interessanti.
0: Senti, Svilar, decisivo con i suoi interventi, è in questo momento il miglior portiere del campionato italiano?
2: Beh, sì, direi che se non è il migliore, è uno dei migliori, quindi sì, assolutamente il Svilar. Ma è un po' di anni che da quando a Roma, che comunque sta facendo vedere grandi cose, credo sia un portiere veramente bravo coi piedi, bravo in porta. Insomma, è un portiere che per un difensore sapere che c'è dietro lui già ti dà tanta sicurezza.
0: Ecco, a proposito di difensori, Ndicka, ti piace? Viene definito un marcatore d'altri tempi?
2: Beh sì, è un giocatore che poi con Gasperini l'aggressività l'ha aumentata, abbiamo visto ieri comunque nei duelli con Muriqi, ha fisico, è veloce, un giocatore che può fare l'uno contro uno sempre, sono quei giocatori che ideali per Gasperini, perché appunto lui spesso lascia i difensori uno contro uno e di lui ci si può fidare tranquillamente, ecco.
0: Lunedì c'è Torino-Roma, partita delicata, ma questa Roma secondo te può davvero puntare allo scudetto?
2: Ma io credo di sì, perché diciamo che la rosa è una rosa importante, ha diciamo, giocatori che anche quelli che entrano sono a livello di titolari, per cui insomma, penso che può stare lì fino alla fine, e poi sai, vince lo scudetto è sempre, vince solo una, però può stare in vetta per tanto tempo sicuramente.
0: Secondo te, ecco, è una Roma ben strutturata in tutti i reparti, difesa, centrocampo, attacco, sono tutti di primissimo livello.
2: Sì, diciamo, magari non tutti, però diciamo che Gasperini ha le soluzioni per tanti ruoli per poter ovviare magari a qualche giocatore che magari non è a livello degli altri, però diciamo che sicuramente diciamo che non vedo tante squadre che abbiano due giocatori dello stesso livello, nello stesso ruolo, quindi diciamo che può stare lì tranquillamente e può giocarsela fino in fondo sicuramente. Non è una squadra che ha delle lacune grosse, ecco. C'ha qualche giocatore che probabilmente potrebbe migliorare, magari migliorerà anche in questo campionato. E poi Gasperini è anche uno molto bravo nel lavorare sul singolo, quindi nel farlo migliorare e farlo crescere e tirare tutto, cioè fuori tutto quello che ha. Quindi mi aspetto anche un miglioramento da quelli che sono in questo momento un po' più indietro rispetto agli altri.
0: Le tue valutazioni invece sull'Inter reduce dal KO in Champions con il Real Madrid?
2: L'Inter ha fatto una buona partita, obiettivamente al netto degli errori individuali, poi è chiaro che qualcosa concede al Real Madrid, anche perché il Real Madrid apparentemente si è difeso e diciamo, ha creato pericoli quasi esclusivamente nelle ripartenze. però ha dimostrato personalità, comunque è andata a Madrid a giocarsi la partita, a creare, forse se non avessero avuto Courtois probabilmente il risultato sarebbe stato diverso. È chiaro che se parti già 2-0, poi anche mentalmente diventa faticoso pensare di vincere poi a Madrid contro il Real Madrid, quindi è chiaro che ti scopri un pochettino. E loro in velocità sono dei fenomeni, quindi diciamo rispetto all'impostazione della gara che aveva dato in Kivu, poi dopo è cambiato tutto per errori obiettivamente un po', diciamo, non da squadra come Inter, ecco, nel senso che tutto quello del portiere obiettivamente rischiare un dribbling davanti alla porta, lì, ecco, io non l'avrei fatto, ecco, io diciamo sono un po' del vecchio calcio che nei momenti di rischio la palla va anche in tribuna, non devo rischiare niente, ecco, perché quelle partite le decidono veramente gli episodi. Però ha fatto una buona gara, obiettivamente.
0: Ma quanto l'Inter è più avanti della Roma?
2: Ti dirò, secondo me non è tanto più avanti. È un'ottima squadra, come la Roma. Secondo me, veramente, sono due squadre che se la possono giocare fino in fondo, con l'incognita Como, perché il Como, noi adesso diciamo che non, qualcuno ha parlato di scudetto per il Como. Non so se loro ci credono, però il Como è una squadra che darà fastidio a tutti quanti, sia alla Roma che all'Inter, quindi poi potrebbe essere veramente una terza incomoda. Il Napoli comunque è lì, diciamo che fa un po' più fatica, però comunque è una squadra forte, obiettivamente. Milan e Juve, nì, però diciamo che secondo me, io Inter e Roma le metto in maniera diversa, però un po' allo stesso livello, ecco.
0: Ecco, un'ultima considerazione sulla Juventus, non la vedi propriamente da scudetto?
2: No, la Juve secondo me deve ancora lavorare tanto, cioè Spalletti ha un grande lavoro, poi adesso gli sono infortunati anche giocatori importanti, resta un po' più in fatica, davanti fa fatica a fare gol, diciamo che secondo me gli manca ancora qualcosina per poter competere ai livelli di Inter e Roma.
0: Va bene Marco, grazie mille allora per il tuo intervento, alla prossima, buona giornata.
2: Alla prossima, grazie mille, altrettanto, ciao.
0: E dopo questa chiacchierata con Marco Lanna siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito, buona serata.

0: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
1: Kick off Maracanã con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
2: Abbiamo la iena e la volpe. La iena è The Fox.
3: Sai chi vi ascolta voi?
4: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
5: Ci siamo, buon pomeriggio da Marco Piccari
6: e Stefano Impallomeni. Ciao Marco, buon pomeriggio.
5: Ciao Stefano, ben trovato. Ultima ora però l'abbiamo subito perché riguarda l'Inter, Champions League. Federico Di Marco non parte per Madrid in via precauzionale, resta a lavorare ad Appiano Gentile, quindi non ci sarà il forte esterno nero-azzurro nella trasferta di Madrid contro il Real di José Mourinho. Hai capito? Vabbè. Allora, avremo tempo e modo per parlare anche della Champions League. Oggi rimaniamo concentrati sulla giornata di campionato che tra l'altro si chiude questa sera, caro Stefano, con due partite, una prima Cagliari-Lecce e poi a chiudere Udinese-Lazio, che completeranno il quadro della seconda giornata. Ma abbiamo tanta materiale abbiamo tanto materiale, dico, benissimo. Allora saluto Claudio Freresi nella cabina di regia che mi dà l'ok. Sono pronti tutti? No, ancora. È vero, sono io che sono rimbambito. Vabbè, lunedì, perdonami. Titoli, è vero, vedi, cartellino giallo per Piccari. Titoli, vai. Beh, dobbiamo iniziare con lui, con Kimi, e già nella storia. Grande impresa a Monza, dopo 60 anni torna a vincere un italiano, e come vince, dominando. Grande Kimi. Juventus e Milan, nel match di ieri sera, non convincono nessuna delle due, ne parliamo perché insomma al momento sembrano molto lontane da Inter, Roma e Como. Inter e Roma di rimontata, ma chi ha convinto di più in queste due vittorie di rimonta? Ci poniamo questa domanda oggi perché insomma hanno offerto veramente due belle partite. Napoli sbaglia la mossa, Massimiliano Allegri è stata giudicata così da molti, la mossa di mettere un difensore in più ad un certo punto quando era in vantaggio, anche se ricordiamo il Napoli ha avuto una grossa occasione con Anguissa. Grosso out, torna Vanoli a Firenze a guidare la Fiorentina in questo momento delicato. Il Como fa paura, va a vincere anche contro il Genoa in maniera netta, mettendo in evidenza sempre il calcio di Fabregas. Caro Stefano, ci siamo, insomma, questa terza giornata ha dato tanto in attesa di completarla e... ti posso chiedere, no, anzi aspetta, prendo un po' di tempo perché ci sono i 30 secondi iniziali, no? Però ti faccio, senti, un pensierino a Kimi che ieri ha fatto una bellissima, dai.
6: Era Antonelli, dal 1966 che un pilota italiano non riusciva a trionfare a Monza, lo ha fatto Kimi, complimenti a lui, siamo molto orgogliosi.
5: È stato accolto anche dai ferraristi, festeggiato.
6: Esatto, che non è stata una grandissima giornata per i ferraristi, ma soprattutto per Antonelli che continua, che è il settimo successo stagionale, governa in solitaria con un buon margine di punti. Su Russell e anche su Hamilton, male le Ferrari, stupendo questo ragazzo che ci fa sognare e merita queste soddisfazioni. Complimenti a lui.
5: Sì, complimenti veramente. Tra l'altro vi ricordo anche l'approfondimento di mercoledì di Motor Valley che si concentrerà molto proprio sulla Formula 1, su Kimi Antonelli con il nostro Daniele Petroselli che sta preparando la puntata di mercoledì 18:30. E allora, quindi vi ricordo sempre questo appuntamento, 331-8200-213 per i messaggi, ne arrivano veramente tanti, ci sono tutti, allora li andiamo a presentare. Buon pomeriggio a Niccolò Ceccarini, ciao Nick, ben trovato.
6: Ciao Nick.
7: Buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio a tutti.
5: Che hai fatto un buon punteggio Nick con i pronostici, andata bene, dai.
7: Ma io guarda,
5: hai preso in pieno anche...
7: I complimenti. Guarda, ti rispondo con l'ironia tipica di un fiorentino d'occhio. Antonelli, se viene a Viola Park, gli leva la patente.
5: Allora, buon pomeriggio a Daniele Garbo. Benissimo anche Daniele, che fa un bel 5 con i pronostici.
6: Ciao Daniele.
5: Ciao Daniele.
8: Ciao ragazzi, buon pomeriggio a voi, ben trovati.
5: Ben trovato. E poi c'è Bonanni, invece un po' un 3, però insomma li prende come risultati tutte e tre, ma non esatti.
6: Ciao Massimo.
5: Ciao Massimo, ben trovato.
9: Ciao, ciao ragazzi, ben trovati.
5: Allora, facciamo così, subito i vostri 30 secondi liberi, poi ci concentriamo su un po' di temi. E allora parto stavolta da Stefani Palomeni qui in studio. Stefani, tu hai 30 secondi a chi dedichi?
6: Non si può giocare alle 15 con questo caldo. Assolutamente, e si deve continuare secondo me questa linea adottata da Orsato, mi piace molto. E questo calcio con poche interruzioni, certamente a volte insomma si esagera un pochino perché il VAR potrebbe essere richiamato, però questa cosa senza VAR mi sta... veramente una serie incredibile, complimenti, perché aumenta lo spettacolo e soprattutto il ritmo delle partite è diverso.
5: Bene, vado da Massimo Bonanni. Massimo, i tuoi 30 secondi.
9: Allora, i miei 30 secondi li dedico ad Albini e al Frosinone. Secondo me stanno facendo un percorso importante, non dico al di sopra, però comunque nelle prime tre giornate avere 6 punti in classifica è qualcosa di importante per una neopromossa. Partire col piede giusto è tutto, vuol dire tanto, e quindi complimenti a loro, spero che possano continuare così.
5: Vado da Daniele Garbo. Daniele,
8: è durata 3 giornate soltanto l'avventura di Fabio Grosso alla Fiorentina, esonero abbastanza sorprendente per certi versi, ma siamo sicuri che sia lui l'unico colpevole di questo fallimento, di questo fallimentare inizio della Viola? Io qualche dubbio ce l'ho, Paratici certi versi, ma siamo sicuri che sia lui l'unico colpevole di questo fallimento, di questo fallimentare inizio della Viola? Io qualche dubbio ce l'ho,

0: sono contento per Vanoli perché si meritava la conferma l'anno scorso ed è stato trattato non bene, e arrivo alla conseguenza del mio ragionamento a Fabio Paratici, grandissimo conoscitore di calcio, molto male nella gestione.
1: Molto male nella gestione. Io infatti mi soffermo, facciamo così, partiamo da questo, che se, insomma, oggi Nick, correggimi se sbaglio, ma ha già fatto il primo allenamento Vanoli?
0: No, Vanoli è arrivato stamattina. Okay. Alla Parca, sì, ma il pomeriggio ci sarà il primo allenamento.
1: Ci sarà lui. Anche prima Daniele dice... Siamo sicuri che sia l'unico responsabile, quindi vorrei dare un po'...
2: È evidente che non sia così, però insomma voglio dire, tutto quello che è stato detto è corretto. Secondo me bisognava ristrutturare il tutto, ridare nuova linfa a una Fiorentina magari che insomma ancora deve prendere forma. Detto questo, grosso, io l'ho sostenuto prima, insomma, come nel caso di Pioli, lo dicevo pure all'inizio di Pioli, si era ritardato questa cosa qua, ma non è che esula dal fatto che sia Pioli che Grosso probabilmente restano degli ottimi allenatori, però capita... nel calcio che devi intervenire subito. Io sono d'accordo con questa scelta, io credo che sia stata una scelta presidenziale. E quindi sono d'accordo, cioè io ripeto, lo so che è brutto di
1: tu l'hai detto da subito, la seconda giornata già l'avevi detto,
2: ma è già tardi, già dopo la prima. Quindi in bocca al lupo alla Fiorentina, nuovo corso, Vanoli è un ritorno, sei dentro un incubo, cioè non lo so se sia la persona giusta, però credo che abbia motivazioni, conosce un po' l'ambiente, il gruppo, ma Firenze si merita altro, Marco.
1: Sì.
2: Cioè,
1: però
2: e credo che Commisso Junior, c'è tutte queste cose anche plateali che si sono prestate anche a discorso un po' umoristico, insomma.
1: Sì, va bene.
2: A me questa passione piace, questo giovane uomo, questo ragazzo che ha raccolto l'eredità del padre, va sostenuto perché ha speso una barca di soldi insieme alla madre, e Firenze deve essere consigliato bene.
1: Sì.
2: Quindi questa cosa di Paratici è un tutt'uno.
1: Ci potono stare le sue dimissioni?
2: Cioè, non credo a Paratici che abbia sollevato lui dall'incarico Grosso, ma questa è una scelta presidenziale.
1: Però sarebbe grave se fosse.
2: Ah, questo non lo so, però ma questo è quello che penso io.
1: Ci potevano stare
2: poi
1: le
2: magari
1: sue
2: mi sbaglio, secondo me è stata presidenziale la scelta. Poi non lo so, Nick ne sa più di noi.
1: Adesso però ti chiedo.
2: Ma non è stato Paratici, cioè, secondo me Paratici avrebbe traccheggiato
1: fino alla
2: sosta.
1: Sì. Ci potevano stare le sue dimissioni in questo caso, se il quadro è questo.
2: Non lo so, adesso secondo me ne sapremo di più. Però certamente ha fatto ottimo mercato, cioè non è che mi posso dire. Poi certamente è Grosso, l'ha scelto lui, la devi portare avanti fino alla fine, ma Firenze stava proprio, c'è la contestazione anche della curva a fine partita, lui viene contestato e va, applaude la curva, poi abbandona la squadra e se ne va, cioè ma non vedi che c'è qualcosa che o sarà il caldo, io ripeto, secondo me le partite alle 11 non bisogna giocarle e poi bisogna essere lucidi, magari uno si bagna la testa, io lo faccio spesso perché a volte pure noi non siamo lucidi, quindi capisci?
1: Vado da Nick, contratto di un anno con opzione per il secondo, e non ci saranno clamorose, diciamo, decisioni da parte di Paratici?
0: In che senso? Su se stesso?
1: Su se stesso, perché ma qui no, significa riconoscere un grave errore,
0: Sì, ho capito, però sai quanti dirigenti, no? Poi alla fine fanno un allenatore e poi dopo decidono. Diciamo, è la tempistica che sorprende, no? Perché voglio dire, allora in quel caso anche Pradessi sarebbe dovuto dimettere dopo Violi, cosa che ha fatto, ma in passato ci sono stati errori, e comunque non è che poi tutti i direttori sportivi si sono, diciamo, dimessi una volta che hanno sbagliato l'allenatore, perché poi secondo me vanno divise le cose. La Fiorentina ha comprato dei giocatori bravi, non è che possiamo negare a Paratici di aver fatto una squadra non buona, perché la Fiorentina ha qualità. Non guardiamo ora che basta che tiri uno da Piazza del Popolo di Roma e fa gol, non si sa come mai, però dico, se vai a vedere i singoli, questa squadra non è una brutta squadra, ci sono stati degli acquisti, alcuni molto buoni, alcuni buoni, qualcuno si può.
1: Quindi l'errore più grande è la guida, insomma, è stata sbagliata la guida.
0: No, secondo me lui ha deciso, penso l'abbia fatta anche in buona fede, perché per dare una squadra forte e affidarsi a Grosso, che comunque veniva da un'esperienza da solo, lui aveva una cieca fiducia, ecco, in questo. Magari, secondo me, dovrebbe essere un po' più umile. Lui dovrebbe essere un po' più umile, perché gli manca, secondo me, un pizzico di umiltà in certi momenti, e l'umiltà è fondamentale per capire bene.

0: le cose, perché è un conoscitore di calcio eccezionale, però un pizzico di umiltà in più in certi momenti avrebbe fatto comodo, secondo me, e secondo me è un consiglio non richiesto che io gli do, visto che sono coetaneo, che però qualche volta mettersi un po' in discussione non sarebbe male.
1: Vado, ci sono un po' dei messaggi sulla Fiorentina che li recupero subito, voglio sentire anche Massimo Bonanni. Massimo e poi Daniele, così chiudiamo questo giro.
2: Ma io non sono d'accordo con quello che ha detto Stefano, nel senso che per me è follia che una società, dopo una dirigenza, dopo tre partite manda via l'allenatore, avendogli fatto comunque un contratto, credo biennale. Quanti anni gli hanno fatto a Grosso?
0: Grosso era un 2+1, se non ricordo male. Sì.
2: Comunque insomma, per me tre partite sono troppo poche per dare un giudizio su un lavoro di un allenatore, e quello che è stato fatto è una cosa che insomma a me non piace, e manda un po' difficoltà a tutti, come in questo momento stiamo dicendo delle cose negative anche sul lavoro che ha fatto Paratici, e questa cosa non va bene. Insomma, bisognerebbe dare un po' più di fiducia alle scelte fatte, alle scelte prese. Trovo assurdo che tu non confermi Vanoli e dopo tre partite lo richiami, perché richiamarlo ora significa sconfessare tutto quello che era il tuo credo di tre esatto. mesi fa, siccome tre mesi fa c'era esatto. un credo abbastanza importante. Quindi noto purtroppo ancora un po' troppa confusione, e peggio sarebbe credere che questa scelta l'ha fatta la proprietà e non Paratici, perché significa che la proprietà ha anche qui insomma un paletto importante sul lavoro del direttore.
1: Però perdonatemi, la proprietà ha dato l'incarico a Paratici di fare la squadra e gli ha dato i soldi, ok? Quindi aveva fiducia, piena fiducia anche nella scelta da allenatore. Dopo tre partite non si vede nulla.
0: Marco, io ho la sensazione che
3: è per quel motivo là che dico che bisogna sollevare. Io capisco e comprendo, Massimo, io non sono per gli esoneri, mi dispiace quando un allenatore perde il suo posto di lavoro, ma qui non c'è niente.
1: È quello...
3: E soprattutto c'è tutto e parecchio quello dell'anno passato, perché Firenze tu devi unire le cose, non le devi disgiungere. Cioè l'incubo continua ed è peggiore dello scorso anno. Perché qui ogni partita che fa la Fiorentina non vince neanche contro, non lo so, se la Rondinella.
0: No, niente, neanche se spostano le porte.
3: Bravo. E allora che fai? Oh, ma ragazzi, qui le sirene, l'allarme proprio.
1: Però richiamare i Vanoli dopo aver mandato via. Richiamare i Vanoli dopo aver mandato via.
3: No, ho capito, però non c'è via d'uscita. È una squadra che non si può, di una fragilità disarmante, pazzesca.
0: Allora, sicuramente Grosso, guarda,
3: no, è crisi tecnica.
2: Sono andati via tutti, i giocatori dell'anno scorso. Hai cambiato lo staff tecnico.
3: Ho capito, ma non è andata via il nuvolone. Quindi,
2: non è andato via il nuvolone, però.
3: Ma non ti può permettere il rischio di andare avanti, va a Venezia e ne prendi altri due.
2: Però tu a Venezia con Grosso magari ne prendevi altri due,
3: sì.
2: Quello che ti voglio dire io,
3: probabilmente anche senza Grosso,
2: la negatività che si sta creando intorno alla Fiorentina in generale è una negatività che in questo momento tu hai cambiato rispetto all'anno scorso: allenatore, direttore, giocatori, tutto hai cambiato, tutto.
3: Ma negatività, perdonami, ma da chi deriva la negatività?
2: Beh,
3: cioè, se sei un tifoso della Fiorentina adesso che fai? Perdonami, però ti faccio sta domanda, che fai? Perché è colpa dei tifosi che vedono la squadra perdere sistematicamente e non possono nemmeno contestare. Ragazzi, qui siamo fuori con l'accuso, ma è legittimo, c'è una contestazione civile, io ti fischio.
2: Ma ci mancherebbe altro.
3: Ma che roba è? Ma che spettacolo è?
2: Però ti sto dicendo, no? Visto che tu mi dici quasi entrato in un vortice, non si esce più, più.
3: Certo, hai rischiato di retrocedere lo scorso anno. Sei a 0 punti.
2: Ma quest'anno hai cambiato tutti.
3: Sì, ma non c'è niente, Massimo.
2: Non è che dici sei partito da una base, hai lasciato l'allenatore e 10 giocatori e lì gli hai costruito intorno qualcosa. Hai ricambiato tutto, a partire dal direttore. Cioè, un minimo di tempo, secondo me, ci deve
3: essere.
2: C'hai
3: 3 punti in classifica, 4 pure, sono d'accordo con te. 0, senza, come ha detto Marco. Ma che hai visto? Io ho visto 3 partite della Fiorentina, che hai visto?
1: Niente.
3: Ragazzi,
1: 2 mesi con qualche giocatore ci ha lavorato. 2 mesi, però Massimo, 2 mesi hai lavorato con i giocatori, 2 mesi e non vede uno straccio di idee.
3: Ha fatto 65 formazioni diverse.